che non vogliono limitare, ma appunto quel limite diventa non tanto un confine dove non possiamo più tornare indietro, o meglio andare avanti, ma diventa un limite quale orizzonte per non solo andare avanti, ma andare oltre quello che già è stato codificato. Torniamo all'esperienza degli obblighi, perché la presenza dell'obbligo di registrazione e della figura del direttore responsabile, quindi delle attribuzioni di responsabilità, seguendo il dettato costituzionale, è necessario indicare i responsabili. Ma quell'indicare i responsabili di marca costituzionale non serve a attribuire preventivamente delle colpe, ma è un incentivo a creare, ad assicurare una identità legale di coloro che sono dietro l'informazione, perché l'informazione è un patrimonio, è un valore culturale prima di tutto. Questo è fondamentale. E allora io devo sapere qual è la persona che sta garantendo quella mia informazione e attraverso cui, attraverso quella informazione, io posso a cascata prendere delle decisioni. Quindi io devo identificare qual è quell'assetto, diciamo, trasparenza legale che va dallo stampatore al direttore responsabile, al direttore editoriale, all'editore, che mi devono assicurare non soltanto la trasparenza di una linea editoriale, ma anche la persona a cui io posso chiedere, bussare alla porta per chiedere i danni. E quindi una responsabilità etica, civile, penale. Questo è fondamentale. Va da sé che l'obbligo di registrazione, e Francesco lo sottolinea in maniera molto oculata e ben approfondita, non è un'autorizzazione. Non puoi stampare un giornale, non puoi fare questo se non ti registri, ma è soltanto un adempimento amministrativo a natura vincolata. È ovvio, serve appunto come garanzia. Non vuole essere un controllo ex ante, ma è una garanzia anche in questo caso ex post. E lo stesso vale per la figura del direttore responsabile. È necessario, e la Corte Costituzionale spesso l'ha ribadito, è necessario avere un individuo, un soggetto che assuma su di sé la responsabilità ultima, qualora ci fosse, ad esempio, ed è capitato anche nel famoso caso Sallusti, qualora ci fosse un articolo di giornale anonimo. È ovvio che io devo sapere comunque in ultima istanza a quale stanza bussare. E quindi questo è un qualcosa che come cittadini ci garantisce, oltre a richiedere anche una qualifica professionale del giornalista per essere direttore responsabile. Questo è fondamentale e Francesco stacca molto bene anche, separa molto bene, questo è fondamentale, la libertà di stampa dalla libertà della professione di giornalista, che non necessariamente debbono andare di pari passo. Quindi la presenza del direttore responsabile non è una, diciamo, restrizione, ma è una maggiore garanzia proprio, soprattutto per quelle pubblicazioni che hanno un maggior impatto informativo. Questo è fondamentale. Ecco, l'opera di Francesco Saverio Vetere è un'opera, a mio avviso, importante. Questo lo dico da docente, stando sempre a contatto con i giovani che cambiano di anno in anno, è importante mantenere un percorso, un filo rosso, come dico io, che possa accompagnare tutti nel quale con uno strumento, un passepartout, che possa veramente essere utilizzato quand'anche sia necessario ricalcolare il percorso, perché cambiano i fattori che in una ottica globalizzata, in un momento storico che impone sempre e comunque un approccio ad ogni tematica multidisciplinare e multifattoriale. Abbiamo sentito dall'intervento di Del Boca, che io apprezzo sempre per il suo valore e per la sua

0: per il suo carattere di suggestione che mi suscita. Oggi parliamo di diritto, abbiamo parlato di sociologia, parliamo di filosofia, parliamo di antropologia, è la vita, di storia. Questo è un unico percorso che ci accompagna in questo approccio trasversale, oltre, ripeto, che multifattoriale e multidisciplinare. E il direttore responsabile, mi soffermo solo su questo, al di là di quello che ci dice l'articolo 57 del codice penale, eccetera, eccetera, è un qualcosa che responsabilizza chi ha in mano un potere informativo, un valore, un approdo culturale, ha una colpa in vigilando. Io però aggiungo un'altra cosa, per me molto importante. Oltre alla colpa in vigilando, non dobbiamo mai dimenticare un'altra tipologia di colpa che spesso è un accessorio, passa in secondo piano, ma che è ancora più importante ai fini di quella famosa selezione dell'informazione, la colpa in eligendo, cioè la colpa nella scelta di coloro che mi devono rappresentare. Questa è la differenza anche a livello politico, se vogliamo allargare ancora di più gli orizzonti, come diceva Calamandrei, i senatori e gli onorevoli non sono impiegati di partito, ma rappresentanti del popolo. Questa è una netta distinzione che deve...
1: E non hanno vincolo di mandato.
0: Un'ultima annotazione comparatistica. Vi avevo parlato della Costituzione americana, il primo emendamento. Noi siamo molto avanti, oltre direi su questo, perché puntiamo sulla dignità. Per noi la lotta alla disinformazione vuol dire tutela della dignità, invece negli USA è tutela della libertà, fino ad arrivare a parlare di disinformazione quale momento di informazione. Mentre da noi il direttore responsabile, comunque chi lavora nella stampa, è responsabile a titolo di colpa, negli Stati Uniti abbiamo il dolo, actual malice, ma questo dolo deve essere qualcosa di penetrante, perché se l'editore pubblica una notizia si deve provare che lo abbia fatto con la consapevolezza della falsità, da una parte, oppure con la sconsiderata noncuranza che quella notizia fosse falsa o vera. Quindi capite? Sì, è un po' dolo eventuale, cioè, tra la colpa cosciente e il dolo eventuale, quella famosa domanda di diritto penale agli esami su cui cadevano molti studenti all'inizio, quando usciva questo dolo eventuale. Quindi, ripeto, se un libro che ha tracciato all'interno di questo architrave costituzionale un percorso ed una prospettiva che, puntando sul contenuto più che sul contenitore, può adattarsi e adeguarsi anche alle nuove tecnologie, parlando di statuto dell'informazione, quindi puntando l'attenzione non soltanto sulla parte hard del diritto, ma anche sulla parte soft, cioè deontologica, perché non possiamo certo cercare e auspicare il bello in qualsiasi settore se il bello non ce l'abbiamo già dentro di noi, se non siamo predisposti al bello. Voglio chiudere con le parole di Francesco, perché identifica bene questo, quello che un po' ho voluto dirvi, perché noi siamo altalenanti, siamo ondivaghi tra l'esigenza di trasparenza e l'esigenza di libertà, ma è vero anche però che se anche costituzionalmente noi abbiamo sancito il principio del divieto di autorizzazioni e censure preventive, nulla toglie però che subdolamente altre tipologie di censure possono essere e possono penetrare all'interno del, diciamo, delle possibilità comuni, vedi, perché se io penso a dei il concetto di libertà, a mio avviso, non può ridursi soltanto alla autonomia e alla responsabilità, perché la vera libertà si ha quando resta nostro possesso la capacità di scegliere, ma per poter scegliere effettivamente occorre trasparenza in questo caso e libertà, che qui nel libro di Saverio vengono ad integrarsi. E lui chiude il capitolo a me dedicato come approfondimento dicendo: obblighi come la registrazione e la direzione responsabile sono concepiti non per ostacolare la libera circolazione delle idee, ma per assicurare che tale circolazione avvenga alla luce del sole, con paternità certa delle affermazioni e in un contesto di pluralismo informativo effettivo. Due parole: pluralismo, fondamentale perché è essenziale, ma ancor di più paternità. Oggi nessuno vuole più riconoscere la paternità delle proprie idee, e questo è una capacità non soltanto di scelta, ma soprattutto di coraggio, in particolare coraggio di cambiare le cose che non ci piacciono. Grazie.
2: Grazie molte davvero anche per questo intenso intervento del professor Gianluca Schillo, che ci ha fornito davvero tantissimi elementi, e davvero da essere grati a tutti voi che state partecipando oggi a questa iniziativa. Mi ha colpito davvero molto, tra l'altro, la comparazione, che poi è il pane per i denti del professor Scarchillo, tra il sistema americano e tra la visione proprio che c'è alla base di questi due articoli importantissimi, di queste due costituzioni. Davvero queste riflessioni sono preziose e ci aiutano davvero a capire dove siamo e dove forse dobbiamo andare. Allora, ci avviamo chiudiamo la parte della riflessione tematica con l'intervento del professor Giuseppe Corasaniti, che chiamo qui al desk, e poi ci avviamo poi anche alla chiusura di questa giornata di lavori. Al termine appunto dell'intervento del professor Corasaniti ci saranno le conclusioni e l'indirizzo di saluto finale del professor Francesco Vetere. Ricordiamo che è il segretario generale dell'USPI, e Corasaniti ci parlerà tra l'altro di digitale, testate online e riforma dello stato dell'informazione professionale. Dello statuto, chiedo scusa.
3: Intanto io vi ringrazio per avermi dato questo ruolo di chiusura finale, che un po' mi preoccupa, perché in genere si dà a quelli più anziani, però qui una certa anzianità ce l'ho per davvero, nel senso che nel 1986, grazie appunto a Guido Alpa soprattutto, che ricordo sempre perché è stato il vero maestro della... Soprattutto va ricordato proprio in tempi di questo genere, quando c'è una polemica cieca, feroce, miope e anche idiota sul suo nome, però Guido Alpa è stato forse, oltre che uno dei principali civilisti, anche il docente più attento che abbiamo avuto sui temi della libertà di informazione. Ha creato ex novo una rivista nel 1984, Il diritto dell'informazione e dell'informatica, proprio presso la casa editrice Giuffré, che è stata la prima rivista specializzata e tuttora è la rivista su questi temi, l'informazione e l'informatica, e in una collana appunto di Giuffré, che tuttora credo sia stata ripresa, ma insomma dopo la morte del maestro è stata veramente una gran bella iniziativa, che si chiama Diritto dell'informatica. Io pubblicai la mia prima monografia 1986, che era proprio legata al tema dell'impresa di informazione. Volutamente non scelsi l'idea della stampa, perché già all'epoca immaginare la stampa come qualcosa di diverso dall'idea unitaria di informazione mi sembrava fondamentale. Comunque la chiave di lettura di questa vecchia monografia era quella di sviluppare invece gli istituti non dal punto di vista del giornalista, ma dal punto di vista di chi è coinvolto nell'attività informativa. Intanto chi è chiamato in causa, chi viene menzionato o che vuole partecipare all'informazione. Infatti il titolo era diritto di accesso, diritto di rettifica e impresa di informazione, perché si ha l'accesso, all'epoca c'erano i radicali, io quel minimo di attività professionale l'ho fatta seguendo Marco Pannella, mai pagato in verità, come tanti suoi, però poi mi dedicai ad altro, ma con grande affetto ricordo il patrocinio di Marco Pannella contro la Commissione parlamentare di vigilanza, perché all'epoca c'era da gestire gli accessi delle forze politiche nuove, non c'erano liste bloccate, i radicali rappresentavano il nuovo, il primo elemento nuovo nel nostro paese, e pretendevano giustamente di avere accesso agli spazi televisivi. All'epoca era tutto gestito dalla Commissione parlamentare di vigilanza, che se la cantava, se la suonava, non c'era il garante che è nato successivamente, e grazie a, questa è stata la mia brevissima, intensa attività professionale, a giuristi che credevano in quello che Alpa definiva l'iniziativa giudiziaria, ottenemmo l'ordine da parte del giudice ordinario di far accedere le forze politiche nuove a queste trasmissioni dell'accesso e ai dibattiti, che erano le tribune politiche allora. Non erano ancora i tempi della par condicio che poi nacque dopo, ma sicuramente c'era un fenomeno emergente, un qualcosa di rivoluzionario, perché parlava di temi nuovi, diversi, controversi, la liberalizzazione delle droghe per esempio, il divorzio, all'epoca il divorzio, ma insomma già la liberalizzazione delle droghe leggere è un tema scomparso,
2: la legalizzazione,
3: ma insomma è quasi un tema tabù, anzi c'è una sovrapposizione purtroppo degna di migliore approfondimento culturale, come dire, che tocca questo tema, perché significa automaticamente consegnare, secondo alcuni, a una sorta di inciviltà permanente un dibattito che invece negli altri paesi viene sostenuto e ha anche un certo riconoscimento da parte dei giornali. Allora, cosa è scomparso in questi anni dall'agenda giornalistica? Purtroppo è scomparsa la realtà di tutti i giorni, non verità, la realtà. La politica ama la stampa in quanto ritiene che la stampa ne costituisca il presupposto agiografico. Ecco perché solo nel nostro paese, non in Europa, in tutto il mondo, la nostra stampa quotidiana viene ad essere finanziata, e ciò avviene dal momento in cui fu varata la legge sulla stampa. So che è in corso un'iniziativa referendaria che è sacrosanta, a mio modo di vedere, sacrosanta, perché il contributo alla stampa quotidiana, ripeto, non c'è in nessun paese del mondo. Ma no, io esprimo le mie idee, se mi consentite lo faccio, io dico che non c'è.
4: Ma io ti voglio sempre bene.
3: E qual è allora il problema? È esattamente quello che in parte questo testo affronta, perché poi la stampa periodica e l'informazione periodica, perché ci ricomprendo anche le piccole radio e televisioni, non può essere vista con lo stesso metro che ha un'economia diversa che quella della stampa, con una redazione molto forte, con uno staff decentrato e così via. E sappiamo quanto è stato importante lo sforzo, che personalmente condivido, di differenziare a livello contrattuale proprio queste due posizioni. Ma questo era già presente nella vecchia legge sulla stampa, perché vi erano forse due categorie di giornalisti legati a strutture redazionali diverse. Una più legata poi al tempo, alla scansione che riguarda la periodicità dei contenuti. Avere una quotidianità significava seguire il lettore ogni giorno e quindi indirettamente formarlo molto di più. Questo elemento entra in crisi quando entrano in gioco nuovi protagonisti informativi, diciamo negli anni 90, ma per la nostra generazione a metà degli anni 70 le libere radio nascono allora, con problemi giuridici enormi, anche lì c'era da fare rispettare la legge. Io quando sento poi questo richiamo alla legge, vorrei dire che la legge esiste. Ma non è solo legge sulla stampa, che è una chiave di lettura importante, perché non dimentichiamo, ce lo fu scritta dalla nostra Assemblea Costituente. Oggi bisogna rilanciare, sapere i valori costituzionali. Dietro a quell'articolo 21 c'è anche la legge sulla stampa del 48, che dava una struttura redazionale di trasparenza, e cui poi si è legato l'aspetto problematico dei contributi pubblici, che oggi, pur non essendoci una formale autorizzazione e censura, però diciamocelo queste cose, lega l'accesso ai contributi a determinate forme. Allora, se è vero che non esiste, perché non può esistere, un intervento amministrativo, però esiste come un intervento condizionante dal punto di vista dell'accesso ai contributi pubblici, che dal 1981, peraltro in epoca, vi ricordo, di P2, perché quando nacque questa legge, il governo Spadolini, l'idea era quella di assicurare la trasparenza quando il Corriere della Sera, cioè il maggiore quotidiano italiano, era saldamente in mano della loggia P2, che all'epoca non costituiva reato, ovviamente, era una loggia che però formò oggetto addirittura di un'indagine parlamentare molto molto approfondita, e anche poi quello sì, di una legge che proibì successivamente associazioni del genere. Però, ripeto, il dato è che il principale quotidiano italiano era, insieme a molte altre istituzioni, in mano a questa associazione segreta. Ecco perché si è sottolineata la trasparenza. In quegli anni si parlò anche di un altro mito, l'editore puro. All'epoca entrò in crisi anche il gruppo Rizzoli progressivamente, ma l'editore puro è rappresentato in questi anni un ideale, cioè l'editore che, un po' come Enzo Ferrari, crede nella macchina che costruisce, crede nel giornale che produce. Non c'è stata negli anni questa figura, anzi, abbiamo avuto Absit in Iuria, sto parlando da un luogo dove per molti anni, voglio dire, si è affrontato forse il tema della trasparenza e dell'antitrust. Veniva letto in rapporto solo all'impresa televisiva che a suo modo si opponeva al monopolio nazionale, ma qualcosa è avvenuto in questi anni. I monopoli sono spariti nel nostro paese, non dico i monopoli, ma gli oligopoli. No, si sono persino rafforzati, e con una disciplina antitrust che è stata palesemente inefficace, perché prima era concepita almeno fortemente nel settore con una logica non sanzionatoria ma di accertamento giudiziale. E lo dico con un certo orgoglio, perché il Tribunale di Milano, senza sanzioni, adesso quando sentiamo parlare di garanti, diciamo c'è la sanzione, bisogna far applicare la sanzione. Anche qua abbiamo vissuto di tutto in ambito nazionale, e sui garanti bisognerebbe aprire e chiudere il capitolo, perché sono troppi, ce ne sono dappertutto, sono fonti di spesa e sono apparati politici, perché finché non cambia il meccanismo di reclutamento di queste figure, meglio rivolgersi al giudice. Tanto è che nell'81, con quella legge sull'editoria, sul modello americano, il garante si rivolgeva al giudice e ottenne la prima dichiarazione di violazione della legge antitrust sul Corriere della Sera. 23%. E allora, forse le leggi vanno riscritte. Certo, in questo momento non è il clima, non ci sono idee, non basta dire cambiamo la definizione prodotto editoriale. Anche su questo il libro si sofferma bene, perché non è una definizione felice. perché l'editoria non è un prodotto come gli altri, non è una scatoletta. Ci sono temi cruciali che riguardano l'antitrust, non solo quelli della professione giornalistica, che meriterebbero una riflessione molto ampia anche sull'ordine dei giornalisti, perché forse determinate attività dovrebbero, di tipo autoregolamentare, dovrebbero essere potenziate. E perché se una categoria sa autoregolarsi, prima di tutto evitando le lusinghe della politica. Noi abbiamo un numero enorme di giornalisti politici, anzi i più importanti politici sì, dicono di essere essi stessi giornalisti. Forse questa cosa non va. Ma come? C'è stata la polemica sui magistrati, che peraltro sono quattro gatti, e accettiamo che esista un numero così alto di giornalisti, come dire, prestati alla politica? E allora che tipo di attività giornalistica hanno fatto? Sono stati veramente indipendenti, liberi, uguali? No. E questo avviene solo nel nostro paese. E allora vi do una bella notizia. C'è una legge, ce n'è una molto importante, è del 2024 ed è qualcosa di più di una legge, perché è un regolamento europeo, l'ho accennato tra l'altro nell'ultimo incontro dell'USPI, si chiama Freedom of Media Act, il che vorrebbe dire che le nostre prospettive anche di tutela dell'unità e della comunità della redazione rispetto agli impulsi esterni che dicono tratta o non tratta questo argomento perché il finanziatore, il pubblicità, chi ci dà la pubblicità, il padrone, è o no d'accordo, esprime una posizione chiara di difesa dell'attività giornalistica e della comunità giornalistica come luogo di produzione spontanea e libera dei contenuti. Se non attuiamo questo regolamento, che peraltro dice tante altre belle cose riguardo al servizio pubblico, alla libertà che debbono avere i giornalisti rispetto alle querele temerarie, perché quando si chiedono 250 milioni di euro a un giornalista che può pure avere sbagliato, minimo minimo, io ho bisogno di un criterio. Se dici di lamentare un danno, beh, mi devi dimostrare che l'hai avuto il danno, altrimenti tutto si risolve in una sorta di fucilazione mediatica e forse anche economica di chi esercita la libertà informativa, che può essere il giornalista di stampa, può essere il giornalista di radio, può essere un altro tipo di giornalista. E quanto sta avvenendo in queste ore, mi riferisco a Ranucci, alla scoperta che c'è stata di chi ha ritenuto opportuno mettere una bomba sotto casa di Ranucci. E questo è, non solo è avvenuto anche in altre parti, sono giornalisti, mi riferisco ai giornalisti russi, alla giornalista maltese che è saltata in aria su una bomba. E questa è la base del Freedom Media Act, che stabilisce il principio di protezione soprattutto del giornalismo d'inchiesta. E allora, quando ci interroghiamo sulle leggi, insomma, l'Europa qualcosina ha fatto. Molto ha fatto in questo percorso la Corte Costituzionale, ma, come dire, la sua giurisprudenza a un certo punto si è stoppata, si è bloccata, perché nel momento in cui la legge, con questa pretesa di unitarietà del sistema, che è una pretesa che io critico fortemente, perché il sistema non è unitario. O affrontiamo seriamente il tema della legge antitrust, anche di settore, o affrontiamo seriamente, e prima o poi bisogna farlo, il tema della distribuzione dei contenuti. Perché mentre radio e televisione hanno una frequenza che peraltro pagano, perché sono in regime di concessione, e possono essere sentiti ovunque, la piccola testata non ha questo privilegio. E entrare o uscire da un circuito distributivo, sentivo parlare delle edicole prima, evidentemente Forse bisogna tenere conto che il circuito delle edicole sta sparendo, almeno a Roma sta sparendo, che in Calabria si dice: ma questo non incide sull'articolo 21, io e Francesco siamo entrambi calabresi. Ci sono quotidiani anche importanti che non vengono distribuiti in una ampia regione d'Italia. Perché? Perché non lo comprano, probabilmente, non lo so, però è una realtà. E allora questo significa porre il tema della distribuzione. Ma in questi anni non l'hanno fatto? O il tema principale è stato quello di distribuire a pioggia ulteriori contributi ai giornali quotidiani più forti, che peraltro presentano, diciamolo pure, un problema di concentrazione? Perché questo era il tema, l'asse portante della legge del 1981, cui c'è stato un seguito modesto. E allora la nostra unica speranza, forse, è quella di guardare all'Europa, perché nel regolamento sulla libertà dei media c'è tutto, tutti i temi che non abbiamo affrontato. Peraltro nella situazione italiana il tema della distribuzione non è solo quello delle edicole, lo dicevo prima, è anche quello dell'entrata nei circuiti delle grandi librerie. Ma come pensate che una testata possa sopravvivere rivolgendosi alle edicole? Lo fa perché ha tutta una rete di abbonamenti. E chi non ha una testata quotidiana non ha un circuito distributivo, ma neanche lontanamente equiparabile, che peraltro a livelli di stampa periodica assicurerebbero sì e no il tema di sostenere dignitosamente alcune spese. Ma questo non si fa, ma non perché la gente non legga più libri, ma perché qualcuno pretende il tesserino di antifascismo o di profascismo, anzi poi miglioreranno di più i sostenitori dell'altro campo, se tanto mi dà tanto. Ma non è quello il tema. Il tema è affrontare la distribuzione e la par condicio della distribuzione anche nei grandi circuiti di vendita, che sono supermercati, che sono anche il circuito delle edicole, ma anche e soprattutto il circuito delle librerie, che stanno pure chiudendo, perché o sono circuiti grandi che sono poi collegati alle grandi realtà editoriali, o sono circuiti destinati a impoverirsi, al limite essere presenti solo in qualche manifestazione sporadica o in qualche premio letterario. Però poi moriamo. Ecco perché questo regolamento europeo, che va conosciuto ed attuato, ci pone una serie di temi che in Italia vanno approfonditi. Personalmente lo suggerirei, perché sennò è inutile dire vabbè, ci vuole una legge. Ah, la legge sul watermark c'è, ed è il nostro EIECT, il regolamento 1689, sempre del 2024. Per cui il contenuto generato dall'intelligenza artificiale andrebbe dichiarato sia a livello professionale, quindi anche i giornalisti, sia a livello generale. Quindi se un contenuto sta ed è stato oggetto di un'elaborazione automatica, bisognerebbe ritrovare sotto un marchetto, come ormai per le fotografie si fa. Non tutti sono molto fedeli a questa prescrizione, fra poco scatteranno accertamenti e sanzioni da parte delle autorità competenti, quindi magari qualcuno si accorgerà che questa prescrizione esiste. Su questo devo dire che l'ordinamento italiano ha fatto già molto, però non guardiamo nelle tecnologie automatiche il terrore definitivo, perché la causa dei problemi dell'editoria è il sistema politico italiano, non l'intelligenza artificiale. Di pirateria io sento parlare almeno da 25 anni, ma ancora ne è chiuso nessuno. E quindi voglio dire, mentre vedo un parossismo di controlli, di necessità di introdurre Piracy Shield, che poi hanno bloccato molti server, perché bloccano, è come per cui Sire una volta c'era la perquisizione a blocchi di edifici durante il terrorismo, oggetto peraltro del referendum sulla legge reale. Per cercare una persona si perquisisce un intero palazzo, senza bisogno di particolari ulteriori dettagli. E chi ha vissuto la stagione del terrorismo sa di che parlo, però l'abbiamo vissuta in Italia questa stagione. Ora siamo andati anche peggio, perché si bombarda l'intero paese alla ricerca magari di qualcuno che ha commesso anche gravi crimini, ma comunque non è questo il problema. Il tema però è fondamentale. E non possiamo, con il rischio legato alla pirateria, sospettare di un intero circuito distributivo. Perché guardate, da una parte il tema è vecchio quanto l'editoria. Dico sempre, mi stufo quasi di ripeterlo, Gutenberg fu cacciato da Parigi perché i librai parigini, che ancora sfruttavano la tecnica amanuense, vedevano con terrore l'idea che questo signore strano con una pressa riuscisse a stampare la Bibbia in non so quanti esemplari al giorno. Quindi evidentemente il tema fa parte della storia delle tecnologie. Non possiamo invocare leggi o prescrizioni amministrative. Peraltro la soluzione c'è anche qua, sempre nell'AI Act, il nostro paese, peraltro una volta tanto con una scelta lungimirante, ha introdotto il concetto di equo compenso, che è una caratteristica importante e fondamentale. Ma qui si interviene su una seconda cosa che è stata accennata anche nel dibattito oggi. Ma chi applica l'equo compenso? Quanto viene distribuito e soprattutto a chi di equo compenso? Perché la mia idea è che questo equo compenso debba essere visto a favore delle imprese e degli autori più deboli, non a favore delle imprese e degli autori più forti, perché sennò facciamo Robin Hood al contrario. Eppure questo avviene. E questo richiederebbe forse un ripensamento anche di altro, per esempio della SIAE, che essendo un ente che dovrebbe rappresentare autori ed editori, ha un ruolo fondamentale nel futuro del nostro paese, perché o lo svolge, e lo svolge a favore di tutti, soprattutto delle piccole e medie imprese e dei piccoli e medi autori, oppure evidentemente non ha ragione d'essere, diventa un'anomalia solo italiana, che è buona per presentarsi, peraltro è un ente che ha un ruolo anche nell'organizzazione del servizio pubblico, quindi potrebbe svolgere un'infinità di funzioni nuove, eppure è quasi visto quasi a metà fra un ente certificatore e quasi un ente previdenziale. Potrebbe forse esserlo, non lo so, ma quante proposte di riforma di quest'ente si sono susseguite in questi 25 anni? Manco una. E allora, quando parliamo del tema dell'editoria, pensiamoci su. Noi siamo un paese fondamentale, ma non solo per la nostra Costituzione, ma perché il primo editore è nato qua a Roma, e lo dico sempre, prima ancora di Gutenberg. Si chiamava Attico ed è quello che ebbe l'idea, pensate, di usare gli schiavi, erano in buona parte schiavi greci, quindi dotati di una certa capacità di lettura, di scrittura e di traduzione, che all'epoca era un valore impagabile, promettendo loro la libertà a condizione che trascrivessero, copiandole, le opere di Aristotele, di Platone, dei grandi autori greci, che così entrano a Roma. Attico le vendeva, i papiri li vendeva, quelli trascritti a mano, prima ancora di Gutenberg. Probabilmente forse avrà violato il diritto d'autore di Aristotele e Platone, forse perché non c'era ancora il diritto d'autore. Ma cos'è stato più importante per la civiltà umana? Il fatto che Platone e Aristotele siano entrati in una cultura, o il fatto che Attico potesse avere un'autorizzazione al riguardo e comunque un'approvazione? Io torno a dire, attenzione, quando si entra nel nucleo di una civiltà che si evolve, si devono evolvere anche gli istituti fondamentali, perché altrimenti si giudica il futuro con gli occhiali del passato e allora non si va molto avanti. Si può ottenere anche una vittoria transitoria, un beneficio di una leggina che apparentemente migliora le cose, ma intanto non è una legge europea, perché oggi come oggi sono proprio quelle che le uniche prospettive di cambiare le cose noi le abbiamo.
5: Era la presentazione del libro di Francesco Saverio Vetere dal titolo Libertà di stampa e statuto dell'editoria periodica, pubblicato dalle Lefebvre Giuffré, presentazione che si è tenuta a Roma il 1 luglio, organizzata dall'Unione Stampa Periodica Italiana. Dopo i saluti di Antonio Delfino, che è il presidente dell'USPI, e Tricia Thomas, presidente dell'Associazione Stampa Estera in Italia, abbiamo ascoltato gli interventi di Carlo Parisi, segretario generale della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Luigi Fiorentino, capo dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, poi contributi tematici di Fabrizio Carotti, direttore generale della Federazione Italiana Editori Giornali e docente alla LUMSA di Roma, Lorenzo Del Boca, presidente della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, Gianluca Scarchillo, professore associato di diritto privato comparato alla Sapienza di Roma, e Giuseppe Corrasaniti, ordinario di diritto tributario all'Università di Brescia. E quindi le conclusioni affidate all'autore del libro, Francesco Saverio Vetere, che è il segretario generale dell'Unione Stampa Periodica Italiana. Il convegno è stato moderato da Michele Lembo, vice caporedattore di Radio Radicale. E questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, che prosegue adesso con Digitale per crescere. Questo è il titolo del convegno di presentazione del rapporto Il Digitale in Italia 2026 di Anitech Assinform, giunto quest'anno alla 57esima edizione, presentazione che si è svolta a Roma il 1 luglio presso la Camera dei Deputati. Dopo i saluti di Francesco Battistoni, che è il segretario di Presidenza della Camera, Massimo Dalchecco, presidente di Anitech Assinform, e Giancarlo Capitani, presidente onorario di Net Consulting Cube, ascolteremo gli interventi di Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, vicepresidente del gruppo di lavoro dell'Ufficio di Presidenza su trasformazione digitale, cybersicurezza e sicurezza delle informazioni, Lucia Albano, sottosegretaria all'economia e alle finanze, Ettore Rosato, segretario del COPAS, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alessandro Colucci, presidente dell'Intergruppo Parlamentare sulla Sicurezza Informatica e Tecnologica, Lorenzo Cesa, presidente della Delegazione Italiana presso l'Assemblea Parlamentare della NATO, Renato Loiero, consigliere economico del Presidente del Consiglio, Federico Eichberg, capo di gabinetto del Ministero delle Imprese del Made in Italy, Mario Nobile, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Laura Aria, commissaria dell'Agicom, autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e Santo Mirabelli, direttore del Servizio di Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica. Buon ascolto.
6: Bene, buongiorno, buongiorno, benvenuti. Benvenuti alla presentazione del rapporto Il Digitale in Italia 2026. Ricordo che i lavori di questa mattina sono in diretta sulla web TV della Camera. Il rapporto Digitale in Italia 2026 è stato elaborato da Anitech e Assinform in collaborazione con Net Consulting Cube. Qua c'è il presidente di Anitech e Assinform, Massimo Dalchecco, e Capitani, che è di Net Consulting Cube. Vi introduco brevissimamente il tema, che è sicuramente interessante perché dà un po' la misura di quello che sta succedendo nel Paese sul fronte degli investimenti digitali e che sono una leva, ovviamente è intuitivo, sono una leva strategica e fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la sicurezza del nostro Paese e delle nostre infrastrutture. È un mercato, quello, è un ecosistema che complessivamente vale, poi lo vedremo più nel dettaglio nell'illustrazione del rapporto, ma è un ecosistema che complessivamente vale oltre circa 85 miliardi di euro, occupa oltre 600.000 addetti e conta più o meno quasi 11.000 start-up, quindi è un pezzo importante del nostro sistema produttivo, e con tassi di crescita che sono ben superiori rispetto a quello del PIL, cioè cresce mediamente del 3,4% all'anno, e con alcuni settori che sono e alcuni ambiti davvero trainanti. In particolare i driver dell'ultimo anno sono stati ovviamente l'intelligenza artificiale generativa, il concorso e il contributo degli investimenti legati al PNRR che, come sapete, si è concluso formalmente e ufficialmente ieri, nelle ultime ore, però ci sono una serie di cantieri e di opere che proseguiranno nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, ma certo è che quello è stato un contributo fondamentale al digitale, così come tutti gli investimenti legati a cybersicurezza e cloud. Nell'ambito degli investimenti e della spesa per l'intelligenza artificiale, sicuramente è la voce che registra i tassi di crescita più interessanti, perché cresce del 47% su base annua e cuba ormai circa 2 miliardi di euro. Ma non voglio bruciare ulteriori cifre e numeri al professor Capitani, e quindi direi che partiamo. Pregherei la regia di partire con la proiezione di un video di presentazione di Anitech Assinform.
7: Prima che l'Italia si svegli, è già tutto in movimento. Ogni mattina, miliardi di gesti, ogni gesto un mondo. Il digitale è il filo che tiene insieme ciò che immaginiamo, creiamo e realizziamo. Il lavoro di oggi è possibile solo perché c'è l'industria che costruisce l'invisibile. Quando la tecnologia accompagna le persone, creando connessioni, nuove possibilità, direzioni verso un futuro sostenibile, proteggendo ciò che ci connette. E dove la strada finisce, tecnologie e competenze lavorano insieme. Perché quando si tratta della vita, il digitale apre nuove possibilità. Il digitale non è il futuro, è ora.
6: Bene, prima di entrare nel vivo della discussione del rapporto, inviterei l'onorevole Francesco Battistoni, nella sua veste di padrone di casa, che è segretario di presidenza della Camera. Buongiorno e benvenuto. Prego.
8: Buongiorno a tutti, grazie per aver scelto la Sala Regina per la presentazione di questo interessantissimo rapporto. Naturalmente un saluto a Massimo Dal Checco, presidente di Anitech Assinform, e grazie anche per il lavoro che avete fatto. Un saluto a tutti gli altri relatori, ai membri di governo, ai colleghi parlamentari e a tutti voi che siete intervenuti qui oggi. Ma vedete, io credo che il tema sia fondamentale soprattutto per l'epoca che stiamo vivendo, e basta guardare questa stupenda presentazione per renderci conto di quello che significa il digitale oggi e quanto ci possa aiutare. Perché ha fatto bene il nostro moderatore Ducci, con il quale ci siamo incontrati anche in altre circostanze anche inerenti all'intelligenza artificiale, a sottolineare l'importanza di questo settore. Perché vedete, parliamo di infrastrutture, parliamo di PNRR, molto spesso ci dimentichiamo che dietro queste infrastrutture c'è una delle più importanti, che forse è proprio l'infrastruttura digitale, quella che permette anche di unire tutte le nostre realtà locali, i vari comuni, le aree interne con le grandi città. Forse abbiamo avuto un salto di percezione all'epoca del Covid, quando abbiamo iniziato a rincontrarci con metodi non convenzionali, ma da lì in avanti un po' tutti abbiamo colto questa, da un momento molto triste per la nostra nazione e per il mondo intero, abbiamo colto l'opportunità che ci poteva offrire il digitale. Accanto a tutto questo dobbiamo monitorare attentamente l'intelligenza artificiale, l'applicazione dell'intelligenza artificiale al digitale. Dobbiamo far sì che al centro di tutti questi processi ci sia sempre la persona, perché il fine ultimo è sempre la persona, e dalle immagini lo hanno sottolineato, ce ne siamo resi conto quando vediamo il digitale applicato alla medicina, telemedicina, ma vogliamo parlare dell'agricoltura, la nostra agricoltura che ci sta dando grandi soddisfazioni anche in termini di export, tutta l'agricoltura ormai 4.0 va nella direzione del digitale, e grazie a questi strumenti possiamo veramente cercare di aumentare non solo la produttività ma anche la qualità dei nostri prodotti. Io non voglio dilungarmi oltre, anche perché il rapporto sarà interessantissimo e soprattutto per noi legislatori sarà anche fonte di ispirazione in questo proseguo di legislatura. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e soprattutto rimaniamo a disposizione per ulteriori confronti su questa materia. Grazie.
6: Grazie onorevole Battistoni. Abbiamo toccato già due temi che in qualche modo emergeranno nel corso degli interventi successivi, nell'illustrazione del rapporto del Presidente Capitani e del Presidente del Checco, cioè uno dei temi fondamentali è quello legato alla disruption dell'occupazione e l'altro ovviamente alla qualità e all'entità degli investimenti nel settore. Detto questo, inviterei al leggio Giuseppina Castiello, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai rapporti con il Parlamento. Buongiorno, benvenuta.
9: Buongiorno a tutti, ringrazio e saluto anche tutti quanti presenti, gli illustri relatori che dopo si alterneranno. Ovviamente un ringraziamento speciale va all'associazione Anitec e Assinform, e al suo presidente, dottor Massimo Dal Checco, che ringrazio non solo per l'invito ma anche per la serata di ieri sera, perché al di là della serata conviviale ho avuto modo di ascoltare alcune relazioni importanti, dove ovviamente anche come governo ho fatto mie tante riflessioni, che si partiva sì ovviamente dal digitale, ma il digitale, l'importanza che ha nel mondo economico e soprattutto anche rispetto a quelli che sono gli scenari di politica estera internazionali. E detto questo, ovviamente il rapporto che poi sentiremo, ascolteremo sul digitale in Italia nel 2026 è un punto di riferimento importante del nostro sistema paese, penso siamo alla 57esima edizione, per cui è un appuntamento annuale importante che come governo dobbiamo necessariamente seguire e fare nostro, perché diventa un documento che ci mette in evidenza sicuramente che l'Italia da questo punto di vista sta correndo, ma bisogna anche capire quale passo bisogna accelerare. E i dati sul mercato digitale ci confermano proprio una cosa molto chiara: l'innovazione tecnologica non è più un settore a sé stante, ma fa parte del nostro sistema paese, ma soprattutto diventa il motore dell'economia del nostro paese, e la crescita infatti del comparto dimostra proprio la vitalità delle nostre imprese in questo settore e la bontà anche di una direzione che come governo dobbiamo necessariamente seguire e portare avanti. Tuttavia, partendo proprio dalla prospettiva di Palazzo Chigi, l'attenzione si concentra fondamentalmente su come trasformare quelli che sono i dati macroeconomici in benefici microeconomici che riguardano ovviamente la vita quotidiana delle imprese e quindi anche dei nostri cittadini. Poc'anzi si parlava che siamo ovviamente nella fase finale della grande sfida di progetti legati al PNRR, dove su questo non dobbiamo soltanto evidenziare quelli che sono stati ovviamente i fondi che sono stati spesi, ma soprattutto bisogna necessariamente consolidare i risultati, e su questo versante il governo si sta muovendo rispetto a quelli che sono poi due temi fondamentali importanti che accompagnano la trasformazione digitale nel nostro paese, vale a dire la creazione di una pubblica amministrazione che deve essere quindi nativa, digitale, snella, dove lo Stato non deve essere più un ostacolo per le imprese, per i cittadini, ma diventa e deve essere un partner propulsivo, trasparente, che possa essere accessibile proprio attraverso un click. A questo poi c'è il grande tema della cyber security, della sovranità tecnologica. Ovviamente semplificare non significa solo digitalizzare la burocrazia cartacea, perché altrimenti non avrebbe senso, ma significa creare una burocrazia digitale, ridisegnare i processi. I cittadini devono essere accompagnati insieme alle imprese, e qui subentra il problema della sicurezza dei dati dei nostri cittadini e delle ovviamente infrastrutture critiche del nostro paese. Su questo versante bisogna fortemente lavorare. Il governo ovviamente non arretra di un centimetro rispetto alla necessità di mettere in campo tutte quelle che sono opzioni per garantire la sicurezza al nostro paese. E qui ovviamente la parte, diciamo, propulsiva delle imprese, quindi la tecnologia, la competenza, l'innovazione tecnologica è proprio rappresentata da Anitec e Assinform, che insieme possiamo accompagnare la trasformazione digitale del nostro paese, ovviamente grazie al supporto di questo settore. E il vostro rapporto ci dice in qualche modo che siamo sulla strada giusta, però i tempi sono importanti, quindi bisogna ovviamente stringere i tempi. Quindi il governo è vicino e farà la propria parte con determinazione, soprattutto per sburocratizzare da un punto di vista digitale questa macchina, diciamo, burocratica, che rappresenta un limite, ma anche per cercare di velocizzare i processi per determinare più investimenti in questo paese. Questa sicuramente è la strada da percorrere, e farlo insieme ad un settore così strategico e importante come quello che vediamo stamattina ci indica che siamo sicuramente sulla direzione giusta. Quindi vi ringrazio ancora una volta per questo confronto, incontro, e auguro sicuramente buon lavoro a tutti quanti voi. Grazie.
6: Grazie sottosegretaria Castiello. E adesso, con il contributo alla regia, dovremmo avere in collegamento il senatore Alessio Buti, che è sottosegretario con delega all'innovazione. Eccoci, dovremmo essere pronti. Buongiorno. Buongiorno.
10: Buongiorno a tutti, desidero rivolgere un cordiale saluto ad Anitec Assinform, ai rappresentanti delle imprese, delle istituzioni, del mondo della ricerca, e a tutti i partecipanti al convegno Il Digitale in Italia 2026. Mi spiace non poter essere presente di persona a causa di un concomitante impegno istituzionale, però ci tenevo a condividere con voi alcune riflessioni. Il vostro rapporto conferma con chiarezza un dato ormai evidente, cioè il digitale non è più un settore tra gli altri, ma è una componente strutturale della crescita del paese, una leva di competitività, un fattore di sicurezza nazionale, uno strumento fondamentale per migliorare la qualità dei servizi pubblici e quindi anche la produttività delle imprese. Ecco, la fotografia che emerge dallo studio è veramente incoraggiante. Nonostante un contesto economico complesso, segnato come vediamo da tensioni internazionali, da una crescita moderata, il mercato digitale continua a espandersi più dell'economia nel suo complesso, coinvolgendo ormai tutti i principali comparti produttivi, dalla manifattura alla sanità, dalla pubblica amministrazione all'energia. Negli ultimi anni il PNRR ha rappresentato un acceleratore decisivo, consentendoci di realizzare diverse infrastrutture, piattaforme, servizi digitali, e di farlo in tempi anche molto rapidi. Ora però si apre una fase diversa. La sfida è consolidare quanto costruito e trasformare la digitalizzazione in maggior produttività, servizi più efficienti, anche in autonomia tecnologica del sistema paese. Per riuscirci credo che le priorità siano 5. La prima riguarda i dati, che rappresentano oggi un patrimonio strategico da valorizzare attraverso la qualità, il controllo e l'interoperabilità. La seconda riguarda il cloud e le infrastrutture digitali. Noi abbiamo costruito un modello fondato sulla classificazione dei dati, sulla qualificazione dei fornitori e su livelli di protezione differenziati, seguendo un approccio che definiamo pragmatico e basato sul rischio. continueremo a rafforzarlo per garantire sicurezza, continuità operativa e naturalmente una piena conformità al quadro europeo. La terza priorità è l'intelligenza artificiale. Il suo valore non dipende dalla semplice adozione,

0: le nostre reti, i dati, le infrastrutture critiche. La sicurezza informatica deve essere una parte integrante della progettazione dei servizi, non può essere un intervento successivo. Infine ci sono le competenze che sono il vero fattore abilitante della trasformazione digitale. Nessuna tecnologia produce risultati senza persone preparate, che siano ovviamente preparate a utilizzarla con responsabilità e con spirito critico. La sfida dei prossimi anni sarà quindi trasformare la crescita del mercato digitale nella crescita dell'Italia, del paese, del sistema. Ogni investimento in dati, in cloud, in intelligenza artificiale, in cybersicurezza e in competenza dovrà contribuire a rendere tutto il paese decisamente più competitivo e aggressivo, più sicuro, più vicino ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Con questo spirito vi auguro buon lavoro. Il digitale è ormai una delle grandi politiche nazionali. Sta a tutti noi governarlo con visione, responsabilità e ambizione. Grazie e buon convegno.
1: Bene, allora proseguiamo in sala della regina e a questo punto tocca a lei, Presidente Dal Checco, se ci introduce e tocchiamo i principali temi che poi ci contribuiranno a stimolare la conversazione e la discussione nel corso di questa mattinata. Prego.
2: Grazie a tutti della presenza e grazie a tutti quelli che hanno partecipato anche ieri sera alla nostra cena. E vi devo dire che la scelta oggi di fare in questa sala questo incontro, di presentare il nostro rapporto, non è casuale. La scelta è stata proprio quella di portarla qui, dove poi si prendono le decisioni politiche. Quindi per noi questo momento di incontro è veramente molto molto importante. Quindi avere con noi diversi attori delle istituzioni, sia parte della parte politica che della parte delle strutture, è veramente fondamentale per poter costruire insieme questo nostro futuro. Come abbiamo sentito, altrimenti poi ce la cantiamo e ce la suoniamo tra noi del settore, invece questa cosa credo sia molto importante condividerla sempre di più per condividere le opportunità che abbiamo di fronte a breve, anzi direi quasi a brevissimo se non oggi. Come abbiamo sentito, il digitale ormai non è più un settore tra gli altri, contiamo quasi 85 miliardi di fatturato, oltre 630 mila addetti, è un'infrastruttura su cui si gioca la nostra competitività. Noi naturalmente parliamo sempre di competitività delle imprese, ma poi sappiamo che questa si riflette nella competitività anche della pubblica amministrazione e quindi del nostro Paese. Quindi ci teniamo veramente tanto a condividere questa nostra visione del futuro. Se poi posso fare una variazione, ieri sera quando parlavamo a cena, la qualità anche del management e degli imprenditori che frequentano questo settore è veramente elevata. Quindi il contributo che ne possiamo avere tutti quanti è un contributo veramente importante. È una carta da non sottovalutare e che ci dobbiamo giocare insieme e che col professore, in tutte le nostre idee di ampliamento, di completamento del nostro studio, vengono sempre fatte e portano sicuramente degli ottimi risultati. L'Italia è un paese di vocazione manifatturiera, molto forte, il nostro export lo dimostra in maniera molto importante. Abbiamo un talento imprenditoriale che non è da sottovalutare, con una differenza questa volta. Nella vecchia rivoluzione, nella vecchia crescita del paese abbiamo avuto strade, acciaio, ferrovie, oggi abbiamo reti digitali, dati, competenze, quindi è cambiato un po' l'ambito, ma nonostante questo dobbiamo essere in grado di gestire questo cambiamento e questa è veramente una delle cose su cui dobbiamo impegnarci, saper governare questa nuova infrastruttura, non fisica ma più virtuale, è sicuramente quello su cui dobbiamo lavorare. Negli ultimi anni la crescita del settore è fra il 3 e il 4%, mediamente, una crescita molto importante, sapendo che il PIL, soprattutto non tanto solo del paese, ma quello industriale, è molto lento. Poi abbiamo il turismo che un po' ci salva, abbiamo alcune voci che migliorano, ma la parte manifatturiera è comunque in una forte difficoltà. La competizione che abbiamo sui mercati è molto forte, nonostante questo siamo ancora in grado di esportare molto

0: Bene, quindi abbiamo dei punti di forza che dobbiamo assolutamente valorizzare. Il digitale è sicuramente uno di questi. Naturalmente sappiamo che i numeri delle varie tecnologie sono in forte crescita, in modo particolare il cloud ha avuto una crescita già negli anni passati, l'intelligenza artificiale sta crescendo in maniera esponenziale e nel momento in cui parliamo di questi numeri, perché oggi li vedremo, sono veramente, a volte lasciano un po' anche colpiscono per la quantità, perché parliamo di oltre il 40% per l'intelligenza artificiale, quindi stiamo parlando di numeri molto importanti. Diciamo che oggi il rapporto ci presenterà anche un'altra faccia, un po' di questa crescita, che non è una crescita omogenea, è un po' a macchia di leopardo. È una crescita che ha delle differenze per territori, e questa è una cosa su cui assolutamente dobbiamo lavorare, perché altrimenti rischiamo di avere decine di data center nel Lazio e in Lombardia e pochi distribuiti magari nel resto del territorio. Abbiamo una differenza enorme nella dimensione aziendale. Più le aziende sono piccole, meno adottano l'intelligenza artificiale. E qui magari nella parte finale farò una proposta un po' di cosa potremmo pensare per il futuro insieme, naturalmente perché mi rendo conto che disegnare un piano industriale non è una cosa banale, ma io credo che se si lavora insieme tra imprese e istituzioni per tempo si possa col tempo pensare a qualcosa di meglio, un vestito che vesta meglio le tipologie diverse di imprese che abbiamo in Italia, perché teniamo conto che comunque il 90% delle nostre imprese sono piccole e medie imprese, non è da sottovalutare. Quindi questo cosa ci dice oggi questo rapporto? Ci dice che abbiamo l'infrastruttura, ma non la stiamo ancora usando fino in fondo, quindi lo vedo come un messaggio positivo. Stiamo crescendo, l'export funziona e abbiamo una macchina che ancora non stiamo utilizzando bene fino in fondo. Quindi l'obiettivo di tutti, soprattutto di noi come associazione Confindustriale del Digitale, è quella di creare sempre di più consapevolezza, prima di tutto nelle industrie e nella pubblica amministrazione, ma poi anche nelle istituzioni per le opportunità veramente che possiamo avere. Per questo ci piacerebbe veramente poter puntare su un vero piano industriale per il digitale, fare un pensiero molto più ampio, un pensiero che diciamo, coinvolga tutti, le imprese, le università, gli istituti di ricerca, le istituzioni, in modo che mettendo insieme i nostri migliori cervelli, possiamo fare un piano. Parlare di un piano industriale oggi a 3 a 5 anni è come parlare di un sogno, no? Perché sappiamo che i cambiamenti sono così veloci e così repentini e così stravolgenti a volte che fare dei piani è sempre più complicato. Però avere una traiettoria, avere un disegno, avere un sogno anche di dove si vuole arrivare, credo che poi mano a mano si possa gestire nel tempo per poter raggiungere gli obiettivi che ci vogliamo dare. E la cosa su cui oggi sicuramente ormai il passo è stato fatto è che il fatto di fare sistema come primo punto è sicuramente una convinzione, sembra semplice, a volte complesso da gestire perché gli interessi sono diversi, le aspettative sono diverse, ma noi abbiamo visto negli ultimi 2 anni il rapporto che abbiamo sia con le strutture della parte politica che con la parte più politica vera sta funzionando sempre di più con le varie agenzie, cioè funziona. Quindi questo nostro obiettivo piano piano lo stiamo raggiungendo e quando poi c'è la fiducia tra le persone di poter parlare di questi argomenti diventa molto più semplice poter disegnare, diciamo, delle traiettorie. L'unica cosa che secondo me sarebbe un po' di cui bisognerebbe tenere un po' più conto nel futuro è quando si parla di incentivi per le imprese che devono adottare il digitale, creare un po' più di attenzione alle piccole e medie imprese, bisogna semplificare un po' i metodi che abbiamo utilizzato fino ad oggi. Noi vediamo che sono metodi che poi funzionano, le industrie 4.0, 5.0, sono cose che alla fine con grandi difficoltà ma siamo riusciti a mettere a terra, ma poi quando andiamo a vedere l'utilizzo di questi incentivi, la maggior parte viene fatto da grandi imprese e spesso magari più sui macchinari che sulla parte IT. Quindi questa è una cosa su cui magari fare un po' più di attenzione nel futuro insieme e ragionare su quali potrebbero essere un po' le opportunità. La seconda cosa di cui bisogna assolutamente tenere conto in un piano è la competenza delle persone. Quando si dice la persona al centro sembra un po' uno slogan, in realtà non è uno slogan, no? C'è un po' sempre questo timore dell'intelligenza artificiale che bruci i posti di lavoro, che riduca le attività. Per carità, alcuni posti di lavoro sicuramente cambieranno in maniera importante, altri ne nasceranno, ma bisogna assolutamente essere pronti a questo cambiamento. È già arrivato, sta arrivando, ma arriverà sempre più velocemente e quindi le competenze sono uno degli ambiti a cui dobbiamo prestare molta attenzione. La competenza, siccome sono cose nuove, si può ottenere molto con la formazione. Questa formazione non deve essere più una formazione one step, perché non pensiamo che l'intelligenza artificiale sia un'app che io metto in azienda o metto nella PA e questa mi funziona perché mi prende i dati e me li elabora. Spesso comporta anche dei cambiamenti organizzativi, dei cambiamenti di visione, di modelli. Quindi l'aggiornamento continuo delle competenze delle persone è assolutamente una delle cose di cui non dobbiamo sottovalutare l'importanza, anche perché meglio queste persone sanno utilizzare questi strumenti, migliori poi saranno i risultati. Poi c'è un terzo argomento che sono le infrastrutture, perché come voi sapete un dollaro di software, $2 di infrastrutture, quindi voglio dire non stiamo parlando, quelli oggi noi parliamo di digitale, ma quando poi parliamo di infrastrutture vere parliamo di energia, parliamo di data center, quindi di immobili, quindi comincia a essere una cosa più di sostanza della vecchia economia quasi, no? Che sentiamo che contiamo bene. E poi oggi un altro tema importantissimo legato molto alle infrastrutture è la sovranità. Questo argomento, no, che spesso spaventa o magari a volte è usato in maniera un po' più, visto le situazioni geopolitiche, un po' più in maniera forte, ma in realtà l'Italia in modo particolare sta diventando un hub molto importante europeo dei data center. Teniamo conto che l'unico vero supercomputer cinese l'abbiamo in Italia, quindi da qui siamo partiti, ma le richieste di nuovi data center sono molto numerose in questo momento nel nostro territorio. E quindi vuol dire che ci giocheremo una partita importante anche sull'energia, che non è una cosa è una cosa di cui tenere bene conto, visto anche il costo poi dell'energia, quindi sono degli argomenti che magari sembrano lontani dal digitale, poi in realtà impattano in maniera molto forte su questo mercato. E partendo dal presupposto che sovranità non vuole dire chiusura, perché spesso molti interpretano la sovranità come una chiusura, no, di accesso ai nostri sistemi e alle nostre infrastrutture. Io credo che sovranità, nel momento in cui abbiamo sentito prima Butti che ce lo diceva in maniera molto chiara, l'importante è sapere stabilire in maniera corretta i criteri di sicurezza. Quando questi sono stabiliti in maniera proporzionata e corretta, secondo me non dobbiamo avere assolutamente timore di applicare tecnologie anche che non sono nostre. Sicuramente una cosa molto importante è che noi, prima di parlare di sovranità e prima di parlare di una difesa da parte di cose che arrivano dal di fuori dei nostri territori, dobbiamo assolutamente parlare di crescita, di costruzione, cioè noi dobbiamo fare in modo che la nostra visione faccia in modo, la nostra capacità di costruire in questo nuovo settore faccia in modo di far crescere dei player europei e magari italiani, su questo sì, quindi fare investimenti perché player europei e italiani abbiano un forte peso nel mercato internazionale, questo credo sia un forte valore aggiunto e anzi si parla solo di concorrenza e quindi lo ritengo più che corretto e su questo è anche questo un ambito in cui bisogna ragionare, perché sappiamo che più c'è collaborazione tra pubblico e privato, più è facile che questi player abbiano una forza, perché lo sappiamo benissimo che sia negli Stati Uniti sia in Cina il supporto da parte dei governi, in maniera completamente diversa naturalmente, ma c'è, e quindi il rapporto che noi dobbiamo avere con le nostre istituzioni è fondamentale per la crescita del nostro mercato, perché un mercato che sappiamo, il digitale non è una cosa che io compro e funziona, è una cosa che la costruisco nel tempo. Le infrastrutture, le competenze, le relazioni, questo è sicuramente un ambito che il titolo anche della nostra presentazione digitale per crescere cerca di comunicare in maniera molto forte. No? Stiamo cercando di costruire un futuro per il nostro paese, prima di tutto per naturalmente siamo partiti dalle nostre imprese, ma poi per la pubblica amministrazione, poi questo ha un impatto sul paese e quindi possiamo dire che in maniera un po' magari forte per una società di Confindustria, ma di dare un forte contributo anche al paese stesso. E quindi in questo sicuramente stiamo costruendo insieme questo futuro che, come abbiamo visto nel video, è futuro, è oggi, e quindi da oggi dobbiamo costruire insieme noi, voi, le università, gli istituti di ricerca, il nostro futuro per avere una crescita continua nei prossimi anni e non aver timori di tutti questi eventi velocissimi che capitano. Una volta la crisi era una volta ogni 10 anni, si diceva, oggi abbiamo visto che ormai ogni pochi mesi cambiano le prospettive e cambiano le traiettorie che dobbiamo prendere. Quindi essere sempre più pronti a qualunque tipo di impatto sicuramente ci rende molto più forti e più sicuri nelle scelte che dobbiamo fare per il futuro. Grazie.
1: Grazie Presidente Dal Checco. Presidente Capitani, con lei io entrerei un po' nel dettaglio del rapporto, cioè a dire se ci aiuta a orientarci all'interno delle analisi quali sono gli highlights principali. Ricordo che il rapporto integrale è disponibile sul sito di Anitec Assinform e in più è possibile scaricarlo attraverso il QR code che dovrebbe essere stato distribuito qua in sala. Prego.
2: Grazie Presidente, grazie Dottor Ducci. Ma il rapporto intanto potete scaricarlo, tenetevi questo cartellino prezioso e vi raccomando di leggere le 262 pagine del rapporto.
1: Fino all'ultima pagina.
2: Sì, siamo disabituati a leggere, ma vale la pena di farlo. Bene, il rapporto di quest'anno contiene, come sempre, uno sguardo consuntivo sull'anno trascorso e con molto coraggio, devo dire tanto coraggio, elabora delle previsioni a 3 anni su quello che succederà e come si evolverà il mercato. Inoltre l'edizione di quest'anno contiene una parte monografica che riporta i risultati di diverse survey che abbiamo condotto sui principali CIO delle aziende italiane e delle pubbliche amministrazioni italiane all'interno di un programma promosso da Anitec Assinform che si chiama Tech Leaders Connect, che ha l'obiettivo di ascoltare il mercato, ascoltare l'opinione, la visione dei CIO per creare un dialogo costruttivo tra domanda ed offerta in un momento in cui c'è una sorta di discrasia. Ricordava ieri sera il professor Cottarelli che ci troviamo in una fase di transizione, direi di incubazione. Io direi che siamo in una fase come quella descritta da Buzzati nel deserto dei Tartari, cioè una fase in cui l'intelligenza artificiale sta scorrendo come un fiume sotterraneo e sta in qualche modo minando gli assetti tradizionali del mercato e delle modalità di adozione dell'information technology. Il mercato italiano nel 2025 comincia a risentire i primi sintomi, di queste trasformazioni, ma ne risente ancora in modo non pieno, in modo embrionale e direi che sta però cambiando la struttura interna del mercato, come vedremo. Andando ai numeri, già ampiamente citati, il rapporto è già stato presentato praticamente da Ducci e dal Presidente Dal Checco, il mercato si presenta in questo modo, quindi un più 3,4%, questo è il mercato complessivo che racchiude tutte le principali componenti anche quelle non tradizionali come per dire la pubblicità digitale, i contenuti digitali. E come vedete cresce con una lieve limatura rispetto all'anno precedente, un 3,4% rispetto al 3,7% dovuto essenzialmente all'andamento non positivo della componente dei servizi di telecomunicazione che soffrono di questo perpetuarsi della competizione di prezzo tra operatori sia sul fisso che sul mobile, che abbassa questa competizione, il valore complessivo del mercato che ha, come vedete dalla torta a sinistra della slide, un peso quasi del 22% sull'intero mercato. Crescono anche le componenti software e soluzioni ICT, nonostante ci sia una progressiva migrazione verso il cloud computing, e crescono anche i dispositivi e i sistemi. Queste due componenti ricevono un impulso alla crescita sia dalla crescita della domanda sia da fattori inflattivi, fenomeno nuovo che si è manifestato in modo pesante nel 2025. La crescita dei prezzi nei rinnovi contrattuali delle tariffe dei contratti di subscription software soprattutto delle grandi aziende americane e alla fine dell'anno l'impennata improvvisa dei costi delle memorie che si è scaricata pesantemente soprattutto sui server, sui prezzi dei server di fascia alta. Conseguenza di questo, compressione sui budget ICT dei CIO, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, e gare pubbliche andate deserte per incompatibilità dei budget disponibili. Quindi segnale importante di come l'intelligenza artificiale stia creando una nuova economia della scarsità. Attenzione a questo. Quali sono stati i fattori fondamentali della crescita del mercato? Quattro fondamentalmente. Il primo, il cluster, questo è un cluster, nel senso che tutte queste nuove tecnologie sono interrelate tra di loro, non dobbiamo interpretarle come tecnologie che crescono autonomamente nella loro singolarità. L'intelligenza artificiale sta diventando il connettore di tutto questo. Bene, questo complesso cresce, primo fattore, primo driver di crescita, cresce del 12%. Quindi rispetto a un 3-4% del mercato. All'interno ovviamente di questo cluster le componenti che crescono di più sono la regina del mercato che è l'intelligenza artificiale, più 48% in un anno, il cloud computing che sta diventando la modalità prevalente di adozione e di uso delle tecnologie da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che sono migrate in massa verso il PSN, verso il Piano Strategico Nazionale, e la cyber security, che è cresciuta del 13%, dovuta a due fenomeni: uno, gli attacchi crescenti che hanno avuto successo e che quindi costringono imprese e pubbliche amministrazioni a proteggersi, ma anche le normative, la compliance, NIS 2, DORA. Questo conferma un fatto molto noto in Italia, che la compliance è uno dei principali fattori di motori di innovazione, di spinta all'innovazione delle imprese italiane. Noi la chiamiamo l'innovazione coatta, però viva l'innovazione coatta, da questo punto di vista non c'è un tono negativo nella nostra. Quindi la compliance è il secondo fattore di crescita del mercato. Terzo fattore di crescita, lo cito en passant perché direi che è circostanza nota, il PNRR ha sicuramente contribuito ad accelerare la crescita del mercato e la digitalizzazione del paese. Ieri sera, alla serata di gala, il professor Cottarelli ricordava che senza il PNRR ci saremmo trovati in questi anni in una situazione recessiva dell'intero paese. Quindi, grande beneficio, terzo driver della crescita. Ora, il PNRR ha beneficiato soprattutto la digitalizzazione della pubblica amministrazione e in particolare di quella locale. E questo ha fatto sì che negli ultimi 2-3 anni e anche nel 2025 l'Oscar della crescita della spesa ICT e digitale tra tutti i settori sia stata quella relativa alla pubblica amministrazione, diciamo nel suo ecosistema centrale, locale, sanità e anche il complesso delle in-house. Lo potete vedere da questa rappresentazione e quindi direi che c'è stato un doppio effetto di questo, quindi un effetto di domande, di crescita del mercato, ovvio, è aumentata molto la spesa, lo vedete dall'asse a sinistra, siamo sull'11% di crescita della spesa ICT nella pubblica amministrazione, ma direi che il valore fondamentale è stato l'effetto indotto, e cioè l'innovazione del digitale della pubblica amministrazione nei confronti del paese in cui la pubblica amministrazione è ramificata ha creato un effetto indotto di innovazione. Pensate a pago PA, fatturazione elettronica, adempimenti fiscali, welfare, eccetera. Quindi questo è stato veramente un grande beneficio. Quindi, quarto grande motore di crescita del mercato, la pubblica amministrazione nel suo percorso di digitalizzazione. Altri settori importanti hanno investito molto, due in particolare le banche, e le utilities, mentre l'industria ha sofferto purtroppo di questo andamento non particolarmente positivo delle proprie performance, e direi che questo è un punto di attenzione che tutte le politiche pubbliche dovrebbero porre al primo posto. Pensate al fantasma dei 100.000 licenziamenti in Volkswagen nei prossimi anni, segno di una minaccia veramente profonda. Allora, quali sono, alla luce di questi consuntivi, i trend e le previsioni? Premesso, lo dicevo all'inizio, che fare oggi previsioni richiede molto coraggio, ma quello non ci manca. Allora, la nostra risposta alla domanda è la seguente. Al netto di discontinuità imprevedibili dovute alle circostanze geopolitiche e dovute soprattutto agli effetti disruptive dell'intelligenza artificiale, che arriveranno quando il fiume carsico emergerà in superficie, noi vediamo un andamento di progressiva crescita in continuità con il passato, quindi da un 3-4% dello scorso anno a un 3-8% a fine periodo di previsione 2029, dove il mercato sfiorerà i 100 miliardi di euro, quindi un mercato che diventerà molto importante e crescerà in modo anticiclico, come vedete, rispetto all'economia. Questa previsione, direi coraggiosa, si basa su due assunzioni fondamentali. La prima, la prosecuzione 2026 in modo quantitativo degli effetti del PNRR, e negli anni successivi, a parte diciamo che il tutto verrà alimentato dai fondi provenienti dai nuovi programmi europei, dagli incentivi che il governo metterà in atto, io direi che un impatto tacito, sotterraneo del PNRR è stato quello di educare le piccole pubbliche amministrazioni locali alla cultura del risultato e della misurabilità del risultato. Questo un fatto, secondo me, che darà una spinta notevole alla cultura dell'innovazione anche nelle situazioni minori. Quindi questa è la prima assunzione. Seconda assunzione, che ci deriva proprio dalle survey che abbiamo fatto nell'ambito di questo progetto Tech Leaders Connect. Come vedete c'è una mappa dell'innovazione sia nelle pubbliche amministrazioni che nel mondo finance, che sono i due settori che abbiamo analizzato fino ad oggi. Vedete che c'è una pluralità di progetti che danno l'idea di come sia i soggetti pubblici che i soggetti privati siano impegnati oggi in una visione digital first, quindi in una visione di prospettiva. Però, c'è un grande però, e cioè che ci sarà una grande differenziazione tra soggetti all'interno di questi contesti settoriali, tra chi saprà appropriarsi del potenziale di queste tecnologie e chi non lo farà. Ma non solo all'interno delle piccole e medie imprese, questa è una questione trasversale che dipende da un fatto fondamentale, che è culturale. La cultura di chi guida le aziende e di chi saprà interpretare al meglio, diciamo, il potenziale dell'intelligenza artificiale e trasformare il concetto di abilitazione dell'esistente in trasformazione dell'esistente. Grande passaggio. Ma questo richiede, secondo me, un passaggio, ripeto, culturale. Perché? Perché il cloud computing ci ha abituati in qualche modo alla facile cultura dell'acquisto del servizio, ci ha disabituati alla cultura dell'investimento. La cultura dell'investimento è la cultura del capitale paziente, del capitale di rischio, delle aziende che sanno guardare al futuro e quindi investire oggi per ottenere dei benefici nel tempo. E questo richiede davvero un cambio culturale importante. Allora, tutte le analisi che abbiamo svolto quest'anno ci hanno però posto un grande quesito, già citato nelle introduzioni, e cioè se siamo di fronte a un'Italia compatta, un'Italia digitale unica e compatta o tante Italie digitali? La risposta, ovviamente tante Italie o un'Italia in termini di cosa? Di adozione, di crescita, di maturità digitale. Se guardiamo l'insieme, ecco, questa è la vista d'insieme, questo è quello che abbiamo fatto negli ultimi anni dopo il Covid. Quindi un'Italia che è cresciuta, un'Italia digitale che è cresciuta, che ha visto una penetrazione importante delle nuove tecnologie digitali, il patrimonio digitale accumulato è notevole, lo ha riconosciuto anche il benchmark dei giorni scorsi dell'Unione Europea, non so quanti di voi hanno visto lo State of the Digital Decade, è riconosciuto questo avanzamento dell'Italia, anche se si sottolinea la carenza di competenze digitali di base. Bene, questa visione è ingannevole, l'Italia non è così, questo è un risultato globale che è di facciata, in realtà ci sono tante Italie. Allora, la prima già citata è l'Italia delle grandi rispetto alle piccole imprese. Come vedete qui, vedete dinamiche diverse di crescita della spesa tra grandi aziende, medie aziende che sono allineate come crescita alle grandi e piccole che investono meno e non recuperano gap. E ricordava il Presidente dell'Alcheco, il nostro tessuto imprenditoriale è fatto per il 99% da queste aziende, quindi queste determinano in qualche modo l'esistenza di tante Italie. Secondo, l'intelligenza artificiale non è uno strumento di omogeneizzazione del mercato, lo vedete da queste slide. Allora, grande crescita, l'abbiamo già citata, sfioriamo il 1,5 miliardi, ma la crescita è importante, il 48%. Che uso se ne fa dell'intelligenza artificiale? Bah, più o meno come in tutti i paesi, recupero di efficienza, produttività, si traduce tutto, diciamoci la verità, nell'obiettivo di eliminare forza lavoro. Questo è quello che vediamo in tutti i paesi. I paesi più avanzati che utilizzano di più intelligenza artificiale sono quelli che oggi licenziano di più, se guardate il dato sugli Stati Uniti. Quindi è un ragionamento che non guarda invece al potenziale dell'intelligenza artificiale come fattore di crescita. Bene, allora, questa diversa capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale sta differenziando le grandi dalle piccole aziende. Vedete i dati in fondo a destra, le grandi aziende hanno una penetrazione, un'adozione per il 53% di loro di intelligenza artificiale, le piccole sono al 15%. Quindi l'intelligenza artificiale sta scavando fossati, non sta omogeneizzando i profili di adozione. Stessi ragionamenti, anche questo è stato citato dal Presidente, li possiamo fare a livello di regioni. Qui il divario è ancora più grande in termini di penetrazione, di adozione e di maturità. E vedete come Lazio e Lombardia siano profondamente differenziate in termini di valore e di crescita del digitale rispetto a tante altre regioni dove purtroppo, ancora una volta, le regioni meridionali sono arretrate e dove alcune regioni, soprattutto quelle della Terza Italia, vecchia denominazione accademica, Emilia Romagna, Friuli, Trentino, sono quelli che stanno aumentando di più la spesa, però la distanza è molto grande. Lo stesso ragionamento lo possiamo fare sul sistema dell'offerta, perché è vero che abbiamo un tessuto di tante imprese del digitale, lo vedete nella parte sinistra della slide, 132.000, quasi 133.000 imprese, 11.000 start-up che impiegano complessivamente 638.000 addetti, ma questo significa, se mettiamo insieme le due viste, 4,5 addetti per impresa. Dimensioni troppo piccole che non riescono a creare marginalità sufficienti per investire seriamente in grandi progetti di intelligenza artificiale. E questo è un elemento che sta cominciando a penalizzare anche il settore dell'offerta, dove ovviamente c'è una piramide gerarchica dove le grandi si distanziano sempre di più rispetto alle piccole, che sono sempre più in affanno e lavorano sempre più, diciamo, anche in...
1: Le chiedo una cortesia, un eccesso di sintesi, uno slancio di sintesi, così...
2: Vado all'ultimo.
1: Ottimo.
2: Ecco. Quindi... È già stato detto.
1: Nel frattempo approfitto, do il benvenuto a Federico Eichberg e il presidente Equacivi che ci hanno raggiunto, sono seduti qua con noi. Buongiorno, benvenuti.
2: Mi ha rubato 15 secondi.
1: Sì. 7 li può recuperare.
2: Bene, quindi è già stato detto ampiamente, no? Il digitale è penetrato nelle vene del paese, più o meno esplicitamente. Quindi il nostro paese si trova di fronte a una doppia sfida. Quella del recupero dei gap che ho citato e quello del prepararsi al futuro, che vuol dire fondamentalmente lavorare su progetti di filiera che partano dall'elettricità e arrivino all'intelligenza artificiale, filiera. Quindi questo richiede uno sforzo enorme, vuol dire trasformare le tradizionali politiche per il digitale in politiche industriali tout court per il paese. Quindi se il digitale non è un settore tra i tanti, le politiche per il digitale non sono politiche tra i tanti, sono la politica industriale per il paese. Il rapporto allora indica due cose: un obiettivo che è quello di un'Italia digitale, connessa, competitiva e sicura, e 7 proprio ricette di buon senso che lascio magari alla vostra lettura, dove ovviamente agli incentivi per le piccole e medie imprese si aggiungono il digitale come elemento di coesione territoriale, costruzione di filiere locali che partano dalle specificità locali, formazione di nuovo capitale. L'Economist della settimana scorsa si chiedeva come mai le assunzioni per l'intelligenza artificiale riguardano soprattutto filosofi, grande domanda. Quindi non stiamo cercando solo tecnici, stiamo cercando nuove competenze che incorporino intelligenza artificiale. Quindi competenze di utilizzo e governance, il tema della qualità dei dati, della loro interoperabilità, quindi standard comuni. La pubblica amministrazione deve essere, diciamo, continuare a essere un motore di domanda innovativa in una visione sistemica, e bisogna ovviamente creare politiche per l'aggregazione, soprattutto delle piccole e medie imprese. Oggi, 1 luglio 2026, non è un giorno qualunque, è il primo giorno dell'era post-PNRR. Questo ci dice che dobbiamo essere noi gli artefici del nostro futuro in assenza di supporti esterni. Dobbiamo autoalimentare la nostra innovazione. Quindi dobbiamo imparare a navigare in un mare senza vento, aperto, sapendo che siamo tutti membri dell'equipaggio.
1: Grazie. Presidente Capitani, grazie davvero. Grazie davvero. Allora, proseguiamo. Abbiamo meno di un'oretta e una specie di maratona inizia adesso, perché abbiamo circa 11 interventi. Vi chiedo, come regole di ingaggio, di essere davvero sintetici e centrare il punto della questione. Cominciamo con l'onorevole Alessandro Colucci, che invito all'Eggio, presidente dell'intergruppo parlamentare sulla sicurezza informatica e tecnologica. Allora, c'è effettivamente questo ritardo di Europa e Italia sul fronte degli investimenti nel digitale, nelle infrastrutture, nell'ICT, e come crede che si debba muovere e come si debbano muovere le istituzioni per accelerare gli investimenti su questo fronte?
3: Ma intanto ringrazio dell'invito, saluto tutte le persone intervenute, i colleghi, i membri del governo, e ovviamente ringrazio il presidente Massimo Dal Checco per questo invito. Ho apprezzato molto, a proposito della domanda, il suo intervento, in cui io mi rivedo moltissimo. All'inizio di legislatura ho creato l'intergruppo parlamentare per la sicurezza informatica e tecnologica, trasversale tra Camera e Senato e tra opposizione e maggioranza, e devo dire che lo strumento che avete fornito oggi, e che in qualche altra occasione abbiamo avuto occasione da parte di altre organizzazioni di ricevere, sono strumenti importanti. Cioè, questo è uno strumento di consapevolezza e di conoscenza della realtà di cui il legislatore ha assolutamente bisogno. E proprio sulla base della conoscenza della situazione sul tema delle aziende private, del contesto pubblico, siamo convinti che per vincere la sfida a cui lei faceva riferimento sia necessaria l'infrastruttura digitale da rafforzare, da consolidare. Noi nel passato della storia del nostro paese abbiamo avuto l'importanza delle reti di trasporto e delle reti energetiche. Per la prima volta ci ritroviamo in una rivoluzione straordinaria. Tra l'altro, a proposito di grandi novità, il digitale e l'intelligenza artificiale sono rivoluzionarie per il mondo del lavoro, ma la cosa preoccupante è che interferiscono anche con l'intelligenza umana, con le capacità dell'uomo di essere intuitivo, creativo, all'avanguardia, ed è quindi uno sforzo, una fatica in più. Rispetto alle paure a cui faceva riferimento il Presidente, io credo che non dobbiamo avere timore, dobbiamo solo governarle con intelligenza, ancora di più col fatto che abbiamo l'intelligenza artificiale, che è forse l'elemento più innovativo e più rapido. Allora, per concludere sul tema delle priorità, sicuramente la semplificazione. Noi dobbiamo garantire velocità. Il digitale e l'intelligenza artificiale non ci permettono perdite di tempo. Da questo punto di vista siamo nell'ambiente, la Camera dei Deputati, dove credo che il recepimento di tante direttive europee siano importanti. Fino adesso Europa e Parlamento danni su questo settore non hanno fatti. Mi sembra anzi che si sia fatto un lavoro importante. Ecco, cerchiamo di evitare di legiferare troppo, di non creare burocrazia e di dare una mano. È stato fatto riferimento su NIS2, su DORA, ci sono tanti elementi europei preziosi, ma noi dobbiamo sicuramente andare verso la semplificazione. Rafforzamento degli investimenti, si è parlato del PNRR, la conclusione che è stata fatta poco fa da Capitani è un po' inquietante. In effetti abbiamo una grave responsabilità importante, perché è finito il PNRR, che è stata l'iniezione più importante sul tema degli investimenti, e qua anche noi come Paese dobbiamo certamente dare una mano a proseguire nell'iniezione di sostegno agli investimenti. E poi una visione europea e la consapevolezza. Ecco, concludo sulla consapevolezza che è necessaria attraverso la formazione. Dobbiamo informare i cittadini, le imprese, quanto è fondamentale il nuovo contesto in cui siamo, ma avere anche professionalità adeguate e capace di intervenire in questo ambito. Abbiamo una filiera italiana importantissima da valorizzare, e di questo dobbiamo essere tra di noi pienamente coscienti, ma credo, e concludo con la rapidità che mi è stata richiesta, che la centralità dell'uomo è fondamentale. Se noi affrontiamo questo tema col timore, con la preoccupazione, rischiamo di immobilizzarci, ma sapendo che tutto questo, se governato con intelligenza dall'uomo, non può che creare dei grandi vantaggi, allora possiamo guardare al futuro con grande speranza, con una stretta collaborazione tra di noi. Ed è la ragione per cui ho raccolto l'invito molto volentieri. Abbiamo avuto poche occasioni per relazionarci, credo che questa sia un'occasione per apprendere nuove notizie, ma anche per creare un rapporto di lavoro che deve servire a quello che per tutti noi è l'interesse principale, il bene dei cittadini, e dare responsabilità al ruolo che svolgiamo. Quindi buon lavoro e ci vediamo presto per lavorare insieme. Grazie.
1: Grazie, grazie onorevole Colucci. Vedo in prima fila seduto il senatore Massimo Garavaglia, che invito a raggiungerci. Il presidente Dal Checco prima faceva riferimento al tema dello strumento fiscale, l'incentivo fiscale, le varie diciamo leve che possono essere utilizzate per incentivare e stimolare gli investimenti nel settore. Dal suo osservatorio, che tipo di strumenti si possono oggettivamente e ragionevolmente predisporre? La invito a questa riflessione. Prego.
4: Sì, grazie. Grazie. Una pillola velocemente, dati i tempi. Ma misure ci sono, tutto bene? No, va fatto qualcosa in più, mi spiego. Misure ci sono, per esempio cybersicurezza, ci sono fondi nazionali, regionali, ce ne sono, dedicati, specifici. Poi c'è una misura fondamentale di sistema che è l'iperammortamento, che riguarda l'innovazione, riguarda la transizione digitale. Questa è una misura particolarmente efficace perché è una misura liberale, cioè non si dice cosa devi comprare, si dice più o meno il settore, poi fai quello che vuoi. Come giusto che sia, l'imprenditore decide quello che è meglio. Esemplifico, diceva bene prima il professore, l'intelligenza artificiale è pervasiva. La carrozzeria Colombo, una carrozzeria di Vittuone, compra i robot per spruzzare. Attenzione, non i robot quelli che spruzzano in serie, i robot che fanno la singola lavorazione, che sostituiscono un individuo. È una carrozzeria, 10 dipendenti, una microimpresa. Le microimprese sono, veniva detto, il 95% delle imprese italiane, fanno il 41% dell'occupazione, la media dei paesi avanzati è 29%. Giusto o sbagliato? Non stanno a dirlo, gli imprenditori hanno deciso così, l'Italia è così, quindi bisogna prendere atto. Ma come aiutare queste microimprese a investire? Gli strumenti ci sono. Il problema è il credit crunch. A questo settore, che sono il 95% delle imprese, che fanno il 41% dell'occupazione, si è ridotto il credito negli ultimi anni da 170 a 100 miliardi, 70 miliardi in meno. Quindi, anche se c'è l'incentivo, c'è un piccolo problema. Se la banca non gli dà i soldi, e allora che fare? Beh, solo un dato significativo: se Banca Intesa avesse i buffer, le regole di una banca americana o inglese, potrebbe dare solo lei 120 miliardi di credito in più. Però, ahimè, noi abbiamo queste regole, le regole della paura, e questo ha stretto il credito. Però possiamo fare molto utilizzando il fondo di garanzia, creando nel fondo di garanzia una sezione dedicata alle microimprese. Questo aiuterebbe tanto, molto di più di nuovi incentivi. Grazie.
1: Grazie senatore Garavaglia. Seduto con noi qua c'è Federico Eichberg, che è capo di gabinetto del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Abbiamo sentito anche dall'analisi del Presidente Capitani che c'è un tema legato al tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, cioè faticano più delle altre a maturare un livello di consapevolezza e di urgenza legato agli investimenti digitali e in cybersicurezza, in infrastrutture. Tutto questo va a discapito della competitività, è una riflessione che merita un approfondimento.
5: Grazie ovviamente in primis al Presidente D'Achecco per questa bella occasione e per questo ritrovarci nel giorno 1 del mese 1 dell'anno 1 post PNRR, che è stato un esercizio che sicuramente, diciamo, ha fatto sì che tante risorse arrivassero alle imprese, alle infrastrutture, agli asset del Paese, che nel caso di chi se ne occupa direttamente tante risorse arrivassero agli epatologi che si sono presi cura del nostro fegato, perché insomma è stato un esercizio sfidante e, diciamo, che ci ha impegnato a questo punto direi 6 anni, perché proprio dell'estate del 20 ricordo i primi CTV in cui non sapevamo da dove afferrare questo animale, e poi, diciamo, siamo riusciti a metterlo a terra. E fatemi dire, su questo dossier in particolare abbiamo cercato di tenere un approccio KISS, con una sola S, non con due, keep it simple, cioè dobbiamo capire cosa vogliamo fare sul digitale con le risorse PNRR e con le risorse nazionali. Perché dico KISS? Perché è un dossier su cui sentirai sempre qualcuno che ha un'urgenza di più. Bisogna fare più regole perché altrimenti perdiamo di vista, bisogna mettere più risorse perché... Eccetera.
1: Saluto e ringrazio l'onorevole Colucci.
5: Arrivederci, onorevole. Noi abbiamo cercato di darci un metodo. E io vi verrò a presentare il metodo che ci siamo dati, come abbiamo cercato di metterlo in pratica, quali risultati abbiamo ottenuto e quali potrebbero essere quelli, diciamo, più avanti. Allora, intanto il metodo inizia con il pensare. Quindi il pensare che cosa? Pensare innanzitutto a quali siano le diverse tappe, a quali siano i diversi elementi che compongono il mosaico. C'è un tema di connettività, evidentemente, se vogliamo usare le tecnologie digitali, che significa sia una connettività legata alla fibra e quindi tutto quello che è stato il deployment di circa 7 miliardi e mezzo di risorse attraverso infra tra i diversi operatori per creare la connettività, e anche una connettività attraverso i cavi sottomarini. E noi ci dimentichiamo che abbiamo in Italia una delle prime 4 realtà al mondo che fa questo di mestiere e dovremmo esserne orgogliosi. Quindi abbiamo cercato di creare i presupposti della connettività. Dalla connettività poi vi è il data collection, cioè tutto quello che consente a questi dati digitali di essere stored, quindi di essere, diciamo, conservati in un ambito, può essere un cloud, può essere un data center e così via. Poi vi è un terzo elemento legato al processo che si fa con questi dati, all'intelligenza umana e artificiale che si applica a questo. Quarto, vi è un tema di sicurezza legato a questa connettività e a questi dati, e quindi tutto ciò che è la cyber security. Quindi, diciamo, noi abbiamo cercato di operare assieme ai soggetti di sistema per targettare, che brutto termine, ma ci siamo capiti, questi quattro ambiti, dandoci un metodo. Quindi innanzitutto abbiamo elaborato delle strategie su questi temi, consultando tutti gli stakeholder, abbiamo elaborato in pochi anni 6 strategie nazionali che hanno riguardato il quantum, l'AI, le realtà virtuali aumentate, i data center, il trasferimento tecnologico e il Made in Italy 2030. Perché Made in Italy 2030? Perché ci sono alcune industrie delle industrie o settori dei settori. Pensate alla chimica, la chimica è un'industria delle industrie. Il digitale è un settore dei settori, perché ovviamente abilita a fare tutto il resto, quindi deve essere concepito come una strategia orizzontale alle 10 strategie nazionali settoriali. E quindi tutto questo è stato un pensiero applicato a quelle 4 fasi che abbiamo cercato di mettere a sistema. Dove siamo arrivati? Beh, siamo arrivati, seguendo questo metodo, a realizzare una serie di programmi attraverso, che cosa? Attraverso degli strumenti incentivanti che mettessero le imprese in condizioni di operare. Quindi abbiamo dato vita innanzitutto ad alcuni strumenti specifici per accrescere la domanda. Abbiamo circa investito 1,3 miliardi sulla domanda, che ha riguardato dei voucher innanzitutto, che consentissero di utilizzare dei cloud, di utilizzare degli strumenti specifici tesi ad accrescere la capacità delle imprese di fruire del digitale, anche un voucher sulla cyber security ad hoc e così via. Abbiamo messo in campo gli accordi per l'innovazione, oltre 200 milioni, l'ultima call, che potessero agevolare le imprese a realizzare tutto questo. Abbiamo messo in campo 5.0. Ora, sul 5.0 fatemi dire, già e non ancora, era il nome di una casa editrice, già e non ancora è un termine molto bello nella vita, vale un po' per tutto quello che noi facciamo nella vita, ma in questo caso ancora di più. Perché? Perché per noi è sostanziale che ci sia un 5.0 pensato per i software, è evidente. E se è stato necessariamente limitato ai software legati all'efficienza energetica è perché c'era anche un vincolo delle risorse. Ma passeranno sul mio corpo per impedire che al prossimo 5.0 non vincolato si arrivi ad un software concepito.
1: Le devo chiedere di avviarsi le conclusioni. Mi perdoni, sono spietato, ma dobbiamo stare nei tempi, che alle 13 si conclude la diretta.
5: La ringrazio. Prego. E arrivo appunto agli ultimi elementi risultati. Abbiamo oggi 4 supercalcolatori in Italia che ci invidia il mondo, Genova, Bologna, Pavia e Napoli. Abbiamo una AI Factory e stiamo competendo per una delle 5 gigafactories europee. Abbiamo un fondo dedicato all'AI in CDP Venture Capital e soprattutto abbiamo intenzione di far sì che tutto questo capitale digitale possa essere trasferito alle imprese. Quindi abbiamo, con ACN per quanto riguarda la cyber security e con una serie di altri soggetti, realizzato delle intese per far sì che i centri di trasferimento tecnologico, i competence center, le case del Made in Italy, le case delle tecnologie emergenti diventino le irradiazioni di questa strategia verso le imprese. Grazie.
1: Grazie davvero a Federico Eichberg. Proseguiamo con Lorenzo Cesa, che vedo seduto, eccolo, perfetto, Presidente Delegazione Italiana presso l'Assemblea Parlamentare della NATO. Ovviamente la NATO si porta dietro tutto un tema legato alla sicurezza, cyber security, investimenti. Cosa vede dal suo osservatorio? Le raccomando sintesi, grazie.
6: Sintesi. Eccoci, vengo dal Parlamento Europeo, quindi 3 minuti massimo. Comunque grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa. Ho ascoltato il Presidente, non lei, ma ho ascoltato la relazione, estremamente interessante. Commentavo con il mio vicino che insomma la parcellizzazione preoccupa. Io vengo da una riunione fatta l'altro ieri a Istanbul, dove c'erano anche dei grandi vostri competitor mondiali, no? Bisogna anche mettere unire, ecco, lo dico a Federico, bisogna fare un lavoro, al di là di quello che dirò poi sulla sicurezza, sulla difesa, no? Ma bisogna fare un lavoro di coordinamento veramente tra pubblico e privato ancora più forte per rafforzare il sistema italiano sulla cyber security, no? Che non è più un problema tecnico, cioè almeno all'interno della NATO, il problema della cyber security ora riguarda veramente, è una questione strategica, militare, è una questione economica e democratica. La NATO ha capito perfettamente, perché io sono 4 anni che faccio questo lavoro e il tema della cyber security è centrale, quindi no, perché potrebbe iniziare oggi. Sapete che ha cambiato le modalità di fare la guerra, no? Una volta non è più un problema di lanciare un missile o di entrare con i carri armati. Il problema oggi è come vengono attaccate le reti, come vengono attaccati i sistemi del paese, le infrastrutture del paese, quale pericolo c'è oggi. È lì la sfida del futuro. Quindi il lavoro che voi dovete fare è veramente importante, è il coordinamento tra la parte pubblica e privata, è estremamente importante per rafforzare il sistema del lavoro che voi dovete fare anche sul fronte della sicurezza del paese. Perché quando io critico molto colleghi che ascolto qui dietro c'è l'aula del Parlamento, no? Quando si fa confronto si critica il tema delle risorse da investire nella difesa, che significa investire maggiormente nel vostro settore, questo è oggi il problema, non è che devi comprare più carri armati, ma il problema è il tema della cyber security, no? Quanto sento dire fanno i confronti tra: non possiamo investire in difesa perché abbiamo da investire più sulla salute, sulla welfare. Ma chi è che vuole toccare questi settori? Ma qui c'è un problema di fondo, se vogliamo veramente garantire, perché oggi gli attacchi che si fanno nelle guerre che noi stiamo vedendo, non è che attaccano, ma vanno ad attaccare proprio le infrastrutture critiche. Oggi quando c'è un attacco, attaccano gli ospedali, attaccano le ferrovie, attaccano le centrali elettriche, attaccano i punti di... No, quindi veramente dobbiamo porci un problema molto serio. Io lascio perdere questo mio intervento, perché ho fatto un intervento sul tema della no, ma la NATO si sta occupando seriamente di questo settore perché ritiene che le sorti del mondo, no, dipenderanno dalle sfide, dalle capacità che un paese ha di controllare, no, di avere il controllo delle reti, di difendere le reti, di avere il controllo del cloud, di avere il controllo del cielo, dello spazio, del mare. Voi sapete che alla Spezia abbiamo 350, c'è un centro di ricerca della NATO che fa una ricerca lo diceva prima Federico, l'importanza del controllo delle reti che arrivano e che ci portano le connessioni qua in Italia, no? E c'è un centro di controllo c'è un centro di ricerca organizzato dalla NATO alla Spezia che fa questo lavoro di sviluppo proprio comunque mi taccio perché altrimenti 3 minuti qua vanno a finire male, no? Ma quello che volevo dirvi è che veramente la NATO ha al centro della propria attenzione, io sono 4 anni che partecipo ai lavori, l'argomento, uno degli argomenti centrali è quello che state affrontando voi oggi, il vostro settore. Io sto a disposizione, ma vi chiedo veramente, approfitto della presenza anche di Federico che fa un ottimo lavoro lì, del suo ministro e di tutto il governo, che ci sia maggiore coordinamento tra l'attività che fa il governo, che fate voi privati e che facciamo noi in Parlamento, che c'è il momento veramente di rafforzare questo settore nel nostro paese, che le sfide sono nel vostro settore, almeno per quanto riguarda la difesa di un paese, per quanto riguarda la difesa della democrazia. Guardate che cambiano le sorti del paese con l'utilizzo delle intelligenze artificiali, ora mandano messaggi 2 giorni prima delle elezioni e ti cambiano le sorti di un paese. Quindi sono problemi enormi questi che noi dobbiamo affrontare e li dobbiamo affrontare insieme. Avevo un discorso molto serio da fare su quello che fa la NATO e su quello che oggi, qual è la percezione della NATO su questi argomenti, è fortissima, ma colgo l'occasione per fare, qui ci sono autorevoli colleghi presenti, ci siete voi, c'è la presenza anche di Federico che insomma sta lì al Ministero, che si occupa di questo argomento, facciamo squadra per rafforzare sempre di più in Italia questo settore che è essenziale per il futuro, anche della tenuta democratica del Paese e della sicurezza anche del nostro Paese. Quindi grazie di cuore.
1: Grazie onorevole Chiesa, Qua seduta con noi c'è il prefetto Milena Rizzi, direttore del servizio regolazione agenzia per la cybersicurezza nazionale, dove tra l'altro si è insediato qualche settimana fa come direttore generale Andrea Quacivi, che appunto ci ha raggiunto poco fa. Che cosa vedete dal vostro osservatorio? Che cos'è che è cruciale in questo momento e che in qualche modo sta rapidamente evolvendo e cambiando e per cui merita uno studio, un'analisi approfondita?
7: Grazie per la domanda, ringrazio il Presidente Dal Checco per aver invitato il nostro Direttore Generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a partecipare e intervenire a questo interessante convegno e mi trattengo subito solo un secondo per richiamare alcuni temi che sono stati presentati nei precedenti interventi. E perché sono già state dette tutte le cose che noi osserviamo dalla nostra posizione. Innanzitutto un richiamo alla consapevolezza, all'esigenza che ci sia consapevolezza riguardo la necessità di aumentare le proprie difese informatiche per assicurare maggiore resilienza alle reti e ai sistemi informativi che abilitano

0: amministrazione. Dopodiché si è fatto riferimento a un'esigenza di proporzionalità, perché è chiaro che occorre difendere le nostre reti e i nostri sistemi informativi, ma è necessario che ciò avvenga secondo un principio di proporzionalità, perché non si può difendere tutto allo stesso modo, perché significa non riuscire poi ad ottenere questo risultato, posto che le risorse economiche e di personale non sono infinite, quindi occorre effettuare delle scelte. E poi ringrazio il professor Capitani per aver sostenuto il fatto che l'innovazione coatta, cioè quindi guidata dalla regolazione che impone standard, impone la necessità di raggiungere determinati benchmark, ha aiutato tutto il mercato a intraprendere questo percorso, soprattutto focalizzando l'attenzione dei componenti, degli organi che hanno il potere di decidere della vita delle organizzazioni e quindi dei vertici dell'ambito della pubblica amministrazione e dei consigli di amministrazione nell'ambito delle organizzazioni private. Ecco, quindi cosa ha fatto in questo contesto l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, soprattutto con riferimento all'accompagnamento di imprese e pubblica amministrazione nella realizzazione degli adempimenti della NIS 2? Ha attivato le sue funzioni di supporto e sostegno, guida attraverso la pubblicazione di FAQ e attraverso la realizzazione di un'attività che si può sintetizzare con osservazione, orientamento, decisione, azione. Abbiamo effettuato un'osservazione studiando come i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica avevano implementato le loro misure. Abbiamo quindi deciso di orientare attraverso la nudge regulation, quindi attraverso le soft skills delle linee guida e delle FAQ che sono pubblicate sul nostro sito, l'attività di implementazione delle misure NIS e conseguentemente abbiamo preso le decisioni necessarie per garantire proporzionalità e gradualità. In prospettiva auspichiamo che questo percorso, che è stato condiviso con gli stakeholder e con le associazioni rappresentative di categoria, che hanno condiviso lo spirito collaborativo con il quale l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha affrontato questo tema, possa produrre proficui risultati anche nel prossimo futuro. Grazie.
1: Grazie davvero, Prefetto Rizzi, dottoressa Rizzi. Onorevole Rosato, segretario del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, il cosiddetto COPASIR. Siamo in un paese dove tutto sommato possiamo stare tranquilli? Cioè, quello che lei vede dal suo osservatorio è rassicurante?
2: No, io penso che siamo un paese che sta lavorando bene nel settore del digitale, sta lavorando bene anche nel settore della protezione, del settore del digitale. Questo non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli, perché ogni giorno in questo momento c'è un attacco di uno Stato straniero a un'azienda italiana, a un'istituzione italiana, ma in questo momento non... quindi stare tranquilli no, e peraltro nessuno sta tranquillo di quelli che se ne devono occupare, a cominciare dalla CN, dalle nostre agenzie, e quindi possiamo stare tranquilli che c'è qualcuno che lavora, che c'è un sistema di protezione, che siamo stati uno dei primi paesi europei a recepire la NIS 2, che l'abbiamo fatto bene, che le aziende si stanno cominciando ad attrezzare, non solo quelle obbligate alla NIS 2, perché la platea delle NIS 2 è abbastanza ristretta, come così deve essere, ma io penso che come la sicurezza sul lavoro è arrivata gradualmente nelle imprese, a cominciare dalle imprese più pericolose. Oggi la sicurezza sul lavoro è un obbligo per qualsiasi imprenditore, lo conosce bene, conosce i rischi, conosce le normative, sa che la responsabilità dell'amministratore delegato, abbiamo visto casi drammatici anche di recente, è molto importante sotto quel profilo lì. Domani, speriamo che questo domani arrivi presto, tutti gli amministratori delegati sapranno che se non applicano gli strumenti di sicurezza sui loro profili informatici avranno delle responsabilità che sono già connesse oggi nell'applicazione del codice civile, quindi non è che bisogna fare qualche legge nuova. Ecco, questa consapevolezza non è ancora arrivata dappertutto e io penso che su questo bisogna

0: molto investire nelle nostre aziende, perché peraltro il rischio del patrimonio aziendale connesso nella posta elettronica, semplicemente nella predisposizione di una gara che sta all'interno di una memoria su un portatile, è un patrimonio che forse viene sottovalutato fin quando non si perde l'accesso, fin quando non si perde il dato, fin quando qualcuno non te lo ruba e non lo utilizza lui al posto tuo. Ecco, io credo che su questo c'è bisogno di fare molto più lavoro. Del resto lo vediamo anche semplicemente nei reati che ci comunicano le forze di polizia nelle relazioni annuali: diminuiscono i reati predatori magari e aumentano i reati informatici. E questo ci pone di fronte a un altro rischio, che è quello della digitalizzazione e della alfabetizzazione alla digitalizzazione. L'Italia è un paese anziano. L'alfabetizzazione, la digitalizzazione deve avvenire parallelamente alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. È facile, paradossalmente più facile truffare una persona che non ha cognizione all'utilizzo della digitalizzazione per via informatica, con una mail mandata in maniera fraudolenta, con un'applicazione falsa. Questo è una cosa che deve responsabilizzare molto la pubblica amministrazione, deve responsabilizzarci moltissimo anche noi. L'altra osservazione che mi permetto di fare su questo e che dobbiamo avere, sono state dette molte cose condivisibili su questo, una filiera nazionale su cui anche costruire un pezzo della nostra economia. L'Italia è un paese che questo lo sa fare. Forse anche la pubblica amministrazione deve stare attento a come contribuisce alla costruzione di questa filiera nazionale. Se guardiamo gli appalti della Consip, bisogna chiedersi se favoriscono la filiera nazionale o se favoriscono le grandi multinazionali, che poi lasciano anche le briciole sotto il profilo fiscale qui. Non è che bisogna scrivere devono partecipare le imprese italiane, ma se tu fai dei lotti per cui neanche le imprese europee ci partecipano, ma devono essere per forza da altre parti, ecco. Dopodiché sappiamo benissimo che c'è una filiera molto, molto connessa, che la catena del valore sul digitale non si chiude in un confine ristretto, che l'approvvigionamento delle materie prime con la manodopera, la Cina, sappiamo tutto, anzi voi lo sapete meglio di me. Però io credo che alcune cose su questo si possono fare con garbo, copiando magari quello che fanno i francesi o altri che su questo sono molto, molto bravi. E questo non ha un colore politico di un governo, ma è una linea di tendenza che attraversa da più anni. L'ultima cosa che voglio dire riguarda l'intelligenza artificiale ed è solo un...
1: Poi la fermo, però.
0: Sì, no, che è solo un flash. In Italia il 16,4% delle imprese sopra i 10 lavoratori, che sono imprese grandi per l'Italia, utilizza l'intelligenza artificiale. La media europea è di oltre il 20%. Se mettiamo tutte le imprese italiane, la media crolla ancora di più. Arriverà in maniera molto importante, come bene diceva prima dottor Capitanio, in maniera carsica nei nostri studi professionali, dappertutto. La Cina ha fatto una norma, anzi una sentenza, che dice che nessun licenziamento può essere fatto perché c'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle aziende. C'è stata una sentenza della Corte Suprema, non conosco bene la definizione. Credo che anche l'Italia, l'Europa, debba attrezzarsi a come reagire all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che per me è un grandissimo valore. Guai se non utilizziamo, se non lo implementiamo, se non costruiamo una catena del valore, se non la facciamo, inseriamo all'interno dei programmi scolastici delle nostre scuole medie e superiori. Guai se non lo facciamo. Però dobbiamo anche saper organizzare la protezione nel mercato del lavoro, perché altrimenti commettiamo un guaio che tra 3-4 anni, non tra 30 anni, tra 3-4 anni pagheremo molto caro.
1: Grazie onorevole Rosato. Ulteriore raccomandazione, ad essere sintetici, abbiamo 5 interventi, 20 minuti, quindi... intuitivo più o meno la media, sono 4 minuti ciascuno. Laura Aria, commissaria autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dunque, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e disponibilità di nuovi servizi sta, come dire, portando sul mercato nuovi tipi di contenuti, una fruizione diversa da parte degli utenti, nuovi modelli di consumo. Voi in tutto questo, in questo scenario, come vi regolate?
2: Grazie della domanda, sarò brevissima. Allora, l'innovazione tecnologica, la diffusione dei contenuti digitali non solo stanno cambiando le modalità di accesso, ma stanno proprio ridisegnando in profondità l'intero ecosistema digitale, con il risultato che settori prima tradizionalmente separati come i servizi media, i servizi digitali, ma anche le telco, stanno confluendo in un unico ecosistema digitale, e questo comporta la necessità per l'autorità che per statuto deve regolare questi mercati di cambiare un pochino il suo apparato regolatorio, la sua cassetta degli attrezzi, e quindi fare regole che da settoriali diventino trasversali. E a fronte di perché? Perché l'esigenza in realtà è quella di non frenare l'innovazione, ma di accompagnarla generando fiducia attraverso regole proporzionate. Quindi siamo molto attenti prima a conoscere e capire, e poi cercare di fare regole che però siano proporzionate e che non alterino, come dire, che non creino discriminazioni e non frenino l'innovazione. Vi faccio però degli esempi pratici così capiamo meglio. Un aspetto importante di questa, diciamo, confluenza dei contenuti su una visione multischermo è proprio la misurazione dei dati, della pubblicità. Perché? Perché competono aziende nuove, aziende vecchie, competono sistemi diversi, e quindi noi abbiamo cercato di fare una regola di uniformità, quindi la misurazione cross-mediale sulla base di neutralità tecnologica, quindi ammettendo tutti i sistemi, ma creando le condizioni affinché queste diverse misurazioni siano comparabili, attendibili, trasparenti e quindi creino fiducia sul mercato pubblicitario senza distruggere valore. Siamo quindi molto contenti dell'ingresso di Anitech nel GIC Audicom, perché questo proprio dimostra che siamo di fronte a un confronto più maturo dell'industria tecnologica, del mercato, nella direzione di uno sviluppo armonioso dell'audiovisivo che non distrugga valore, ma proprio nella confluenza generi migliore energia per tutti. L'altro esempio è l'accesso ai contenuti. Oggi abbiamo una grande quantità di contenuti, ma l'accessibilità non è in maniera uguale. Anche qui c'è l'esigenza di tutelare i diritti degli utenti, di poter scegliere che contenuto vogliono vedere su questi schermi multipli, e quindi l'esigenza di dare visibilità ai contenuti di interesse generale. Però anche in questo settore lo facciamo insieme al mercato, senza sostituirci al mercato. Quindi là dove il mercato trova la sua interazione armoniosa, l'autorità è contenta. Se poi c'è un fallimento di mercato e quindi ci sono delle alterazioni, interveniamo per ristabilire un pochino l'equilibrio. E questo succede anche per la produzione di contenuti. Perché? Perché l'innovazione digitale sicuramente moltiplica le occasioni di distribuzione e di fruizione dei contenuti, ma può anche concentrare valori in pochi snodi tecnologici, e quindi bisogna trovare un equilibrio più avanzato tra la tecnologia, la creatività, la cultura e il mercato, e in questo senso disponiamo di strumenti regolatori come l'equo compenso.
1: Mi perdoni, ma la invito a concludere.
2: E il contrasto alla pirateria digitale. Devo dire che l'ecosistema digitale sta rispondendo molto bene a questa esigenza regolatoria light dell'autorità, e quindi il bilancio complessivamente è positivo.
1: Grazie davvero. Nel frattempo, dicevo prima, ci ha raggiunto l'onorevole Alberto Gusmeroli, che è presidente della Commissione Attività Produttive alla Camera. La invito al leggio, prego si accomodi. Senta, lei una questione che sta seguendo certamente da vicino, a quello del costo dell'energia, che è un'emergenza per l'industria italiana. Ci sono una serie di programmi come Transizione 5.0 che certamente concorrono agli investimenti nel digitale, abilitando l'efficientamento energetico. Dal suo punto di vista, il Parlamento come può facilitare l'adozione di queste tecnologie?
3: Ma allora, io intanto mi scuso per non aver presenziato prima, ma ero appunto in aula a fare l'intervento sulle mozioni relativamente all'energia. Allora, come Commissione Attività Produttive noi abbiamo lavorato parecchio, sia ovviamente sui temi citati, quindi 5.0, l'iperammortamento e altri incentivi, perché il tema degli incentivi è passato dalla nostra Commissione. E poi anche sul tema dell'intelligenza artificiale, perché l'indagine conoscitiva che abbiamo realizzato per alcuni mesi, poi l'abbiamo consegnata al governo per redigere il progetto di legge, che poi è diventato legge, sull'intelligenza artificiale, nella logica che ci siamo dati all'inizio della legislatura come Commissione Attività Produttive di fornire un aiuto al governo, cioè rendere un po' più centrale il lavoro del Parlamento, il lavoro delle commissioni, dove l'opera di ascolto lo faccia il Parlamento, quindi di tutti gli stakeholder, di tutte le associazioni e i portatori anche di interesse su determinate leggi. L'abbiamo fatta con la legge sul Made in Italy, poi con l'intelligenza artificiale, col nucleare, cioè tutto il lavoro preparatorio l'abbiamo fatto come commissione. Ecco, devo dire una cosa sull'intelligenza artificiale. Si parla molto di digitalizzazione, è verissimo che ha a che fare con la competitività, quindi più piccole e medie imprese si affacciano al tema, meglio è, perché è indubbio, e dall'indagine conoscitiva che abbiamo fatto noi, le piccole e medie imprese che usano strumenti di intelligenza artificiale hanno un vantaggio competitivo enorme. Le grandi imprese, già 2/3 utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. Dobbiamo prendere atto che alcuni lavori cambieranno, non necessariamente cesseranno, ma cambieranno, saranno magari più facilitati dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, però c'è un tema che ci riguarda tutti, soprattutto noi che facciamo politica, e io ho la fortuna di farlo sia a livello nazionale che a livello locale, perché faccio sindaco della mia città, Roma, sul Lago Maggiore. Il tema è l'esclusione sociale, è molto importante, dobbiamo porcelo tutti, cioè noi possiamo fare tutta la formazione di questa terra, ma ci sono vaste fasce della popolazione che rischiano l'esclusione sociale. Fate conto, nel mio comune io ho obbligato tutti i dipendenti comunali a aiutare il cittadino con un computer a compilare la domanda, qualora abbiano ancora delle difficoltà, facendolo anche insieme, ove possibile, o dove non è possibile farlo insieme, accettare anche i moduli cartacei. Perché? Perché dobbiamo tendere alla digitalizzazione, dobbiamo tendere a tutto ciò che migliora la competitività, ma guardandoci indietro e non lasciando un deserto di persone, di fasce sociali che meritano rispetto e meritano aiuto, ancora di più dalla politica. Grazie.
1: Grazie onorevole Gusmeroli. Grazie davvero. Renato Loiero, consigliere per le politiche di bilancio del Presidente del Consiglio dei Ministri, prego, eccolo. Senta, qualche settimana fa il Governo ha adottato i decreti attuativi sull'intelligenza artificiale. Sì. Uno dei temi sicuramente cruciali è quello legato alla formazione sia scolastica che professionale. Ci aiuta in una riflessione su questo fronte, per favore?
4: Sì, grazie. Ringrazio ovviamente per l'invito, anche per il rapporto. Nelle 262 pagine non posso non citarle, perché c'è un passaggio che sintetizza anche un po' buona parte della letteratura. Ci sono già svariati terabyte di lavori appunto sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. E lo cito testualmente, dice: le evidenze più recenti mostrano che non si sta verificando uno shock occupazionale improvviso, ma una trasformazione graduale, caratterizzata dalla sostituzione delle attività più ripetitive, dalla crescita dei ruoli analitici e tecnici e da una profonda ridefinizione delle competenze richieste. Emergono tuttavia forti criticità legate alle disuguaglianze territoriali, nel rapporto emergeva appunto in evidenza, alla carenza di competenze digitali, alle asimmetrie sociali che citava anche il Presidente e di genere. Adesso ragionando per slogan anche quello che diceva Capitani sottoscrivo, la differenza sarà tra chi saprà appropriarsene e chi no. Se volessi utilizzare anche qui uno slogan dovrei citare quello di un grosso investitore, più importanti operatori del CRM, Customer Relationship Management, non ne farò il nome, ma lo cito perché ha promesso un ulteriore miliardo di investimenti in Italia e sapete in questa legislatura si è particolarmente accentuato il profilo degli investimenti di ATS, che sono un termometro fondamentale per misurare la competitività, l'attrattività di un sistema paese. Se volessi anche qui proseguire per slogan, appunto utilizzerei una frase che utilizzò il Chief Evangelist Officer di questa azienda, che disse: non perderete il lavoro per colpa dell'intelligenza artificiale, lo perderà chi non saprà utilizzarla rispetto a chi saprà utilizzarla, e potrebbe anche non essere un problema, no, per chi fa immodestamente il ruolo dell'advisor, del policy maker, se ragionassimo a frontiere chiuse. Il problema è che se ragioni in modelli macroeconomici a frontiere aperte, quelli che perdono il lavoro possono essere i tuoi concittadini, e quello che li guadagnano possono essere degli operatori dell'informatica indiani che elaborano i tuoi dati, che sono ovviamente apertamente diffusi e disponibili a tutta la collettività globale. Lo schema di decreto legislativo su questo ovviamente sollecito, se posso permettere, anche la partecipazione, immagino, presumo, ma non posso dirlo adesso nell'immediato perché lo schema è stato depositato formalmente ieri, e ci saranno audizioni forse dai presidenti delle commissioni parlamentari chiamate a trattare. Essenzialmente il tema appunto dell'impatto sul mondo del lavoro e della formazione è trattato nel capo terzo di quello schema di decreto legislativo, sono gli articoli 35 fino a 50, quindi 16 articoli, anche perché le norme, le leggi non si debbono mai valutare quantitativamente in base al numero degli articoli, ma alla qualità di ciò che in esse è contenuto. La filosofia di fondo è quella che è stata accennata prima, anche qui si ripete spesso in molti contesti. Il decreto muove da una premessa antropocentrica: la tecnologia non è uno strumento al servizio, è uno strumento al servizio della persona, non deve essere viceversa. Anche le più grandi innovazioni tecnologiche, compresa la dinamite, è servita sia per straziare corpi tra le trincee della prima guerra mondiale, sia per finanziare per l'eternità il premio Nobel che fu assegnato a Jeff Hinton nel 2024, premio Nobel della fisica. A proposito di slogan, disse: se volete un lavoro sicuro fate l'idraulico, è uno dei padrini dell'intelligenza artificiale. Ma essenzialmente la scuola, nel schema di decreto, è il luogo dove si forma la capacità umana di governare l'intelligenza artificiale. Questa è l'ispirazione di fondo dello schema di decreto legislativo, e vi cito anche qui perché appunto sono più bravo a citare piuttosto che a elaborare. La relazione lo dice con parole nette: la sfida delle AI può essere un'opportunità formativa di rilievo nella misura in cui la scuola continui a perseguire la propria missione educativa, orientata allo sviluppo della consapevolezza, del pensiero critico e della cittadinanza attiva. Questo è il ruolo che insomma lo schema di decreto legislativo nel tema della formazione assegna all'intervento. Poi ci sono vari profili, no? Appunto è inserito essenzialmente nell'educazione civica, nel nucleo della cittadinanza digitale, nel potenziamento delle discipline STEAM, non solo Science, Technology, Engineering e Mathematics, ma anche Arts. Si parlava prima, no, di filosofia, del ruolo che hanno appunto il pensiero critico nel cercare di elaborare questo modello europeo di intelligenza artificiale, un modello che vorrebbe appunto perseguire insieme alla massimizzazione del profitto anche la tutela dei grandi valori sociali del benessere complessivo delle future generazioni. Grazie.
1: Grazie davvero per la sintesi, Oliviero, grazie. Santo Mirabelli, direttore della Quinta Divisione, Servizio Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Senta, ma quali sono in un flash, se ci aiuta a capire, quali sono le minacce emergenti più pericolose legate all'uso malevolo dell'intelligenza artificiale e quale tipo di strategia sta seguendo la Polizia Postale?
5: Grazie, buongiorno a tutti. Consentite di ringraziare il Presidente Dal Checco prima di tutto per l'invito. Porto i saluti del Direttore del Servizio Polizia Postale, il Dottor Gabrielli, e faccio i complimenti per il rapporto che è stato presentato, perché effettivamente tocca un po' tutti gli elementi principali che riguardano un po' il tema della digitalizzazione del Paese, ma anche quelli che riguardano un po' le minacce informatiche che purtroppo, come vedremo più avanti, sono in qualche modo potenziate dalle AI. Da questo punto di vista, come sapete, la Polizia Postale si occupa di prevenzione e contrasto delle minacce informatiche, quindi del contrasto del cybercrime, e presso il nostro centro c'è il famoso CNAIPIC, che si occupa di contrasto delle minacce cibernetiche e protezione delle infrastrutture critiche, ma ci sono anche altre divisioni che si occupano di contrasto della pedopornografia e di altri reati anche nel settore finanziario. Da questo punto di vista, ecco, e quindi dal nostro osservatorio, quello che emerge è che sicuramente, insomma, nei prossimi anni vedremo affacciare sempre di più l'impiego dell'intelligenza artificiale con intenti malevoli. Quali sono le principali minacce? Sicuramente le AI agenti, che abbiamo visto di recente, proprio qualche giorno fa, la pubblicazione di modelli super performanti e immediatamente subito dopo il loro ritiro. Perché? Perché dal punto di vista della cyber security sono dei modelli eccezionali, in quanto hanno consentito già in pochi giorni di scoprire migliaia di bug di applicativi che giravano da moltissimi anni. Allo stesso tempo, però, questi nuovi modelli potrebbero essere utilizzati in chiave, di attacco. E quindi da questo punto di vista c'è stata una misura precauzionale e quindi è stato ritenuto quel tipo di modello, senza citarne il nome, una cosiddetta tecnologia strategica. E tra le altre minacce su cui ancora abbiamo poca rilevanza in termini di numeri, ma molto probabilmente ne vedremo aumentare in maniera considerevole, il fenomeno è quello dei deepfake, quindi la falsificazione di contenuti video, audio e immagini. Abbiamo visto di recente anche episodi cosiddetti nudification, cioè di utilizzo di immagini pubbliche e legali trasformate e utilizzate per altri fini. Peraltro poi la tecnologia dei deepfake, quindi della manipolazione dei contenuti, può essere utilizzata e viene già utilizzata purtroppo per le frodi finanziarie. E qui tantissimi probabilmente abbiamo avuto esperienze, ovvero abbiamo ricevuto messaggi, email in cui venivamo indotti ad acquistare servizi o a rispondere a richieste di supporto delle nostre banche, ed erano tutte manipolazioni o tentativi di cosiddetto phishing, cioè di attacco attraverso messaggi in qualche modo che rappresentavano servizi illegali. Per ultimo, ovviamente, i cyberattacchi, ne abbiamo parlato prima, anche il rappresentante della CNA, la dottoressa Rizzi, ne anticipava un po' quali sono le possibili implicazioni, e dal punto di vista quindi di quello che sta facendo la Polizia Postale. Si parlava prima di PNRR, da questo punto di vista abbiamo potuto, grazie a questi fondi, implementare le nostre infrastrutture, abbiamo potuto acquisire infatti tecnologie di AI, quindi le ultime sul mercato, abbiamo creato 18 laboratori di AI sull'intero territorio nazionale, perché tra le caratteristiche del Servizio Polizia Postale ci sta peraltro che è distribuita sull'intero territorio nazionale, quindi questo è un unicum a livello europeo e da questo punto di vista è un'eccellenza che l'Italia può vantare volontario, cioè la possibilità di essere radicati sul territorio, vicini alle imprese e ai cittadini. E da questo punto di vista, in chiave, come dire, di supporto ai cittadini, abbiamo un servizio sul web e andiamo presso le scuole, presso istituti e anche presso privati a fare prevenzione, perché purtroppo l'unica arma che oggi effettivamente ci consente in un qualche modo di ridurre la minaccia proveniente dalle AI è quella di informare i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni. Non solo informare, bisogna creare tecnologie. Da questo punto di vista noi abbiamo un osservatore particolare.
1: Ancora 30 secondi.
5: 30 secondi, li utilizzo subito. E siamo quindi all'interno sia del G7 che della Commissione Europea di Europol e vi posso portare, ieri c'è stata una riunione proprio con la Commissione Europea, che come dire il mercato europeo non è già maturo, nel senso che non ci sono player già in grado di deployare tecnologie di AI e quindi questo è uno stimolo alle nostre imprese a presentarsi sui mercati italiani ed europei per portare avanti tecnologie anche sovrane da questo punto di vista. Grazie.
1: Grazie Mirabelli, grazie davvero. Grazie. E Mario Nobile, la invito a raggiungerci all'EGIO. Grazie. Grazie della pazienza, naturalmente. Senta, un flash, quali sono le condizioni indispensabili a suo avviso per lo sviluppo dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione?
6: E nelle imprese, perché non è soltanto per la pubblica amministrazione che insieme ai cugini di ACN che ce ne occupiamo. Grazie, un minuto, aggregazione e coraggio. Richiamo due temi che sono emersi in queste due ore intense e molto materiali, anche se il tema era immateriale, siamo tutti provati dalle due ore intense che ci avete donato. Aggregazione significa che nelle linee guida e in altri documenti noi chiariamo come questa non è una tecnologia che compri a scaffale e che ti devi aggregare. Un piccolo comune non può erogare servizi di IA generativa da solo. La scala è regionale almeno. Una piccola impresa del distretto calzaturiero Fermano-Maceratese o Veneto, Campano, Salentino non può da sola erogare servizi di traduzione del CRM che è stato citato, del tracking del paio di scarpe, dell'engagement e del raggiungimento dei propri clienti nel mondo. Serve l'aggregazione. Quindi il cloud è stato molto importante, Agid ha lanciato la strategia cloud first, prima il cloud diversi anni fa, oggi nelle linee guida rimettiamo quel modello che Capitani ha citato, e cioè energia, semiconduttori, data center, modelli e applicazioni. Compri cloud, sei sugli ultimi due strati. Fai qualcosa in casa a livello distrettuale, a livello pubblico, ti devi occupare di tutti e cinque. Coraggio. Coraggio perché ho molto apprezzato la ricerca e aggiungo un punto, ci stanno arrivando offerte di inferenza da paesi del Medio Oriente. Non è soltanto il mercato italiano o quello europeo a rappresentare la carta nautica. In questo momento noi abbiamo mezzo gigawatt di data center installati, quindi al di là dell'high performance computing che serve ad altro, se oggi volessimo erogare token per secondo non ce la faremmo. Allora coraggio di investire, coraggio di abilitare veramente il partenariato pubblico-privato, coraggio a chi dice che il data center è brutto, consuma, a chi rompe le cabine di fibra, di dirgli che è un idiota. Perché il data center in termini di emissioni climalteranti migliora la nostra postura ambientale e la fibra non emette radiazioni nell'armadio dietro casa. Quindi coraggio di fare quello che sappiamo fare come italiani, e cioè competere rappresentare nel mondo il bello e il saper fare e avere anche una pubblica amministrazione che tutela diritti e ideali e valori di tutti i cittadini. Quindi aggregazione e coraggio, questa è la nostra, i due ingredienti che mettiamo e che rafforziamo sul tavolo. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero a Mario Nobile, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale. La buona notizia è che la Camera ha esteso la diretta fino alle 18, quindi si configura per voi un sequestro di persona. No, in realtà abbiamo un ultimo video messaggio e quindi pregherei la regia di mandarlo in onda il contributo della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, che è vicepresidente del gruppo di lavoro dell'ufficio di presidenza trasformazione digitale, cybersicurezza e sicurezza delle informazioni. Prego.
7: Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto ringraziare Anite e Cassinform per l'invito e rivolgere un saluto al Presidente Massimo Dal Checco e a tutti i partecipanti e presenti e colleghi. Mi spiace non poter essere con voi di persona, ma sono purtroppo fuori Italia in questo momento e forse è giusto intervenire anche appunto dagli Stati Uniti, dove mi trovo, dove si misura ogni giorno quanto la tecnologia sia diventata una questione di alleanze e di futuro condiviso. Il rapporto digitale in Italia 2026 ci consegna una fotografia molto nitida. Il digitale tiene insieme la nostra economia, la nostra competitività e la nostra sicurezza. È diventato una posta in gioco strategica e lo diciamo in tanti contesti, lo vediamo nello scenario internazionale. La vera sfida è la capacità di costruire le tecnologie, l'intelligenza artificiale, il calcolo, i data center, i dati. E qui l'Europa ha un compito importante, fare la propria parte accanto ai partner che condividono i nostri valori e le nostre regole, a partire ovviamente dagli Stati Uniti. La sovranità digitale si costruisce e poggia su due pilastri. Il primo è la capacità industriale, quindi infrastrutture, investimenti, oltre che il talento, non dimentichiamolo. Il secondo è la capacità di proteggere ciò che costruiamo, perché la sicurezza è la condizione che rende davvero nostra ogni infrastruttura. Per anni l'Europa ha investito molto sulle regole. Oggi è il momento, a mio avviso, di investire con la stessa forza sulle infrastrutture. E per questo guardo con favore al Digital Omnibus, che punta a semplificare le regole europee, compreso l'AI Act, riducendo gli oneri e dando certezza a chi vuole investire. L'intelligenza artificiale va trattata come una politica industriale, capace di creare valore, lavoro e anche crescita. C'è poi un altro fronte che appunto seguo anche personalmente da vicino in qualità di vicepresidente del Parlamento, infatti mi occupo del gruppo di lavoro sulla trasformazione digitale e la cybersicurezza. E proprio su questo concentro buona parte dell'impegno riguardo appunto ai temi sugli attacchi informatici che crescono ogni anno e colpiscono le imprese, gli ospedali banalmente, le pubbliche amministrazioni. La risposta europea deve poter mettere la sicurezza accanto all'innovazione come condizione della fiducia di cittadini e imprese, anche col lavoro all'interno del Parlamento, come appunto facciamo nel nostro gruppo di lavoro. L'autonomia strategica, ripeto, si fonda sulla capacità di difesa e in tutto questo l'Italia può fare la sua parte da protagonista, grazie insomma all'impegno veramente forte del governo Meloni e alla strategia italiana per l'intelligenza artificiale. Il nostro paese sta costruendo le basi per guidare questa trasformazione ed è questa forse la scelta che abbiamo davanti, cioè quella di guidare responsabilmente il cambiamento. L'Europa ha le competenze, le imprese e i valori per stare dalla parte di chi lo guida insieme ai suoi alleati e il lavoro che la vostra associazione porta avanti e svolge soprattutto in questo frangente è un contributo importante in questa direzione. È chiaro che il fare sistema, lavorare tutti insieme e poter avere un'interlocuzione diretta anche in giornate come questa sicuramente, e so insomma che in sala ci sono tanti decisori dal punto di vista governativo, dal punto di vista parlamentare, oltre a chiaramente le rappresentanze associative, io ritengo che un dialogo serio, franco, ma soprattutto guidato da un obiettivo comune sia, ecco, possa essere veramente l'anima di una giornata come questa. Quindi vi rinnovo ancora i miei migliori auguri di buon lavoro e spero di potervi incontrare presto in presenza.
1: Bene, siamo davvero arrivati alle conclusioni. Io ringrazio tutti i relatori per la pazienza e la capacità di sintesi e mi affido per un flash davvero la conclusione al Presidente Dal Checco. Grazie.
8: Grazie a tutti della partecipazione e la scelta di questa sala oggi è la cosa che mi ha reso più felice, perché questa interazione e spero veramente futura collaborazione concreta sempre di più tra pubblico e privato, credo sia l'unico modo per costruire insieme il nostro futuro. Quindi grazie a tutti i vostri interventi, grazie a tutti i nostri associati per aver partecipato, e penso che questo diventerà un appuntamento a questo punto annuale che ripeteremo sempre qui ed ecco insieme a voi. Grazie a tutti.
9: Era il convegno digitale per crescere, convegno di presentazione del rapporto Il Digitale in Italia 2026 di Anitech Assinform, giunto alla 57esima edizione, presentazione che ha avuto luogo a Roma il 1 luglio presso la Camera dei Deputati. Dopo i saluti di Francesco Battistoni, segretario di presidenza della Camera, Massimo Del Checco, presidente di Anitech Assinform, e Giancarlo Capitani, presidente onorario di Net Consulting Cube, abbiamo ascoltato gli interventi di Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo e vicepresidente del gruppo di lavoro su trasformazione digitale, cybersicurezza e sicurezza delle informazioni, Lucia Albano, sottosegretaria all'economia e alle finanze, Ettore Rosato, segretario del COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alessandro Colucci, presidente dell'Intergruppo parlamentare sulla sicurezza informatica e tecnologica, Lorenzo Cesa, presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO, Renato Loiero, consigliere economico della Presidente del Consiglio, Federico Eichberg, capo di gabinetto del Ministero delle Imprese del Made in Italy, Mario Nobile, direttore generale di Agenzia per l'Italia Digitale, Laura Aria, commissaria dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e Santo Mirabelli, direttore del Servizio di Polizia Postale per la sicurezza cibernetica. Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, che prosegue adesso parlando di Albania, della cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, così è stata chiamata la vasta mobilitazione popolare contro l'attuale governo, ma in generale contro la corruzione della politica a partire dalla difesa di un'area naturalistica. Parliamo appunto di Albania, lo facciamo in questa intervista di Artur Nura.
10: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona parliamo ancora di rivoluzione fenicotteri, però visto da un personaggio, diciamo, che io l'ho ascoltato quando è intervenuto e mi è sembrato, almeno a titolo personale, razionale. Arsela Gionai ha studiato in Italia, ha vissuto a Tirana, poi ha lavorato a Tirana, ha vissuto a Bruxelles e oramai sta a Tirana. Grazie Arsela di aver accettato questa intervista.
11: Buongiorno, grazie a voi.
10: Piacere. Intanto fammi sapere il tuo ruolo nella rivoluzione dei fenicotteri.
11: Oramai si chiama la rivoluzione dei fenicotteri. A dire il vero è esatto quello che hai detto, cioè io ho studiato all'estero, mi sono formata in Italia, poi ho vissuto un po' di anni in Belgio e quindi ho deciso consapevolmente di rientrare in Albania. Però devo dire che durante tutti gli anni in cui, diciamo, mi trovavo all'estero, ogni volta che tornavo a Tirana vedevo un po' come la vita si svolgeva, se tutto andava, come dire, verso il piano, grande piano di poter un giorno far parte dell'Unione Europea, e quindi se stavamo costruendo una società che meritava un giorno di far parte di questa Unione molto importante. A dire il vero, quando sono rientrata ho trovato la stessa situazione di anni e anni fa, quindi un sistema corrotto, che si basa ancora sul nepotismo. Ho trovato purtroppo la fuga dei cervelli, una cosa che mi spaventa, che succede da anni oramai.
10: Visto che quindi... lei viene dall'estero, dobbiamo dire, per esempio, in Italia questa problematica è popolare come da noi. La gente sta andando via. Diciamo che nei paesi in cui manca l'economia dei paesi sviluppati, più sviluppati, questo è un fenomeno naturale, non è che dobbiamo dire guarda, sta soltanto in Albania succedendo qualcosa, visto che lei viene dall'estero e queste cose sicuramente non ti sfuggono.
11: Sicuramente non parliamo di una cosa esclusiva solo dell'Albania, parliamo di un fenomeno, ma rispetto ad altri paesi, ora non voglio menzionare soltanto l'Italia, sicuramente è un paese che, anche se è bellissimo, ha i suoi problemi sociali ed economici,
10: Senta,
11: però.
10: Arsela, per essere più certi a chi ci ascolta, sappiamo la situazione generale. La cosa che interessa agli ascoltatori all'Ovest, all'Occidente dunque, è questa rivoluzione di fenicotteri. Questa rivoluzione, secondo me, ci sono dentro tanti interessi diversi, tanti gruppi di formazione diversa. Io ho sentito tanti interventi lì e non è che ho chiesto agli altri di fare un'intervista. Ho sentito te e ho detto: guarda, a questa signora dobbiamo fare un'intervista, poiché te hai proposto delle cose e io vorrei che te proposti, fai proporre quelle cose anche in questa intervista, poiché secondo me lei conosce anche la situazione, diciamo, dei 5 Stelle e per quanto io ho visto il programma vostro è un copy-paste dei 5 Stelle. Invece te, a titolo personale, se non sbaglio, non ieri sera, una notte prima, hai proposto alla protesta cose che devono fare, che dovete fare voi, perché io non è che faccio parte della protesta e gli ascoltatori non fanno parte della protesta. Bisogna essere certi a quello che proponiamo.
11: Ok, quindi giusto per concludere, quando si parla di fuga dei cervelli rispetto ad altri paesi, qui in Albania è stato fatto appositamente. Questo per creare un sistema
10: Bisogna dire
11: corrotto.
10: secondo me o secondo noi che facciamo la protesta,
11: No,
10: perché
11: secondo me, a titolo
10: niente
11: personale.
10: è assoluta, eh? Dobbiamo dire la teoria relativa è soltanto quella assoluta, a parte la
11: Assolutamente, parlo
10: morte.
11: dal mio punto di vista, quindi
10: Sì.
11: secondo me. La fuga dei cervelli è stata una tattica per permettere, in un certo senso, meno concorrenza intellettuale e anche, io direi, una certa vegetazione nello status quo di sempre così, ripeto, questa concorrenza intellettuale manchi, cosa che secondo me sempre, si verifica anche nei giorni d'oggi. Per quanto riguarda la rivoluzione dei fenicotteri, che oramai si chiama la rivoluzione dei fenicotteri, ma bisogna dire che è una protesta, è una rivolta, è un
10: Una
11: movimento
10: protesta pacifica,
11: cittadino,
10: pacifica, poiché quando
11: è
10: io
11: un
10: da
11: movimento
10: giornalista, quando ho
11: cittadino.
10: visto violenza in questa protesta, ho detto: guarda, questi non sono gli ambientalisti, questi non sono i fenicotteri. Non so chi sono questi, però non sono l'embrione di questa protesta, che l'avete detto sin dall'inizio, sarà sempre pacifica, poiché purtroppo le violenze si sono già notate.
11: Quindi stavo dicendo che secondo me sempre, io parlo per me perché non faccio parte di nessun gruppo fino ad ora, quindi anche quando ho preso la parola al podio mi riferivo a quello che io penso. Sicuramente ci sono altre persone che la pensano come me, ma non esiste un gruppo a cui io appartengo, non almeno quello di cui si
10: Ma c'è
11: parla,
10: già un
11: almeno
10: gruppo,
11: fino ad
10: c'è
11: ora.
10: già un'assemblea, se non sbaglio, no?
11: Quindi sì, sono
10: Si
11: stata
10: sono
11: la prima a
10: radunati
11: parlare di.
10: 100 o 300 persone o sbaglio?
11: Sì, sono stata la prima, quando ho preso la parola il 15 giugno, a parlare di un'assemblea nazionale e ad usare in modo simbolico il termine 300 spartani. Questo per aiutare, no? Per avvicinare, secondo me, sempre secondo me, possibilmente coloro che sono laureati all'estero, perché sono comunque persone che almeno hanno visto due, realtà diverse, a parte quella albanese. Sono persone che hanno un formamentis, una formazione molto forte, avvenuta ba basata sul merito all'estero, ovunque egli abbiano studiato, quindi anche meno, come dire, propensi alla pressione politica nel caso dovesse succedere. A me non è successo fino ad ora, quindi non posso parlare di pressione o qualsiasi tipo di niente, insomma. Quindi, secondo me, coloro che si sono laureati all'estero, gli intellettuali, le persone che sono professionisti seri, che credono in questa causa, che io la chiamo la causa maggiore, che dovrebbe essere non semplicemente, come dire, giusto cambiamo i partiti e i loro rappresentanti. No, no, si tratta di un smantellamento di questo sistema
10: Ma come si
11: che
10: può
11: secondo
10: fare,
11: me
10: perché lei è un
11: è
10: giurista,
11: corrotto
10: come
11: da
10: si può
11: 35
10: fare
11: anni.
10: oltre alla Costituzione della Repubblica? Poiché c'è
11: La
10: la
11: Costituzione della
10: Costituzione che fa
11: Repubblica prevede
10: canalizzare tutto.
11: La Costituzione della Repubblica prevede, bah, dobbiamo dire, come lei ha iniziato, si tratta di, si identifica come la rivoluzione dei fenicotteri. Io ho un po' di riserve sul linguaggio usato. Per esempio,
10: Diciamo il
11: Nuova Albania,
10: termine
11: l'Albania è sempre
10: rivoluzione,
11: stata lì.
10: secondo me, è sbagliato comunque.
11: Non ho capito, scusami.
10: Il termine rivoluzione è un termine
11: Appunto.
10: sbagliato, secondo
11: Appunto, appunto, non si tratta di rivoluzione perché se parliamo di un movimento cittadino che alla base ha un modo di protestare pacifico, non si può parlare di rivoluzione. Per cui
10: Giustamente.
11: questa è una terminologia populistica che avviene da coloro che parlano, però non sanno di cosa parlano. Ecco, cito un
10: Appunto.
11: po' i Maneskin. Però
10: Appunto.
11: voglio dire, si capisce perché si dice, ma io personalmente non lo utilizzo mai come terminologia e non lo trovo giusta. Come non trovo giusta la nuova Albania. No, l'Albania è vecchia, è uno dei paesi più
10: Non è
11: vecchi
10: vecchia, è
11: dei Balcani,
10: antica,
11: per cui
10: perché
11: si
10: vecchia non
11: tratta
10: è, c'ha tanta
11: del.
10: energia comunque. Ok, io vorrei che te facessi presente ai nostri ascoltatori le tue proposte chiare.
11: Sì.
10: Così che chi ci ascolta, che le 5 Stelle, altri politici italiani, se trovano qualcosa di interessante, forse ti possono contattare.
11: Quindi io personalmente, però ripeto, sono io, Arsela Jonai, e quindi anche magari alcuni amici miei che ai primi giorni, alle prime 2 settimane, quando questo movimento cittadino è cominciato, pensavamo di creare, abbiamo, o meglio dire, dato l'idea di un'assemblea nazionale, come ho detto prima, affinché si unissero tutti coloro che sono giovani, possibilmente laureati all'estero, ma non solo, e che abbiano in mente a cuore la stessa causa, lo smantellamento del sistema corrotto da 35 anni. Qui non si tratta che il Partito Socialista sia il peggiore e il Partito Democratico sia il migliore, assolutamente no. Anzi, io ho detto nel mio ultimo discorso, forse il Partito Socialista è il peggio minore in questo momento, ma non è il bene che vogliamo. Il bene che vogliamo, quello che, cioè, come dire, il meglio, l'avvenire aspetta i giovani, è un potere che persiste da quattro mandati oramai, da 13 anni o 14, quindi siamo al quarto mandato. Sicuramente è un prolungarsi troppo e quindi non crea, come dire.
10: Dunque, lei ha proposto nel tuo intervento il fatto che serve un'opposizione
11: Sì,
10: vera, che serve un terzo partito politico che può cambiare, diciamo, il sistema attuale con due partiti che fanno dominare tutto, Partito Socialista e Partito Democratico, e dirama e Sali Berisha. Ma c'è qualcuno che ti ha dato ragione nel gruppo, nella protesta? C'è qualcuno da lì, coordinatori, oramai ci sono dei coordinatori, che ha detto: Arsela, è giusto quello che hai detto a te, la dobbiamo fare.
11: allora, devo spiegare alcune cose. Ripeto che, come ho detto anche nel mio discorso, lì è una grande piazza e quindi unisce tanta gente. Non possiamo pretendere, sarebbe un'utopia pensare che da lì usciamo con un solo movimento e con una sola idea e con un solo gruppo. Ripeto, io non sono stata contattata, anche se ho preso la parola al podio 3 volte, l'ultima volta è stata 2 giorni fa. Quindi, detto questo, la trovo veramente impossibile che da lì usciamo con una sola idea, un solo filone ed un gruppo di persone. Per cui io personalmente ho creato una mia piattaforma, l'Assemblea Combattare. Chiunque si trovi nei valori fondamentali, sono 7, può aderire. Ripeto, per me, io sono stata la prima anche ad utilizzare il termine 300 spartani, ma ovviamente più siamo e meglio è. E sicuramente, secondo me, è molto importante, io ripeto, ci troviamo in un momento, secondo me, che ci ricorda il 1991, cioè in un partito come il Partito Socialista, che sta al potere da tantissimi anni, oramai, più di 13 anni, e dall'altro lato un partito democratico, meglio dire un'opposizione inesistente, c'è veramente bisogno di trovare nuove forze politiche che facciano veramente l'opposizione. E in questo caso è il caso di formare il terzo polo. Cioè, praticamente non è importante se pensiamo di essere... come dire, prendiamo il meglio di
10: me,
11: delle due ideologie, della sinistra e della destra.
10: Ragione, hai del tutto ragione, ma la domanda è: ma ci sei stato in questa assemblea? Poiché l'assemblea, per quanto io ho seguito, ha trattato gli stessi argomenti.
11: Ci sono stati due filoni paralleli, cioè quando io parlavo il 15 giugno, dall'altro lato si parlava di un couvent. Couvent è un'altra cosa, l'assemblea è stata l'idea principale.
10: L'assemblea è couvent, la parola...
11: No, non è la stessa cosa.
10: La parola albanese.
11: Sì, ho capito, ma proprio qui sta il punto. Cioè, utilizzando due terminologie diverse, possiamo anche finire in due filoni diversi. Io vorrei, per esempio, che si avvicinassero a quello che io penso, gente giovane, laureata possibilmente fuori, specialisti, seri e coloro che sono apartiaci, cioè coloro che non hanno partecipato prima in alcun partito, coloro che non sono, come dire, figure oramai conosciute come analisti nella società civile, cioè potrebbero essere lì assolutamente, ma non dovrebbero essere nel front line, anche perché secondo me questa è la battaglia dei giovani ed è la battaglia di coloro che credono in questa causa, ma che non sono mai stati, come dire, inseriti prima in nessun movimento,
10: allora, questa
11: fanno parte
10: idea,
11: del sistema. Ecco.
10: Come lo fai consultare con il gruppo di interesse lì, con altri partecipanti della protesta, di questa cosiddetta rivoluzione Fenicotteri, o lo tieni per sé?
11: No, non lo tengo per me, mi rendo conto che non posso prendere la parola ogni volta che vorrei, quindi utilizzo i social media. È l'unica cosa che forse abbiamo in comune con il Movimento 5 Stelle, ma anche Macron
10: anche
11: è venuto al potere così.
10: Il programma non è molto diverso da quello, La dobbiamo
11: no,
10: dire.
11: Secondo me il Movimento 5 Stelle nasce in un modo diverso, poi vabbè, con lui Beppe Grillo che stava, come
10: e
11: dire,
10: questo è il problema, che loro avevano
11: diverso.
10: Due leader, invece voi non avete né un leader, né due, né tre, né cinque, ma ne avete una cinquantina. Questo è il vero problema, secondo me.
11: Non lo so che cosa faranno gli altri, però ripeto, prima capiamo che bisogna organizzarci in...
10: Ma vabbè, se si sono già organizzati loro,
11: che si traducono...
10: già organizzati, te cosa fai?
11: No, io non sono stata invitata e vado per la mia strada, anche se non faccio parte di quel gruppo. Cercherò di fare il mio...
10: Ma c'hai della gente intorno o non c'hai della gente intorno?
11: Beh, sicuramente c'è gente che crede nella mia visione, ma non solo la mia, sono io che faccio
10: bisogna,
11: la voce, ma non
10: sai,
11: sono io
10: oramai
11: che,
10: non c'è più teoria,
11: così.
10: È politica, e se fai politica devi essere pratica, se non hai la gente...
11: Non faccio ancora politica, ma sono pronta nel caso dovesse succedere.
10: Okay, aspetti che ti arriva il tempo comunque.
11: No, abbiamo i valori principali, abbiamo comunque un programma, però... Serve comunque la partecipazione, si parla di
10: appunto.
11: Questo. Infatti io dico,
10: se non fai
11: uso organizziamo
10: questa
11: meglio
10: rivoluzione, tra le virgolette, cosa aspetti poi?
11: Ma sicuramente lo smantellamento del sistema corrotto.
10: Non si fa da sé quello smantellamento.
11: La creazione di
10: e
11: nuovi
10: poi, se
11: partiti.
10: Parliamo di 5 Stelle, lei sa che oramai all'inizio loro hanno ottenuto 30%, ora hanno 7%, sì. Se non sbaglio, di meno?
11: Non mi identifico con il Movimento 5 Stelle, ci abbiamo delle cose un po' in comune per quanto riguarda, anche loro volevano l'anti... Cioè,
10: io te lo,
11: volevano,
10: te lo stavo,
11: erano contro
10: te lo
11: la
10: stavo
11: corruzione,
10: ricordando
11: ma...
10: per dire che, guarda, non facciamo cose utopiche, facciamo cose pratiche, altrimenti rimane tutto teoria.
11: Devo chiarire alcuni punti. Cioè, secondo il nostro punto di vista, che sono anche i valori fondamentali, noi siamo per un'Albania democratica, siamo per un'Albania laica. siamo assolutamente per un'Albania pro-europea, cioè questa è la visione assolutamente principale. Non bisogna assolutamente avvenire tramite il nostro premier Edi Rama, eh? Potrebbero farlo meglio, direi, coloro che sono laureati all'estero, i migliori, ripeto,
10: ma se lui sta facendo tutto e dice 2027 siamo parte tecnica dell'Europa, 2030 siamo parte di fatto, di giuro, dell'Europa. Voi potete fare in questi 3 anni questo?
11: Assolutamente sì, anzi io sono dell'idea che... Ok. Io sono dell'idea che in 3 anni si può fare tanto, e se si lascia in mano ai giovani, agli esperti, a coloro che veramente credono in questa causa, ripeto, che hanno visto una realtà diversa da quella albanese, quindi sanno dove vogliono portare l'Albania, un'Albania pro-europea, sicuramente ne faranno molto di meglio. Anzi, in 3 anni si può fare tutto quello che non è stato fatto in 30.

0: dietro, però io vorrei che alla fine dei conti questo movimento civico porta una realtà, non rimane così.
1: E
0: Se non porta
1: infatti
0: nulla,
1: la resistenza
0: purtroppo.
1: sta mostrando questo. Più si resiste, più si va verso questa conclusione.
0: Lo
1: Cioè,
0: speriamo
1: non si
0: bene.
1: possono fare le cose. Rome wasn't built in a day.
0: Sì,
1: Roma non è stata
0: Roma non è
1: costruita in
0: stata
1: un
0: fatta in un
1: giorno, non è
0: giorno e
1: possibile.
0: speriamo che Tirana farà la stessa cosa sicuramente. Ok, io ho capito la tua, non a caso ti ho invitato per l'intervista. Secondo me te hai ragione dal punto di vista teorico, ma se non fai delle cose pratiche rimani soltanto utopica, teorica, poiché gli altri che si sono intervenuti lì, non dico quelli che dicono stronzate, poiché ho sentito tanto stronzate lì, scusa questa
1: Il
0: espressione, comunque da
1: termine.
0: giornalista mi posso permettere, però gli altri che rappresentano, diciamo, qualcuno, qualcosa, si stanno già organizzando, invece c'è chi non si organizza. Io spero che anche te trovi i tuoi sostenitori e vai avanti comunque. Ti ringrazio.
1: Purtroppo è sempre così, coloro che sono un po', come dire, il ceto più alto della società, gli intellettuali ci pensano due volte, però non voglio dire che non ci organizzeremo molto presto. Faremo
0: Speriamo
1: tutto quello che
0: bene,
1: c'è da
0: noi siamo
1: fare.
0: sempre attenti. Se ci fate organizzare, saremo pronti a rintervistarvi, forse anche in gruppo. Grazie ancora e in bocca al lupo.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.
2: L'intervista era di Artur Nura. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con la cerimonia di consegna del premio Luigi Einaudi 2026 che è stato conferito al presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera, cerimonia che ha avuto luogo a Roma il 18 giugno. Dopo gli interventi di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppina Rubinetti, vicepresidente della Fondazione Iniziativa Europa e Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale, il presidente emerito della Corte Augusto Barbera ha tenuto una lectio magistralis dal titolo Dal potere dello Stato al potere sullo Stato. La cerimonia è stata condotta da Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Einaudi, che è la prima voce che ascoltiamo.
3: Sì, grazie Lucrezia per lo slancio atletico. Buongiorno, grazie per essere qui. Saluto e ringrazio i parlamentari presenti, i colleghi, amici giornalisti, chi ci segue sui canali social della Fondazione Luigi Einaudi, chi ci segue e ci seguirà su Radio Radicale. Lo avete capito sin dal titolo, quanto mi costa, con il presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto, con Carlo Cottarelli. Con il professore Sterpa ci siamo messi dal punto di vista del cittadino comune che ha il diritto di conoscere non soltanto i programmi elettorali dei partiti, ma soprattutto il costo di ogni singola voce del programma elettorale di ciascun partito e le fonti di finanziamento. Questo oggi non avviene. Se il disegno di legge presentato da Carlo Cottarelli, prima di dimettersi, cosa rara, da parlamentare nel febbraio del 2022, fosse effettivamente approvato, tutto questo accadrebbe e se questo accadesse, la qualità del nostro sistema democratico si rafforzerebbe. Si rafforzerebbe, credo, anche il sentimento dell'elettore nei confronti dell'eletto, perché è evidente che fare promesse sostanzialmente irrealizzabili è una pratica fatalmente destinata a generare scoramento, delusione, rabbia e quindi a ingrossare i ranghi dell'antipolitica. Perché questo avvenga, abbiamo deciso di partire da oggi con una raccolta di firme sul sito della Fondazione Einaudi, su change.org, con amici e personalità di destra, di centro, di sinistra. Confidiamo con il sostegno di moltissimi cittadini italiani per affermare e difendere due principi che riteniamo non debbano mai passare di moda e che sono i capisaldi del pensiero e del metodo liberale, il diritto alla conoscenza e la responsabilità individuale. Io ringrazio il Presidente della Commissione Finanze del Senato per averci fatto l'onore di riservarci questa meravigliosa ed importante sala e gli cedo volentieri la parola. Senatore Massimo Garavaglia.
4: Sì, grazie.

Grazie, buongiorno. Ma in realtà è stato un piacere e ringrazio Carlo Cottarelli per questa bella iniziativa che ho sottoscritto subito. Ma come mai? Come mai? Se vogliamo anche un po' per deformazione professionale, occupandomi di bilanci privati e pubblici da sempre, quindi viene abbastanza naturale pensare all'equilibrio entrate e uscite. Ma in realtà non siamo poi così tanti a pensarla così. Faccio un esempio per capirci, vedo spesso in aula votati con estrema leggerezza emendamenti patentemente scoperti, ovviamente con il parere contrario della Quinta, ma sì, ma si votano lo stesso perché conta di più l'aspetto politico. Vabbè, sarà. Ogni tanto mi domando, ammetti che se per caso passa, poi che succede? Ecco, questa cosa è abbastanza preoccupante, però non voglio approfondire tanto questo tema che verrà approfondito dagli illustri relatori qua presenti, ma colgo un aspetto diverso, se vogliamo più particolare, quello dell'estetica, della qualità del dibattito politico, anche parlamentare. Parto da un ricordo. Quando entro in Parlamento, ormai un po' di anni fa, entro alla Camera. Già entri alla Camera ti viene da fare il segno della croce, perché è talmente importante la sacralità del luogo che ti porta istintivamente a fare questo. E c'era, il mio capogruppo era il buon Roberto Maroni. E allora vado lì da Maroni e dico, senti, ma adesso cosa devo fare? Cosa mi consigli? Che libri devo leggere? Il regolamento? Ma no, ma lascia perdere. E mi indica una persona, vedi quello lì? Segui, guarda e impara. Era Gerardo Bianco. Poi siamo entrati anche un po' in confidenza, lo seguivo anche quando facevo i convegni spesso sulla Costituzione in giro per Roma. Ma questo perché? Una volta, raramente oggi, il dibattito parlamentare era volto a spiegare le posizioni, trovare una sintesi. Ognuno dice la propria, ma si trova la sintesi. Oggi il dibattito parlamentare è diventato come le canzoni che hanno il jingle e quindi basta che ci sia il jingle per la suoneria, non è importante che sia bella la canzone. Quindi lì conta la clip per il media, per la televisione, conta la battuta. E peccato che non si governa con le battute, non si governa con le frasi a effetto. Il governo è una paziente, complicata opera di contemperanza di interessi legittimamente diversi. Ecco, già riportare tutti con i piedi per terra, dicendo le proposte da dove arrivano e come si coprono, probabilmente migliorerà anche un pelino la qualità del dibattito che, ahimè, è scaduta un po' rispetto ai tempi di Gerardo Bianco. Grazie.

0: Carlo Cottarelli, ci spieghi il senso, il merito del tuo disegno di legge, l'articolato e quali potenzialità avrebbe se fosse approvato?
1: Grazie. Siamo già quasi in clima elettorale, anche se manca ancora un po' di tempo. La prossima campagna elettorale potrebbe essere simile a quelle precedenti. Come sono state le due campagne precedenti, quelle del 18 e 2022? I programmi elettorali contenevano promesse elettorali per importi definirei astronomici. In alcuni casi si arrivava a promesse di aumenti di spesa o di tagli di tasse per circa 140-150 miliardi all'anno. Pensate, sommando questo per la legislatura, le cifre che arrivavano. E questa cosa poi non aveva conseguenze pratiche rilevanti. Quando si arrivava al governo saltava fuori che i soldi non c'erano. I soldi non ci sono, non possiamo fare certe cose. La domanda è: ma non lo sapevate prima di fare le promesse che i soldi non c'erano? Questa è una cosa che indebolisce queste promesse che poi non possono essere realizzate, indeboliscono anche la credibilità del processo elettorale e forse spiegano anche perché la gente sempre meno va alle urne. Allora lanciamo oggi, abbiamo lanciato oggi una raccolta di firme a favore della discussione e si spera dell'approvazione del disegno di legge che io ho presentato in quei pochi mesi che sono rimasto prima delle mie dimissioni al Senato, disegno di legge che dice una cosa molto semplice. D'ora in poi i programmi elettorali dei partiti politici dovranno indicare non soltanto che quello che i partiti vogliono fare, ma anche, le promesse, ma anche da dove prendono i soldi per realizzare certe cose. Legittimo dire, se un partito vuole dire dal punto di vista possiamo permetterlo, facciamo più debito, legittimo dire facciamo più debito, però lo devi dire, perché altrimenti appunto non riesci a, non dai credibilità al processo elettorale. Se invece pensi di non fare debito ma avere delle coperture, devi indicare quali sono gli aumenti di tasse e quali sono i tagli di spesa con cui tu vuoi realizzare certe promesse. Naturalmente uno può dire: ma possiamo fidarci, i partiti metteranno qualunque cosa come copertura. È vero, e allora il disegno di legge prevede che l'Ufficio parlamentare di bilancio valuti le qualità delle promesse anche in termini dei finanziamenti e quindi delle coperture. Questa è l'idea generale del disegno di legge. La legge potrebbe essere approvata come un provvedimento separato o essere inserito in qualche altro provvedimento, qualche altro provvedimento legislativo in corso di discussione. Non è un approccio nuovo, altri paesi seguono questa cosa. Da anni, da decenni, nei Paesi Bassi l'Ufficio per l'analisi della politica economica, che venne ispirato dal primo premio Nobel dell'economia Jan Tinbergen, valuta da decenni i programmi elettorali dei partiti. L'adesione è volontaria, però ormai è diventata prassi comune. Non c'è un partito in Olanda che non presenti questi programmi con queste caratteristiche, che non venga validato poi da questo ufficio per l'analisi della politica economica. Svezia, Australia, Canada fanno la stessa cosa, più di recente si sono uniti al gruppo il Belgio e la Grecia. Ora, questa è l'idea. Per avere accesso alla petizione a favore di questa legge è sufficiente aprire il sito della Fondazione Einaudi, fondazioneluigieinaudi.it. Credo che da oggi pomeriggio sarà possibile anche accedere attraverso i miei social. Tra i sostenitori della campagna, in pochi giorni, questo è stato organizzato davvero in pochi giorni, tra i sostenitori della campagna ci sono, qui ve li leggo in ordine alfabetico, Marco Baldassarri, Sebastiano Barisoni, Andrea Bignami, Tito Boeri, Massimo Bordignon, Marco Buti, Alessandro Campi, Ferruccio De Bortoli, Alessandro De Nicola, Fabio Fazio, Elsa Fornero, Giampaolo Galli, Davide Giacalone, Francesco Giubilei, Giordano Bruno Guerri, Luciana Lamorgese, Luciana Littizzetto, Emma Marcegaglia, Roberto Perotti, Giacomo Poretti, Sergio Rizzo, che è qui presente fra l'altro, Gian Antonio Stella, Guido Tabellini, Gilberto Turati. Abbiamo preso un insieme di docenti, giornalisti, rappresentanti della cultura in generale. Spero che molti altri aderiranno, abbiamo cominciato già la raccolta di firme. Concludo con un pensiero, io faccio sempre un esempio per indicare la valenza di questa legge. Come individui noi non vorremmo certo avere come amministratore del nostro condominio qualcuno che ci dice: voglio costruire un nuovo, vi offro un nuovo ascensore, ma non vi dico quanto costa l'ascensore né da dove prende i soldi. Ecco, allo stesso modo per il condominio Italia noi vorremmo avere qualcuno che ci dice che cosa vogliono fare, da dove prendono i soldi, con quanto debito, e poi realizzano le promesse elettorali. Grazie.
0: Allora, professore Alessandro Sterpa, tu insegni diritto costituzionale, come cambierebbero le campagne elettorali se questa legge fosse approvata? Come cambierebbe il rapporto, come usa dire, tra la piazza e il palazzo?
2: Grazie. Diciamo che alcune volte dimentichiamo che la nostra Costituzione parli di un voto libero all'articolo 48, cioè l'elettore si deve recare nell'urna e deve essere in grado di esprimersi liberamente. Ora, questo concetto di voto libero si associa moltissimo alla proposta in questione, perché quella libertà, ci insegna la giurisprudenza costituzionale europea, non solo in Italia, è fatta della capacità di poter accedere a un quadro informativo concreto, reale, verificato, permette all'individuo di fare le proprie scelte, anche di assumere dei rischi, anche di aderire a proposte che per noi potrebbero essere sbagliate, ma a farlo in un quadro di libertà. Bene, in questa fase storica assistiamo a una radicalizzazione dell'attività politico-elettorale, quindi una proposta come questa riesce in qualche modo a introdurre in un dibattito che assume degli elementi di isterismo quotidiano invece degli elementi di valutazione più razionale e più logica. Dico solo un aspetto, si tratta di un tassello che potrebbe essere composto da ulteriori elementi, per esempio quante volte una proposta elettorale è chiaramente incostituzionale o chiaramente contraria al diritto europeo. Bene, con tutti questi elementi si riesce probabilmente a dare alla campagna elettorale una funzione molto più costituzionalmente orientata. Ultimo aspetto, a maggior ragione per quello che sta accadendo ora. Le prossime elezioni, come tutte le consultazioni referendarie, politiche, saranno oggetto probabilmente anche di uno scontro cognitivo, di questa famosa guerra cognitiva che oppone peraltro anche sistemi autocratici a quelli liberal-democratici. Ed è probabile che questo radicalizzerà ancora di più. Avere uno strumento come questo, che certifica i costi di proposte, per quanto siano belle e rivoluzionarie, ma le inchioda alla realtà della finanza pubblica, non vuol dire spegnere la fantasia o spegnere le proposte ottimiste, ma vuol dire calarlo in un contesto di realismo, perché appunto l'elettore sia libero di aderirvi o meno e non sia semplicemente chiamato in maniera, diciamo così, emotiva e propagandistica ad aderirvi. Grazie.
0: Presidente Giuseppe Benedetto, perché la Fondazione Luigi Einaudi ha avviato questa campagna?
3: Grazie, grazie a tutti. La risposta può essere secca. Io mi adeguo al clima di questa conferenza stampa. Estrema sintesi, senza stare a fare. Avevo preparato il discorso, ma l'ho messo subito da parte. Perché la Fondazione Einaudi? Perché siamo in perfetto stile einaudiano. È raro che una proposta possa essere più einaudiana di questa. Prima dibattere, poi conoscere, prima conoscere, poi dibattere, poi deliberare. Qui si delibera, senatore, senza conoscere, purtroppo devo dire spesso anche senza dibattere, questo è un altro elemento caratteristico di questi anni. La proposta ha firme importanti, il professor Cottarelli ha letto i nomi di coloro che hanno già aderito alla raccolta delle firme, ma i nomi anche dei sottoscrittori, dei senatori che hanno sottoscritto, sono i nomi anche di primissimo piano, i parlamentari, perché la proposta è già in Senato. A proposito, professor Cottarelli, mi ha chiamato in questo momento il presidente De Priamo, che aveva un impegno all'EUR, che cercava di raggiungerci, dubito che possa fare in tempo, ma mi pare che il suo intendimento è molto chiaro, cioè quello domani di incardinarla, credo che farà anche una dichiarazione in questo senso. È già un primo significativo passo avanti. Quante volte Carlo Cottarelli mi ha detto: Giuseppe, non so che fine ha fatto la mia proposta, sta lì, ma non ne ho notizie. Ecco, ora una notizia precisa, anche importante, l'abbiamo, anche importante sul piano parlamentare. Nel libro, scusate l'autocitazione e la ineleganza di questo, nel mio ultimo libro ho scritto che ha la prefazione di un giovane che diventerà famoso, che appunto si chiama Carlo Cottarelli, ho scritto diffidate dei politici che la sera si presentano ai telegiornali, in televisione, nei talk eccetera, e ti dicono come spenderanno i soldi, quali sono i progetti meravigliosi che propongono, senza che aggiungano da dove vanno a prendere i soldi. Ecco, questa di Cottarelli è il completamento di questo ragionamento, perché Cottarelli lo porta ancora avanti, lo porta al vertice delle istituzioni, perché dice in un programma elettorale, poi per carità i programmi sappiamo, inutile, diciamo, non li legge nessuno, eccetera, ma ci sono, addirittura ora sono proposti nella legge, prima non lo erano, ora sono proposte nella legge elettorale, anche in quella che intendete approvare, è obbligatorio il programma elettorale. Ecco, nel programma elettorale si è detto e scritto con chiarezza da dove i soldi si prendono. Cottarelli, bontà sua, ha detto anche a deficit, però scrivete che lo fate a deficit, no? Almeno è chiaro questo, perché vedete il problema dell'Italia non da oggi, devo dire, è quello che sfugge a tutti sfugge chi paga. Paga Pantalone, ma Pantalone siamo noi, sono i nostri pantaloni, le tasche dei nostri pantaloni. Quando paga lo Stato, ma lo Stato è un'entità astratta che sta lì, eccetera, chissà. Ma siamo noi, sono le nostre tasche, sono le nostre tasse. Ecco, questo progetto che ho definito Einaudiano in purezza ci dice proprio questo, per cui noi da oggi, noi ci siamo messi subito a disposizione di Carlo Cottarelli quando ce lo ha chiesto e nelle corde della Fondazione, credo che lui lo abbia chiesto anche immaginando che fosse nelle corde della Fondazione Einaudi un progetto di questo tipo. Ecco, da oggi si parte. Dobbiamo raccogliere tante firme, non vi dico le cifre che abbiamo in testa io e Carlo, ma sono cifre entrambe importanti. Quelle di Carlo forse sono un sogno, ma un bel sogno, di raggiungere tantissime firme. Da oggi si firma, mi hanno comunicato i ragazzi della Fondazione che prima ancora di partire già ci sono alcune centinaia di firme, il che mi fa piacere, è chiaro che ne dovremo raccogliere molte migliaia, e io ho fiducia che grazie al lavoro che faremo assieme con Carlo, tutta la Fondazione su questo è schierata ed è partecipa con grande spirito che Carlo credo ha notato, un grande spirito positivo e costruttivo a questo progetto. Io spero che noi riusciremo a raccogliere tante di quelle firme, che poi quando le porteremo al senatore Garavaglia, presidente della Commissione Finanze di Governo del Senato, o al suo collega presidente della Commissione Affari Costituzionali, non potranno fare a meno di valutare quanti cittadini italiani, ecco, hanno fatto una scelta che è quella scelta di serietà a cui ci richiamiamo. Grazie.
0: Vi comunico che, come diceva il Presidente Benedetto, effettivamente quando la conferenza stampa deve ancora concludersi siamo già arrivati a 354 firme, che è un buon inizio tutto sommato. No?
3: Quando abbiamo iniziato eravamo a 127, ora siamo a 350.
0: Crescita esponenziale, come osa dire. Naturalmente non si tratta di firme contro la politica, si tratta di firme davvero a sostegno della politica, di incoraggiamento ai partiti e ai gruppi parlamentari affinché facciano il loro interesse. Io credo, al di là di questo disegno di legge che, grazie alla disponibilità del Presidente della Commissione Affari Costituzionali De Priamo, verrà incardinato in questo ramo del Parlamento perché qui è stato depositato, Se io fossi un parlamentare di maggioranza, soprattutto, mi precipiterei a presentare un emendamento alla legge elettorale in questo senso, anche perché questa legge elettorale viene raccontata in una chiave abbastanza impopolare. Presumibilmente l'emendamento che vuole reintrodurre le preferenze non passerà e questo creerà un ulteriore divario tra l'elettorato e gli eletti. Sarebbe un modo a costo zero per colmare parte di questo divario e quindi mi parrebbe una questione di evidente buonsenso. Ci sono domande? Tutto chiaro? Benissimo, allora vi ricordo. Oh, chiedo scusa. Forse da lì?
4: Grazie. Due commenti. Uno, Chiara Goretti del Senato. Il primo riguarda l'ipotesi di un eventuale aggiornamento del disegno di legge rispetto al quadro di finanza pubblica che abbiamo vissuto negli ultimi anni con il cambiamento delle regole di bilancio europee, non per voler fare una cosa, come abbiamo detto più volte nelle discussioni, soddisfo la regola ma non soddisfo la regola, ma per sapere se le proposte stanno all'interno della nuova traiettoria di spesa netta, che è un parametro europeo molto semplice da comprendere, e questo soprattutto perché, come ci aspettiamo, il nuovo governo farà un nuovo piano e nel rifare il nuovo piano probabilmente avrà degli spazi di bilancio, quindi avrà del nuovo debito. Quindi la discussione dovrebbe essere: faccio delle misure che stanno nella traiettoria di spesa, quindi con del debito, o faccio delle misure che stanno fuori dalla traiettoria di spesa. Ripeto, non per discutere rispetto alle regole o non rispetto alle regole, ma per discutere se sto in un quadro di sostenibilità di bilancio. La seconda cosa, un po' un warning che mi sento di dire dopo tanti anni di frequentazione delle assemblee decisionali legislative, che attenzione che non è approvare una legge che risolve il problema. Quindi forse bisognerebbe iniziare a discutere quello che abbiamo sentito raccontare in tanti casi dagli amici e colleghi del Belgio o prima ancora dell'Olanda, che forse bisogna capire qual è il processo per arrivare a fare queste quantificazioni. Noi sappiamo che la preparazione dei programmi elettorali nel soddisfare l'idea della compensazione è un percorso che richiede molto lavoro, che viene fatto in contraddittorio negli altri paesi con l'organismo tecnico che fa la quantificazione, perché a volte sono proposte che non hanno neanche dettagli che consentono di arrivare a una quantificazione, e allora c'è un contraddittorio tra partiti, chi stila dei partiti il programma elettorale e l'organismo tecnico per arrivare a delle proposte che siano effettivamente quantificabili. Tutto questo la legge non la dirà, però tutto questo per arrivare ad attuare la legge deve essere previsto. Quindi un po' di pragmatismo anche nell'attuazione successiva. Grazie.
1: Dunque, sul parto dalla seconda cosa, poi vado alla questione della traiettoria della spesa. Sì, non c'è dubbio che sappiamo bene che le leggi si fanno, poi dipende molto come vengono implementate. L'idea di creare una raccolta di firme, quindi una mobilitazione popolare, credo sia anche possa anche servire a questo scopo, proprio per, come si diceva una volta, sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto all'importanza di certi argomenti. Se l'opinione pubblica non è interessata a queste questioni, allora diventa difficile poi che con una legge si riescano a cambiare effettivamente le cose. Però noi speriamo che si possa anche appunto cercare di diffondere, anche attraverso questa campagna di raccolta di firme, l'idea che queste cose sono molto importanti. Si creerebbe, una volta approvate le leggi, si potrebbe creare comunque uno scambio di informazioni tra il partito o il gruppo di partiti che presenta, la coalizione che presenta un certo programma, e in questo caso l'ufficio parlamentare bilancio. Questo naturalmente fa parte della dinamica prima che l'UPB arrivi come viene detto nel disegno di legge, tre o quattro settimane prima delle elezioni con la sua valutazione. Del resto questo è quello che avviene anche attualmente nei rapporti tra l'UPB e il governo, quando l'UPB deve intervenire per validare le proiezioni dell'andamento macroeconomico dell'economia. L'altra questione è quella della traiettoria. Sulla questione della traiettoria, quando il disegno di legge è stato presentato, cioè a inizio 2023, non c'erano ancora le nuove regole sui conti pubblici europei, quindi si parlava di necessità di specificare non soltanto le misure, ma come queste misure si inserivano in un quadro di proiezione dell'andamento del deficit pubblico e del debito pubblico. Naturalmente sarebbe utile in questa situazione aggiungere che occorrebbe anche indicare come le misure proposte, le promesse elettorali, si inquadrano rispetto alla traiettoria, al tetto di spesa netta concordato con l'Unione Europea, e quindi se si va oltre e quindi si fa debito oltre quello previsto, coerente con la traiettoria della spesa netta oppure no.
0: Ci sono altre domande, curiosità?
3: Ho ricevuto ora il messaggio anche di un altro firmatario, che è il senatore Calenda, da qui la prima la onorevole Bonetti, che ha annunciato che mette a disposizione i suoi social, quelli di Azione, il partito, per la raccolta dei firme. Garavaglia si è già espresso, per cui lo abbiamo già arruolato. Speriamo che anche gli altri partiti ai livelli più alti, appunto, possano subito sostenere già nella fase della raccolta. Abbiamo capito che Carlo Cottarelli ci tiene molto per tanti motivi a raccogliere le firme comunque, e questo dunque è importante, è il momento in cui dobbiamo concentrarci appunto per raccogliere le firme.
0: Grazie a tutti e buona giornata. Firmate sul sito della Fondazione Luigi Einaudi. Grazie.
5: Era la cerimonia di consegna del premio Luigi Einaudi 2026 al presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera, cerimonia avvenuta a Roma il 18 giugno, dopo gli interventi di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppina Rubinetti, vicepresidente della Fondazione Iniziativa Europa, Giovanni Amoroso, attuale presidente della Corte Costituzionale. Il presidente emerito Augusto Barbera ha tenuto una lectio magistralis dal titolo Dal potere dello Stato al potere sullo Stato. La cerimonia è stata condotta da Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Einaudi. Questa è Radio Radicale. Vogliamo parlare adesso dei NEET, i giovani che non lavorano, non studiano e non seguono alcun tipo di informazione. Cerchiamo di capire qual è la mappa del fenomeno, quali sono i profili, quali sono le storie anche di transizione. Lo facciamo questa intervista di Sonia Martino a Natale Forlani.
6: Questa è Radio Radicale con Natale Forlani, che è presidente dell'INAP, che è l'Istituto Nazionale Analisi delle Politiche Pubbliche. Vogliamo parlare dei NEET, che sono quei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione. Allora, secondo gli ultimi dati Istat riferiti al 2025, i NEET rappresentano il 13,3% della popolazione di riferimento, quasi la metà però rispetto al 25,7% del 2015. Ora, che cosa ha fatto l'INAP? Ha fatto un'indagine ancora più approfondita, anche per cercare di trovare poi delle strategie adeguate per contenere questo fenomeno, e qua ci sono quindi ulteriori dati che sono molto interessanti. Intanto avete fatto un convegno, no, anche per illustrare questi dati, dove la famiglia ha un ruolo centrale, e il 60% dei NEET è in cerca di lavoro. Voi avete fatto, l'INAP ha realizzato insomma questa indagine, diciamo, arrivando sempre dai 15, ma arrivando ai 34 anni. però voglio dire, ci sono dei dati che sono questi. Intanto la maggior parte, ahimè, sono il 59% dei casi, soprattutto nel mezzogiorno, compreso su de isole, sono le donne. E anche se si restringe l'attenzione alla fascia 15-29, le donne restano prevalenti e sono pari al 55,4%. E poi che cosa possiamo ancora dire senza perdersi troppo nei numeri? Il dato interessante è che il 60,4 appunto è attivo nella ricerca di un lavoro, il 28,8 è disponibile ma non cerca, mentre il 10,8 risulta più distante dal mercato del lavoro. E nel campione INAP il 28,8 dei giovani indica la famiglia come unica fonte di entrata, mentre il 39% non dichiara alcune fonte di entrata. Presidente, ora, al di là dei numeri che io ho detto qua, insomma, veramente un po' magari in modo pasticciato, quello che diciamo è interessante per noi, credo anche per gli ascoltatori, è che la vostra indagine, il vostro convegno ha avuto lo scopo di dare su INIT una chiave di lettura più profonda e strategica. E allora, che cosa è emerso secondo voi?
7: Guardi, abbiamo deciso di fare questa indagine intanto apprezzando un dato, quello che veniva ricordato, il dimezzamento del numero dei MIT,
6: Cioè
7: a metà della seconda decade degli anni 2000, nel 2015 per capire, erano un fenomeno preoccupante, cioè molto consistente, riguardava un mancato ricambio generazionale importante della popolazione attiva. Grazie a Dio poi, diciamo, la ripresa economica, soprattutto negli ultimi anni, ha favorito, diciamo, un ridimensionamento molto importante, ma d'altro canto è rimasto lo zoccolo duro, cioè quello che è meno, diciamo, affrontabile con politiche di carattere generale della domanda di lavoro, per capirci. Allora, l'idea era stata appunto quella, andiamo a vedere, perché probabilmente non siamo più di fronte a un fenomeno composito, ma a una serie di componenti che possono andare dal fatto che una quota rilevante di queste persone non trova conveniente andare a lavorare, cioè vive anche di redditi magari non dal lavoro, è caso dei brand and breakfast ereditati dal patrimonio lasciato dalle persone che muoiono in Italia, è molto diffuso. Ho fatto un esempio visibile nelle città, insomma, io vivo in un condominio dove quattro figli ereditari prendono a trasferire una consistente rendita dagli alloggiamenti brevi. Quindi andiamo a vedere questo fenomeno e poi andiamo a individuare soprattutto qual è la quota di queste persone che è recuperabile,
6: certo,
7: al mercato del lavoro. Perché? Perché è indispensabile a un mercato del lavoro che perderà popolazione.
6: Sì.
7: L'invecchiamento della popolazione comporta una fuoriuscita dei lavoratori anziani molto più alta del ricambio generazionale, e quindi è molto importante avere delle politiche non generiche ma che vanno ad affrontare il problema. Se vogliamo poi ridurlo ai minimi termini, per comprendere una complessità vasta, ma la quota che potrebbe essere interessata soprattutto le donne del mezzogiorno. Le donne del mezzogiorno hanno una componente di oggettiva discriminazione rispetto alla domanda di lavoro, è una domanda di lavoro quella emergente in molti settori dove le retribuzioni sono particolarmente alte.
6: Che quei servizi,
7: molte volte rende poco conveniente anche partecipare al mercato del lavoro, perché bisogna poi acquistare servizi per la conciliazione con i carichi familiari,
6: certo.
7: Quindi rischiano di costare di più i servizi dei guadagni. Questo è un tema che deve essere focalizzato in generale, perché la risorsa donna è importante, soprattutto è importante anche la risorsa delle donne che hanno anche studiato peraltro e quindi sono disponibili e possono dare un contributo rilevantissimo ai mercati del lavoro, soprattutto nelle aree più deboli. Questo è il tema, cioè, ed è un tema che deve essere affrontato con due dinamiche importanti. Il primo, quello di adeguare la formazione, le competenze di queste persone per renderle, diciamo così, più appetibili nel mercato del lavoro e a retribuzioni anche più consistenti. E dall'altro sollecitare anche delle politiche di impresa e anche contrattuali che guardino all'attrattività del mercato del lavoro italiano, non solo al tema della tutela del salario. Sì, il problema della tutela del salario è importante, ma il mercato del lavoro deve essere attrattivo e ci sono tutte le condizioni tecnologiche, organizzative, per aumentare la produttività e remunerare meglio le persone. Quindi questi temi vanno attenzionati non solo dicendo lo deve risolvere lo Stato, ma deve esserci un concorso di fattori che aiutano, diciamo così, a dare risposte mirate alle condizioni anche particolari delle persone.
6: In questo tessuto così composito c'è il rischio di diventare invisibili?
7: Sì e no, cioè nel senso che il tema dell'invisibilità è legato anche alla capacità di chi ha ruoli di varia natura, compresi noi che facciamo analisi delle politiche pubbliche, di leggere correttamente i fenomeni anche per valutare la congruità delle politiche che vengono utilizzate. Alcune politiche hanno avuto successo, ad esempio quello di recuperare un po' di negli ultimi anni con il programma GOL, ma soprattutto con le piattaforme digitali dell'incontro domanda offerta di lavoro e per la formazione digitale, alle competenze digitali, hanno avuto un discreto successo. Cioè, quindi ci sono delle esperienze che ci dicono che le opportunità che emergono dalle dinamiche dell'innovazione, anche delle imprese, dell'organizzazione, per i giovani sono disponibili e servono giovani, perché i giovani sono più attrezzati anche a gestire le competenze digitali rispetto alla popolazione anziana, è facilmente comprensibile questo. E quindi abbiamo un orizzonte, diciamo così, di opportunità molto alto, almeno nei prossimi anni, da sfruttare. La seconda condizione è quella di focalizzare bene il tema del Sud. Il tema del Sud è una condizione di partenza di carattere generale, soprattutto dell'occupazione femminile, molto bassa. Abbiamo un tasso di inattività elevatissimo delle donne. Quindi lì è molto importante anche fare in modo che la mancata domanda pubblica che c'è stata dalla seconda parte degli anni 2000, dal 2010 al 2020, che ha comportato una riduzione di posti di lavoro nella pubblica amministrazione, nella sanità, nel lavoro di cura, cioè in tutti i settori dove negli altri paesi è cresciuta di più l'occupazione. Noi adesso abbiamo una straordinaria opportunità nei prossimi anni di avere a disposizione un'innovazione tecnologica e anche, diciamo così, un ricambio della pubblica amministrazione, degli investimenti fatti nelle tecnologie, nelle piattaforme digitali, che possono offrire anche una gamma di posti di lavoro funzionali proprio alle risorse giovani nel mercato del lavoro. Quindi il vero tema è veicolare nelle politiche attive degli incontri tra domanda e offerta che siano capaci di includere le persone che hanno voglia ovviamente di lavorare. Io poi personalmente ritengo che questo fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, del fatto che muoiono più persone di quante ne nascono, generi anche trasferimenti di risorse patrimoniali dalle persone per eredità, per capirsi, che daranno anche persone, rendite di posizione, a molti giovani rendite di posizione possono essere sfruttate in altre direzioni. Ogni anno si trasferiscono 130 miliardi circa di eredità, non è una robetta da niente, quindi questo spiega anche un fenomeno, diciamo così, di capacità di resistenza, di sussistenza che è manifesto quando i ragazzi rimangono nella famiglia, ma rimanere nella famiglia è un modo di dire, cioè ci rimangono perché la famiglia è in grado effettivamente di sostenere, diciamo così, anche condizioni di consumo e di stile di vita che in altri tempi non sarebbero state possibili.
6: Senta, questi giovani, questi NEET, c'è anche una, io adesso dico una responsabilità dell'orientamento scolastico, del mismatch?
7: Sì,
6: è della formazione, che non è una formazione, sì, se ne parla, bello, la formazione continua, ma poi non è una formazione così continua, insomma non è così facile.
7: Assolutamente,
6: ecco.
7: Ha toccato il punto critico, cioè la capacità di orientare. La capacità di orientare oggi è molto più importante del passato, perché nel passato il trasferimento di competenze, anche di profili professionali, avveniva con una facilità anche informale, cioè il padre, il figlio che faceva il mestiere del padre, i vecchi che trasferivano competenze ai giovani, cioè l'informalità aveva un ruolo molto importante. Il cambiamento, diciamo così, di valori, anche di modelli organizzativi di uso di tecnologia, che ha dato delle fratture con quel modello lì, quindi era molto importante, purtroppo su questo abbiamo ritardi spaventosi, che fosse il sistema educativo e formativo a impossessarsi della capacità di orientare, certo, che veniva meno, diciamo così, nel tessuto delle relazioni. Questo è mancato. Però è anche recuperabile, parliamoci chiaro, perché devo dire, pensare che oggi interi settori in cui l'immagine era stata trasferita come settori che lavori faticosi, disagiati, eccetera, cioè, questa immagine per molti mestieri è falsa, cioè è ereditata dalle vecchie generazioni che li hanno fatti così, attenzione, lavori faticosi. Ma oggi la gran parte della fatica è assorbita dalle tecnologie. Oggi serve stimolo, creatività, capacità di relazione, cioè tutte componenti di valore che possono essere assolutamente valorizzate per rendere più appetibili anche i lavori disponibili. Questo è il passaggio culturale che deve essere fatto per fare in modo che il nostro paese non perda nei prossimi anni una capacità di competenze dei lavoratori anziani, che sarà enorme, perché usciranno 6 milioni di lavoratori anziani nei prossimi 10 anni per andare in pensione. Quindi paradossalmente le opportunità per i giovani aumentano, e aumentano per fare mestieri che non sono così faticosi, però il pensiero bisogna farlo, che ci parla solo, ecco. Certo. Anche se è migliore la condizione lavorativa, è più creativa, può essere anche più remunerata, perché le margini di produttività, di crescita in Italia sono molto alte. Quindi si tratta di investire nella direzione di migliorare la qualità delle organizzazioni produttive del lavoro e delle retribuzioni, e in questo ambito tener conto che la riserva italiana di risorse umane disponibili sono le donne. sono le donne, quindi bisogna pensare a un mercato del lavoro al femminile. Il mercato dei servizi è un mercato per definizione al femminile.
6: Come no?
7: Sia per la domanda attivata, sono tutti i settori dove in tutti i paesi la quota di donne è più alta di quella degli uomini. E anche per la risposta che dà in termini di conciliazione. Quindi il mercato del lavoro femminile ha bisogno di servizi perché deve rendere convenienti il fatto che partecipando al mercato del lavoro non perdi risorse, cioè certo, devi pagare di più che, rispetto a quello che guadagni. E dall'altro perché in quel mercato del lavoro lì la componente femminile è molto più alta. Quindi dobbiamo vedere queste cose in chiaro scuro, cioè da un lato valutare le criticità, ma essere anche consapevoli che abbiamo i mezzi per affrontarle. È chiaro, i mezzi per affrontarle vuol dire che siamo in grado di gestire le risorse che abbiamo in maniera efficace.
6: Ed è così? Siamo capaci di gestire?
7: Penso che alcune dinamiche che si sono messe in moto abbiano portato oggi la scuola a prendere seriamente in considerazione il tema dello, soprattutto per l'impatto dell'intelligenza artificiale, il tema dell'orientamento al lavoro e del rapporto tra persona e tecnologia. Questo è un passaggio importante ed è chiaro che il sistema scolastico ci renda conto che se non viene affrontato questo problema rischiamo di portare delle persone che non sono più capaci di ragionare, perché delegano all'intelligenza artificiale la soluzione dei problemi, ma l'intelligenza artificiale sono macchine, non sono uomini, non sono coscienza. Quindi la centralità del valore della persona umana richiede un percorso educativo e formativo formidabile per reggere questo tipo di cambiamenti.
6: Questo può
7: aiutare anche a ripensare la funzione del lavoro in maniera più evoluta, più buona e più produttiva. È un passaggio che puoi fare se le giovani generazioni sono protagoniste, tanto che alla mia età io posso dare un contributo di esperienza, ma non sono la persona ideale per gestire questi processi innovativi. Faccio fatica ad adeguarmi, per capirci.
6: Grazie davvero a Natale Forlani, presidente dell'INAP. Ci risentiamo, grazie, buon lavoro.
7: Buon lavoro anche a voi.
5: L'intervista era di Sonia Martina. Questa è Radio Radicale, siamo arrivati all'ultima parte della programmazione di questa notte, il momento adesso di Fortezza Italia, quella di Andrea Billau.
8: Radio Radicale, siamo collegati telefonicamente con Antonella Inverno, che abbiamo già sentito varie volte su Radio Radicale, perché è la responsabile ricerca e dati di Save the Children, e che oggi invece sentiamo per una sua fatica letteraria, potremmo definirla, il libro Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, edito da Treccani e con la prefazione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Maria Zuppi. Benvenuta nuovamente su Radio Radicale, Antonella.
9: Grazie a voi per l'invito.
8: Allora, questo è un libro importante perché, come dire, c'è di mezzo il titolo Dentro le mura, si capisce che si parla di istituti per i minori, ma è come dice il sottotitolo, è proprio un viaggio nel mondo dei giovani e del disagio giovanile, e a mio avviso è molto interessante che oltre a discutere, cioè a raccontare attraverso una prima parte tutta fatta di analisi con interviste anche a persone del settore, c'è poi una seconda parte invece di testimonianze dirette, è l'allargare appunto la visuale a tutti i comportamenti giovanili e anche appunto, come si dice a un certo punto, al dissenso, Tra l'altro dissenso che diciamo con i nuovi decreti sicurezza anche questo viene in qualche modo penalizzato. Allora io vorrei innanzitutto chiederti come è nata e come si è sviluppata l'idea di questo libro.
9: Lavorando con Save the Children chiaramente ho uno sguardo privilegiato sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, e stavamo lavorando sulla violenza giovanile in generale. Ho voluto allargare lo sguardo a quella che è la risposta dello Stato rispetto a problematiche che emergono dal punto di vista giovanile. Quindi diceva lei prima, sicuramente tutto quello che riguarda il disagio più in generale, si è parlato tanto di salute mentale negli ultimi mesi, ma anche, e questo lo dico subito nel libro, c'è anche un modo nuovo di affrontare il dolore da parte di questi ragazzi e ragazze, che è quello di prenderne coscienza e anche riversare la loro rabbia, in manifestazioni di piazza che peraltro non si sono sviluppate solo in Italia, ma in tanti altri paesi. Volevo capire meglio che cos'è il tratto che accomuna questi comportamenti, quindi ho fatto tante interviste a ragazzi e ragazze in giro per l'Italia, e poi però ho voluto capire e analizzare che cosa succede dentro al mondo della giustizia, anche perché anche questo è un tema di cui non si parla abbastanza e non se ne parla dal di dentro. Quello che io ho fatto è intervistare sia ragazzi detenuti, ma anche in misura penale esterna nelle comunità, ma anche gli operatori che li seguono tutti i giorni, compresi alcuni agenti di polizia penitenziaria, per capire in modo più complesso quale fosse la situazione.
8: Ecco, tra l'altro, la questione che mi pare centrale è l'analisi di questa generazione che tu chiami alfa, no? Molto spesso si sente parlare di generazione Z e tu la chiami alfa. Devo dire, forse per mia ignoranza, è la prima volta che ho sentito definire così la nuova generazione. Mi sbaglio? Non è tua originale questa definizione?
9: No, in realtà sono i ragazzi un po' più piccoli. Noi sentiamo parlare spesso della generazione Z, ma già si parla di ultraventenni quando si parla di questa generazione. Io volevo capire il mondo degli adolescenti oggi, cioè quindi quei ragazzi e ragazze nate dal 2008 in poi, che durante la pandemia erano bambini chiusi dentro casa con telefoni e computer al posto delle maestre e delle interazioni sociali. Secondo me, ma non credo di essere l'unica a pensarlo, abbiamo sottovalutato le conseguenze dell'isolamento forzato che hanno avuto i bambini e le bambine in quel periodo. Le scuole in Italia sono state le prime a chiudere, le ultime a riaprire, e è una generazione, come dice bene Viola Ardone nel libro, che ha perso tutti i punti di riferimento che hanno caratterizzato le generazioni precedenti. La famiglia sta cambiando, il mondo del lavoro sta cambiando, le prospettive che si hanno rispetto al futuro cambiano, e è una generazione, credo questo forse per la prima volta, per questo parlo di un nuovo alfabeto, che non ci unisce più attraverso tratti distintivi culturali legati al territorio, quanto attraverso algoritmi online. Infatti anche le manifestazioni di cui parlavo prima, anche se partono magari da motivazioni non sempre uguali in diversi paesi, però hanno dei punti di riferimento comuni in tutti i paesi che attraversano. Ora ne cito uno sul libro, che è la bandiera di One Piece, che abbiamo visto sventolare in mezzo mondo.
8: Certo, One Piece è, ricordiamolo che cos'è, infatti.
9: Sì, One Piece è un manga giapponese che parla appunto della rivoluzione contro questo governo globale centralizzato.
8: Sì, ecco, c'è una, appunto, una questione che io vorrei subito citare, perché, diciamo, come viene affrontato, no, questo disagio giovanile che, come dicevi te, dopo la pandemia sembra essersi manifestato di più, no? E allora, se diciamo da parte delle forze governative si è andati verso sempre una maggiore penalizzazione, no, a livello proprio come col decreto Caivano, cioè si è cercato di rispondere al nuovo decreto sicurezza, le misure sui coltelli, cioè si è cercato di intervenire sull'effetto, ma diciamo, tu fai vedere molto bene nel libro che quello appunto è un effetto, invece ci sono le cause. Io vorrei citare solo due passi brevi in cui tu dici una cosa fondamentale, che poi è sempre stata un po' così, ma è sempre più dimenticata. Per esempio, a un certo punto del libro dici: per molti dei ragazzi che ho intervistato per questo libro, la precarietà economica e la volontà di fare soldi velocemente in assenza di vie alternative credibili sono state determinanti nella decisione di commettere un reato. E poi più avanti dici, scusa, la violenza giovanile sembra permeata dalla cultura della sopraffazione dominante nelle nostre società, che vivono di guerre, scontri e prepotenze. Quindi, come dire, non è un epifenomeno, fa parte di tutto un contesto.
9: Esattamente, quello che emerge peraltro dalle interviste è che almeno tutti i ragazzi, quasi tutti i ragazzi e una ragazza che io ho intervistato per il libro, che sono di più di quelli di cui ho riportato poi le interviste integrali nella seconda parte del volume, hanno esperienze di violenza vissute anche dentro casa. Quindi questi sono ragazzi che non solo aprono il telefono e vedono senza filtri l'orrore che tutti noi vediamo delle guerre sempre più vicine, sempre più presenti, sempre più efferrate, ma sperimentano anche l'educazione da parte dei propri genitori in maniera violenta. Tutti avevano preso degli schiaffi e, diciamo, piace dirlo,

0: molto molto spesso, quindi dal mio punto di vista c'è poco da stupirsi se poi li rimettono in campo a loro volta. Vero è che diciamo quello che sembra emergere come un tratto caratteristico di questa generazione è che sembrano aver perso proprio l'idea di quelle che sono le conseguenze pratiche, reali, di quello che di comportamenti che mettono in campo. Cioè io ho intervistato ragazzini che avevano accoltellato altri loro coetanei, insomma avevano messo in atto comportamenti molto violenti e nessuno di loro aveva esattamente la consapevolezza che l'altra persona sarebbe potuta morire, quindi questa cosa ci sarebbe tanto da studiare ancora, no? Come internet, i social media hanno cambiato proprio la percezione della corporeità, e lo vediamo anche peraltro da tutto questo mondo in cui vengono scambiate foto intime con estrema facilità. C'è un'idea del corpo che è diversa da quella a cui siamo abituati noi, probabilmente.
1: Sì, diciamo si è persa la sua, come si dice, sacralità, ma questo indica due cose però. Allora, la prima che, e vorrei appunto da te un giudizio su questo, la prima che affrontare questo disagio è solo con norme repressive forse non è proprio utile, anche perché tu fai notare molto bene che questo disagio giovanile non è omologabile in un'indistinta categoria. E per capirlo bisogna fare analisi anche dei diversi contesti, la mafia, i maranza, i minori non accompagnati, ma anche i giovani senza apparenti background problematici, cioè semplificare la complessità con la repressione forse non serve?
0: Sicuramente è illusorio, cioè non si risolve nulla, anzi probabilmente si crea maggior disagio e maggiore criminalizzazione. Nel libro tento anche di spiegare quelli che sono i processi di criminalizzazione secondaria che scaturiscono poi dall'applicazione dei decreti di sicurezza. Diciamo, di sicurezza urbana se ne parla da 20 anni, quindi sicuramente c'è un uso molto forte negli ultimi anni, però insomma sono misure che sono nate già tempo fa. Oggi addirittura l'ammonimento, che è una misura per cui il ragazzino viene chiamato davanti al questore per ricevere appunto un ammonimento orale, è applicabile anche a bambini di 12 anni, che sono veramente bambini e bambine, e ci si scorda che applicando una misura del genere non è possibile, o quantomeno ancora non si fa, chiamare in causa per esempio il tribunale per i minorenni, che potrebbe invece attivare delle misure di protezione civile, delle misure civili di protezione, cioè aiutare un minore in difficoltà a trovare altre alternative, a trovare altre prospettive, a rispondere con misure di questo genere, che peraltro limitano l'accesso degli adolescenti allo spazio pubblico, ma lo spazio pubblico è per antonomasia lo spazio degli adolescenti che incontrano gli amici per strada sostanzialmente, può portare semplicemente al fatto che siano sempre in numero maggiore quelli che contravvengono al divieto di stazionamento, al divieto di accesso in porzioni del territorio, e quindi vanno incontro poi a misure ancora più gravi dal punto di vista penale, diventa effettivamente un reato. E questo chiaramente fa di tutta erba un fascio, come giustamente spiegava prima, il reato è sempre una cosa personalissima, ci sono le storie, credo che lo spieghino abbastanza bene, le storie che ho raccontato nel libro, ci sono dei tratti comuni sicuramente, ma ognuno arriva alla commissione di un reato con il suo percorso.

0: percorso personale e questo dovrebbe orientare anche la risposta che viene data a quel reato, che quindi dovrebbe essere una risposta cucita su misura per il ragazzo o la ragazza che ci si trova davanti. E in effetti quello che sottolineo nel libro è che quando poi entra in campo una relazione di tipo autentico con adulti di riferimento consapevoli da questo punto di vista, effettivamente qualcosa cambia, la prospettiva di futuro si riesce a intravedere.
1: Certo, infatti ci arriviamo a questo perché vorrei continuare in realtà a parlare ancora della spinta repressiva, perché questa ha avuto poi un impatto, no, sugli istituti per i minori, tanto da farti dire nel libro che sembra quasi che gli IPM abbiano perso la loro specificità e siano sempre più simili alle carceri per adulti, è così?
0: Intanto ricordo come è stato chiuso il centro studi di Nisida sull'esperienza minorile, della giustizia minorile, che è un segnale forse simbolico, ma un segnale importante. E peraltro, intervistando gli operatori che lavorano in questo campo da anni e che hanno visto le trasformazioni in corso, tutti concordavano nel dire che ci si sta muovendo sempre di più verso un modello che è simile a quello degli adulti, quindi un modello di tipo custodialistico. In una delle interviste uno di questi operatori mi dice addirittura: è come se adesso il lavoro dovesse essere quello di spostare le persone da un ambiente all'altro dell'IPM, no? E l'IPM è l'istituto penale per i minori, e questo però vuol dire non mettere più in campo un intervento educativo reale. Questo devo dire, intervistando tanti operatori, non è il risultato della mancanza di volontà da parte degli operatori, ma sicuramente di tagli alle risorse che ci sono stati nel corso degli anni, per cui ci sono pochi operatori, sono poco formati, a volte per nulla formati sui temi minorili. Nel libro racconto anche come l'ultima infornata di operatori sia arrivata da un concorso destinato agli istituti per adulti, quindi è chiaro che manca quella consapevolezza su come si ha a che fare con un adolescente. Sappiamo che l'adolescenza è un momento particolarissimo in cui i comportamenti oppositivi campo anche come sfida evolutiva, e bisogna saper averci a che fare con questi ragazzi. Se si sbaglia il tipo di approccio che si mette in campo, si crea un disastro, tant'è che anche questo lo racconto nel libro, un po' la dinamica tra i minori stranieri, minori e giovani adulti, perché poi si può rimanere in carcere per minori anche se si è commesso un reato da minorenne fino a 25 anni. Anche su questo sono intervenuti gli ultimi decreti di sicurezza, per cui è molto più facile spostare un ragazzo dopo i 18 anni in un carcere per adulti, e la dinamica che racconto, ma la racconto perché a loro volta gli operatori l'hanno raccontata a me, tra agenti di polizia penitenziaria e ragazzi stranieri. Ovviamente io parlo di una delle carceri minorili che ho visitato, dove mi hanno raccontato questa cosa. È proprio una dinamica che si alza a livello simmetrico, perché anche gli agenti sono agenti molto giovani che non sono stati formati sugli elementi pedagogici necessari per trattare con minorenni, e quindi il livello dello scontro si alza enormemente. Considerando anche che uno degli ultimi decreti sicurezza ha istituito il reato di rivolta in carcere anche per il rifiuto di obbedire a degli ordini impartiti per la sicurezza e l'ordine dentro l'istituto. E questo banalmente vuol dire che un ragazzino rischia di entrare con un reato e di uscirne con 10.
1: Ecco, tra l'altro, nonostante questa situazione, che certo non favorisce appunto i percorsi riabilitativi, in realtà tu ne racconti molti nel libro e racconti appunto come questi abbiano bisogno anche di un contesto che, come dire, non sia episodico. Per esempio, a un certo punto, raccontando dove c'è una testimonianza di uno dei ragazzi che tu hai intervistato, la conclusione è questa e mi pare molto significativa. Quello che è certo è che la storia di questo ragazzo racconta un aspetto universale dei percorsi di cura. Il trauma non è solo un evento relegato alla sfera del passato, ma una ferita interna attiva, pronta a riaprirsi in qualsiasi momento di maggiore stress o frustrazione. Il processo di ricostruzione dell'identità è lungo una vita ed è pieno di interruzioni, ostacoli, ripartenze dal via, come in un gioco da tavola. Lavorare con gli adolescenti a rischio vuol dire allora anche accettare i passi indietro e le ricadute nella consapevolezza che fanno parte del gioco, sperando che ogni volta ci sia una nuova elaborazione e il passaggio a un livello successivo. Ecco, questo descrive molto bene, secondo me, appunto la complessità di un intervento in favore appunto dei giovani che hanno intrapreso un percorso sbagliato, possiamo dire, e però appunto di questo bisogna diventare coscienti, perché se si continua a rispondere in maniera così automatica a violenza con violenza, probabilmente tutto questo aggraverà la situazione.
0: Io devo dire, ora, quella storia da cui è tratta poi questo finale è anche dal mio punto di vista una storia emblematica, perché era un ragazzo che, nonostante venisse da un ambiente privilegiato dal punto di vista sociale, quantomeno forse anche economico, ha comunque sperimentato delle problematiche in famiglia che poi l'hanno portato, anche lì ancora una volta schiaffi in famiglia, che poi l'hanno portato a mettere in campo dei comportamenti molto violenti, anche se con un'altra natura, con finalità politica. E diciamo, per me, quando sono arrivata all'intervista, quella nella mia testa era un'intervista abbastanza facile, perché sapevo che il percorso era riuscito bene, eppure anche lì c'era questo passo indietro fatto un paio di mesi prima dell'intervista, e che bisogna riuscire a come dire, a sapere che è possibile, che questo non vuol dire che si è ritornati al punto di partenza, semplicemente che c'è bisogno ancora di un accompagnamento ulteriore. Così come diciamo, è successo anche agli altri ragazzi che ho intervistato, sono ragazzi e ragazze, ognuno a modo suo, che si portano dietro un trauma, chi insomma, qualcuno aveva perso il padre da piccola, e qualcuno aveva genitori, nonni in carcere, qualcuno aveva addirittura, questa forse è la storia che mi ha colpito di più per la mancanza totale di speranza rispetto a un futuro, un padre che l'aveva iniziato a lavoro nelle organizzazioni criminali mafiose. E quindi sono ragazzi che chiaramente hanno bisogno di un accompagnamento duraturo, di percorsi di autonomia che non finiscano con l'uscita dal carcere, perché altrimenti sarebbe veramente troppo facile ricadere in alcuni meccanismi. E di questo, peraltro, diciamo, qui arriviamo già in una fase successiva. Noi forse dovremmo accorgerci di questi ragazzi e ragazze prima che arrivino a commettere dei reati così gravi, poi, perché quelli che ho raccontato sono tutti reati abbastanza gravi, e mettere in campo, come racconto nel libro, degli interventi educativi che riescano a dare alternative e prospettive di futuro diverse prima che qualcosa succeda, perché diciamo altrimenti diventa sicuramente più difficile, anche perché l'esperienza, soprattutto quella detentiva, come dice uno dei ragazzi, comunque nel 90% dei casi non è che ti migliora tantissimo.
1: Certo, e diciamo, chiudiamo con una nota positiva, quasi di ottimismo, perché tu appunto la tratti in questo modo, insomma, forse hai ragione, no? Perché come è stato ricordato anche prima, nella fascia giovanile, estremamente giovanile, c'è un ritorno anche alla partecipazione politica, e questo è un, come dire, fare uscire, no, anche il disagio dal rinchiuderlo nel privato. Non citiamo adesso gli hikikomori, che sono proprio l'esempio massimo di questo disagio, si chiude in privato, ma appunto è un riuscire come dire, esternare insieme agli altri, no, una propria voglia appunto di vivere al di fuori del disagio, no?
0: Eh sì, noi adulti ci lamentiamo spesso che gli adolescenti di oggi non siano più interessati a niente, stiano ore e ore a scrollare sui loro telefoni, però poi quando scendono per le strade la risposta è sempre solo di tipo, ancora una volta, repressivo. Questo almeno i ragazzi che ho intervistato lo raccontano abbastanza bene, e raccontano come questo tipo di risposta ci sia anche nelle scuole, e lì andrebbe fatta una riflessione su come la scuola dovrebbe in realtà essere, come dire, una palestra di democrazia, no? Dove tutti i punti di vista sono accolti. E non è così che i ragazzi che ho intervistato vedono dirigenti scolastici e docenti in molti dei casi, anche se anche loro parlano ovviamente di alcune persone che sono diverse, però dai racconti che mi hanno fatto la scuola è sempre più chiusa su se stessa, nella paura di fare qualcosa di sbagliato, e questi sono ragazzi e ragazze che in realtà quando sentono che viene toccato veramente uno degli elementi fondativi poi del vivere comune e del vivere in collettività, si fanno sentire, come l'hanno fatto infatti col referendum, l'hanno fatto con l'aiuto, il sostegno alla Global Summit Flottiglia, e lo fanno quando riguarda le loro scuole. Devo dire con rammarico che almeno dai loro racconti ancora una volta la risposta è abbastanza violenta e repressiva, appunto. Non ci si ferma a chiedersi cosa sta succedendo e ad avviare un dialogo.
1: Certo. Allora io mi fermerei qui, Antonella Inverno, perché mi sembra che abbiamo dato un'idea di questo tuo libro, Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a lei. Buon lavoro.
2: Grazie ad Andrea Billau, Fortezza Italia torna fra 7 giorni. Questa è Radio Radicale, apriamo il palinsesto della mattina di questo mercoledì 8 luglio del 2026. Buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Cristiana Pugliese. Alle 6.45 la rassegna stampa internazionale di David Carretta, alle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi, alle 7.10 spazio transnazionale condotto da Francesco De Leo, alle 7.30 la nota settimanale di Walter Vecchio Ceglio, direttore di Proposta Radicale, alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Flavia Fratello. Vi lasciamo alla rassegna delle prime pagine dei quotidiani di oggi, il microfono passa a Cristiana Pugliese.
3: Dunque noi andiamo come di consueto a vedere le prime pagine dei giornali. Io vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 con Flavia Fratello. Iniziamo come d'abitudine con il Sole 24 Ore, l'apertura dedicata a Panetta, no a maxi rialzi dei tassi. Sarebbe un errore per la BCE procedere con una serie di rialzi dei tassi. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, sottolinea come le prospettive per l'Eurozona restino fragili. E se la decisione di aumentare i tassi a giugno è stata presa tenendo conto di un ribasso dei prezzi dell'energia a seguito dei negoziati USA-Iran, i rischi di inflazione al rialzo continuano a coesistere con rischi al ribasso per la crescita. E questo richiede un monitoraggio, mentre la politica monetaria non deve incamminarsi su un sentiero predefinito. Se ne occupa Graziola. E poi ancora per le borse, Piazza Affari da primato, capitalizzazione delle quotate pagata con 9 anni di utili. Così Cellino. Nel taglio alto, difesa, la NATO accelera con nuovi contratti e impegni per 50 miliardi, ce ne parla Beda Romano. E Trump attacca gli alleati, nessun aiuto, potremmo ritirare tutte le truppe. E se ne occupano Gagliardi e Romano nelle pagine interne. Gli affitti dal 2018 al 2024 costi cresciuti in media del 22,6%. La grande crisi della casa investe sempre più famiglie del ceto medio, schiacciate tra aumento dei canoni e stipendi che non tengono il passo. È l'IFEL, la fondazione dei comuni, a scattare la foto dell'emergenza. Sono oltre 1,5 milioni le famiglie in overburden, cioè che spendono per l'abitazione oltre il 40% del reddito netto familiare. Ancora si parla di arte, mercato record, aste da 6,7 miliardi in 6 mesi, ce ne parlano Nicola Barone e Marilena Pirrelli. E di spalla Le Pen, stop all'ineleggibilità, mi presento alle presidenziali. E poi Farage che si dimette e vuole candidarsi alle suppletive. Si parla anche dell'archivio del CNEL, trasparenza e innovazione per il mercato del lavoro. Ed è un articolo firmato da Renato Brunetta e Michele Tiraboschi. Proseguiamo con il Foglio. Nel taglio alto c'è un articolo firmato da Giuliano Ferrara. A Ranucci piace il privato politico, ora potrebbe indagare sulla sua relazione speciale con il presunto mandante dell'attentato contro di lui. Questo è il titolo. Ma andiamo nella parte centrale, in cui si parla di NATO, iniziamo con l'editoriale, con l'articolo firmato dal direttore Claudio Cerasa. La NATO non è più una tigre di carta. Nonostante gli sforzi enormi fatti in questi mesi da Donald Trump per trasformare la NATO in una versione militare della FIFA e per fare di Mark Rutte il Gianni Infantino dell'Alleanza Atlantica, la NATO, tanto bistrattata, tanto aggredita, tanto tormentata, è decisamente meno debole rispetto a come siamo abituati a descriverla. Anche se il vertice di Ankara farà notizia per le sparate di Trump, per i suoi cazzotti agli alleati, per i suoi rimbrotti a Giorgia Meloni, che ieri però Trump ha tenuto a far sapere di trovare simpatica per il suo desiderio di conquistare un territorio che fa parte di un paese della NATO come la Groenlandia, per l'idea fatta trapelare con la stessa delicatezza con cui Folarimbalogun, spero che sia la pronuncia esatta, tende ad appoggiarsi alle caviglie degli avversari di voler ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Nonostante tutto questo, si diceva, la forza incredibilmente crescente della NATO continua a essere un fatto reale che merita riflessione. Ieri Mark Rutte, che quando parla con Trump ha la stessa deferenza di Infantino, ma che, come ha scritto l'Economist, usa l'adulazione nei confronti di Trump per tentare tentare di far crescere l'Alleanza Atlantica, ha ricordato dati fattuali che meritano attenzione. Ci sono paesi che spendono ancora poco nella difesa, che sono lontani dai target fissati dalla NATO, ma nonostante questo i fatti ci dicono che un continente tradizionalmente timido sulle spese militari come l'Europa si è messo su una traiettoria di crescita che solo fino a pochi anni fa sarebbe stata impensabile. Gli alleati l'anno scorso hanno deciso di arrivare al 5% del PIL entro il 2035. Ieri Rutte ha detto che dopo appena un anno si vedono già progressi trasformativi. Così c'è Rasa che poi prosegue nelle pagine interne. Non c'è alleanza senza Ucraina. È un articolo di Michael Flammini che scrive: in Polonia c'è una città nota come la città della NATO, è Bydgoszcz. Si trova nella parte centrale del paese ed è piena di strutture dell'Alleanza Atlantica. A Bydgoszcz si studia come si fa la guerra, si osserva, si capisce non come si combatte oggi, ma come si combatterà in futuro. Un lasso temporale che in guerra è questione non di anni, ma di settimane. A Bydgoszcz, per imparare a combattere e a non sprecare investimenti per la difesa, si fa una cosa molto semplice: si guarda l'Ucraina. Il paradosso è che lo stesso fanno a Mosca, a Teheran, a Pechino, a Pyongyang. Nel 2026 chi vuole imparare a combattere o per difendersi o per attaccare studia le mosse di Kiev e la rivoluzione che ha imposto nel campo di battaglia. Mosca stessa copia e riproduce i suoi alleati, e i suoi alleati iraniani, cinesi e nordcoreani l'aiutano nella guerra perché sanno che al suo fianco hanno un accesso molto privilegiato alla guerra del futuro. E poi Michael Flammini prosegue nel taglio basso. Minniti è un'intervista: l'Italia di Casì al safe, serve una forte impronta europea nella NATO. Ci sono rischi, ma anche opportunità da cogliere. Per questo, dice Marco Minniti, sarebbe molto importante che l'Italia confermasse il suo impegno sul safe, così come gli impegni sulla spesa militare. L'Europa, se vuole essere protagonista, deve perseguire la propria autonomia strategica e migliorare le capacità di difesa. Non è una rottura o una sfida, è la chiave per mantenere e rafforzare il rapporto con gli Stati Uniti. Così inizia Minniti. Gli argomenti, come al solito, sul foglio sono tanti. Si parla dei tradizionalisti non scismatici che chiedono un segnale al Papa, se ne occupa Mazzuzzi. Si parla di Francia: mi candido io, Marine Le Pen sfascia i piani di avvicendamento con Bardella e si candida all'Eliseo. Se ne occupa Zanon, c'è un articolo di Carretta, il peso del passato. L'Unione Europea ha atteso in silenzio le decisioni francesi, ma considera Le Pen il male minore. I leader dell'Unione Europea hanno atteso in silenzio il verdetto dell'appello presentato da Marine Le Pen contro la condanna all'ineleggibilità per appropriazione indebita dei fondi del Parlamento Europeo utilizzati per il suo partito, il Rassemblement National. E hanno atteso in silenzio l'intervista nella quale Le Pen ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle presidenziali in Francia del prossimo anno, un'elezione più decisiva di tutte le altre per l'Unione Europea. Sono restio a immischiarmi negli affari o negli eventi politici interni di un altro Stato membro, ha detto ieri Michel Martin, il premier dell'Irlanda, che ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Meglio evitare un effetto controproducente. Ma la sentenza che permette a Le Pen di correre e la sua candidatura sono viste come il male minore nell'Unione Europea rispetto a Bardella. E poi Carretta prosegue: ottobre rosso, Mélenchon, Hamas potrebbe non essere terrorismo e i sopravvissuti lo portano in aula. Così sempre sulla Francia: il 7 ottobre 2023 potrebbe non essere stato terrorismo, a dirlo Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise e candidato alle presidenziali del 2027. Mélenchon si trovava davanti al tribunale di Parigi per sostenere Anas Kazib, esponente della sinistra radicale, processato per apologia del terrorismo dopo aver espresso sostegno agli attacchi del 7 ottobre contro Israele. Israele. Così il Foglio, vediamo il Giornale. Ecce bomba, la Vito l'ha accusato per l'attentato Ranucci, sconvolto è un amico, questa le dichiarazioni di Ranucci, il giallo dell'uomo fuggito in Africa e Fratelli d'Italia che dicono ci incolpava, chieda scusa. Ci sono diversi approfondimenti nelle pagine interne. E ancora Trump sfida alla NATO, ma Meloni mi piace, alla cena ufficiale la premier al tavolo con il tycoon, i nostri rapporti sono cordiali. E poi c'è un'analisi, le sette bugie USA sui fondi per la difesa, se ne occupa Gian Michalessin. Gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto sono ovunque, ce ne parla Stefano Vladovic. C'è una foto che ritrae Marine Le Pen, la condanna dei giudici non frena la Le Pen, correrò per l'Eliseo. L'editoriale è firmato dal direttore Tommaso Cerno, la sindrome delle bionde. Le bionde sarebbero la Meloni e immagino la Le Pen. Ancora il Riformista, il giallo Ranucci La Vitola, anche qui il faccendiere accusato dell'attentato al conduttore Rai, tra i due un'amicizia vera, movente e dinamica, oscuri. E nel PD c'è aria di Gosplan, così Giuliano Cazzola. Nell'ossessiva rincorsa a riveder l'erba della sinistra dalla parte delle radici, il PD, nei suoi principali esponenti, porta avanti, da quando è diretto da Elie Schlein, un'azione scientifica di demolizione di ogni ancor minima iniziativa riformista, di cui è stato protagonista negli ultimi decenni. E nello stesso tempo sconfessa pubblicamente quei leader che fecero l'impresa ripudiata. I casi recenti sono tanti, si pensi agli ultimi referendum, in quello sul lavoro, schierandosi con la CGIL, ha rischiato di regalare la CISL al governo e ha sconfessato Matteo Renzi, nonostante il giovane caudillo scodinzolasse per entrare nella casa comune. Nel referendum sulla giustizia il PD ha abiurato ogni propensione garantista, abbandonando come cani in autostrada fior di autorevoli riformisti del suo partito. Nessuno avrebbe mai pensato però che il PD sarebbe tornato indietro di 30 anni fino a rimettere in discussione l'iniziativa politica economica del primo governo di Romano Prodi, che ai tempi gloriosi dell'Olivo porta a termine lo smantellamento del sistema delle partecipazioni statali avviato nel 92 dal primo governo Amato. Io salto qualcosa. L'ultimo ritorno al passato in ordine di tempo è la proposta di Andrea Orlando di istituire un'agenzia per le partecipazioni pubbliche e un consiglio della strategia industriale indipendente, riformare Invitalia e CDP per rendere attuatori attivi della politica industriale, attivare una conferenza permanente Stato-Regioni per il coordinamento territoriale e promuovere un partenariato pubblico-privato per definire congiuntamente priorità e investimenti strategici. La parola d'ordine è reindustrializzazione, lasciando perdere ciò che anche a sinistra abbiamo ascoltato in passato sull'economia, senza industria e solo di servizi. C'è aria di Gosplan. Per Lenin il socialismo consisteva nei soviet e nell'elettrificazione, poi si prosegue, Giuliano Cazzola prosegue, insomma, ricordando questa agenzia dell'URSS. Il Secolo d'Italia. Ora la verità, bomba a Ranucci, crollano i teoremi politici, indagato il suo amico pregiudicato La Vitola, se ne occupa Luigi Albano nell'editoriale, in primo piano la capriola di Trump ad Ankara, Meloni mi piace, brava, San Benedetto il patrono dell'Europa che guarda al futuro e poi Sinner, si parla della vittoria di Sinner. Avvenire, affari e minacce, il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e le lamentele di Trump sugli alleati NATO e poi c'è una foto della Le Pen, condanna ridotta, Le Pen punta l'Eliseo. Vediamo la verità, ombre sull'attentato a Ranucci, questo è il titolo d'apertura, vado Per titoli d'apertura, Libero, una bomba per Amico, sempre l'attentato a Ranucci, accusa di strage per il presunto mandante. E poi Conte rispunta il salva suocero, in commissione Covid irrompe la norma del 2020 che favoriva Paladino. Domani, NATO, Trump attacca gli alleati, l'Europa ci ha voltato le spalle, e chiudiamo con il manifesto alla Fiera dell'Est. Nel taglio alto poi si parla di Francia, Le Pen condannata e candidata. Io vi ricordo alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Flavia Fratello. Buon ascolto.
2: Questo dunque è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola in questo mercoledì 8 luglio del 2026. La rassegna era curata da Cristiana Pugliese, vi rimandiamo alle 7.35 a Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Flavio Fratello per leggere anche le pagine interne. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, mercoledì 8 luglio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura quest'oggi il vertice della NATO in corso ad Ankara, vi proporremo un editoriale da Il Mondo, quotidiano spagnolo, l'ora della NATO europea. Ankara non è un altro vertice qualsiasi, l'Europa deve dimostrare che finalmente è disposta a comportarsi come una potenza strategica, scrive tra l'altro il quotidiano El Mundo. Poi leggeremo un commento pubblicato ieri dal Financial Times e firmato Gideon Rachman a proposito della guerra della Russia contro l'Ucraina. Putin sta esaurendo le opzioni, il leader russo vuole evitare la mobilitazione, ma si trova a corto di scelte alternative, sottolinea il commentatore del quotidiano della City. Torneremo anche sulla guerra di Trump in Iran. Lo faremo con un interessante editoriale del Times di Londra, secondo il quale l'assenza del leader supremo Mashtaba Khamenei al funerale del padre indica una potenziale lotta di potere interna al regime iraniano ed è una chance per l'Occidente di unirsi e assicurarsi concessioni da questo regime dispotico. Infine, se avremo tempo, la Francia e la sentenza nei confronti di Marine Le Pen ieri. Il potere dei giudici e il commento che aveva pubblicato ieri Le Figaro prima della decisione su Marine Le Pen, che evidentemente ha implicazioni per le presidenziali del prossimo anno. Il potere dei giudici è un'espressione che viene sempre più utilizzata e che inizia a essere un po' pericolosa, perché attaccando la giustizia, quando interviene nei confronti di politici, in ogni occasione, anche quando alcuni fatti sono ampiamente dimostrati, si rischia di cedere all'impunità nei confronti dei responsabili che vengono eletti in elezioni democratiche. Ed è una deriva che come dire, ha potenziali ripercussioni sullo Stato di diritto, cosa non da poco. Partiamo però dal vertice di Ankara dell'Alleanza Atlantica, l'editoriale di ieri di El Mundo. L'ora della NATO europea, Ankara non è un ennesimo vertice qualsiasi, l'Europa deve dimostrare che finalmente è disposta a comportarsi come una potenza strategica. Scrive Il Mondo, il vertice della NATO ad Ankara arriva in un momento decisivo per la sicurezza occidentale. Mai dalla fine della guerra fredda c'erano stati così tanti fattori di incertezza. La prolungata guerra in Ucraina, il rischio esistenziale rappresentato dalla Russia, l'instabilità in Medio Oriente e, sopra ogni cosa, la minaccia degli Stati Uniti di ridurre al minimo il proprio contributo all'Alleanza Atlantica. Il vertice nella capitale turca, di conseguenza, non è un appuntamento come gli altri. al di là delle posizioni dell'imprevedibile Donald Trump e di quanto Trump intenda spingere per disimpegnarsi dall'Europa, i paesi europei sono chiamati ad agire una volta per tutte con fermezza e unità strategica per difendere il proprio futuro. La NATO sarà più europea o non sarà, scrive tra l'altro Il Mondo, che poi ricorda giugno 2025 all'AIA, altro vertice, con l'obiettivo di mantenere unita l'alleanza, Mark Rutte era riuscito a presentare a Trump l'impegno generalizzato di innalzare la spesa per la difesa e la sicurezza fino al 5% del PIL entro il 2035. Solo Pedro Sanchez, il premier spagnolo, si era defilato nella sua strategia di ostentare il dissenso con Trump per rafforzarsi sul piano elettorale, lasciando la Spagna fuori dal nucleo della leadership europea. L'anno trascorso è stato turbolento, Trump ha minacciato di annettersi la Groenlandia, si è scontrato con Germania e Italia per non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, ha iniziato a ritirare truppe dall'Europa, per questo è l'Europa che, in difesa dei propri interessi, si trova costretta a lasciarsi alle spalle ogni ambiguità e a passare dalla retorica ai fatti. Non si tratta più di promettere di investire di più, si tratta di farsi carico in modo effettivo dello slancio di cui la NATO ha bisogno. L'Europa deve dimostrare che il suo piano di riarmo è fattibile, deve dimostrare di essere finalmente disposta a comportarsi come una potenza strategica, combinando la difesa dei propri valori con il pragmatismo che contraddistingue invece Stati Uniti e Cina. Perché il dibattito non ruota più solo attorno alla tradizionale ripartizione degli oneri all'interno della NATO. Il cambiamento è più profondo. Passare da un'Europa protetta dagli Stati Uniti a un'Europa capace di sostenere nel modo più autonomo possibile la difesa convenzionale del continente, al di là dell'ombrello nucleare e delle capacità strategiche essenziali che solo gli Stati Uniti possono garantire. Se gli europei vogliono influenzare l'ordine internazionale, proteggere i loro confini e difendere lo Stato di diritto, beh, devono investire molto di più in questo senso. L'appuntamento di Ankara può accelerare questo percorso, ma è un percorso da cui la Spagna non può permettersi di restare fuori, sottolinea Il Mondo, che è un giornale conservatore, dunque molto critico, non solo su questo, ma in particolare su questo con Pedro Sanchez. Sarebbe irresponsabile se Sanchez utilizzasse il vertice di Ankara con la logica della mera sopravvivenza politica e personale. Il governo spagnolo non può continuare a nascondere la verità. La difesa non è una bandiera ideologica né una concessione umiliante, ma la condizione preliminare per preservare la pace. E questo richiede un'Europa forte, non un'Europa divisa. Così è Il Mondo, le cui conclusioni in qualche modo potrebbero applicarsi anche a qualcuno che sta dall'altra parte dello spettro politico ed è particolarmente riluttante sul piano di riarmo europeo, anche sulle conclusioni, la dichiarazione finale di Ankara, il sostegno all'Ucraina con la promessa di 70 miliardi di euro di aiuti militari l'anno. Parliamo ovviamente del governo italiano, presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A proposito della guerra in Ucraina, il Financial Times ieri ha pubblicato un commento di Gideon Rachman dal titolo «Putin sta esaurendo le opzioni». Del fumo si è elevato a San Pietroburgo questo fine settimana dopo che i droni ucraini hanno colpito il terminal petrolifero della città. Nel frattempo a Mosca si sono formate lunghe code ai distributori di benzina che sono ancora aperti. La crescente frequenza e precisione degli attacchi con droni a lungo raggio lanciati dall'Ucraina ha provocato la peggiore crisi dei carburanti in Russia da decenni a questa parte. Ha anche creato una sensazione sempre più diffusa sul fatto che l'esito della guerra o le sorti della guerra siano cambiate. Mark Carney, il primo ministro del Canada, ha dichiarato a giugno: noi, i tedeschi, il Regno Unito, i francesi, siamo tutti convinti che la marea sia cambiata e che Putin perderà. In pochi, in realtà, credono che il leader russo accetterà semplicemente la sconfitta. Di conseguenza, i leader occidentali si stanno preparando a un'estate di escalation. La domanda che ci poniamo tutti, ha detto Rahman, uno di loro, è: cosa farà Putin? In linea di massima, secondo Rahman, ci sono due scuole di pensiero tra gli strateghi occidentali. La prima sostiene che stiamo entrando in un periodo molto pericoloso e che un Putin alle corde è probabile che reagisca in modo violento per cercare di invertire l'andamento della guerra. La seconda scuola ritiene che le opzioni di escalation praticabili per Putin siano in realtà piuttosto limitate. Quindi il pericolo maggiore potrebbe essere che i decisori occidentali, spaventati dalla minaccia di un'escalation russa, facciano pressione sull'Ucraina affinché arretri. Ci sono, secondo Rahman, quattro principali vie di escalation. La prima sono azioni convenzionali sul campo di battaglia in Ucraina. La seconda è l'uso di armi nucleari. La terza è un attacco diretto alla NATO. La quarta è la guerra ibrida, cioè gli sforzi coperti, clandestini della Russia, per attaccare infrastrutture o individui occidentali. C'è l'aspettativa che la Russia invii più soldati nel tritacarne del fronte ucraino quest'estate. Putin recentemente ha detto che i suoi eserciti avevano conquistato la città di Konstantinka, obiettivo chiave per il Cremlino nella regione di Donetsk, ma le sue affermazioni sono state smentite e derise da Volodymyr Zelensky. I funzionari occidentali ritengono che la Russia stia perdendo truppe al ritmo di 35.000 morti o feriti al mese, più di quanto riesca a reclutare. Si dice che Putin potrebbe indire una mobilitazione generale tramite coscrizione, ma questo comporterebbe il rischio di una reazione negativa da parte dell'opinione pubblica russa. Dopo più di 4 anni di combattimenti costosi, secondo Rahman non ci sono segnali che la Russia sia sul punto di una svolta decisiva. Il desiderio di vendetta e di escalation di Putin, per contro, potrebbe manifestarsi in attacchi più indiscriminati, come quelli con missili e droni che la scorsa settimana hanno ucciso più di 30 civili a Kiev e che si sono ripetuti all'inizio di questa settimana. Tuttavia, queste tattiche, pur essendo brutali, difficilmente invertiranno le sorti della guerra a favore della Russia. Per tutto il conflitto, prosegue ancora il Financial Times, Putin e il suo entourage hanno più volte accennato all'uso di armi nucleari tattiche da parte della Russia, ma ora queste minacce vengono prese meno sul serio rispetto all'inizio della guerra. I decisori occidentali credono che il leader cinese Xi Jinping abbia avvertito Putin di non usare armi nucleari e pensano che il Cremlino comprenda il rischio che l'Occidente possa intervenire direttamente nella guerra se la Russia dovesse ricorrere al nucleare. La stessa frequenza delle minacce nucleari da parte di Putin e della sua cerchia ha ridotto il loro potere intimidatorio. Come dice un funzionario occidentale, Putin ha svalutato la sua moneta nucleare. Alcuni leader occidentali invece si preparano a una provocazione russa mirata contro gli stati baltici o la Polonia. In Lettonia i responsabili della sicurezza hanno dichiarato che la Russia sta preparando provocazioni militari potenzialmente dirette contro di loro. Un attacco diretto della Russia appare improbabile, ma gli strateghi occidentali da tempo sono preoccupati per qualche tipo di intervento che potrebbe essere spacciato come ritorsione per un'aggressione della NATO, come una mossa per proteggere i russofoni nei paesi baltici. L'idea potrebbe essere quella di provocare una crisi militare e diplomatica che divida l'alleanza occidentale, portando a una maggiore pressione degli Stati Uniti sull'Ucraina affinché faccia concessioni territoriali. Ma la domanda è questa: Putin è pronto davvero a rischiare? Negli ultimi 4 anni Putin ha sempre evitato uno scontro diretto con la NATO, nonostante le preoccupazioni che la Russia potesse attaccare le linee di rifornimento o le basi sul territorio NATO che forniscono armi all'Ucraina. Un'escalation nei paesi baltici potrebbe anche richiedere lo spostamento di truppe russe dal fronte ucraino. Putin dovrebbe anche considerare la possibilità che l'apertura di un secondo fronte direttamente sul territorio NATO potrebbe andare storto, rischiando una potenziale umiliazione per la Russia. Rimane dunque la guerra ibrida, ci sono stati molti esempi in questi 4 anni. Tra gli episodi più noti ci sono un piano per piazzare bombe all'interno di pacchi inviati via DHL, è un tentativo di assassinare il presidente di Rheinmetall, l'industria più importante di armi in Germania. La Russia continua a monitorare apertamente infrastrutture occidentali chiave come cavi sottomarini e oleodotti. Ma, secondo Rachman, anche l'escalation ibrida mirata alle infrastrutture civili comporta dei rischi. Non ci sono dubbi che l'Occidente potrebbe reagire. Funzionari della sicurezza sottolineano che Russia, Stati Uniti e alleati e Cina potrebbero aver collocato l'equivalente informatico di bombe inesplose all'interno delle infrastrutture critiche l'uno dell'altro. Putin certamente ha opzioni di escalation. Il problema, secondo Rachman, è che sono tutte negative. Tuttavia, detto ciò, non ci sono segnali che il leader russo sia pronto ad accettare la sconfitta. Di conseguenza, l'Ucraina e i suoi sostenitori occidentali si preparano a un'estate pericolosa. Se riusciranno a superarla, continuando ad aumentare la pressione sulla Russia, sperano che Putin e la sua cerchia possano essere costretti ad accettare la realtà e ad abbandonare i loro obiettivi massimalisti entro la fine dell'anno. La fine della guerra in Ucraina allora potrebbe essere finalmente in vista, così tra l'altro Gideon Rachman, che però, forse è ottimista, l'inverno con gli attacchi missilistici russi si è sempre dimostrato molto favorevole al Cremlino durante questi 4 anni, soprattutto per l'impreparazione degli occidentali. Non abbiamo più molto tempo, però un accenno almeno a un editoriale che è uscito ieri sul Times di Londra, dedicato all'Iran. La lettura è questa: l'assenza del leader supremo indica una lotta di potere nascosta nella Repubblica Islamica. Qual è il casus belli? Mettiamola così. La mancata partecipazione di Mashtaba Khamenei al funerale del padre è una chance per l'Occidente di unirsi e assicurarsi concessioni da questo regime dispotico. Secondo il Times c'è un conflitto interno tra i guardiani della rivoluzione islamica e i religiosi, compreso il leader supremo, di conseguenza un'opportunità da sfruttare. Ci fermiamo per oggi da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
2: Grazie a David Carretta, questa dunque è Radio Radicale, ancora una volta buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento della rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
5: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 8 luglio 2026. Oggi parliamo dei prezzi dell'elettricità negli Stati Uniti. E la prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato «Sulla costa orientale i prezzi dell'elettricità superano i $2,000 durante una ondata di calore record». La fonte è il sito specializzato americano Brief Finance, articolo pubblicato giovedì 2 luglio scorso. Dal Kansas al Maine, 142 milioni di persone sono a rischio a causa delle allerte per il caldo estremo, e nel nord della Virginia i prezzi dell'elettricità in tempo reale hanno superato i $2,000 per megawattore. Un sistema stazionario di alta pressione, noto come cupola di calore, si è spostato sugli Stati Uniti orientali e le temperature a New York City stanno sfiorando i 38 gradi Celsius, eguagliando il record stabilito nel 1966. I costi della elettricità sulla più grande rete elettrica americana sono schizzati alle stelle a causa di una ondata di calore storica che ha colpito la costa orientale, destinata a essere la giornata più calda dell'anno negli Stati Uniti. E le compagnie elettriche stanno lottando per garantire la fornitura di elettricità. Oggi, giovedì 2 luglio, è il giorno in cui è possibile stabilire il maggior numero di record. Complessivamente, infatti, 152 record di temperature elevate potrebbero essere eguagliati o battuti nella metà orientale degli Stati Uniti. Da oggi e fino alla festa del 4 luglio, i meteorologi prevedono che 411 record giornalieri di temperature massime o minime notturne elevate potrebbero essere uguagliati o superati, e con la umidità la temperatura percepita sarà tra 40 gradi Celsius e 46 gradi Celsius a New York e in tutto il nord-est. La cupola di calore è alimentata da un sistema di alta pressione stagnante che intrappola l'aria calda e impedisce il raffreddamento, un fenomeno che negli ultimi anni si è intensificato a causa dei cambiamenti climatici. Questa prolungata pressione sulla rete elettrica ha costretto gli operatori ad attingere alle riserve di emergenza e a fare affidamento su centrali a combustibili fossili obsolete, che sono più soggette a interruzioni durante gli eventi meteorologici estremi. La compagnia PJM, il più grande gestore della rete elettrica negli Stati Uniti, ha dichiarato lo stato di emergenza a livello 1, il livello di allerta più basso, per il terzo giorno consecutivo, al fine di incrementare le forniture e poter richiedere risorse di riserva aggiuntive. Per evitare interruzioni di corrente a rotazione, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha concesso a PJM una autorizzazione speciale per utilizzare come ultima risorsa la produzione di energia in loco presso i data center e altri grandi utenti industriali. Oggi pomeriggio, nella regione della Virginia settentrionale, i prezzi dell'energia elettrica in tempo reale hanno raggiunto i $1,800 per megawattora, dopo aver superato i $2,000 per megawattora la sera precedente. Nel Massachusetts nord-orientale, inclusa la città di Boston, il prezzo dell'energia elettrica nelle ore di punta è aumentato del 244% a $262,64 per megawattora nella giornata di giovedì. Questo è l'articolo intitolato "Sulla costa orientale i prezzi dell'elettricità superano i $2,000. La fonte è il sito Brief Finance, Articolo pubblicato il 2 luglio scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi. Articolo intitolato "I prezzi dell'energia pulita negli Stati Uniti sono destinati a salire alle stelle a causa dello scontro tra la domanda di intelligenza artificiale e i tagli ai sussidi". La fonte è il sito di Bloomberg, articolo pubblicato il 5 luglio scorso. Le aziende negli Stati Uniti si trovano ad affrontare un forte

gli sviluppatori di impianti solari ed eolici negli Stati Uniti, il costo dei contratti di acquisto di energia da fonti rinnovabili è destinato ad aumentare tra il 40% e il 120% una volta terminati i sussidi previsti dalla legge Inflation Reduction Act per i progetti solari ed eolici varata dall'amministrazione Biden. E a causa della nuova legge, One Big Beautiful Bill del presidente Trump, i progetti di energia rinnovabile, la cui costruzione inizierà dopo il 4 luglio, non potranno più beneficiare della agevolazione fiscale introdotta durante l'era Biden, che copriva il 30% circa dei costi di sviluppo delle energie rinnovabili. L'agevolazione fiscale voluta da Biden ha contribuito a dare un forte impulso alla crescita dei progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti. Infatti, secondo un'analisi realizzata dalla società Wood Mackenzie, la capacità solare negli Stati Uniti è quasi raddoppiata tra il 2022 e il 2025, passando da 141 gigawatt a 279 gigawatt. Però si prevede che questa crescita rallenterà notevolmente, con un conseguente aumento vertiginoso dei costi dei contratti di acquisto di energia pulita, acronimo PPA. Man mano che gli sviluppatori acquisiranno maggiore potere contrattuale nelle negoziazioni, la pressione sui prezzi si verifica in un contesto di rapida crescita della domanda di energia negli Stati Uniti, con i giganti della tecnologia che sono impegnati in una corsa agli armamenti nel campo dell'intelligenza artificiale, mentre i beni di consumo domestici e i trasporti sono sempre più elettrificati. Secondo un'analisi di Bloomberg, i colossi tecnologici Meta e Google saranno i maggiori acquirenti al mondo di contratti per energie rinnovabili nel 2026. E l'agenzia Energy Information Administration degli Stati Uniti prevede che la domanda di elettricità in America crescerà tra il 25% e il 50% entro il 2050. I grandi consumatori di energia, come fabbriche, rivenditori e data center, acquistano contratti di acquisto di energia pulita, acronimo PPA, per contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità, bilanciando così il consumo di elettricità proveniente dalla rete o prodotta in loco, che invece potrebbe essere generata da combustibili fossili, scegliendo l'energia rinnovabile prodotta altrove. E garantendo un acquirente per l'energia, i contratti di acquisto di energia pulita, PPA, offrono agli sviluppatori la certezza necessaria per finanziare e realizzare nuovi progetti. Però la reazione negativa contro le energie rinnovabili, guidata da Trump, e il boom della domanda di energia negli Stati Uniti hanno reso le aziende meno preoccupate per i fattori ambientali rispetto agli anni precedenti. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, Microsoft starebbe valutando la possibilità di abbandonare il suo obiettivo per il 2030 di compensare il proprio consumo energetico ora per ora, il che significa che ogni ora di elettricità consumata dovrebbe essere coperta da energia pulita prodotta nello stesso momento. Anche Google ha avvertito che raggiungere i suoi

0: gli ambiziosi obiettivi climatici sta diventando sempre più difficile, nonostante il numero record di accordi per energia pulita conclusi nel 2025. Comunque, ciò non significa che gli obiettivi climatici sono stati abbandonati, perché le aziende americane sono consapevoli che alcuni clienti desiderano ancora che riducano la propria impronta di carbonio. Infine, anche problemi della catena di approvvigionamento, i costi del lavoro, i tassi di interesse e i lunghi tempi di attesa per la connessione alla rete stanno facendo lievitare anche il costo degli accordi per le energie rinnovabili. Questo è l'articolo intitolato «I prezzi dell'energia pulita negli Stati Uniti sono destinati a salire alle stelle». La fonte è il sito di Bloomberg, articolo pubblicato il 5 luglio scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 8 luglio 2026. Un saluto da Lorenzo Randi.
1: 7:10 dell'8 luglio 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri, il momento di spazio transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali, come sempre con noi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
1: Buongiorno ad Alessandro Marrone, ancora oggi in collegamento con noi, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato Alessandro.
3: Grazie, buongiorno.
1: Parleremo ovviamente di NATO, però Times of India titola: il Medio Oriente è di nuovo sull'orlo della guerra, l'Iran attacca il Kuwait e il Bahrain e abbatte un drone MQ-9 statunitense, l'esercito USA ha sferrato attacchi contro l'Iran nelle prime ore di oggi dopo aver accusato Teheran di aver attaccato 3 navi nello stretto di Hormuz. Washington ha affermato che l'azione rientrava nella sua risposta ai presunti attacchi, nei suoi sforzi per impedire all'Iran di vendere apertamente petrolio greggio sul mercato globale. La TASS invece riporta questa mattina l'annuncio dell'IRGC, che insomma sono i Pasdaran, che annuncia attacchi contro 85 strutture militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Secondo questo comunicato citato dall'agenzia russa, gli obiettivi erano situati nel porto di Salman, nell'area della quinta flotta statunitense in Bahrain e nella base aerea di Ali al-Salem in Kuwait. Facciamo il punto della situazione quanto mai complessa e pericolosa, direi, Alessandro.
3: Allora, è una situazione che non è stata risolta dal memorandum firmato poche settimane fa, perché era, diciamo, solo un cessato il fuoco per avviare dei negoziati. Questi negoziati non hanno fatto progressi, perché le condizioni di partenza comunque erano difficili, e una parte dell'Iran, quindi Guardiani della Rivoluzione, hanno rotto il cessato il fuoco tre navi mercantili, a cui è seguita la reazione americana, a cui è seguita la reazione iraniana, che ha coinvolto i nuovi alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Quindi è stata una spirale e un'escalation. Il punto di domanda ora è: ci si fermerà qui, si andrà avanti, chi si fermerà per primo e come, diciamo, questo uso della forza impatta sulle trattative. Da un lato il fatto che l'Iran, mentre nei dialoghi con gli Stati Uniti, attacchi 3 navi mercantili nel Golfo, può essere visto come un modo: io voglio condizioni più favorevoli perché posso mettere a rischio, posso chiudere lo stretto di Hormuz quando voglio. E la risposta americana dei bombardamenti non risolve il problema della difficoltà di passare, del rischio di passare lo stretto di Hormuz, come l'ha risolto nei mesi scorsi. Quindi purtroppo la situazione tra Iran e Stati Uniti rimane problematica e probabilmente rimarrà problematica per i prossimi mesi.
1: Giampiero Gramaglia, Alessandro Marrone ti ascolta.
2: Buongiorno Alessandro. Collegato a questa fiammata in Medio Oriente, poi vedremo che domina la stampa americana questo argomento questa mattina, avevo due domande. Una relativa alla posizione del presidente Trump e degli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti hanno, secondo te, interesse a riprendere l'azione militare e a infiammare di nuovo l'area dopo che hanno dato alla loro opinione pubblica una prospettiva di superamento del conflitto, di uscita dal conflitto che era impopolare. E la seconda domanda è il fatto che praticamente i media americani hanno cancellato dalle loro testate, dai titoli di testata, il vertice della NATO per sopravvenire di queste notizie dallo stretto di Hormuz, non è la migliore prova del minore peso che l'alleanza ha negli interessi e nelle priorità americane in questo momento?
3: Allora, molto interessante. Sul primo punto, secondo me gli Stati Uniti come paese, gli Stati Uniti come istituzioni, Pentagono, servizi di intelligence, Dipartimento di Stato, non avevano proprio interesse a iniziare la guerra in Iran, avevano interesse a chiuderla il prima possibile e a trovare una soluzione negoziata per il nucleare iraniano, cosa già fatta l'amministrazione Obama. Il presidente Trump e la sua amministrazione, insieme a Netanyahu, hanno iniziato una guerra che ha posto gli Stati Uniti in una situazione strutturalmente più debole rispetto all'Iran, e quindi oggi, anche se non c'è un interesse a riprendere il conflitto, quando l'Iran mette a rischio la navigazione dello stretto di Hormuz attaccando navi mercantili, si reagisce per segnare il punto che lo stretto di Hormuz deve essere un passaggio al traffico internazionale, ma reagendo si innesca una spirale di cui poi non si può controllare l'esito. Quindi gli Stati Uniti, grazie alla sciagurata guerra all'Iran, sono oggi in una posizione più debole rispetto a Teheran, rispetto a tutto il Medio Oriente, di quanto lo fossero a febbraio di quest'anno, e dovranno gestire questa situazione di debolezza che per loro è abbastanza inedita rispetto ai decenni precedenti in Medio Oriente. Per quanto riguarda il vertice NATO, se Trump facesse delle dichiarazioni shock ad Ankara, probabilmente i media americani le riprenderebbero, ma di fatto questo attacco all'Iran ha distolto l'attenzione, e sì, è un segnale del fatto che la NATO sia abbastanza periferica nel dibattito pubblico americano, ma in un certo senso lo era anche prima, nel senso che la NATO era vista come uno strumento, un qualcosa di utile in Europa, ma se succedeva qualcosa in Messico o in Sud America o altrove, l'attenzione veniva anche lì distolta, perché l'assistenza globale, quindi anche la loro opinione pubblica, specialmente quella asiatica o latinoamericana, ha altri quadranti geografici di riferimento. Il punto interrogativo, secondo me, è se Trump vorrà fare qualche dichiarazione shock, o più o meno lascerà che il vertice arrivi a una conclusione con un comunicato firmato da tutti, dopo aver fatto di nuovo le sue lamentele ieri riguardo alla Groenlandia, all'Iran, all'uso delle basi da parte di Francia, Germania e Italia, quindi aver fatto uno sfogo con quegli stessi leader con cui poi tavolo ieri per la cena e oggi per il negoziato.
1: Alessandro, apertura del Guardian: Trump ribadisce la richiesta che gli Stati Uniti si appropriino della Groenlandia al suo arrivo al vertice della NATO. Il presidente americano minaccia inoltre di ritirare tutte le truppe americane dall'Europa e critica aspramente la posizione della NATO sulla guerra in Iran. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte, al suo arrivo al summit questa mattina, ha detto: lo scorso vertice dell'AIA si è concentrato sulla pianificazione, sugli obiettivi, sui soldi, sull'industria e naturalmente sul nostro continuo sostegno all'Ucraina. Questo vertice, come ho sempre detto, riguarda l'attuazione, la realizzazione. Dunque all'AIA abbiamo pianificato, ad Ankara attuiamo. Da questo punto di vista, cosa può fare la NATO per quanto riguarda l'Iran?
3: La NATO per quanto riguarda l'Iran può fare poco e niente, perché la grandissima maggioranza degli Stati membri, cioè l'Europa, può essere coinvolta in un conflitto con l'Iran, e perché gli Stati Uniti non hanno consultato la NATO e gli alleati né prima di lanciare gli attacchi, né nella gestione del conflitto, né nella gestione delle trattative e neanche nella gestione dell'escalation di ieri notte. Quindi nel momento in cui un paese fa la sua politica in Medio Oriente e gli altri 32 non sono consultati e non vogliono essere coinvolti, è chiaro che questo dossier è fuori dal perimetro NATO. Le cose cambierebbero se ci fosse da parte statunitense la minima volontà di dialogare su quale potrebbe essere una strategia e una via d'uscita per il cul-de-sac in cui sono cacciati, in cui purtroppo hanno cacciato la stessa Europa. E da parte europea, di fronte però a questa apertura, ci fosse una azione politica e militare per offrire un'alternativa. Di fatto, quando un gruppo di paesi europei, anche abbastanza numeroso, tra cui Regno Unito, Francia, Italia, Germania, ma anche paesi non europei come il Giappone e altri, hanno avuto un'iniziativa diplomatica per dire se ci fosse un accordo di pace, noi saremmo disposti a inviare una missione navale nel Golfo per mantenere questo accordo e quindi per garantire la libertà di transito in questa nelle acque internazionali del Golfo, quella in qualche modo era un'iniziativa non col bullino NATO, ma di gran parte degli alleati NATO per dire c'è un'alternativa a questo conflitto che di fatto sta rafforzando il regime di Teheran. Non è stata raccolta l'amministrazione Trump, che continua sia diciamo a criticare gli alleati per non aver aiutato, sia al tempo stesso a dire che non ha bisogno di aiuto, e quindi questo ha un dialogo strategico in ambito NATO sull'Iran. D'altronde in ambito NATO, come dicevi Francesco, ci si concentra sugli investimenti nella difesa e deterrenza Russia, perché quello è diciamo la pietra di volta della stessa alleanza e la priorità numero uno dei paesi europei e del Canada, e quindi si cerca di attuare cosa? Un compromesso politico, un accordo politico per cui gli europei investono di più nella difesa, non solo in termini di input, quindi di bilanci, ma anche in termini di capacità militari, di mezzi che vengono acquisiti e che vengono schierati a difesa dell'Europa rispetto alla minaccia russa, e in cambio di questo gli Stati Uniti riducono sì parzialmente la loro presenza militare in Europa, ma non arrivano a fondo scala, cioè all'ipotesi del Guardian di un ritiro totale. Sarà un ritiro, verosimilmente, se l'accordo politico tiene, di una certa percentuale che comunque mantiene degli assetti americani, sia in termini personali, sia in termini di mezzi e tecnologie in Europa, che rendono diciamo la NATO efficace. Questo è l'obiettivo fondamentale del vertice. Chiaro. Tutto quello che è secondario rispetto a questo obiettivo non viene neanche trattato, secondo me. Mm-hmm.
1: Grazie davvero ad Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa, sicurezza e spazio dello IAI. A presto e grazie.
3: A presto,
1: è stato un
3: buon
1: piacere.
3: Lavoro.
1: Allora, Gian Piero, a te per il racconto dei media americani.
2: Sì, come ho accennato, quando tutti gli sguardi, almeno gli sguardi europei, parevano puntati sul vertice della NATO di Ankara e sull'ennesimo confronto fra il presidente USA Donald Trump e i suoi partner europei, due argomenti hanno rubato e rubano i titoli di testa sui media USA. Più che rubare, si prendono i titoli di testa sui media USA. Da una parte c'è la ripresa delle ostilità fra USA e Iran, e questa ha una dimensione internazionale. L'altra è una vicenda, direi, locale, una vicenda complicata, sesso giudiziario politica, quella del candidato democratico al Senato nel Maine, Graham Platner, che è stato privato del sostegno del suo partito e che deve decidere se ritirarsi o meno, perché tanto interesse per la vicenda del coltivatore di ostriche Graham Platner, perché il seggio del Senato potrebbe essere decisivo a novembre, il seggio del Senato nel Maine potrebbe essere decisivo a novembre per assegnare la maggioranza nel Senato. Aprono con l'Iran New York Times, Wall Street Journal, CNN, Fox e Axios, aprono con il Maine, Washington Post e Politico, però tutti hanno in rilievo questi due temi e in subordine, in forte subordine, la NATO. E c'è anche molto rilievo per un discorso che l'ex braccio destro di Barack Obama ed ex sindaco di Chicago ed ex ambasciatore in Giappone Rahm Emanuel, soprattutto potenziale candidato alla nomination democratica nel 2028, s'appresta a fare a Tel Aviv. Un discorso che sarà di denuncia delle politiche del premier israeliano Benjamin Netanyahu e di avvertimento che le relazioni tra USA e Israele sono a un incrocio, mentre il sostegno dell'opinione pubblica statunitense a Israele continua a erodersi, come dimostra un sondaggio pubblicato ieri dalla Associated Press. Sulla NATO c'è il Wall Street Journal che dedica in prima un ritratto al premier canadese Mark Carney, presentato come l'uomo che ha allontanato l'Europa dagli Stati Uniti. Di fronte alle minacce di Trump, Carney, scrive il Wall Street Journal, è emerso come una figura centrale nel progetto di ridisegnare l'alleanza occidentale. E poi c'è Politico che fa dell'ironia su quello che è il più grande alleato o il più grande rivale di Trump in questo momento. E la palma di più grande alleato se la contendono il presidente della FIFA Gianni Infantino e il segretario generale della NATO Mark Rutte, mentre invece il rivale numero uno, ma qui ripeto c'è dell'ironia, è diventato il premier belga Bart De Wever, ma soltanto per il risultato della partita di calcio dell'altra sera tra Stati Uniti e Belgio. Vediamo una carrellata dei titoli, però sono molto simili l'uno all'altro. Il Axios, gli Stati Uniti colpiscono l'Iran dopo che l'Iran ha attaccato imbarcazioni nello stretto di Hormuz. La Fox, nel titolo della Fox c'è un eco del titolo della TASS che tu hai già letto. L'Iran minaccia una risposta schiacciante dopo attacchi degli Stati Uniti nella regione, e il titolo principale è sul filo. Sul filo è, sono i negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti. Il New York Times, gli Stati Uniti rinnovano gli attacchi all'Iran dopo attacchi dell'Iran a imbarcazioni nel Golfo. Il Washington Post, scusate, in subordine al titolo su Platter, gli Stati Uniti lanciano decine di attacchi contro l'Iran, citando minacce alla navigazione commerciale. La CNN, gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, rimpongono sanzioni all'olio, al petrolio, in quello che è il più grande test della tregua, mentre i leader della NATO si riuniscono. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Gian Piero, a domani 7.25 guardiamo altre aperture di media internazionali. Financial Times, gli Stati Uniti lanciano una nuova ondata di attacchi contro l'Iran dopo gli attacchi alle petroliere, l'amministrazione Trump revoca inoltre la licenza che consentiva le vendite di petrolio della Repubblica Islamica facendo salire i prezzi del greggio. Trump minaccia di ritirare tutte le truppe statunitensi dall'Europa. NATO, Trump annuncia la revoca del divieto relativo agli F-35 per la Turchia. Vediamo il China Daily. Il Giappone paga il prezzo di misure di sicurezza prese sulla base di informazioni errate. Mentre le relazioni tra Cina e Giappone rimangono tese a causa delle dichiarazioni errate del primo ministro giapponese Takaichi su Taiwan e dell'accelerazione del potenziamento militare da parte del suo governo, l'economia giapponese, scrive China Daily, ne risente sempre di più. Le esportazioni di minerali strategici dalla Cina sono crollate, le catene di approvvigionamento stanno cedendo sotto pressione e si profilano perdite potenziali del PIL pari a miliardi, secondo quanto affermato dagli esperti. Continua quindi l'informazione anti-giapponese da parte della Cina. Il Kyiv Independent invece, grande critica a Zelensky, cresce la preoccupazione mentre Zelensky trasforma le sanzioni in uno strumento per punire i critici e gli ex alleati, scrive il quotidiano ucraino in lingua inglese. Quando il 7 luglio Zelensky ha imposto sanzioni all'ex parlamentare Bereza, molti si sono chiesti quale fosse, se mai ce ne fosse uno, il legame che lo univa alla Russia o cosa potesse rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Ucraina. Bereza non ha mai espresso pubblicamente alcuna simpatia per la Russia ed è stato un politico e blogger filo occidentale per tutta la sua carriera. Le sanzioni introdotte dall'Ucraina quando la Russia ha dato inizio alla guerra nel 2014 erano inizialmente intese come strumento per contrastare Mosca e i suoi alleati. Tali misure sono state ritenute necessarie poiché i funzionari russi e le persone filorusse fuggite dall'Ucraina erano al di fuori della giurisdizione della legge. Gli esperti concordano sul fatto che le sanzioni contro i cittadini russi e gli alleati del Cremlino rimangano tuttora uno strumento importante per contrastare l'aggressione della Russia. Ma oltre alle sanzioni contro il Cremlino, Zelensky ha fatto sempre più ricorso, scrive il Kyiv Independent, a sanzioni nei confronti dei cittadini ucraini, una pratica giuridicamente discutibile che secondo gli esperti potrebbe fungere da strumento per punire critici e oppositori, molti di loro non solo filorussi, e la loro unica colpa sembra essere quella di opporsi all'amministrazione Zelensky. Il Guardian si occupa di Marine Le Pen, si candiderà alla presidenza e ricorrerà in appello contro la condanna dinanzi alla Corte Suprema francese. La leader dell'estrema destra annuncia la decisione dopo che il tribunale le ha imposto di indossare un braccialetto elettronico alla caviglia a seguito di un'accusa di appropriazione indebita. Anche Le Monde su questo, nell'apertura, Le Pen candidata alle elezioni presidenziali del 2027. La deputata ha assicurato martedì 7 luglio durante il telegiornale delle 20 del primo canale della TV francese che si candiderà nel 2027 nonostante la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici emessa dalla Corte d'Appello di Parigi. È il paese, gli alleati europei della NATO si mobilitano per colmare il vuoto lasciato dagli Stati Uniti con missioni nell'Atlantico settentrionale e nell'Artico. Times of Israel, Jerusalem Post, Arab News, tutte su quanto successo questa mattina presto, questa notte. Stati Uniti colpiscono l'Iran, revocano la deroga alle sanzioni petrolifere dopo gli attacchi alle petroliere nello stretto di Hormuz, titola Times of Israel. Gli Stati Uniti colpiscono il sud dell'Iran in risposta agli attacchi iraniani nello stretto di Hormuz, Jerusalem Post. Arab News, l'Iran prende di mira obiettivi in Bahrain e Kuwait, l'IRNA, le sanzioni che l'agenzia ufficiale iraniana hanno rafforzato l'autosufficienza dell'Iran in materia di difesa, afferma il portavoce del Ministero della Difesa. Mentre parliamo, dal Kuwait l'esercito annuncia che la difesa aerea è impegnata a rispondere ad attacchi nemici con missili e droni, sirene di allarmi ed allarme in azione in Bahrain. E in ultimo, Rut, entrando al summit della NATO di oggi, mi aspetto che la Russia sia definita nel comunicato finale, ma leggetelo, dice Rut, una minaccia, e che l'attacco di ieri all'Iran sia stato assolutamente necessario. Abbiamo terminato, grazie a Piero Scaldaferri, accanto a me Roberta Iannuzzi. Buongiorno Roberta.
4: Buongiorno Francesco, grazie a te e ai tuoi ospiti. Adesso è il momento della nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale. Buongiorno Walter.
5: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma l'attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, non c'è dubbio che passerà la storia. Al peggio non c'è mai fine. Tuttavia, al momento si è conquistato l'alloro del peggiore dei 44 presidenti degli Stati Uniti d'America. Si sapeva perfettamente che tipo è, lo hanno ugualmente votato, è da sperare che in autunno gli statunitensi nella loro maggioranza rinsaviscano. Quello che dice e ha detto, quello che ha fatto e fa, che minaccia ancora di fare, supera ogni immaginazione. Si è facili profeti se si dice che nei 2 anni che ci separano dalla fine del suo mandato troverà modo di farcene vedere ancora. Questa presidenza, al di là del personaggio, induce già qualche doverosa riflessione. Alexis de Tocqueville, l'autore della Democrazia in America, teorizzava e giustificava l'elezione popolare del presidente degli Stati Uniti con i suoi poteri, sostenendo che pur disponendo appunto di un notevole potere, l'essenza del sistema americano e dunque della democrazia era comunque altrove, in istituzioni come il Congresso, la Corte Suprema, nel radicato sistema federalista degli stati singoli dell'Unione. Fin qui la teoria. Chi conosce la storia degli Stati Uniti sa che spesso alla Casa Bianca si sono però insediati dei personaggi insignificanti, incapaci, mediocri, perfino pericolosi. Nel 1852, per esempio, viene eletto il democratico Franklin Pierce e 4 anni dopo segue James Buchanan, anche lui democratico, entrambi incapaci di influire come potevano e come avrebbero potuto e dovuto per quello che riguarda l'abolizione della schiavitù, anche per la loro mediocrità, e poi scoppiata la sanguinosissima e lacerante guerra di secessione. Ma si potrebbero citare altri presidenti, Calvin Coolidge, Zachary Taylor, John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Warren Harding. Nessuno di loro, e neppure dei più recenti, che qualcuno pure potrebbe citare, penso che so, a Nixon, a Carter, a Bush figlio, è però paragonabile a Donald Trump, che riesce a sommare quello che aveva evocato in un suo ultimo discorso il generale e presidente Eisenhower, appunto il potere costituito dal complesso militare, congressuale, industriale. Ora, al di là dell'arroganza e della presunzione, della prepotenza, dell'ostentato e rivendicato conflitto di interessi, l'elezione di Trump ha comportato un pericoloso snaturamento della figura istituzionale del presidente. Non è più il simbolo imprescindibile di un valore che si credeva consolidato, cioè la Nazione Unita, è invece un fattore decisivo di divisione e di passaggio alla violenza eversiva con l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 2021 e il successivo perdono presidenziale agli autori di quello che a tutti gli effetti era un tentato golpe. Trump non è un presidente che, come i suoi predecessori, pone le sue competenze e le sue capacità al servizio e a capo dell'amministrazione del paese. È un pervicace, palese perturbatore, e questo è un termine blando, del sistema che finora ha governato la più grande democrazia del mondo. Questo è il vero insinuante pericolo della presidenza Trump, una peste che durerà negli anni, anche quando altri si saranno insediati alla Casa Bianca. Questo è il pericolo, questa è la minaccia con cui tocca e toccherà fare i conti negli Stati Uniti e anche tutti noi. Questa è la situazione, questi fatti. A risentirci, buona giornata.
4: Buona giornata a te, Walter. Grazie a Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale. La sua nota settimanale torna mercoledì prossimo. Intanto 8 luglio 2026, tra breve cederemo la linea a Flavia Fratello per Stampa Regime, la nostra rassegna stampa. Vi ricordo, al termine il nostro notiziario del mattino, parleremo delle notizie che avete sentito questa mattina durante Spazio Transnazionale, ma anche della situazione delle carceri in Toscana, collegamenti con Mariano Giustino che è a Ankara per il vertice della NATO, ma sentiremo anche da Bruxelles David Carretta, poi alcuni approfondimenti e le notizie, che due importanti notizie che arrivano dalla Francia e dal Regno Unito di ieri, quasi contemporanee. Intanto la possibilità per Marine Le Pen di candidarsi alle prossime elezioni, una possibilità che le ha dato la Corte d'Appello, in sostanza considerando già scontata l'ineleggibilità, riducendola e considerandola già scontata, visto che la decisione precedente era immediatamente effettiva, efficace. Dunque potrà candidarsi, nel frattempo farà ricorso in Cassazione, questo sospenderà l'obbligo del braccialetto elettronico. La Cassazione ha già detto che cercherà di pronunciarsi entro il voto per le presidenziali della prossima primavera e certo c'è il rischio che poi, se la decisione verrà confermata, dovrà fare le ultime settimane di campagna elettorale con il braccialetto elettronico, però la decisione è stata comunicata ieri alla TV francese dalla leader del Rassemblement National, lei appunto candidata per l'Eliseo, mentre Jordan Bardella andrà, in caso di vittoria del Rassemblement National, a Matignon. Ma l'altra notizia arriva dal Regno Unito, ne parleremo poi nel corso del notiziario. Adesso andiamo ad ascoltare la voce di Flavia Fratello con Stampa Regime. Buon ascolto.
6: E allora buongiorno agli ascoltatori di Stampa Regime, questa è la rassegna stampa di Radio Radicale, che come sempre iniziamo con alcune segnalazioni di temi, diciamo, cari alla politica radicale, in particolare quelli legati alla giustizia e alle carceri, dato, diciamo così, anche il clima di questi giorni, il caldo di questi giorni, che rende davvero tutto ancora più difficile da vivere. E quindi ecco, per esempio, una intera pagina che Damiano Aliprandi sul Dubbio dedica a quello che sta accadendo nel carcere di Bologna, dove, pensate, addirittura manca l'acqua. Il carcere è senza acqua, scrive Damiano Aliprandi, e divampa la protesta. Tutte le sighe della polizia penitenziaria denunciano quanto accaduto il fine mese scorso alla Dozza, ma non è fra l'altro il solo istituto. La cosa clamorosa è che, almeno a mio avviso, è che appunto di una vicenda così grave parli solo una pagina del Dubbio. quindi o si ascolta Radio Radicale per sapere di queste vicende, o altrimenti chi tenta di informarsi attraverso la stampa normale non viene praticamente mai a sapere di queste vicende, se non di una generica, diciamo così, di un generico trattamento non particolarmente consono, che si può riscontrare, diciamo così, nelle nostre carceri. Quindi questo è quello che possiamo trovare, diciamo così, a proposito di questo tema. Oggi non c'è molto altro di quello che riguarda, appunto, per quello che riguarda le carceri. C'è invece la citazione in qualche modo è doverosa per la storia invece di questo partito, un articolo sul Corriere della Sera firmato da Alessandra Racchi che racconta di Eugenia Roccella, ma soprattutto racconta di una intervista televisiva che le era stata fatta prima della scomparsa del marito, intervista televisiva che era stata registrata appunto prima del 27 di giugno e che da Monica Setta su Rai 2 per la serie Storie di donne al bivio, registrata il 9 di giugno, e la scelta è stata quella appunto di mandarla ugualmente in onda, nonostante fra l'altro lei in quell'occasione parlasse proprio esplicitamente del suo rapporto con il marito. E racconta Alessandra Racchi, che per l'appunto firma questo articolo, che la trasmissione mostra il volto di Eugenia Roccella ancora disteso e tranquillo, appunto. No, evidentemente, certo, non poteva immaginare la tragedia che purtroppo le sarebbe capitata, e è però bello il racconto che fa Eugenia Roccella di questo incontro. Dice: avevo 18 anni, quando aveva 18 anni Eugenia Roccella, scriverà, che quando il destino le ha fatto trovare sul suo cammino quell'uomo mite e discreto di 12 anni più grande di lei. Un sorriso dolce che le ha perforato il cuore. Mio padre Franco mi presentò Luigi in casa di amici e non ci siamo più lasciati, dice la ministra, raccontando la storia della sua famiglia radicale, che è anche appunto il titolo del libro scritto da Roccella. Era andata per questo in TV per parlare di suo padre Franco, uno dei fondatori del partito insieme a Marco Pannella. Prima del 27 giugno, scrive ancora Racchi, erano in pochi a sapere che Luigi Cavallari era il marito della ministra Roccella, il padre dei loro figli, Francesco e Silvia, e che nella vita era un ingegnere e un accademico stimato. Eugenia e Luigi della riservatezza avevano fatto la cifra della loro vita di coppia. E purtroppo però appunto è l'occasione anche per Araki per raccontare che ancora non il corpo di Cavallari purtroppo non è stato ritrovato, e che non è una cosa peraltro facile, nel senso che dice: sono annegate 6 persone in 15 anni nelle acque del lago di Vico. Per riportare a galla ogni corpo ci è voluto sempre molto tempo, settimane, anche mesi. Eugenia Roccella aspetta con il suo dolore composto, è tornata anche nel suo ufficio al Ministero della Famiglia. A Monica Setta ha detto ieri sera: Luigi mi ha sostenuto tantissimo in tutti i momenti difficili della mia vita. Appunto, ripeto, era un'intervista registrata molto prima. E Araki chiosa: lo sta facendo anche in queste ore orribili. E insomma, questo è l'articolo di Araki, e non posso che esprimere anche a titolo mio personale la vicinanza e la solidarietà alla ministra Roccella per questa tragedia davvero terribile. No, ripeto, non c'è molto altro oggi, mentre invece troviamo tante notizie diverse declinate in modi diversi. Allora, innanzitutto, ovviamente, ci occuperemo del vertice NATO. Vertice NATO che viene affrontato da diverse prospettive, innanzitutto, diciamo così, una più locale, se volete, nazionale, cioè il rapporto di Meloni, quindi della nostra Presidente del Consiglio con Trump, e dall'altro invece un po' più generale, cioè quali saranno poi le decisioni che ci riguardano come Europa, le decisioni che riguardano l'Ucraina, che cosa quindi alla fine uscirà da questo vertice. L'altro tema, diciamo così, di politica estera molto presente su tutti i quotidiani è quello che invece riguarda la decisione, da una parte la condanna per Marine Le Pen e dall'altra contestualmente, sostanzialmente, la sua decisione di ricandidarsi per le presidenziali di Francia, e anche su questo vedremo, in tanti si sono espressi e ne danno, diciamo così, un rilievo anche notevole. Addirittura la stampa, per esempio, fa la scelta di aprire proprio con questa notizia. Seguiranno sicuramente alcune notizie, alcune letture che riguardano le spie russe che sono state arrestate ieri nel nostro paese, in Italia, e c'è un colloquio registrato con il ministro della difesa Crosetto da diverse testate che quindi ne raccontano, insomma, le impressioni, mentre fanno una scelta abbastanza singolare, se volete, perché sì, la notizia c'è, però insomma non è proprio così clamorosa, ma insomma scelte loro. Il giornale Libero e La Verità, quindi non solo, diciamo così, i giornali del gruppo Angelucci, ma perché La Verità non appartiene a questo gruppo, dare massimo risalto alle indagini sulla bomba a Sigfrido Ranucci, e soprattutto su quello che gli inquirenti ritengono essere il mandante di questo attentato, ovvero La Vitola, e di questi strani rapporti fra Ranucci e La Vitola. Dopodiché vedremo anche qualche notizia che ha a che vedere con il mercato del lavoro, ma anche queste non conquistano sicuramente le prime pagine, benché sia sicuramente un tema importante, ma evidentemente non riesce a sfondare, nonostante appunto l'interesse che dovrebbe avere per le persone. E poi, visto che comunque stiamo parlando di giornali, vi racconteremo anche che cosa sta succedendo all'Unità, la testata L'Unità. Vabbè, allora cominciamo subito, vi dicevo, con il vertice NATO, perché ecco, il Corriere della Sera, no, sceglie di fare un titolo che è il seguente: Trump scuote il vertice della NATO, che è un titolo che tiene insieme, diciamo così, tanti elementi, no? Il tycoon vede l'amico, fra virgolette, Erdogan, e critica Berlino, Londra e Parigi, dicendo si sono sfilati. Poi ci dà anche notizia del fatto che al forum sulla difesa, che diciamo così questo evento a latere, sono stati fatti affari, pensati, per 50 miliardi di dollari. E a proposito di Meloni, ovviamente, cioè, sempre nel titolo dell'apertura del Corriere, non poteva non esserci anche questo riferimento, il leader USA, due punti, virgolette, quindi virgolettato attribuito a lui, deluso dagli alleati, Meloni mi piace, però non ci ha aiutato. E poi il Corriere della Sera è l'unico sostanzialmente che riesce già a dare notizia del fatto che questa notte gli Stati Uniti hanno bombardato alcune città, alcune zone, diciamo così, iraniane. Ecco, questo titolo, che comprende, diciamo così, tutto il titolo del Corriere della Sera, poi viene, se volete, declinato in varie forme dagli altri quotidiani, che ne scelgono e ne valorizzano alcuni aspetti. Per esempio, Avvenire e Il Manifesto, che fra l'altro spessissimo si trovano, diciamo così, vicine, hanno un idem sentire su alcuni temi. Su questo anche concordano, sia perché Avvenire titola Affari e minacce e riporta appunto l'attenzione sul meeting di Ankara che comincia fra 50 miliardi di commesse e le lamentele di Trump sugli alleati della NATO. Però appunto si parla di queste spese per la difesa. La stessa scelta che fa anche il manifesto, il cui titolo, devo dire, sempre azzeccato, alla Fiera dell'Est, mostra un peraltro Mark Rutte, che è il segretario generale della NATO, che parla proprio a questo forum dell'industria della difesa di Ankara e parla da un podio e dietro c'è un aereo enorme, foto ovviamente, però insomma abbastanza minaccioso, e scrive il manifesto: il vertice NATO in Turchia è un mercato delle armi. Per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, gli alleati fanno a gara a chi ne compra di più. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica. Ma non basta, il presidente americano è deluso dall'Europa. Questo scrive per l'appunto il manifesto, che poi aggiunge questo editoriale di Francesco Strazzari: la guerra, primo linguaggio della diplomazia. Quindi ribaltando un po', no? E vabbè, e però la cosa importante è questo aspetto. Fra l'altro c'è un intervento, anche un articolo sempre sul manifesto, a pagina 3, di Alessandro De Pascale. Dice: il disco rotto del 5%, cioè dell'aumento, sapete, delle spese del 5%, fa ballare le aziende del comparto difesa. Comunque le spese militari quest'anno sono andate addirittura oltre il record già segnato nel 2025, e poi si segnala però il paradosso degli States, che sono fermi al 3,19%. Leonardo, comunque, l'azienda italiana, è seconda in Europa per fatturato bellico. Questo tema, diciamo così, degli acquisti e delle armi non è solo affrontato dal manifesto e da Avvenire, ma è affrontato anche dal Fatto Quotidiano, anche se, diciamo così, in chiave più interna, nazionale, perché il titolo è: Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo. Poi ovviamente dà anche notizie degli altri, dice: i leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. E però, per ritornare appunto agli affari di casa nostra, aggiunge il Fatto Quotidiano che il Movimento 5 Stelle e metà PD dicono: non li spenderemo questi soldi, vedremo. Intanto appunto in manovra, se li potrà trovare, scrive Giacomo Salvini, che è l'inviato da Ankara, e vedremo che cosa si deciderà di fare. Ovviamente però questo è, diciamo così, quello che viene evidenziato dal Fatto Quotidiano. Quanto invece alla questione rapporti con Meloni e il resto del mondo, un po' il Messaggero è sulla falsa riga del Corriere della Sera, perché il titolo del Messaggero è: NATO, Trump contro tutti. E quindi si riprende quel racconto, mentre invece è abbastanza divertente, se queste cose le troviamo divertenti, ma altrimenti come potremmo, se no dovremmo deprimerci e basta, quindi sì, decidiamo che sono divertenti. Allora, Repubblica, il titolo di apertura: Trump, due punti, Meloni sbaglia, così, secco. E poi sotto si spiega che al vertice NATO il presidente attacca e dice: mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO. Se voi c'è voi, prendete il giornale, oltre appunto al richiamo alla vicenda di Ranucci, su cui poi torniamo, a centropagina il titolo è: Trump sfida la NATO, ma Meloni mi piace.
7: quindi sul giornale gli piace e su Repubblica sbaglia. E vabbè. Allora, com'è andata veramente? Intanto le manovre per non arrivare puntuale, molto. Poi ognuno si organizza come meglio crede, no? E allora scrive, e siamo a pagina 3 del Corriere della Sera, Marco Galluzzo, nell'articolo che viene presentato come appunto un retroscena, l'arrivo in ritardo, il posto al tavolo centrale con l'ex amico americano, e lei dice rapporti cordiali. Peraltro devo dire, Meloni ieri elegantissima, con un tailleur pantalone nero che le stava bene e un bellissimo collier a più fili, bella. Vabbè, questa è proprio una nota mia di vanità femminile, ma siccome spessissimo viene criticata per come è vestita, ogni tanto anche abbastanza ragione, quando invece è vestita bene, allora almeno una volta diciamo. Comunque, invece, cose di sostanza, che comunque anche come ti presenti è sostanza, non è solo apparenza. E a proposito di apparenza, scrive Galluzzo, in apparenza non ha fatto nulla per arrivare in orario. È decollata da Ciampino quando mancavano 20 minuti alle 6 ora di Ankara e in quei frangenti atterravano all'aeroporto della capitale turca il premier spagnolo Sanchez, il britannico e dimissionario Starmer e il presidente francese Macron. Lei è atterrata alle 19.46 dopo 2 ore e 8 minuti di volo, quando una donna del protocollo turco ai piedi della scaletta dell'aereo di Stato le ha offerto un mazzo di rose, ma anche quando i portoni del palazzo presidenziale di Erdogan stavano per chiudersi e i camerieri erano già fra i tavoli a servire la cena agli ospiti del vertice NATO. Eppure sembra che le regioni della Realpolitik, nonostante tutto, alla fine abbiano prevalso su altre dinamiche. Se Meloni non ha fatto nulla per arrivare in orario al ricevimento della NATO, atterrando ad Ankara quando praticamente il presidente Erdogan aveva accolto con accanto la moglie quasi tutti gli ospiti invitati, e quando i corazzieri della presidenza turca avevano persino chiuso i grandi portoni del palazzo perché il protocollo è ai suoi tempi, alla fine è andata diversamente da quanto pronosticato. Passate le 8 di sera, mancava ancora un ospite, la Presidente del Consiglio italiana, l'ultima atterrata ad Ankara e l'ultima arrivata al palazzo. L'accoglie il vicepresidente turco, la cena di apertura del vertice è iniziata, Meloni viene scortata nel grande salone dove quasi una decina di tavoli accolgono una quarantina di ospiti di tutti gli stati dell'alleanza e contro ogni previsione viene accompagnata sino al suo posto. Nel tavolo più importante, insieme appunto a Starmer, Macron, Merz, al presidente turco Erdogan, al segretario della NATO Rutte e al suo ex amico, ma forse di nuovo quasi amico, visto che ha ammorbidito i toni proprio poche ore, probabilmente perché è saltato prima della cena, Donald Trump. La prima battuta dello staff di Meloni è significativa. Non crediamo che sia merito di Trump, è semplicemente il tavolo più importante dal punto di vista del G7, e certo ci mancherebbe. Sembra un cortocircuito senza fine, lei che arriva ultima e si segnala per questo quasi controvoglia, lei che in ogni caso viene attovagliata al tavolo migliore insieme ai più importanti leader europei e insieme a quel capo della Casa Bianca che l'ha dileggiata, attaccata, denigrata in molteplici modi nelle ultime settimane, e però ci mancava anche che non fosse a quel tavolo. Cosa ha detto a proposito Trump? Allora, nell'articolo accanto, quello di pagina 2 di Francesca Basso, vengono appunto riassunte le frasi di Trump. Trump attenua i toni, scrive il Corriere della Sera. Meloni, brava persona, ma sbaglia. Avevamo un buon rapporto, non le ho fatto molta pressione, ma lei ha rifiutato di lasciarsi coinvolgere direttamente su Hormuz, quindi ha ripetuto, diciamo così, questa frase. Per dirvi quanta attenzione comunque i giornali dedicano a questo tema, sulla Repubblica, comunque a pagina 3, invece, nell'articolo firmato dall'inviato Tommaso Ciriaco, c'è addirittura il tavolo disegnato con i posti assegnati, la mappa, diciamo così, dei posti assegnati, tanto per far vedere dove fosse seduta Meloni, che per l'appunto era fra Mark Rutte e Starmer, e quindi ed era quindi abbastanza lontana da Trump, perché Trump era oltre, cioè a fianco a Rutte, poi c'era Erdogan e poi c'era Trump, quindi non le era di fronte, ma le era di fianco dopo tre posti, quindi sì, insomma, difficile che potesse direttamente insolentirla. Se però appunto questa era la disposizione, poi Repubblica che ci ha tenuto, no, a fare questo titolo, Meloni sbaglia, come continua a presentare questa storia? Beh, per esempio mettendo in pagina un'intervista a pagina 4 di Annalisa Cuzzocrea, ancora all'ex sindaco di New York, Bill de Blasio, il quale Bill de Blasio viene sentito da Annalisa Cuzzocrea e dice che il presidente, quindi parla di Trump, vuole solo un tipo di rapporto, obbedienza e sottomissione, e poi due frasi, una che vengono sottolineate: la premier si è sbagliata, pensava che restargli molto vicina le avrebbe garantito una relazione stabile e coerente, però poi dopo dice anche che non è sbagliato provare a fare da ponte, ma il leader americano non attribuisce alcun valore all'Europa, quindi forse non si era sbagliata, appunto il tentativo forse andava fatto, il problema è che è Trump che appunto non attribuisce alcun valore all'Europa. E a proposito di Europa, c'è sul Messaggero una intervista che va segnalata a Weber, che sapete è il leader del PPE, Manfred Weber, il capo del Partito Popolare, quindi uno dei gruppi più importanti in Europa. E intervistato da Andrea Bulleri, Weber dice: inaccettabili gli insulti, per un'Europa sovrana serve la difesa comune, perché appunto forse ha smorzato un po' i toni nei confronti di Meloni, ma in compenso ne ha di nuovo avuto per tutti. E allora dice Weber che nel rapporto con gli Stati Uniti ci vuole rispetto, per la sicurezza dell'Unione Europea manca solo la volontà politica e non gli strumenti. Noi europei dobbiamo continuare a credere nella collaborazione transatlantica a prescindere dai commenti di Trump. E a proposito di ciò che serve, per l'appunto sostiene serve uno scudo missilistico europeo e un esercito di droni, non per compiacere gli Stati Uniti, ma contro le minacce. Abbiamo visto che appunto c'era questo evento a margine in cui si sono sicuramente fatti molti affari, se addirittura la cifra che gira è quella dei 50 miliardi. Riprendo ancora dal Corriere della Sera una annotazione che ha però a che vedere solo con la Turchia, con Erdogan, perché scrive Giuseppe Sarcina fra pagina 2 e pagina 3 del Corriere che Erdogan ha sfruttato appunto la vigilia del vertice l'altro ieri per sistemare importanti pendenze con gli Stati Uniti. Innanzitutto si è fatta togliere le sanzioni contro le industrie della difesa, che erano state inserite nel 2020 dopo che Erdogan aveva acquistato un sistema missilistico russo, e poi, ed è questa la cosa a cui più, diciamo così, mirava e puntava Erdogan, anche perché è una vicenda che va avanti più o meno da una decina d'anni, si è assicurato, scrive Sarcina, che verrà autorizzata la vendita alla Turchia di 5 jet F-35, nonostante l'opposizione del premier israeliano Netanyahu. Non solo, Erdogan ha visto anche il premier canadese Carney e quello finlandese Stubb, e l'obiettivo sarebbe esplorare possibili cooperazioni militari, per esempio nella costruzione di droni. E deve essere andata davvero particolarmente bene, insomma, a Erdogan, che fra l'altro aveva in ballo, come ci ha raccontato Mariano Giustino, e come oggi sul Riformista ritorna su questo tema. Adesso vediamo se riesco, eccolo qua, a recuperarlo, Riformista, eccolo, questo titolo, Ankara tu, al vertice NATO Trump è deluso, Meloni mi piace ma non c'è stata per noi, insomma lui ritorna su questo tema, e però appunto anche Giustino a un certo punto scrive

Marta Ottaviani, oggi su Avvenire, anche lei a margine di tutto il racconto di questo summit, scrive: Erdogan ora è l'amico turco di Donald, è suo il bilancio migliore del summit. Quindi da tenere presente anche per eventuali futuri, diciamo così, interventi turchi o come mediatore o invece anche proprio come soggetto, attore di interventi. Torniamo però alla questione Europa, Europa o meglio Ucraina-Europa. Allora, perché era l'altro tema importante e sempre a margine per l'appunto del vertice, che di fatto è oggi che insomma sarà interessante. Ieri sera c'è stata giusto la cena, mentre invece questo incontro all'altere, questo mercato delle armi era importante. Ecco, scrive per esempio il Corriere della Sera che tra i vari ospiti c'era Zelensky. E Francesca Basso sul Corriere della Sera, pagina 6, racconta: con una mano chiede e con l'altra offre il presidente ucraino Zelensky, e quello che offre al forum difesa organizzato a margine del summit NATO ad Ankara è cruciale, scusate, del summit NATO ad Ankara è cruciale per i paesi europei, i droni e le diverse tecnologie di combattimento a distanza che Kiev ha sviluppato in questi anni di guerra contro la Russia. Una guerra che non abbiamo iniziato, ha sottolineato, ma che siamo costretti a combattere. Dunque, in calza, sempre Zelensky, ho una domanda per voi. Credete davvero che sarebbe giusto lasciare fuori dalla NATO un paese e un popolo con questo livello di capacità difensive? Zelensky ringrazia poi l'Alleanza per l'aiuto e il segretario generale Mark Rutte per il sostegno personale e parte con delle cifre. In Ucraina, mentre difendiamo le nostre posizioni in prima linea, lo facciamo in una guerra di autodifesa pienamente giustificata, eliminiamo circa 30.000 soldati russi ogni mese. È una cifra mostruosa perché poi probabilmente significherà anche altrettanti ucraini, insomma, 30.000 morti ogni mese, sono tanti, sono tantissimi. Comunque, Zelensky ha spiegato che la stragrande maggioranza è stata colpita da droni usati anche per raggiungere un'enorme quantità di equipaggiamento, logistica e installazioni militari nemiche. Ecco la merce di scambio. L'Ucraina dispone della più grande e avanzata capacità al mondo nella guerra con i droni. Offriamo questa competenza ai nostri partner attraverso l'iniziativa Drone Deal. E quindi, no, ecco questo intervento importante di Zelensky, peraltro che non è che confligge, ma le due cose in realtà vanno una a fianco all'altra, con la richiesta invece di un altro tipo di armi, di missili e la contraerea, che invece Zelensky fa puntualmente all'Europa e agli Stati Uniti. Non a caso, sotto questo articolo di Francesca Basso, scrive Lorenzo Cremonesi con una specie di quello che viene definito sul Corriere punto militare e racconta che adesso in Ucraina il cuore del conflitto, appunto, non si gioca più da tempo sul terreno. L'Ucraina punta tutto sui velivoli senza pilota, quindi i droni. E Mosca risponde con l'uso massiccio di missili balistici, quindi sì, è di questo che sostanzialmente l'Ucraina ha bisogno. Ne parla anche Repubblica di questo tema, ovviamente. E siamo però in questo caso a pagina 7, ecco qua, e con un tono leggermente diverso, cioè colpisce anche in questo caso. Qui la cronaca è di Claudio Tito, che anche lui sta a Bruxelles, in questo caso è stato mandato ad Ankara. Il titolo del suo pezzo è questo virgolettato: la guerra sta per finire, ma la NATO si riarma appunto con queste commesse da 50 miliardi.

0: Si apre uno spiraglio, scrive Tito, per la pace in Ucraina. Almeno questa è la convinzione di Donald Trump, che al suo arrivo ad Ankara per il vertice NATO ha incontrato il presidente turco Erdogan e a lui ha confidato il suo ottimismo. Ho avuto un'ottima discussione con Putin, ha poi raccontato, e colloqui con lo stesso Erdogan. Ho tantissimo rispetto per entrambi, abbiamo dei rapporti di lunga data e infine ho parlato anche con il presidente Zelensky. L'esito di queste conversazioni per il tycoon è chiaro, entrambi, Russia e Ucraina, vogliono giungere a un accordo. Vogliono appunto stipulare un accordo e Ankara potrebbe segnare una svolta in questa guerra. Questa cosa la dice il cancelliere tedesco Merz, però dice, sembra dirla in realtà in una prospettiva diversa rispetto a quella di Trump. Perché cosa intendeva Merz? Intendeva dire che il Cremlino dovrebbe ormai rendersi conto che la Russia non riuscirà a imporsi in questo conflitto e che non raggiungerà i propri obiettivi bellici. Abbiamo chiesto in modo molto chiaro che Mosca ponga fine a questa guerra, spetta a loro farlo. Quindi una Russia eventualmente come mediatrice, non come molto. Come molto altro. Comunque, questo è quanto. E nella pagina a fianco, non a caso, fra l'altro, Repubblica inserisce l'articolo di Daniele, Castellani Perelli che ci dà notizia che, i russi sono stati riammessi alle competizioni olimpiche. Atleti russi alle Olimpiadi, il CIO sospende il divieto e Kiev però protesta e dice che è prematuro. Quindi non a caso Castellani scrive: più che dal Donbass per Vladimir Putin, le buone notizie ieri sono arrivate dalla Svizzera, perché a Losanna l'esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre del 23 a seguito dell'invasione dell'Ucraina, o meglio, tecnicamente, del riconoscimento da parte di Mosca di comitati olimpici russi nei territori occupati, su cui ora è stato però fatto un passo indietro. Vengono così in parte meno le restrizioni imposte agli atleti russi, consentendo loro di tornare alle competizioni di squadra e di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi del 28 di Los Angeles, mentre nell'edizione di Parigi del 24 avevano gareggiato come individuali e neutrali, purché non appartenessero appunto a gruppi legati all'esercito. E quindi, insomma, però l'Ucraina dice no, è ancora troppo presto. Delle altre armi abbiamo visto. Invece, prima, diciamo così, di chiudere questo capitolo, oggi, come abbiamo visto, c'è proprio il vertice, quindi vedremo che cos'altro succede. Vi devo però dare notizia di una notizia che riporta il foglio. Eccola qua. No, scusate, ma io devo andare a smorzare un po' l'aria condizionata perché me l'hanno lasciata un pochino troppo fredda. Mi sto proprio gelando. Guardate che cazzo. Ecco. Scusatemi. Va bene che bisogna, come dice, come ci raccontava ieri l'altro giorno il foglio, sì, l'amiamo tutti l'aria condizionata quando c'è molto caldo, ma io non l'amo se è a 18 gradi. Allora, qual è questa notizia? La scrivono, la firmano insieme Capone e Pompili sul foglio ed è questa. Gli scanner della discordia. Così un colosso cinese si è preso le dogane italiane esclusive e aggiungono che, appunto, al di là delle accuse via social e dei meme, c'è un aspetto molto concreto nel risentimento del presidente americano Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni. E non è appunto Hormuz come abbiamo visto e come ci è stato ripetuto anche dallo stesso Trump in lungo e largo, ma Scrivono i due colleghi, secondo due fonti americane consultate dal foglio e a conoscenza del dossier, l'amministrazione accusa Palazzo Chigi di arrendevolezza su alcune questioni di sicurezza nazionale che poi riguardano anche la sicurezza dei sistemi NATO e del commercio internazionale. C'è un dossier in particolare del quale da 6 anni si occupano gli emissari della Casa Bianca in Italia, gli scanner del colosso cinese Nutek presenti nelle dogane italiane. Al centro della storia, ricostruita per la prima volta dal foglio, appunto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e questa gara d'appalto per l'acquisto di 5 scanner backscatter. Una tecnologia cruciale per rilevare materiali nascosti dentro container o veicoli che appunto passano la dogana e che però, essendo di fabbricazione cinese, evidentemente non sono ben visti dagli americani anche per le informazioni che potrebbero fornire. Vedremo, non si sa appunto se sia questo o no. Intanto però noi dai cinesi passiamo invece ai francesi. Perché, come vi dicevo, abbiamo visto i titoli di apertura praticamente di tutti i giornali relativi al vertice NATO. Chi non apre con quello apre con il caso Ranucci, vabbè. Dopodiché la stampa invece fa proprio una scelta ancora diversa perché l'apertura della stampa è Le Pen, corro per l'Eliseo. Marine condannata a 3 anni, ma potrà ricandidarsi. Ricorrerò contro il braccialetto elettronico. E poi, però, nello stesso titolo si tengono insieme anche quelle che vengono definite le finte dimissioni di Farage a Londra. Lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. Perché vengono tenute insieme queste due storie? Perché poi su questo ragiona Flavia Perina, con questo intervento sempre sulla stampa, i leader populisti risorgono dalle loro ceneri. Lo vediamo fra un attimo, però prima andiamo a leggere altre due cose di Marine Le Pen, che sono comunque interessanti. Intanto, per esempio, le troviamo sia sul Corriere che sulla Repubblica. Sul Corriere, per esempio, ecco, viene. Riassunto, diciamo così, per chi non ricordasse tutto il percorso politico di Marine Le Pen, anche qui con questo retroscena firmato da Stefano Montefiori, che ha ascoltato anche l'intervista di Le Pen ieri sera al telegiornale delle 20 in Francia. E lei dice: sono candidata all'elezione presidenziale. Marine Le Pen pronuncia queste parole al telegiornale delle 20 su TF1, il primo canale francese, con un grande sorriso, vestita di un rosa tenue che accentua la sua aria serena, tranquillamente, ostentatamente felice. Dopo un pomeriggio di riunione con i dirigenti del partito e gli avvocati, si dice sicura che il suo ricorso in Cassazione sospenderà automaticamente la pena, le permetterà di correre per l'Eliseo senza braccialetto elettronico e quindi, come dicono i sondaggi, vincere a man bassa. Due condanne in primo grado e in appello per malversazione di denaro pubblico, l'onta possibile del braccialetto elettronico alla caviglia e anche la vendita ormai quasi finalizzata della celebre dimora di Montcoutou, teatro di decenni di serate elettorali, riunioni di partito e matrimoni di famiglia nella casa, quella che il padre aveva preso fuori Parigi, quando lei, come racconta, insomma, aveva solo 8 anni, si ritrovarono loro sì, appunto, anche loro una bomba in casa e che distrusse con 20 kg di dinamite gran parte dell'abitazione. E quello, racconta Marine, insomma, cambiò, diciamo così, la sua prospettiva su come vedere la vita, si può abbastanza comprendere. La cosa interessante che ci racconta però ancora Montefiori è questa, che lei ieri sera si è consultata con i suoi avvocati dopo la sentenza e ha deciso di fare appunto ricorso in Cassazione perché questo avrebbe significato niente braccialetto elettronico e quindi e poi la candidatura dice ci riproviamo ancora per la quarta volta, il nome di famiglia apparirà di nuovo nella corsa all'Eliseo come sempre accaduto in Francia con l'unica eccezione del 1981, a cominciare addirittura dal 74 con il patriarca Jean-Marie Le Pen. E tuttavia l'altra questione è che se si candida lei, ovviamente non si candida quello che viene definito il suo delfino, cioè Jordan Bardella, che ha 37 anni e che però Marine Le Pen si è affrettata a dire che avrebbe fatto il primo ministro, quindi non è che proprio lo manda a raccogliere le olive. E allora su Jordan Bardella, sempre Montefiori, anche qui insomma, disegna un ritratto dicendo che lei e lui, Le Pen e Bardella, rappresentano sostanzialmente i due volti del partito, del Front National, scusate, del Rassemblement National, si chiamava Front National, del Rassemblement National. Perché lei è sicuramente un po' più popolare, mentre lui un pochino meno, scrive Montefiori, Jordan Bardella è l'altra metà della coppia complementare coerente, come la definisce la candidata, appunto Marine. Il ticket prevede Marine Le Pen presidente e Jordan Bardella primo ministro perché il Rassemblement National ha ormai due anime e due sensibilità politiche. La linea Hénin-Beaumont, la cittadina ex operaia del nord depresso di Marine Le Pen, e la linea Montecarlo di Jordan Bardella, in prima linea negli eventi mondani come il Gran Premio di Monaco, gustato dalla tribuna VIP in compagnia della fidanzata Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie. Tanto che qualche giorno fa, se non mi ricordo, era stato proprio Paolo Mieli a dire che ci sarebbe potuta essere una first lady italiana, nonché principessa, tante volte avesse vinto Bardella, ma tante volte fosse stato candidato. In questo caso diventa primo ministro, ma insomma, vabbè, sarà per un'altra volta. La disinvoltura di Bardella nel lussuoso mondo della Formula 1 ha fatto discutere. Anche perché nelle stesse ore del Gran Premio i francesi scendevano in piazza per una marcia bianca contro le mancanze della giustizia in omaggio alla piccola Lianna, vittima di un pedofilo recidivo. Di marce bianche ce ne sono tutti i giorni, ha risposto Bardella, con tanta sufficienza sorprendente, con una sufficienza sorprendente per un nuovo politico che dovrebbe pur rappresentare la voce del popolo contro le odiose elite globalizzate. Ma Bardella è sovranista, populista, nazionalista a modo suo. Quindi lui dice: stringe un occhio più al capitale e alla borsa, mentre Le Pen invece è più popolare. Tutto questo porta, come vi dicevo, Flavia Perina, che ci aggiunge anche la notizia delle dimissioni di Farage, peraltro dimissioni definite da Marco Varvello, sempre sulla stampa, finte. Lascio e mi ripresento, sarà il popolo a giudicarmi. Il leader della Brexit, travolto anche lui dagli scandali per i finanziamenti illeciti, tutta gente che prendeva soldi così, vabbè. Ora cerca una soluzione contro i poteri forti e l'ennesima rinascita. Non lo scrive Varvello, non lo scrivono anche gli altri giornali, ma perché penso che la notizia sia uscita un po' tardi, forse, non lo so. Comunque, in realtà pare che, perché sembrava che non dovesse avere, diciamo così, rivali, Farage, che si dimette da deputato per ricandidarsi subito dopo nel suo stesso collegio. Il suo feudo di Clayton in Essex, le elezioni suppletive saranno indette entro metà agosto. Il messaggio è chiaro, sono gli elettori appunto a giudicarlo, non il palazzo, ma perché la questione è che non ci sarebbe stato, diciamo così, un rivale in qualche modo, no? Qualcuno pronto a contrastarlo. In realtà non è esattamente così, pare che si siano tutti messi d'accordo per candidare un bidone. Adesso io l'ho letta al volo questa cosa stanotte, non ho ben capito se dietro il bidone ovviamente c'è qualcuno, perché non è che puoi candidare un bidone, però insomma diciamo che è una cosa abbastanza buffa, abbastanza divertente, ma soprattutto che tende a prendere in giro la figura ovviamente di Farage. Vedremo. Intanto, leggiamo invece le valutazioni fatte da Perina, su questa vicenda sia della candidatura di Marine Le Pen che per l'appunto di Farage. Allora, scrive Perina. Che ben oltre appunto la vicenda giudiziaria, la decisione, quella di Le Pen di candidarsi, mette in luce due elementi importanti. Il primo è la straordinaria resilienza del mondo sovranista che ha attraversato insuccessi, crisi internazionali, scandali enormi, senza esserne toccato sotto il profilo del consenso. L'altro dato, dice ancora Perina, è la capacità di autorigenerazione che ha trasformato soggetti di destra radicale, spesso portatori di proposte al limite del racconto democratico, in forze popolari stabilmente quotate fra il 20 e il 30%. Non meteore, quindi, ma presenze durature da 10, 15, 20 anni, presenze con cui si devono fare i conti. La rivincita giudiziaria di Le Pen segna la risurrezione della prima e più rilevante leader nazionalista dell'Unione, una signora in campo con furbizia e determinazione fin dal 1986, erede di un partito totalmente emarginato che ha saputo trasformare in soggetto determinante della scena francese. E quindi dice ancora Perino: attenzione a darli per morti, dice, sono stati creduti morti, dice, quando il più compromesso di loro, Viktor Orban, il solo ad aver mantenuto la postura filo putiniana e filo trumpiana, ha perso le elezioni in modo clamoroso. Sono stati creduti morti quando il loro grande nemico, l'Europa, ha ricominciato a dare segni di vitalità e a cercare una strategia comune per difendersi, commerciare e crescere, invece sono ancora lì, travolti dagli scandali, impotenti e da fondati sospetti di relazioni opache con forze extranazionali, ma comunque vivi, vegeti e assai combattivi. La loro inossidabile tenuta conferma l'ipoteca che grava sul futuro europeo e sui tentativi di dare una risposta unitaria al disimpegno americano e all'aggressione russa ai confini dell'Unione. Se Le Pen nel prossimo aprile, al quarto tentativo, riuscirà nell'impresa di conquistare la presidenza francese, addio volenterosi, addio treni per Kiev, addio cooperazione sulle armi, sull'intelligenza artificiale, sulla risposta alle crisi, addio al famoso motore franco-tedesco e quindi al solo motore che riesce da anni a spingere l'Unione in qualche direzione. E ovviamente dice anche se Farage dovesse vincere, continuerà la sua cavalcata, addio marcia di riavvicinamento tra Gran Bretagna e Europa. Detto questo, ho trovato un articolo, è proprio marginale se volete questa cosa, però insomma, per dire come davvero tutto si tiene, sulla verità questa mattina, che mi è sembrata un po', diciamo così, una nuova frontiera del complottismo, ecco, se dovessi proprio decidere in quale casella inserirlo. Però, adesso ve lo trovo, sentite un po' che cosa dicono questi. tutti i colleghi dell'unità, sì, della verità, scusate, Boni Castellane, a proposito, per tenere insieme immigrazione e intelligenza artificiale, e quindi Europa. I lavori degli immigrati li faranno i robot. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dice Boni Castellane, toglierà alla sinistra globalista ogni alibi. Non potrà più giustificare l'invasione con il bisogno di manodopera a basso costo. Emergerà così il suo vero fine: costruire un meticciato privo di identità per realizzare un utopico governo mondiale. Ecco perché l'Unione Europea non persegue lo sviluppo tecnologico, ma punta soltanto a frenarlo. Solo che in realtà l'intelligenza artificiale fa esattamente il contrario. Nel senso che i lavori che sta sostituendo adesso l'intelligenza artificiale sono quelli, diciamo così, da travè. No, quelli ripetitivi, ma se volete, ma non manuali. Non sono i lavori manuali quelli che sta sostituendo l'intelligenza artificiale. Ora, i lavori che fanno gli immigrati sono invece ancora soprattutto lavori manuali, cioè a raccogliere i pomodori non ci sta andando l'intelligenza artificiale, non so come dire, ecco. Per cui, a parte che mi sembra appunto poco centrata come analisi, ma oltretutto, insomma, però perché mi ha incuriosito? Perché il tema invece degli immigrati e della migrazione è un tema elettorale. È un tema elettorale sicuramente molto molto importante che però viene, penso, sottovalutato. Io ho questa impressione. Mentre, no, cioè, no, non, o meglio, viene sottovalutato dalla sinistra, diciamo, genericamente, non lo è certo dalla destra e questo potrebbe essere effettivamente invece un problema. Vi dicevo, a proposito, allora, sulla Repubblica c'è un richiamo ovviamente sulla prima pagina di Repubblica a Marine Le Pen e questo richiamo è un intervento di Andrea Bonanni molto molto allarmato a proposito di una possibile vittoria di Marine, perché scrive Bonanni su Repubblica che la conferma della condanna di Marine Le Pen è un duro colpo per l'estrema destra francese, ma certo non è un colpo definitivo, perché appunto ora la leader del Rassemblement National può e vuole correre per le presidenziali francesi senza dover cedere il posto al suo vice rivale Jordan Bardella. Tuttavia, l'immagine di un partito che ha truffato milioni di fondi dal Parlamento europeo e quindi dei contribuenti francesi ne esce intaccata, ma questo però probabilmente, dice ancora Bonanni, non basterà a evitare che il Rassemblement si affermi come prima forza politica alle elezioni presidenziali francesi, quindi confermando quello che diceva Perina, e che possa anche uscire vittorioso al ballottaggio del secondo turno. E chiosa Bonanni, se Le Pen o Bardella, ma abbiamo visto appunto, arrivassero all'Eliseo, le conseguenze sarebbero incalcolabili. E poi continua ancora aggiungendo, ecco qua, che sarebbe un disastro non solo per Parigi, ma per tutta l'Unione Europea, che sta faticosamente cercando una risposta unitaria agli attacchi concentrici di Donald Trump e di Vladimir Putin. Una Francia nazionalista, anti-europea, amica di Mosca e contraria a ogni integrazione, darebbe il colpo di grazia all'Europa. E la tendenza, dice Bonanni, per l'appunto, non è solo francese. Anche perché poi aggiunge a un certo punto dell'articolo che continua a pagina 13: nonostante sia stretta nella morsa fra Trump e Putin, e superata sul piano economico da Cina e Stati Uniti, l'Europa vede il proprio futuro sostanzialmente appeso a un quesito di politica interna, la capacità di resistere all'onda di piena delle destre nazionalpopuliste, il cui primo obiettivo è decretarne la morte. Paradossalmente, questa crescita è sostenuta dagli stessi fattori che hanno determinato il successo elettorale di Donald Trump: l'immigrazione illegale, la proletarizzazione del ceto medio, la crisi del modello industriale. Ultimo, ma certo non meno rilevante, l'incapacità delle forze democratiche di esprimere una leadership credibile e in grado di unificare il centro e la sinistra. Quindi Bonanni comunque segnala, diciamo così, quello che lui ritiene essere un problema, ne coglie, diciamo, gli elementi e quindi l'avviso c'è. La stessa cosa, fra l'altro, troviamo anche su Avvenire, anche in un altro editoriale, in un lungo editoriale che viene proposto al lettore di Avvenire, che peraltro, come sapete, è un giornale che è molto attento a certi aspetti. Eccolo qua, questa volta è Agostino Giovagnoli. E perché è interessante questo editoriale? Perché la mette proprio sul piano etico e morale e lo dichiara chiaramente. Quale argine all'estrema destra? Il diritto e la morale, firmato da Agostino Giovagnoli, quindi si fa pesare, diciamo così, la categoria valoriale, che è un bel rischio, nel senso che sì, insomma, e però evidentemente è quella che adesso funziona, se funziona il definirsi identitariamente e tutto il resto. Però scrive per appunto Agostino Giovagnoli che se nel dopoguerra le classi dirigenti europee con l'appoggio degli Stati Uniti decisero ad esempio che il razzismo e l'antisemitismo e lo sterminio di 6 milioni di ebrei e l'orrore delle camere a gas dovevano essere banditi per sempre, e questa classe dirigente però non poté imporre questi bandi. Non perché all'improvviso gli italiani fossero diventati tutti antifascisti o i tedeschi tutti antinazisti, ma perché, e neanche perché avevano vinto ed erano al potere, dice, ma poterono farlo per il valore morale riconosciuto alla condanna dei crimini compiuti da fascisti e nazisti a causa delle loro ideologie. Nei decenni successivi, invece, dice, il consenso morale nei confronti dell'antifascismo e dell'antiterrorismo nazismo si è molto allargato, la memoria della Shoah è stata largamente condivisa, il rifiuto del razzismo è diventato patrimonio comune, ma negli ultimi anni questa tendenza si è invertita e oggi l'estrema destra spinge per politiche anti-immigratorie che Leone XIV definisce disumane e usa parole come remigration che il Papa definisce non cristiane. Insomma, non possiamo più dare per scontata la prevalenza della vita pubblica occidentale, dei valori e dei principi che sono stati considerati patrimonio comune per molto tempo, come avvenne appunto per il ripudio della guerra. La battaglia morale torna prioritaria. Ciò non significa che l'uso degli strumenti giuridici o politici sia indifferente, ma appunto questo è, diciamo così, l'avviso su cui ci mettono da Avvenire. E a proposito di ribaltamenti e di diciamo così, forse anche elementi morali, non lo so, però certo fa impressione, e lo scrive il Foglio, che Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, e anche lui si era candidato alle presidenziali del 2027, ha detto che il 7 ottobre, quindi il massacro del 7 ottobre in Israele, potrebbe non essere stato terrorismo. Mélenchon, scrive Meotti sul Foglio, Si trovava davanti al Tribunale di Parigi per sostenere Anas Kezib, esponente della sinistra radicale, processato per apologia del terrorismo dopo aver espresso sostegno agli attacchi del 7 ottobre contro Israele. È stato interpellato dai giornalisti Mélenchon e ha detto: "È stupido pensare che tra noi ci siano persone che gioiscono del terrorismo, ammesso che gli atti di cui stiamo parlando siano davvero terrorismo. La questione della forma di resistenza che si oppone a un'oppressione è materia di discussione." Quindi si mette addirittura in discussione per l'appunto che quello che è stato commesso il 7 di ottobre sia un atto di terrorismo. E allora, sì, forse qualcuno dirà: "Ma di che ti stupisci?" Però, insomma, una certa impressione dovrebbe per l'appunto farci, e invece passa tutto sotto silenzio. Forse perché anche, diciamo, ci sono persone pagate, cioè magari qualcuno sarà sicuramente convinto, ma qualcuno magari dice quello che dice perché è pagato. Perché lo dico? Perché ieri hanno beccato i due 007 spie della Russia e insomma, non è stata, diciamo così, una gran bella pagina. Vendevano informazioni a Mosca, arrestati due ex agenti segreti, l'indagine è stata compiuta dai carabinieri del ROS, che hanno appunto arrestato questi due signori, due agenti, due ex 006 in servizio, ma erano a loro volta andati in pensione. E per ogni file pare che ricevessero intorno ai 4.000 euro. Quindi, comunque, insomma. E sono accusati, scrive Giulio De Santis sul Corriere della Sera: sono accusati di aver rivelato l'identità di alcuni agenti del controspionaggio italiano, mettendoli in pericolo. Quindi, non è che proprio si sono venduti una pennetta USB, perché ti ammazzano, eh? E di aver ceduto informazioni sensibili, pedinati, filmati mentre erano seduti sulla panchina di un parco a leggere bigliettini contenenti segreti di Stato, o chinati in prossimità di un muro per inserire in una cavità schede micro SD. Ieri sono stati arrestati. Questa era la cronaca. A questa cronaca si affianca, diciamo così, il commento fatto dal ministro della giustizia, della difesa Crosetto. Anche lui era ad Ankara, quindi facilmente, diciamo così, i colleghi che erano lì lo hanno avvicinato. Ha rilasciato non proprio una vera intervista, quello che si chiama il colloquio, lo trovate appunto anche su Repubblica, sul Corriere. In questo caso io prendo il Corriere, ma solo per comodità. E a Marco Galluzzo ha detto: non siamo impenetrabili. E poi propone questo patto con tutti i partiti. Dice Crosetto: sono anni che metto in guardia contro questi rischi, non sono solo del mio ministero, ma fortunatamente da noi li becchiamo. Sono ovunque, però appunto dice: nel mio ministero li becchiamo. Ma come si può fermare questa penetrazione, che poi spesso si traduce in un inquinamento del processo democratico e per giunta alla vigilia di un anno elettorale? Non sono affatto sorpreso, avrebbe risposto il ministro, perché sono anni che dico, anzi che metto in guardia dal rischio di penetrazione. Fate un'analisi dei bot e ve ne renderete conto. L'aumento c'è stato con i social. E scrive ancora il Corriere: Crosetto non mette nel mirino solo Mosca. L'anno scorso, dice, il suo ministero registrò per almeno 2 settimane un'ondata anomala di contatti su fonti aperte della difesa, ma tutti da siti cinesi. Però, dice Crosetto, i russi sono più bravi nello spionaggio. In ogni caso, il ministro, che appunto era a Ankara con Tajani, constata amaramente che no, non siamo pronti. Piuttosto, bisogna ammettere che, come per altri alleati, non siamo impenetrabili. Anche perché, d'altra parte, quando li becchiamo, appunto, veniamo attaccati, non possiamo arrivare fino a loro e fermarli definitivamente. Quindi, lui propone, diciamo così, questa questa alleanza con tutti i partiti, perché dice la democrazia va difesa. Sì, vedremo, ma se se ne avrà contezza, se se ne avrà contezza fino in fondo. A proposito di sfie, l'altra storiona che c'è su tutti i giornali è quella invece della spia ucraina, che si ritiene essere, diciamo così, l'autrice dell'attentato a Monte Carlo, che ha ferito un oligarca che aveva nazionalità ucraina e che invece è stata trovata morta per l'appunto a Kiev. E sulla Repubblica Fabio Tonacci racconta appunto di questa donna, uccisa la donna del Principato, arrestati due agenti ucraini, un ex poliziotto e un ufficiale a Kiev hanno confessato di averla uccisa, e poi ci racconta di questo groviglio di servizi deviati che minacciano l'adesione all'Unione Europea, perché appunto a che serviva tutto questo? Dice: il caso riporta sotto i riflettori il peso degli apparati di stampo sovietico. La Commissione chiede di limitarne i poteri. Quindi ha a che vedere anche questa vicenda, pare, con questo tema. Comunque, insomma, smuove le acque. Quindi, vabbè. Invece, per capire le ragioni dell'attenzione che i giornali del gruppo Angelucci, ma non solo, riservano al caso Ranucci Lavitola, bisogna fare così. Bisogna intanto prendere questi giornali e vedere come la scrivono questa cosa, come la raccontano. E allora prendo La Verità, prendo il giornale, prendo Libero, eccolo qua. Peraltro, in realtà, anche il riformista decide che l'apertura di oggi, abbastanza curioso, no? Però l'apertura di oggi sia proprio il giallo Ranucci Lavitola, così lo definisce, con il faccendiere accusato dell'attentato al conduttore Rai. Fra i due, scrive il riformista, un'amicizia vera, movente e dinamica, oscuri. Ma se appunto movente e dinamica sono ancora oscuri, nell'editoriale di Alessandro Sallusti alcuni spunti per capire perché tanta attenzione invece da parte di questi quotidiani. Fino a pochi giorni fa, scrive Sallusti, ci si chiedeva: chissà chi ha messo nell'ottobre scorso la bomba fuori dal cancello di casa di Sigfrido Ranucci, conduttore pluridecorato di Report. Lui stesso aveva lasciato intendere che il mandante poteva essere dalle parti di Palazzo Chigi. In commissione attenzione, questo aspetto, dalle parti di Palazzo Chigi. In commissione antimafia fece anche un nome, in realtà suggeritogli da quell'altro genio investigativo dell'ex PM e oggi senatore 5 Stelle Roberto Scarpinato, quello del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari. Quindi, primo indizio, eccolo qua. La cosa si rivelò, nello stile della casa, una clamorosa bufala, tipo quella che Ranucci sparò in diretta, ospite della Berlinguer su Rete 4, a proposito della grazia alla Minetti. Secondo indizio, su voci che stiamo verificando sulla presenza del ministro Nordio a presunti festini dei coniugi Cipriani in Uruguay. Il segugio Ranucci anche sulla bomba aveva sbagliato pista. Il mandante, secondo gli investigatori, l'aveva praticamente in casa, il suo grande amico, così ieri lo ha definito incredulo lui, Walter Lavitola. E già questa è una notizia, ma come? Il grande moralizzatore, il censore delle amicizie altrui, che basta una foto con il cugino dello zio di un presunto mafioso che Report ti metta alla gogna senza appello, ha come migliore amico Lavitola? Riassumo chi è costui. Ecco ex giornalista, radiato dall'ordine, già latitante, poi arrestato per estorsione, coinvolto e processato per corruzione internazionale, tangenti, appropriazione indebita, associazione a delinquere, compravendita di senatori, danno erariale e truffa. E certamente, aggiunge Sallusti, mi sono perso per strada qualcosa. Sì, ti sei perso che era vicino a Berlusconi, questo non ne facendo Sallusti nell'editoriale, ma va bene, fa lo stesso. Dice, certamente mi sono perso qualcosa, ma già così ce ne sarebbe per fare su questa amicizia almeno una decina di puntate di report. Che interesse hanno in comune il principe del giornalismo Rai e il principe delle truffe immanicato con faccendieri e spioni di mezzo mondo? Sta sempre parlando di La Vitola, eh? Ma la vera domanda è: perché mai un vero grande amico dovrebbe piazzarti una bomba sotto casa? Beh, o gli hai molestato la moglie o non gli hai pagato il conto. La Vitola adesso è proprietario di un ristorante frequentato da Ranucci. Oppure vuole farti un piacere, il piacere di farti passare per martire e renderti intoccabile nonostante le bufale a getto continuo e chissà, aprirti nuovi orizzonti. Ora, c'è anche, insomma, forse un sovrappiù di maramaldeggiamento in questo editoriale di Sallusti, decisamente, perché insomma te la sei messo da solo, la bomba, vabbè. Peraltro ovviamente i colleghi gliel'hanno chiesto a Ranucci, perché oggi troviamo una sua intervista sul Corriere, sulla Repubblica, gliel'hanno chiesto, lui ovviamente dice no, ti pare che mi sono messo la bomba, però questa cosa che invece no, non era indirizzata a lui, cioè gliel'hanno messa a lui, ma in realtà non volevano fare del male a lui. C'è, ed è abbastanza surreale, effettivamente, perché comunque sì, racconta, ecco, qui sono la doppia pagina di Repubblica con le foto di tutti i protagonisti, del mediatore camerunense Gomez Celesio Tavares, cioè è una storia meravigliosa. Poi la foto di Walter Lavitola fotografato ieri, evidentemente l'hanno beccato mentre usciva, arrivava a casa in maniche di camicia, col casco in testa, le chiavi del motorino in mano. Vabbè, comunque, troppe voci, dice ad Alessandra Zimiti, Ranucci. Walter è un amico e a me, certo, appunto, non serve visibilità. Sono stordito, non avrebbe mai potuto farmi del male. L'ordigno serviva a non farci arrivare una notizia. Quindi, questa cosa comunque l'ha detta. E vabbè. E poi Francesco Bei, però, non, insomma. La strana coppia e il sogno proibito di sbarcare nelle stanze del potere, la strana coppia sono appunto Ranucci e La Vitola, rimette un po' a posto alcuni elementi e vabbè. Quindi, chiaro, no? Se proprio mancasse ancora un tassello, per l'appunto, il giornale che, come vi dicevo, dà molta ovviamente attenzione al caso, alla questione NATO, no, Trump e Meloni, ma il taglio alto è Eccebomba, con foto di Ranucci per l'appunto in prima pagina, dedica pagina 2, pagina 3, pagina 4 e pagina 5 a questa storia, quindi appunto non è che proprio la considera minore. Una pagina intera, Francesco Boezzi, con foto del sottosegretario Fazzolari. Vogliamo le scuse. Fratelli d'Italia chiede giustizia dopo le illazioni contro Fazzolari. Ma il capolavoro è Filippo Facci che dice: ecco come Sigfrido si descriverebbe col metodo Ranucci, trame e sceneggiate. Se il metro della trasmissione Rai 3 venisse applicato al suo conduttore, i rapporti personali basterebbero a cucire la tesi della messa in scena. E poi scrive per l'appunto il pezzo con questa falsariga. E io non ho potuto non pensare alla imitazione che fanno di Ranucci al ruggito del coniglio. Ve l'ho detto che i miei riferimenti sono sempre molto alti, ma se vi capita andatevela a sentire perché è meravigliosa, veramente meravigliosa. E insomma, siamo a questo livello qua, ecco, facile, facile, è riuscito in questo intento, davvero complimenti. Oh, tutto questo, spioni, strani attentati, eccetera, eccetera, fa sì che una notizia importante come una, diminuzione sempre più sostanziale, siamo arrivati solo al 5%, della disoccupazione, sostanzialmente non venga quasi raccontata dai nostri giornali, viene raccontata pochissimo. Repubblica scrive qualche cosa, ma per dire che, ahimè, a questa diciamo così aumento di occupazione non corrisponde un aumento di retribuzione, anzi. E quindi ecco qua gli stipendi reali italiani più poveri, lo dice l'OCSE, nel 2026 c'è stato addirittura un calo dello 0,9%, quindi il potere d'acquisto è del 6,1% sotto i livelli del 2021, il peggiore tra le economie avanzate, pesano i pochi rinnovi contrattuali e l'occupazione che sale ma resta sotto la media, quindi comunque appunto, ahimè, questo tema non viene, non, è così. Scrive di questo, scrivono di questo Renato Brunetta e Michele Tiraboschi sul Sole 24 Ore che propongono, diciamo così, trasparenza e innovazione per il mercato del lavoro, evidentemente come possibile ricetta o comunque tentativo di. E questo è quello che viene proposto. Il problema è anche che forse cominciamo davvero a essere pochi, e quei pochi, appunto, giustamente pretendono anche di essere adeguatamente pagati. Se è vero quello che racconta, per esempio, Avvenire, che lo cita nella sua prima pagina, c'è un vero e proprio SOS personale per nidi e materne. In particolare in alcune regioni, in Liguria e in Lombardia, ci sono le situazioni più gravi, pensate, mancano addirittura 1.500 insegnanti, peraltro nidi e materne che erano quelli che erano stati potenziati con i fondi del PNRR, quindi scrive infatti Avvenire che sono a rischio le strutture del PNRR proprio per questo motivo, perché se poi non sai chi farci lavorare e al nord il problema è molto sentito, dice al sud un pochino meno, ma semplicemente perché ne hanno fatti molti di meno, sia di nidi che di materne. Vi dicevo, quindi, e vabbè, insomma, questo è quanto. Stiamo per chiudere, anzi siamo proprio ormai quasi in chiusura, quindi un paio di segnalazioni. Allora, c'è su Repubblica un intervento di Linda Laura Sabadini, lo trovate a pagina 13, che fa il punto su questa questione delle preferenze declinate al femminile oppure no. E devo dire, è molto interessante l'intervento, come sempre peraltro, di Linda Laura Sabadini, perché fa chiarezza, perché insomma, effettivamente sembravano, diciamo così, aver ragione entrambe le parti, le donne che dicevano i numeri dimostrano che se ci sono le preferenze, noi siamo meno presenti, e invece anche quelle che dicevano: no, ma guardate che come Picerno o Maria Elena Boschi, che dicevano: no, no, ma invece quelle che di noi si candidano e corrono fanno il pieno delle preferenze. Ecco, spiega Linda Laura Sabadini quando può funzionare per le donne avere le preferenze, cioè ci devono comunque essere alcuni tipi di correttivi. Se ci sono quei tipi di correttivi, allora sì, funziona, che non sono le quote, cioè, è tutta un'altra cosa. Allora funziona, e allora sì che si possono avere le preferenze, e quindi può funzionare. Andatevela a leggere se vi appassiona il tema. L'altra questione riguarda, come vi dicevo, la sorte dell'Unità, perché da oggi ha cessato le proprie pubblicazioni. Ed è un peccato perché spesso si trovavano articoli che riguardavano peraltro anche le politiche, l'agire radicale. Che cosa è successo? Forse ve lo ricorderete, era stata comprata 3 anni fa dall'editore Alfredo Romeo, l'Unità, che peraltro è lo stesso editore anche del Riformista, in una, diciamo così, mossa un po'. Insomma, un'azione no, non del tutto chiara, forse, ma nel senso che sembrava più un tentativo di riportare in vita una testata per poi appunto rivenderla con una speculazione sotto. Ecco. Ieri è arrivato un comunicato proprio dell'editore Romeo che ha detto che lui, insomma, in questi 3 anni l'aveva presa perché poi l'idea era appunto di farla, di rivivere e vendere al Partito Democratico, e però il Partito Democratico, dopo un po' di trattative, si sarebbe tirato indietro e quindi basta, lui chiude perché non è. Solo che invece in serata, contrordine compagni, qui si può dire, è arrivato nota del PD che dice che non è vero. Che alle 7 della sera, scrive Concetto Vecchio per l'appunto su Repubblica, alle 7 della sera fonti del partito fanno sapere che il PD ha manifestato e continua a manifestare l'interesse e la disponibilità all'acquisto. E quindi dove sta la verità? Il punto, scrive ancora Concetto Vecchio, è che Romeo vorrebbe restare con una quota di minoranza e il PD è contrario, perché non è costume della casa fare società con privati. Fanno sapere al Nazareno, e quindi vedremo come si concluderà. L'ultima segnalazione, anzi, le ultime due sono per l'editoriale di Marco Travaglio, il quale Marco Travaglio era uno dei pochissimi, devo dire, che si era schierato contro il cosiddetto patentino d'antifascisti. Che era stato preteso da Più Libri, Più Liberi, che era abbastanza ridicola come cosa, visto che già dovevi firmare nel modulo l'articolo 1 che ti chiedeva di aderire alle istanze della Costituzione, che è sottinteso, è antifascista. Lui l'aveva notato. Vi prego di notare anche come io sia d'accordo per una volta con Travaglio, come lo stia elogiando, ma va bene, ormai quest'ultima settimana può succedere veramente di tutto, ma. Che cosa è successo però al povero Travaglio? Che a causa di questa richiesta la casa editrice di cui fa capo anche il Fatto non aveva presentato l'istanza per partecipare a Più Libri, Più Liberi, ma nel frattempo però Più Libri, Più Liberi ci ha ripensato perché ha capito che forse mettendo tutti questi paletti qualche problema effettivamente si creava e quindi ha fatto marcia indietro, ma loro non hanno fatto la domanda e quindi chiude Travaglio nel suo editoriale in cui racconta tutta questa vicenda, dice: sapete com'è finita? Che la fiera si è rimangiato tutto e ha deciso di prendere in considerazione anche le 7 domande presentate in forma incompleta, perché qualcuno le aveva appunto fatte, cioè senza il patentino. Quindi 7 editori furbacchioni non l'hanno firmato, ma anche se era vincolante, hanno presentato ugualmente domanda. Noi di Paper First, no, perché abbiamo preso sul serio l'obbligo di firma, ergo resteremo fuori. Peggio per noi, ci siamo scordati che in Italia le regole sono sempre trattabili, anzi, retrattili. Dispiace, no, ma lo dico sinceramente. E l'ultimissima segnalazione. Invece è per la morte di una donna che è sempre stata dietro le quinte, ma che ha determinato molto della nostra politica, Miti Vigliero, era la responsabile dell'immagine di Berlusconi, il ritratto che ne tratteggia Michele Masneri sul foglio vale assolutamente l'acquisto del giornale. Bene, ci sentiamo domani, buona giornata.
1: 902, grazie Flavia Fratello per Stampa e Regime. Il sommario. del nostro notiziario che vede in studio Antonello De Fortuna e Roberta Iannuzzi e in regia Piero Scaldaferri. Vediamo il sommario, ci occuperemo delle ultime notizie dal Golfo con gli attacchi incrociati nuovi tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno attaccato alcune città costiere iraniane in appunto risposta a degli attacchi nello stretto di Hormuz, e i guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver colpito delle basi americane in Bahrain e Kuwait. Ci occuperemo poi della situazione delle carceri in Toscana, del vertice NATO in corso di svolgimento ad Ankara, delle polemiche sulle interferenze del presidente americano Trump ai mondiali di calcio, ancora la situazione nel Regno Unito, la nuova legge elettorale, le prossime elezioni amministrative di Milano. Questi temi della prima edizione del notiziario di Radio Radicale.
2: Come detto, apriamo parlando della situazione delle carceri in Toscana. Lo facciamo dandovi lettura di una dichiarazione di Maurizio Turco e René Testa, cioè il segretario e la tesoriera del Partito Radicale. Il documento del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Toscana, che dispone che i detenuti

0: i provveditori regionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria affinché rendano noto se analoghe disposizioni siano state impartite nei rispettivi distretti e con quali modalità si stia affrontando il sovraffollamento. Chiediamo inoltre al capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Ministro della Giustizia, di revocare immediatamente ogni direttiva che autorizzi sistemazioni incompatibili con la dignità della persona e di assumersi la responsabilità politica e amministrativa di una situazione ormai fuori controllo. Non si governa l'emergenza legalizzando l'illegalità, non si risolve il sovraffollamento trasformando il pavimento in un letto. Quando è lo Stato a violare i principi sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento penitenziario, è lo Stato stesso a perdere autorevolezza e credibilità. La civiltà giuridica di un paese si misura da come tratta le persone private della libertà. Se lo Stato rinuncia al rispetto della legalità nelle proprie carceri, rinuncia alla propria stessa funzione di garante dei diritti e della giustizia. Questa è la dichiarazione di Maurizio Turco e René Testa del Partito Radicale.
1: E sentiamo proprio Irene Testa intervistata da Federico Punzi.
2: Questo è un fatto gravissimo, insomma, rappresenta da un certo punto di vista una sconfitta enorme dello Stato, no? Insomma, si sta legalizzando e autorizzando quanto previsto in una circolare che francamente ho letto, mi sono trovata di fronte incredula perché, cioè, se si arriva a autorizzare che per mancanza di spazi e di brande i detenuti debbano dormire con i materassi per terra, significa, cioè, che siamo arrivati intanto ad un livello spaventoso, perché vuol dire che i detenuti, diciamo, dopo la chiusura delle 7 sezioni del carcere di Sollicciano, significa che questi. Gli altri detenuti probabilmente non possono neanche essere trasferiti perché le altre carceri sono sature, innanzitutto. E quindi già questo dà l'idea di che cosa stanno vivendo i nostri penitenziari. Se poi pensiamo che un provveditore e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria decidono di attuare una circolare di questo tipo, diventa preoccupante. Anche e soprattutto perché noi a questo punto non sappiamo quanti altri provveditori possono aver preso una decisione del genere o
1: Certo.
2: stanno meditando una soluzione di questo tipo dal momento che gli istituti sono tutti strapieni. Quindi, diciamo, questo è un fatto incredibile, e proprio su questo col Partito Radicale, il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, abbiamo rivolto un appello al DAP e ai provveditori. E anche al Ministero della Giustizia, innanzitutto al DAP, di revocare immediatamente questa circolare perché viola ogni principio di diritto, non è previsto da nessuna sentenza di nessun giudice che i detenuti debbano dormire per terra, c'è un qualcosa che davvero diventa inaccettabile e soprattutto dà anche un'immagine, restituisce un'immagine indegna di un paese democratico, che, insomma, attuare una cosa del genere significa davvero far finta che l'articolo 27 della Costituzione proprio non esiste, perché noi sappiamo che l'articolo 27 impone pene rispettose e che vanno verso il senso di umanità. Che cosa c'è di umano nel consentire e nel prevedere una cosa di questo tipo, no? Cioè, quindi non possiamo neanche però accettare che lo Stato pretenda di far rispettare la legge alle persone private della libertà personale che magari hanno sbagliato, ma è esso stesso il primo a violarla all'interno delle proprie carceri. Quindi questo è un qualcosa di davvero grave e soprattutto è anche grave il fatto che si sia arrivati a questo livello, nonostante ci siano state denunce su denunce da parte del Partito Radicale, ma delle associazioni, dei garanti in generale che vedono queste situazioni e si trovano sempre di fronte o, come dire, orecchie sorde, sia per quanto riguarda da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma anche, dobbiamo dirlo, del Ministero della Giustizia. Quindi ora non si può arrivare a questo, ciò che bisogna fare è molto chiaro.

0: perché servono provvedimenti strutturali, provvedimenti di deflazione, chiamiamoli provvedimenti di amnistia accompagnati da indulto, ma comunque provvedimenti deflattivi e poi le solite ricette di cui tanto parliamo, come dire, ma non vengono mai poi realmente prese in considerazione, le misure alternative, insomma io credo che quello che è necessario oggi di fronte a quello che davvero sta accadendo, anche perché è chiaro che ci saranno una valanga di ricorsi per una cosa di questo tipo, ma non è accettabile che lo Stato preferisca pagare i risarcimenti dei ricorsi, ma consentire che in Italia, nella patria del diritto, si possa dormire con i materassi per terra nelle carceri per mancanza di posti e di brande. Questo non è davvero accettabile e occorre un'assunzione di responsabilità politica.
1: E vediamo cosa succede nel Golfo. 24 ore fa, 3 navi commerciali colpite dall'Iran, si tratta di navi saudite e qatariote. Per tutta risposta gli Stati Uniti hanno attaccato alcuni obiettivi, 80 secondo il CENTCOM, 80 obiettivi iraniani, soprattutto nelle città di Bandar Abbas, città costiere, e di Sirik. C'è stata la controrisposta poi dell'esercito iraniano, che ha dichiarato di aver colpito 85 obiettivi militari presenti in Bahrain e Kuwait, ovviamente nelle basi americane. Nella risposta iniziale a questa aggressione, le forze navali aerospaziali dei guardiani della rivoluzione islamica, questo è il comunicato ufficiale, hanno distrutto 85 importanti installazioni militari americane. Gli attacchi americani sono stati difesi da Mark Rutte, che è segretario generale della NATO, assolutamente necessari perché l'Iran sta violando la tregua con l'attacco alle navi e quindi gli USA dovevano reagire con forza. Nel frattempo ha aperto ieri sera il via, appunto, il vertice, lo storico così definito, ad Ankara, l'arrivo di Trump nella capitale turca, la cena. La NATO si trova ad affrontare una prova decisiva nel ruolo degli Stati Uniti, sulle nuove responsabilità dell'Europa, sulle ambizioni dell'industria della difesa turca. C'è stata anche un'importante fornitura di aerei da parte degli Stati Uniti ad Ankara proprio in queste ore. Ce ne parla in diretta Mariano Giustino. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha descritto la prima giornata del vertice di Ankara come un grande successo, affermando il risultato è una NATO molto più forte e un'Europa molto più forte all'interno di un'alleanza atlantica molto più forte, ha espresso poi la sua gratitudine al presidente Recep Tayyip Erdogan, al governo turco e ai residenti di Ankara, ha affermato: apprezziamo moltissimo tutto questo, si tratta di un vertice importante, siete degli ospiti molto gentili. Rutte ha sottolineato che il vertice dell'AIA dello scorso anno era incentrato sulla pianificazione e sulla definizione degli obiettivi, mentre questo vertice, il vertice di Ankara in corso, si concentra sull'attuazione e sul raggiungimento di tali obiettivi. Dal punto di vista statunitense, Rutte ha affermato che l'obiettivo di rendere più equilibrata la spesa per la difesa tra gli alleati è stato sostanzialmente raggiunto e ha aggiunto: quest'anno abbiamo conseguito il 4% in linea con il nostro obiettivo del 5%, che è davvero notevole. Questo ovviamente, ha proseguito Rutte, non è merito esclusivo del presidente Donald Trump, anche la minaccia russa è un fattore significativo, ma onestamente l'incoraggiamento del presidente Trump ai nostri alleati europei, al Canada, a intraprendere questa strada è stato di grande aiuto e i risultati si stanno già vedendo. Di conseguenza sta emergendo, ha proseguito Rutte, una NATO molto più forte, un'Europa molto più forte. La dottrina NATO 3.0 esposta in precedenza dal segretario Rutte è all'ordine del giorno del vertice di Ankara, rappresenta anche un passo avanti per espandere la sfera di influenza dell'alleanza in Medio Oriente, nel Mar Nero e nel Caucaso. La novità sostanziale, appunto, di questo vertice è l'espansione della NATO in Medio Oriente, che non è priva di difficoltà. Inoltre il vertice riunisce anche leader provenienti da diverse parti del mondo, dalla regione dell'Asia Pacifico ai paesi del Golfo Persico, è presente anche il leader azero. L'agenda del presidente Erdogan è fitta di incontri. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump appena arrivato ad Ankara ha avuto un incontro a porte chiuse al palazzo presidenziale. Erdogan e Trump hanno tenuto poi un incontro con le rispettive delegazioni nel corso della successiva conferenza stampa congiunta, in risposta a una domanda di un giornalista, Trump ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero revocare le sanzioni contro la Turchia ai sensi del Countering American Adversaries Drug Sanction Act, cioè la legge CATSA per intenderci. Il presidente Erdogan ha inoltre sottolineato la sua convinzione che dal vertice di leader emerga una decisione positiva in merito all'acquisizione degli F di caccia avanzati F-35. Nel corso della giornata Erdogan ha incontrato anche il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro canadese Mark Carney. Il presidente Erdogan e sua moglie Emine hanno inoltre offerto una cena al palazzo presidenziale in onore dei leader e delle loro consorti. Successivamente Erdogan e sua moglie hanno offerto un ricevimento nel giardino d'inverno del complesso presidenziale. Al ricevimento hanno partecipato capi di Stato e di Governo dei paesi membri della NATO, nonché dei paesi AP4, cioè Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud, che sono stati appunto invitati. Oggi gli occhi saranno puntati sull'incontro che Trump avrà con il presidente ucraino Zelensky. Intanto Turchia e Regno Unito firmeranno un nuovo accordo oggi di partenariato per la difesa, l'accordo molto cruciale. Viene paragonato al patto di difesa del 2021 tra Francia e Grecia, sebbene le fonti abbiano declinato di confermare se includa una clausola di difesa reciproca. Turchia, Bulgaria e Romania estenderanno l'iniziativa di contrasto delle mine del Mar Nero per includere infrastrutture critiche come gasdotti energetici e altri collegamenti cruciali in un incontro, in un nuovo accordo che sarà firmato ai margini della NATO. Infine, una precisazione: non vi è dubbio che il clou della prima giornata sia stato l'incontro che Erdogan ha avuto con Trump. Ieri il presidente Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione revocherà le sanzioni CATSA alla Turchia, ma guardate che c'è una bella differenza tra sospendere e revocare le sanzioni. Dimentichiamo il ruolo del Congresso americano, ma di questo poi ne parleremo. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
3: Grazie a Mariano Giustino. Adesso andiamo avanti con il nostro notiziario. Abbiamo in collegamento da Bruxelles, sullo stesso argomento, David Carretta. Buongiorno David.
4: Sì, buongiorno a voi, anche perché gli europei hanno interessi in qualche modo diversi dalla Turchia in questo summit della NATO organizzato da Recep Tayyip Erdogan. E ieri Donald Trump, proprio nell'incontro con il leader turco, nel momento in cui erano presenti i giornalisti, ha dato avvio a questo vertice con le sue minacce preferite agli europei. La Groenlandia, per esempio, Groenlandia che secondo Trump dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, non dalla Danimarca. Trump ha detto la Groenlandia non aiuta la Danimarca non spende denaro per aiutare davvero la Groenlandia, ma è una parte importante per gli Stati Uniti perché è circondata dai sottomarini e dalle navi di Russia e Cina. Quest'ultima affermazione non è corretta, non è vera, ma fa parte della narrazione del presidente americano. Trump ha anche rimesso in discussione la presenza americana in Europa. Potremmo rimuovere tutti i nostri soldati fuori dall'Europa, ha detto il presidente americano, aggiungendo che il continente è un posto molto diverso rispetto a quello che era 20 anni fa, e poi ha accennato al rischio di scomparsa a causa dell'immigrazione e dell'energia. Quanto alla guerra in Iran, Trump si è lamentato, l'Italia ci ha detto di no, la Germania ci ha detto di no, la Francia ci ha detto di no, anche se poi ha aggiunto che gli Stati Uniti non avevano chiesto nulla. Trump ha anche parlato del suo conflitto con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dicendo: penso che sia una persona carina, il rapporto è peggiorato un po' perché si è rifiutata di aiutarci nella guerra in Iran e nello stretto di Hormuz, Non era dalla nostra parte, questo non mi ha fatto piacere, è stato un errore, ha detto tra le altre cose Trump, assicurando infine che Vladimir Putin, il presidente russo, vuole un accordo di pace in Ucraina e che dunque presto lui, Trump, potrà porre fine alla sua nona guerra. Queste dichiarazioni non hanno sorpreso davvero gli alleati europei, che ormai sono abituati ai balzi di umore del presidente americano. Le minacce sono abbastanza ripetitive. Questa mattina ci sono state alcune risposte, in particolare la premier danese Mette Frederiksen ha ricordato che la Groenlandia non è in vendita, la posizione degli Stati Uniti è purtroppo molto chiara e rimane la stessa, ha detto Frederiksen ai giornalisti al suo arrivo al vertice questa mattina. La nostra posizione è chiara, come lo è sempre stata, la Groenlandia ovviamente non è in vendita. Il segretario generale dell'alleanza, Mark Rutte, ha assicurato che Donald Trump è totalmente impegnato nella NATO e poi ha nuovamente lusingato il presidente americano, parlando di una vittoria per lui per l'aumento della spesa militare da parte degli europei. Ha anche giustificato l'aspettativa di Trump che gli europei canadesi si allineino agli Stati Uniti. E Rutte si è avventurato nuovamente sulla questione Groenlandia, dicendo che Trump non ha torto, ha ragione su un punto: Cina e Russia stanno ottenendo accesso all'Artico, quindi è fondamentale che come alleanza, cioè come NATO, lavoriamo insieme per assicurarci che questo non accada. Ovviamente il passaggio sul ruolo della NATO è chiave, è un modo in qualche modo per deviare la questione delle minacce di annessione della Groenlandia da parte di Trump. Rutte ha spiegato che è un processo in corso dall'inizio dell'anno. Il World Economic Forum di Davos, all'epoca Trump era ancora più minaccioso, c'è una sorta di negoziato tra Copenaghen e Washington per cercare di rafforzare la cooperazione su questo settore. Ad ogni modo, il vertice vero e proprio durerà circa un paio d'ore, la durata è limitata anche per evitare, per l'appunto, che gli sbalzi di umore di Trump e le sue dichiarazioni possano provocare un grande fallimento. Vedremo cosa ne uscirà e come andrà. Poco fa il primo ministro britannico Keir Starmer ha sottolineato che è necessaria unità e forza da parte dei leader della NATO, in particolare visto il conflitto in corso in Ucraina e i recenti sviluppi nello stretto di Hormuz. È presente ad Ankara anche Volodymyr Zelensky, che spera di ottenere ciò che non è arrivato in termini di promesse, cioè missili per difendere le città ucraine dagli attacchi missilistici e con i droni sempre più frequenti e sempre più massicci condotti dalla Russia. Ce n'è stato uno la scorsa notte di nuovo contro Kiev. Di fatto l'Ucraina ha esaurito gli intercettori per i sistemi Patriot. Su questo va segnalato anche un problema a livello di Unione Europea. Ieri i ministri degli esteri di 9 paesi, i ministri della difesa, chiedo scusa, di 9 paesi, cioè Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Svezia, Lituania, Estonia, Lettonia, Danimarca e Polonia, hanno scritto alla Commissione chiedendo di usare la massima flessibilità sul prestito da 90 miliardi di euro, in particolare la parte per acquistare le armi per l'Ucraina. La ragione? Fondamentalmente per alcuni sistemi di armamento, tra cui gli intercettori PAC-3 per i Patriot, ma anche missili di varia gittata come gli ATACMS o gli ADM-160, gli AGM-88, tutto questo materiale non è prodotto nell'Unione Europea, non ci sono industrie europee in grado di produrlo in modo rapido, si legge in questa lettera, nel famoso prestito da 90 miliardi c'è una regola sulla preferenza europea, il Made in Europe, una sorta di precondizione per questi acquisti di armi per Kiev, e questo ovviamente crea un ostacolo al sostegno a Kiev, ma è un ostacolo pesante perché i bombardamenti della Russia in questo momento stanno causando la morte di decine, in realtà ogni mese centinaia di civili, nonché distruzione delle infrastrutture civili, di infrastrutture critiche, indebolendo dunque anche il morale della popolazione ucraina. Alcuni dicono siamo tornati al 2022, quando l'Ucraina non aveva più difese aeree. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie David Carretta. A proposito delle spese militari, appunto sul tavolo del vertice percorsi verso il 5% del PIL in spesa per la difesa e il futuro del pilastro europeo dell'alleanza. Ascoltiamo l'analisi di Patrizio Bianchi, economista, già ministro dell'istruzione nel governo Draghi, oggi direttore del centro dell'Accademia dei Lincei per la cooperazione scientifica Italia-Cina. L'intervista è di Roberta Iannuzzi.
5: Io so una cosa, so che l'Unione Europea, l'unità europea, l'integrazione europea partì nel 1950 proprio con la Comunità Europea di Difesa. Questo venne avviato subito nel 1948, si consolidò nel 1950 ed era l'idea che i paesi europei, per superare quel lungo, tristissimo periodo di guerre, in realtà dovevano mettere insieme gli eserciti, facendo un esercito europeo. Quel disegno viene interrotto proprio dagli Stati Uniti, che al posto della CED vollero la NATO. Una NATO totalmente dominata dagli Stati Uniti, con presenze americane direttamente sul territorio europeo. Quindi quando Trump si domanda perché gli Stati Uniti devono essere in Europa, è stata una scelta degli Stati Uniti. Certo, di 70 anni fa, di 80 anni fa, e quindi è tempo di andare verso un cambiamento. E quindi io credo che bisogna vedere con molta lucidità questa spinta trumpiana, per andare ad una fase successiva a quella del rafforzamento dei singoli eserciti nazionali, cosa che non porterà e che ha già dimostrato con quell'aumento del 5% di essere non sostenibile dai bilanci europei. Quindi qui vi è una scelta di fondo da fare come Europa, che è quella di procedere verso una partnership con gli Stati Uniti, però da gestire in maniera unitaria. Quindi non è un problema soltanto di aumentare e le spese di ognuno diviso e frammentato e comunque troppo piccolo nel confronto degli Stati Uniti, ma come dire, riequilibrare non soltanto dei pesi militari ma anche dei pesi politici.
3: Così il professor Patrizio Bianchi. Adesso andiamo in Francia. Ieri Marine Le Pen, la leader dell'Assemblée Nationale, ha confermato che si candiderà alle elezioni presidenziali del 2027. La decisione è arrivata dopo che la Corte d'Appello ha confermato la sua colpevolezza per l'appropriazione dei fondi del Parlamento europeo nel caso degli assistenti parlamentari, ma riducendo l'ineleggibilità a 15 mesi effettivi, tra l'altro già scontati. Resta l'incognita del braccialetto elettronico, almeno per le ultime settimane di campagna elettorale, dopo la decisione della Corte di Cassazione, dopo il ricorso di Marine Le Pen. Sentiamo su questo un giornalista che vive e lavora a Parigi, Daniel Peyronel, che collabora con diverse testate italiane ed europee.
6: Possiamo dire che la campagna per le elezioni presidenziali è cominciata ieri, perché verso l'una e mezza c'è stata la sentenza della Corte d'Appello. La sentenza della Corte d'Appello in pratica è stata un po' più blanda di quella in primo grado di marzo 2025. C'è stata comunque una condanna per il reato, nel senso che Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni di reclusione, di cui uno con il bracciale elettronico, quindi sotto sorveglianza elettronica, la multa da 100.000 euro e 45 mesi di ineleggibilità. Solo che di questi 45 mesi di ineleggibilità, 30 in pratica sono stati sono scontati con la condizionale legata al braccialetto elettronico, e quindi ne rimangono 15. E questi 15 mesi lei li ha già scontati, dato che la pena si applica da marzo 2025. Quindi, per riassumere, Marine Le Pen oggi può presentarsi come candidata alle elezioni presidenziali, ed è quello che ha annunciato in serata. Ha anche annunciato che, dato che si considera innocente, considera il partito innocente, farà ricorso in Cassazione. Ora, il ricorso in Cassazione, c'è un po' un dibattito tra gli esperti se sia sospensivo o meno. Sta di fatto che, da quello che sembra, ho anche parlato poi con degli esperti ieri sera dopo la sua comunicazione, lei effettivamente potrà presentarsi e fare la sua campagna senza essere condizionata nei suoi movimenti, nelle sue libertà, dal bracciale elettronico, fino a quando la più alta giurisdizione francese non decide effettivamente se confermare, diciamo, la pena della Corte d'Appello o meno. E questo giudizio, che di solito ci mette anni ad arrivare, verrà, diciamo, accelerato e dovrebbe arrivare entro gennaio 2027. Quindi, diciamo, nel peggiore dei casi per Marine Le Pen, lei potrà fare campagna fino a gennaio, e poi a gennaio, se la Corte di Cassazione dovesse darle torto, allora in quel caso si applicherebbe poi la pena, per cui è possibile che lei faccia poi gli ultimi mesi di campagna elettorale col bracciale elettronico, o che ceda il posto a Jordan Bardella, che è una delle opzioni.
3: Così Daniel Peronel su Marine Le Pen. Ieri invece dal Regno Unito la notizia delle dimissioni dal suo seggio di Nigel Farage, coinvolto in un'inchiesta sul finanziamento al suo partito attraverso 5 milioni di sterline di criptovalute. Il leader di Reform UK, dopo aver annunciato le sue dimissioni dal seggio, aspettando appunto le elezioni suppletive del popolo contro l'establishment che dovrebbero confermare la sua posizione, però ha ottenuto per il momento solo il boicottaggio da parte degli altri partiti, perché tutti i partiti, il Partito Laburista, i Conservatori, i Liberal Democratici, i Verdi e anche Restore Britain, quindi il partito più a destra di Riforma, hanno tutti escluso la possibilità di partecipare a queste elezioni suppletive di Clacton, indette dallo stesso Nigel Farage come un diciamo suffragio a suo favore, che dovrebbe sostituire il giudizio.
1: Ci fermiamo per il momento col notiziario e entriamo nei programmi in convenzione.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: Deputati Ziello, Borrelli e Pavanelli. La seduta termina alle 21.18 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta dell'8 luglio 2026.
9: Grazie onorevole Colucci. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 107, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Bergamini. Prego, onorevole.
10: Grazie, Presidente. La mia oggi è una richiesta di informativo urgente al Ministro Nordio, Ministro della Giustizia, collegandomi ad alcuni eventi che sono successi all'interno dell'Istituto Penitenziario di Ferrara. L'ultimo di questi è avvenuto domenica sera, dove 5
1: Gruppo misto Futuro Nazionale
10: carcere di origine straniera hanno iniziato una rissa, e solo grazie alla prontezza e allo spirito di servizio degli agenti di polizia penitenziaria è stato possibile sedare quello che poteva diventare una tragedia. Io voglio ricordare che anche in questa occasione la prontezza degli agenti, che sono riusciti anche a far tornare in servizio persone che in quel momento non lo erano, proprio dedicando quello che è il loro spirito di servizio alla loro attività, che è altamente pericolosa, e credo che serva fare una riflessione che è dovuta, perché all'interno di quest'Aula abbiamo la responsabilità politica di prendere atto di quello che è la situazione carceraria. Noi chiediamo al Ministro Nordio di venire in quest'Aula, portarci numeri concreti, perché sappiamo che all'interno delle carceri c'è un sovraffollamento che oramai sfiora il 130% di detenuti, e abbiamo una carenza di organico di personale della Polizia Penitenziaria di circa 6.000 unità. A fronte di questo bisogna anche prendere atto, e qui mi ricollego ad un discorso che come Futuro Nazionale abbiamo più volte portato in quest'Aula, e non voglio essere ridondante quando si parla di remigrazione, voglio far presente che all'interno del nostro Paese ci sono circa un 10%, forse anche qualcosa meno, di popolazione straniera, mentre all'interno delle nostre carceri questa popolazione straniera equivale ad un 30%. Quindi si capisce già da questi numeri che c'è qualcosa che non funziona, perché è un sistema che non riesce ad integrarli, chi viene nel nostro Paese spesso delinque, e questo va ad appesantire tutta quella che è la situazione all'interno delle carceri. Chiediamo inoltre che il Ministro ci venga a portare dati concreti su quello che sono le possibili infrastrutture nuove legate al mondo penitenziario, ma soprattutto legato alle assunzioni, perché c'è assolutamente bisogno di reintegrare personale, devono essere assunzioni che non devono essere esclusivamente sostituzioni di personale che va in pensione, ma assunzioni vere, perché c'è la necessità tassativa di stare dalla parte di uomini e donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno portano avanti un'azione difficile in circostanze veramente molto difficili anche da sostenere dal punto di vista della sicurezza, e servono norme che possano anche tutelarli dopo l'azione, perché non è più possibile vedere che dopo aver messo a repentaglio anche la propria sicurezza con grande spirito di servizio, quando si interviene su quella che poteva essere, come quella di domenica poteva sfociare in una tragedia, ci sia poi il rischio che il giorno dopo ci sia qualcuno che va ad indagare quell'agente di Polizia Penitenziaria. Questo non è più ammissibile. Dobbiamo dare strumenti reali, strumenti concreti, e dare la possibilità agli agenti di Polizia di poter fare il loro lavoro con la massima serenità. Credo che all'interno di quest'Aula questo debba essere il dibattito, credo che debbano essere ritrovate le risorse, ricercate le risorse per fare più assunzioni, e serve un programma serio di assunzioni che sia a tempo veramente rapido, e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Presidente.
9: Grazie onorevole Bergamini. Passiamo all'ordine del giorno, prego, che reca la dichiarazione di urgenza della proposta di legge numero 2124. Comunico che a norma dell'articolo 69,1 del regolamento è stata richiesta dal gruppo Lega Salvini Premier la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge numero 2124 recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69,2 del regolamento, non essendo stata raggiunta in sede di conferenza dei presidenti di gruppo la maggioranza dei tre quarti dei componenti della Camera, l'Assemblea è chiamata a deliberare con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Ha dunque chiesto di intervenire la deputata Baldino. Prego.
3: Movimento 5 Stelle.
11: Grazie signor Presidente, ma sono talmente tante le incongruenze che emergono dal voto che ci state chiedendo di fare oggi che sembra normale pensare che questa sia una operazione elettorale di corto respiro, perché voi oggi ci state chiedendo di dichiarare l'urgenza di una legge, voi centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, che siete per la sicurezza, no? Dite di essere per la sicurezza, ci state chiedendo di dichiarare l'urgenza di una legge che non porterà più sicurezza nelle nostre città, che non assumerà un poliziotto in più, che non ridurrà le rapine, che non fermerà le baby gang, che non impedirà a 10-15 egiziani cosiddetti Maranza di mettere a ferro e fuoco il Colosseo e mettere in fuga finanche le forze dell'ordine, e che non ridurrà la criminalità organizzata. E allora, a cosa serve questa legge e la dichiarazione di urgenza a questa legge? Solo a una cosa, ad alimentare una battaglia identitaria. E qui vengo alla seconda incongruenza a proposito di identità. E mi rivolgo ai colleghi di Forza Italia e alle colleghe di Forza Italia, perché io me lo ricordo che Forza Italia in questa legislatura ad ogni piè sospinto si dichiara favorevole ad allargare le maglie della cittadinanza, ad introdurre lo Ius Scholae, che è una battaglia di civiltà a detta di Tajani. Ogni estate la stessa barzelletta. Beh, e allora perché oggi ci state chiedendo di fare l'esatto contrario rispetto a quello che avete sempre dichiarato sulla cittadinanza? E altra cosa, il garantismo. Vi riempite tanto la bocca dell'articolo 27, la presunzione di non colpevolezza, e oggi ci chiedete di dichiarare l'urgenza di una proposta di legge che praticamente revoca la cittadinanza, addirittura la sospende, la cittadinanza anche in caso di apertura di un procedimento penale, non solo in caso di condanna di primo grado perché non c'è scritto definitiva, ma anche nel caso dell'apertura di un procedimento penale. E allora il garantismo vale soltanto per gli italiani, per i cittadini italiani nati italiani, da genitori italiani, e non vale per i cittadini italiani che magari sono stati naturalizzati? Cioè, questo principio di uguaglianza non vale sempre. Questo stiamo assumendo dichiarando l'urgenza con questo provvedimento. Anche perché, vi do una notizia, non esiste un paese occidentale in cui la cittadinanza viene revocata per un reato comune che non sia un reato di terrorismo o di minaccia alla sicurezza dello Stato, come peraltro avviene anche in Italia. E allora mi chiedo, e chiedo ai colleghi di Forza Italia, ai colleghi moderati, chi insomma vuole fare la svolta liberale del centrodestra e parlare ai moderati, ma allora perché ci state chiedendo di dichiarare un'urgenza di una legge che alza il livello e va oltre il livello previsto da tutte le democrazie occidentali? Quale sarà il prossimo passo? Per caso quello di reintrodurre il delitto di onore, oppure di ritirare la patente agli omosessuali? Perché non si capisce che cosa state rincorrendo, perché guardate che quando noi abdichiamo a un principio, praticamente stiamo esplicitando che quel principio è negoziabile, e se questa norma non esiste in nessun altro paese occidentale, non è perché sono più magnanimi di noi, è perché tutti i paesi occidentali, anche l'Italia, che ha una Costituzione tra le più avanzate del mondo, prevede all'articolo, si rifanno alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che all'articolo 1 dice che tutti gli individui sono uguali in dignità e diritti, indipendentemente dalla propria cittadinanza. E la nostra Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, tutti i cittadini, anche quelli che sono cittadini naturalizzati e che non sono cittadini per nascita. Quindi, siccome noi non ci stiamo a dichiarare un principio, ad abdicare al principio di uguaglianza e a dichiarare un principio di superiorità della razza, perché voi mi dovete spiegare perché se delinque un italiano è più grave che se delinque uno straniero, oppure se perché un italiano delinque in un altro paese è meno grave se uno straniero delinque in Italia, se noi abdichiamo al principio di uguaglianza stiamo assumendo come valido un principio di superiorità della razza, e questo è una deriva che noi non possiamo permettere. Quindi saremo un argine a questa deriva, lo faremo in nome della Costituzione, lo faremo in nome dello Stato di diritto e dell'idea che la forza di una democrazia non si misura dalla durezza delle sue parole, ma dalla capacità di difendere i propri principi, anche quando questo può costare consenso. Grazie.
9: Grazie, deputata Baldino. Quindi abbiamo ascoltato l'intervento contro, adesso l'intervento a favore, e parla l'onorevole Molinari. Prego.
12: Grazie, Presidente. Il gruppo della Lega oggi chiede all'Aula di esprimersi sulla dichiarazione di urgenza di una nostra proposta di legge che riguarda
3: 9:43 della Lega in diretta alla Camera,
12: cioè il tema dell'assegnazione e della revoca della cittadinanza. E credo, avendo sentito anche l'intervento della collega, che sia una buona occasione per ribadire alcuni concetti che dovrebbero essere scontati, ma che così scontati evidentemente non sono. Vedete, la nostra Costituzione garantisce i diritti universali, diritti universali che vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dall'etnia, dalla cittadinanza, dalla fede religiosa, E ad esempio sono diritti universali il diritto al giusto processo, il diritto alla salute, il diritto alla riservatezza, il diritto a esprimere liberamente le proprie opinioni, ad associarsi. La cittadinanza, do una notizia alla collega, non è un diritto. La cittadinanza è il riconoscimento di uno status giuridico. Riconoscimento di uno status giuridico che comporta diritti e doveri e che arriva quindi al termine di un percorso di integrazione. È la coronazione di un percorso di integrazione su cui lo Stato ha discrezionalità. E anche questo non lo diciamo noi, lo dice la Corte Costituzionale, perché oltre ai requisiti di legge, la giurisprudenza costituzionale prevede che con l'evolversi della società i requisiti per cui si assume che un immigrato, uno straniero sia integrato cambiano nel corso del tempo. E allora noi vogliamo andare a incidere qui perché riteniamo che ci sono alcune emergenze da affrontare. Quali sono i modi per ottenere la cittadinanza da stranieri? Ce ne sono principalmente tre. La cittadinanza per matrimonio, la naturalizzazione di chi risiede nel nostro paese da più di 10 anni e la cittadinanza ottenuta dai minori stranieri nati in Italia al 18° anno di età. Qual è la discrasia della legge che abbiamo oggi? Che mentre nei primi due casi questo potere di valutazione dello Stato, anche per ragioni di sicurezza pubblica, esiste e ci sono anche delle cause ostative per legge già oggi, se si commettono determinati reati, già oggi per matrimonio la cittadinanza non può essere ottenuta. Qual è il problema? Il problema è che invece nel caso dei minorenni nati in Italia di fatto non c'è nessuna causa ostativa oggi nella legge italiana e non c'è nessun potere discrezionale dello Stato. Si è arrivati di fatto ad avere un automatismo. Chi nasce in questo paese al 18° anno di età con la richiesta diventa automaticamente cittadino. E perché riteniamo che si debba intervenire qui? Beh, insomma, basterebbe frequentare le nostre città. Perché è evidente a tutti che oggi ci sia un problema che non c'era anni fa, che è un problema di evidente mancata integrazione dei minorenni di seconda generazione. C'è un problema legato alla sicurezza, c'è un problema legato alla delinquenza giovanile e non è solo una percezione, ce lo dicono i dati. Nel 2022, per la prima volta, le denunce contro minori stranieri hanno superato di 2.000 unità le denunce contro minori italiani. Però c'è un problema, che i minori stranieri rappresentano tra il 10 e il 14% della popolazione minorile nel nostro paese. Quindi è evidente che c'è un problema localizzato in quella fascia della società. E allora, che cosa pensiamo che si debba fare? Da una parte c'è l'approccio repressivo che questo governo ha già utilizzato, penso ai decreti Caivano, ai decreti sicurezza, che hanno dato alle forze dell'ordine, alla magistratura, nuovi strumenti per contrastare la delinquenza giovanile. E se il comando dei carabinieri di Milano pochi giorni fa ha annunciato che gli arresti di minorenni sono saliti nell'ultimo anno del 40%, è grazie alle leggi che ha fatto questa maggioranza e che ha voluto la Lega. Ma come giustamente ci ricorda sempre l'opposizione, non basta l'approccio repressivo, serve anche quello educativo. E allora noi pensiamo che sia educativo spiegare ai minorenni stranieri che se vogliono essere parte di una comunità, quella comunità la devono rispettare, perché diventare cittadino non è automatico. E allora la nostra proposta di legge prevede che cosa? Che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio, reati di spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. E oltre a questo c'è poi un altro aspetto, è quello della revoca della cittadinanza. E vedete, su questo purtroppo ci è venuta la cronaca in soccorso per dichiarare l'urgenza. Sappiamo tutti cosa è successo negli scorsi giorni: un gambiano cittadino italiano per diletto ha deciso di andare in strada e accoltellare quasi a morte un passante. Bene, oggi la revoca della cittadinanza è prevista solo per reati gravi, come diceva giustamente la collega, per l'eversione e per il terrorismo. Noi siamo convinti che non sia perfettamente integrato e non meriti di restare in Italia nemmeno chi accoltella, chi uccide e chi stupra. E che bene sarebbe, revocata la cittadinanza a queste persone, rimandarli velocemente al loro paese. Grazie Presidente.
9: Grazie. Onorevole Molinari, essendo giunte alla Presidenza richieste di poter svolgere ulteriori interventi ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento, darò adesso la parola ad un deputato per gruppo ove richiesto. E ha richiesto quindi di intervenire l'onorevole Zaratti. Prego.
13: Grazie signor Presidente.
1: Capisco. Alleanza Verdi Sinistra.
13: Della Lega, che si trovano costretti a rincorrere l'ex collega Vannacci sulle politiche, diciamo così, più restrittive possibile per quanto riguarda la cittadinanza, politiche che rasentano spesso, diciamo anche così, il razzismo più bieco e più netto. Ma questa volta credo che, diciamo, l'iniziativa della Lega sia addirittura improvvida, perché non si riesce a capire per quale ragione un provvedimento come questo, che riguarda le questioni legate alla cittadinanza, debba essere considerato d'urgenza. Ma colleghi della Lega, in questo Paese proprio oggi abbiamo saputo che gli stipendi,
9: colleghi,
13: del nostro Paese,
9: favore,
13: sono,
9: colleghi,
13: i più bassi d'Europa, sono quelli che sono calati e che caleranno di più nel prossimo periodo, riducendo il potere d'acquisto dei nostri cittadini e nostre cittadine veramente in modo incredibile. In un Paese come questo la vostra priorità è quella di rincorrere Vannacci sulla questione della cittadinanza, introducendo delle norme, peraltro, me lo lasci dire, lasciatemelo dire, che sono veramente, come dire, risibili. Ma voi potete pensare veramente che una delle cause ostative per rilasciare cittadinanza a persone che sono nate in Italia possono essere reati come quelli, lesioni personali colpose, diffamazione, detenzione o accesso di materiale pornografico e cose di questo genere, che sono reati generalmente passibili di contravvenzione, neanche di una pena penale? Questi sarebbero i reati su cui volete costruire la vostra narrazione di restringimento del diritto di accesso alla cittadinanza di persone che sono nate in Italia, che sono andate a scuola in Italia, che vivono in Italia, che vivono insieme ai nostri figli, che frequentano le stesse scuole e che sono arrivati alla maggiore età in Italia. Ma questo è assolutamente assurdo. Soltanto la vostra paura, il vostro terrore di avere un competitor alla vostra destra vi costringe ad arrivare a fare delle proposte di questo genere. Per non parlare poi della revoca. Ma guardate, sulla vicenda della revoca ci sarebbe da fare una lunga discussione, perché nel momento nel quale, in base alla legge italiana, viene concessa la cittadinanza ad una persona, questa persona ha gli stessi diritti e gli stessi diritti di qualunque altra cittadino nato in Italia, cittadino per diritto di sangue o per qualunque altra ragione, perché vorrei ricordarvelo che la Costituzione dice che i cittadini sono uguali davanti alla legge e davanti allo Stato, non ci sono cittadini di serie A e di serie B, e pertanto se la pena accessoria di revoca della cittadinanza non può essere applicata ai cittadini italiani per diritto di sangue, egualmente non può essere applicata agli altri cittadini che sono stati, come dire, onorati della nostra cittadinanza in un secondo momento, perché questo crea una differenza di eguaglianza tra le persone. Io capisco che questo concetto a voi non vi è chiaro, ma forse lo dovreste capire piano piano, magari applicandovi forse ci riuscite. I cittadini, una volta che sono cittadini italiani, devono essere uguali davanti alla legge ed avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quindi è necessario, cari colleghe e cari colleghi, che numero uno questo Parlamento si cominci a preoccupare dei problemi veri degli italiani e degli italiani, che sono quelli degli stipendi, che sono quelli del cambiamento climatico, che sono quelli dei soldi che il vostro governo regala all'industria delle armi e non affronta i problemi della sanità. Questi sono i problemi fondamentali, e non rincorrere un concorrente elettorale di estrema destra come Vannacci su posizioni di propaganda come questa. Dopodiché l'elenco dei reati che voi mettete a supporto per la non concessione della cittadinanza di persone nate in Italia sono assolutamente risibili, e tra l'altro, se la vogliamo dire tutta, se vogliamo mettere in rapporto i nostri amici liberali di Forza Italia, questa norma con la proposta di legge a prima firma Pascina, la C2720, che prevede il fatto che le modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni a bassa l'età per l'imputabilità dai 14 ai 30, ai 13 anni, voi ci state dicendo che per una rissa in classe non si può più concedere la cittadinanza a bambini che vanno ancora alla scuola elementare. Ma io francamente, altro che svolta liberale, altro diciamo che la politica diciamo del garantismo, ma assistiamo a delle cose che davvero neanche in un governo assolutamente autoritario e che guarda soltanto ai propri interessi elettorali può servire. Grazie.
9: Grazie onorevole Zanatti. Deputata Baccalì, prego.
1: Il Partito Democratico.
14: Grazie Presidente. Anch'io do una notizia a quelli, insomma, a chi sta proponendo questa legge, perché se è vero che la cittadinanza secondo loro non è un diritto, parimente non può essere la sua non concessione né uno strumento di gestione dell'ordine pubblico e né uno strumento di punizione collettiva verso un'intera generazione che conta in questo paese 800.000 ragazzi e ragazze che sono nati e nate in questo paese, perché io credo che sia davvero giunto il momento di provare a stare dentro ai dati e all'analisi quando si propongono strumenti e modifiche così pesanti. Lo dico davvero anch'io all'ala che si definisce liberale in questa maggioranza, perché quello che viene proposto non è così banale. Si complicano e si accentuano le procedure per l'accesso alla cittadinanza e ovviamente alla revoca. Lo si fa con un focus molto chiaro sui minori nati in questo paese e lo si fa con tre strumenti, no? Il tema delle condanne penali. Le altre due che sono davvero, insomma, rasentano il ridicolo, perché chiedere la conoscenza della lingua italiana a bambini e bambine che dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori frequentano appunto le scuole dello Stato, ovviamente vorrei assistere alla scena dove un ragazzo e una ragazza devono dimostrare la loro proprietà linguistica, anche perché questo, vi do l'altra notizia, sconfessa diciamo la qualità, cosa che noi non pensiamo ma evidentemente la pensate voi, la qualità della scuola pubblica italiana e del vostro ministro Valditara, perché questi ragazzi avranno affrontato delle promozioni, saranno stati promossi alle elementari, alle medie, alle superiori, però questo per voi non basterà. E poi c'è il passaggio, anche quello abbastanza ridicolo, sul giuramento in italiano. Ma stiamo sul tema di oggi, che è l'emergenza. Voi chiamate emergenza numeri che, se appunto comparati con la popolazione su cui questo provvedimento si abbatte, quindi gli 800.000 ragazzi e ragazze, proviamo a capire il dato sono 242 ragazzi e ragazze che sono oggi dentro agli IPM, perché questo è quando avrai una condanna penale, quindi sarai dentro al sistema del giudiziario e penale italiano, tu non potrai accedere alla cittadinanza italiana. Ecco, questo 242 della popolazione che oggi è dentro agli istituti penitenziari per minori corrisponde allo 0,03% della popolazione di origine straniera minore in questo paese. Questa è la vostra emergenza. Vogliamo allargare il campione? Proviamo ad allargarlo a tutti quelli che sono dentro ai sistemi, diciamo, che sono in presa in carico del sistema giudiziario. Arriviamo mal contati a 17.000, che corrispondono allo 0,5. Quindi voi impedirete, perché il passaggio sulla diciamo prova della lingua italiana, questo passaggio sul giuramento riguarderà, ecco, tutti questi 800.000, ma appunto perché il focus vostro è su questo 0,03. Dimenticate che in questo 0,03 non sono neanche tutti nati in Italia, perché il vero tema che voi non affrontate, che avete anzi contribuito con le vostre politiche ad aggravare, è sui minori stranieri non accompagnati, perché di questi ragazzi e ragazze, che sì possono essere un problema di ordine pubblico nelle nostre città, perché avete lasciato i comuni soli e in 3 anni avete tolto 50 milioni di euro ai comuni italiani, e soprattutto non ci sono 11.000 posti mancanti per i minori stranieri non accompagnati in questo paese, la chiamate emergenza. E ripeto, questo provvedimento è un provvedimento di punizione collettiva, di profilazione razziale, che riguarda non tanto l'emergenza di questo paese, perché l'emergenza di questo paese sono 1.200.000 minori di tutte le provenienze che vivono in povertà assoluta. 1.200.000 minori in questo paese vivono in povertà assoluta. E sono l'88% in più di ragazzi in età pediatrica che assumono farmaci e psicofarmaci. Queste sono le emergenze, non lo 0,03% della popolazione su cui c'è un problema eventualmente di sicurezza e di affronto. Chiudo, la vera emergenza non è questa, la vera emergenza è la vostra, perché state rincorrendo quelli alla vostra destra, ormai quelli che sono gli Sturmtruppen di questo Parlamento, voi vi state trasformando nel cattivic della situazione. Perché ovviamente tutto quello che state facendo, deputata, in questo momento chiudere, è scomposto, sbagliato, ingiusto e contro la Costituzione italiana.
9: Grazie deputata Baccalì. Onorevole Ziello, prego.
15: Sì, grazie.
1: Futuro Nazionale,
15: siamo stufi di sentire interventi smielati da parte dei soliti rappresentanti di sinistra pro-immigrazione. L'emergenza per il nostro Paese è data da tutti quei problemi sulla sicurezza che, guarda caso, sono creati dalla maggior parte da immigrati che il PD, AVS, 5 Stelle, Azione, Italia Viva e una parte di centrodestra moderato difendono costantemente. Noi siamo uno dei paesi che rilascia il maggior numero di cittadinanze. Ho guardato i dati prima, più di 150.000 nuove cittadinanze all'anno, sembra di stare dopo l'editto dell'imperatore Caracalla. L'emergenza è quella di riformare completamente il sistema di rilascio delle cittadinanze con una stretta, come chiede il generale Vannacci, e mi fa piacere che la Lega, a distanza di quasi 2 anni, abbia rispolverato una proposta di legge che prova a dare una stretta in tal senso. Probabilmente l'effetto Vannacci è sempre più presente, è sempre più costante, e questo spinge i colleghi della Lega a destarsi dal torpore nel quale erano caduti da anni e finalmente ritirano fuori dal cassetto una proposta di legge che era tra l'altro stata sottoscritta anche da me, dal collega Sasso, dal collega Boff, dalla collega Ravetto e da altri deputati, proprio perché chiedevamo in quell'anno di fare qualcosa di concreto per contrastare una certa deriva, quella immigrazionista che purtroppo colpisce non soltanto esponenti di centrosinistra o sinistra, ma anche esponenti di centrodestra moderato che si dichiarano anche favorevoli a certe misure. E penso a Forza Italia, che ogni volta che si parla di cittadinanza tira fuori il tema dello Ius Scholae. Ius Scholae, che ovviamente è una bella denominazione per coprire che cosa? La volontà di andare nella direzione di creare lo Ius Soli alla francese, ed è un'azione politica che ci troverà sempre contrari e noi contrasteremo costantemente a livello istituzionale e anche a livello partitico sui territori, perché siamo pronti da questo punto di vista a lanciare un grande programma a livello territoriale per denunciare tutto quello che sta avvenendo all'interno delle politiche migratorie, anche perché, come diceva qualche collega poc'anzi, Riteniamo che ci siano alcune emergenze da affrontare, anche noi. La prima emergenza: dal 2022 a oggi in Italia sono sbarcati più di 300.000 immigrati. Ogni anno vengono fatti quasi 6.500 rimpatri e anche facendo passare questa legge, che noi ovviamente andremo a votare favorevolmente, aumentando le revoche della cittadinanza, col fatto che non siete riusciti almeno a quadruplicare i dati dei rimpatri, voi andrete a creare ulteriori problemi al nostro Paese, perché finché non andrete a copiare il programma della remigrazione del generale Vannacci, questi immigrati irregolari, che diventeranno tali, continueranno a stare nel nostro Paese, continueranno a creare problemi di sicurezza e voi

0: Avete fatto ovviamente l'esternalizzazione della gestione dell'immigrazione con i centri d'Albania, bene, ma i CPR devono diventare, secondo noi, degli istituti di detenzione per gli immigrati irregolari che delinquono, perché finché continueranno a stare in giro a bighellonare continueremo ad avere purtroppo italiani che saranno schiacciati dalle coltellate, dalle botte e dalle angherie dei soliti immigrati irregolari che magari sono entrati con la sinistra ma che il centrodestra non è riuscito a rimpatriare. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Ziello. Non ci sono altri interventi, per cui indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi sulla dichiarazione di urgenza della proposta di legge numero 2124 recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992 numero 91 in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. La votazione è aperta. Sì. Sì. Colleghi, per favore, il più presto possibile. Vai con lei. Ci siamo. Un attimo di pazienza, il primo voto, però facciamo. Chi abbiamo qua? Pittalis deve votare, sì.
2: 10.06 in diretta i lavori della Camera dei Deputati.
1: Chi è che? Riesce a votare, perfetto. Chi altro deve votare? Chiedo. Zaratti. Bonafè, allora Zaratti, Pagano, Bonafè deve votare ancora, ok, Bonafè ha votato, Pagano un attimo, chi altro manca colleghi? A parte Pagano ha votato, mi pare che nessun altro, votazione chiusa, presenti 249, favorevoli 148, la Camera approva. E allora, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2825A, disposizioni in materia di giovani e di servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia. Ricordo che nella seduta del 30 giugno si è conclusa la discussione generale e il rappresentante del governo è intervenuto in sede di replica mentre il relatore vi ha rinunciato. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Ricordo che a norma dell'articolo 123 bis, comma 3 bis, ultimo periodo del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili non possono essere ripresentati in assemblea. Inoltre non sono pubblicati in quanto non ricevibili gli emendamenti già presentati presso la Commissione ma in quella sede ritirati o decaduti per assenza del presentatore, nuovi emendamenti non previamente presentati presso la Commissione riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino conseguenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Comunico che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Quinta Commissione nella riunione del 7 luglio, non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 123 bis del regolamento, in quanto recano nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, le seguenti proposte emendative: Zanella 2.53 e 4.15 e Gadda 2.150. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento i gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Casa Riformista sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge segnalati per la votazione. E quindi all'onorevole Ciocchetti chiedo di intervenire. Grazie.
3: Grazie Presidente.
2: Luciano Ciocchetti, Fratelli d'Italia.
3: I pareri sono tutti contrari.
1: Ok, grazie allora al relatore e chiedo al ministro i suoi pareri.
4: Grazie Presidente, parere conforme al relatore.
1: Grazie signor ministro e quindi passiamo a questo punto. Sì, allora l'1.1, l'emendamento 1.1 Filippin.

0: che deve intervenire.
1: Filippino. Prego.
2: È il primo emendamento, quindi ritengo importante intervenire anche per
3: Rosanna Filippin, Partito Democratico.
2: In questo caso stiamo parlando dell'articolo che delinea i criteri, i principi direttivi con i quali il governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per il riordino delle politiche in materia giovanile. Perché abbiamo ritenuto di ripresentare questo emendamento? Dopo una discussione molto interessante e importante che c'è stata in commissione, per la quale ringrazio sia il relatore sia soprattutto il signor Ministro che ha partecipato a questa discussione e ha pienamente accettato il confronto con l'opposizione. Abbiamo ripresentato questo articolo perché, questo emendamento, perché proprio stiamo discutendo di una legge delega e quindi i principi e i criteri direttivi assumono un'importanza decisiva. Quando il Parlamento sceglie di delegare al governo il riordino di una materia, non gli può affidare una delega
4: colleghi,
2: in bianco.
4: Scusi un attimo, colleghi per favore, colleghi di Futuro Nazionale per favore, se no non vi prego. Prego, onorevole Filippino.
2: Quando il Parlamento sceglie di delegare al governo il riordino di una materia, sulla quale peraltro siamo assolutamente d'accordo, non gli può però affidare una delega in bianco. Ha il dovere di definire con precisione gli obiettivi, i principi e i limiti entro i quali quella delega dovrà essere esercitata. Perché è in questa fase che il Parlamento indica la direzione politica e questa è una responsabilità ancora più importante perché una volta emanati i decreti legislativi, come sappiamo bene, non ci sarà un nuovo passaggio parlamentare nel quale riscrivere il contenuto articolo per articolo. Ecco perché abbiamo deciso di riproporre questo emendamento che avevamo già presentato in commissione che riguarda la previsione all'interno dei criteri direttivi della promozione dell'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze generazionali e territoriali e il sostegno all'autonomia dei giovani. Vorrei soffermarmi in particolare sul tema delle disuguaglianze territoriali. Come è stato ricordato anche nel corso della discussione generale, il nostro Paese ha accumulato un vero e proprio debito territoriale nei confronti delle giovani generazioni. Essere giovani in una grande città non equivale ad esserlo in un'area interna, in un territorio montano, in una periferia o in tanti comuni che negli anni hanno visto ridursi servizi, collegamenti e opportunità. Troppo spesso l'accesso all'istruzione, alla mobilità, alla cultura, al lavoro e persino ai luoghi di partecipazione dipende solo dal luogo in cui si nasce. Questo è un tema che riguarda direttamente anche molti dei territori che noi rappresentiamo. Le aree interne non chiedono assistenza, ma chiedono di non essere condannate allo spopolamento. Chiedono che i loro giovani possano scegliere di restare e non siano costretti a partire perché mancano opportunità di studio, di lavoro, di crescita personale. Per questo riteniamo che la riduzione delle disuguaglianze territoriali non possa essere lasciata alla sensibilità del governo, anche se riconosco al ministro di averne parlato ripetutamente in commissione, ma debba diventare un criterio esplicito di delega. È un modo in cui il Parlamento esercita sino in fondo la sua responsabilità, indicando per l'appunto con chiarezza che le politiche per i giovani devono servire anche a rafforzare la coesione territoriale, a garantire pari opportunità indipendentemente dal luogo in cui un ragazzo o una ragazza nasce e cresce.
4: Grazie deputata Filippin. Pongo in onorevole Greco, prego. Ruffino, deputata Ruffino.
5: Grazie signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento. A livello no, rettifico, il gruppo di Azione chiede di poter sottoscrivere l'emendamento.
3: Daniele Ruffino di Azione.
4: Allora è tutto il gruppo di Azione e quindi se nessun altro intende intervenire pongo in votazione l'1.1 Filippin, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Guarda un attimo. Cangiani. Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 249, contrari 144. La Camera respinge. 1.2 Girelli. Onorevole Fassina, prego.
0: Presidente, mi rivolgo al ministro
3: Piero Fassino, Partito Democratico.
0: Per una questione che si è prodotta adesso, ma è anche al relatore e si produce spesso. Ma possibile che il parere sugli emendamenti sia del rifiuto di tutti? Cioè il Parlamento che cos'è? È un luogo di confronto, di discussione. È possibile che tutto ciò che propone l'opposizione non può che essere respinto? Non c'è una cosa che possa essere ragionevolmente accettata. Mi pare francamente che così rendiamo del tutto inutile il lavoro di quest'Aula e il lavoro legislativo. Grazie.
4: Grazie onorevole Fassino. Onorevole Ciocchetti, prego.
3: Fratelli d'Italia, Luciano Ciocchetti.
6: Dei lavori della Commissione e non può comprendere il dibattito che è stato fatto anche con la disponibilità assoluta del Ministro. Sono stati approvati più di 30 emendamenti in Commissione, molti dell'opposizione, quindi credo che il dibattito sia stato molto fecondo, molto partecipato e anche con una condivisione ampia tra maggioranza e opposizione e il Governo. Grazie.
4: Grazie onorevole Ciocchetti. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.2 Girelli, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Gruppioni. Perfetto. Chi altro deve votare? No. Ok, votazione chiusa. Presenti 256, contrari 145, la Camera respinge. 1.3 Baldino. Prego, prego deputato.
7: Sì, grazie signor Presidente. È molto curioso che ad una
3: del Movimento 5 Stelle
7: della legislatura il Governo ci sottoponga una proposta di legge delega in materia di politiche giovanili e servizio civile. Il Governo è delegato ad adottare, dice l'articolo 1 che stiamo esaminando, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dei decreti legislativi in materia di politiche per i giovani, quando si dice che i giovani sono la priorità per questo governo. Ad un anno dalle elezioni ci presentate un decreto delegato, una legge delega per attuare delle politiche giovanili e soprattutto per attuare la strategia dell'Unione Europea per la gioventù, che è una strategia 19-27 che va a scadenza. E soprattutto noi vi chiediamo con questo emendamento di, nell'ambito dell'esame dei decreti legislativi, insomma di attuazione della delega, di assicurare il coinvolgimento più ampio e la più ampia partecipazione dei giovani e delle organizzazioni che le rappresentano nei processi decisionali, anche perché è inutile che noi parliamo di politiche giovanili qui. Le politiche giovanili si fanno con i giovani, non si può pensare di fare politiche giovanili chiusi in una stanza, se non ascoltando le esigenze dei giovani, guardando col visore con cui guardano i giovani e non con quello che guardiamo noi. Guardatemi, ci metto anche io che ho 38 anni, ma l'idea di un 38enne, di un 40enne è diversa dall'idea di un 20enne, di un 21enne, che avrebbe bisogno di valutazioni di impatto generazionale di ogni politica pubblica, a partire dai comuni per finire al Parlamento europeo. E a proposito, colgo l'occasione per chiedere al Ministro Abodi, visto che nella scorsa legislatura la ministra Dadoni aveva istituito il COVI, cioè il Comitato per la Valutazione dell'Impatto Generazionale, presso il Dipartimento dove adesso lei da ormai qualche anno si è insediato, perché non l'ha mai convocato il COVI, Ministro? Perché adesso parlate di valutazione di impatto generazionale a parole, però poi quando si tratta di convocare l'organismo deputato a valutare le politiche di impatto generazionale, comitato tecnico-politico, quindi anche con l'ausilio di tecnici di altro livello, non l'avete mai convocato in 4 anni? Perché evidentemente non vi interessa valutare le politiche di impatto generazionale, l'impatto generazionale delle politiche pubbliche, perché altrimenti avreste evitato in questi 4 anni di fare politiche non solo economiche che vanno contro il futuro delle generazioni, perché altrimenti non avreste potuto ritornare alla produzione di carbone, perché altrimenti non avreste potuto arretrare sulle politiche green, perché altrimenti non avreste potuto fare una politica economica improntata in un'economia di guerra a discapito delle misure per le nuove generazioni. Ecco perché dite no a questo emendamento. Io ringrazio il Ministro per la disponibilità dimostrata, relatore in commissione, è vero, sono stati riformulati, approvati alcuni nostri emendamenti, ma qui non parliamo di cose di poco conto, parliamo di un decreto delegato per le politiche giovanili, e siccome ci riempiamo sempre la bocca dei giovani, che dobbiamo parlare ai giovani, che bisogna ascoltare i giovani, che bisogna fare le politiche per i giovani, poi però quando per una volta questo Parlamento si confronta su quali devono essere le strategie per coinvolgere veramente i giovani nei processi decisionali, la risposta è tutti i pareri contrari, non c'è dibattito, il dibattito l'abbiamo fatto in commissione, questa è la legge, deve essere approvata tal quale. E no, così non va bene, perché altrimenti voi vi riempite solo la bocca di giovani e di confronto sui giovani, ma però poi quando si tratta di coinvolgerli realmente, come vi chiediamo con questo emendamento, fate spallucce e dite che il parere è contrario. Grazie.
4: Grazie deputata Baldino. La deputata D'Orso a titolo personale, prego.
3: Movimento 5 Stelle.
8: Grazie Presidente per sottoscrivere questo emendamento dei colleghi, che ringrazio per averlo sottoposto, perché lo ritengo più che opportuno, assolutamente necessario. Se si parla di politiche dei giovanili bisogna interrogare, coinvolgere e far partecipare alla costruzione di quelle politiche sicuramente i giovani. E ne approfitto che questo emendamento parla di coinvolgimento, parla della più ampia partecipazione, per ricordare suo tramite, Presidente, al collega relatore, che quest'aula, in quest'aula non ci sono delle figure. Quest'aula dovrebbe avere una certa dignità e pertanto il dibattito, mi fa piacere che ci sia stato costruttivo, proficuo in commissione, però quest'aula esiste fin tanto che esiste anche un dibattito in quest'aula, perché altrimenti quest'aula non ha più senso, le cose si dovrebbero allora soltanto deliberare in commissione e quest'aula potrebbe chiudere. Siccome io ritengo che non sia questo il caso e non sia quello che vogliamo, e lo dico anche da componente della Giunta per il Regolamento che vorrebbe dare a quest'aula centralità e ripristinare una centralità che ahimè evidentemente non c'è, e lo si vede anche dall'atteggiamento del governo, dei relatori che comunque spazzano via tutti gli emendamenti, ecco, ci tenevo a fare questa precisazione, grazie.
4: Grazie deputata D'Orso, se nessun altro intende intervenire pongo, sì, Pellegrini per sottoscrivere, pongo in votazione l'1.3 Baldino, parere contrario commissione e governo, la votazione è aperta. Dov'è Crippa?
9: Marchetta di Brandi,
4: Crippa. Sì, sì, collega. Hai votato? Sì, sì, sì, perfetto. Chi altro deve votare? Crippa.
10: Sta salendo Crippa.
4: Crippa, sì, deve votare. Un attimo al volo che vota. Ha votato? Ma qua non lo vedo, è impallato. Ha votato. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 151. La Camera respinge. Prima di andare oltre salutiamo la squadra, le squadre nazionali femminili Under 17 e Under 19 della Federazione Pugilistica Italiana in tutte le loro componenti, che sono in visita alla Camera e assistono ai nostri lavori. Grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. Il pugilato va sempre salutato. E allora, 1.5 Furfaro. Se nessuno intende intervenire lo pongo in votazione con parere contrario commissione e governo, la votazione è aperta. Chi deve votare? Pulciani, dov'è? Ah, ecco qua, votato, perfetto, votazione chiusa, presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 1.6 Girelli, prego, prego, non arriva.
11: Sì, grazie, grazie Presidente. Anche in questo caso vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula, il tema delle aree interne. Già bene ha fatto
3: il Partito Democratico
11: nel delineare il tema, però quello che trovo sempre molto contraddittorio, anche da parte del Governo, che si è molto, ecco così, anche vantato di aver approvato una legge sulle aree montane, di prestare grande attenzione appunto alle aree periferiche. Poi quando si arriva al dunque, quando dobbiamo approvare dei provvedimenti, quando si sottolinea questo aspetto, si prende semplicemente atto che c'è un'Italia molto diversa, dove le aree metropolitane, le città hanno una loro storia, le aree interne ne hanno tutt'altra. Ecco, non c'è il coraggio di volerlo sottolineare, di volerlo rimarcare. La risposta è sempre quella, ma già ne teniamo conto, già lo sappiamo. Ma proprio se è vero questo, e poi nei provvedimenti, negli atti concreti, ahimè, non posso che rilevare che non è vero, ribadirlo, scriverlo ogni volta, ricordarlo a noi legislatori e dare anche un rimando esterno nella scrittura di una legge, io credo che non sia assolutamente ridondante, ma sia semplicemente il poter manifestare, sottolineare, dichiarare ed impegnarci con grande corresponsabilità riguardo questo tema. Ecco perché davvero i pareri negativi riguardo questi emendamenti rimangono per me incomprensibili, forse perché provenendo da un'area interna e montana so cosa vuol dire sentirsi marginalizzati, non considerati ed avere qualcosa quasi sotto forma di carità invece che come diritto di cittadini e cittadine di avere pari opportunità di tutti gli altri.
4: Grazie, grazie onorevole Gidelli. L'abate per sottoscrivere. Raffa per sottoscrivere. Quindi pongo in votazione l'1.6 Gidelli, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Un attimo la Cavandoli deve votare. Dov'è? Ah, Barchi, sì. Perfetto, la Cavandoli ha votato, mi pare che abbiano votato tutti. Di Sanzo ce l'ha fatta velocemente? Ce l'ha fatta? Perfetto, votazione chiusa, presenti 260, contrari 151, la Camera respinge. 1.7 Zanella, vuole intervenire, prego.
9: Grazie Presidente.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
9: È vero che nel corso dell'esame in commissione di questo provvedimento, di questa delega al governo che dovrà appunto elaborare e presentare anche alla Camera, nelle commissioni competenti, i decreti delegati, c'è stato un confronto serrato e anche sicuramente produttivo di miglioramenti del testo, lo riconosciamo. Ed è proprio per questo che rimane abbastanza, poco comprensibile che non vengano approvati, stati approvati in commissione ma anche oggi in aula, delle indicazioni ulteriormente migliorative del provvedimento stesso. Per esempio, questo emendamento nostro non fa altro che citare, aggiungere, no, dopo le parole delle organizzazioni giovanili, quelle che si riferiscono agli enti del terzo settore, ampiamente diciamo presenti nel mondo delle politiche giovanili, iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore, il famoso RUNTS, no? Quali partner strategici, cioè non vengono indicati nella strategia delle politiche i soggetti in carne ed ossa che già sono all'interno delle politiche giovanili. Io sono convinta che tutte e tutti qui siamo estremamente d'accordo con il fatto che il terzo settore deve essere pienamente coinvolto in questo progetto riorganizzativo. Ecco, non capisco perché non sia stato accettato un'indicazione più precisa che dà conto di questa condivisione che il Parlamento ha più volte espresso e la Commissione stessa all'interno del dibattito per l'esame del provvedimento.
4: Grazie deputata Zanella. L'abbate per sottoscrivere. Pongo in votazione l'1.7 Zanella, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dove Colucci? Colucci. Ci siamo colleghi? Manca l'onorevole Colucci, ha votato, perfetto. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 151, la Camera respinge. 1.8 Zanella. Lo pongo, prego, prego, deputata Zanella.
9: Allora, poche parole perché io riprendo quanto è stato già ampiamente illustrato dai colleghi e dalle colleghe circa l'impatto delle scelte legislative, normative, perfino amministrative, sui giovani come elemento centrale di quello che è anche il monitoraggio delle politiche stesse, no? E noi abbiamo una legge, la 167 del 2025, che tra l'altro lo prevede, e sappiamo quanto ormai l'impatto sia sulle vite e sulle prospettive anche dei giovani e delle donne una valutazione d'impatto sia estremamente importante per orientare, indirizzare, casomai ricalibrare le politiche stesse. Grazie.
4: Grazie deputata Zanella. Deputata Bonetti, prego.
12: Grazie Presidente. Per chiedere alla collega Zanella se possiamo sottoscrivere il suo emendamento come gruppo di azione per sostenere una importante richiesta che viene fatto, rispetto alla quale ci stupisce il parere contrario da parte del Governo, perché è un emendamento tra l'altro non vincolante, perché dice da attuarsi anche attraverso l'introduzione e l'utilizzo di uno strumento che questo Governo ha messo nell'ordinamento del nostro Paese, cioè la valutazione dell'impatto generazionale è una delle poche, ma delle azioni virtuose che è stata fatta da questa maggioranza, che oggi noi vi diciamo avete fatto una cosa buona, cioè l'introdurre un indice di valutazione che dica quanto l'azione pubblica incida in modo positivo o meno sulle nuove generazioni, secondo un principio di equità intergenerazionale, che voi oggi diciate di no, stupisce, proprio per il tema dell'emendamento. Potevate proporre eventualmente una riformulazione, potevate in qualche modo sottolineare il valore di una misura che voi avete introdotto e che in questo momento state rinnegando. E siccome questa misura è una misura che invece noi riteniamo essere fondamentale per la nostra democrazia, per una democrazia sana, vi invitiamo a rivalutare questo parere, proprio nell'ottica che già ha illustrato la collega Zanella, di dire che la nostra democrazia si deve occupare di quello che accade, delle nostre decisioni rispetto ai più giovani, visto che è a loro che dobbiamo consegnare una democrazia più compiuta e più matura. Grazie.
4: Grazie deputata Bonetti. Deputata Gadda, prego.
13: Grazie Presidente, chiedo anch'io a nome del gruppo di Italia Viva alla collega Zanella di poter aggiungere la firma a questo emendamento, e anch'io vorrei sollecitare il Ministro rispetto a questo emendamento che è di buon senso, perché vede Ministro, il nostro Paese vive tantissime problematiche, tantissime fragilità che vengono proprio da politiche del passato, dei decenni passati, che mai hanno pensato alle generazioni future, per quel vizio della politica per cui si fanno le scelte per il consenso momentaneo, perché non si valuta l'impatto delle politiche osservando gli indicatori che mutano nel tempo. Pensiamo a quanto appunto di grave sia stato fatto nel nostro Paese senza pensare agli sviluppi demografici. Il nostro Paese è invecchiato nel corso del tempo, sono cambiati i bisogni, è cambiata anche la demografia nella distinzione tra la composizione delle persone nelle aree urbane, nelle aree metropolitane, nelle aree interne, nelle aree rurali. Quindi la valutazione di impatto è un elemento importante che peraltro è stato inserito in modo lungimirante nella riforma del terzo settore, il decreto legislativo 117 del 2017, che mette al centro la coprogrammazione e la coprogettazione delle politiche insieme insieme a una valutazione d'impatto basata appunto sui numeri, sull'analisi di condizioni di sistema che intervengono e che devono intervenire sulle scelte politiche. Quindi anch'io, Ministro, le chiedo di poter rivalutare il parere contrario a questo emendamento, perché credo che possa essere utile anche per questo governo avere una valutazione di impatto delle politiche sulle future generazioni, perché purtroppo il nostro paese sta diventando sempre di più un paese per vecchi. Abbiamo 200.000 giovani che scappano dall'Italia perché non vedono in questo paese delle opportunità. Io credo che da questo punto di vista possa essere un primo segnale per i nostri ragazzi di attenzione nel dire: voi ragazzi esistete oggi, non soltanto nelle future generazioni, e la politica ha bisogno di mettere nel primo punto all'ordine del giorno dell'agenda politica i temi che interessano ai ragazzi e le loro problematiche, i loro bisogni legati alle politiche per la casa, gli effetti dei cambiamenti climatici, la perdita di competitività del Paese. Quindi un emendamento di buon senso che supporta i processi decisionali pubblici, non è in contrasto alle politiche dei governi pro tempore e ai processi decisionali della politica.
4: Grazie deputata Gadda. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.8 Zanella. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 154. La Camera respinge. 1.9 Zanella. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 150. La Camera respinge. 1.12 Sportiello. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 155. La Camera respinge. 1.13 Malavasi. Pongo in votazione parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 154. La Camera respinge. 1.15 Marianna Ricciardi. Prego, deputata Ricciardi.
14: Grazie Presidente, colleghi, Ministro. Ritorno nuovamente su questo argomento che abbiamo già sollevato in Commissione, sollevato anche in discussione generale, ma io ci ritorno nuovamente.
3: Del Movimento 5 Stelle.
14: Capire perché dobbiamo anche includere gli enti a scopo di lucro. E lo chiedo perché voglio ricordare a quest'Aula un'inchiesta di Fanpage del 2024, quindi non molto tempo fa, in cui furono mostrate all'Italia le chat di Gioventù Nazionale, in cui si parlava del servizio civile come una fonte di entrate da parte dello Stato, di giovani pagati dallo Stato per fare dei lavoretti. Voglio ricordare anche un messaggio in particolare che era presente in queste chat: dal prossimo anno avremo un altro tipo di entrata che ci deriverà dal servizio civile. I soldi vengono dallo Stato. A ogni ragazzo per fare questo volontariato vengono dati 500 euro al mese. Che dobbiamo fare per fare servizio civile? Nulla. Dei 500 euro si gradisce una buona offerta. Ora, capite che coinvolgere, includere enti a scopo di lucro in questo contesto è molto preoccupante e molto pericoloso, perché se non chiariamo quali sono i rapporti tra interesse pubblico e interesse privato, si verificano delle storture come questa della giovanile di Fratelli d'Italia, dove venivano utilizzati i fondi del servizio civile per pagare i giovani per fare dei lavoretti e sfruttarli per un tornaconto politico. Questa è una cosa che ci preoccupa molto e credo che il Parlamento dovrebbe pretendere delle garanzie di trasparenza. In una delega così ampia, non chiarire il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, francamente, è molto preoccupante. Motivo per cui io invito quest'Aula, invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento e sopprimere la presenza degli enti a scopo di lucro all'interno della delega.
4: Grazie, deputata Ricciardi. Onorevole Quartini, a titolo personale.
3: Del Movimento 5 Stelle.
15: Sì, Presidente, ma al di là dell'inchiesta di Fanpage, che è stata oggettivamente scandalosa, Io vorrei richiamare l'Aula all'idea che il servizio civile ha una caratteristica, quella della gratuità. Allora, se noi cominciamo a pensare che il servizio civile debba essere messo a disposizione di enti a fini di lucro, viene meno il significato stesso di servizio civile, Presidente. Quindi in questo senso suggerirei di accogliere questo emendamento. Grazie.
4: Grazie onorevole Quartini, Pellegrini, D'Urso, Rico, tutti per sottoscrivere. Tutto il gruppo, scusate. Tutto il gruppo, perfetto. Tutto il gruppo Movimento 5 Stelle. Sì, un attimo, tutto il gruppo Movimento 5 Stelle sottoscrive e poi l'Aurico per intervenire a titolo personale.
16: Grazie Presidente. No, vorrei far notare al Governo e alla maggioranza che quando un giovane fa un percorso di formazione diciamo per acquisire delle competenze,
3: Anna Laura Orrico, Movimento 5 Stelle,
16: delle esperienze all'interno di enti con fini di lucro, quella formula si chiama tirocinio, che già in Italia è un problema perché viene utilizzato come formula di sfruttamento continuo e costante dei nostri giovani. Quindi lasciamo il servizio civile così come è nato, con natura volontaristica all'interno degli enti privi di lucro, perché quella è la finalità sociale e morale innanzitutto.
4: Grazie deputata Orrico. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.15 Marianna Ricciardi, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Lazzarini deve votare. Ha votato? Sì. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 160. La Camera respinge. 1.17 Quartini. Non ho capito. Sì, sottoscrive tutto il gruppo. No, io ho capito che voleva intervenire, perciò. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione a Tucci, anche Tucci vota. Fatto? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 161, la Camera respinge. 1.21 Baldino. Prego, deputata.
17: Intervengo.
3: Movimento 5 Stelle.
17: Prossimo. Emendamento che si riferiscono entrambi alla lettera G del testo e chiedono di rendere pratiche le parole, perché se noi diciamo che bisogna individuare, definire un quadro normativo ad un anno dalla scadenza della legislatura da attuare entro 6 mesi, lo ricordiamo, definire un quadro normativo che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, diciamo tutto, ma non diciamo niente. Se invece noi diciamo che individui le azioni, quali sono le azioni, non le priorità strategiche, le misure, ma soprattutto le amministrazioni responsabili della loro attuazione e le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento, stiamo dicendo qualcosa di concreto nell'ambito della strategia per le politiche giovanili. Diversamente facciamo solo una grande retorica, ma poi nei fatti, quando queste linee, queste strategie, queste priorità strategiche saranno generiche, non saranno facilmente individuabili, non saranno facilmente verificabili, non sapremo mai con chi, a chi andare a chiedere conto e anche poi diciamo trasparenza, questa sconosciuta l'abbiamo visto anche con i fondi del PNRR. E poi vi chiedevamo anche con l'emendamento successivo di introdurre un principio che secondo noi è un principio sacrosanto, che sta alla base anche di ogni previsione, prefigurazione sulle politiche, sull'impatto generazionale di cui abbiamo parlato fino ad ora, che è introdurre il principio della equità generazionale, cioè tutte le misure che uno Stato adotta, un'istituzione adotta,
7: deve essere improntato all'equità generazionale, cioè le generazioni devono avere le stesse possibilità di partenza. Non è che se io nasco negli anni 80 sono più fortunato rispetto a uno che nasce negli anni 2000 o negli anni 30 del 2000. Questo deve essere un principio alla base di ogni politica pubblica per fare un reale impatto, valutazione dell'impatto che una politica ha sulle generazioni presenti e sulle generazioni future. Quindi sono due emendamenti che non stravolgono l'impianto della delega, che semplicemente consentono al governo di avere uno strumento di valutazione che queste priorità strategiche vengano effettivamente definite e che poi bisogna capire quali sono le amministrazioni responsabili e con quali soldi vengono attuate queste priorità strategiche, e poi finalmente introdurre un principio sacrosanto che è quello di equità generazionale. Non capisco il motivo per cui questi emendamenti non sono considerati accettabili dal Ministro e dal Relatore.
4: Grazie, deputata Baldino. Pongo in votazione l'1.21 Baldino, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. No, non riesce? Amici? Dipende con quale mano stava votando. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 149, la Camera respinge. 1.23 Baldino, pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 144, la Camera respinge. 1.25 Sportiello, pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 258, contrari 156, la Camera respinge. 1.26 Sportiello, pongo, onorevole Bonetti, prego.
3: Di Azione.
12: Grazie Presidente, intervengo sull'emendamento 1.26 per dichiarare il voto di astensione, ma è una dichiarazione che vale anche per gli emendamenti successivi, in quanto in questi emendamenti i colleghi intendono introdurre nei criteri di delega da affidare al Ministro per la redazione di della nuova, diciamo, del nuovo impianto delle politiche giovanili, dei punti ampiamente condivisibili che passano dal tema dell'educazione al rispetto, alle competenze emotive, al sostegno alla maternità, alla genitorialità libera, il tema dei diritti, del sostegno, quindi tutte cose che effettivamente potrebbero meglio precisare l'indirizzo da dare in delega al governo, ma la cosa che ci lascia estremamente perplessi e ci vede in questo molto contrario, abbiamo appena votato contrario all'emendamento precedente, in sostituzione di politiche che siano volte alla tutela della famiglia e della natalità. Allora io mi chiedo perché, se non si vuole avere un approccio ideologico e tra l'altro anacronistico e cieco rispetto all'attuale situazione italiana, si deve porre in contrapposizione quelle che sono delle dinamiche positive, dall'educazione sesso-affettiva alla formazione di una genitorialità e maternità libera e consapevole, rispetto al tema della tutela della famiglia e della natalità. In un paese in cui ci riempiamo la bocca, e purtroppo spesso ci limitiamo a riempirci la bocca, di allarmi sul calo della natalità, sulla mancanza delle opportunità che i giovani hanno di emanciparsi e di formarsi una vita autonoma costruendo nuove famiglie, la parola famiglia e natalità torna ad essere un tabù per una parte ideologica, lo riteniamo estremamente grave. Quindi in virtù di questa doppia valutazione negli stessi emendamenti annuncio il nostro voto di astensione. Grazie.
4: Grazie deputata Bonetti. Deputata Gadda, prego.
18: Presidente, intervengo anch'io sull'emendamento 1.26 ed estendo le medesime considerazioni sui successivi. Come gruppo di Italia Viva non riteniamo che si possano e si debbano contrapporre le politiche e gli obiettivi di tutela per la famiglia e della natalità con altri obiettivi altrettanto condivisibili che appunto gli emendamenti del gruppo del Movimento 5 Stelle cita in materia di educazione sessuale, in materia di educazione affettiva e ai comportamenti ai comportamenti dei ragazzi, dell'uguaglianza, secondo ad esempio quanto previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Però questa contrapposizione non giova ai ragazzi e non credo giovi nemmeno ai principi di una delega che appunto deve inserire anche le politiche per la famiglia e della natalità tra le priorità. Quindi ci asterremo su questi emendamenti.
4: Grazie deputata Gadda. Deputata Ascari, prego.
19: Grazie.
3: Del Movimento 5 Stelle.
19: Anche il nostro emendamento richiede la sostituzione appunto delle parole tutela della famiglia e della natalità con quello che dovrebbe essere invece il perno centrale che deve essere soprattutto rivolto verso i giovani che vivono in una società caratterizzata da analfabetismo empatico ed emotivo. Ed è qui l'importanza invece di sviluppare l'empatia, perché non si nasce empatici, ma lo si diventa, e quindi attraverso lo sviluppo, la conoscenza e le competenze socio-emotive, il dare un nome alle proprie emozioni, la rabbia, la frustrazione, la gelosia. Molto spesso i giovani non parlano di queste emozioni, magari all'interno di un contesto familiare difficile o all'interno dell'ambiente scolastico o all'interno di chat tossiche. E da qui l'importanza, invece, l'abbiamo ripetuto in ogni sede, in ogni dove, dell'introduzione appunto di percorsi di educazione affettiva e sessuale dai primi banchi di scuola, e quindi fornire quell'alfabeto gentile delle emozioni in grado di aiutarli a comprenderle, a diventare adulti responsabili e consapevoli, e come diciamo sempre estirpare fin dall'origine tutti quei vulnus dell'intolleranza che possono degenerare in comportamenti irrispettosi e, nella peggiore delle ipotesi, nel femminicidio. Ed ancora arrivare a una conoscenza di se stessi, consapevole di un corpo che cambia, che si modifica, che cresce, la parità di genere, l'abbattimento delle differenze, e saper gestire le proprie emozioni in rapporto, in relazione a quelle di chi circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri, e soprattutto veramente a prevenire comportamenti sociali a rischio della dignità della persona nella sua sfera privata etica. Questo è un aspetto che non è più rinviabile, si chiede veramente un ripensamento e che speriamo ci sia. Grazie.
4: Grazie deputata Ascari. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.26 Sportiello. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Zuccone, sì. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 149. La Camera respinge. 1.27 Sportiello. Orrico prima e poi D'Orso a titolo personale, penso. Vabbè, Orrico intanto, prego.
3: Del Movimento 5 Stelle.
16: Grazie Presidente, chiedo di poter sottoscrivere ovviamente questo emendamento e sinceramente continuo a non capire perché questo governo e questa maggioranza abbiano paura dell'educazione sessuale e affettiva. E quindi rivolgo un appello accorato tramite lei al ministro Abodi, perché io capisco il ministro Valditara, ormai ne conosciamo le idee politiche, conosciamo la battaglia che sta facendo contro l'educazione sessuale e affettiva all'interno delle scuole, ma ministro Abodi, la prego, lei ha la delega sulle politiche giovanili, non si può non inserire in una strategia nazionale che vuole riordinare, ricomporre, quindi anche magari rilanciare le politiche pubbliche a favore delle giovani generazioni, non tener conto di quanto sia importante l'educazione sessuale e affettiva, di quanto sia importante per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze potersi confrontare su questi temi e potersi liberare, perché nella libertà di vivere una relazione affettiva, un rapporto sessuale, si costruisce anche il rispetto all'interno delle relazioni, si costruisce il valore del no, il valore del consenso. Quindi questo elemento è fondamentale. Non dobbiamo aver paura di consentire ai nostri giovani di vivere liberamente la sessualità, di capire quanto è importante in una relazione costruire il consenso passo dopo passo, attraverso il rispetto reciproco, attraverso la parità e l'equilibrio. Quindi, siccome ho avuto modo in questa legislatura di conoscere in commissione il ministro Abodi e lo ritengo di una maggiore apertura rispetto al ministro Valditara, la prego di compiere un atto di coraggio. Guardi, le generazioni ci guardano con rispetto se siamo in grado di lanciare e rilanciare con coraggio dei messaggi che i nostri giovani hanno già interiorizzato. Quindi abbia coraggio, abbiate tutti il coraggio che hanno i nostri giovani di essere liberi e di comprendere quanto l'educazione affettiva e sessuale sia oggi un fondamento anche rispetto alla formazione complessiva della personalità di quelli che sono i cittadini di oggi, ma anche la classe dirigente di domani.
4: Grazie deputata Orrico. Deputata D'Orso, sì, Pellegrini per sottoscrivere, caro tenuto, Rufo, ma tutto il gruppo, perdonate, tutto il gruppo, perfetto, tutto il gruppo, D'Orso per, a titolo personale.
8: Sì, grazie Presidente. Vedete, questo emendamento a prima firma della collega Sportiello ha un altro pregio, che è quello di tentare...
3: Movimento 5 Stelle.
8: ...che è per me, tra le altre cose, inspiegabile, perché è l'unico emendamento dove si introduce anche il tema del contrasto e della prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Io invito tutti a leggere, a rileggere il testo compiutamente, perché si parla anche di questo. E vedete, io trovo davvero assolutamente inspiegabile il fatto che bullismo e cyberbullismo non vengano richiamati, quindi questi fenomeni, il contrasto a questi fenomeni non vengano richiamati in tutto il testo del disegno di legge, in particolare all'interno di quelle politiche della strategia nazionale per la gioventù. Tra l'altro dovete fare anche pace con voi stessi, perché vi ricordo che nel 2024 avete approvato la legge numero 70 che parla proprio di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Pertanto a livello anche solo di coordinamento e di coerenza sistematica, questo era un tema che dovevate far rientrare assolutamente anche in questo disegno di legge. Vedo invece che siete distratti, superficiali e sciatti come al solito, perché non riuscite neanche a valorizzare quello che voi stessi avete portato avanti, grazie comunque all'iniziativa, dobbiamo dircelo, di noi opposizioni, perché quel testo di legge è arrivato all'approvazione per iniziativa delle opposizioni. Grazie.
4: Grazie deputata D'Orso. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.27 Sportiello. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. La collega ha votato. Ziello ha votato.
20: Malavasi
4: ha votato? Sì. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 151. La Camera respinge. 1.28 Sportiello. Lo pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Orrico per sottoscrivere, prego. Dov'è lo vecchio? Un attimo che deve votare. Ah, non deve votare. No. Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 148. La Camera respinge. 1.29 Sportiello. Lo pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Orrico per sottoscrivere. Ravetto. Dov'è? Provenzano deve votare. No, ha votato. Un attimo la Ravetto che... No, ha votato la Ravetto, perfetto. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 150. La Camera respinge. 1.30 Sportiello. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.31 Sportiello. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 151, la Camera respinge. 1.32 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 149, la Camera respinge. 1.33 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 1.34 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 150, la Camera respinge. 1.35 Girelli. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Sì, Appendino, un attimo. Sì, sì, ho visto. Un attimo, colleghi. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.36 Quartini. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 153, la Camera respinge. 1.37 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 264, contrari 149, la Camera respinge. 1.39 Baldino. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 1.40 Marianna Ricciardi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione, non riesce a votare la Di Lauro? Ha votato, perfetto. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 151, la Camera respinge. 1.41 Baldino. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 1, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa, presenti 266, favorevoli 143, astenuti 122, la Camera approva. Passiamo dunque al 2.2 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, un attimo la cavo, un attimo la collega Cavo. Ha votato collega? No. Votato, perfetto. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 150, la Camera respinge. 2.5 Marianna Ricciardi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 2. La labbate per sottoscrivere, va bene. 2.6, Zanella, vuole intervenire Dori? Prego.
1: Sì, grazie Presidente. Vorrei sottolineare
3: Alleanza Verdi Sinistra
1: di questo emendamento della collega Zanella, perché aggiunge un riferimento a nostro parere come ABS assolutamente opportuno e anzi fondamentale nel comma 1 dell'articolo 2, dove si aggiunge ai fini di fatto della delega la valorizzazione della funzione costituzionale del servizio civile universale come espressione della difesa non violenta della patria, quindi anche la promozione della pace, della cittadinanza attiva e dei diritti umani. Ecco, da questo punto di vista, soprattutto in un'epoca come la nostra, caratterizzata dalla guerra, il riferimento invece a una forma di difesa della patria in linea con la Costituzione di natura

0: avrebbe avuto anche la forza di valorizzare questo progetto dei corpi civili di pace, soprattutto, come dicevo, in un contesto storico come questo. Quindi davvero un'occasione persa, soprattutto perché davvero il riferimento a una difesa che non è solo quella armata della patria, ma anche quella non armata, è a nostro parere assolutamente essenziale e soprattutto in linea con la Costituzione. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. La collega Labbate sottoscrive, quindi se nessun altro intende intervenire pongo in votazione il 2.6 Zanella, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Maullo un attimo che vota, ci siamo, chi altro? Perfetto, il collega. Aspetta. Scotto ha votato? Perfetto, votazione chiusa. Presenti 264, contrari 150, la Camera respinge. 2.7 Filippin, prego deputata.
2: Intervengo molto brevemente su questo emendamento per riprendere...
3: Del Partito Democratico.
2: ...è stato svolto in Commissione. Stiamo parlando di una legge delega che in questo caso all'articolo 2 definisce i principi e i criteri direttivi per il riordino della disciplina del servizio civile universale e quindi ci ritenevamo fosse estremamente importante integrare i criteri direttivi prevedendo, come in buona sostanza ha detto poco fa anche il collega, fra i criteri direttivi anche un esplicito richiamo alla promozione della pace, al ripudio della guerra, in coerenza con l'articolo 11 della Costituzione e alla tutela dei diritti umani. Sappiamo che non è un principio nuovo perché, come si è ricordato in Commissione, abbiamo già il decreto legislativo 40 del 2017 che ha istituito il servizio civile universale e che definisce il servizio civile come uno strumento di difesa non armata e non violenta della patria, ma riteniamo comunque che fosse importante richiamare espressamente gli articoli 11 e 52 della Costituzione per individuare, come già prevede per l'appunto il decreto legislativo 40, la promozione della pace tra i popoli, la non violenza, la difesa civile non armata e i diritti umani. Ritenevamo utile ripetere questi stessi principi anche nella nuova legge delega. Il servizio civile universale nasce da una delle pagine più alte, più belle della nostra Repubblica, nasce dall'esperienza dell'obiezione di coscienza e, come ricorderà il signor Ministro, mi permetto di nuovo una citazione a titolo personale, vengo da una famiglia di obiettori dove fare il servizio civile voleva dire dedicare 20 mesi rispetto ai 12 del loro servizio militare. Ma dalla convinzione che esista un modo per servire e difendere il Paese che passa attraverso la solidarietà, la responsabilità civile, la cura delle persone, dei beni comuni, la costruzione della pace. È questa l'identità del servizio civile universale ed è la ragione per cui ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi scelgono liberamente di dedicare un anno della propria vita agli altri. Perché ritengono importante accompagnare la persona fragile, sostenere una comunità, prendersi cura del territorio e di un patrimonio comune. È un patrimonio che ci è stato ricordato anche nelle audizioni che si sono svolte in Commissione, gli interventi svolti dal terzo settore, dalla Caritas, dalla Croce Rossa, di tanti altri soggetti che accompagnano i giovani nel percorso del servizio civile e che ci hanno rivolto un invito molto preciso: non ridurre questa esperienza a uno strumento di politica attiva o di formazione professionale. Nessuno vuole mettere in discussione il valore delle competenze che i giovani acquisiscono nel servizio civile. È giusto valorizzarle. È giusto che il servizio civile universale rappresenti un'occasione di crescita, sia personale che professionale. Ma il suo valore non può misurarsi solo da ciò che aggiunge al curriculum di un ragazzo. Si misura soprattutto in ciò che lascia nella sua coscienza di cittadino. Dalla capacità di educare alla responsabilità, alla solidarietà, alla partecipazione, al rispetto della dignità di ogni persona. E proprio perché siamo di fronte a una legge delega, vorremmo, e per questo abbiamo proposto questo emendamento, che questi principi siano scritti anche qui, anche in questa legge delega, perché saranno questi criteri.

0: decreti direttivi a guidare il governo nella predisposizione dei decreti legislativi. Ci sembra fondamentale farlo oggi, in un tempo in cui purtroppo le guerre sono tornate a segnare drammaticamente il nostro presente e quindi abbiamo bisogno di affidare alle nuove generazioni un'esperienza fondata sulla pace, sulla solidarietà, sulla non violenza e sulla tutela dei diritti umani, non come affermazione simbolica, ma scelta educativa e pienamente coerente con la Costituzione.
1: Grazie, deputata Filippin. Pongo in votazione il 2.7 Filippin, parere contrario, Commissione e Governo. La votazione è aperta. Fontana, Cantone ha votato, votazione chiusa, grazie. Presenti 259, contrari 148, la Camera respinge. 2.8 Malavasi, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione, un attimo Cantone, votazione chiusa. Presenti 261, contrari 150, la Camera respinge. 2.9 Marianna Ricciardi, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, un attimo Furfaro che deve votare. Ci siamo? Votazione chiusa, presenti 262, contrari 150, la Camera respinge. 2.10 Quartini, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 263, contrari 152, la Camera respinge. 2.12 Furfaro, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 259, contrari 149, la Camera respinge. 2.14 Malavasi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 261, contrari 151, la Camera respinge. 2.15 Ciani, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Onorevole Loizzo, un attimo che va a votare. Ci sia? L'abate? Dov'è? Sì. Un attimo che l'abate sta arrivando alla postazione. Ci siamo? Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 2.16 Malavasi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 265, contrari 153, la Camera respinge. 2.17 Furfaro, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 262, contrari 150, la Camera respinge. 2.18 Malavasi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Simiani, sì. Perfetto. Ha votato. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 151, la Camera respinge. 202.21 Zanella, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 2.22, un attimo, ci arriviamo, così il tecnico arriva. 2.22 Furfaro, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta, così il tecnico può venire da lei e verificare. Tecnico, se cortesemente verifica. Sì, sì, sì, aspettiamo un attimo che il tecnico fa le sue verifiche. Siamo al 2.22. Riesce a votare? Ha votato, ha votato. Ringraziamo il tecnico, è tutto ok. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. Identici 2.24 Marianna Ricciardi, 2.25 Gadda. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 153, la Camera respinge. 2.26 Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 151, la Camera respinge. 2.27 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 153, la Camera respinge. 2.28 Baldino. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. No. Chi è? Ah, quarta pelle, sì. Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 152, la Camera respinge. 2.29 Quartini. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Sì. Votazione chiusa. Presenti 271, contrari 154, la Camera respinge. Identici 2.30 Gadda, 2.32 Marianna Ricciardi. Li pongo in votazione, deve intervenire, scusi. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 154, la Camera respinge. 2.35 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Varchi? Sì. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 2.39 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 153, la Camera respinge. 2.40 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è, è aperta. Ci siamo, colleghi, votazione chiusa. Presenti 269, contrari 154, la Camera respinge. 2.42 Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 148, la Camera respinge. 2.43 Marianna Ricciardi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. Sì. La collega, perfetto, votazione chiusa. Presenti 271, contrari 153, la Camera respinge. Il 250 è inammissibile, quindi 2.44 Di Lauro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. Identici 2.46 Filippin e 2.48 Benzoni. Pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Faraone, sì, un attimo che deve votare. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 272, contrari 154, la Camera respinge. 2.51 Bonetti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa. Presenti 269, contrari 153, la Camera respinge. 2.56 Di Lauro. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 151, la Camera respinge. 2.59 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 264, contrari 149, la Camera respinge. 2.60 Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 267, contrari 151, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Me lo leggi? Votazione chiusa, presenti 268, astenuti 124 e favorevoli 144, la Camera approva. Passiamo adesso al 3.2 Malavasi. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 271, contrari 151, la Camera respinge. 3.3 Marianna Ricciardi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 148, la Camera respinge. 3.4 Sportiello. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 150, la Camera respinge. 3.6 Girelli. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 269, contrari 151, la Camera respinge. 3.8 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 149, la Camera respinge. 3.10 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 149, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Mi cambi questa, per favore. Votazione chiusa. Presenti 266, astenuti 125, favorevoli 137, la Camera approva. Passiamo al 4.1 Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 148, la Camera respinge. 4.3 Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 150, la Camera respinge. 4.4 Malavasi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. presenti 261, contrari 144, la Camera respinge. 4.5, Girelli. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 268, contrari 151, la Camera respinge. 4.6, Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 4.7, Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ciamburro. Votazione chiusa. Presenti 267, contrari 151, la Camera respinge. 4.8, Ciani. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 263, contrari 149, la Camera respinge. 4.10, Filippin. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 152, la Camera respinge. 4.11, Furfaro. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 266, contrari 151, la Camera respinge. 4.14, Girelli. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. Caretta deve votare. Votazione chiusa. Presenti 265, contrari 149, la Camera respinge. Il 4.15 è inammissibile, quindi passiamo alla votazione dell'articolo 4. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Presenti 269, astenuti 124, favorevoli 142, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 5, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Votazione chiusa. Presenti 267, astenuti 118, favorevoli 140, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 6, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Questi qua no. Non segnala. Votazione chiusa. Presenti 268, astenuti 123, favorevoli 144, la Camera approva. E quindi abbiamo terminato con gli emendamenti e passiamo adesso agli ordini del giorno e quindi invito il Ministro per lo Sport e Giovani Andrea Bodi ad esprimere il relativo parere. Se il Ministro concorda io gli indico gli ODG, gli ordini del giorno, e lei mi dà il parere. Allora, Ministro.
2: Sì, sì.
1: Allora, 1, Dori.
3: Favorevole.
1: 2, Grimaldi.
3: Contrario.
1: 3, Zaratti.
3: Favorevole.
1: 4, Ghirra.
3: Contrario.
1: 5, Mari.
3: Contrario.
1: 6, Zanella.
3: Contrario.
1: 7, Borrelli.
3: Favorevole.
1: 8, Piccolotti.
3: Contrario.
1: 9, Ghio.
3: Contrario.
1: 10, Filippin.
3: Contrario.
1: 11, Forattini.
3: Contrario.
1: 12, Casu.
3: Favorevole.
1: 13, Malavasi.
3: Favorevole.
1: 14, De Luca.
3: Favorevole.
1: 15, Manzi.
3: Favorevole.
1: 16, Marino.
3: Contrario.
1: 17, Merola.
3: Contrario.
1: Un attimo. 18, Romeo.
3: Favorevole.
1: 19, De Palma.
3: Favorevole.
1: 20 Pandolfo.
3: Favorevole.
1: 21 Guerra.
3: Favorevole.
1: 22 Girelli.
3: Contrario.
1: 23 Ciani.
3: Contrario.
1: 24 Prestipino.
3: Contrario.
1: 25 Stumpo.
3: Favorevole subordinatamente alla riformulazione. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a perseguire il progressivo ampliamento della platea dei giovani ammessi al servizio civile universale compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valorizzando il servizio civile quale strumento di inclusione, formazione e partecipazione democratica delle giovani generazioni.
1: 26 Ferrari.
3: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, espunta la quarta, la quinta, la sesta e l'ultima premessa, impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative volte a garantire una maggiore stabilità, continuità e programmazione pluriennale del finanziamento del servizio civile universale al fine di rafforzare la capacità strutturale, migliorarne la qualità complessiva e assicurare una più ampia e stabile partecipazione dei giovani su tutto il territorio nazionale.
1: 27 Vaccari.
3: Favorevole.
1: 28 Iacono.
3: Contrario.
1: 29 Marianna Ricciardi.
3: Contrario.
1: 30 Sportillo.
3: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, espunte le premesse, impegna il Governo compatibilmente con l'esercizio della delega ad adottare iniziative atte a prevedere strumenti permanenti, trasparenti e verificabili di partecipazione delle giovani generazioni ai processi decisionali, introducendo forme di consultazione strutturata, coprogrammazione e monitoraggio degli esiti delle consultazioni, valorizzando il ruolo del Consiglio Nazionale dei Giovani e delle organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative.
1: 31 Quartini.
3: Contrario.
1: 32 Di Lauro.
3: Favorevole.
1: 33.
3: Subordinatamente alla riformulazione spunta la quarta, la quinta, la sesta e l'ultima premessa. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare al rafforzamento della Carta Giovani Nazionale e al sostegno degli enti impegnati nelle politiche giovanili e del servizio civile universale.
1: 33 L'Abbate.
3: Mi permetta una valutazione ulteriore che mi è... chiedo una variazione per quanto riguarda la richiesta di espungere le premesse, non soltanto quarta, quinta, sesta e ultima, ma le premesse tutte, per favore.
1: Mi perdoni, se no faccio confusione. Il 32 Di Lauro?
3: Esattamente.
1: Ah, ok.
3: Il 32, la
1: quindi seppur mi perdoni, giusto per correttezza.
3: La riformulo.
1: Esatto, per cortesia. Parliamo del 32 Di Lauro.
3: Parliamo la 32 Di Lauro, quindi favorevole subordinatamente alla riformulazione, espunte le premesse, resta immodificata la richiesta di rivalutazione del testo, ovvero a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare al rafforzamento della Carta Giovani Nazionale e al sostegno degli enti impegnati nelle politiche giovanili e del servizio civile universale.
1: Perfetto. E adesso passiamo al 33 L'Abbate.
3: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, premettere a tutti gli impegni a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 34 Furfaro.
3: Favorevole.
1: 35 Sottanelli.
3: Contrario.
1: 36 Richetti.
3: Favorevole con la riformulazione, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative anche normative volte a promuovere l'attivazione in tutte le scuole dell'obbligo e nelle università di un servizio di supporto psicologico permanente, gratuito e accessibile agli studenti, nonché alle rispettive famiglie e ai docenti.
1: 37 Bonetti.
3: Contrario.
1: 38 Ruffino.
3: Favorevole.
1: 39 Gadda.
3: Favorevole subordinatamente alla riformulazione, con richiesta di espungere le ultime due premesse, impegna il Governo a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, prevedere nel primo provvedimento utile di carattere finanziario e comunque a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio un progressivo incremento della dotazione del Fondo Nazionale per il Servizio Civile di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017 numero 40 in misura idonea a ridurre significativamente il divario tra le domande presentate e i posti finanziabili, così da rendere effettiva la vocazione universale dell'Istituto e rendere coerente il quadro delle risorse con gli obiettivi di potenziamento e valorizzazione perseguiti dalla delega di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.
1: 40 Madia.
3: Contrario.
1: E 41 Faraone.
3: Contrario.
1: Grazie signor Ministro. Grazie. E allora ritorniamo al numero 1 che è Dori, è favorevole e quindi andiamo avanti. Il 2 Grimaldi, che è un parere contrario. Pongo in votazione l'ODG 2 parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Sì, aspettiamo un attimo che rientrano i colleghi. Magari se fate presto.
2: Presidente, nel frattempo, il master di scuola di giornalismo dell'Università di Mestre.
4: Radio Radicale in diretta ai lavori della Camera dei Deputati.
1: Ci siamo colleghi?
4: Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale.
1: Sì, sì, sì. Ci siamo colleghi, chi altro manca? Alzate sembra una rapina, alzate le braccia.
4: Sergio Costa alla presidenza.
1: È una rapina. Ci siamo? Vediamo il collega. C'è il rito. Ha votato. Rossello ha votato. Vabbè, quindi avete votato tutti quanti. Ci siamo? No, Scarpa deve votare. Ci siamo, colleghi, mi pare. Ha votato. Votazione chiusa. Però fermatevi. Presenti 233, contrari 130. La Camera respinge. Salutiamo le studentesse, gli studenti e i docenti dell'Università degli Studi Sorossola Benincasa di Napoli del Master Scuola di Giornalismo. Benvenuti a Montecitorio. Grazie di essere qui. E adesso 3 Zaratti parere favorevole, quindi 4 Ghirra parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione, Maggi deve votare. Veloce. Ci siamo per me. Ha votato. Votazione. Gruppioni. Un attimo che ha perso un pezzo. Ci siamo. Votazione chiusa. Presenti e votanti 237, contrari 134. La Camera respinge. 5 Mari. 5 Mari, parere contrario, lo pongo in votazione, con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione. Chi ancora deve votare cortesemente? Furgiuele e Sasso, ci stanno, Furgiuele e Sasso. Iaia ha votato, votazione chiusa, presenti 248, contrari 142, la Camera respinge. 6 Zanella, parere contrario, lo pongo in votazione, con parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Gallo deve votare. Dov'è la Di Biase? Di Biase deve votare. Di Biase? Ha votato, quindi votazione chiusa. Presenti 249, contrari 142, la Camera respinge. 7 Borrelli favorevole, 8 Piccolotti parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione. No, chi è? Vaccari.
5: Casasco.
1: Merola. Ma Merola, Merola, Merola. Merola.
5: Casasco.
1: Casasco. Fiondatevi veloce. Casasco ha votato, vabbè, quindi votazione chiusa. Presenti 252, contrari 144, la Camera respinge. 9 Ghio, parere contrario. Lo pongo, Ghio, vuole intervenire? Ah no, no, lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Lupi deve votare. Chi altro deve votare oltre Lupi? Aspettiamo che arrivi un attimo in postazione il collega. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 255, contrari 144, la Camera respinge. 10 Filippin, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo. Votazione aperta. Votazione Carmina. Sì, votazione chiusa. Presenti 250, contrari 146, la Camera respinge. 11 Forattini, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 143, la Camera respinge. 12 Casu favorevole, 13 Malavasi favorevole, 14 De Luca favorevole, 15 Manzi favorevole, 16 Marino contrario. Pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 146, la Camera respinge. 17 Merola con parere contrario. Pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Tucci deve votare.
4: Radio Radicale, le votazioni che ascoltate sono in diretta dalla Camera dei Deputati. Si vota sulle disposizioni in materia di giovani, servizio civile universale e delle deleghe al Governo per il riordino della materia.
1: Presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. 18 Romeo favorevole, 19 De Palma favorevole, 20 Pandolfo favorevole e 21 Guerra favorevole. 22 Girelli contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Pisano ha votato? Ha votato? Ha votato. Votazione chiusa. Presenti e votanti 261, contrari 146, la Camera respinge. 23 Ciani, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Varchi. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 147, la Camera respinge. 24 Prestipino, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo, votazione chiusa. Presenti 257, contrari 145, la Camera respinge. 25 Stumpo, accetta la riformulazione, onorevole Stumpo? L'accetta, perfetto. 26 Ferrari, accetta la riformulazione, perfetto. 27 Vaccari è favorevole, 28 Iacono contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 145, la Camera respinge. 29 Marianna Ricciardi, contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Scusate. Ci siamo colleghi, votazione chiusa. Presenti 255, contrari 143, la Camera respinge. 30 Sportiello, accetta la riformulazione? lei o chi per lei? No, quindi lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 254, contrari 145, la Camera respinge. 31 Quartini contrario. Prego, onorevole Quartini.
6: Sì, grazie Presidente. Ma in realtà il servizio civile, che una volta si chiamava obiezione di coscienza, è un istituto che rappresenta dei principi costituzionali di solidarietà, di cittadinanza attiva, di difesa civile non armata e non...
4: Quartini del Movimento 5 Stelle.
6: Nel corso dell'esame ci sono state numerose audizioni che hanno evidenziato un rischio di ridurlo, di semplificarlo in un'ottica amministrativa, di trasformarlo in uno strumento di politica giovanile o di politica attiva sul lavoro. Ecco, noi con questo ordine del giorno chiediamo sostanzialmente di ripristinare il significato profondo che dovrebbe avere il servizio civile. Un servizio che va a confermare in maniera sostanziale la natura non violenta e solidaristica di questo servizio. Non si riesce a capire, evidentemente per voi è una normalizzazione, il significato che porta la pace con sé di questo servizio, evidentemente rigettando questo nostro ordine del giorno non è di vostro interesse. Evidentemente la politica di guerra vi interessa di più.
1: Grazie onorevole Quartini. Pongo in votazione il 31 Quartini, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Tutto il gruppo Movimento 5 Stelle lo sottoscrive. Fria. Vabbè, ha votato. Votazione chiusa. Presenti 259, contrari 146, la Camera respinge. 32 Di Lauro, accetta la riformulazione? No, quindi pongo in votazione il 32 Di Lauro, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 255, contrari 144, la Camera respinge. 33 L'Abbate, accetta la riformulazione? Perfetto, 34 Furfaro favorevole, abbiate pazienza, 35 Sottanelli contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Un attimo la Baldino, sì? Votazione, ha votato?
7: Da quando?
1: Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 149, la Camera respinge. 36 Richetti, accetta la riformulazione? Sì, perfetto. 37 Bonetti, contrario. Pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. 38 Ruffino è favorevole, 39 Gadda, accetta la riformulazione? No, quindi pongo in votazione il 39 Gadda, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 148, la Camera respinge. 40 Madia, parere contrario. Metto in votazione, no, non voleva intervenire, non lo so. Pongo in votazione il 40 Madia, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 146, la Camera respinge. Infine il 41 Faraone, pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione, adesso non più, ferma, votazione chiusa, Presenti 258, contrari 148, la Camera respinge. Terminati gli ordini del giorno, quindi prima di passare alle dichiarazioni di voto finale, sospendo la seduta per una pausa di 5 minuti. La seduta è sospesa.
7: La seduta è sospesa.
4: 11.50, seduta sospesa, usciamo dai programmi in convenzione.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Come abbiamo sentito dalle parole del presidente di turno, Sergio Costa, seduta sospesa a Montecitorio per qualche minuto, il programma, diciamo così, dei lavori mattutini, oltre alle disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, deleghe al governo per il riordino della materia, prevede appunto la discussione su un accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa. Poi alle 13.30 ci sarà la commemorazione delle vittime del disastro ferroviario avvenuto ad Andria in Puglia 10 anni fa. Questo è il programma della mattina che seguiremo in diretta. È l'occasione per questa sosta ci dà l'occasione per fare un punto sulle notizie dalle agenzie, in particolare su quanto sta accadendo al vertice NATO di Ankara. Allora, ci sono delle dichiarazioni. Intanto, diciamo così, è cominciata con l'intervento del presidente turco Erdogan alla riunione dei capi di Stato e di Governo. In precedenza i leader hanno partecipato alla cosiddetta foto di famiglia. Giorgia Meloni era affiancata dal premier dell'Islanda Katrin Jakobsdottir e dal presidente della Lettonia Edgar Rinkevičius. Occhi puntati su Donald Trump, appunto, che ha scambiato rapido saluto col presidente finlandese Stubb e poi è stato fermato da Mark Carney, primo ministro finlandese, canadese, col quale ha parlato brevemente prima di prendere posto per la foto e poi parlare in maniera fitta con il leader turco Erdogan. Per quanto riguarda Donald Trump, prima della riunione ha rilasciato diverse dichiarazioni che stanno facendo, diciamo così, il giro delle agenzie. Ha attaccato di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di stanotte ha confermato che, secondo Trump, il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte, segretario generale della NATO, ha parlato dei rapporti con i partner del patto atlantico, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, ha detto Trump. Abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. Questa la lamentela di Trump, che poi ne ha avute anche per la Spagna. La Spagna è un pessimo alleato, un caso senza speranza. I rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di paesi, ma la Spagna è particolarmente ostile. Poi Trump ne ha avuto anche per l'Italia. L'Italia ha fatto male, molto male, nelle decisioni sulle sue basi. Questo in sintesi quanto ha dichiarato appunto prima del vertice. La Spagna ha snobbato però i riferimenti di Trump. La Spagna riceve con tranquillità queste dichiarazioni fatte da Trump. Il nostro paese mantiene una magnifica relazione sociale, culturale ed economica con gli Stati Uniti. E la nostra intenzione è che questo non cambi, quanto affermano fonti della Moncloa, citate dal quotidiano El País e dall'emittente pubblica TV, quindi una velina governativa, dopo che il presidente Trump ha ad un uomo indicato Madrid come un socio terribile dell'Alleanza Atlantica per il ripetuto rifiuto di elevare al 5% la spesa militare entro il 2035 in sede NATO. Questo almeno le reazioni non ufficiali, ma insomma ufficiose di Trump. Ovviamente le parole di Trump stanno avendo riflessi negativi sui mercati, netto peggioramento sulle borse in Europa. Francoforte cede 2,24%, Londra meno 1,55%, Parigi meno 2,17%, Piazza Affari, l'indice FTSE MIB ha il segno meno 1,73%, quindi come vedete appunto queste parole oltre alle borse hanno anche infiammato il prezzo del petrolio, è salito del 6%, il Brent è a $78,68, quindi ben al di sopra di quanto segnato negli scorsi giorni. Vedremo insomma se questa riunione di Ankara riuscirà ad avere un esito finale che possa calmierare gli animi. C'è anche una dichiarazione di Erdogan che ha affermato di condividere la visione per la pace di Trump per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina. Appunto, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Trump ha una visione per la pace che condivido, ritengo che dovrebbe essere data all'Ucraina qualunque cosa di cui ha bisogno, ha detto Erdogan nel discorso di apertura alla principale sessione tra i capi di governo e di Stato al vertice di Ankara. Continuiamo a sostenere l'Ucraina, ma dovremo anche incoraggiare la Russia verso la pace e utilizzare i migliori canali per questo, ha insistito Erdogan. Intanto il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha annullato la sua visita in Israele, dove sarebbe dovuto arrivare oggi, lo hanno riferito media israeliani. Il capo del Pentagono si trova attualmente in Turchia, su questo potrebbe aver avuto un peso anche la decisione statunitense di fornire gli aerei da guerra alla Turchia, una decisione non gradita appunto al governo Netanyahu. Continuiamo con le notizie, abbiamo detto delle borse in perdita in tutta Europa, vediamo allora come stanno andando le cose in Ucraina. L'Ucraina è da diversi giorni ancora sotto attacco russo, vediamo quali sono gli aggiornamenti della notte. Appunto ci sono stati delle ondate di droni contro Kiev, il raid a Kiev con droni e missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo e un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale invece a Kharkiv, i morti qui sono due. Per quanto riguarda questi attacchi, il capo delle forze ucraine ha annunciato che i contrattacchi condotti dall'Ucraina hanno colpito 9 petroliere della flotta fantasma russa nel Mar d'Azov. In 72 ore sarebbero state colpite 21 navi, tra cui 19 petroliere, una nave mercantile e un traghetto a Kerch in Crimea. Questo almeno secondo Kiev. C'è una spiegazione su questo, mentre si prepara a incontrare Trump al vertice NATO di Ankara, il presidente ucraino ha elogiato gli attacchi condotti dalle sue forze armate contro la Russia per i suoi attacchi appunto contro il nostro paese e la sua volontà di prolungare la guerra. Zelensky ha ricordato che gli attacchi notturni ucraini hanno raggiunto la regione di Voronezh, la regione di Saratov, tutte a centinaia di chilometri dal fronte e soprattutto hanno preso di mira degli impianti energetici e raffinerie. C'è una riguardo all'Ucraina, una dichiarazione prima del vertice del primo ministro britannico Starmer, che appunto ha dichiarato che i leader della NATO devono dimostrare unità e forza, definendo l'appuntamento di particolare importanza alla luce della guerra in Ucraina e dei recenti sviluppi nel Golfo. È un piacere essere qui per quello che sarà un vertice NATO di grande importanza, ha dichiarato, considerata la persistenza del conflitto in Ucraina, i recenti avvenimenti nello stretto di Hormuz. È fondamentale che come leader dimostriamo l'unità e la forza della NATO in un momento come questo, è esattamente quello che faremo nel corso di questo del vertice di stamattina. Queste le dichiarazioni del leader, del premier uscente della Gran Bretagna. Chiudiamo la pagina per il momento la pagina dedicata al vertice NATO. Occupiamoci di cronaca giudiziaria. La Guardia di Finanza ha arrestato e posto agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Torniamo in diretta ai programmi in convenzione, Camera dei Deputati.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
9: Perché prima delle norme, prima delle deleghe, prima delle procedure viene il significato delle cose. Che cos'è il servizio civile universale? È forse uno strumento di politica attiva sul lavoro? È forse un tirocinio? È forse un percorso di formazione professionale? Forse altro, forse è qualcosa di ben più alto.
4: Domenico Furgiuele, Gruppo Misto Futuro Nazionale.
9: La giurisprudenza costituzionale ci dice chiaramente che si tratta di un altro modo di difendere la patria, un modo disarmato, un modo civile, un modo che prevede l'inclusione di professionalità, ma pur sempre un modo per difendere la nostra patria. Allora questo provvedimento, crediamo, vada nella direzione di snaturare quello che è il valore, quello che è l'orientamento di questo percorso, trasformando il servizio civile in una mera anticamera di un rapporto di lavoro. E allora la domanda che facciamo al governo è molto semplice. Se il servizio civile è una difesa della patria, allora perché si tende a dare più visibilità e più importanza soltanto all'obiettivo di raggiungere un posto di lavoro e meno a quello che è il valore dell'esperienza del servizio civile a favore della comunità nazionale? Sia chiaro, noi desideriamo che il giovane esca da questa esperienza rafforzato. Sia chiaro, è utile che il giovane, acquisendo delle professionalità, possa essere messo nelle condizioni che quelle competenze siano riconosciute e valorizzate, ma questo deve essere il risultato di un percorso positivo e non deve essere soltanto l'obiettivo, perché prima viene il dovere, prima viene il servizio, prima viene la comunità, prima viene la patria e poi i percorsi di avvicinamento al lavoro, giustamente. Perché l'ordine delle cose, signor Presidente, stabilisce anche una gerarchia di valore. E allora il giovane che lavora all'interno di un percorso di sostegno dei più fragili, il giovane che lavora a servizio della protezione civile, il giovane che si impegna attraverso un percorso di tutela, di salvaguardia di beni storici, architettonici, artistici e paesaggistici del suo territorio, non sta svolgendo meramente un tirocinio, ma sta svolgendo un servizio alla patria. Allora per questo avremmo voluto che in questo provvedimento ci fosse stata una netta distinzione tra il valore civico dell'esperienza e la certificazione di competenze eventualmente acquisite. Lo stesso vale per il tutoraggio. Il cuore del servizio civile deve rimanere il servizio alla comunità e dopo l'avvicinamento a percorsi strutturati che riguardano il lavoro. Altrimenti il rischio qual è? Il rischio è che il lavoro non sarà una probabile conseguenza positiva di un percorso, ma sarà solo e soltanto l'obiettivo principale di un servizio civile che diventa, come ho detto poc'anzi, una mera anticamera di un rapporto di lavoro per competenze che possono essere di qualsiasi genere. E queste sono due cose ben distinte. Poi all'interno di questo provvedimento c'è una criticità che riguarda proprio il percorso legislativo. Perché? Perché questo disegno di legge ci parla di una grande riforma e poi demanda il tutto a delle deleghe al governo in un contesto nel quale ci stiamo avvicinando alla chiusura di una legislatura. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente si sta costruendo uno strumento che diventa una cornice il cui quadro verrà riscritto successivamente. Allora noi crediamo che questo non sia quello di cui hanno bisogno i giovani. I giovani non hanno bisogno di una legge manifesto. I giovani non hanno bisogno di uno strumento privo di sostanza, i giovani non hanno bisogno assolutissimamente di più burocrazia. I giovani, signor Presidente, hanno bisogno di una nazione che creda in loro e che abbia il coraggio di pretendere impegno, determinazione, partecipazione.

0: quello di non essere abbastanza allineati ai modelli europei? O il problema è che ai giovani italiani non è stato più raccontato il valore di un'appartenenza, il valore del dovere, il valore della responsabilità, il valore del servizio? Noi non vogliamo una generazione di giovani che si considerino delle risorse mobili per il mercato globale. Vogliamo giovani consapevoli di appartenere ad una comunità, di appartenere ad una storia, di appartenere ad una cultura, ad una nazione, perché non esiste cittadinanza senza appartenenza, non esistono diritti senza doveri e non esistono comunità senza che nessuno le voglia difendere. Allora, noi vediamo nel giovane non soltanto un consumatore da raggiungere con una carta giovani, non vediamo soltanto un elemento da accompagnare al lavoro, non vediamo soltanto un numero da monitorare attraverso un osservatorio. Noi vediamo un cittadino che ha sicuramente dei diritti, un cittadino che però ha anche dei doveri, ha delle radici e ha la consapevolezza di dover restituire qualcosa alla sua comunità. E questo, secondo noi, il grande elemento che manca all'interno di questo provvedimento. Si parla molto di opportunità, ma poco di responsabilità. Si parla tanto di mobilità, ma non si parla di appartenenza. Si parla di mercato, ma non si parla di patria. E il lavoro è fondamentale. E la politica deve garantire al giovane la possibilità di poter lavorare, di poter crescere, di poter mettere al mondo dei figli e di potersi fare una famiglia, ma non è stravolgendo il significato del servizio civile, non è piegando il servizio civile alle mere logiche di mercato globale che si può affrontare tutto questo. E allora, pur condividendo alcune linee, l'obiettivo comunque di utilizzare questo percorso per poter anche, non solo, raggiungere un posto di lavoro, Futuro Nazionale annuncia voto di astensione al provvedimento, perché siamo convinti che si tratti solo e soltanto ancora dell'ennesima cornice vuota che questo governo ci ha propinato. Grazie.
1: Grazie onorevole Furgiuele. Deputata Madia, prego.
2: Italia Viva.
3: Noi dovremmo mettere particolare attenzione all'argomento di cui si occupa o si dovrebbe occupare la delega al governo che è in discussione, e dovremmo farlo certamente per un motivo generale, un motivo sociale, ma anche per un motivo più specifico e più, diciamo, politico. Il motivo generale è che le giovani generazioni sono sempre la grande speranza, la vera prospettiva di ogni paese, però, diciamocelo con franchezza, sono spesso anche il buco nero nel quale precipitano ogni scelta politica, ogni atto di governo, ogni purtroppo priorità di bilancio. Questo Parlamento e questa maggioranza, io credo, dovrebbero fare un mea culpa collettivo per la sproporzione oggettiva che c'è stata fra le dichiarazioni solenni a favore delle giovani generazioni, tanto in campagna elettorale ma anche negli intenti programmatici di inizio legislatura, e poi però le realizzazioni concrete, le misure davvero efficaci, i risultati conseguiti, misurabili, avvertibili, in una parola i risultati utili. Utili a cosa? A far sentire i giovani protagonisti e non spesso, come capita e come si sentono, mal visti e indesiderati. Utili a incoraggiarli a fare, a innovare, a costruirsi un futuro, a prendersi una casa da soli, ad avere una famiglia, a insieme costruire un futuro per l'Italia che purtroppo invece tende sempre di più a essere un paese che invecchia non solo nelle statistiche anagrafiche ma anche nel modo di pensare. E però, dicevo, c'è anche un motivo più politico, più specifico. Io ricordo a quest'Aula che la Presidente Meloni ebbe un solo incarico ministeriale prima di diventare Presidente del Consiglio. È stata per ben 3 anni e mezzo Ministro per le politiche giovanili nel governo Berlusconi. Bene, colleghe e colleghi, io vi chiedo di cercare una traccia concreta di quei 3 anni e mezzo da ministro,

0: un risultato, un dato misurabile, una norma che si sia rivelata efficace. Perché guardate, io ho cercato, non c'è nulla. Anzi, qualcosa c'è. Dopo quell'incarico, Giorgia Meloni diventa guida della giovanile del Popolo della Libertà, il partito di Silvio Berlusconi nel quale militava, e quindi in fondo sì, c'è stato un cambiamento, ma nella sua vita, nella sua carriera di giovane politica, non è che i giovani italiani si siano accorti di quei 3 anni e mezzo da ministra delle politiche giovanili. Poi però, dopo 10 anni, c'è una eccezionale opportunità di riscatto. Giorgia Meloni diventa primo ministro, diventa presidente del Consiglio, e noi tutti ricordiamo, io lo ricordo molto bene, il discorso programmatico in quest'aula all'inizio della legislatura, pieno zeppo di riferimenti ai suoi anni giovanili di impegno politico, ai problemi dei giovani, alle necessità dei giovani di adesso, persino al diritto dei giovani, che lei sempre avrebbe riconosciuto, di ribellarsi al potere, di manifestare il dissenso, di protestare anche contro il suo governo qualora lo avessero ritenuto giusto. Ecco, questo era il tempo di una legislatura che stava per iniziare. Poi, nell'ordine a legislatura iniziata, abbiamo avuto la legge contro i pericolosissimi rave party, è stato addirittura uno dei primissimi decreti legge di questo governo, a seguire legge contro i blocchi stradali e le altre forme di manifestazione non violenta, il DASP urbano, il fermo e l'identificazione preventiva di possibili manifestanti. Quello che voglio dire è che, in assenza di misure concrete della politica, del governo, della maggioranza, al disagio giovanile, alle richieste dei giovani, di fatto sono state adottate solo risposte repressive, considerando i giovani soltanto come un tema di ordine pubblico e smentendo, per questo ho fatto questo riferimento anche lungo, così la Premier, la sua stessa storia e le sue stesse parole solenni in quest'Aula. Ora, Presidente, la legislatura sta per finire e noi dovremmo discutere di politiche ormai assestate, di scelte già fatte, di riforme già avviate, e invece ci troviamo qui a discutere di una legge delega. Cioè, non ci troviamo qui a approvare o respingere un nuovo incentivo, un aiuto concreto, una misura innovativa che possa subito funzionare per i giovani. E invito ancora la maggioranza a discutere della Start Tax proposta fatta con il professor Nannicini alla Leopolda, che sarebbe appunto la discussione su un aiuto immediato a far assumere i giovani che oggi se ne vanno dal nostro paese. No, noi discutiamo oggi una legge delega e, con tutto il rispetto, non è qui presente, ma con tutto il rispetto e la stima autentica per il ministro Abodi, onestamente a fine legislatura tutti sappiamo a quale rischio vanno incontro le deleghe. Una delega, dicevo, sul servizio civile. Allora, ricostruiamo un po' lo storico su questo tema. Il servizio civile universale che oggi abbiamo in Italia nasce con una riforma del governo di Matteo Renzi. Io ricordo molto bene quanto impegno e quanta passione fu messa in quella riforma e soprattutto anche la scelta di fondo che fu fatta di metterci risorse a partire da quei 100 milioni della legge di bilancio del 2016 per incrementare un fondo che fino ad allora era stato irrisorio, e poi con l'intervento importante sul 5 per 1000. Era la prima volta che un governo investiva tante risorse nel servizio civile e, per fortuna, questo lo riconosco e lo dico in quest'Aula, non si è più tornato a quegli imbarazzanti livelli precedenti di risorse, anche se ancora le risorse sono troppo poche e difatti molte domande rimangono inevasi, così come molti progetti presentati dagli enti. Ma vede, Presidente, quella del 2016 fu una vera riforma strutturale, tant'è che gli effetti positivi ancora durano oggi. Noi chiedemmo che il servizio civile diventasse universale, cioè volevamo che i giovani lo sentissero non più come ciò che rimaneva di residuale dalla vecchia alternativa leva militare, ma come un possibile momento di crescita, di formazione, di ingresso nella cittadinanza attiva. E ci siamo riusciti, perché in questi 10 anni oltre 300.000 sono stati i ragazzi e le ragazze a passare da questa esperienza di vita, e dunque quel sistema da marginale è diventato sempre di più parte integrante e strutturale del percorso di formazione e cittadinanza del nostro Paese. Ora, nella delega di oggi, noi discutiamo, diciamo, di un'operazione di manutenzione ordinaria di quella riforma di 10 anni fa. Andrebbe anche bene, ammesso, lo ripeto, che questa delega si approvi e poi arrivino, malgrado i tempi stretti della legislatura, a buon fine anche i decreti attuativi, ma è questo senso di impegni trascurati e traditi che oggi pesa nella discussione e nel giudizio che siamo chiamati a dare. Noi nel testo della delega abbiamo individuato alcuni punti criticabili, penso soprattutto all'introduzione di una possibilità di trarre profitto per chi promuove attività associative in un settore che tradizionalmente e giustamente è sempre stato orientato a una logica no profit, anche perché il servizio civile universale, lo ricordo, non è un lavoro, non è una politica attiva del lavoro, ma dovrebbe essere una politica con i giovani. Insieme però a punti criticabili abbiamo anche riscontrato alcuni aspetti che andrebbero nella giusta direzione. Penso a tutto il tema della sburocratizzazione, che noi speriamo, qualora mai ci saranno i decreti attuativi, che possano arrivare, essere spinti al massimo e arrivare a buon fine. Diciamo, per questo contesto di luci e ombre daremo nel merito di questa delega un voto di astensione. Ma, Presidente, concludo. Il giudizio politico è più grave, perché nel complesso a noi questa sembra ancora una volta un'occasione mancata, ancora una volta una bandierina da poter sventolare rispetto al deserto delle iniziative concrete per le giovani generazioni. E guardi, un'occasione mancata per questo governo non sarebbe neanche il peccato più grave, però per onestà io lo ritengo invece un peccato molto grave, sia per la delicatezza del tema generale, la condizione giovanile, e sia, e lo ripeto e concludo, per la biografia dell'attuale Premier, così spesso esibita, e per gli impegni solenni assunti dalla Presidente del Consiglio su questo specifico argomento. Per queste ragioni, questa occasione mancata, io credo, diventa un'omissione davvero poco perdonabile. Grazie.
1: Grazie, deputata Madia. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Il gruppo di Noi Moderati esprime voto favorevole su questo provvedimento, perché riteniamo che rappresenti un passaggio importante verso una concezione più moderna, organica e responsabile delle politiche giovanili nel nostro Paese. Per troppo tempo l'Italia ha affrontato il tema dei giovani attraverso interventi frammentari, spesso episodici, privi di una visione strategica di lungo periodo. Oggi scegliamo invece una strada diversa, quella della programmazione, del coordinamento istituzionale e della costruzione di una cornice normativa stabile, capace di mettere finalmente le nuove generazioni al centro delle politiche pubbliche. Il disegno di legge introduce infatti una delega per riordino complessivo delle politiche giovanili, prevede una strategia nazionale per la gioventù, rafforza il coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, valorizza il ruolo del Consiglio Nazionale dei Giovani, istituisce un osservatorio permanente ed interviene sul servizio civile universale con l'obiettivo di renderlo più semplice, efficiente e accessibile. Noi Moderati ha sempre sostenuto che parlare di giovani significa interrogarsi sul futuro della nazione, significa decidere quale Italia vogliamo consegnare alle prossime generazioni e quale spazio intendiamo riconoscere ai giovani nella costruzione di quel futuro. Per questa ragione apprezziamo il superamento finalmente di una logica assistenzialistica, sostituita da un'impostazione fondata sulla responsabilità, sulla partecipazione e sul protagonismo. I giovani non chiedono scorciatoie, chiedono occasioni, chiedono di poter studiare, lavorare, costruire una famiglia, fare impresa, partecipare alla vita democratica, esprimere il proprio talento. Compito delle istituzioni non è sostituirsi alle loro aspirazioni, ma creare le condizioni affinché quelle aspirazioni possano trasformarsi in opportunità concrete. In questa prospettiva assume un valore significativo anche il richiamo all'equità intergenerazionale, introdotta tra i principi ispiratori della delega. Governare significa infatti assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie decisioni, anche nei confronti di chi verrà dopo di noi. È un principio che appartiene pienamente alla cultura politica in cui ci riconosciamo e che portiamo avanti: lasciare ai nostri figli un paese più forte, più competitivo, più giusto e più sostenibile rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Di particolare rilievo è poi il rafforzamento del raccordo con la strategia europea per la gioventù e con gli strumenti di partecipazione promossi dall'Unione Europea. Noi moderati è una forza autenticamente europeista. Crediamo in un'Europa che non sia soltanto mercato o regolazione, ma anche spazio di crescita civile, culturale e professionale per le nuove generazioni. L'integrazione delle politiche nazionali con quelle europee rappresenta quindi un elemento di valore aggiunto, soprattutto in una fase storica nella quale la mobilità internazionale, la formazione e la costruzione di competenze sempre più avanzate costituiscono fattori decisivi per la competitività del nostro sistema economico. Apprezziamo inoltre l'attenzione riservata ai giovani che vivono condizioni di vulnerabilità, marginalità o disabilità. Una società realmente inclusiva non misura la propria forza da quanto riesce a fare per chi è già nelle condizioni migliori, ma dalla capacità di accompagnare chi rischia di rimanere indietro. Anche sotto questo profilo il provvedimento introduce strumenti di coordinamento e monitoraggio che potranno contribuire a rendere le politiche pubbliche più efficaci e più vicine ai bisogni reali. Vorrei soffermarmi anche sul servizio civile universale, una straordinaria esperienza di cittadinanza attiva. Esso rappresenta un luogo nel quale migliaia di ragazze e ragazzi imparano il valore della solidarietà, della responsabilità, della cura della comunità e del bene comune. Modernizzare le procedure, semplificare il funzionamento, rafforzare la qualità degli enti coinvolti significa investire non soltanto sull'efficienza amministrativa, ma soprattutto sulla formazione civica delle nuove generazioni. Vi è poi un ulteriore aspetto che desidero sottolineare. Questo provvedimento riconosce finalmente dignità anche al lavoro educativo e socioeducativo rivolto ai giovani, valorizzando figure professionali che svolgono quotidianamente un ruolo fondamentale nella crescita personale, culturale e sociale di migliaia di ragazzi. È un segnale importante verso un settore che troppo spesso ha operato nell'ombra, pur rappresentando uno dei pilastri della prevenzione, del disagio, dell'inclusione e della coesione sociale. Naturalmente sappiamo bene che una legge da sola non è sufficiente. Il successo di questa riforma dipenderà dalla qualità, dall'attuazione concreta, dalla capacità di coinvolgere realmente i territori e dalla volontà di costruire politiche pubbliche stabili, evitando la frammentazione che per molti anni ha caratterizzato questo settore. Sarà fondamentale che il Governo, per questo ringrazio il Ministro Abodi e la Sottosegretaria Siracusano, presenti in aula e sempre attenti alle sollecitazioni del Parlamento, perché mantenendo saldo questo confronto con il Parlamento, con gli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con tutte quelle realtà che ogni giorno operano accanto ai giovani, si possono rafforzare e migliorare questi provvedimenti. Oggi compiamo un passo nella direzione giusta. Lo facciamo scegliendo di guardare ai giovani non come destinatari passivi di politiche pubbliche, bensì come protagonisti della crescita economica, civile e democratica del Paese. Perché nessuna nazione può pensare di costruire il proprio futuro senza investire sulle energie, sul talento e sulla libertà delle nuove generazioni. Noi Moderati continuerà a sostenere ogni iniziativa che metta al centro il merito, la formazione, il lavoro, la partecipazione e la responsabilità, nella convinzione che il migliore investimento che uno Stato possa compiere sia quello sulle proprie ragazze e sui propri ragazzi. Per tutte queste ragioni il gruppo di Noi Moderati annuncia convintamente il proprio voto favorevole a questo disegno di legge. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Prima di dare la parola oltre, salutiamo la Presidente della Camera dei Deputati del Messico, l'onorevole Kenia López Rabadán, che oggi è in visita ufficiale alla Camera dei Deputati. Grazie e benvenuta. Benvenuta a Montecitorio. Grazie. E quindi diamo la parola alla deputata Zanella. Prego.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Grazie, Presidente. Guardi, rispetto a questo disegno di legge che reca la delega al governo finalizzata al riordino organico delle politiche giovanili e alla revisione della disciplina del servizio civile universale, nonché disposizioni immediatamente precettive concernenti la Carta dei Giovani nazionale e l'istituzione dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, noi notiamo e abbiamo sottolineato nel corso degli interventi anche oggi le luci e le ombre presenti ancora in questa delega al governo. Ma corre l'obbligo, a mio giudizio, di, seppur brevemente, di riprendere anche un ragionamento più complessivo di come queste politiche giovanili si inseriscono all'interno di una prospettiva e di un orientamento più generale delle politiche rivolte ai giovani o comunque che hanno conseguenze forti sul mondo giovanile reale di questo governo. E mi scuserà, Presidente, e i rappresentanti del governo, a cominciare dal Ministro, se io cito succintamente alcune delle misure che mi sembrano più caratterizzare il vostro orientamento. Primo, il primo decreto vostro anti-rave. Quella è stata una misura molto pesante, non certo priva di conseguenze per quanto riguarda il mondo giovanile. E poi i vari DDL sicurezza, gli inasprimenti penali, la gestione delle piazze, la criminalizzazione di forme di protesta dei giovani ecologisti. E poi ieri la collega Piccolotti ha sottolineato non solo la carenza, ma veramente il fallimento di quello che riguarda un segmento importante delle politiche rivolte ai giovani, che riguarda il reclutamento del personale e ricercatore e docente universitario. Non ultimo poi punto, e qui sarebbe lungo l'elenco ma devo chiudere, la modifica del codice penale che abbassa l'età di imputabilità del giovane portandola dai 14 ai 13 anni. Non posso non citare questi punti perché hanno un peso anche alla luce di questi. Io ho letto questa delega al governo. Va detto anche che l'orientamento del gruppo sarà verso una valutazione, diciamo, di astensione, un voto di astensione sulla delega stessa, perché in commissione sono stati approvati, come ho già avuto modo di dire, numerosi orientamenti che rafforzano il quadro dei principi e dei criteri direttivi della delega. Si introducono garanzie di inclusione e partecipazione, viene valorizzato il ruolo delle autonomie territoriali, si rafforzano strumenti di monitoraggio, valutazione e trasparenza delle politiche pubbliche rivolte alle giovani generazioni. Viene rafforzata, grazie proprio anche all'approvazione di emendamenti proposti dall'opposizione, la dimensione inclusiva delle politiche giovanili attraverso il riferimento esplicito ai giovani in condizioni di vulnerabilità, marginalità, disabilità, mediante l'introduzione di principi di parità tra i sessi e non discriminazione. Importante è l'istituzione del tavolo tecnico permanente di coordinamento tra Stato, Regioni, Province Autonome, Comune e Province, con la finalità di assicurare il raccordo indispensabile tra i diversi livelli di governo e la coerenza delle misure territoriali. Anche la tutela dei diritti fondamentali dei giovani viene rafforzata attraverso l'inserimento del diritto alla salute tra gli obiettivi della strategia nazionale per la gioventù. Quanto poi viene poi verrà stabilito in dettaglio dai decreti delegati, anche lì vorremmo avere la verifica. E le disposizioni sulla partecipazione sono state prese in considerazione perché devono essere assolutamente aggiornate, prevedendo strumenti anche digitali di consultazione, raccordando tali processi agli strumenti europei di partecipazione giovanile, quali la Youth Dialogue o la Youth Check. Ebbene, ci pare particolarmente significativa l'introduzione del nuovo criterio direttivo concernente la revisione delle cause di esclusione dal servizio civile universale, anche attraverso la rimodulazione di quelle collegate a condanne penali nel rispetto delle finalità rieducative e inclusive dell'istituto. Questo ci è sembrato un punto molto molto importante. Come gruppo AVS abbiamo sicuramente cercato di portare un contributo nel merito. Sono stati approvati in commissione alcune delle nostre proposte più importanti, significative, che incidono sull'impianto del provvedimento, introducendo elementi riconducibili a tre direttrici fondamentali. Sono costretta a fare una sintesi. Rafforzamento dell'approccio intergenerazionale e della sostenibilità delle politiche pubbliche. L'ampliamento della partecipazione democratica dei giovani, il consolidamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione degli impatti delle politiche giovanili. È stato approvato un nostro emendamento che integra il quadro dei riferimenti programmatici della delega, prevedendo che il riordino delle politiche giovanili sia appunto coerente con il diritto dell'Unione Europea, ma non solo, anche con gli atti programmatici dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la strategia europea sull'equità intergenerazionale. E la modifica la modifica amplia così il perimetro delle fonti di indirizzo cui il governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega e si introduce quindi in maniera netta, chiara, esplicita la prospettiva della giustizia intergenerazionale quale criterio guida delle politiche pubbliche rivolte ai giovani. Abbiamo anche potuto introdurre criteri, chiudo Presidente, di rappresentatività delle organizzazioni giovanili e degli enti coinvolti nelle politiche giovanili, prevedendo la possibilità di individuare una soglia limite di partecipazione non inferiore a un terzo degli associati. Ebbene, non ho la possibilità di concludere con un'analisi precisa di tutti gli aspetti positivi che porteranno noi a votare con il voto di astensione, ma devo fare cenno alle criticità. Mi permetta, Presidente, veramente 30 secondi. L'inserimento del servizio civile nell'ambito delle politiche giovanili rischia di trasformare la difesa, è stato detto anche oggi, non violenta del Paese e l'educazione alla pace in misure che hanno a che fare con altro, tipo l'orientamento professionale o l'attività lavorativa. Altro punto estremamente critico è la clausola di invarianza finanziaria, che non è compatibile con un effettivo miglioramento strutturale del sistema e la qualità del sistema del servizio civile. Ci vuole uno sforzo di finanziamento di questo politico. E inoltre questa delega così ampia rischia ancora una volta di depotenziare il supporto e l'apporto del Parlamento, Ministro. 6 mesi sono molto pochi, noi ci auguriamo che lei sia estremamente veloce, ma naturalmente noi a questo crediamo un po' troppo poco. Grazie, Presidente.
1: Grazie, deputata Zanella. Deputata Bonetti, prego.
5: Grazie Presidente, Ministro, Sottosegretaria. Vorrei partire in questa dichiarazione di voto con uno che degli slogan che sta diventando purtroppo molto di moda. L'Italia non è un paese per i giovani e come spesso accade nell'opinione pubblica, ma ancora di più, ahimè, nella politica, quando si codificano slogan, ecco, ci si ferma alla proclamazione, al commento, e non si fa quel necessario passo successivo che è il compito della politica, cioè di quello di far corrispondere al riconoscimento di un problema, di un grande, grandissimo problema, l'implementazione di quelle risposte, delle politiche per dare una risposta e per cambiare la rotta di questo destino. Prima ancora però di arrivare nel merito delle politiche, io credo che sia doveroso soffermarci sulle ragioni di questa affermazione, che in realtà non è un'opinione retorica, è un dato reale, concreto, certificato, se non anche dai dati del numero dei giovani che se ne vanno dal nostro paese o dal numero dei giovani che, pur rimanendo nel nostro paese,
3: è nella Bonetti di Azione,
5: rinunciare alle loro aspirazioni familiari, professionali, di vita futura. La ragione profonda, io credo che consista nel fatto che in Italia c'è un muro di fronte ai giovani che impedisce loro di vedere e di avere la prospettiva del futuro. La fatica che i giovani fanno nel nostro paese ad investire su progetti di vita personali, da quelli familiari a quelli professionali, consiste proprio nel fatto che il nostro paese è come se avesse chiuso le finestre, le ante, e avesse tolto dallo sguardo della possibilità e dell'opportunità di questi giovani la visione di un futuro possibile nel nostro paese. Questo è il punto chiave che dobbiamo saper riconoscere e a questo dobbiamo dare una risposta estremamente concreta. Allora, per riaprire la prospettiva del futuro, noi dobbiamo farci carico della previsione del futuro, dobbiamo farci carico di costruire quegli strumenti che permettano ai giovani non di rimanere ancorati alle nostre scelte di oggi, ma di essere costruttori di una nuova visione di società, che è la visione della società che a loro competerà di vivere, costruire, abitare, ma che a noi oggi compete rendere possibile nella concretezza delle opportunità che offriamo loro. E allora per fare questo un paese come il nostro deve smettere di fare quello che troppo spesso ha fatto, cioè investire sul passato. Faccio degli esempi molto concreti. Oggi la possibilità, la qualità dell'investimento, pensiamo ad esempio al credito bancario, è valutata sostanzialmente sulla solidità del passato di una persona. E finora era andata un po' bene, perché al giovane che voleva investire in una propria attività, in un acquisto di una casa, dell'inizio di una vita autonoma, bastava avere alle spalle una famiglia che garantiva quella solidità. In un paese come il nostro, in cui la transizione demografica sta diventando di proporzioni sempre più impattanti, questo sguardo costantemente rivolto alla valutazione del passato e non alla qualità del progetto di investimento futuro, di fatto sta diventando un ostacolo per i giovani per iniziare in modo innovativo a investire in Italia in nuovi percorsi di vita. Secondo punto, noi abbiamo un paese che ha fatto dell'istruzione e dell'educazione uno dei capitoli di spesa pubblica da contenere rispetto alla riduzione demografica. Noi abbiamo la spesa per istruzione che è sostanzialmente quantificata come spesa pro capite, perché nel momento nel quale diminuiscono i nati, diminuiscono il numero dei bambini e delle bambine, delle ragazze e delle ragazze nelle scuole, noi chiudiamo le classi, chiudiamo i plessi scolastici, diminuiamo il numero di insegnanti assunti e quindi di fatto abbiamo una contrazione della spesa pubblica. Qual è però l'effetto perverso di questa politica? Che noi invece di aumentare la qualità dell'educazione e di istruzione per ogni persona, la manteniamo piatta, ma ovviamente in una diminuzione della popolazione questo significherà avere una minore capacità produttiva e competitiva del sistema paese. Anche questo elemento è un elemento che va stravolto e va cambiato proprio il paradigma di fondo. Pensiamo al fatto che nel mondo del lavoro i giovani entrano costando poco alle imprese, mentre chi è più anziano costa tanto alle imprese. Quindi qual è il meccanismo di fatto che si sta verificando, a cui sono indotte le imprese anche per un tema di sostenibilità? Fare uscire le competenze dei più anziani, andando tra l'altro ad aumentare in modo significativo la compagine di chi è fuori dal mondo produttivo e per cui deve essere sostenuto dalla spesa pubblica, dalla previdenza pubblica, sulle spalle dei giovani che entrano nel mondo del lavoro non attraverso una staffetta generazionale che ne riqualifichi le competenze, entrano nel mondo del lavoro sottopagati, con salari troppo bassi e senza gli strumenti per diventare una coorte generazionale davvero produttiva nel mondo del lavoro. Anche questo è un elemento che va corretto. Ecco, vede Ministro, questi tre punti: emancipazione, salari bassi, un'istruzione che non è oggi all'altezza di quella che è la sfida del futuro dell'Italia, sono per noi i punti prioritari su cui abbiamo fatto anche proposte molto concrete. Penso al tema dell'investimento sulla scuola, la scuola dell'obbligo fino ai 18 anni, ma la diminuzione di un anno del percorso scolastico. Penso al tema dell'emancipazione, dell'investimento sull'autonomia dei giovani, anche abitativa, non solo sull'acquisto, ma anche su una politica forte di sostegno agli affitti per i giovani che escono da casa. Oggi ricordiamo a tutti e a tutti noi che la nostra fiscalità dice che se un giovane rimane a carico della sua famiglia e guadagna un po' meno degli 8.000 euro, allora quella famiglia ha uno sconto fiscale, ma noi dovremmo ragionare esattamente al contrario. Lo sconto fiscale, il vantaggio fiscale lo devi avere quando attivi quel giovane e gli permetti di iniziare a essere un nucleo familiare autonomo in una giovane età, anche per contrastare quell'effetto della denatalità che il nostro paese ha. Noi proponiamo, siamo stati i primi, Azione è stato il primo partito, e bene che c'è adesso un dibattito molto acceso, non solo nel Parlamento ma anche fuori, a dire Serve una fiscalità che abbia diciamo una differenziazione di impatto, quindi per i giovani servono meno tasse, noi abbiamo fatto una proposta molto concreta, ce ne possono essere delle altre, ma il principio è nel mondo del lavoro entri e entri in una prima fase con un'agevolazione fiscale proprio per poter aumentare il tuo reddito disponibile. Ecco, questa visione oggi richiede risposte concrete, noi anticipo, ci asterremo sulla proposta di legge delega che viene oggi sottoposta al voto di quest'Aula perché riteniamo che i principi che sono contenuti in questa proposta vadano nella direzione giusta, cioè di dare queste risposte in modo incisivo, concreto, ma nello stesso tempo è una proposta che non ha i profili così definiti da essere chiara e impattante come dovrebbero essere delle politiche, quindi manteniamo un momento di attesa. Mi lasci terminare, Ministro, su un punto che sul quale abbiamo anche dibattuto in quest'Aula. Noi pensiamo che si debba cambiare anche un metodo nella valutazione delle politiche pubbliche. L'introduzione della valutazione dell'impatto generazionale è fondamentale. Questo Parlamento deve iniziare a assumere delle decisioni non per l'oggi o per le prossime elezioni politiche, ma per l'impatto che queste decisioni avranno sui nostri figli e sulle nuove generazioni. È un principio costituzionale, quello dell'equità intergenerazionale, ed è un principio che è stato disatteso da politiche come quelle pensionistiche che sono state introdotte, penso a quota 100 e anche alle ultime scelte fatte anche nell'ultima legge di bilancio che hanno sperperato 1,5 miliardi di euro contro gli interessi dei giovani per tutelare una piccola parte di lavoratori, 250.000, per fargli andare, ricordo, in pensione due mesi prima. Ecco, a fronte di tutto questo noi, Ministro, ci affidiamo in modo serio alla responsabilità che pensiamo questo Parlamento debba avere in modo condiviso. Quindi ci asteniamo, saremo pronti a sostenere il Governo con dei pareri positivi, laddove la concretizzazione nei decreti attuativi di questa legge vada nella direzione giusta, nella direzione che abbiamo indicato, ma saremo altrettanto pronti a richiamare la responsabilità del Governo ad una responsabilità che oggi compete a voi, ma che compete a tutto il Paese, perché è la responsabilità delle nuove generazioni che non appartengono ad un solo partito. Grazie.
1: Grazie deputata Bonetti. Deputata Di Lauro, prego.
6: Grazie Presidente. Colleghi, oggi ci troviamo a discutere una legge delega che almeno nelle intenzioni si propone di...
3: Il Movimento 5 Stelle, Carmen Di Lauro.
6: ...servizio civile universale. Ecco, nessuno mette in discussione che questo sia certamente un obiettivo importante, anzi era necessario intervenire per rendere queste politiche più coordinate, efficaci, più vicine anche ai bisogni reali delle nuove generazioni. Ma proprio perché stiamo parlando di una cosa importante, stiamo parlando del futuro dei giovani italiani, il Parlamento io credo che avrebbe dovuto pretendere una riforma coraggiosa, concreta, partecipata, e invece ci troviamo davanti ad un testo che affida quasi tutto al Governo, rinviando le scelte decisive ai decreti legislativi, perché sì, stiamo parlando di una legge delega ed è questo il primo grande limite di questo provvedimento. Che cos'è una legge delega? Una legge delega è quando il Parlamento dà al Governo il potere di emanare norme su un determinato tema, come se il Governo non avesse già abbastanza poteri. Ecco, quindi assistiamo ad un'ennesima delega molto ampia, nella quale il Parlamento rinuncia a esercitare il proprio ruolo, consegna al Governo un margine di discrezionalità, come ho detto poc'anzi, enorme. Lo abbiamo già evidenziato durante l'esame in Commissione, lo ribadiamo oggi in dichiarazione di voto. Abbiamo ascoltato durante l'esame in Commissione tante belle parole, partecipazione, inclusione, cittadinanza attiva, sono parole che piacciono anche a noi. Però ecco, ora mi sovviene una domanda, dov'è che sono gli strumenti che rendono queste parole davvero concrete? Perché una cosa è dichiarare di voler coinvolgere i giovani, un'altra è consentire loro di incidere davvero sulle decisioni. Questo testo istituisce, chiede di istituire un osservatorio permanente, introduce richiami allo Youth Check, rafforza alcuni strumenti di coordinamento europeo. Sono elementi positivi che abbiamo ottenuto anche grazie al contributo migliorativo apportato durante l'esame in Commissione, ma resta una criticità di fondo. Il potere decisionale continua a essere fortemente concentrato nelle mani del governo, lo ripetiamo, mentre gli organismi che rappresentano i giovani mantengono un ruolo prevalentemente consultivo. Noi avevamo proposto qualcosa di diverso. Avevamo chiesto che il Consiglio nazionale dei giovani non fosse semplicemente ascoltato, ma che il suo contributo assumesse un peso reale nei processi decisionali. Avevamo proposto meccanismi strutturati di coprogrammazione affinché i giovani non fossero semplici destinatari delle politiche pubbliche, ma protagonisti della loro formazione e costruzione. Tutti questi emendamenti, questi nostri emendamenti, sono stati respinti. Ecco, la partecipazione non è un questionario da compilare, un'opinione da dare, un sondaggio. La partecipazione significa condividere il potere con i giovani, condividere le decisioni con i giovani. Se i giovani possono parlare, possono esprimersi, però poi non possono incidere, non stiamo parlando di partecipazione, stiamo parlando di una cortesia istituzionale, magari, una cortesia. C'è poi un altro punto sul quale non possiamo non esprimere una forte contrarietà. Questo provvedimento introduce le cosiddette comunità giovanili, prevedendo la partecipazione anche di soggetti con finalità lucrative. Ecco qui, è questo uno dei punti più critici, più delicati di questo provvedimento. Ecco, noi non siamo contrari alla collaborazione tra pubblico e privato quando questa è regolata, trasparente. Però qui non ci sono limiti chiari, non esistono criteri definiti, non esistono garanzie adeguate sul rapporto tra interesse pubblico e interessi economici. Per questo avevamo presentato emendamenti molto chiari: escludere gli enti a scopo di lucro dalle comunità giovanili e investire invece nella realizzazione di vere infrastrutture civiche di prossimità, spazi pubblici nei quali i giovani possono incontrarsi, fare cultura, sviluppare partecipazione, innovazione sociale e cittadinanza attiva. Anche tutte queste proposte sono state bocciate. E quindi un'altra domanda diventa inevitabile: chi controllerà questi spazi? Chi garantirà che non diventino luoghi condizionati da interessi economici o da logiche estranee all'interesse generale? I giovani non hanno bisogno di nuovi contenitori in cui essere inseriti, manovrati. Hanno bisogno di spazi liberi, liberi dalla propaganda, dagli interessi economici, da chi vuole trasformare la partecipazione in consenso. E c'è poi un'altra grande assenza che riguarda e attraversa tutto il provvedimento, che è la disponibilità di risorse economiche. La clausola di invarianza finanziaria compare praticamente ovunque. Si parla di contrasto alla povertà educativa, di benessere psicologico, di orientamento, di lavoro, di imprenditorialità. Ma tutto questo continua a voler essere costruito in realtà senza garantire alcuna risorsa, senza investimenti. Quindi ecco, a tale di prova, no, di quanto in realtà poi il benessere psicologico che ho citato poc'anzi dei giovani non sia una priorità di questo governo, io voglio segnalare che da 3 anni in Commissione Cultura è ferma la mia proposta di legge sull'introduzione del servizio di psicologia scolastica, un servizio in presenza, un servizio strutturale. Ecco, perché è ferma? Perché non ci sono le risorse. Quindi evidentemente, appunto, questa non è una priorità di questo governo, il benessere dei giovani non è una priorità di questo governo. E poi, infine, ma non per ultimo, viene superato il fondo che era stato previsto per la Carta Nazionale durante il governo Conte e non si sa se, come e quando continuerà a funzionare la Carta Giovani Nazionale. E allora, permettetemi quindi di dirlo con chiarezza: quando una legge elenca tanti diritti ma non mette né un euro in più per garantirli, è una legge che non sta in realtà costruendo una nuova realtà, un nuovo futuro, ma si sta limitando a scrivere solo un elenco di buone intenzioni. Ancora più delicata, ed è stata dibattuta anche poc'anzi in aula, è la questione del servizio civile universale. Il servizio civile è nato come un'esperienza di cittadinanza, come esperienza di solidarietà, e questa identità avrebbe meritato certamente di essere rafforzata. Invece si rischia di essere diluita dentro una delega che insiste poi in realtà soprattutto solo su razionalizzazioni amministrative e sulle procedure, senza ribadire con forza il valore costituzionale e civile del servizio civile universale. Noi non vogliamo che il servizio civile diventi uno strumento residuale di politica sociale. Noi vogliamo che venga percepito, e neanche vogliamo che venga percepito, come una sorta di manodopera a basso costo. Noi vogliamo che continui a rappresentare un'esperienza di crescita personale, di solidarietà, di formazione civica. E proprio perché abbiamo a cuore questa istituzione, noi appunto avevamo chiesto maggiori garanzie. Ricordiamo tutti le vicende di cui pure si è parlato, emerse qualche tempo fa, sul tentativo di piegare organizzazioni giovanili a logiche di appartenenza politica. Mi riferisco all'inchiesta condotta da Fanpage su Gioventù Nazionale, dove nelle immagini dell'inchiesta si vedeva come alcuni dirigenti dell'organizzazione giovanile descrivevano il servizio civile come una sorta di modo per fare cassa, no? Le frasi nelle chat dicevano proprio questo, che i soldi vengono dallo Stato, no, non dobbiamo fare nulla, però noi gradiremmo una buona offerta, queste erano le frasi. Ecco, allora è evidente che i pericoli, ci sono. Certamente sarebbe stato necessario avere in questa legge delega regole molto più rigorose sulla trasparenza, sull'autonomia e sui controlli. E questo non è stato fatto, questo è il motivo per cui, un altro dei motivi per cui il nostro giudizio rimane critico. Noi immaginiamo politiche giovanili completamente diverse, politiche che investano sulle aree interne, che riducano il divario digitale, che garantiscano servizi realmente accessibili, che costruiscano occasioni di autonomia e non solo slogan sull'autonomia, che mettano al centro, l'abbiamo detto poc'anzi, la salute mentale, l'educazione sesso-affettiva, attenzione, l'educazione sesso-affettiva. Io non capisco perché questa maggioranza continua ad avere paura di questa parola, perché si sia convinta che professionisti, psicologi, educatori, professionisti dell'età evolutiva vadano nelle scuole a raccontare a bambini o a ragazzini che devono cambiare genere, che come fare sesso, non è questo, non si capisce perché questa furia ideologica continua ad abbattersi contro i giovani. La vera sfida non consiste nei giovani, né dire ai giovani che sono importanti e basta. La vera sfida consiste nel costruire istituzioni che abbiano il coraggio di fidarsi di loro, perché se continuiamo a dire ai giovani che devono fidarsi della politica, delle istituzioni, ma non ricevono in cambio la stessa fiducia, il patto democratico si spezza. Ogni volta che un giovane lascia l'Italia non perdiamo soltanto un ragazzo o una ragazza, ma perdiamo un pezzo del nostro presente e del nostro futuro. E ogni volta che un giovane rinuncia a impegnarsi, a partecipare, a credere nelle istituzioni perché non vede prospettive, è la democrazia stessa che si impoverisce. Concludo, Presidente. Il futuro dei giovani, ecco, noi non crediamo che si costruisca con una legge delega, avremmo gradito molta più partecipazione, più inclusione, si costruisce con il coraggio di scegliere, con gli investimenti, ripeto, con la fiducia. Quello che c'è in questo disegno di legge sicuramente è qualcosa, appunto, dei principi positivi li vediamo, però non è certamente abbastanza. E quindi per tutte le ragioni che ho elencato dichiaro il voto di astensione del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie, deputata Di Lauro. Deputata Patriarca, prego.
7: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Governo. Il provvedimento che oggi è
3: Annalisa Patriarca di Forza Italia.
7: Un contesto più ampio che riguarda le politiche per i giovani e quindi il futuro del nostro Paese. Troppo spesso ci siamo trovati a discutere dei nostri giovani usando come chiave di lettura quella del problema, del costo sociale, del welfare difensivo. Oggi ribaltiamo questo paradigma. I giovani non sono un capitolo di spesa da razionalizzare, ma la principale infrastruttura strategica e umana di cui dispone il nostro Paese. Anche per questo, come Forza Italia, voteremo a favore di questo provvedimento e lo faremo con convinzione. Parlare di giovani significa parlare della capacità dell'Italia di immaginare se stessa negli anni che verranno. Significa interrogarsi non soltanto sulle opportunità che siamo in grado di offrire alle nuove generazioni, ma anche sul ruolo che riconosciamo loro nella costruzione della nostra società. Abbiamo il dovere di considerarli protagonisti, soggetti attivi di crescita, innovazione e partecipazione. Il testo in esame si muove in questa direzione. attraverso il riordino delle politiche giovanili, il rafforzamento degli strumenti di coordinamento, l'istituzione di organismi permanenti di confronto e raccordo, la costruzione di una strategia nazionale che consenta di superare frammentazioni e sovrapposizioni. È importante il tentativo di costruire una visione più organica delle politiche dedicate ai giovani, mettendo in relazione istruzione, formazione, lavoro, partecipazione, inclusione sociale, salute, benessere, sostegno ai percorsi di autonomia e attenzione alle situazioni di vulnerabilità. E c'è tutto questo in questo provvedimento sul servizio civile universale. Esiste una narrazione logora che attraversa certi ambienti culturali e anche certi settori della politica, secondo cui le giovani generazioni sarebbero distaccate, individualiste, poco inclini all'impegno collettivo. Noi questa narrazione la dobbiamo respingere perché è falsa ed è ingiusta. È falsa perché ogni anno decine di migliaia di ragazze e di ragazzi scelgono liberamente di dedicare un anno della propria vita al servizio della comunità. È ingiusta perché riduce a stereotipo una generazione che invece merita rispetto ed opportunità. Il servizio civile universale è una delle risposte più autentiche che le istituzioni possono dare a tutte quelle domande che i giovani avanzano. Non è assistenzialismo, non è occupazione di parcheggio, è un percorso che un giovane decide di fare per misurarsi con la realtà, per rendersi utile, per crescere come persona e come cittadino. È esattamente il contrario di quella cultura della dipendenza che noi di Forza Italia abbiamo sempre combattuto. È una scelta libera, che nasce dalla volontà di mettersi a disposizione degli altri, la scelta di una generazione che vuole assumersi una responsabilità, che vuole rendersi utile, che vuole mettere a disposizione energie, tempo, capacità e sensibilità per costruire il bene comune. A noi sta a cuore che l'esperienza del servizio civile non rimanga un episodio nella biografia personale di chi l'ha vissuta, ma che lasci una traccia riconoscibile, certificata e spendibile, che le competenze acquisite sul campo, e parliamo di competenze reali, organizzative, relazionali ed umane, vengano riconosciute formalmente dal sistema. Non è un dettaglio tecnico, è una questione di rispetto per chi ha investito tempo ed energie in un progetto collettivo. Il servizio civile mette i giovani a contatto con realtà sociali diverse, con fragilità che talvolta non hanno mai incontrato, con bisogni concreti delle persone, con il valore della solidarietà quotidiana. Permette loro di operare nel sociale, nella tutela del patrimonio culturale, nella protezione civile, nell'assistenza alle persone più fragili, nella valorizzazione dei territori e dell'ambiente, ma soprattutto permette loro di comprendere che i diritti e i doveri non sono concetti astratti, diventano esperienza vissuta ed è un'esperienza che contribuisce e contribuirà a formare cittadini più consapevoli, più maturi e più preparati. Noi come Forza Italia abbiamo sempre creduto nella libertà individuale, nel merito e nella responsabilità personale e il servizio civile universale è, nella sua essenza, un atto di libertà responsabile. Questa è la visione politica che sorregge il nostro voto favorevole, una visione in cui lo Stato non sostituisce i giovani nelle loro scelte, ma crea le condizioni perché quelle scelte possano essere consapevoli e per questo pienamente esercitate e pienamente valorizzate. Una società cresce quando riesce a creare legami, quando riesce a sviluppare senso di appartenenza e responsabilità condivisa. Abbiamo bisogno di rafforzare questo senso di appartenenza, abbiamo bisogno di giovani che sentano di avere un posto nella società e che percepiscano che il proprio contributo è importante. Abbiamo bisogno di istituzioni capaci di ascoltare le nuove generazioni, di coinvolgerle, di renderle partecipi nelle scelte che riguardano il futuro del Paese. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Investire sui giovani significa investire sul merito, sulle opportunità, sulla partecipazione e sulla responsabilità. Significa costruire percorsi che consentano ai ragazzi di sviluppare pienamente i propri talenti e di sentirsi protagonisti della vita nazionale. Voglio chiudere questo mio intervento con le parole di uno dei padri della nostra sociologia, Achille Ardigò, che ricordava come la solidarietà non è un sentimento vago, ma il tessuto connettivo che trasforma una massa di individui isolati in una comunità di cittadini responsabili. Ecco, il servizio civile universale fa esattamente questo, trasforma la libertà personale in energia collettiva, applicando quel principio di sussidiarietà circolare che è da sempre nel DNA di Forza Italia. Per questo bisogna investire sulle nuove generazioni, e investire sulle nuove generazioni significa credere nel futuro della nostra nazione. Con questo provvedimento non stiamo semplicemente riordinando delle norme, stiamo firmando un patto intergenerazionale fondato sul merito, sul coraggio e sulla responsabilità condivisa. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie, deputata Patriarca. Onorevole Giagoni, prego.
8: Grazie Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, onorevoli. Il provvedimento che oggi approviamo lascerà un segno profondo per le nuove generazioni. È un atto concreto che punta a ricostruire e richiamare quella fiducia.
3: Dario Giagoni della Lega.
8: Troppo spesso delusi, non intendono più concedere alla politica. Con questo provvedimento tracciamo una linea stabile, solida e di lungo periodo. Non una legge bandiera, non un

studiare, fare impresa, lavorare e trovare la propria strada in autonomia. Dall'altro lato c'è il servizio civile universale, che rappresenta la massima espressione del dovere civico e del legame comunitario. Il servizio civile non è un ammortizzatore sociale e non è una politica passiva di sostegno, è la scelta consapevole di chi decide di rimboccarsi le maniche per mettersi a servizio degli altri. Politiche giovanili e servizio civile che corrono su binari paralleli verso un unico obiettivo: maturità, responsabilità, futuro dei nostri ragazzi. Questo provvedimento smantella le barriere burocratiche, avvicinando le istituzioni ai bisogni reali dei giovani. Dare la possibilità ai giovani di mettere a frutto il proprio talento e di costruire il proprio domani con le loro forze. Questa è una priorità per tutti noi, per quest'Aula, per l'Italia. I giovani non chiedono scorciatoie, non chiedono privilegi, chiedono di potersi costruire un futuro. C'è un principio cardine come centrodestra che rivendichiamo anche come Lega con forza. I giovani non possono più essere passivi destinatari delle decisioni della politica. I giovani devono esserne i protagonisti. Ascoltarli non può e non deve essere un rito simbolico, una concessione di facciata. Nessuna politica giovanile può essere davvero efficace se viene calata dall'alto, senza l'apporto di chi quella realtà la vive sulla propria pelle ogni giorno. Per questo accogliamo con grande favore gli strumenti di consultazione e il rafforzamento della partecipazione nel testo. Il dialogo con le organizzazioni giovanili diventa finalmente parte integrante, strutturale e obbligatoria dell'azione pubblica. Questo principio si applica su entrambi, politiche giovanili e servizio civile universale. Rimanendo in tema di servizio civile, chi sceglie di dedicare un anno della propria vita alla comunità compie un gesto di straordinario valore civico. È un'esperienza che forma i cittadini, ancor prima che i lavoratori. Si impara il significato delle responsabilità, della solidarietà e del sacrificio. Per questo era doveroso intervenire sul piano normativo, semplificando le procedure e riordinando la disciplina per dare massima efficienza al sistema, senza mai barattare la qualità e la rigidità dei controlli. Nel corso dell'esame parlamentare il testo è stato ulteriormente migliorato grazie a un confronto serio e costruttivo tramite il coinvolgimento delle regioni, di ANCI, dell'UPI e attraverso un tavolo tecnico permanente, convinti che le migliori politiche pubbliche nascano dalla sinergia istituzionale e mai dall'isolamento. L'aspetto più importante, voluto a gran voce e con determinazione, che rivendichiamo, è l'emendamento a nostra firma, che trasformerà un anno di servizio, tra virgolette, in un vero e proprio investimento occupazionale nel privato, dando ai ragazzi e ragazze qualcosa di scritto e certificato da inserire nel curriculum per trovare lavoro, oltre ad essere un passepartout nei concorsi pubblici, questo già destinato nel decreto della pubblica amministrazione del 2023, un 15%, quindi nei concorsi destinato a chi fa questo servizio, svolge questo servizio. E crediti anche già inseriti in altri provvedimenti, formativi universitari. Insieme a questo il potenziamento della Carta Giovani Nazionale, l'istituzione dell'osservatorio permanente vanno esattamente nella stessa direzione. Smettere di rincorrere

0: le emergenze e piantare pilastri solidi capaci di durare nel tempo. Diciamolo chiaramente e senza paura, le leggi da sole non cambiano la realtà, ma possono creare le condizioni perché il talento dei nostri giovani non venga disperso. Perché l'entusiasmo trovi un varco e perché ogni ragazzo e ogni ragazza possano sentire che l'Italia crede nelle loro capacità e scommette sul futuro. Ritagliarsi uno spazio importante nella società, quello spazio che con la ricetta vecchia delle opposizioni non avrebbe di certo trovato tramite il reddito di cittadinanza, condannati, intrappolati verso uno spazio chiamato divano, un'assistenza di Stato che spegne il futuro dei giovani e uccide la dignità delle persone. Mettere soprattutto in risalto la nostra visione con questo provvedimento è investire nelle nuove generazioni con lungimiranza per garantire la sopravvivenza e la prosperità della nostra Italia. Per queste ragioni, con la massima convinzione e con la testa e con il cuore rivolto al futuro dei nostri giovani, il gruppo Lega esprime parere favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole Giagoni. Deputata Filippin, prego.
2: Grazie signor Presidente. Colleghe e colleghi,
3: signor del Partito Democratico,
2: sottosegretario Siracusano, c'è una domanda che dovrebbe accompagnare ogni Parlamento quando discute di giovani. Che paese stiamo consegnando alla generazione che verrà dopo di noi? È una domanda semplice, ma racchiude tutta la responsabilità di chi oggi ha il privilegio di legiferare. Perché le politiche giovanili raccontano quale idea abbiamo dell'Italia di domani e forse dovremmo affrontare questa discussione con un po' di più umiltà. La maggior parte di noi appartiene a generazioni che hanno conosciuto un paese diverso, un paese in cui il primo lavoro arrivava prima, lasciare la casa dei genitori era un passaggio naturale, acquistare un'abitazione era difficile ma possibile, mettere al mondo un figlio era una scelta impegnativa, non un salto nel vuoto. Oggi chiediamo continuamente ai giovani di avere fiducia nelle istituzioni, nella politica, nel lavoro, nel futuro. Ma prima dovremmo chiederci se siamo ancora noi come classe dirigente a meritare quella fiducia. Il futuro non è diventato meno credibile per caso. Lo è diventato attraverso decisioni rinviate, occasioni perdute, investimenti insufficienti. È una responsabilità che appartiene a tutti noi e nessuno può pensare di scaricarla sulle nuove generazioni. I dati richiamati nella relazione tecnica che accompagna questo testo, questa legge delega, sono eloquenti, inequivocabili. L'Italia è uno dei paesi, ahimè, più anziani d'Europa. L'indice di vecchiaia è passato dal 179,4% del 2020 al 199,8% del 2024. In poco più di 20 anni abbiamo perso, naturalmente in temi demografici, quasi 3,5 milioni di giovani sotto i 35 anni. Non è però soltanto una questione demografica, è una questione sociale, economica e democratica. Per troppi ragazzi l'autonomia è diventata un traguardo sempre più lontano. Si studia di più, più a lungo, si entra più tardi nel mercato del lavoro e si vive molto più a lungo nella precarietà. Diventa più difficile ottenere un mutuo, acquistare una casa e naturalmente costruire una famiglia. E a tutto questo si aggiungono il disagio psicologico, la povertà educativa e quello di cui abbiamo parlato molte volte in commissione e anche qui in aula, le disuguaglianze territoriali. Allora dovremmo smettere di ripetere che i giovani hanno paura di diventare adulti. La verità è un'altra, è che noi abbiamo reso tutto questo molto più difficile. Eppure, nonostante tutto, le nuove generazioni continuano a dimostrare un senso di responsabilità che spesso noi adulti non sappiamo riconoscere fino in fondo. Studiano, lavorano, fanno volontariato, animano associazioni, si prendono cura delle persone più fragili, scelgono il servizio civile, costruiscono reti di solidarietà. Non chiedono privilegi, chiedono che il futuro torni ad essere una promessa credibile. È da qui che dovrebbe partire ogni politica pubblica dedicata ad essi. Ed è per questo che il Partito Democratico non affronta questo provvedimento con spirito pregiudiziale. Anzi, il testo che oggi arriva in aula è migliore di quello che era stato presentato inizialmente dal governo. È stato migliorato grazie al lavoro di commissione, alle audizioni, al confronto parlamentare, al contributo delle opposizioni. Ed è giusto riconoscerlo, perché è così che dovrebbe funzionare il Parlamento. Non come un luogo in cui si ratificano le decisioni già prese, ma come il luogo in cui le leggi vengono migliorate attraverso il confronto. E nel corso dell'esame sono stati introdotti elementi importanti. È stato rafforzato il riferimento alla strategia europea per la gioventù e agli obiettivi delle Nazioni Unite. È stato inserito il principio dell'equità intergenerazionale, ricordato più volte dalle colleghe. È stata dedicata maggiore attenzione ai giovani che vivono in condizioni di vulnerabilità, marginalità e disabilità. Sono stati valorizzati la parità di genere, altro elemento introdotto in commissione, il contrasto alla povertà educativa, il diritto alla salute, altra novità, e il principio di non discriminazione. Sono miglioramenti significativi, li riconosciamo senza esitazione, perché crediamo nel ruolo del Parlamento e nella qualità del confronto democratico. Ma proprio perché il testo è stato migliorato, emerge ancora più evidente il suo limite politico. Sono cresciuti i principi, non sono cresciuti nella stessa misura le risposte. Questa legge riordina, coordina, programma, ma non cambia in modo sostanziale le condizioni materiali nelle quali vivono oggi milioni di giovani italiani. Ed è qui che emerge la differenza. Non stiamo discutendo sull'importanza dei giovani, su questo siamo tutti d'accordo. La differenza riguarda il posto che i giovani occupano nelle priorità del Paese. Per noi le politiche giovanili non sono un settore dell'amministrazione pubblica, sono il criterio con cui dovrebbe essere valutata ogni scelta del governo sul lavoro, sulla scuola, sull'università, sulla casa, sulla salute mentale, sulla mobilità sociale, sulla natalità, sulle aree interne, sulla transizione ecologica. Perché ogni scelta che migliora o peggiora le opportunità delle nuove generazioni è a tutti gli effetti una scelta di politica giovanile. E allora non basta scrivere la strategia nazionale. Il punto è avere il coraggio di orientare le scelte di bilancio. Il diritto allo studio, le politiche abitative, il lavoro, gli investimenti pubblici verso un obiettivo preciso. Costruire un paese che torni ad offrire ai giovani opportunità reali di autonomia, di partecipazione e di futuro. E poi c'è un altro punto sul quale crediamo si misuri la qualità di una politica per le nuove generazioni. Troppo spesso gli adulti continuano a costruire politiche per i giovani. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di costruire il paese con i giovani. Può sembrare una differenza di linguaggio, in realtà è una differenza di visione. I giovani non possono essere considerati semplici destinatari delle decisioni pubbliche, devono concorrere a costruirle, partecipare alla definizione delle priorità, condividere le responsabilità delle scelte che riguardano il loro futuro. Per questo abbiamo apprezzato il rafforzamento degli strumenti di partecipazione introdotto durante l'esame parlamentare. Ma la partecipazione non può esaurirsi in una consultazione. Partecipare significa poter incidere, significa poter cambiare le decisioni, significa sentirsi parte della Repubblica, non semplicemente ascoltati. È questo il senso più autentico dell'articolo 3 della nostra Costituzione, quando affida alla Repubblica il compito di rimuovere, di fatto, come volle introdurre la più giovane costituente della nostra storia, Teresa Mattei, gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Non basta chiedere ai giovani di assumersi responsabilità, occorre dare loro le condizioni per esercitarle davvero. E lo stesso ragionamento vale per il servizio civile universale. Il servizio civile rappresenta una delle intuizioni più alte della nostra Repubblica. Nasce dall'idea che la difesa della patria possa realizzarsi anche attraverso la solidarietà, la coesione sociale, la tutela dei più fragili, la cura dei beni comuni. È un'esperienza di cittadinanza attiva, di crescita personale e di educazione alla responsabilità. Per questo condividiamo le osservazioni che sono state formulate durante l'audizione dagli enti, in particolare dal terzo settore. È giusto valorizzare anche le competenze che il servizio civile consente di acquisire, perché rappresentano un patrimonio importante per il percorso di vita di tanti ragazzi e ragazze. Ma quelle competenze sono una conseguenza, non la sua ragion d'essere. Il servizio civile non nasce per sostituire il mercato del lavoro, nasce per formare cittadini consapevoli ed è questa la sua ricchezza più grande. Nei giorni scorsi il mio territorio, il Veneto, Vicenza e Verona, hanno vissuto un dolore che ha colpito un'intera comunità. Un giovane sacerdote salesiano, Don Francesco Andreoli, e un giovanissimo animatore, Alberto Fioretto, sono morti in un tragico incidente sulla pedemontana veneta. Don Francesco aveva scelto di dedicare la sua esistenza ai ragazzi. C'è una frase che è stata ritrovata dopo nel suo testamento spirituale. Ha voluto essere sepolto con la maglietta e le scarpe per correre. Continuate a correre anche per me. Io continuerò a correre nei miei ragazzi. Credo che in queste parole ci sia una delle definizioni più belle di cosa dovrebbero essere le politiche giovanili. Noi adulti non siamo chiamati a correre al posto dei giovani, siamo chiamati a rimuovere gli ostacoli che impediscono loro di correre, a dare fiducia prima di chiederla, ad aprire strade e non indicare percorsi obbligati, poiché nessuna generazione costruisce il suo futuro se quella precedente continua a decidere tutto al suo posto. Ed è questa la responsabilità della politica. Mettere i giovani nelle condizioni di esprimere pienamente il proprio talento, la propria libertà e la propria capacità di immaginare un paese migliore avrebbe richiesto una legge più coraggiosa, una legge che accanto ai principi mettesse in campo strumenti e risorse più forti. Non è stato fatto. Allora, questo paese diventa davvero vecchio non quando aumenta solo l'età media della popolazione, diventa vecchio quando smette di investire nelle nuove generazioni. Noi non vogliamo rassegnarci a quest'idea d'Italia, vogliamo un'Italia che consideri i ragazzi una promessa da, non una promessa da evocare nei discorsi, una categoria da consultare di tanto in tanto. Vogliamo un'Italia che li riconosca come cittadini del presente, protagonisti delle scelte pubbliche e della crescita della nostra comunità nazionale.
1: Grazie deputata Filippin. Ultimo intervento, l'onorevole Ciocchetti. Prego.
3: Grazie Presidente. Desidero innanzitutto ringraziare il signor Ministro Andrea Bodi per la disponibilità che ha mostrato nei lavori in Commissione, per aver dialogato con tutti i componenti della Commissione stessa.
4: I Fratelli d'Italia.
3: Anche alla modifica di alcune parti della legge delega. Come ho ricordato prima, più di 30 emendamenti sono stati approvati, molti presentati dai colleghi dell'opposizione in una condivisione di percorso che credo in qualche modo dovrebbe essere testimoniata anche con una maggiore apertura alla legge delega che viene proposta, che credo che faccia uno sforzo particolarmente importante. Lo sforzo intanto di fare un'operazione di coordinamento, cosa che probabilmente non c'è mai stata, tra tutti i ministeri quando parliamo di politiche giovanili. Per la prima volta questa legge delega fa una scelta strategica. Cioè intorno al Dipartimento per le politiche giovanili si costruisce un'attività multiprofessionale e multidimensionale che coinvolge in ogni atto e in ogni azione che si farà verso i giovani e verso le politiche giovanili da parte di tutti i ministeri, da parte di tutte le istituzioni pubbliche. Mi dispiace che questo non sia stato apprezzato nel dibattito che in qualche modo è stato fatto intorno a questa legge delega. Ringrazio chiaramente anche il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, gli uffici della 12ª Commissione, il Presidente Cappellacci per il lavoro che ci ha consentito di fare e di portare a termine all'interno di quest'Aula il dibattito intorno a questa legge delega che per noi è molto importante e molto significativa. Dicevo, il dibattito è stato intenso e serio nel merito di ogni singolo emendamento, di ogni articolo che siamo andati a discutere. Ci sono state scelte strategiche. L'istituzione del tavolo tecnico con tutte le realtà territoriali, altra novità, proposta con un emendamento del relatore, ma che in qualche modo abbinava anche emendamenti che venivano dall'opposizione, significa che da domani, quando la legge sarà approvata e quando i decreti attuativi saranno attuati, noi avremo finalmente il fatto che il Governo e il Dipartimento si confronterà a pieno titolo all'interno di un tavolo tecnico con le regioni, i comuni, le province e con tutti gli organismi maggiormente rappresentativi dei giovani. Cioè, altro che i giovani subiscono le scelte del governo o di qualcun altro. Qui c'è una condivisione all'interno di strumenti chiari e precisi e definiti già, che non saranno definiti nel decreto legislativo. Questa è una norma precettiva, cioè che già esiste e che già in qualche modo individua un percorso chiaro e preciso. Come dicevo, anche nel tavolo tecnico ci saranno rappresentate le comunità giovanili, altro tema che non è stato affrontato nel dibattito. E come dicevo, questo atto strategico del coordinamento delle attività per i giovani insieme a tutti i ministeri e con la rappresentanza delle organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative. Credo che sia un fatto importante che non deve aspettare il decreto legislativo, ma sono cose che quando la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale saranno immediatamente operative. E credo che sia un passaggio di livello particolarmente importante e particolarmente significativo. Definire la strategia nazionale attraverso atti programmatori per la gioventù di durata quinquennale è un altro passaggio che cambia la prospettiva delle politiche in favore dei giovani. Avere un ampio periodo in cui si affrontano le questioni che riguardano non soltanto per le politiche giovanili di competenza del Dipartimento Giovani, ma che riguardano tutto il governo, che riguardano tutti i ministeri, che riguardano tutte le istituzioni pubbliche che si interessano di politiche e di atti in favore dei giovani. È un particolare, anche questo, molto importante. Durata quinquennale nell'ambito dell'osservatorio permanente per le politiche giovanili. Aver definito processi chiari di inclusione, di autonomia e di protagonismo è altro aspetto che mi preme voler sottolineare in questo intervento. Aver definito corretti stili di vita, benessere psicofisico, tutela della famiglia e della natalità, il diritto alla salute e il diritto allo studio, il contrasto alla povertà educativa, sono tutti concetti particolarmente importanti che per noi sono punti di riferimento essenziali. La formazione, l'orientamento professionale, che va nel senso della strategia che questo governo ha portato avanti in questi anni, legato alle materie STEM, legato alla valorizzazione delle attività professionali, per l'inserimento nel mondo del lavoro, per la coesione sociale, per l'accesso al credito e all'autoimprenditorialità. sono fatti che riguardano una cultura che in qualche modo deve e può essere portata ai giovani. Il ruolo importante che viene riconosciuto ancora di più di quello che c'è oggi al Consiglio Nazionale dei Giovani e dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, che diventano sempre di più protagonisti nell'azione delle politiche verso i giovani. La piena condivisione con gli strumenti e le politiche europee per i giovani è una delle linee guida all'articolo 1 di questa legge delega, che adegua e deve adeguare tutti gli strumenti anche alle politiche europee. I decreti legislativi dovranno essere fatti entro 6 mesi, così come dice la legge delega, e il Ministro si è impegnato in Commissione a fare in modo che i decreti legislativi abbiano certamente i passaggi come previsti dalle leggi, con i pareri delle commissioni competenti che potranno dare condizioni e osservazioni dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, ma anche a discuterne in maniera informale durante il corso della redazione dei decreti legislativi, con la possibilità quindi anche di poter, dal punto di vista parlamentare, di poter dare delle idee e delle indicazioni. Per la parte relativa al servizio civile universale si vuole adeguare la legge del 6/3/2017 numero 40 attraverso la semplificazione, attraverso una migliore programmazione, valorizzando le competenze e le capacità progettuali degli enti del servizio civile universale, rivedere il sistema dei controlli, rafforzare il sistema dei controlli, certamente in un campo di semplificazione, ma anche poter consentire che chi ha concluso senza demerito il servizio civile universale abbia questo titolo di riserva nei concorsi che le istituzioni pubbliche dovranno fare. Definire piani triennali per il servizio civile universale e poi la collaborazione con le altre istituzioni, servizio civile digitale, servizio civile ambientale, servizio civile agricolo, il giubileo, tante attività che sono state fatte e che saranno continuate a portare avanti con impegno particolarmente importante. Tra dicembre 2022 e marzo 2026 sono stati emanati 11 avvisi e 11 bandi per oltre 265.000 posizioni. Sono pervenute oltre 450.000 domande. L'attuazione completa dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la testimonianza anche del lavoro importante che il Dipartimento ha fatto, e la definizione e il lavoro per i corpi civili di pace, per rispondere anche a tanti che hanno parlato di questo. È uno dei profili essenziali del servizio civile universale, che non c'è bisogno di ribadirlo perché già fa parte del ragionamento e della logica del servizio civile universale. Nell'ultimo anno abbiamo avuto 55.000 iscritti partecipanti al servizio civile universale. Con il Ministero del Lavoro si sta definendo la possibilità di attestare le competenze maturate nel percorso di, vado a terminare, nel percorso del servizio civile universale. Tante altre iniziative che saranno presentate e che consentiranno davvero di far diventare sempre più importante questo grande servizio. Quindi, alla fine di questo intervento e del lavoro che è stato fatto, ribadisco il parere favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia, ringraziando di nuovo il Ministro Abodi e il Governo Meloni per il lavoro importante che sta facendo sulle politiche giovanili e sul servizio civile universale. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciocchetti. Sono dunque così esaurite le dichiarazioni di voto finale e, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Prima di indire la votazione nominale, rammento a tutti che subito dopo avremo la commemorazione del 10° anniversario del disastro ferroviario di Andria, per cui qualora lo riteneste, sarebbe opportuno che rimaniamo tutti quanti in aula. Quindi indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2825A, disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia. La votazione è aperta.
4: ...13.37 Radio Radicale, siamo in diretta con Montecitorio.
1: Il collega Pagano, collega Carotenuto, ha votato. Sì, ha votato, Pagano soltanto, quindi votazione chiusa, presenti 253, favorevoli 139, la Camera approva. Secondo le intese intercorse, lo svolgimento degli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali sono previste votazioni è rinviato alla prossima settimana. L'Assemblea non terrà quindi seduta nella giornata di giovedì 9 luglio. E passiamo adesso alla commemorazione in occasione del decimo anniversario del disastro di Andria.
4: Un minuto di silenzio per commemorare le vittime di 10 anni fa, nel 12 luglio 2016, un disastro ferroviario che causò la morte di 23 persone e il ferimento di 58 passeggeri.

0: Colleghe e colleghi, il prossimo 12 luglio saranno trascorsi 10 anni dalla tragedia ferroviaria provocata dalla collisione frontale avvenuta al chilometro 51 della ferrovia Bari-Barletta, fra 2 treni della società ferrotranviaria che transitavano in direzioni opposte nelle campagne tra le stazioni di Andria e Corato, in una parte del tracciato ancora a binario unico alternato. Nell'incidente persero la vita i macchinisti di entrambi i convogli, il capotreno del convoglio partito da Corato e un dirigente ferroviario, oltre a 19 passeggeri e ad un agricoltore colpito dai rottami mentre era al lavoro nel proprio podere. È stato il più grave disastro ferroviario mai avvenuto in Puglia e la regione stessa ha organizzato ad Andria proprio il prossimo 12 luglio una cerimonia in ricordo delle vittime, cerimonia alla quale prenderà parte anche il Presidente della Repubblica. Nel disastro ferroviario rimasero feriti anche 51 passeggeri, oltre al capotreno del convoglio partito da Andria. Quest'ultimo e il capostazione di Andria nel giugno 2023 sono stati ritenuti responsabili in primo grado dal Tribunale di Trani, responsabilità poi confermata dalla Corte di Appello di Bari nel settembre del 2025. A seguito dell'inchiesta giudiziaria sono stati invece assolti sia il capostazione di Corato che tutti gli altri imputati, tra i quali gli ex amministratori e dirigenti dell'impresa che gestisce la linea ferroviaria. A fronte del riconoscimento dell'errore umano quale causa della tragedia, non possiamo che auspicare che sulle tratte ferroviarie sia costantemente assicurato il controllo del pieno rispetto di tutte le procedure poste a presidio della sicurezza dei viaggiatori, garantendo nel contempo una formazione del personale adeguata alle cruciali responsabilità connesse alla gestione della circolazione dei treni. Ma ciò non è comunque sufficiente, perché per evitare che eventi così tristi e dolorosi abbiano a ripetersi occorre altresì adottare ogni iniziativa utile al fine di rafforzare sempre più le condizioni di sicurezza nei trasporti. È in particolare necessario che siano reperite e investite le risorse necessarie ad interventi di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico delle infrastrutture ferroviarie, anche in considerazione delle migliaia di chilometri di ferrovie regionali dove vige ancora il binario unico alternato, tratte lungo le quali la circolazione dei treni in direzioni opposte è ancora gestita mediante telefonate tra capi stazione. Eppur riconoscendo nella stragrande maggioranza dei casi il grande impegno e la competenza di tali figure professionali, è sicuramente giunto il momento di adottare soluzioni tecnologiche innovative che consentano all'Italia di fare un effettivo passo in avanti sul piano della sicurezza ferroviaria. È per questo che dobbiamo contribuire come donne e uomini delle istituzioni e senza alcuna distinzione di colore o appartenenza a mantenere viva la memoria di quanto accaduto affinché tutti gli enti interessati considerino la sicurezza nei trasporti un obiettivo prioritario e indifferibile. Lo dobbiamo alle vittime di questa e delle altre tragedie ferroviarie che hanno purtroppo colpito negli ultimi anni il nostro Paese. Ai parenti delle 23 vittime che da allora convivono ogni giorno con un così grande dolore, delle 51 persone rimaste ferite, voglio esprimere il cordoglio e la vicinanza della Camera dei Deputati e mio personale, invitando quindi l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.
1: Radio Radicale 13:43, un minuto di silenzio in memoria delle vittime del disastro ferroviario di Andria avvenuto 10 anni fa.

0: Ha chiesto di intervenire la deputata Matera. Prego.
1: Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, tra pochi giorni, il 12 luglio, ricorrerà il 10° anniversario della tragedia ferroviaria tra Andria e Corato. Per chi come me appartiene alla comunità...
2: Mariangelo Matera di Fratelli d'Italia.
1: La commemorazione assume un significato ancora più profondo, ma ci sono date che non appartengono soltanto ai luoghi in cui si sono consumate. Appartengono alla memoria dell'intera nazione. Il 12 luglio è una di quelle. Alle ore 11.05 due treni che viaggiavano in direzioni opposte si scontrarono sulla linea ferroviaria a binario unico tra Andria e Corato. 23 persone, Fulvio, Pasquale, Luciano, Enrico, Antonio, Donata, Albino, Giuseppe, Serafina, Alessandra, Rossella, Yolanda, Maurizio, Gabriele, Pasqua, Maria, Francesco, Salvatore, Michele, Giulia, Nicola, Giovanni, Benedetta, persero la vita. 51 rimasero ferite, studenti, lavoratori, madri, padri, figli. Una tragedia che ha segnato per sempre le famiglie delle vittime, la comunità di Andria, di Corato e dell'intero territorio pugliese, ma anche la coscienza nazionale. La nazione ha il dovere di ricordarli, non soltanto oggi, ma sempre. Ricordare significa rendere giustizia alla loro memoria, significa stringersi attorno alle loro famiglie che da 10 anni convivono con un dolore che il tempo non cancella. Ai sopravvissuti che ancora oggi portano nel corpo e nell'anima le ferite di quel giorno. Significa riconoscere il lavoro dei soccorritori, delle forze dell'ordine, del personale sanitario e di tutti coloro che intervennero con coraggio e straordinaria umanità in quelle ore drammatiche. Ma ricordare non significa soltanto commemorare. Ricordare significa assumersi una responsabilità, significa fare in modo che il dolore non venga consegnato all'oblio e che da quella tragedia continui a nascere un impegno concreto per la sicurezza, la prevenzione e la tutela della vita umana. L'ammodernamento della tratta Andria-Corato è un segnale concreto di questo percorso e testimonia la volontà di costruire una rete ferroviaria sempre più sicura ed efficiente, nel rispetto della vita delle persone. Un'opera che rappresenta il modo più concreto per onorare il sacrificio delle 23 vittime e delle decine di feriti, perché dal dolore possano nascere scelte orientate al bene comune e alla tutela dell'interesse collettivo. E la memoria non può essere affidata soltanto al ricordo delle ricorrenze, ha bisogno di essere custodita dalle istituzioni affinché diventi patrimonio delle nuove generazioni e occasione permanente di riflessione sulla cultura della sicurezza, della responsabilità e della prevenzione. Per queste ragioni annuncio oggi di aver depositato una proposta di legge che istituisce il 12 luglio quale giornata nazionale in memoria delle vittime degli incidenti ferroviari. Una giornata che non vuole riaprire ferite, ma impedire che esse vengano dimenticate. Una giornata dedicata al ricordo delle vittime della tragedia di Andria-Corato e di tutte le vittime degli incidenti ferroviari verificatesi nel nostro paese. Non una festività civile, ma una giornata per promuovere iniziative istituzionali, culturali, informative nelle scuole, nelle istituzioni e nei luoghi di lavoro sul valore della sicurezza ferroviaria e della prevenzione. A 10 anni da quella tragedia abbiamo il dovere di consegnare alle nuove generazioni non soltanto il ricordo di ciò che accadde, ma anche la consapevolezza che la sicurezza, la responsabilità e la cura del bene comune rappresentano principi irrinunciabili della nostra convivenza civile. Alle 23 vittime di Andria-Corato, ai loro familiari, ai sopravvissuti, a tutte le vittime degli incidenti ferroviari, va oggi il più deferente e commosso omaggio di quest'Aula. Che il loro sacrificio continui a parlare alla coscienza della nostra nazione e che la loro memoria diventi ogni anno un impegno rinnovato affinché simili tragedie non abbiano più a ripetersi, perché una nazione che sa custodire la memoria è una nazione che sa prendersi cura del suo futuro. Grazie.
0: Grazie, deputata Matera. Deputata Viggiano, prego.
3: Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, prendo oggi la parola con il cuore colmo di commozione, accanto al collega Stefanazzi, che come me è un conterraneo di Terra di Puglia, è un figlio di Terra di Puglia. Un sentimento che non appartiene solo a me, come fiera rappresentante della terra pugliese, ma che avverto saldo, sincero e condiviso in tutta questa aula.
2: Ci avvicina... Partito Democratico.
3: La nostra memoria collettiva rappresenta uno squarcio doloroso, una ferita che non si è mai del tutto rimarginata. Permettetemi una brevissima e doverosa puntualizzazione storica per unire i nostri cuori sul filo corretto del tempo. In questo luglio del 2026 ci apprestiamo a commemorare il 10° anniversario di quel drammatico 12 luglio 2016. 10 anni fa, sotto il sole accecante di una mattina estiva, tra la terra rossa e gli ulivi secolari che uniscono Andria e Corato, la vita di intere famiglie è cambiata per sempre. Su quel maledetto binario unico, l'impatto violento tra i due treni ha spezzato sogni, progetti e sorrisi di studenti che andavano all'università per sostenere un esame, di lavoratori instancabili, di genitori e figli. Un tragitto quotidiano fatto di gesti normali e speranze per il futuro si è trasformato in un inferno di lamiere. Il dolore delle famiglie delle vittime non conosce purtroppo prescrizione, non si affievolisce con il passare degli anni e non si cancella. È un dolore serio, sordo, dignitoso, che esige da tutti noi una sola cosa: memoria attiva e fare operoso affinché non accadano più tragedie come questa. Ricordare oggi, a 10 anni di distanza, non significa solo tributare un dovuto omaggio a chi non c'è più. Significa che per noi che sediamo nelle istituzioni rinnovare un solenne impegno morale e politico. Impegno che presto in Puglia sarà onorato in modo permanente con l'istituzione, con legge regionale della giornata in ricordo delle 23 vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016. Occasione anche per sensibilizzare i cittadini ed in particolare i giovani sull'importanza della sicurezza nei trasporti e rinnovare l'impegno delle istituzioni a evitare che simili eventi si ripetano. Il diritto alla mobilità deve essere sempre e ovunque un diritto alla sicurezza. Nessuno deve mai più rischiare la vita mentre si reca al lavoro o allo studio o in università sui treni della nostra Repubblica. Lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo a chi è rimasto a piangerli e lo dobbiamo a una Puglia che chiede infrastrutture moderne, sicure e degne. Signor Presidente, i nomi di quelle 23 vittime non sono numeri di una statistica burocratica e alla loro memoria e al coraggio instancabile dei soccorritori e al dolore indescrivibile dei loro cari si stringe oggi, unita e solente, non soltanto il gruppo del Partito Democratico, ma l'intera aula della Camera dei Deputati. Grazie.
0: Grazie, deputata Viggiano. Onorevole Di Mattina, prego.
4: Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi, a 10 anni da quella tragedia, quest'Aula si raccoglie nel ricordo delle 23 vite spezzate nello scontro ferroviario tra Andria e Corato e delle 58 persone rimaste ferite. Dietro questi numeri ci sono volti, famiglie, storie interrotte, affetti che il tempo non ha cancellato e che continuano a vivere nella memoria di un territorio intero. In questa giornata non siamo qui per discutere, ma per ricordare. Ricordare significa anzitutto riconoscere il dolore di chi ha perso una persona cara, ma anche custodire con rispetto la memoria di una comunità colpita nel profondo. Andria porta con sé una ferita che appartiene a tutti noi, perché ogni volta che una tragedia colpisce così duramente la vita di cittadini innocenti, è l'intera coscienza civile del Paese a essere chiamata in causa. A 10 anni di distanza il primo dovere delle istituzioni è quello della vicinanza. Vicinanza alle famiglie delle vittime, ai feriti, a chi quel giorno ha vissuto ore di angoscia e di sgomento, a chi ancora oggi porta dentro di sé il segno di quel dramma. Il tempo non può restituire ciò che è stato perduto, ma può e deve trasformare il ricordo in un impegno condiviso di rispetto e di memoria. Oggi rendiamo onore anche ai soccorritori, a quanti intervennero con tempestività, coraggio e umanità in quelle ore difficili, testimoniando il volto migliore della nostra comunità nazionale. In quei momenti Accanto al dolore emersono solidarietà, dedizione e senso del dovere. E anche questo fa parte della memoria che siamo chiamati a custodire. Andria non è soltanto il nome di una tragedia, è il nome di una ferita che chiede silenzio, rispetto e ricordo. È il nome di una comunità che ha saputo resistere al dolore senza smarrire la propria dignità. È il nome di una memoria che non deve attenuarsi, perché ogni vita perduta merita di essere ricordata con gratitudine e con amore. Alle famiglie e alle vittime va il mio pensiero più sincero e più commosso. A loro e a tutti i cittadini di Andria e di Corato va oggi il doveroso abbraccio dell'Aula. Perché ricordare non significa soltanto non dimenticare, significa tenere viva nel tempo la presenza di chi non è più tra noi. E nel 10° anniversario di quella tragedia il nostro silenzio sia davvero il più alto segno di rispetto. Grazie.
0: Grazie onorevole Di Mattina. Onorevole Dattis, prego.
5: Grazie signor Presidente. Il 12 luglio 2016, l'hanno detto anche i colleghi, la Puglia si fermò davanti a una tragedia che nessuno mai potrà dimenticare. Si scontrarono due treni tra Andria e Corato. 23 persone persero la vita, 23
2: di Forza Italia, storie,
5: 23 famiglie, 23 assenze che ancora oggi pesano nel cuore della nostra terra e dell'Italia intera. Oggi quei nomi vanno pronunciati perché il dolore non può diventare solo un numero. Allora Fulvio, Pasquale, Luciano, Enrico, Antonio, Donata, Albino, Giuseppe, Serafina, Alessandra, Rossella, Yolanda, Maurizio, Gabriele, Pasqua, Maria, Francesco, Salvatore, Michele, Giulia, Nicola, Giovanni. Allora ai familiari, ai feriti, ai sopravvissuti e ai soccorritori va il nostro pensiero più sincero. Ma come ha detto anche lei, signor Presidente, ricordare non basta. Dopo quella tragedia lo Stato aveva il dovere di chiedersi cosa non avesse funzionato e cosa fosse necessario cambiare per una simile ferita affinché questo non si ripetesse mai più. Ed è qualcosa in effetti è cambiato. Quella linea era un binario unico, pensi, ed era regolata con il cosiddetto blocco telefonico, un sistema che affidava la sicurezza alle comunicazioni tra operatori. Dopo Andria Corato è diventato chiaro che la sicurezza ferroviaria non può più dipendere solo dall'errore o dalla correttezza dell'uomo. Deve essere sostenuta da regole, controlli e tecnologie capaci di prevenire l'irreparabile. Per questo sono stati rafforzati i controlli sulle ferrovie regionali, portandole sotto standard di sicurezza più stringenti. È stato avviato il superamento dei sistemi più obsoleti. Sono stati introdotti e potenziati sistemi automatici di protezione e distanziamento dei treni, come il controllo della marcia del treno e il blocco con tassi, capaci di impedire che due convogli occupino contemporaneamente la stessa tratta. Pensi un po'. Anche sulla linea Andria-Corato, dopo anni di lavori, si è arrivati finalmente al raddoppio del binario e all'attivazione di sistemi moderni di sicurezza automatizzata. Questo non cancella il dolore, non restituisce una madre, un figlio, un padre, un amico, però dice una cosa importante, che da quella tragedia lo Stato ha avuto il dovere di imparare. Allora, oggi il nostro compito è duplice, custodire la memoria di chi non c'è più e continuare a vigilare perché la sicurezza non sia mai considerata un costo, anzi il primo dovere di una comunità civile. Alle vittime di Andria e Corato dobbiamo rispetto, verità e memoria. A nome del gruppo di Forza Italia dobbiamo anche un impegno, mai più. Grazie.
0: Grazie onorevole Dattis. Onorevole Dell'Olio, prego.
6: Grazie Presidente, Ministro, colleghe e colleghi. Oggi in quest'Aula rendiamo omaggio alle 23 vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, avvenuto in Puglia sulla tratta tra Andria e Corato, una delle più gravi tragedie ferroviarie avvenute nel nostro Paese negli ultimi decenni. A 10 anni da quel giorno il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime, che convivono ancora con una ferita profonda, mai rimarginata. A loro va la vicinanza di questa intera Aula. Lo scontro ferroviario tra Andria e Corato non fu il frutto del caso, ma il tragico epilogo di un sistema di sicurezza ferroviaria inadeguato che non avrebbe mai dovuto consentire il verificarsi di una simile tragedia. Un sistema che ancora nel 2016 si basava sul cosiddetto blocco telefonico, un metodo anacronistico rimasto in uso nonostante l'evoluzione dei sistemi di sicurezza ferroviaria, che ha caratterizzato per anni una linea a binario unico percorsa quotidianamente da pendolari, studenti e lavoratori pugliesi. Alle 11.05 del 12 luglio 2016 la vita di 23 persone si fermò in un istante. C'erano storie, sogni, affetti improvvisamente spezzati. C'erano ragazzi che tornavano dall'università, persone dirette al lavoro, cittadini che stavano semplicemente tornando a casa. Ognuno di noi avrebbe potuto trovarsi su quel treno. Ognuno di noi ha un figlio, una figlia, un fratello, una sorella, un genitore o un amico che ogni giorno affida la propria vita a un mezzo pubblico con la sola speranza di rientrare a casa. A chi è rimasto dobbiamo molto più del ricordo. Dobbiamo la responsabilità di trasformare quella tragedia in una lezione permanente affinché la tutela della vita umana continui a rappresentare il principio guida di ogni scelta pubblica. Ogni ritardo nell'investimento sulla sicurezza delle infrastrutture ha un prezzo che non può essere misurato in bilanci o risparmi, ma in vite umane. La Puglia e l'intero Paese non dimenticano, perché la memoria non è soltanto un dovere morale, è il primo autentico atto di giustizia verso chi non c'è più e verso chi continua a portarne il dolore.
7: Del Movimento 5 Stelle.
6: Ricordando in quest'aula uno a uno i nomi delle 23 vittime. Pasquale Abasciano, Giuseppe Acquaviva, Serafina Acquaviva, Maria Aloisi, Alessandra Bianchino, Rossella Bruni, Pasqua Patti Carnimeo, Luciano Caterino, Enrico Castellano, Michele Corsini, Salvatore Di Costanzo, Albino De Nicolo, Giulia Favale, Nicola Gaeta, Yolanda Inchingolo, Benedetta Merra, Donata Pepe, Maurizio Pisani, Giovanni Porro, Fulvio Schinzari, Antonio Summo, Francesco Ludovico Tedone, Gabriele Zingaro. Il modo più autentico per onorare queste vittime non è soltanto pronunciare il loro nome e ricordarle, ma è fare in modo che il loro sacrificio continui a guidare le nostre scelte. Ogni investimento nella sicurezza, ogni intervento sulle infrastrutture, ogni decisione che mette al centro la tutela della vita rappresenta il modo più concreto per rendere onore alla loro memoria, affinché tragedie come questa non abbiano mai più a ripetersi e nessuna famiglia debba mai più conoscere un dolore come quello che, 10 anni fa, ha segnato per sempre tante vite e l'intero Paese. Grazie.
0: Grazie onorevole Dell'Olio. Onorevole D'Alessio, prego.
8: Grazie Presidente. Il 12 luglio 2016 è una data che non possiamo dimenticare. Poco dopo le 11 del mattino, sulla linea tra Andria e Corato, due treni si scontrarono frontalmente. Su quei treni c'era chi andava al lavoro, chi a scuola, chi tornava a casa, lavoratori, studenti, madri, figli, padri, 23 persone persero la vita.
7: Gruppo Azione per Renew Europe.
8: Una persona. Un tratto di ferrovia che attraversa tutti i giorni un lembo di territorio della nostra Italia è diventato luogo di una delle più dolorose tragedie degli ultimi anni. Oggi, nel ricordo di quel disastro, abbracciamo le famiglie colpite. Ricordiamo con gratitudine i soccorritori, i vigili del fuoco, i medici, i volontari, i cittadini che accorsero tra i rottami di quei maledetti treni. Ricordiamo Andria, Corato, la Puglia e tutta l'Italia in quei giorni unita nel pianto, così come oggi è unita in questo giorno di memoria e di commemorazione. A distanza di anni c'è ancora rabbia e c'è ancora una domanda senza una risposta: come è stato possibile? Incomprensioni nelle comunicazioni, ritardi, mancati controlli, disattenzioni, ma ovviamente oggi non siamo qui per i processi, peraltro chiusi. Siamo qui ancora una volta per unirci nel ricordo di quelle persone. 23 persone, 23 famiglie, comunità sconvolte, vite e progetti spezzati. Ricordiamoli sempre, non con rituali di routine o con celebrazioni che non lasciano traccia o spazio nemmeno per un momento di riflessione vero. Ricordiamoli sempre con attenzione e impegno a far funzionare le cose, alla sicurezza di ogni binario, di ogni treno, di ogni mezzo pubblico. Perché mai più succeda. E stiamo vicini a chi è rimasto, ai familiari, a chi ha una ferita indelebile nel cuore, con un dolore che non può finire. Anche il nostro abbraccio non deve finire. Il gruppo di Azione si unisce nel ricordo di questa tragedia e che questa tragedia renda tutti noi più attenti, più umani, più uniti. Lo dobbiamo a quelle vittime e lo dobbiamo alle future generazioni. Grazie.
0: Grazie onorevole D'Alessio. Deputata Zanella, prego.
9: Grazie Presidente. Come è stato illustrato...
7: Alleanza Verdi e Sinistra.
9: ...colleghe e colleghi che mi hanno preceduta, il 12 luglio del 2016 sul tratto pugliese a binario unico Andria Corato, gestito da Ferrotramviaria, morirono ben 23 persone e 51 rimasero ferite nello scontro frontale di due treni. Una strage terribile che portò molti lutti e sconvolse il paese intero. A 10 anni dal disastro, la vicenda giudiziaria si sta avviando forse alla conclusione. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha fissato al 7 ottobre l'udienza in Camera di Consiglio per l'esame dei ricorsi presentati contro le sentenze di secondo grado del Tribunale di Trani. Le sentenze di primo e secondo grado, come è stato detto, hanno riconosciuto tra le proteste delle vittime, va detto, che la tragedia era stata provocata da un errore umano, non dai mancati investimenti nella sicurezza. Condanna a 6 anni e 3 mesi di reclusione per il capostazione di Andria e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno per il convoglio partito da Andria e diretto a Corato. Tutti gli altri imputati sono stati assolti, inclusa la società ferrotranviaria. Mentre si attende l'esito giudiziario, resta aperta la ferita delle vittime e quella della definitiva approvazione della legge costituzionale che introduce all'articolo 24 della Carta una frase semplice ed essenziale: la Repubblica tutela le vittime del reato. C'è molta attesa da parte della società civile, dalle associazioni come l'associazione Anna Aloisi di Andria, che fa parte del comitato Noi 9 ottobre, che riunisce le vittime e i familiari dei delitti, disastri, sciagure che hanno insanguinato il nostro paese. Il nostro pensiero va ai familiari oggi e alle vittime della sciagura di Andria e a tutte le vittime innocenti per le loro sofferenze ingiuste. Non domandano solo risarcimenti, esprimono il bisogno di accertare la verità e la necessità di presa in carico della loro sorte da parte dello Stato. Grazie Presidente.
0: Grazie Deputata Zanella. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi questa espressione da
7: Noi Moderati, Maglie Centro Popolare.
10: E da eletto in Puglia intervengo commosso nel ricordo della tragedia che 10 anni fa, il 12 luglio 2016, alle ore 11:05, ha colpito la Puglia con una ferita che ancora oggi sanguina nel cuore di ciascuno di noi. Sulla linea a binario unico della ferrotranviaria tra Andria e Corato, due treni si scontrano.

0: Accoglie nel ricordo. Ricordare non è solo rievocare il dolore, è affermare che quelle 23 vite non sono state cancellate, che i loro nomi, incisi per sempre nella nostra storia e nei nostri cuori, continuano a interrogarci sul valore della vita e sulla responsabilità di chi ha il dovere di proteggerla. Il tempo trascorso non attenua il valore della memoria, al contrario, la rende ancora più esigente. Ogni tragedia collettiva interroga la coscienza di una nazione. Lo fa chiedendoci se abbiamo saputo trasformare il dolore in responsabilità, il lutto in impegno, la memoria in azione. Perché il modo più autentico di onorare chi non c'è più consiste nel far tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché simili eventi non si ripetano più. Quella strage ha rappresentato uno spartiacque, ha messo in luce la fragilità di un sistema di trasporto che necessitava di urgenti e radicali interventi. Le indagini della magistratura hanno fatto piena luce sulle responsabilità e la giustizia ha pronunciato le sue sentenze. Ma la vera giustizia, quella che onora le vittime, si compie anche e soprattutto prevedendo, investendo e cambiando. La sicurezza delle infrastrutture e del trasporto e dei servizi essenziali rappresenta un dovere primario delle istituzioni. Per questo il ricordo della strage di Andria non appartiene soltanto al passato. Essa continua a parlare al presente e richiama tutti noi a una cultura della prevenzione, della manutenzione, dell'innovazione e del controllo. A nome del gruppo di Noi Moderati rinnoviamo la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, ai sopravvissuti, alle comunità profondamente segnate da quella tragedia. Nel loro dolore riconosciamo una parte della coscienza del Paese. Che il ricordo di quelle 23 vittime continui a rappresentare un monito per tutti noi, rafforzi nelle istituzioni della Repubblica il dovere di operare ogni giorno con rigore, responsabilità e lungimiranza affinché la memoria si trasformi in un impegno concreto a servizio della sicurezza, della dignità della persona e del bene comune. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Deputata Gadda, prego.
2: Grazie Presidente. Commemorare a distanza di 10 anni la strage derivante dall'incidente ferroviario lungo la linea Andria Corato è un dovere.
3: Maria Chiara Gadda, Italia Viva, Casa Riformista.
2: In una responsabilità, in un impegno concreto, perché per le 23 famiglie che hanno visto perdere un familiare, un amico, un fratello, un genitore, quella ferita rimarrà sempre aperta. Ma 10 anni fa, e questa ferita rimane ancora aperta per l'intero territorio, 10 anni fa un intero territorio rimase traumatizzato, rimase scioccato proprio per un fatto che poteva essere evitato. Noi dobbiamo assumere in quest'Aula un impegno concreto su tanti versanti. Innanzitutto riconsegnare in sicurezza quella linea al territorio, ma soprattutto far sì che la vita dei viaggiatori, delle tante persone che nel nostro paese, in Puglia, così come in tutte le linee ferroviarie regionali, si muovono per motivi di salute, per motivi di lavoro, per motivi di studio, possano sentirsi sicuri. La sicurezza non è un costo evitabile, la sicurezza non può essere un terno al lotto. Quindi dobbiamo mettere in campo, attraverso gli investimenti, attraverso la tecnologia, l'innovazione, un modello di gestione della sicurezza, un piano di gestione dei rischi, di misurazione, perché altrimenti appunto queste commemorazioni si tradurranno soltanto in vicinanza ma non in fiducia e in effetto concreto. Il gruppo di Italia Viva sarà presente con i nostri rappresentanti sul territorio anche il 12 luglio in occasione della commemorazione ufficiale che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica e lo facciamo oggi ribadendo il nostro impegno, sicuramente il nostro cordoglio nei confronti appunto delle famiglie che hanno perso il loro caro e delle tante famiglie che hanno ancora visibili sulla loro pelle perché appunto ne hanno subito le tracce visibili e tangibili, però assumiamo anche un impegno concreto, una battaglia costante nella direzione di una sicurezza vera di fatto, inserita nelle procedure ma anche negli investimenti, non soltanto a carattere nazionale ma anche in un'ottica di coordinamento delle tante, troppe reti ferroviarie nazionali che ancora oggi hanno il binario unico e che ancora oggi, insomma, non garantiscono pienamente la sicurezza dei viaggiatori.
1: Grazie, deputata Gadda.

0: Sono così terminati gli interventi di commemorazione e passiamo adesso alla richiesta di un ordine dei lavori da parte dell'onorevole Pellegrini. Prego.
1: Grazie Presidente. Per chiedere una informativa urgente alla Presidente del Consiglio Meloni e al Ministro degli Esteri Tajani per conoscere la posizione del Governo, cioè se il Governo intende e come intende supportare il difficile percorso
2: del Movimento 5 Stelle
1: alla pace in Libano e alla fine dell'invasione di Israele. Questa richiesta che facciamo, che il Movimento 5 Stelle fa, è anche alla luce delle recenti dichiarazioni di amicizia tra Italia e Libano che ha fatto la Presidente del Consiglio, che peraltro ribadiscono analoghe dichiarazioni, per esempio quelle del 2024 fatte ad Atreju, dove era stato invitato anche il primo ministro libanese, e poi, ripeto, che hanno avuto seguito nella visita della Meloni sempre nel 2024 nel Libano. Noi la domanda che poniamo al governo, appunto, se intendono e come intendono supportare questa fase i due paesi, quindi sia il Libano e sia Israele, perché diciamo l'accordo quadro che è stato siglato il 26 giugno a Washington appare davvero fragile e quindi c'è bisogno di ulteriori round, tant'è vero che è già stato fissato proprio in Italia il proseguo di queste trattative tra i due paesi. Diciamo, noi crediamo che se il governo intende intervenire e sia opportuno che informi le Camere, quindi venga con urgenza davanti alle Camere, a questa Camera, a informare il Parlamento, a confrontarsi con le forze politiche, a confrontarsi con le commissioni competenti. Noi ovviamente siamo di fronte a una situazione molto grave, come è noto a tutti. A marzo Israele ha invaso il sud del Libano in seguito agli attacchi che le milizie di Hezbollah avevano fatto sul nord di Israele. Questa invasione, diciamo, ha provocato un dato di cui abbiamo già parlato, perché questo è almeno il terzo intervento che faccio proprio su questo argomento, ha provocato più di 1.400.000 di sfollati su una popolazione di meno di 6 milioni, quindi vuol dire che più di un libanese su 5 in seguito a questa invasione risulta sfollato. Ci sono più di 4.000 morti, la maggior parte sono donne e bambini, sono civili, e sono stati bombardati anche quartieri residenziali della capitale di Beirut. Risultano rasi al suolo interi villaggi, interi piccole città del sud del Libano, anche quelle abitate da cristiani, villaggi abitati da cristiani che evidentemente nulla c'entrano con Hezbollah. Questa crisi tra i due paesi si trascina da decenni, probabilmente dal 1948, quando 750.000 palestinesi furono obbligati a fuggire da quella che era la Palestina. Parte di questi si rifugiarono in Libano e quindi costituirono poi dei campi profughi che si sono consolidati e probabilmente, anzi sicuramente, hanno alterato anche l'equilibrio politico e sociale del Libano. Però ora noi siamo davvero a una fase cruciale, perché questo accordo appare agli analisti diciamo indipendenti, l'accordo quadro che è stato siglato, mediato dagli Stati Uniti, appare davvero squilibrato, perché sostanzialmente consente a Israele, qualora le forze armate regolari del Libano non riescono a riprendere il pieno controllo della parte sud del paese e quindi a disarmare completamente le milizie di Hezbollah, dicevo, consente a Israele a rimanere nel sud del Libano e intervenire a suo esclusivo giudizio. Quindi sostanzialmente questo accordo pare, oppure noi abbiamo il timore, che possa essere una copertura diciamo giuridica e internazionale di una sostanziale occupazione del paese. Allora, proprio per evitare questo e proprio alla luce delle dichiarazioni di amicizia e della volontà di supportare il popolo libanese da parte del della Presidente del Consiglio, noi chiediamo appunto di sapere se queste sono delle dichiarazioni fine a se stesse e quindi diciamo di facciata, o se davvero l'Italia vuole partecipare a questo tavolo negoziale o farsi promotore di un allargamento di questo tavolo negoziale, perché ad oggi, ripeto, al di là delle dichiarazioni di facciata non è noto saperlo, non si sa che cosa voglia fare in concreto al di là delle chiacchiere che ha fatto finora il governo italiano, e quindi noi diciamo che questo è proprio il momento opportuno, se il governo vuole intervenire, di intervenire, perché mai come in questo momento, con dei negoziati in corso, potrebbe il governo italiano, insieme per esempio all'Unione Europea e altri organismi internazionali, intervenire. Quindi siccome vi è, e concludo Presidente, la ringrazio, siccome anche il Ministro Tajani ha in un post proprio di qualche ora fa pubblicato sui social aveva rivendicato la centralità italiana nel quadrante medio orientale per la questione di Israele e Libano, noi vogliamo sapere se questa centralità è soltanto di facciata sui social oppure ha una ricaduta concreta nelle vite di tanti libanesi e anche tanti israeliani che in questo momento vivono situazioni di estrema difficoltà. Grazie.
0: Grazie onorevole Pellegrini. Sono terminate le attività di questa mattina e quindi sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
2: Radio Radicale, 14:19, seduta sospesa alla Camera dei Deputati, riprenderà come abbiamo sentito alle 15 per le interrogazioni e risposta immediata, il question time. Per il momento quindi ci fermiamo qui con l'ascolto delle sedute parlamentari.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Radio Radicale, 14:19, è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Andrea Billau, Federico Punzi in studio, Lorenzo Bruschi in regia, e partiamo con la notizia della lettera dei presidenti dei tribunali al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in cui si denuncia la grave carenza di organico nella magistratura di sorveglianza, una situazione che rende difficile tutelare i diritti e le libertà personali dei detenuti in un momento di sovraffollamento carcerario. Su questo sono intervenuti con una nota anche Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale. La magistratura di sorveglianza non può essere lasciata sola. La lettera con cui i presidenti dei tribunali di sorveglianza si rivolgono al Presidente della Repubblica a Mattarella conferma purtroppo, scrivono Maurizio Turco e Irene Testa, ciò che il Partito Radicale denuncia da anni. La magistratura di sorveglianza è stata progressivamente abbandonata, nonostante svolga una funzione essenziale per garantire il rispetto della Costituzione e dello Stato di diritto. Già con la campagna Giustizia 24 avevamo denunciato numeri impietosi, appena 230 magistrati di sorveglianza, uffici con scoperture di personale che arrivano al 50%, chiamati a vigilare su 190 istituti penitenziari, a seguire decine di migliaia di persone in esecuzione penale esterna e a smaltire un arretrato enorme di pratiche. Già nel 2024 il Partito Radicale aveva promosso una campagna dedicata proprio alla magistratura di sorveglianza, quell'allarme è rimasto inascoltato. Oggi l'appello dei presidenti dei tribunali di sorveglianza conferma che quelle denunce erano fondate. Il Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, non può ignorare questo grido d'allarme. La magistratura di sorveglianza garantisce che l'esecuzione della pena sia conforme alla legge, tutela i diritti delle persone detenute e rende effettivo l'articolo 27 della Costituzione. Indebolire questi uffici significa indebolire lo Stato di diritto e aggravare una crisi delle carceri segnata da sovraffollamento, violazioni dei diritti e un numero ormai intollerabile di suicidi. Per questo condividiamo pienamente l'appello rivolto al Capo dello Stato e chiediamo al Governo di assumersi finalmente la responsabilità politica di affrontare una crisi che riguarda il rispetto della Costituzione e dei diritti fondamentali. Le carceri continueranno a essere fuori dalla legalità costituzionale finché chi è chiamato a far rispettare il diritto sarà lasciato senza gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro. Così Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale. E cambiamo argomento. Ieri i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa hanno chiesto ai parlamentari di indicare i nomi ai gruppi parlamentari di indicare i nomi per ricomporre la commissione di vigilanza a Rai dopo le dimissioni in blocco dei gruppi sia dell'opposizione che della maggioranza e della presidente Floridia. Gruppi dell'opposizione però hanno ribadito di non avere intenzione di raccogliere questo invito. Sentiamo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, raccolte poco fa da Sonia Martina, nel corso delle quali si è soffermato anche sulla legge elettorale e su uno dei nodi ancora aperti sulla legge elettorale, ovvero la reintroduzione delle preferenze. Il presidente La Russa ha detto di aver presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge e furono bocciati. Sentiamo appunto il presidente La Russa al microfono di Sonia Martina.
4: Ma ho letto oggi, non hanno fatto niente i presidenti non possono sostituirsi alle scelte dei partiti, delle commissioni, dei presidenti di commissione. Anzi, io ho abusato forse del mio ruolo cercando delle mediazioni che magari non piacevano neanche alla mia parte politica di appartenenza, no? Quando ho proposto in vigilanza Rai, vabbè, ma che cosa volete? Perché cerchiamo di sbloccarla. Vogliamo un presidente di garanzia? Volete un presidente di garanzia? Non avete mai fatto un nome, fate una cosa di nome, poi vediamo, non è detto che l'avrebbe raccolta gli altri. Poi io ho detto, bene, ma se vi accogliessero un nome che trovate l'accordo su un nome, al posto di chi entra? Se sperate che entri al posto di uno della maggioranza che così perde non solo il presidente ma anche i numeri che ha nel consiglio di amministrazione, non succederà mai. Quindi se non mi hanno più risposto, quindi chi dice che non abbiamo fatto niente si interroghi. Poi non spettava a me, forse sono andato oltre i miei compiti tentando io la mediazione. Il problema è che devono sapersi affrontare maggioranza e opposizione e risolvere da soli, senza scaricare sul Presidente della Camera e anche del Senato.
5: Okay. Quindi se ne esce così, col dialogo tra di loro?
4: Visto che le mediazioni io l'ho tentata, non so neanche se la mia parte politica l'avrebbe accettata, anzi sì. Avrei avuto molte difficoltà a convincere, a mettere da parte quello che il Consiglio di amministrazione aveva deciso, la persona bravissima, l'Agnes, a fare il presidente. Però se neanche ci provano a trovare una via e invece rimane solo la via del muro contro muro, non se ne esce mai. Ma il muro contro muro non è colpa di una parte, è colpa di entrambi le parti, cioè nella migliore delle ipotesi.
5: A proposito di mediazioni, c'è la legge elettorale che va in aula lunedì, si sta cercando
4: alla Camera.
5: Sì, lei è un autore della prima ora delle preferenze.
4: Sì, però anche questo decide il Parlamento. Io sicuramente sono l'unico che ha presentato un emendamento per le preferenze quando è stata varata l'attuale legge. Fu bocciato da tutti, escluso Fratelli d'Italia, che allora era un piccolissimo partito. I miei due emendamenti furono bocciati. Uno diceva preferenze, l'altro diceva preferenze, vabbè, ma tenetevi pure il capolista bloccato. Furono bocciati l'uno e l'altro. Adesso vedo molti partiti che sono fautori delle preferenze. Bene, speriamo ci sia.
5: Fratelli d'Italia lo dovrebbe presentare un emendamento suo?
4: Secondo me sì, però Fratelli d'Italia fa parte di una coalizione. Non è che questo fatto vale per la coalizione campo largo, che devono stare attenti a tenersi insieme, e la Meloni, proprio perché è partito più grosso, può non tenere conto di quello che dicono gli alleati. Però io credo che alla fine Fratelli d'Italia lo presenterà un emendamento, dopo averne discusso giustamente con gli alleati.
6: Grazie. Così il Presidente del Senato La Russa. Adesso apriamo la pagina esteri. Tre città del sud-ovest dell'Iran, nella provincia del Khuzestan, sono state colpite in mattinata dagli Stati Uniti, lo affermano le autorità locali, spiegando come essere presi di mira sono stati la città di Mamideh, i due porti di Masharan e Imam. Nel raid una persona è stata uccisa e due sono rimaste ferite. Colpite anche due aree della provincia di Bushehr, compresa una base militare della città di Dashi e un'altra nella zona di Chagadak. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi sito che consenta agli Stati Uniti di attaccare la Repubblica Islamica sarà considerato un obiettivo legittimo e qualsiasi supporto fornito all'aggressivo esercito americano per violare la sovranità e il territorio dell'Iran sarà un obiettivo legittimo delle forze armate, ha affermato l'esercito in una dichiarazione. I ripetuti attacchi iraniani al Kuwait, tra cui quello lanciato questa mattina, minano gli sforzi regionali e internazionali in atto per favorire una de-escalation nella regione, quanto ha dichiarato il Ministero degli Esteri in una nota, mentre il Ministero della Difesa ha fatto sapere che sono stati intercettati 2 missili balistici e 13 droni. In una nota la Difesa ha dichiarato che non ci sono state vittime né danni. Il Qatar, uno dei paesi che mediano i colloqui tra Iran e Stati Uniti, ha condannato gli attacchi iraniani in Kuwait e Bahrain e in una nota il Ministero degli Esteri ha sottolineato la necessità di proteggere la regione dalle ripercussioni di questi attacchi ingiustificati, di proseguire sulla via del dialogo e della diplomazia, di ridurre le tensioni e di consolidare i risultati ottenuti nell'ambito del memorandum d'intesa iraniano-americano del 17 di giugno. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale della NATO, Rutte, sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato, un caso senza speranza. I rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di paesi, ma la Spagna è particolarmente ostile. Infine l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. Il segretario della NATO, Rutte, dice: lo so che sei deluso sull'Iran, ma 5.000 aerei sono decollati dagli aeroporti europei a sostegno dell'operazione Epic Fury. L'Europa è stata una grande piattaforma di proiezione della potenza americana, aiutando gli Stati Uniti nell'operazione, compresi i paesi che hai citato, la Germania fin dal primo giorno, la Francia e molti altri. Così il segretario generale della NATO nel confronto con il presidente americano Donald Trump. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha attaccato duramente gli Stati Uniti paragonando ironicamente la loro politica estera al comportamento tenuto in qualità di paese ospitante dei mondiali di calcio. Il comportamento del governo statunitense in qualità di paese ospitante dei mondiali segue la sua solita politica estera, girare le regole, intimidire gli avversari, creare ostacoli e imbrogliare. Questo è il loro manuale MAGA. L'Iran rifiuta questi giochi, noi difendiamo fermamente i nostri diritti. Apprezzo molto la posizione risoluta dimostrata dal mio amico Trump nell'assicurare che la crisi iraniana entrasse in una fase di risoluzione nonostante i tentativi di sabotaggio, l'ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel suo intervento al Consiglio Atlantico. Oltre ai nostri sforzi diplomatici, siamo pronti a fornire il contributo necessario per bonificare lo stretto di Hormuz dalle mine. E nel suo intervento Erdogan ha anche ringraziato oggi Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia per il sostegno dato alla Turchia contro i missili, schierando ulteriori batterie di difesa aerea durante il conflitto lanciato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La Turchia sarebbe entrata in guerra al fianco dell'Iran se non fosse stato per il presidente americano Donald Trump. È stato lui stesso a dirlo da Ankara, dove partecipa al vertice della NATO, lodando il presidente turco Erdogan e denunciando le dure parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Mi piace il presidente Erdogan, mi ha riservato un trattamento di riguardo, fantastico. Mi piace Bibi, ma ieri Bibi ha detto cose dure sulla Turchia e su Erdogan. Gli ho parlato e gli ho detto che la Turchia sarebbe potuta entrare in guerra perché non gli piace molto Israele e non gli piace molto Bibi e non l'ha fatto grazie a me, ha affermato Trump. Erdogan voleva entrare in guerra, lo avrebbe fatto, se non fosse stato per me sarebbe entrato e sarebbe stato dall'altra parte, ha ribadito. Intanto l'Unione Europea dice: riguardo al conflitto in Iran è chiaro che solo la diplomazia può portare a una soluzione duratura di tutte le questioni in sospeso, lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri Anwar El-Hanouni. nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sugli ultimi sviluppi del conflitto in Iran. È fondamentale che tutti gli attori rispettino pienamente il cessate il fuoco, attuino la risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e si astengono da azioni che mettano in pericolo il processo diplomatico in corso. Una ripresa delle ostilità tra Washington e Teheran non è nell'interesse di nessuno, lo ha detto Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Una ripresa di queste ostilità non è nell'interesse di nessuno, i mezzi militari non possono risolvere le questioni fondamentali. Esortiamo gli Stati Uniti e l'Iran ad attuare il memorandum d'intesa già firmato, a risolvere le loro divergenze attraverso il dialogo e il negoziato e a evitare l'uso della forza, ha aggiunto il portavoce di Pechino. L'Organizzazione Marittima Internazionale, l'agenzia delle Nazioni Unite responsabile della sicurezza marittima, ha stimato che circa 6.000 marittimi rimangono bloccati nel Golfo alla luce della situazione nello stretto di Hormuz. Questi attacchi non fanno che esacerbare la paura, l'incertezza e il disagio psicologico già provati da circa 6.000 marittimi che rimangono intrappolati a bordo di navi impossibilitate a lasciare il Golfo in sicurezza, ha dichiarato il segretario generale dell'IMO Arsenio Dominguez, che ha esortato tutte le parti a evitare di attraversare questo stretto con le proprie navi. Sale ancora intanto il prezzo del petrolio dopo le parole del presidente americano Donald Trump. Il future agosto del WTI passa per di mano toccando nuovi massimi di giornata a $74.9 il barile, più 6,30. Il future settembre del Brent si muove intorno ai $78.72, più 6,5%. Sulle parole di Trump sulla Groenlandia interviene l'Unione Europea. Groenlandia è un territorio autonomo, parte del Regno di Danimarca, il suo futuro appartiene a lei. Non smetteremo di difendere la sovranità e l'integrità territoriale, siamo pienamente solidali con la Danimarca, lo ha detto un portavoce della Commissione Europea in merito alle parole di Donald Trump da Ankara. La politica italiana su quello che sta succedendo, prendiamo questo intervento di Silvia Fregolent di Italia Viva. La tregua tra Stati Uniti e Iran di fatto non è mai partita e l'economia rischia di pagarne il prezzo più alto. Per un paese esportatore come il nostro il conto rischia di essere pesantissimo. Così la senatrice d'Italia Viva Silvia Fregolent, vicepresidente della Commissione Industria di Palazzo Madama. Confindustria continua, aveva già previsto il rischio recessione per l'Italia se il conflitto non si fosse fermato entro giugno. Siamo a luglio e gli attacchi continuano e, sottolinea, se la guerra rallenta anche l'economia americana, uno dei nostri principali mercati, il danno raddoppia. Con una possibile chiusura dello stretto ci troveremo davanti a un vero boomerang economico, energia più cara, export in difficoltà e crescita ancora più debole. Non possiamo limitarci a osservare, servono iniziative diplomatiche e una strategia economica per proteggere imprese e famiglie. E concludiamo la pagina estera con due notizie che riguardano le altre fronti di guerra. Un attacco israeliano contro un velivolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini, lo riporta Arez, secondo cui nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era Mohamed Al-Vaidi, membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza che fornisce aiuti umanitari appunto a Gaza. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Intanto i raid russi su Kiev mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato stamattina la premier Meloni. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv di 5 piani. Il bilancio delle vittime è per ora di 2 morti. Ma torniamo adesso a approfondire quanto sta succedendo ad Ankara con queste interviste, 2 di Lanfranco Palazzolo a Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, e l'altra al senatore d'Italia Viva Enrico Borghi, e una di Sonia Martina al senatore del Partito Democratico Graziano Del Rio.
7: Con Graziano Del Rio del Partito Democratico Parliamo del vertice NATO che è in corso in Turchia. Nella giornata di ieri ci sono stati diversi investimenti, insomma si è parlato di 50 miliardi di dollari in, uso così il termine generico, insomma per la difesa, per le armi. E, io le chiedo un'opinione perché si parla di NATO punto 3 e c'è il Presidente degli Stati Uniti che, diciamo come spesso succede, sta facendo tutta una serie di esternazioni contro diversi paesi europei, addirittura insomma la Spagna non vuole avere più rapporti con l'Italia, insomma sempre per la questione iraniana, no? Perché non è stato aiutato, mentre sono ripresi, ha detto pure che gli iraniani sono bugiardi, insomma ecco, ha ripreso a bombardare l'Iran. Io le chiedo che idea si è fatto e si sta facendo di tutto questo, senatore.
8: Allora, in primo luogo va detto che c'è un fenomeno preoccupante a livello mondiale, che è l'aumento della spesa militare, che ormai è rasente i 3.000 miliardi, quindi noi stiamo invertendo una tendenza che c'era stata fino a, diciamo, agli anni 2000, di una progressiva riduzione, per esempio, dei sistemi missilistici atomici, eccetera, eccetera. Quindi dai trattati di non proliferazione nucleare siamo passati a una specie di delirio bellicista in cui tutti gli stati si riarmano col tema di una minaccia, di essi sentirsi minacciati. Quindi intanto bisognerebbe riportare, credo, questa discussione nel suo ambito essenziale, cioè la politica, gli stati hanno il dovere, hanno il compito di creare le condizioni per la pace e la sicurezza, non per il riarmo, perché questa è la strada che l'Europa ha scelto. La grande tradizione politica italiana di De Gasperi, di Moro, in particolare la politica estera di Fanfani, era una politica che aveva come prospettiva la riduzione della spesa in armamenti e la costruzione di strutture istituzionali che favorissero il dialogo. Penso al lavoro che ha fatto Moro per l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, quindi col Trattato di Helsinki, e nello stesso tempo però non chiudevano gli occhi di fronte all'esigenza legittima di difendersi, di avere degli strumenti di difesa. Quindi che dire del vertice NATO, però ho fatto questa lunga premessa. Io dico, sono preoccupato dell'aumento della spesa militare in generale, ma credo che sia necessario che l'Europa comprenda che questo alleato americano, che la NATO sarà sempre più europea. Ecco, io non parlerei più di pilastro europeo della NATO, parlerei di una NATO sempre più europea, perché la tendenza degli Stati Uniti a disimpegnarsi è ormai evidente, ed è anche altrettanto evidente che è inaccettabile che il Presidente degli Stati Uniti tratti gli alleati europei con questa arroganza e con queste offese anche personali a coloro che rappresentano il nostro Paese. Quindi si deve essere alleati, ma si deve richiedere rispetto, questo è il punto. Non è che va superata l'alleanza transatlantica, intendiamoci, certo, però bisogna richiedere rispetto, e bisogna che gli europei scelgano la loro strada. Ci deve essere una strada europea alla difesa comune, e questo è il punto chiave, che vuol dire comprare europeo, vuol dire dotarsi di sistemi di difesa europea, non di attacco, ma lo scudo missilistico, i sistemi satellitari comuni, l'investimento per la cybersicurezza, che riguarda anche le strutture civili, ovviamente. Quindi noi abbiamo una serie di investimenti che io ritengo necessari, pur essendo come prospettiva, ripeto, come direzione, credo che la direzione debba essere quella di una riduzione della spesa militare. Questi investimenti in tecnologia, in alta tecnologia, sono necessari. Quindi non festeggio l'aumento delle spese in bombe, proiettili, eccetera, eccetera. Penso che sia giusto che l'Europa viva questa consapevolezza, e la viva con l'idea di un esercito comune europeo, di una difesa comune europea, che gradualmente si può costruire. SAFE è un primo strumento, questo fondo comune, se sarà uno strumento che porterà al buy European, cioè a comprare europeo, perché non può essere come è adesso, che gli investimenti nella difesa europei finanzino le industrie americane essenzialmente, poi qualche scambio ci sarà sempre, ma insomma bisogna che entriamo anche noi nell'idea di essere una grande potenza oltre che economica, anche strategica e quindi con una politica estera di difesa autonoma.
7: Noi abbiamo abbiamo delle difficoltà, questo sì, ma i timori, allora, nostri, al di là del disimpegno americano, nei confronti della Russia. E anche qua io non lo so, vedo devo dire una situazione sempre più complicata, per il semplice fatto che comunque il presidente Putin non considera l'Europa un interlocutore. E tutte le notti, lo saprà bene, no? Comunque attacca proprio a dismisura l'Ucraina, e tra l'altro trovandosi anche sempre più in difficoltà, no? Abbiamo sentito anche i discorsi che ha fatto sulla benzina, e ha avuto una lunga telefonata con il presidente Trump, però insomma abbiamo visto poi anche il presidente Trump come sembra privilegiare insomma comunque in qualche modo il rapporto con la Russia, sicuramente rispetto che a un rapporto con l'Europa o voglio dire un rapporto con l'Ucraina.
8: Sì, purtroppo i simili si cercano, quindi è evidente che Trump, che ha un concetto della democrazia e delle istituzioni molto particolare, mettiamola così, cerca persone come lui che credono nella forza, nel diritto della forza. Noi dobbiamo avere ed essere assolutamente convinti che il sostegno alla resistenza ucraina è necessario ed è importantissimo per l'Europa. L'Ucraina è Europa. Se vogliamo riavviare, e andrà fatto, un dialogo diplomatico con la Russia che tolga la prospettiva della guerra e della minaccia della guerra sui confini europei, se vogliamo affrontare questo dialogo andrà affrontato, lo dico da pacifista convinto, con la nostra capacità di deterrenza nei confronti della Russia, perché la Russia ha mostrato con l'invasione dell'Ucraina di appunto bypassare, di superare quel sistema di reciproco rispetto della sovranità nazionale che ci eravamo dati fin da appunto dagli accordi di Helsinki di cui parlavo prima. Quindi è successo un fatto molto grave, molto serio, non ci si può tra virgolette fidare del fatto che Putin non abbia tentazioni ulteriori, diciamo, e quindi è necessario che l'Europa si attrezzi, certamente, si prepari e soprattutto che faccia in modo che la difesa ucraina, che è stata eroica in questi quattro anni, eroica, non venga abbandonata appunto ai capricci o alle relazioni russo-americane. Bisogna che l'Europa sia presente, forte, costante, mi sembra che questo ci sia, e quindi io credo che questa sia la condizione per aprire poi un dialogo che costruisca una pace giusta, diciamo, tra una tregua e poi una pace giusta. Quindi sull'Ucraina la strada è tracciata, gli europei hanno mostrato molta serietà e bisogna continuare su questa strada.
7: È ottimista, ma d'altro è molto ottimista.
8: Sono ottimista nel senso che credo che dobbiamo giocare un ruolo assolutamente, continuare a giocare un ruolo assolutamente di difesa dei principi che, in cui crediamo. Ecco, ripeto, anche se l'alleato americano dovesse sbandare, questa cosa l'Europa deve mantenerla. Deve mantenerla per la sua stessa sopravvivenza, questo è il punto. Cioè
7: ottimista su un dialogo, ovviamente, insomma, un dialogo, parlo di alti diplomazie, ovviamente, col presidente Putin.
8: No, penso che presto o tardi il prezzo che la Russia sta pagando, presto o tardi, diventerà insostenibile, perché la Russia sta pagando un prezzo altissimo in termini di vite, e quindi credo che l'opzione militare non porterà a nessun risultato, né da una parte né dall'altra. Questo era chiaro anche all'inizio, sembrava all'inizio che la Russia potesse prevalere e poi si è capito da subito che... Quindi, poiché l'opzione militare non è la soluzione a questo problema, è evidente che bisognerà ragionare di un sistema che porti gradualmente ad un accordo, ed è quello che chiede Kiev, peraltro. Certo, lo chiede Kiev. Certo. Non sono ottimista nel fatto che la cosa possa succedere a breve, ma sono ottimista nel fatto che se noi teniamo il punto possa succedere.
7: Grazie. Grazie a Graziano Del Rio. Buon lavoro, senatore.
8: Ciao.
2: E questo era Graziano Del Rio. Adesso sentiamo al microfono di Lanfranco Palazzolo Roberto Bagnasco di Forza Italia e Enrico Borghi di Italia Viva.
9: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare del vertice NATO di Ankara. Allora, verranno spesi tanti soldi per le armi, in un momento in cui poi Trump ha deciso di rompere addirittura una tregua durante un vertice NATO, continuando ad attaccare l'Iran dopo la fragile tregua che era stata raggiunta qualche giorno fa. Allora, è un vertice che ha sancito un nuovo allontanamento tra Europa e Stati Uniti.
10: Beh, sì, è un vertice che più che sancire un nuovo allontanamento ha preso atto di una situazione di grande difficoltà del rapporto tra Europa e Stati Uniti, però un rapporto che noi crediamo sia indispensabile, nonostante in questo momento sia veramente molto difficile tenere dei rapporti costruttivi anche con gli Stati Uniti d'America. Ma per quanto ci riguarda il governo, ma soprattutto Forza Italia, è assolutamente convinta che il rapporto dei paesi occidentali tra noi e oltre Atlantico sia un qualcosa di assolutamente imprescindibile per il futuro stesso dell'Italia e dell'Europa, quindi non abbiamo dubbi di questo genere.
9: Cosa pensa delle punzecchiature di Trump nei confronti di Giorgia Meloni?
10: Io penso che Giorgia Meloni anche in questo caso si stia comportando come una vera leader e quindi sta rispondendo in modo giusto, senza evidentemente atteggiamenti isterici o da prima donna, ma solamente confermando la posizione dell'Italia sempre e non confondendo assolutamente la posizione dell'Italia con beghe, diciamo, di basso livello che molto spesso purtroppo il presidente Trump, di cui molto spesso il presidente Trump si rende protagonista.
9: Ritiene che stiamo spendendo dei soldi per nulla, considerando che la guerra si fa come lo stiamo vedendo sia nella guerra russo-ucraina che in quella in Iran, sui cieli, con i droni, con i missili e non con le munizioni che vengono comprate?
10: Io non sono un tecnico, nonostante abbia partecipato con grande interesse in questi anni alla commissione
9: difesa,
10: quindi ho seguito con grande interesse l'evoluzione anche dal punto di vista degli armamenti. È chiaro che c'è una continua evoluzione per quanto riguarda gli armamenti, ma però sono assolutamente convinto che ovviamente con i dovuti limiti, con l'attenzione sempre a quello che è la situazione economica del paese, sia assolutamente indispensabile che l'Italia e l'Europa investano in armamenti. È una cosa brutta da dire, è una cosa che mi dà anche fastidio molto spesso sostenere in maniera così convinta, ma che credo sia assolutamente necessario. Del resto, se abbiamo molte difficoltà anche nei confronti degli Stati Uniti, in questo caso c'è Trump, ma dopo Trump potrebbe venire anche uno peggio di Trump, per quanto ne sappiamo. L'Europa deve avere una sua dimensione anche militare convincente. Del resto, questo lo diceva anche sempre il mio presidente Berlusconi, anche dal punto di vista militare l'Europa deve essere un qualcosa di unitario e di convincente anche sullo scacchiere internazionale. Non contiamo più veramente niente sul piano militare, tolto qualche paese che e poi si fa rispettarlo. Vedete la Turchia, che pur non essendo certamente un esempio di democrazia compiuta, ha un ruolo importante proprio perché ha dedicato molto, forse molto più di quello che avrebbe potuto fare all'armamento. Noi non vogliamo fare questo, non vogliamo essere i primi della classe, vogliamo lavorare insieme agli altri paesi europei, però rispondendo in qualche modo a quelle che sono esigenze, non di offesa. Noi non abbiamo nessuna di queste ambizioni, ma di difesa.
9: Certo, chi compra le armi però si prepara alla guerra.
10: Chi compra le armi purtroppo si prepara alla guerra. Diciamo che che anche l'Italia, devo dire, e questo è un fatto positivo, piuttosto che comprare da altre parti, le sappiamo fare anche noi, le sappiamo fare abbastanza bene, e quindi sul mercato internazionale abbiamo un ruolo abbastanza significativo. Meglio farle noi che comprarle altrove, questo io credo che sia un patto importante anche quello.
9: Certo, lei se lo terrebbe Rutto come segretario generale della NATO?
10: Ma io non rispondo a queste cose, ci mancherebbe altro, non sono in grado di dare una risposta. Chiaramente Rutto è la brutta figura, la brutta controfigura di Trump, e credo che non sia certamente l'espressione di una NATO che in qualche
9: che vuole
10: modo
9: diventare
10: che voglia diventare europea. Questo lo penso tranquillamente, penso che lo pensino tutti gli italiani, ma non solo gli italiani, ma tutti gli europei in generale.
9: Grazie come sempre a Roberto Bagnasco di Forza Italia.
10: Prego.
9: E Radio Radicale, siamo con Enrico Borghi di Italia Viva per parlare del vertice di Ankara. Un vertice che si è trasformato in una sorta di fiera delle armi, durante la quale giustamente per piazzare più prodotti Trump ha deciso di rompere la tregua con l'Iran. Allora, l'aspirante diciamo Nobel per la pace si è giocato definitivamente il titolo?
11: Beh, soltanto chi si era illuso oggi può essere deluso di Trump. In Italia abbiamo visto una dose di piaggeria portata a livello isterico, fino al punto che la Presidente del Consiglio lo aveva esplicitamente candidato, e forse oggi...
9: Non aveva detto questo, aveva detto che se avesse raggiunto l'obiettivo della pace sarebbe stato giusto darglielo.
11: Lei sa,
9: così, l'ha messa così.
11: Lei sa che in politica e in storia non bisogna mai iniziare i periodi col sé, perché poi portano a delle variabili non realmente praticabili. E comunque io credo che Giorgia Meloni si sia pentita di essersi buttata così in avanti dal punto di vista della corrività nei confronti del presidente americano. Io tenderei a depurare la vicenda del vertice di Ankara dagli elementi di colore e di coreografia. Proverei a stare più sulla sostanza. La sostanza è molto semplice dal mio punto di vista. Donald Trump concepisce l'Alleanza Atlantica come uno strumento nel quale far business nei confronti delle aziende americane. Non la ritiene più una comunità di valori, e questo è un problema. Pensa che il futuro non appartenga più ad un'alleanza nella quale lui non si concepisce tra pari, anzi, come abbiamo visto anche in queste ore, le sue dichiarazioni vanno nella direzione di immaginare che i partner dell'Alleanza Atlantica siano province dell'impero, e tutto questo non fa che rimandare alla necessità di un salto di qualità della compagine europea all'interno dell'Alleanza Atlantica, perché se immaginiamo che la NATO del futuro sia, come lei ha definito, una sorta di fiera o di supermercato dell'acquisto e della vendita di armamenti, in cui l'Europa è un acquirente e non si dota di una sua soggettività e di una sua capacità di autonomia strategica, ho l'impressione che rischiamo di andare poco lontano. Bisogna prendere rapidamente atto della evoluzione o della conversione della posizione dell'attuale amministrazione americana, e bisogna essere conseguenti. Da questo punto di vista, ancora una volta di più, la posizione del governo italiano, che aveva manifestato segnali di apertura nei confronti di Washington sul tema delle armi, sul tema dei satelliti, sul tema dei big data, a cui non ha dato seguito, motivazione che dal mio punto di vista spiega tutto quello che è accaduto, è una posizione che deve rapidamente collocarsi nel novero di una posizione europea. Io pavento il rischio di un'intesa tra Parigi, Berlino, Varsavia, Madrid, che si apra a Londra sul tema della riorganizzazione dell'industria bellica della difesa, che escluda il nostro paese. Se si considera il fatto che la decisione di non aver voluto attivare il SAFE sta portando al fatto che i soldi che dovevano venire in Italia stanno andando in Romania, in Polonia, addirittura in Irlanda, per potenziare l'industria di quel paese. Ecco, si capisce qual è la miopia su questo aspetto del governo italiano.
9: È sorpreso che nessuno abbia chiesto la testa di Rutte, che nel momento in cui si incomincia a parlare di NATO europea si comporta come un sottosegretario della Casa Bianca.
11: Rutte si è scelto questa parte e quindi va avanti su questo versante, ma il punto secondo me non è tanto non solo l'atteggiamento del segretario generale della NATO, la capacità di iniziativa dei paesi europei. Se ci fosse una capacità di iniziativa forte, cambierebbe a quel punto anche l'atteggiamento del segretario generale della NATO.
9: Con che postura si è presentata Giorgia Meloni? L'ultima domanda a Giorgia Meloni a questo appuntamento, secondo lei?
11: La postura di chi è laterale non sa più cosa dire.
9: Grazie come sempre al senatore Enrico Borghi di Italia Viva.
12: Radio Radicale 14:58 minuti, in questo momento siamo alla conclusione del nostro notiziario pomeridiano, tra qualche minuto torneremo ai lavori della Camera dei Deputati per seguire in diretta il Question Time, torniamo però ad Ankara, alle ultime novità dalle agenzie di stampa. Il presidente americano Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte, secondo una fonte a conoscenza dei colloqui. Nel corso del vertice il tycoon ha anche affermato che gli Stati Uniti sono pronti a continuare a vendere armi agli alleati e non ha annunciato la fine dell'accordo di cessate il fuoco provvisorio con l'Iran. Trump non avrebbe nemmeno fatto riferimento alla questione Groenlandia, ha aggiunto stessa fonte all'agenzia Reuters. Il presidente Trump ha ripreso la parola durante il Consiglio Atlantico, ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni, di aver sentito amore in questa stanza, lo ha confidato all'ANSA, una fonte alleata, e Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente per poter esserne testimone. A questo riferiscono le agenzie di stampa. Poi ancora il presidente Trump ha affermato che avrà un ottimo incontro con il presidente ucraino Zelensky. I due hanno parlato con la stampa prima dell'incontro bilaterale. Io e Zelensky abbiamo sviluppato un buon rapporto dallo studio Ovale ad oggi, ha detto Trump, in riferimento appunto alla lite che ricorderete ci fu a inizio del mandato di Trump, proprio durante una visita di Zelensky alla Casa Bianca. E questo quanto emerge appunto dal vertice di Ankara. Secondo invece le indiscrezioni sulla dichiarazione finale del vertice, i leader della NATO rinnoverebbero l'impegno incrollabile sull'articolo 5, e nella dichiarazione finale ci sarebbe anche l'Iran. I leader della NATO ribadiscono che l'Iran non deve mai possedere un'arma nucleare e invitano l'Iran a rispettare pienamente la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, si legge nella dichiarazione finale. Ma stanno riprendendo i lavori della Camera, quindi intanto apriamo lo spazio dei programmi in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
12: E ancora qualche istante, appunto, mentre attendiamo che riprende la seduta alla Camera con l'inizio del Question Time, l'interrogazione e risposta immediata. Nel frattempo, sempre da Ankara, in svolgimento il briefing con la stampa del presidente Trump con il presidente Zelensky. So che Trump farà il possibile per fermare la guerra, Così Zelensky al fianco del presidente USA prima dell'incontro a margine della NATO.
13: Ripresa, l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alle quali risponderanno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la 3-27-69, presentata dai deputati Ravetto e altri, che ha oggetto iniziative di competenza volte a ripristinare la regolarità del trasporto ferroviario e a garantire l'effettivo diritto all'assistenza degli utenti. La deputata Ravetto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola, l'ascoltiamo.
14: Grazie Presidente. Ministro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è un ministero qualunque, è il Ministero della Coesione Sociale, della competitività economica del Paese e pertanto dovrebbe funzionare in maniera esemplare. Ebbene, lei il 3 luglio scorso, in occasione di una cerimonia per il completamento di un passante dell'alta velocità di Firenze, ha dichiarato che il tasso di puntualità dei treni è in costante miglioramento, che è all'80% per l'alta velocità e si è spinto addirittura a dichiarare che siamo il servizio ferroviario migliore d'Europa. Ora purtroppo
12: Laura Ravetto, Futuro Nazionale
14: Vannacci. Il report internazionale certificato, basato su delle soglie di ritardo verificate, ci dà dei dati diversi, ci dice che la media di puntualità europea sta all'80,9% e che quella italiana precipita al 62%, ponendo l'Italia al penultimo posto nell'elenco dei paesi puntuali in Europa. Allora Ministro, con questo question time le chiediamo da una parte di motivare le sue dichiarazioni, dall'altra soprattutto di dirci quali azioni concrete e urgenti intenda adottare per ripristinare l'efficienza del sistema ferroviario italiano.
13: La ringrazio. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
15: Grazie. Al quesito, come i tre che seguono, do risposta coi numeri dei tecnici di Ferrovie dello Stato e spero che almeno sui numeri dei tecnici degli ingegneri di Ferrovie dello Stato la politica non faccia polemica. Nel giorno medio, rispetto ai 7.600 treni del 2018, viaggiano circa 10.000 treni sulla rete ferroviaria nazionale. Gli investimenti che stiamo facendo non hanno precedenti nei decenni che ci hanno anticipato. Dai 4 miliardi e mezzo del 2020 siamo agli 11 miliardi e 600 milioni del 2025. Il numero di cantieri attivi è aumentato del 30% dal 2023, arrivando ai circa 1.300 cantieri attivi quest'anno. Nel 2020 erano meno di 1.000. Questi investimenti stanno consentendo di realizzare opere epocali, il terzo valico col 96,6% di scavo delle gallerie che porterà da Genova a Milano in meno di un'ora. La Roma-Napoli-Bari con l'avanzamento dell'opera e dal 1 luglio il primo collegamento Frecciarossa Lecce-Napoli che utilizza la nuova infrastruttura e ha già trasportato quasi 2.000 persone nella prima settimana e a lavori ultimati si arriverà da Bari a Napoli in 2 ore. La Brescia-Verona, coi cantieri che i cittadini vedono, per 48 chilometri con la fase realizzativa e le opere di prova in corso. La Palermo-Catania, che dall'ottobre dell'anno scorso è stata attivata nella prima tratta in circa 40 chilometri. Sulla puntualità, nell'ultimo triennio 24-25-26 la puntualità è passata dal 74 al 77,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 90,6% per i regionali, che ricordano trasporto più dell'80% dei passeggeri. In una giornata feriale sulla rete circolano mediamente 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Se facciamo un confronto con gli anni precedenti, con i ministri Giovannini erano 750.000, con la De Micheli 900.000, con Toninelli 1.300.000. Sul fronte dei rimborsi, infine, Trenitalia ha investito sull'automazione dei processi a beneficio dei passeggeri. Il tempo medio di elaborazione di un rimborso, grazie al nuovo sistema, è passato da 33 giorni prima del mio insediamento a poco più di 2 secondi. Dal 2025 il 99,9% delle richieste di indennizzo per ritardo significativo del rimborso con restituzione totale o parziale del prezzo del biglietto viene evaso entro 30 giorni e i risultati mostrano che questa scelta tecnologica produce effetti misurabili, oltre 1.200.000 richieste gestite, circa 900.000 rimborsi e indennizzi riconosciuti. Dal 2026 questo sistema sarà esteso anche ai treni regionali. Per il grande intervento sulla rete ferroviaria, il più grande intervento mai realizzato nella storia della Repubblica, ci tengo a ringraziare di cuore donne e uomini della grande famiglia delle Ferrovie dello Stato.
13: Ringrazio Ministro Salvini. Ha facoltà di replicare la deputata Ravetto. Prego.
14: Sì, Ministro, lei oggi si nasconde di nuovo dietro i cantieri, si nasconde dietro i rimborsi, ma gli italiani le chiedono puntualità. La verità è che da quando c'è lei al Ministero la puntualità di un treno non è più un diritto, ma è un terno al lotto, che le persone quando arrivano in stazione e il treno è puntuale non guardano più l'orologio, guardano il cielo per ringraziare, Ministro. Mentre lei è qua a darci di nuovo questi dati però poco verificati, la verità è che famiglie intere, bambini, rimangono le notti chiusi nelle carrozze, io ne sono stata testimone, altro che magia del viaggio, Ministro, parliamo di incubi a tappe. E quanto ai dati che le danno gli ingegneri, però sono gli stessi ingegneri che su

0: Ministero a giocare con il plastico del ponte, le persone rimangono ferme in stazione. Ministro, noi capiamo che lei vorrebbe essere altrove, probabilmente vorrebbe essere in un altro ministero, ma finché in questo ministero se ne deve assumere le responsabilità politiche, senza nascondersi dietro il licenziamento dei suoi manager e senza nascondersi dietro la nomina di commissari profumatamente pagati per fare quello che dovrebbe fare lei. Ministro, finché è lì, si assuma le responsabilità politiche, ponga in atto delle azioni concrete e soprattutto restituisca agli italiani il tempo che sta sottraendo alle loro vite.
1: Bene, passiamo all'interrogazione 3-2770, presentata dai deputati Boschi e altri, che ha oggetto iniziative in relazione ai ritardi e alle cancellazioni nel trasporto aereo e ferroviario e chiarimenti in merito alle dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. La deputata Boschi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Ministro, lei sa che in questi giorni l'Italia è spaccata in due tra Milano e Roma per i lavori sulla rete ferroviaria, ma sono soltanto gli ultimi episodi di 4 anni di costanti ritardi dei treni. Ormai comprare il biglietto del treno è come comprare il biglietto...
3: Maria Elena Boschi, Italia Viva, Casa Riformista.
2: Quando arriverai. E guardi, non glielo diciamo solo noi, gliel'hanno appena detto i colleghi che ha portato lei in Parlamento. Ai ritardi dei treni si sommano quelli dei voli, che peraltro sono diventati ormai un bene di lusso con l'aumento dei prezzi dei biglietti e al disastro del trasporto pubblico locale. Intende fare qualcosa, Ministro, oltre a trovare l'ennesimo capro espiatorio, l'ultimo, l'amministratore delegato di FS?
1: Ringrazio deputata Boschi. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle. Prego.
4: Grazie alla deputata Boschi. Io ricordo che i lavori a Firenze sono stati concordati col Comune di Firenze. Quindi se ha qualche problema chiami i suoi compagni di partito in comune a Firenze e mettetevi d'accordo telefonicamente. Ripetita Juvent, i numeri possono piacere o non piacere, però i dati sulla puntualità dell'ultimo triennio, li ripeto non tanto per chi è qua e non ha voglia di sentire, ma per chi è a casa e magari è interessato, ci danno un tasso di puntualità cresciuto negli ultimi 3 anni dal 74 al 70,7% sull'alta velocità, dall'82 all'86% sugli intercity e dall'88,9 al 96% per i regionali, che è quello che riguarda i pendolari, che sono più dell'80% dei passeggeri trasportati. Se uno deve fare un confronto con gestioni precedenti, io ricordo che nel triennio del collega che stimo Del Rio, la puntualità era assolutamente inferiore, 76,8% per l'alta velocità, 85% per gli intercity, 89% per i regionali. C'è un particolare che qualcuno comunque dimentica. Oggi la puntualità si misura con criteri molto più rigorosi rispetto al periodo a cui fa riferimento lei. Fino a qualche anno fa, infatti, ogni società conteggiava soltanto i ritardi di propria competenza. Oggi, invece, giustamente, conta il ritardo effettivamente subito dal passeggero, a cui non interessa se il ritardo si deve alla rete o a un attraversamento non autorizzato dei binari. È un sistema molto più trasparente e molto più severo. Nonostante questo sistema severo, ripeto, i dati sono in miglioramento. E c'è un ultimo dato che smonta ogni tipo di propaganda. Oggi sulla rete circolano molti più treni e viaggiano molti più passeggeri rispetto a quando i ministri dei trasporti erano di altro colore politico. Mantenere gli stessi livelli di puntualità con oltre 6.000 cantieri messi in campo per rinnovare la linea ferroviaria da nord a sud non è stata per i lavoratori di Ferrovie dello Stato un'impresa semplice. Ricordo, a proposito delle cause dei ritardi, che il 24% di questi ritardi dipende da cause esterne, cause che purtroppo negli ultimi anni hanno avuto un incremento significativo, soprattutto in relazione alla presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, attraversamenti indebiti, furti o sabotaggi provati anche dalle autorità giudiziarie. Comunque in una normale giornata feriale sulla rete circolano circa 2 milioni di passeggeri, a riprova del gradimento del servizio. Per quanto riguarda l'avvicendamento ai vertici del gruppo FS, si tratta di una decisione assunta dalla D d'intesa col Ministero, che non dipende dai ritardi o dai disservizi, anzi alla D va il ringraziamento per l'impegno profuso in questi anni. Il Consiglio di amministrazione di FS, in corso in questi minuti, ha avviato tutte le procedure necessarie per garantire la continuità del servizio con risorse interne. Infine, per quanto riguarda il trasporto aereo, sottolineo che i dati disponibili non confermano il quadro dei disservizi da lei prospettato. Al contrario, il sistema aeroportuale

0: quale nazionale continua a mostrare una significativa capacità di crescita e di tenuta, con un aumento del 4,6% dei passeggeri nei primi 5 mesi di quest'anno rispetto all'anno scorso. E anche sul piano operativo i ritardi si mantengono su livelli complessivamente contenuti, generalmente compresi tra l'1 e il 2% dei servizi erogati, con criticità circoscritte prevalentemente riferite al traffico internazionale. Ecco, spero che almeno i lavoratori e le lavoratrici di Ferrovie dello Stato non vengano coinvolte in polemiche politiche che i numeri smontano pezzo per pezzo.
1: Grazie, Ministro Salvini. A facoltà di replicarle la deputata Boschi. Prego.
2: Ministro, la voglio tranquillizzare. La responsabilità
3: Italia Viva, casa riformista.
2: Tutta sua. E guardi, i dati che ci ha fornito sono credibili quanto le sue previsioni calcistiche. L'ultima all'ambasciata americana, in cui aveva previsto che avrebbero vinto gli Stati Uniti sul Belgio, abbiamo visto come è andata a finire. Lei è infallibile quando emette una sentenza di condanna, ma una sentenza. Allora, guardi, Ministro, lei continua a dare la responsabilità a quelli che c'erano prima di lei. Peccato che sia al governo da 4 anni, molti più di quanti siamo stati al governo noi. Peraltro il Ministro Del Rio non è stato 3 anni al governo, quindi non so quali dati sta guardando. Ma una cosa gliela segnalo: i dati che lei fornisce sui ritardi semplicemente sono calcolati diversi, in modo diverso, perché lei ormai calcola in orario tutti i treni che arrivano entro 60 minuti, cioè un'ora di ritardo per lei non è ritardo. E allora, Ministro, lei è riuscito nel suo sogno da bambino separare la Lombardia dal resto d'Italia senza neanche fare la secessione, soltanto con le ferrovie dello Stato. È riuscito talmente bene in quest'opera da essere in grado di bloccare anche la riforma elettorale in quest'Aula, perché i parlamentari non riuscivano ad arrivare a Roma. Vede, Ministro, lei, a proposito di gradimento dei pendolari, si dovrebbe rendere conto che in questi 4 anni del suo ministero ci sono stati mancati appuntamenti di lavoro, mancate visite mediche, mancati esami universitari dei pendolari per colpa dei suoi ritardi e non quelli del sindaco, perché oggi si somma anche il sindaco di Firenze tra i responsabili dei ritardi dei treni. Ministro, ci sono pendolari che ormai si augurano che lei vada al Viminale, perché sarebbe un disastro per la sicurezza, ma almeno non sarebbero più ostaggio dei suoi ritardi, di quelli dei treni. E allora, guardi, Ministro, lei ha fatto un grande elenco delle responsabilità di chi li ha preceduti, ma a chi deve dare la responsabilità? A Lunardi? Al Ministro Toninelli, che peraltro ha fatto il Ministro grazie a lei, non certo grazie a noi? O a chi le ha portato 200 miliardi di euro di PNRR che ha potuto investire nelle opere, che chi l'ha preceduta sicuramente non ha avuto? Allora, guardi, Ministro, lei deve assumersi la responsabilità di quello che è un disagio che ormai riguarda tutto il Paese con qualsiasi mezzo di trasporto, perché la sua presenza al Ministero dei Trasporti è un danno per l'Italia.
1: Bene, passiamo all'interrogazione 32771, presentata dai deputati Casu e altri, che ha oggetto elementi in ordine ai ritardi registrati sulla rete ferroviaria nazionale e iniziative di competenza per assicurare ai passeggeri forme di ristoro economico. Il deputato Barbagallo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, deputato Barbagallo, a lei la parola.
4: Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, in questa legislatura abbiamo assistito a un costante incremento dei ritardi dei treni. Quello in corso è certamente l'anno peggiore. Un fallimento.
3: È Partito Democratico.
4: Treni nel caos, disagi, ritardi sono il frutto di assenza di programmazione, di coordinamento e di informazione. Insomma, sono il frutto dell'incapacità dell'azione del governo e quindi della sua incapacità. E francamente è diventato difficile per gli italiani programmare una banale giornata di lavoro, una visita medica, per non parlare dell'accoglienza e della fruizione turistica, in cui il nostro paese è esposto a figuracce internazionali con ritardi in ogni dove, nei periodi, nelle settimane in cui il nostro paese dovrebbe offrire fruizione, accoglienza turistica nelle grandi città d'arte e nelle zone balneari. Con l'interrogazione le chiediamo di conoscere quali sono e quanti sono i minuti di ritardo che sono stati accumulati in questa legislatura. Dal primo giorno, secondo i nostri dati, oltre 7 anni e mezzo di ritardi.
1: Bene, la ringrazio. Deputato Barbagallo, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere alla sua interrogazione. Prego.
5: Grazie. Evidentemente a sinistra avete problemi con i numeri. Proviamo a ripetere, proviamo esercizio, ripeti, io ripeto, dati ufficiali Ferrovie dello Stato, triennio 24-25-26. Puntualità, treni regionali dall'88,9% al 90,6%. Intercity dall'82,6% all'86%. Alta velocità dal 74 al 70,7%, quindi 77 è più grosso di 74, 90 è più grosso di 88, 86 è più grosso di 82. In termini di minuti, quest'anno sull'alta velocità hanno circolato 63.153 treni con un ritardo medio accumulato di 9,57 minuti. Sugli intercity 32.091 treni con un ritardo medio di 8,07 minuti. Il trasporto regionale, che rappresenta di gran lunga la quota maggiore del traffico ferroviario, ha visto circolare 1.340.821 treni con un ritardo medio di 2,24 minuti. Ricordo che fra le cause dei ritardi il 24% dei ritardi è riconducibile a fattori esterni, danneggiamenti, furti o condizioni meteorologiche eccezionali. Ricordo che abbiamo creato un corpo che si chiama FS Security, che ha ridotto del 47% le aggressioni al personale e del 46% i furti nelle stazioni. E ricordo che sul fronte dei rimborsi, mentre al mio arrivo c'era una procedura che durava mesi con moduli, contromoduli compilati per i rimborsi, siamo passati da 33 giorni medi a 2 secondi e 35, mi invito a provarlo sullo smartphone, col 99,9% delle richieste di indennizzo per ritardo evaso entro 30 giorni nel 2025. Ora poi si può fare polemica su tutto, però i numeri dicono che nonostante il massimo storico dei cantieri, il massimo storico di treni circolanti e il massimo storico di passeggeri trasportati, i ferrovieri italiani offrono un servizio eccezionale.
1: Ringrazio il Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Casu.
6: Salvini, ma lei veramente non si rende conto che il totale fallimento suo e di Giorgia Meloni sta condannando gli italiani a vivere l'ennesima estate d'inferno? Ma davvero nel governo, nel partito e nel paese non è rimasto nemmeno un amico in grado di spiegarle la situazione per come è e non per come vuole raccontarla, con parole, numeri, percentuali che servono solo a nutrire la sua propaganda ma che arrivano come schiaffi agli italiani costretti a viaggiare ogni giorno con ore di ritardo? I cantieri che ha elencato ancora una volta non c'entrano nulla. Il problema del nostro Paese è la vostra totale incapacità di gestirne gli effetti, le conseguenze nella vita delle persone. Quando le chiediamo, e non ha risposto su questo, di dimezzare i costi di biglietti che raddoppiano i tempi di percorrenza, non le chiediamo altro che un atto di rispetto e di giustizia verso i cittadini. Lei non solo non risponde sui costi, sul caso informativa, sulla mancanza di assistenza che segue ogni singolo guasto, ma sceglie ancora una volta di negare la realtà. Le abbiamo chiesto un numero complessivo, esatto, assoluto dei minuti di ritardo, perché dentro quel numero c'è tutta la vita che questa situazione intollerabile sta rubando a pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Li abbiamo contati noi per lei. Noi siamo arrivati a 7 anni e mezzo nei primi 6 mesi dell'anno, un dato che sta crescendo sempre di più. Se non riesce da nessuna parte a trovare una calcolatrice per fare questi conti, le abbiamo portato la nostra, gliela regaliamo noi. Può aiutarla anche a capire che la Lega è il partito che ha governato più a lungo.
7: Andrea Casu, Partito Democratico.
6: E se deve scaricare le responsabilità su chi c'era prima, deve sempre citofonare a Matteo Salvini. E badi bene, non abbiamo contato i giorni di sciopero per non permetterle l'ennesima strumentalizzazione contro i diritti dei lavoratori, perché chi lavora in prima linea deve essere difeso e tutelato sempre, anche dalle aggressioni, come fino ad oggi non siete stati capaci di fare. Non ci risponde perché non può dire nulla, perché in questi 4 anni avevate i numeri per fare tutto e non siete riusciti a fare niente. Adesso pensate solo alla legge elettorale, per restare al potere cacciate l'amministratore delegato, per dividervi le nuove nomine, ma l'unica cosa che dovreste fare per migliorare i trasporti degli italiani è mandare a casa il peggior ministro dei trasporti della storia della Repubblica e con lei la Presidente del Consiglio che l'ha scelto e l'ha difeso fino alla fine.
1: Passiamo all'interrogazione 3-27-72 presentata dai deputati Iaria e altri, che ha oggetto iniziative di competenza volte a ridurre il costo dei biglietti in relazione ai disservizi legati ai cantieri in corso sulla rete ferroviaria. Il deputato Quartini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola, l'ascoltiamo.
7: La gestione del Ministero è sotto gli occhi di tutti, chiaramente disastrosa e fallimentare. 7 anni e mezzo sono stati calcolati di ritardo negli ultimi 6 mesi, in netto peggioramento rispetto al passato. La vostra
3: Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
7: Purtroppo i pendolari, i turisti, gli enti locali anche. Stesso identico copione abbiamo visto al nodo di Firenze dal 5 al 10 luglio, che si ripeterà fra una settimana e che ha costretto anche, fra l'altro, quest'Aula a rimandare il dibattito sulla legge elettorale. Ma la cosa veramente incredibile è che avete fatto pagare lo stesso prezzo con ritardi monster, con ritardi mostruosi. Ministro, lei era al corrente o semplicemente preferisce dedicarsi alle partite di calcio?
1: Ministro Salvini, a lei la parola per rispondere all'interrogazione.
5: Ripeto per la quarta volta i numeri degli ultimi 3 anni. E non faccio un confronto col ministro Toninelli perché sarebbe impietoso. Anzi, lo faccio. I numeri dicono che nel 2018 l'amico ministro Toninelli... Poi non dipende dal ministro il tasso di puntualità, non era colpa di Toninelli, non era colpa di Del Rio, diciamocelo, solo a sinistra potete prendervela col ministro dei trasporti se c'è un problema sulla linea ferroviaria italiana. Però facciamo finta di giocare al vostro gioco. Puntualità del vostro ex ministro Toninelli, alta velocità nel 2018 68% contro il 77% di oggi. Intercity 77% contro l'86% di oggi. Regionali 86% contro il 90% di oggi. Non era colpa di Toninelli allora, non è merito di Salvini adesso. Soprattutto su un intervento come quello della sostituzione del ponte di Firenze, che il sovranista e leghista Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze ha sottolineato essere opera necessaria, strategica per l'intero territorio e non più rinviabile. Prendetevela con Salvini, lasciate stare almeno gli ingegneri. Posso dirvi che è un intervento assolutamente fondamentale per rimuovere il vecchio impalcato cavalcaferrovia di Ponte Alpino nel pieno rispetto del cronoprogramma, chiusura lavori previsti per le ore 16 del 10 luglio. La rete ferroviaria italiana ha individuato il periodo estivo come finestra per fare i lavori in accordo col Comune di Firenze a guida PD, tenendo conto della chiusura delle scuole e della riduzione dei flussi dei pendolari e degli universitari. Avrà sofferto qualche parlamentare, abbiamo preferito che soffrisse qualche parlamentare al posto di qualche operaio e qualche studente. Abbiamo fatto questa scelta che a lei potrà non piacere. Grazie a questa impostazione l'intervento è stato concentrato in 104 ore per la rimozione della struttura e in 84 ore per il successivo varo del nuovo ponte, riducendo sensibilmente l'impatto su viabilità e traffico ferroviario. L'offerta di Trenitalia è stata riprogrammata con soppressioni e rimodulazioni. Ricordo alla fine che è l'utenza che dà il gradimento meno sempre perfettibile. Il 90,6% di puntualità dei regionali è un numero che può crescere. E ricordo a chi mi ha interrogato prima, che gli standard sui ritardi sono calcolati a livello internazionale 5 minuti e 10 minuti, non 60 minuti. Quello è l'indice di puntualità. Comunque, in una giornata feriale, oggi circolano fino a 2 milioni di passeggeri. Con l'amico Toninelli eravamo fermi a 1.300.000, grazie a donne e uomini di Ferrovie dello Stato.
1: Bene, grazie ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Iaria. Prego.
8: Grazie ministro, lei è il primo ministro
3: del Movimento 5 Stelle
8: della Repubblica Italiana. Lo so che lei voleva fare il ministro dell'Interno, gli è capitato il Ministero dei Trasporti. E non può venire dopo 4 anni a tirare fuori dati che sono stati tra l'altro smentiti costantemente e sono sotto gli occhi di tutti i suoi fallimenti sulla gestione e la programmazione dei lavori sulla nostra rete infrastrutturale più importante, cioè la nostra rete ferroviaria. Lei è arrivato oggi a dire che è tutto a posto, che aveva programmato, ma da quanto sapeva che c'era questo problema sul ponte che adesso deve essere sostituito a Firenze? Da moltissimo tempo. Quando ha convocato la riunione del Consiglio dei Ministri per pensare a raccontarlo alla cittadinanza, alla popolazione? Il 23 di giugno. Invece lei ha passato tutto il tempo in questi anni a fare post su Facebook, girare le sagre, passare dalle salsicce agli hamburger, perché gli piacciono di più ultimamente, senza fare il ministro dei trasporti. E noi adesso abbiamo un ministro dei trasporti che ha un anno delle elezioni, viene a farci la lezione con tutta questa serie di dati. Ma lei questa lezione doveva impararla subito quando ha cominciato a buttare soldi sul ponte e sullo stretto. E quest'opera inutile, che per fortuna è fallita, gli ha fatto anche capire che forse quei soldi potevano essere usati meglio. E quando l'ha capito, quest'anno, a maggio del 2026, lei ha spostato 2,8 miliardi del ponte sullo stretto, un'opera che lei ha voluto fortemente, sulla rete, su RFI, per coprire i debiti di RFI. E questo l'ha fatto lei con un decreto. E adesso viene a dirci che è tutto a posto. Ma vada a dirlo alle persone che sono state 200 minuti su un treno in ritardo che è tutto a posto. Vada con il suo telefonino a fare un post social ai passeggeri di Campo di Marte che sotto il sole aspettavano un treno, aspettavano i bus sostitutivi, venivano scortati dai vigili urbani turisti per entrare nei bus sostitutivi. Vada davanti a loro, non venga davanti a noi a raccontare, a fare finta di che lei è stato un bravissimo ministro dei trasporti, citando anche i ministri precedenti che non avevano i suoi soldi, non avevano i soldi di PNRR. Lei non ha fatto nulla nemmeno con i soldi di PNRR.
1: Passiamo all'interrogazione 3-27-73 presentata dai deputati Pella e Boscaini, che ha oggetto ulteriori iniziative volte a rafforzare la sicurezza stradale con particolare riferimento ai giovani e ai ciclisti. Il deputato Pella ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
9: Grazie Presidente Rampelli, Ministro Salvini. La riforma del codice della strada da lei proposta con la finalità di aumentare la sicurezza stradale e approvata con alcuni miglioramenti da questo Parlamento un anno fa sta dando i suoi frutti. I numeri ci dicono che nel 2025 i morti a seguito
3: di Roberto Pella di Forza Italia
9: sono diminuiti del 6,5%, che gli incidenti con lesioni sono stati oltre 1000 in meno e che sono calate notevolmente le persone ferite. Risultati incoraggianti, di cui tutti noi non possiamo che rallegrarci e ringraziarla, Vicepresidente Salvini. Perché allora oggi siamo qui a interrogarla sulla sicurezza stradale? Per due motivi. Il primo, con l'onestà intellettuale e, mi lasci dire, con la sensibilità umana che la contraddistingue, lo ha indicato lei qualche settimana fa in un contesto di aumento della sicurezza. Sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa quando escono il sabato sera. Il secondo, per accendere i riflettori sul fatto che ci dobbiamo occupare specificatamente di una categoria di utenti della strada, quelli più deboli, e in particolare i ciclisti, che siano agonisti, ciclomatori, turisti o lavoratori che scelgono la bici come mezzo di spostamento abituale. Nel corso di quest'anno sono oltre 100 le vittime già registrate, una cifra inaccettabile. Siamo a chiederle, signor Ministro, se intende assumere iniziative specifiche per ampliare la sicurezza stradale per giovani e ciclisti. Grazie.
1: Grazie a lei. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle. Ministro, la parola.
5: Grazie, questo è un tema fondamentale perché la prima causa di morte per i nostri ragazzi è la strada, più ancora della malattia o della droga o di altro. Nel primo anno di entrata in vigore del nuovo codice della strada, che qualcuno da sinistra ha contestato perché eravamo eccessivamente cattivi, le droghe, l'alcol, io ritengo che la vita sia sacra, più sacra della voglia di farsi una canna, si registra meno 7% di incidenti con esito mortale, meno 9% di persone decedute. Anche fra gennaio e maggio di quest'anno la riduzione si conferma, meno 2,1 incidenti con esito mortale, meno 3,2% di persone decedute. Tali risultati però non sono assolutamente sufficienti, come lei ricordava. Stiamo lavorando col Ministro Valditara sul tema della sicurezza stradale nelle scuole, con dei punti aggiuntivi in caso di conseguimento della patente. Stiamo ampliando alcune iniziative di associazioni, e penso ai giovani on the road, che su tutto il livello nazionale portano sul posto degli incidenti, insieme alla Polizia Stradale e agli altri organismi dell'ordine pubblico, ragazzi di 16, 17 e 20 anni. In collaborazione con i ministri Piantedosi e Valditara abbiamo avviato una task force con 15 milioni di euro per progetti di educazione stradale da portare a tutti i livelli. Da ultimo,
0: proprio lo scorso 30 giugno abbiamo presentato un nuovo spot istituzionale dedicato all'utilizzo dei seggiolini per bimbi in auto che andrà su tutte le televisioni nazionali a partire dalla metà di luglio. Con riferimento alla sicurezza dei ciclisti, che mi sta particolarmente a cuore, ricordo che con la legge sulla sicurezza stradale del dicembre 24 abbiamo cercato di omogeneizzare le regole per la mobilità dolce sull'intero territorio nazionale. Abbiamo semplificato le definizioni delle infrastrutture ciclabili, riportando la strada urbana ciclabile alla sua funzione reale, stabilendo che il doppio senso ciclabile si può introdurre solo dove non esistono soluzioni più protette. Abbiamo introdotto la zona ciclabile con priorità ai velocipedi e limite ai 30 all'ora e la zona di attestamento ciclabile. Stiamo investendo centinaia di milioni di euro su 1200 chilometri di ciclovie turistiche protette e riservate in tutta Italia. E abbiamo normato che nel sorpasso dei ciclisti va mantenuta una distanza laterale adeguata di almeno 1,5 metri. Ovviamente dobbiamo superare quel concetto in base al quale per qualche amministratore locale pista ciclabile è tirare una riga di bianco in mezzo alla strada fra le fermate dell'autobus e il carico e scarico merci dei negozi. Tutte queste misure confluiranno nel nuovo codice della strada in attuazione, in lavorazione in queste settimane. L'obiettivo è chiaro e spero che coinvolga tutti i rami del Parlamento: scendere sotto quella maledetta quota di 3.030 morti che gli ultimi anni ci hanno consegnato come dazio sulle strade italiane. Grazie a lei per avermi stimolato in questo senso.
1: Grazie Ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Pella. L'ascoltiamo.
3: Grazie. Di Forza Italia.
9: Salvini, la ringrazio per la risposta, della quale mi dichiaro pienamente soddisfatto, anche per tutto l'impegno che lei sta mettendo veramente su questo fronte. Anche alla luce delle sue parole, in questa replica mi concentrerò particolarmente su quello che è il tema dei ciclisti. Come ho avuto modo già di segnalare in quest'Aula, sono oltre 100 le persone che hanno perso la vita mentre andavano in bicicletta. In Italia, come lei sa, sono milioni le persone che utilizzano la bicicletta sulle strade per allenarsi, che siano amatori o professionisti, per spostarsi oppure anche per divertirsi nel tempo libero. La bici, nella memoria storica del nostro Paese, non è solo un mezzo di trasporto, che non è in qualche modo importante e fondamentale, specie soprattutto nelle città, ma soprattutto perché noi riteniamo importante e fondamentale quella che è la storia, la memoria, la tradizione. A 80 anni dall'epico giro di Coppi e Bartali, che contribuì a ricostruire quello che era il tessuto sociale del Paese con la nascita della Repubblica, non possiamo accettare che ancora i ciclisti siano utenti non solo deboli, ma indifesi e continuamente a rischio, invisibili o invisi da automobilisti e da altri utenti. Come lei stesso, Ministro, ha voluto riportare a proposito degli incidenti, oggi sono nettamente diminuiti e sicuramente l'impegno che lei sta mettendo su questo senso è molto importante e fondamentale. Ma come lei sa, sorpassi eccessivamente radenti, precedenze imposte prepotentemente, velocità eccessiva, scarsa attenzione sono vere e proprie forme di bullismo stradale che dobbiamo sradicare con regole ferre e corretta formazione. Come lei ha detto giustamente, la sta affrontando anche con il Ministro Piantedosi e con il Ministro Valditara. Mi consenta allora, Ministro, in conclusione, di ricordare che la Camera dei Deputati in Commissione dei Trasporti sta esaminando proprio in questi giorni una proposta di legge a mia prima firma, sottoscritta trasversalmente da tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, che colgo l'occasione di ringraziare a iniziare dal Presidente De Ida. È una proposta scritta insieme a esperti della sicurezza e delle autorità, a istituzioni territoriali, volta ad aumentare la sicurezza di chi circola in bicicletta. Un segnale molto importante, perché su questo obiettivo continuiamo a perseguire l'unica di tutte le forze che noi abbiamo, quella di sostenere gli obiettivi da lei enunciati. Signor Ministro, sono sicuro che a questa iniziativa non mancherà il suo contributo fondamentale e per questo la ringrazio in anticipo anche a nome di tutti gli appassionati delle due ruote. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-2774 presentata dai deputati Pastorella e altri, che ha oggetto chiarimenti in merito al decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2023-970. La deputata Pastorella ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
10: Grazie Presidente. Ministra, incredibilmente per una volta l'Italia è stata tra i primi stati in Europa a recepire la direttiva UE sulla trasparenza salariale e il contrasto al cosiddetto gender pay gap, cioè il divario retributivo di genere.
3: Giulia Pastorella, Azione per Renew Europe.
2: In questo caso il governo si è perso per strada un pezzo molto importante, perché la direttiva prevederebbe tra i criteri per valutare equamente i lavoratori e le lavoratrici competenze, responsabilità, condizioni di lavoro e impegno. Ecco, quest'ultimo criterio, quello dell'impegno, nel decreto legislativo è sparito, ma valutare l'impegno equivale a creare delle condizioni meritocratiche, per cui chi si impegna viene premiato. Quindi ci chiediamo, dov'è finita la parola impegno, ma soprattutto dov'è finito il vostro impegno per la meritocrazia di cui l'Italia e le donne italiane hanno disperatamente bisogno?
1: Ringrazio la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di risponderle. Ministra della Parola.
11: Signor Presidente, onorevoli deputati, il quesito posto mi offre l'occasione di chiarire alcuni aspetti del decreto legislativo 7 maggio 2026, il numero 96, più in generale l'impostazione che il Governo ha seguito nel recepimento della direttiva 2023/970, quella sulla trasparenza retributiva. Come diceva l'onorevole interrogante, il recepimento è avvenuto entro il termine previsto del 7 giugno 2026, collocando l'Italia tra i primi paesi dell'Unione Europea a darvi attuazione. Non si è trattato di un recepimento meramente formale, ma di un intervento che ha perseguito integralmente gli obiettivi europei, valorizzando al tempo stesso le caratteristiche del nostro ordinamento. L'Italia infatti dispone già di un sistema di contrattazione collettiva particolarmente evoluto, costruito negli anni grazie al lavoro delle parti sociali, che disciplina gli inquadramenti professionali, individua criteri oggettivi di classificazione del lavoro, costituisce uno dei principali strumenti di garanzia della parità di trattamento retributivo. È proprio partendo da questa realtà che il decreto legislativo ha introdotto un sistema organico di trasparenza retributiva, obblighi informativi già nella fase di selezione, divieto di richiedere la retribuzione percepita nei precedenti rapporti di lavoro, diritto dei lavoratori ad accedere alle informazioni sui livelli retributivi medi distinti per genere, obblighi di rendicontazione per le imprese e procedure di valutazione congiunta nei casi di divari retributivi non giustificati. L'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva europea richiama tra i criteri oggettivi e neutri per valutare il lavoro di pari valore le competenze, l'impegno, le responsabilità, le condizioni di lavoro e ogni altro fattore pertinente. Si tratta tuttavia di un'elencazione che la stessa direttiva non considera tassativa, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattarne l'attuazione ai rispettivi sistemi nazionali. La scelta redazionale non deriva da una dimenticanza, né tantomeno da una volontà di restringere le tutele previste dalla direttiva. Al contrario, nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, che nel nostro Paese rappresenta il principale strumento attraverso cui vengono definiti gli inquadramenti professionali, valutato il lavoro nelle sue diverse componenti, comprese l'intensità della prestazione, la continuità dell'attività, la gravosità dell'impegno, la responsabilità connessa alla mansione. Per questa ragione il decreto richiama competenze, responsabilità, condizioni di lavoro, ogni altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione. È proprio all'interno di questa clausola generale che il criterio dell'impegno trova piena applicazione, in coerenza sia con la direttiva europea sia con il sistema di classificazione professionale già sviluppato dalla contrattazione. Rispondo quindi con chiarezza al quesito posto. Sì, il criterio dell'impegno deve ritenersi pienamente applicabile nella valutazione del lavoro di pari valore, nella determinazione delle differenze retributive fondate su criteri oggettivi e non discriminatori. Siamo convinti che la parità retributiva non si realizza attraverso la mera riproduzione letterale delle norme europee, ma mediante strumenti effettivi capaci di incidere concretamente nei luoghi di lavoro. La trasparenza retributiva, il merito, la contrattazione collettiva non sono principi alternativi, sono strumenti attraverso cui garantire un lavoro sempre più equo, valorizzando il ruolo delle parti sociali e rafforzando la qualità del nostro mercato del lavoro.
1: Ringrazio il Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Bonelli. Prego, a lei la parola.
12: Grazie Presidente. Ministra,
11: È vero, l'Italia è arrivata tra i primi paesi europei a recepire questa direttiva, questo è anche il frutto del fatto che l'Italia era pronta da un punto di vista normativo, è stata
3: azione per New Europe
11: scrivere quella normativa, portando anche nel contesto europeo un esempio virtuoso su cui l'Italia aveva lavorato, penso alla legge 162 del 2021, in particolare all'introduzione per esempio della certificazione per la parità di genere e dell'obbligo di rendicontazione per le aziende con più di 50 dipendenti. Il problema però, Ministra, è che invece il recepimento che è stato fatto di questa direttiva, mi permetto di dire, è stato fatto guardando indietro e non in avanti. Infatti ha intanto indebolito quelli che erano i requisiti previsti dalla 162-2021, per esempio per la dimensione delle aziende che devono fare questa rendicontazione, ma poi, proprio per come lei ha detto, affidando alla sola contrattazione collettiva, di fatto la trasparenza sulla valutazione della trasparenza salariale, si è perso il vulnus del sistema italiano. Le donne in Italia guadagnano di meno perché lavorano di meno, hanno processi di valutazione del merito del loro lavoro che sono iniqui e discriminatori. Su questo si doveva e si deve andare a intervenire chiedendo trasparenza e modificare questi processi, come si era iniziato a fare nella certificazione, e non in qualche modo nascondendoci solo che a pari mansione si ha pari stipendio. Non è un tema soltanto di guadagno orario per la singola mansione, ma di guadagno complessivo per il percorso di carriera che le donne fanno all'interno del mondo del lavoro. Siamo certi che la sua sensibilità da questo punto di vista potrà convenire che il lavoro che deve essere fatto è di implementare ulteriormente, perché quello che la direttiva fa non è centrare il problema del lavoro delle donne italiane, che è sotto gli occhi di tutti, i dati lo confermano, un lavoro che vede le donne fortemente svantaggiate nell'area del guadagno rispetto agli uomini.
1: Ringrazio deputata Bonelli. Passiamo all'interrogazione 3-2775, presentata dai deputati Ghirra e altri, che ha oggetto iniziative a favore dei lavoratori del settore contact center con riferimento al rafforzamento delle competenze nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. La deputata Ghirra ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Le lasciamo la parola, prego.
3: Grazie. Alleanza Verdi e Sinistra.
12: La mobilitazione del settore dei contact center va avanti. Il 24 giugno scorso i sindacati confederali hanno annunciato uno sciopero a ore su base territoriale dal 13 al 27 luglio. In assenza di atti concreti da parte del governo, le parti sociali annunciano uno sciopero nazionale di settore per l'autunno con una grande manifestazione. Chiedono una cosa semplice, la convocazione di un tavolo governativo di confronto per un'avvertenza che riguarda 35.000 lavoratori e soprattutto lavoratrici da anni in sofferenza a causa di condizioni di lavoro precario e intermittente, oggi fortemente aggravate dall'uso massivo dell'intelligenza artificiale. 2.000 dipendenti rischiano di perdere il proprio posto di lavoro entro l'anno. Le chiediamo quindi quale strategia il governo intenda mettere in campo a tutela di queste migliaia di lavoratrici e lavoratori e per far sì che l'intelligenza artificiale possa essere un supporto utile e non un ulteriore strumento di espulsione dal mondo del lavoro.
1: Ringrazio la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, ha facoltà di risponderle. Ministra,
11: grazie,
1: lei la parola.
11: Grazie signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio per il quesito posto e desidero precisare che per quanto riguarda le competenze del Ministero del Lavoro siamo impegnati proprio sulle direttrici richiamate nell'interrogazione: accompagnare la transizione tecnologica, rafforzare le competenze dei lavoratori, salvaguardarne l'occupazione. Allora consentitemi di rassicurare gli onorevoli interroganti sulla piena disponibilità per quanto riguarda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partecipare e rendere operativo un tavolo di confronto con le parti sociali per ragionare di quelle che sono le situazioni del settore e anche gli strumenti. Noi ne abbiamo già introdotto di concreti e di operativi. Il Fondo Nuove Competenze sostiene le imprese che investono nella riqualificazione del personale durante i processi di innovazione organizzativa e tecnologica, Abbiamo messo a disposizione su FNC3 quasi 1,2 miliardi di euro. Il programma GOL consente di attivare percorsi di aggiornamento professionale e di ricollocazione anche per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali. A questo fine si sta procedendo per il settore delle telecomunicazioni alla stipula di un'apposita intesa volta a promuovere iniziative per valutare e indirizzare l'offerta formativa pubblicata sulla nostra piattaforma SISL, che rappresenta il marketplace digitale e del lavoro nazionale, in grado di calcolare, servendosi dell'intelligenza artificiale, un indice di affinità tra curriculum e posizioni lavorative richieste. Per questo, tra gli impegni del Ministero rientra il monitoraggio degli impatti positivi per l'uso del SISL, che il SISL produce in termini di riduzione del mismatch e di programmazione dei percorsi di formazione e riqualificazione. Accanto alle politiche per le competenze, il Governo continua a garantire la tutela dei livelli occupazionali del comparto. Le vetrenze del settore CRM e BPO sono costantemente seguite ai tavoli istituzionali in raccordo con il Ministero delle Imprese del Made in Italy, facendo ricorso agli ammortizzatori sociali ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Ricordo inoltre che il settore dispone del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del 4 agosto 2023. Per le situazioni non coperte dal fondo, l'ultima legge di bilancio ha rifinanziato con 20 milioni di euro per il 2026 la misura di sostegno al reddito dedicata ai lavoratori delle imprese del settore dei call center. Operano inoltre strumenti strutturali di tutela, quali la clausola sociale nei cambi di appalto, a garanzia della continuità occupazionale, la disciplina volta a contrastare le delocalizzazioni dei call center verso paesi extra Unione Europea. Vi ricordo il decreto legge 62 del 2026, con il quale il Governo ha ulteriormente rafforzato le tutele del lavoro, introducendo il principio del salario giusto. In questo insieme di misure si inserisce anche un quadro normativo. Queste misure si inseriscono in un quadro normativo più ampio, che è quello delineato dalla legge 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale, che ha introdotto nel nostro ordinamento un modello fondato sul principio antropocentrico. Allora, ecco che la transizione digitale e tecnologica non si subisce, non si arresta, si governa, si pongono le giuste regole, si danno le giuste tutele, e quindi riconfermo quanto detto in precedenza, siamo a disposizione per essere parte di un tavolo di confronto operativo.
1: La ringrazio. La facoltà di replicare la deputata Ghirra.
12: Sì, grazie Presidente.
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
12: Disponibilità della Ministra a convocare un tavolo di confronto, e confidiamo che le politiche attive per la formazione possano essere efficaci, perché appunto l'intelligenza artificiale deve essere complementare al lavoro e non contrastare con il diritto di lavoratrici e lavoratori, lavoro che non deve essere confuso poi con gli ammortizzatori sociali. Sappiamo che il settore dei contact center vive da anni una crisi devastante. Abbiamo considerato la sentenza del Tribunale di Trani del 25 settembre scorso una vittoria contro l'applicazione dei contratti pirata, ma sappiamo bene che la legislazione in materia è estremamente carente. Il Parlamento si è adoperato per colmare questa lacuna, ma gli emendamenti che abbiamo presentato alla proposta di legge all'esame della Camera sono in ostaggio del suo collega Giorgetti, che la prego di sollecitare perché li esprima, essendo lì da mesi, e perché sappiamo che occorre prevedere quanto prima garanzie e tutele a tutte queste lavoratrici e lavoratori solide, che occorre imporre serietà anche e soprattutto nelle commesse pubbliche, facendo applicare il contratto collettivo delle telecomunicazioni, non i contratti pirata, e occorre rafforzare la clausola sociale, soprattutto ancora una volta quando le commesse sono di natura pubblica. Noi riteniamo che occorra garantire livelli di qualità, sicurezza, professionalità e innovazione in questo importante settore in crisi, e soprattutto che occorra affidare i servizi di contact center esclusivamente a imprese che siano certificate ed evitare le delocalizzazioni. Signora Ministra, al momento tutte queste richieste sono ancora inevase. Io spero che in questo tavolo si possa raggiungere una sintesi che dia garanzie alle lavoratrici e lavoratori di questo importante settore, che davvero lavorano a intermittenza e in maniera precaria, sono soprattutto donne e invece devono avere garanzie e tutela da parte del Governo.
1: Thank you. Ringrazio deputata Ghirra. Passiamo all'interrogazione 3-27-76, presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto prospettive delle politiche del lavoro e sociali, con particolare riferimento al sostegno delle famiglie e delle situazioni di fragilità e al contrasto della povertà. Il deputato Alessandro Colucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola.
13: Grazie Presidente. Signor Ministro, le condizioni...
3: Noi moderati, mai centropopolare.
13: ...i cittadini sono cambiate notevolmente negli ultimi decenni. Conseguentemente il sistema di welfare affronta oggi sfide inedite che richiedono risposte nuove. Ad esempio, noi crediamo che per garantire una base previdenziale universale si potrebbe prevedere per ogni bambino nato in Italia un cassetto previdenziale digitale personale. Lo Stato potrebbe versare su questo conto una somma annuale sino alla maggiore età, raggiungimento della quale il cassetto rimarrebbe aperto per i contributi da lavoro, per versamento da fondo pensioni complementari e per contribuzioni volontarie. Con questa iniziativa si potrebbe anche favorire l'introduzione di contributi economici per i caregiver familiari che assistono a tempo pieno persone con disabilità gravi e non autosufficienti e prevedere il riconoscimento dei periodi di assistenza ai fini previdenziali attraverso contributi figurativi che alimentino il cassetto previdenziale. Signor Ministro, le chiediamo una disponibilità a lavorare su queste ipotesi e le chiediamo quali sono le politiche del lavoro e sociali che il Governo ha previsto a sostegno delle famiglie e delle fragilità anche per contrastare la povertà. Grazie.
1: Bene, la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
11: Signor Presidente, onorevoli deputati, voglio ringraziare gli onorevoli interroganti per aver posto la domanda partendo nel quesito da quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione, perché è questo, soprattutto l'articolo 3, ciò che orienta l'azione del Governo: rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona, contrastare le fragilità, costruire un sistema di welfare capace di promuovere autonomia, inclusione e partecipazione. Per questo noi abbiamo compiuto una scelta di fondo: superare una concezione meramente assistenziale del welfare, costruendo un welfare della persona capace di accompagnare ciascuno in relazione ai propri bisogni, alle proprie capacità, al proprio progetto di vita. Il primo e più importante strumento di inclusione sociale resta sempre il lavoro. Per questa ragione le politiche sociali e le politiche del lavoro non rappresentano due ambiti distinti, ma costituiscono un'unica strategia finalizzata a restituire autonomia e dignità alle persone. È in questa prospettiva che l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro hanno distinto chi non è nelle condizioni di lavorare deve essere pienamente tutelato, da chi invece può essere accompagnato verso l'occupazione attraverso percorsi personalizzati. Il SISL ha rafforzato l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendendo più efficace l'integrazione tra politiche attive e sostegno sociale. L'assegno unico e universale continua a rappresentare il principale strumento di sostegno alle famiglie con figli. Allo stesso modo, la riforma della disabilità rappresenta uno dei cambiamenti più significativi delle politiche sociali degli ultimi decenni. Non è la persona a doversi adattare ai servizi, ma sono i servizi che devono costruirsi intorno alla persona attraverso un progetto di vita personalizzato, partecipato e unitario, capace di integrare gli interventi sociosanitari, educativi e lavorativi. Nella stessa logica si colloca il disegno di legge quadro sul caregiver familiare, già approvato dal Consiglio dei Ministri, oggi all'esame di questa Camera. Per la prima volta il nostro ordinamento riconosce formalmente questa figura, prevedendo un contributo economico per le situazioni di maggiore intensità assistenziale e fragilità economica. L'inserimento del caregiver nel progetto di vita della persona assistita, con specifiche misure volte a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e cura familiare, rappresenta un riconoscimento atteso da anni. Condivido l'interesse manifestato dagli interroganti rispetto all'ipotesi di un cassetto previdenziale digitale personale destinato ai nuovi nati. È una proposta che merita attenzione perché richiama due obiettivi strategici: promuovere una cultura previdenziale fin dall'inizio del percorso di vita e rafforzare la previdenza complementare. Il Ministero è disponibile ad approfondirne la fattibilità, la sostenibilità finanziaria nelle sedi competenti, nell'ambito della più ampia riflessione in corso sul rafforzamento del pilastro previdenziale. L'Italia registra oggi il più elevato livello di occupazione mai raggiunto, il numero più alto di lavoratori a tempo indeterminato dall'inizio delle rilevazioni statistiche. Crescono l'occupazione femminile e quella giovanile, a dimostrazione che quando le politiche del lavoro e le politiche sociali procedono insieme si producono risultati concreti per le persone e per il Paese.
1: Ringrazio Ministra Calderone. Ha facoltà di replicare il deputato Alessandro Colucci. Prego.
13: Ministro Calderone, grazie. Grazie per la consueta disponibilità, per l'attenzione verso le proposte anche innovative che vengono portata avanti dal Parlamento e per la concretezza che ha caratterizzato il suo lavoro in questi anni che noi abbiamo sostenuto.
3: Noi moderati, Mai e Centro Popolare.
13: Per la risposta che apprezziamo, anche nelle premesse. Abbiamo svolto un lavoro in questa legislatura contro l'assistenzialismo, convinti che il lavoro sia la vera dignità per la persona e certamente rispetto ai due pilastri fondamentali verso i quali rivolgiamo l'attenzione nella nostra società, che sono i giovani e che sono gli anziani, ciascuno con le loro fragilità e i loro bisogni, ci piace l'idea del welfare intorno alla persona, perché è cambiato il paradigma. Bisogna puntare sulle dinamiche dei rapporti che ci sono oggi nella società, il ruolo fondamentale della famiglia, della sussidiarietà, dando importanza alle associazioni, al terzo settore. Meno Stato, più società. In questa direzione è andato il lavoro del suo Ministero, il lavoro del Governo, e da qui nascono le proposte che siamo felici poter portare avanti con la sua disponibilità del cassetto previdenziale digitale personale, ma anche iniziative a supporto e di sostegno a quelle persone, quei familiari, i caregiver che danno tanto sostegno agli anziani, a chi è fragile in una famiglia. Sono 8 milioni in Italia che svolgono un lavoro importantissimo, certe volte si occupano di un lavoro che possono fare certamente meglio ancora di altri. Fanno un lavoro straordinario, ma non possono essere trascurati, considerati dei fantasmi. La sua sensibilità, la sua attenzione dimostrata oggi, la proposta che noi abbiamo fatto, ci permetterà nel proseguo di questa legislatura di dare attenzione a una realtà importante verso la quale bisogna essere grati, ed è per questo che è giusto insieme dare delle risposte a queste figure fondamentali per la nostra società. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Colucci. Passiamo all'interrogazione 3-27-77, presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine dell'erogazione della decima rata da parte della Commissione europea. La deputata Ambrosi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. L'ascoltiamo.
14: Grazie Presidente. Ministro Foti, per quanto riguarda la richiesta della decima rata del PNRR, a metà giugno è stata presentata a Bruxelles una proposta di revisione. Al 90% si tratta di aspetti meramente tecnici sui quali
3: i Fratelli d'Italia.
14: La Commissione europea, che una volta concluso tutte le procedure, avrà effetti immediati. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che volge al termine, ha costituito un'opportunità difficilmente ripetibile, viste le condizioni particolari in cui è nato per il rilancio economico post pandemia. È stata anche una delle sfide amministrative più impegnative per i nostri comuni e per le nostre regioni che hanno dovuto affrontare in questi ultimi anni. Il governo Meloni si è notevolmente contraddistinto e ha conseguito risultati importanti sia dal punto di vista degli investimenti sia su quello delle riforme. In particolar modo la riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione ha consentito anche la chiusura di una procedura di infrazione aperta da più di 10 anni. Quindi, Ministro, alla luce del confronto in corso con la Commissione europea, può aggiornare l'Aula sullo stato dell'iter e dirci se il Governo ritiene che l'Italia sia nelle condizioni di centrare questo ulteriore fondamentale traguardo, assicurando al nostro Paese, alla nostra Nazione, l'erogazione di 28,4 miliardi di euro previsti entro il 31/12 del 2026. Grazie.
1: Ringrazio il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
15: Grazie Onorevole Ambrosi, con il ringraziamento che faccio a lei lo faccio anche al gruppo di Fratelli d'Italia, perché permette di illustrare alcune situazioni di questi giorni. Innanzitutto noi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi della nona rata. Il 3 giugno sono stati liquidati i miliardi relativi alla stessa. Ad oggi abbiamo incassato 166 miliardi, che sono l'85% della dotazione dell'intero piano. Non lo dico io, lo dicono altri, dal Fondo Monetario Internazionale all'OCSE, passando per le agenzie di rating, passando per la Banca Centrale Europea, per finire con il direttore generale Ecofin, Cotello. Noi abbiamo avuto sicuramente la considerazione di essere il piano nazionale di ripresa e resilienza più resiliente e migliore di tutta l'Europa. Spiace per gli altri, ma è così. Dopodiché mi consenta anche di dirle alcune cose. Noi abbiamo sicuramente degli obiettivi da raggiungere, sono obiettivi non solo quantitativi ma anche qualitativi, a partire da quello delle riforme. Vorrei ricordare qui una delle riforme che anche ieri il Sole 24 Ore ha annotato con grande evidenza, quella dell'abbassamento dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione. Siamo passati dai 200 giorni dell'anno 2020 ad un range tra 18 e 34 giorni che oggi vedono i pagamenti della pubblica amministrazione. Ma lei chiedeva anche ovviamente di sapere come possiamo cercare di chiudere questa partita nel migliore dei modi. Allora confermo che al 30 giugno 2026 sono stati rendicontati alla Commissione già 70 dei 159 obiettivi che dobbiamo raggiungere entro il 31 agosto. Poi dirò le date e lo scadenziario più dettagliatamente. Si tratta di investimenti sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione centrale, il raggiungimento del programma GOL per quanto riguarda il mondo del lavoro, l'acquisto di grandi apparecchiature, il contratto di finanziamento e di rafforzamento delle filiere agroalimentari. Ma lei ricorderà, come ricorderanno molti in quest'Aula, tutte le polemiche relative alle case di comunità. Udite, udite, al 30 giugno 2026 ci sono 1.156 case di comunità attive a fronte della previsione del piano che voleva un raggiungimento di 1.038 case di comunità. Abbiamo realizzato 48 sistemi idrici e 79 interventi a fronte dei 45 sistemi idrici che dovevano essere realizzati entro il 30 giugno. Abbiamo completato 1.633 su 1.666 interventi per quanto riguarda la riduzione del rischio idrogeologico. Abbiamo riqualificato ed efficientato una situazione per quanto riguarda gli edifici giudiziari sotto profilo energetico pari a 374.000 metri quadrati a fronte di 289.000 metri quadrati. Di fronte a questi dati lei mi chiede cosa succederà non solo a Margo Telma, ma sono certo.
1: Come riaccenda? Ministro, la faccio concludere. Prego.
15: Non sono il mago Telma, dicevo, e quindi non posso prevedere in questo momento come finirà, ma posso assicurare che l'Italia raggiungerà anche gli obiettivi della decima rata e quindi avremo liquidato 194,4 miliardi sui 194,4 miliardi previsti.
1: Ringrazio il ministro Foti, mi dispiace per l'inconveniente, ma a volte il touch fa le bizze. Facoltà di replicare il deputato Giordano. Prego.
16: Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. Signor Ministro, è sempre un piacere vedere una risposta così puntuale con dei dati così oggettivi. Qualche volta, per fortuna non con questo governo,
3: il Fratelli d'Italia,
16: assistere a delle esposizioni di principi invece che di esposizione di dati, e quindi di questo gliene siamo grati. E devo dire che gliene siamo grati anche per continuità di Dicastero, perché chi l'ha preceduta faceva esattamente la stessa cosa. Partecipava a tutte le sedute di commissione, partecipava ogni volta in aula dall'inizio alla fine in tutti i provvedimenti. Quindi questo è uno stile che veramente contraddistingue i ministri per gli affari europei. Un momento solo di chiarimento. detto, ci dimentichiamo sempre da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da un prestito che avremmo ricevuto comunque perché era dovuto a delle condizioni disastrose nelle quali versava il nostro Paese, al fronte del quale sono state presentate delle documentazioni che a posteriori sono state dichiarate completamente insufficienti, senza nessun impatto di risultato sul territorio e senza nessuna verifica se noi avessimo le strutture per farlo. Il ministro Fitto ha costituito la cabina di regia, ha messo in sicurezza il piano, ha rinegoziato degli obiettivi che non avremmo mai potuto raggiungere e lei ha immediatamente preso le redini di una carrozza bella complicata e ha garantito continuità nella fase di attuazione con un rapporto con la Commissione che è stato veramente un rapporto direi senza intoppi. Ora, noi dobbiamo avere chiaro che la relazione con Bruxelles non è una relazione semplice perché Bruxelles esprime la peggiore burocrazia che possiamo immaginare dal punto di vista del modo di considerare le cose, ma è anche la migliore dal punto di vista specifico e quindi siamo sicuri che tutti i documenti che lei ha presentato e tutti i soldi che sono stati erogati sono tutti motivati dall'inizio alla fine. Così è stato e così continuerà ad essere in futuro. Le siamo veramente grati per questo lavoro.
1: Ringrazio deputato Giordano. Passiamo all'ultima interrogazione, la 3-27-78, presentata dai deputati Giulio Vigna e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per il rispetto dell'equilibrio tra istituzioni europee, con particolare riferimento al ricorso agli atti delegati. Il deputato Giulio Vigna ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo.
17: Grazie signor Presidente. Ministro Foti, gli atti delegati servono a regolare quelli che sono gli aspetti

0: della direttiva e contro l'abuso da parte della Commissione europea dello strumento degli atti delegati. Prendiamo per esempio i temi ambientali. Non possiamo permettere che l'estremismo ambientale che la politica sta facendo uscire dal dibattito rientri nelle norme attraverso la manina della tecnocrazia. E allora con questa interrogazione vorrei che lei, Ministro, ribadisse la posizione del nostro governo e la posizione del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giglio Vigna. Il Ministro per gli Affari Europei, PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha facoltà di risponderle. A lei la parola, Ministro.
2: Grazie, onorevole Vigna. Rispetto al quesito che ha posto lei e il gruppo della Lega, posso fare questa riflessione. Gli articoli 290 e 291 del testo di funzionamento dell'Unione Europea sono chiarissimi a riguardo. Non vi è una possibilità di cattiva interpretazione, vi è una volontà di cattiva interpretazione, che questo è un altro paio di maniche. Nel senso che, come già ha sancito anche la Corte di Giustizia Europea, è chiaro che disposizioni che stabiliscono gli elementi essenziali di una normativa di base non possono essere adottate in atti di esecuzione né in atti delegati di cui all'articolo 290 del testo di funzionamento dell'Unione Europea. Quindi è evidente che siamo in una fase nella quale vi è una eccedenza di competenze, una trasbordo di competenze da parte della Commissione. Questo è stato anche registrato nei numeri, perché la relazione annuale di impatto che realizza il Consiglio dell'Unione vede questi dati. 2024 sono stati pubblicati 614 atti esecutivi e 55 atti delegati. Nel 2025 sono stati pubblicati 696 atti esecutivi e 55 atti delegati. Ora, come lei sa, già la Presidente Meloni in quest'Aula è stata chiara a riguardo, posso anche aggiungerle che nel Consiglio del 19 marzo, nel Consiglio europeo del 19 marzo, è stato approvato nel documento finale anche un esplicito invito alla Commissione a limitare il ricorso agli atti delegati e di esecuzione che dovrebbero essere incentrati esclusivamente su elementi tecnici, così come lei prima faceva notare. Quindi da parte mia, a nome del governo che qui rappresento, ribadisco la ferma posizione del governo italiano affinché ognuno stia nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Questo anche in ragione di alcune situazioni che si sono verificate e per le quali l'Italia ha non solo elevato riserve, ma ha anche formalizzato le stesse nel corso di alcuni negoziati. Gliene cito tre: il regolamento sul Digital Networks Act, i pacchetti omnibus di semplificazione, le proposte di regolamento della disciplina del quadro finanziario 2028-2034. In conclusione, il governo italiano non solo è impegnato, come già ho detto, ma intende dare piena esecuzione a quanto richiesto dalla risoluzione della Camera 6250, approvata il 28 maggio 2026 in questa sede, e in ragione di ciò continuerà a dare esecuzione alla stessa e al tempo stesso a rappresentare quanto è contenuto in questa risoluzione davanti alle autorità europee che lei prima evocava.
1: Ringrazio il Ministro Foti. Ha facoltà di rispondere il deputato Giglio Vigna.
0: Grazie signor Ministro per la sua risposta, grazie per aver ribadito la posizione del governo italiano e la posizione del nostro Paese e grazie per voler portare a termine il lavoro che noi come Parlamento
3: della Lega Salvini Premier
0: al governo con quella risoluzione di cui io sono uno dei firmatari. Quindi continuiamo con la nostra azione, necessita in questa fase politica una alleanza fra Parlamento e governo, monitoriamo a Bruxelles questo abuso di atti delegati e contestualmente l'abuso dello strumento della

0: del regolamento, ribattiamo a ogni appropriazione di competenze e ribadiamo che gli Stati devono continuare a poter legiferare sulla maggior parte degli aspetti della vita dei cittadini, non l'Unione Europea, non la Commissione e tantomeno la tecnocrazia. Grazie, signor Ministro. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giglio Vigna. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 104, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Siamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di parlare la deputata Susanna Cherchi. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, Presidente. Intervengo ancora una volta sulla vergogna di Roma che continua nel silenzio e nell'ipocrisia generale.
3: Susanna Cherchi, Movimento 5 Stelle.
2: Celle. Quelle carrozze con i cavalli che vengono trainate da cavalli. Anche avantieri un altro cavallo è crollato al suolo. Un altro è morto a Napoli per il caldo. Questo di Roma è sfinito, è caduto perché era sfinito, era sotto il sole. In quei giorni in cui a Roma si sono sfiorati anche i 40 gradi. E noi siamo ancora qui, nel 26, a consentire che un animale venga attaccato a una carrozza, in mezzo al traffico, sull'asfalto rovente, sotto un caldo che toglie il respiro persino alle persone. Io trovo che sia una vergogna assoluta. Che noi non stiamo parlando di una passeggiata folcloristica, una tradizione no con una cartolina per turisti. Stiamo parlando di creature costrette a trascinare botticelle con sopra i turisti. E tutto può arrivare anche a una tonnellata di peso, una tonnellata in salita, nel traffico, col clacson, smog, i sanpietrini bollenti. È indegno, è incompatibile con qualsiasi idea di benessere animale. Civiltà e perfino semplice buonsenso. Basta ancora dire che i vetturini amano i loro cavalli. Se li amassero non li porterebbero a lavorare in queste condizioni e non li costringerebbero a trascinare sotto quel peso sotto il sole di Roma e non aspetterebbero che crollino sull'asfalto per poi parlare di fatalità. Ma quale fatalità? Questo è sfruttamento puro. Non c'è nessuna pietà per loro. Io questa battaglia la porto avanti da anni. Ho fatto interventi, denunce, iniziative pubbliche, esco con una magliettina con le fotografie dei cavalli morti e scrivo in inglese e in italiano, loro muoiono di caldo, andate a piedi. Ho mostrato fotografie di cavalli crollati, cavalli morti, ho chiesto che si mettesse fine a queste barbarie, ma ogni volta tutti dicono, oh i poverini, ma com'è possibile, ma non è possibile, è intollerabile. E poi cosa succede? Niente, non succede niente. È vero che anche il sindaco ha fatto qualcosa, però non è sufficiente quello che ha fatto il sindaco.
1: Concluda.
2: Basterebbe che il codice della strada venisse dal codice della strada venisse eliminato l'articolo 70, che consente il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Un attimo soltanto, finisco e dico che le botticelle vanno superate e vanno superate adesso, perché ogni giorno è un giorno in più in cui un altro cavallo muore, collassa. E quindi chi ha il potere di fermare tutto questo? Perché non sceglie di farlo? Lo faccia, per favore.
1: Concluda, per favore.
2: E aiuti questi poveri cavalli. Grazie.
1: A lei ha chiesto la parola la deputata Chiara Braga. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie, signor Presidente. Ci sono vicende che non appartengono soltanto alla storia giudiziaria del nostro Paese, ma alla sua coscienza civile. Il disastro dell'ICMESA di Seveso è una di queste. Il 10 luglio del 1976 una nube di diossina
3: Chiara Braga, Partito Democratico,
4: colpì migliaia di persone e cambiò per sempre il modo di guardare nel nostro paese al rapporto tra impresa, ambiente e salute. Il processo che ne seguì non servì solo ad accertare le responsabilità, affermò un principio fondamentale che ancora oggi ci riguarda. Lo sviluppo economico non può mai essere separato dalla tutela della salute, della sicurezza, della dignità delle persone. Seveso ha dimostrato che il rischio industriale non resta confinato dentro i cancelli di una fabbrica. Quando la prevenzione viene trascurata, quando prevalgono opacità e solo logiche di profitto, a pagare sono i lavoratori, le famiglie, un'intera comunità territoriale. Furono proprio i lavoratori i primi ad essere esposti alla contaminazione. Costretti a operare senza informazioni, con sistema di sicurezza insufficienti, subirono le conseguenze di una gestione irresponsabile del rischio, a partire dal ritardo con cui si diede notizia della fuoriuscita della nube tossica. Da quella vicenda emerse anche una lezione che non possiamo dimenticare. Non può esistere ricatto tra lavoro e salute. Ma Seveso parla anche di diritti delle donne, lo voglio ricordare qui. In un'epoca in cui l'interruzione volontaria di gravidanza era ancora un reato, molte donne si trovarono ad affrontare sul proprio corpo la paura degli effetti della contaminazione sui figli, il peso della solitudine e persino dello stigma sociale. E anche da quella vicenda maturò una nuova consapevolezza civile che contribuì poi all'approvazione della legge 194. Ma il disastro di Seveso, lo voglio ricordare e concludo, Presidente, ha segnato anche uno spartiacque nella storia. La direttiva Seveso a livello europeo ha trasformato la prevenzione del rischio industriale in un obbligo fondato su controlli, trasparenza e responsabilità. Molto resta ancora da fare sulla sua piena attuazione, ma sono stati compiuti passi importanti. Penso all'approvazione sulla legge di ecoreati, la nascita delle agenzie per la protezione dell'ambiente, l'introduzione nella Costituzione, votata da questo Parlamento, all'articolo 9 della tutela dell'ambiente e della biodiversità, e quell'articolo 41 in cui si ricorda la responsabilità sociale dell'impresa anche nei confronti non solo della salute e dell'ambiente. 50 anni dopo, ricordare l'ICMESA non è solo un esercizio di memoria, è un impegno per il presente e per il futuro. La lezione di Seveso resta attuale. Non esiste sviluppo senza responsabilità, non esiste lavoro senza sicurezza e non esiste futuro senza diritti e tutela di chi è esposto a questi rischi. Grazie.
1: Grazie a lei. Deputata Braga ha chiesto di parlare, la deputata Patrizia Prestipino ne ha facoltà, 2 minuti.
3: Del Partito Democratico.
5: Grazie Presidente. Il 5 luglio 66 nasceva il WWF Italia. E con grande orgoglio voglio ricordarlo qui alla Camera dei Deputati, questo traguardo significativo. Un'organizzazione guidata da subito dall'indimenticabile Fulco Pratesi, che ha dedicato la propria esistenza alla salvaguardia della natura, alla protezione delle specie animali. Un anniversario che merita riconoscimento e la nostra gratitudine. Il WWF ha giocato un ruolo cruciale nella lotta per la conservazione del pianeta, attraverso progetti innovativi, campagne di sensibilizzazione, ha portato alla luce l'importanza di preservare la biodiversità, promuovendo la sostenibilità e l'equilibrio necessario per la vita sul pianeta. Grazie ai loro sforzi, centinaia di specie animali sono state salvate dall'estinzione e molti ecosistemi minacciati hanno ricevuto la protezione di cui avevano bisogno. In un contesto globale dove sfide come il cambiamento climatico e la perdita di habitat si fanno sempre più pressanti, il WWF rappresenta una voce forte e chiara, un faro di speranza e di ispirazione. In Italia spicca per l'instancabile opposizione ai progetti che mettono a rischio l'ecosistema, in particolar modo da subito l'opposizione al DDL Caccia, guidata dal suo presidente Luciano Di Tizio e dal bravissimo avvocato Domenico Aiello. Difendere gli animali e i loro habitat non è solo una questione di etica, colleghi e colleghe, ma una necessità per il futuro del nostro pianeta e delle generazioni a venire. È fondamentale che il Parlamento si faccia portavoce di questa visione, sostenendo le iniziative di conservazione e opponendosi a leggi che possano compromettere l'integrità della nostra fauna selvatica. Dobbiamo garantire che gli interessi economici non prevalgano sulla salvaguardia della biodiversità e che il diritto degli animali a vivere in armonia con l'ambiente venga rispettato. In conclusione, esprimiamo il nostro sostegno, i nostri migliori auguri al WWF Italia e il nostro impegno affinché l'eredità di questi 60 anni di battaglie possa continuare ad ispirare le politiche ambientali di domani. È nostro dovere unire le forze per proteggere ciò che resta della natura, non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro.
1: La ringrazio, deputata Prestipino. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 10 luglio 2026, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Radio Radicale 16 e 24 minuti, abbiamo seguito in diretta la seduta della Camera con il question time, le interrogazioni e risposta immediata. La seduta della Camera è convocata per venerdì alle 9:30 per le interpellanze urgenti. Adesso apriamo una pagina dedicata ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal virus Covid, sulle misure adottate per prevenire e affrontare questa emergenza. Appunto, la Commissione Covid che si è riunita ieri mattina per l'audizione e la testimonianza di Riccardo Fraccaro, all'epoca sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Apriamo la seduta. Allora, per prima cosa comunico che con lettera pervenuta in data di ieri il Presidente della Camera ha chiamato la deputata Augusta Montarulli a far parte di questa commissione in sostituzione del deputato Bignami, che ha presentato le sue dimissioni il 29 giugno e è già annunciata in questa commissione d'inchiesta, e quindi Augusta Montarulli è di fatto membro della commissione da oggi. L'ordine del giorno reca al primo punto l'esame testimoniale dell'onorevole Riccardo Fraccaro, già sottosegretario allo Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il test al quale è stata ritualmente notificata la convocazione sarà sentito nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni necessari al contrasto della pandemia nella prima fase dell'emergenza. Avverto che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione del circuito audiovisivo interno della web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente ove le circostanze lo richiedono. Inoltre l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta del testo, in tutto o in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui si deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso del test ove la secretazione sia stata disposta su richiesta del test medesimo. Prima di cominciare, rammento ovviamente al test che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni e testimonianza davanti a questa Commissione si applicano disposizioni di cui gli articoli 366 e 362 del Codice Penale. Ciò premesso, invito il test a leggere la dichiarazione di cui l'articolo 497 del Codice di Procedura Penale e declinare le proprie generalità.
9: Riccardo Fraccaro, nato il 13/1/81 a Montebelluna, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
8: Ottimo, grazie. Ovviamente ricordo ai commissari la specificità dell'audizione a testimonianza, cui conseguono gli effetti procedurali, insomma ne abbiamo già fatti diversi, quindi cerchiamo di fare le domande quanto più possibile precise puntuali. Ecco. Io darei la parola all'onorevole Fraccaro per mi sembra di capire che è giusto una breve introduzione, giusto per rappresentare magari i compiti che svolgeva in quel frangente, le mansioni che svolgeva in quel frangente, e se vuole fare una piccola introduzione. Dopodiché passiamo alle domande dei commissari, consapevoli che partirà prima l'opposizione, dall'alternanza che ci si è andati, e poi la maggioranza, salvo diversi accordi tra le parti.
9: Tanto buongiorno a tutti i commissari. Guardi Presidente, io non, durante il periodo pandemico non avevo degli incarichi particolari relativi alla pandemia, svolgevo il mio ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e segretario del Consiglio dei Ministri. Forse il motivo della mia audizione penso sia legato alle dichiarazioni che ho ascoltato del dottor Martina, funzionario delle dogane e anche delle mie conseguenze dichiarazioni pubbliche, quindi magari se a piacere posso ribadire le mie osservazioni in merito, così magari su questo. Io in questa sede posso solo confermare quanto detto pubblicamente, cioè che incontrai il dottor Martina l'8 luglio, come aveva riferito, e in quella circostanza il dottor Martina mi aveva illustrato il fatto che aveva eseguito delle indagini sull'importazione di mascherine, che aveva eseguito delle indagini anche in qualità di polizia giudiziaria o delegato della polizia giudiziaria e che aveva riscontrato degli illeciti. Mi riferì che ne aveva informato le dogane, la dirigenza, e che ne era informato anche l'allora direttore, quindi, delle dogane, il dottor Minenna, e mi riferì anche che quindi secondo lui c'era una un comportamento consapevolmente in violazione, fatto, svolto in violazione delle norme, perché riteneva che le norme erano corrette, ma consapevolmente, perché le dogane non le applicavano correttamente, e a seguito della sua denuncia era stato mobbizzato di fatto, cioè gli avevano tolto gli incarichi, ed era venuto da me a chiedermi, in virtù della nostra conoscenza, se potevo operare per trasferirlo dalle dogane nei miei uffici o qualche società di Stato, ribadendo anche il fatto che nelle interlocuzioni che aveva avuto con la dirigenza sembrava che addirittura ci fossero delle volontà che andavano oltre per questo comportamento alla stessa gerarchia delle dogane, interna alle dogane. A quel punto io dissi a Martina che chiese a Martina di fare molta attenzione a non rivelarmi nulla che potesse essere coperto da segreto d'ufficio per non intralciare le indagini, visto che aveva già depositato tutta la magistratura, e ci lasciammo senza mio impegni di nessun tipo. Io a quel punto ritenni che il comportamento più corretto, proprio per evitare che negli accertamenti della magistratura, nello svolgimento delle indagini, ci fossero possibili intralci, non ne parlai né con altri politici né altri funzionari dello Stato, e quello che non feci è, perché non ritenevo corretto, trasferire Martina o operarmi per trasferire da un'altra parte o nei miei uffici in qualche società di Stato, cosa che non potevo neanche fare in quel caso. Ed è per questo che ho fatto quel comunicato pubblico, perché ho sentito che c'erano, durante le audizioni e anche delle dichiarazioni pubbliche conseguenti, delle deduzioni che non erano corrette dal mio punto di vista, perché non avendo comunicato nulla di questa interlocuzione con qualcuno, quelle deduzioni circa le conseguenze dell'incontro erano, secondo me, scorrette. Questo è il riassunto dal mio punto di vista.
8: Bene, intanto do il benvenuto alla deputata Augusta Montaruli, che mentre non c'era però ho ufficialmente insediato come membro della commissione. Do la parola all'opposizione per le domande. Quanto tempo? Diamo una mezz'oretta a maggioranza e opposizione, poi vediamo. Abbiamo come termine le 14.15, 14.30. Deputato Colucci, prego.
10: Onorevole Fraccaro, lei ha detto, appena detto, non ne parlai con nessuno. Può precisare all'interno della Presidenza del Consiglio, ne parlò col Presidente Conte?
9: No.
10: Non ha parlato con altri membri del Governo?
9: No.
10: E questa sua, diciamo, posizione era per il rispetto dell'attività giudiziaria e del segreto che, diciamo, a presidio di quell'attività?
9: Esatto.
10: Perché il dottor Martina le disse che agiva anche quale incaricato, delegato da parte dell'autorità giudiziaria?
9: Esatto.
10: Esatto. E io leggo una sua comunicazione, un comunicato stampa del 24 settembre, glielo leggerei integralmente.
8: Mi cita anche l'anno, deputato?
10: Di quest'anno? Cioè,
8: dell'anno
10: del 2020, scorso, del 2020, esatto. Del
8: 24 settembre 2025.
10: Del 2025, okay. Certo. E, dal titolo, decisi non parlare con nessuno per non compromettere le indagini, il testo del comunicato stampa, tra virgolette. In commissione Covid, il funzionario del Dogane Miguel Martina ha dichiarato di aver denunciato alla procura presunti reati sull'importazione di mascherine e di avermi informato al riguardo. Appurato che i fatti erano stati denunciati alla procura, scelsi in quel momento di non riferire a nessuno questa informazione e chiesi a Martina di non aggiornarmi su fatti coperti da segreto d'ufficio per non intralciare in alcun modo la magistratura né compromettere le indagini. È la condotta che ho ritenuto più corretta perché orientata a consentire l'accertamento della verità senza se e senza ma. Questa è la sua dichiarazione, la conferma in questa sede?
9: Sì, la confermo.
10: Io riterrei di non avere in questa fase ulteriori domande.
8: Bene. Seconda mezz'ora alla maggioranza. Altre domande?
11: Grazie Presidente, benvenuto al Dottor Fraccaro in Commissione Covid. Io le farò una prima domanda per contestualizzare il suo ruolo e la sua persona in termini ovviamente politici. E lei viene eletto parlamentare della Repubblica Italiana per il Movimento 5 Stelle la prima volta nel 2013, poi è rieletto sempre per il Movimento 5 Stelle nel 2018. Fra gli altri incarichi, dal 1 giugno del 2018 ha ricoperto la carica di Ministro per i rapporti col Parlamento e la democrazia diretta nel governo Conte 1 e dal 5 settembre del 2019 al 13 febbraio 2021 ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del governo Conte 2. È corretto?
9: Sì, corretto.
11: Le chiedo questo in relazione alle dichiarazioni del dottor Martina. Lei conferma di aver ricevuto, entriamo un pochino più nel merito per capire la vicenda in ogni suo aspetto, lei conferma di aver ricevuto l'11 maggio del 2020 una comunicazione da parte dell'allora funzionario direttivo delle Dogane, dottor Miguel Martina, con cui le veniva comunicato che il dottor Martina aveva avviato un'attività di indagine sui dispositivi di protezione introdotti in Italia, ovviamente stiamo parlando di dispositivi di protezione importati in particolare dalla Cina senza certificazioni idonee e senza requisiti di sicurezza?
9: Sì, il dottor Martina mandava tanti messaggi, tra cui quello che ha anche letto continuamente.
11: Quindi conferma che il contenuto di questa comunicazione parlava di dispositivi di protezione introdotti in Italia senza certificazioni idonee e senza requisiti di sicurezza.
9: Non ricordo esattamente le parole del messaggio, ma l'hanno...
11: Il messaggio poi ce l'abbiamo, cioè, eventualmente esatto. Glielo leggiamo.
9: Quello lì confermo di averlo ricevuto.
11: In questo messaggio e quindi in questa comunicazione, sempre dell'11 maggio del 2020, il dottor Martina le segnalava anche che questi dispositivi venivano distribuiti agli ospedali e quindi venivano distribuiti agli ospedali mascherine non conformi sulla base di certificazioni che lui stesso indicava come false nella sua attività di indagine e le segnalava anche la non conformità delle procedure di sdoganamento di questi dispositivi?
9: Nel quel messaggio, adesso non ricordo ogni parola, ma confermo il messaggio. Cioè nel messaggio sì, se no no, nel senso che
11: le sto leggendo esattamente il contenuto del messaggio, affidavo alla sua memoria per avere conferma. Allora glielo leggiamo eventualmente. Le leggo solo le parti più importanti, magari così su queste se vuole mi fa qualche commento. Caro Riccardo, da quando mi sono permesso di iniziare un'attività di indagine sulle mascherine DPI introdotte senza certificazioni idonee, senza alcun requisito di sicurezza, ho iniziato ad avere grossi problemi. quindi conferma che le ha segnalato il fatto che stessero entrando in Italia mascherine importate dalla Cina senza requisiti di sicurezza.
9: Confermo che mi ha mandato quel messaggio.
11: E lui poi le diciamo rappresenta che aveva diciamo comunicato questa circostanza anche alla catena gerarchica e alla direzione generale, quindi conferma che le aveva riferito Minenna, che aveva informato di queste gravi circostanze anche il dottor Minenna, le dogane e chi altro.
8: Cioè conferma che Martina aveva informato Minenna.
11: Esatto.
9: Sì, nel colloquio che abbiamo avuto questo, nella sua ricostruzione. Sì.
11: Aveva
9: altro non mi ricordo.
11: Quindi le ha detto che aveva informato il dottor Minenna, direttore generale delle dogane?
9: Mi ha detto che Minenna sapeva, non che aveva informato lui direttamente, almeno questo non me lo ricordo.
11: E le ha detto se aveva informato anche qualcun altro, oltre al dottor Minenna, di queste circostanze gravi?
9: I suoi superiori.
11: Sempre in questo messaggio precisa il dottor Martina che le stesse dogane stavano eseguendo uno sdoganamento non corroborato da validazione e le mascherine sono finite là dove non sarebbero mai dovute finire, e si riferisce, ce lo ha spiegato poi in audizione, agli ospedali, quindi nelle mani di medici, infermieri, operatori sanitari. Quindi anche questo Martina in questa comunicazione gliel'aveva riferito.
9: Non quello che ha spiegato dopo, mi ha solo mandato quel messaggio. Cioè
11: quindi,
9: tanti messaggi, non solo quello. Continuo.
11: Quindi non si è posto il problema di che cosa volesse dire là dove non dovevano finire mascherine che non avevano diciamo il protocollo di sicurezza?
9: Allora, non è che non mi sono posto il problema di quel messaggio. Il dottor Martina durante la pandemia, se posso commentare,
11: certo.
9: Aveva iniziato a mandare molti messaggi su varie problematiche, non solo quelle del Covid, all'interno dell'agenzia delle dogane. E diciamo che il periodo Covid per noi, chi lavorava a Chigi, non era, ma anche penso negli altri organi dello Stato, non era semplicissimo, non avevamo neanche tempo di respirare. Diciamo che i messaggi del dottor Martina non erano da me vagliati, erano molti e al massimo scorrevo e vedevo il tono, tanto che riguardandoli oggi le mie risposte erano del tipo: Martina, parla con il dottor Minenna, è un'ottima persona e risolvila con lui. Perché? Perché il dottor Minenna era una persona che entrambi conoscevamo, sia Martina che io, tanto che quando ci fu il momento di eleggere, di scegliere, di nominare il direttore durante il governo Conte II, il direttore delle dogane, lo stesso Martina mi scrisse, mi comunicò il suo auspicio che il Movimento 5 Stelle indicasse il dottor Minenna, e noi indicammo il dottor Minenna come Movimento 5 Stelle. Quindi, avendo io grande stima per il dottor Minenna e anche Martina, e non avendo tempo di seguire oggettivamente le problematiche che continuava a mandare il dottor Martina, io indicavo questa soluzione. Dopo vari solleciti e vari messaggi ulteriori, dissi: vabbè, cerco di capire, prendiamoci un appuntamento. E l'appuntamento è quello dell'8 luglio.
11: Senti,
9: quindi non ho analizzato i messaggi perché non eravamo in quelle condizioni.
11: Poi arriviamo anche all'appuntamento di luglio. Le chiedo, nel messaggio e nella comunicazione dell'11 di maggio del 2020, Martina le comunica anche che a seguito di questa attività di indagine era stato emarginato a livello lavorativo e gli erano stati preclusi gli accessi per impedirgli l'ulteriore attività di indagine?
9: Sì, infatti le richieste nei miei confronti del dottor Martina durante l'incontro, ma anche guardando i messaggi, non erano di fare qualcosa sulle mascherine, ma di spostarlo. Cioè la sua richiesta, il nome della nostra conoscenza era: mi sposti per favore, devo andare via dalle dogane, posso andare via da lì, aiutami nei tuoi uffici o in qualche altra parte.
11: Per questo, Presidente, le faccio una contestazione, è quel che dichiara il dottor Fraccaro, sì. Confligge con quello che ha dichiarato il dottor Martina e confligge anche col documento, poi centreremo, che ha depositato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel senso che ovviamente le tematiche erano due, entrano mascherine che non sono sicure perché hanno certificato falso e non hanno l'idonea documentazione, per questo io vengo emarginato, per cui procedete
9: sì, ma
11: a recuperare entrambe le questioni.
9: La richiesta esplicita era solamente quella di... non ha fatto delle richieste esplicite in tema di mascherine. Beh, mi ha comunicato i motivi, parlo di richieste.
11: Ripeto, confligge con quanto dichiarato da Martina, ma conta poco, sa dottor Fraccaro, perché comunque la comunicazione sulle circostanze gravi che in quel momento erano emerse è evidente.
8: È una contestazione indiretta, nel senso che ovviamente non è diretta quello che dice lei, ma quello che dice lei confligge con quello che dice dottor Martina.
9: Secondo me no, perché ho ascoltato l'audizione, non sto dicendo che non abbia comunicato, sperando che, infatti lui dice anche nell'audizione, sicuramente avrà fatto qualcosa. Io ho ritenuto che la cosa migliore in quel momento per diciamo permettere in quella situazione per permettere
11: fosse
9: di
11: tacere.
9: No, fosse quello di non comunicare questa cosa a altri organi politici perché avrebbe compromesso le possibili indagini.
11: Grazie okay. per la precisazione, è un elemento sicuramente di valutazione politica, forse non solo importante.
9: Certo.
11: E la prima comunicazione su queste problematiche che Martina le fa è quella del maggio 2020 o ci sono state comunicazioni precedenti sempre con lo stesso tema di mascherine inidonee, marcate falsamente, che
9: molti
11: entravano
9: messaggi
11: in Italia
9: prima e dopo?
11: Martina le ha relazionato sul fatto che aveva comunicato alla propria direzione questa problematica e questa grave circostanza già a partire dal marzo del 2020?
9: Mi può ripetere la domanda per favore?
11: Martina denuncia il fatto che a seguito delle indagini da lui eseguite sono emerse milioni di mascherine entrate in Italia, importate in Italia, senza certificazione idonea, con CE falso e quindi senza i criteri di sicurezza nell'utilizzo di queste mascherine. Noi abbiamo una comunicazione dell'11 maggio del 2020 che arriva a lei per iscritto e ce l'ha letta e ce l'ha depositata. Le chiedo, siamo a conoscenza del fatto che Martina questa grave circostanza l'aveva comunicata alla sua dirigenza in tempi precedenti rispetto al maggio, ovvero a marzo 2020. Lei ne è a conoscenza?
9: La dirigenza?
11: Sì.
9: Cosa intende per dirigenza?
11: La propria amministrazione, quindi le dogane.
9: Non lo so, so che lui mi ha le date esatte, so che lui aveva informato appunto i suoi superiori e...
11: E in quale tempo gliel'ha riferito?
9: Non credo di averla data, però non lo ricordo in quella comunicazione che abbiamo avuto. Si mi ha dato le date esatte delle comunicazioni interne.
11: E lei invece ha detto, ha comunicato anche a me la circostanza sia prima che dopo quel maggio del 2020. Prima in quale data, se ho ben capito? Cioè ci sono state comunicazioni del dottor Martina su questa problematica antecedenti all'11 maggio 2020
9: sì,
11: a lei?
9: Diciamo che aveva iniziato a mandare messaggi dicendo problemi all'agenzia delle dogane, dopo l'indagine che ho svolto non riesco più a stare nell'agenzia delle dogane, per favore aiutami a uscire.
8: Può ricordare da che data ha iniziato a scriverle prima del maggio del 2020, se lo ricorda?
9: Devo guardare il messaggio. Data.
11: Intanto, Presidente, era una richiesta che le avrei fatto e considerato che si capisce che il dottor Fraccaro è ancora in possesso dei messaggi, chiedo se il dottor Fraccaro è disponibile a diciamo depositarli in commissione, quindi chiedo di acquisirli. I messaggi scambiati in quel periodo.
9: I miei, non
11: sì,
9: i
11: certo,
9: suoi.
11: Certo, col dottor Martino.
8: Ovviamente diamo qualche secondo, un minuto. A...
9: Il primo messaggio in cui mi chiede di aiutarlo ad uscire dalle dogane, senza però spiegare, era il 10 aprile 2020. No, aspetta.
8: Se... Precedenti ce ne sono?
9: No, a me non... No.
8: Allora, rispetto ai messaggi... Raccogliamo la sua disponibilità e poi capiamo tecnicamente con gli uffici eventualmente come farlo. Ecco. Prego, deputata.
11: Le faccio una domanda alla quale ha già risposto, però proviamo ad essere ancora più precisi. Lei ricevuta questa comunicazione ha ritenuto di non inoltrarla a nessuno?
9: Sì, ho già risposto.
11: Si tratta solo di comunicazioni via messaggio, dall'aprile lei ha detto in avanti, o ci sono state anche altre forme di comunicazioni, mail?
9: No.
11: Lei quindi riceve questo messaggio nel quale gli si rappresenta una grave circostanza sulla quale abbiamo già ampiamente detto e decide di non comunicare questo che lei ha appreso né al Presidente del Consiglio dei Ministri d'allora, Giuseppe Conte, né al Commissario Straordinario, Dottor Arcuri.
9: Esatto.
11: Né al Direttore Generale delle Dogane, Dottor Minenna.
9: Esatto.
11: Né alla Procura.
9: Esatto, perché era già stato consegnato tutto alla Procura.
11: Lei come fa a sapere che la Procura potesse avere anche questi tipi di informazioni? Magari non le aveva, non ha ritenuto che almeno la Procura, che aveva avviato, da quel che dice lei, un'indagine, dovesse essere inoltrata questa notizia di reato?
9: Ero certo che l'avesse ricevuta, perché conosco il dottor Martina.
11: Lei non fa neanche una relazione di servizio in quel momento, appreso come sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi componente di governo, appreso questo fatto grave, lei ritiene di non fare neanche una relazione di servizio?
9: Esatto.
11: E si rende conto della responsabilità che si assume dicendo questo che ha appena detto, perché... Voglio dire, adesso faccio un esempio banale, ma è come se il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti venisse a conoscenza di un ponte pericolante perché gli viene fatta denuncia da un cittadino, da chi che sia, e decide di non intervenire. Facciamo perché attende domanda. Che qualcun altro intervenga. Per lei è normale? Questa è la domanda.
8: Certo.
9: Intanto io non ho saputo, non ho avuto informazioni che qualcosa era successo, ho avuto informazioni che secondo Minenna qualcosa era successo e che operava come delegato o come polizia giudiziaria e che addirittura la volontà dolosa e comportamenti penalmente rilevanti avessero addirittura, secondo quello che ho riportato Martina, forse delle ragioni di Stato, e quindi la cosa migliore per tutelare la sicurezza era dare la possibilità alla magistratura di operare senza nessuna intromissione per appurare la verità. Dopodiché io avevo dall'altra parte la mia tranquillità derivava la sicurezza del comportamento corretto derivava dal fatto che questo è il comportamento che secondo me bisogna tenere, cioè non ostacolare in nessun modo la magistratura quando ci sono ipotesi di reato su cui devi indagare. E dall'altra parte avevo grande, come d'altronde anche Martina, grande fiducia nel lavoro sia dei ministri che del dottor Minenna, che è un po' quello, se mi permette, che sta succedendo adesso. Il dottor Minenna è assessore del centrodestra in Calabria, con deleghe importanti, non è stato tolto dalla sua attività, no? Perché immagino che anche il centrodestra abbia fiducia nella sua... Poi se ci sono delle notizie possibili di reato, la magistratura indagherà.
11: Scusi, lei ha parlato di notizie di reato segnalate da Martina, come a dire io ho ricevuto soltanto una notizia segnalata, molto grave.
9: Se fosse vero.
11: Benissimo, ha fatto qualcosa per accertare la veridicità di questa segnalazione molto grave nel suo ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in quei tempi?
9: Se avessi fatto qualcosa, ritenevo che se fossero vere le dichiarazioni di Martina avrei compromesso l'indagine dell'amministratore, se fossero vere quelle notizie.
8: Posso chiedere una cosa io?
9: Prego.
8: Ma non si è preoccupato rispetto a quello che denunciava il dottor Martina? Cioè nel senso, il dottor Martina...
9: Sì.
8: Le dice che stanno entrando milioni di mascherine, inidone, farlocche, tutto quello che è. Lei, quando legge questa roba, si preoccupa? Sembra una domanda retorica, però se lo ricevessi io mi preoccuperei, perché prenderei coscienza del fatto che non è sicuro, ma che c'è un pericolo.
9: Mi fa una domanda personale,
8: certo.
9: Da parte è il comportamento che io ritengo, tra l'altro un comportamento... vabbè, poi, che ritengo sia doveroso in circostanze analoghe. Indipendentemente dalla mia valutazione, avrei delle affermazioni del dottor Martina, avrei tenuto quel comportamento. Dopodiché io ero sicuro, fiducioso dell'attività del dottor Minenna, perché ho grande fiducia nel dottor Minenna, è un uomo di Stato e non avevo il minimo dubbio che si comportasse anche in quella situazione come un uomo di Stato. Però di fronte alle denunce del dottor Martina, comunque la cosa più giusta da fare era non avvisare. Se avessi avvisato gli organi politici avrei magari compromesso, visto che forse c'erano delle volontà superiori. Se avrei avvisato il dottor Minenna avrei compromesso l'indagine, se era il dottor Minenna effettivamente a volontariamente violare l'applicazione delle norme dello Stato. E quindi ho ritenuto che questo fosse il comportamento più idoneo.
8: Ma
9: però ero fiducioso nel comportamento del...
8: Quindi non si è preoccupato?
9: Non ero preoccupato perché ritenevo inverosimile tutto questo.
8: Ok.
11: Però lei lo riteneva inverosibile, allora la domanda sorge spontanea. Col senno del poi, considerato che non era inverosimile quello che è stato comunicato da Martina,
9: questo
11: ma ci sono stati... No, lo dicono le carte, perché lo ci sono stati dei sequestri,
9: bene,
11: ci sono state delle perizie, quelle mascherine sono state certificate come inidonee, come dispositivi di protezione individuale, sono state poi successivamente declassate a mascherine di comunità previa verifica.
9: Quindi
11: non
9: la
11: lo
9: magistratura
11: dico, aspetta, voglio finire la domanda, dottore, perché sennò ci accavalliamo e non va bene. Quindi lei ai tempi non ha comunicato nulla perché le ha ritenute inverosimili,
9: no,
11: oltre
9: no,
11: che...
9: No, non ho detto questo.
11: Oltre che non voler,
9: no,
11: poi ci torniamo.
9: No, ci torniamo adesso perché sta dicendo.
11: Allora, guardi, le faccio la domanda secca.
8: Ecco,
11: col senno del poi, considerato che quello che ha denunciato il dottor Martina si è rivelato come vero, lo dicono i documenti, lo dicono tre perizie di tribunale, lo dice il provvedimento del giudice che ha disposto il sequestro di quelle mascherine con CIE falso e inidonee e pericolose per la salute, col senno del poi, secondo lei, da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fatto bene a non preoccuparsi per la salute degli italiani,
9: no,
11: visto
9: no,
11: che c'era chi gli aveva denunciato questo fatto grave,
9: no,
11: che si è poi rivelato vero?
8: Facciamo rispondere il dottor
9: Proprio perché il modo migliore per preoccuparsi dell'eventuale salute messa a rischio era lasciare lavorare senza ostacolo alla magistratura, sì, poi lo dice lei che quello che dice Martina è corretto. Io non lo
11: dicono le carte.
9: Lo dice.
8: Vabbè, questo...
11: Scusi, ma nel frattempo, e le faccio una domanda, le carte dicono che parte di quei dispositivi che poi sono stati sequestrati sono finiti agli ospedali. Una relazione dell'INAIL ci dice che negli ospedali c'è stata la percentuale più elevata di decessi in relazione agli operatori sanitari. Le due cose lo stabilirà ovviamente chi lo deve stabilire, se sono diciamo collegato o meno.
9: Esatto.
11: Ma voglio dire, lei nel frattempo che la magistratura indagava, quelle mascherine inidonee, senza requisiti di sicurezza, lo dicono le carte, sono finite agli ospedali. Col senno del poi, secondo lei, ha reso un buon servizio all'Italia, agli italiani, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri che hanno indossato quelle mascherine, perché chi sapeva non è intervenuto? Glielo chiedo. E lo sapeva il governo, non è che lo sapesse un passante per strada. Glielo chiedo.
8: Si fermi, faccia rispondere.
9: Vede, l'organo dello Stato che ha il potere contemporaneamente di verificare le responsabilità personali, le volontà delittuose e contemporaneamente agire tempestivamente con sequestri, con arresti preventivi e di fare queste cose assieme è la magistratura, quindi sì.
11: Che ha i suoi tempi la magistratura, come provato dai fatti, tempi diversi rispetto a quelli che avrebbe potuto avere un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sapeva prima dei magistrati che cosa stava accadendo. Le chiedo una cosa, le faccio la domanda. Chi le ha detto che diciamo nel mentre esistono degli accertamenti giudiziari si sospendono i doveri amministrativi e di precauzione del governo nei confronti della salute degli italiani? Chi glielo ha detto? Sulla base di che cosa? Qual è la normativa che ci richiama, o il principio?
9: Non ci sono sospesi nessun dovere del governo verso la salute italiana. Infatti abbiamo agito per tutta la pandemia avendo come linea di indirizzo quello di difendere la salute degli italiani.
11: Scusi, ma sulla base di quale principio lei sostiene che un procedimento penale precluda l'attività e i doveri istituzionali del governo che viene a conoscenza di un fatto grave che può condurre a decessi, quindi danno alla salute, oltre che danno erariale, perché abbiamo speso milioni e milioni di euro dei soldi dei cittadini italiani per mascherine inidonee e marcate falsamente? Io le chiedo, sulla base di quale principio lei ha ritenuto che un procedimento penale eventualmente in corso sospendesse i doveri istituzionali di tutela del governo, della salute dei cittadini e di tutela rispetto ad un danno erariale che poi è stato effettivamente verificato nero su bianco dalla procura che ha fatto delle indagini e che ci è stato riferito anche dal Presidente della Corte dei Conti stesso? Comunque. Sulla base di quale principio lei ha ritenuto che i suoi doveri istituzionali venissero meno perché c'era un procedimento penale in corso?
9: Noi in quella fase abbiamo agito sempre, almeno io e il mio governo, sono sicuro tutti i membri del governo, abbiamo agito sempre adempiendo i nostri doveri istituzionali. Il dottor Martina riteneva, e mi ha detto, che riteneva che i funzionari delle dogane, quindi la parte amministrativa, non applicasse correttamente le norme e che stava indagando la magistratura. Se qualcuno stava non applicando correttamente le norme, la cosa migliore da fare per tutelare gli interessi del mio paese era quello di non dire agli esponenti del governo o agli altri pubblici funzionari di questa indagine per accertare chi lo stava facendo e se lo stava facendo. Dopodiché lei mi chiede, lei ritiene che fosse plausibile? No, perché il dottor Minenna è un uomo di Stato validissimo e anche il vostro sottosegretario in Calabria ancora adesso. Quindi abbiamo la stessa opinione, perciò io ritengo che non ci fosse questo problema che lei sta dicendo.
8: Posso chiedere una cosa io? C'è ancora non è scaduto il tempo, buon guerrieri, c'è ancora qualche minuto. E lei, Martina, le segnala questa cosa. Okay. Lei dice ci sono delle indagini, attendo le indagini su un fatto specifico, sì. Ma poteva anche solo fare una chiamata al commissario Arcuri senza dirgli il fatto specifico, ma semplicemente dirgli stia attento commissario, perché mi giungono voci che sta entrando della roba non idonea, state attenti a quello che acquistate, cioè nel senso questo non interferisce le indagini specifiche, cioè sì. Quello che mi verrebbe da dire è un minimo a accendere un alert alle altre istituzioni di fronte a qualcosa che potrebbe essere molto grave, mi verrebbe da dire che sarebbe stato di buon senso, ecco, senza interferire nelle indagini, andare a dire c'è un'indagine o quant'altro, semplicemente accendere un alert, state attenti che potrebbe esserci.
9: Secondo me non era di buon senso, perché se avessi chiamato e comunicato a una persona che si occupava dentro mascherine, che magari avrebbe attivato anche i suoi sottoposti e questi fossero coinvolti, avrei inquinato e avrei impedito alla magistratura di fare il suo lavoro, ho rischiato di impedire, per questo l'ho fatto.
8: Va bene, avete altri 4 minuti e poi...
9: Ma questo è successo perché, è chiaro, vi voglio solo dire questo, immagino che nel corso, qui ci sono parlamentari, posso aggiungere una
8: certo,
9: cosa?
8: Certo, prego, scusi.
9: Immagino che ci sono parlamentari... Nel corso della mia attività parlamentare e quando ho svolto ruoli istituzionali non era un episodio sporadico, comunque più volte è successo di essere avvicinati da persone che ritenevano di dover comunicare delle cose che non andavano, che potevano costituire fattispecie di reato. Anche durante il governo Conte II è successo, anche con attività che potevano riguardare attività indirettamente del governo come conseguenza. Quel caso lì, per esempio, che ricordo, non era stata denunciata, sono andato io in procura a denunciare un possibile fatto illecito che poteva riguardare il mio governo e non ho fatto parola con nessuno. Questa prassi l'ho sempre applicata perché non devo difendere nessuno del governo.
11: Scusi, non c'erano solo delle questioni di carattere penale, ma anche contrattuali che riguardano i soldi degli italiani. Il commissario Arcuri era il contraente di quei contratti con i quali si importavano milioni di mascherine pagate oltre 1 miliardo di euro di soldi pubblici che lei sapeva da denuncia del dottor Martina, probabilmente probabilmente l'aveva detto anche a lei, non ha soltanto denunciato. Sì, la domanda è, lei non ha ritenuto almeno di dirlo al commissario straordinario perché prendesse provvedimenti su quei contratti con i quali noi pagavamo miliardi di soldi pubblici?
9: Ma se voi ritenete che fosse complice del commissario Arcuri, quindi mi dà ragione.
11: Glielo chiedo, lei è il sottosegretario di Stato, le sto chiedendo, viene a conoscenza del fatto di una circostanza che comporta danno alla salute e danno erariale, si censura dietro l'attività penale. Io le sto chiedendo questo, non ci sono solo rilievi penali, ci sono anche rilievi di carattere economico e erariale. Il commissario Arcuri era il contraente di quei contratti con i quali noi pagavamo oltre 1 miliardo di euro, il maxi appalto più grande della storia, a questi consorzi per queste mascherine, che qualcuno le aveva detto, non qualcuno, un funzionario delle dogane, che non erano certificate e che non avevano i criteri di sicurezza. Non ha ritenuto almeno di dirlo al commissario straordinario perché risolvesse...
9: Avrei fatto un errore, la vostra posizione politica me la convalida, visto che credete che sia complice. Quindi se le avessi detto avrei inquinato
11: la domanda è molto semplice perché questi sono commenti. Gliel'ha detto o non gliel'ha detto?
9: Gliel'ho già detto.
11: Basta. Ha ritenuto di non
9: però
11: dirlo neanche.
9: Però come le commenta politicamente, commentano
8: sì,
9: se per me.
8: Evitiamo commenti e cerchiamo di rimanere
11: sulle
8: domande.
11: Chiariamoci subito. Io faccio delle premesse alla domanda che sono assolutamente possibili. Vabbè. Lei deve rispondere alla domanda.
9: Però come voglio io.
11: Ci mancherebbe altro. Però se poi non risponde alla domanda, le devo dire non ha risposto. Quindi le sto chiedendo, ha ritenuto di non dirlo neanche al dottor Arcuri. Ma siccome c'erano delle sfaccettature molto importanti, gravi, ecco, ho preferito richiederglielo ancora e la ringrazio per la risposta. Senta, vengo all'incontro vengo all'incontro dell'8 di luglio 2020 a Palazzo Chigi. Lei conferma di aver convocato il dottor Miguel Martina un incontro presso Palazzo Chigi l'8 di luglio del 2020, un incontro che da quanto insomma sappiamo si è svolto nel primo pomeriggio, nel pomeriggio.
9: Un'altra sfaccettatura, perché sì,
11: è una domanda molto chiara.
9: Sì,
11: non
9: sì,
11: ci sono lei conferma di aver convocato il dottor Martina?
9: Confermo.
11: L'8 di luglio del 2020 all'incirca l'incontro si è tenuto dalle 15 alle 16:15 del pomeriggio.
9: La durata non la ricordo, ma l'orario era quello delle 15. Sì.
11: Conferma che l'iniziativa di questo incontro l'ha presa lei, quindi l'ha convocato lei il dottor Martina?
9: No. La richiesta era stata del dottor Martina e ho organizzato io con la segreteria.
11: Quindi il dottor Martina, questo incontro è stato fissato da lei direttamente o da qualcun altro per conto suo?
9: Dalla mia segreteria.
11: E a questo incontro chi era presente?
9: Io e lui.
11: Durante quell'incontro avete fatto un collegamento con qualcun altro?
9: No.
11: Neanche col presidente, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte?
9: No.
11: Non c'è stata alcuna colla?
9: No.
11: L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte sapeva che lei avrebbe incontrato il dottor Martina?
9: No, che io sappia, no.
11: E ha ritenuto di non parlare di questa questione fino alla nostra conferenza stampa in cui annunciavamo le dichiarazioni di Martina e durante la quale lei ha fatto il comunicato stampa che le ha chiesto, che le ha letto prima il dottor Colucci. Fino a quel momento non ne aveva mai parlato con nessuno.
9: Esatto.
8: Fine del tempo. Opposizione. Se avete domande.
10: Sì, grazie.
8: Quindi
10: grazie,
8: Presidente. Scusi un attimo, deputato Colucci. Io darei un'altra mezz'ora e mezz'ora, se necessita di meno, tanto meglio. Prego, deputato Colucci.
10: Onorevole Fraccaro, siccome stiamo entrando un po' nel merito di queste mascherine, anche se immagino che lei ne sappia ben poco, le vorrei fare delle domande molto, molto chiare e molto dirette, perché si è fatto riferimento a un provvedimento di sequestro del Tribunale di Gorizia sulla base di alcune perizie. Lei sa che quelle perizie sono state dichiarate non utilizzabili dal Tribunale di Roma?
9: L'ho appurato ascoltando le vostre audizioni.
10: E la prima è stata dichiarata non utilizzabile perché resa da una società che non era abilitata alla certificazione, la seconda perché si era utilizzato un metodo di analisi, quello basato sul guanto di paraffine, non sul guanto di cloruro di sodio, che era inutilizzabile rispetto a quel tipo di mascherine oggetto di indagine. Lei è a conoscenza di questi dati?
9: Queste informazioni mi pare che aveste già, avete già comunicato durante altre audizioni, quindi le ho sentite dalle audizioni.
10: Sì, mi permetta di dire, ora faccio anch'io una premessa, visto che è stata dichiarata ammissibile la premessa, poiché il paradigma sul quale si sta ragionando è che quelle mascherine erano farlocche e quindi provocavano danno e di conseguenza c'è una responsabilità non giudiziaria, bensì politica, che lei astrattamente avrebbe, perché questo è l'assunto, ma il presupposto, come ogni sillogismo, no? La tesi, la sintesi e l'antitesi e la sintesi, se la tesi è sbagliata il risultato è esso stesso sbagliato. Allora, in quel procedimento lì abbiamo visto che le due perizie sulla base del quale il Tribunale di Gorizia aveva, il Tribunale, la Procura aveva disposto il sequestro, sono state dichiarate dal Tribunale di Roma, altro organo, inutilizzabili. Lei sa

0: 1%, che è una percentuale statisticamente irrilevante?
1: No, ma non ho, io sono molto,
2: cioè, non credo, ne ha conoscenza,
1: non ne ha conoscenza diretta, ma appunto non avevo dubbi sulla condotta dell'agenzia dell'organo diretta di Minenna.
0: Quindi questa tesi per la quale quella partita, il più grande appalto di 1.230.000.000, ma in realtà lei sa che non si trattava di un appalto, bensì di 6 distinti affidamenti?
1: Forse dovreste comunicare tra commissari.
0: No, guardi onorevole, sono atti che sono depositati sì. agli atti di questa commissione e quindi sono atti che io non devo comunicare a nessuno perché sono depositati presso questa commissione.
1: Bene.
0: E di conseguenza...
1: Mi fa molto piacere.
0: Sì, bisogna attingere alla verità, non a ciò che si vorrebbe fosse la verità o si vuole presentare come tale per finalità comunicative e di accusa politica, quale quella alla quale... continuiamo ad assistere in questa commissione Covid. Le vorrei chiedere, onorevole Fraccaro, gentilmente, lei ha notizia di ulteriori provvedimenti giudiziari che abbiano riguardato i dubbi che il dottor Martina le ha esposto in quei messaggini o in quegli incontri cui lei ha fatto riferimento?
1: Oltre a quelli di cui avete parlato durante le audizioni, no.
0: E le vorrei anche chiedere, nel messaggino che il dottor Martina ci ha letto e che è riportato a pagina 28 del resoconto stenografico numero 60 redatto da questa commissione, si legge, tra l'altro, già a metà marzo mi ero accorto che molte società si facevano scudo della protezione civile, non struttura commissariale, per questa è una mia notazione, per fare i propri affari. E la cosa più grave era che, come la Pivetti, facevano entrare e distribuivano anche ad ospedali mascherine non idonee. Lei è informato della situazione delle mascherine commercializzate dall'ex presidente della Camera leghista, onorevole Pivetti?
1: Ho visto qualche articolo sul giornale, cioè qualche titolo della Pivetti... Però non sono informato.
0: Non è informato, non ci può dire niente in particolare su questa cosa, perché era proprio oggetto del messaggino che il dottor Martina le mandava in quel periodo lì. Onorevole Fraccaro, e con riferimento alla sua alta qualifica di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lei si è mai occupato di truffe alla cassa integrazione Covid?
1: No.
0: Quindi lei non ha mai potuto esaminare la posizione, sto pensando a quella che riguarda e inerisce la ministra, l'ex ministra Santanchè, che risulta al momento indagata, non so se rinviata a giudizio, proprio per truffe alla cassa integrazione Covid. Può dirci qualcosa nella sua alta qualità di allora, naturalmente?
1: No, non posso dirvi nulla.
2: Spero che restiamo su quello che conosce lui direttamente.
3: Presidente, per conoscere quello che sa il sottosegretario bisogna fare domande, se no non possiamo conoscerla.
2: Certo.
3: Dal quadro che è emerso rispetto alle domande poste dalla maggioranza, vado anch'io come premessa riassuntiva. Ciò che si vuole rappresentare è che
2: non sono io però.
3: Proseguo perché c'era un'interferenza di un telefono. Si vuole rappresentare un quadro in cui sostanzialmente entrano nel nostro paese mascherine farlocche, questa è la parola più utilizzata per descrivere quelle mascherine, strapagate dalla struttura commissariale con il più grande appalto della storia, vengono distribuite negli ospedali. Alle dogane tutti sapevano, ma hanno anzi in qualche modo interferito con chi voleva dimostrare che quelle mascherine erano farlocche, e in più c'era una consapevolezza politica a Palazzo Chigi, e tutti anche a Palazzo Chigi erano consapevoli di ciò che stava avvenendo. Su questa partita ci sono state indagini, ci sono stati atti processuali, processi. Volevo chiederle, dottor Fraccaro, se lei ha conoscenza

0: di quanti anni di galera sono stati commissionati agli autori di questi gravi truffe e gravi atteggiamenti che hanno portato un danno e fatto morire le persone negli ospedali, con sentenze definitive o anche di primo grado o di secondo grado, se conosce l'esito delle vicende processuali.
1: Penso zero, però se il quadro è quello descritto da lei, che tutti sapevano, ho fatto ancora meglio a non comunicarlo a nessuno, perché se invece qualcosa era vero di quello che diceva, avrei effettivamente compromesso quell'indagine, visto che
0: Infatti,
1: tutti sapevano.
0: dottor Fraccaro, questa sarebbe stata la seconda mia domanda, perché nelle mie limitate capacità cognitive volevo capire se ho capito, chiedendole conferma del ragionamento. Nel momento in cui un funzionario delle dogane rappresenta che le sue indagini vengono ostacolate dalle dogane stesse, sostiene di aver informato tutta la sua gerarchia di comando, fin anche il direttore generale, attuale assessore Marcello Minenna, e che l'interferenza sulle sue indagini ha una matrice politica, e quindi chi in quel momento sta governando il paese è coinvolto. Se non ho capito bene, lei ritiene di non procedere in alcun modo, senza informare quella parte politica che dovrebbe essere coinvolta, proprio perché se ciò sta accadendo davvero, con il coinvolgimento del direttore delle dogane, probabilmente anche del commissario straordinario, è giusto che la magistratura faccia il suo corso senza che vi sia un'interferenza da parte della politica. Ho capito bene?
1: Esatto, fuga di informazioni.
0: Benissimo. Non ho altre domande per il momento, grazie. Deputato Colucci.
2: Allora riprenderei io il filo del discorso, Presidente, considerando, ripeto, l'alto incarico che l'onorevole Fraccaro ha rivestito in quel periodo lì. E faccio riferimento a una pagina Wikipedia, quindi leggo informazioni, diciamo, pubblicate sul web che si riferisce alla pagina Wikipedia relativa al senatore Malan, che è membro di questa commissione. Ad ottobre 2021, l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid-19,
0: Non è proprio
2: Domenico Arcuri,
0: attraccante,
2: durante
0: signor
2: un interrogatorio da parte della Procura di Roma, ha affermato che Malan gli avrebbe fatto pervenire offerte di acquisto di mascherine lavabili giudicate inidonee dal Comitato Tecnico Scientifico. In particolare, viene riportata tra virgolette questa dichiarazione: il senatore Malan offre tramite Enzo Saladino mascherine lavabili. Il CTS risponde che non sono neppure valutabili. Il 28 marzo Saladino invia un'altra offerta di mascherine chirurgiche a 0,8 con consegna in Cina, con 30% di acconto e 70 di lettera di credito. Il 24 invia un'offerta per FFP2 a 4,5 euro. Non ottenuti i contratti, Malan inizia una schiera di numerose interrogazioni parlamentari. Le chiedo, lei ha informazioni su questa oscura vicenda?
1: No.
2: Allora io riterrei, Presidente, che su questa cosa questa Commissione debba indagare e che sarebbe opportuno che il senatore Presidente Malan si dimettesse da questa Commissione per venire a rendere le dichiarazioni, per chiarire quanto pubblicato sulla sua pagina Wikipedia, perché sono fatti che destano davvero grande sconcerto in chi li legga e non credo che questa Commissione possa evitare di sostenere di fare chiarezza su queste oscure pagine che risultano pubblicate proprio sul profilo personale di Wikipedia pubblico, naturalmente relativo al Presidente Malan. Che fa Presidente Malan? Prego?
3: No,
2: Come dice?
3: Un attimo, senatore Malan,
2: Ecco,
3: aspetti un
2: senatore
3: attimo.
2: Malan, venga qui a
3: No, parli, si rivolga alla
2: Venga
3: sì.
2: qui a riferire, lo sto chiedendo infatti a Presidente. Presidente, poiché questi dati che non gestisce il senatore Malan, e vorrei vedere, sarebbe una dichiarazione autoconfessoria e quindi è una difesa assai debole questa, credo che questa Commissione debba assolutamente chiarirli, quindi noi chiediamo che il senatore Malan venga audito, così come Presidente chiedo che venga audita l'ex ministra Santanchè sul tema della gestione dei fondi della Cassa Integrazione Covid, ma chiederei peraltro anche che lei venga a riferire in questa commissione sulle coperture che lei ha offerto all'ingegner Bianchi nel corso dell'ultima
3: Ma lei chi?
2: audizione. Ingegner Bianchi, nel corso dell'ultima audizione nella quale lei ha impedito all'opposizione di formulare domande. Presidente, lei voleva coprire la transazione? Venga a rispondere in commissione, si dimetta.
3: Scusi, deputato Colucci, adesso capisco che ha fatto... Prima di tutto, non prenda il microfono, non prenda il microfono e non inizi a parlare. Ho ascoltato le sue osservazioni con grande pazienza e assurdità. Adesso mi consente di risponderle, quindi non inizi a pigiare il microfono come fa al suo solito. Ora, non siamo in ufficio di presidenza, non posso decidere qua, siamo in un'edizione testimoniale. Le decisioni, ormai dovrebbe essere avvezzo, di chi audire e dove, si prendono in ufficio di presidenza. Le sue richieste di audizione, come tutte le precedenti, di audire persone, le fa in ufficio di presidenza e vengono inserite nelle liste degli auditi, come è stato fatto per le ultime richieste nell'ultimo ufficio di presidenza con l'onorevole Giuseppe Conte. Oggi ha nuove richieste. Ne prendiamo atto, le ascolto e in ufficio di presidenza farà le richieste e le valuteremo in ufficio di presidenza come tutte le altre. Per l'onorevole Malan vale il principio che abbiamo stabilito, che abbiamo applicato al deputato Conte e al deputato Bignami. Se l'onorevole Malan si rende disponibile ad essere audito, voi lo chiedete, lo mettiamo nelle liste degli auditi, il deputato Malan, il senatore Malan si dimette, lo chiameremo, punto. Ma non è questa la sede, seppur capisco che politicamente deve dire delle cose, non è questa la sede. Per quello che riguarda l'audizione del presidente, visto che avete, cioè del sottoscritto, visto che avete annunciato che farete una commissione d'inchiesta sulla commissione d'inchiesta, in quell'occasione verrò, perché chiaramente audire il presidente vorrebbe dire che non c'è più un presidente, che non c'è più una commissione. Capisco che anche questa è una richiesta che farebbe piacere a qualcuno, ma chiaramente non credo che sia tecnicamente possibile. Peraltro su delle falsità che lei ha detto, perché io non ho coperto nessuno di fare non so cosa. Quindi questa è una cosa che non risponde al vero, ma ne discuteremo in ufficio di presidenza. Non qua. Vado avanti con le domande.
2: Sì, quindi prendo atto, Presidente, che lei non vuole contribuire ai lavori di questa Commissione, ma lei ha dimenticato un dato importante, Presidente, forse è stato preso da una sorta
3: no.
2: di... Mi scusi,
3: non
2: mi
3: deve
2: fa
3: rispondere,
2: parlare.
3: No, non la faccio parlare perché siamo a testimonianza e deve andare avanti con le domande, infatti, e lei invece sta facendo altro.
2: No, assolutamente
3: quindi,
2: no.
3: Quindi faccia le domande al deputato Fraccaro.
2: È quello che appunto le stavo dicendo, proprio rimettendomi nell'alveo della dichiarazione testimoniale, lei ha dimenticato il fatto che io abbia chiesto all'onorevole Fraccaro, nell'esercizio delle alte qualità di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, se lui avesse notizia rispetto ai fatti che ho rilevato da Wikipedia, e quindi la prego, Presidente, di far rispondere l'onorevole Fraccaro.
3: Questo farò rispondere al deputato Fraccaro, ricordandole che lei mi ha fatto le domande a me, io prima ho dato le mie risposte, poi adesso farò parlare a Fraccaro, cioè ha chiesto a me e poi facciamo parlare a Fraccaro, ricordandole che Wikipedia non è il Vangelo, sono delle pagine compilate da utenti terzi, quindi potrebbe anche essere opportuno dire il senatore Malan, perché Wikipedia non è una fonte attendibile in alcun modo.
2: Dunque,
3: ciò detto, facciamo rispondere.
2: Appunto, le chiederei la cortesia di non sostenere difese d'ufficio sue del presidente Malan, ma di far rispondere l'audito, perché siamo qui per
3: questo. Mi perdoni, non è una difesa d'ufficio e non mi manchi di rispetto. È un dato oggettivo. Wikipedia, se lei conosce come è fatto, non è il Vangelo. Wikipedia, le pagine di Wikipedia vengono scritte dagli utenti terzi, corrette continuamente, modificate continuamente, e non è la pagina di Wikipedia del senatore Malan. Questo le ho semplicemente fatto presente.
2: Bene,
3: che è un dato oggettivo. Lo decido io quando possiamo proseguire. Quando sto parlando io finisco di parlare e poi proseguiamo. Se lei invece vuole sempre avere l'ultima parola e continua a replicare e a rintuzzare, non proseguiamo fin tanto che il punto non è chiarito.
2: Faccia come vuole.
3: Le è chiaro questo punto? Perfetto. Adesso do la parola al senatore Malan, perché per fatto personale, visto che l'ha citato direttamente, dopodiché facciamo rispondere il deputato Fraccaro.
4: Sì, attenendomi strettamente a quanto è stato strumentalmente introdotto sotto forma di domanda, salvo poi chiedere le mie dimissioni, e questo mi sembra che non si può chiedere al dottor Fraccaro, possiamo chiedere tante cose al dottor onorevole Fraccaro, di sicuro non chiedere le mie dimissioni. perché quelle eventualmente posso darle io, non lui, per cui la strumentalità della cosa è evidente. Queste sono parole di Domenico Arcuri, quelle che ha citato l'onorevole Colucci. Io non ho mai offerto un bel nulla, a differenza di quanto ha detto il dottor Arcuri. Io ho avuto da questo signor Enzo Saladino la disponibilità, in un momento in cui tutti erano alla ricerca, si diceva in tutti i modi che si era alla disperata ricerca di dispositivi di protezione individuale, questa persona aveva a sua volta un contatto con un imprenditore che ne aveva disponibilità, chiamai la struttura, come ho detto tante volte pubblicamente, chiamai credo un paio di volte la struttura, che gli uffici insomma del dottor Arcuri, dicendo c'è una persona che avrebbe disponibilità di mascherine, come deve fare? Fate degli appalti, fate chiamate dirette, come fate? Non ho avuto alcuna risposta. A quel punto lì evidentemente Enzo Saladino ha mandato delle offerte su cui io non ho alcun interesse, non ho mai saputo come sono finite, non lo so se il CTS ha valutato o non ha valutato, se non le hanno comprate non so come hanno fatto a valutarle, comunque non ho mai avuto alcun cointeressamento, io non ho offerto nulla. C'era una persona che aveva disponibilità, diceva di avere disponibilità di fornire mascherine, io ho detto metti in contatto con la struttura, era responsabilità della struttura poi gestire le cose, se non erano idonee hanno fatto bene a non prenderle. Di certo le mie interrogazioni successive non hanno assolutamente nulla a che fare con questo, perché ho ritenuto che fosse dovere di chi veniva a conoscenza della disponibilità di fornire cose che in quel momento erano assolutamente ritenute utilissime, e tanto ho fatto, questo è qua.
3: Bene, poi valuteremo la sua eventuale richiesta di audizione, se arriverà, e poi vedremo come trattarla, se arriverà la richiesta in ufficio di presidenza. Deputato Fraccaro, può rispondere?
1: No.
3: Dall'inizio?
1: No,
3: non è
1: non
3: a
1: ero
3: conoscenza
1: di
3: questa vicenda.
1: Questo.
3: Molto bene. Senatore Patuanelli.
0: Sì, grazie Presidente. Onorevole Fraccaro, se ho capito bene, lei era a conoscenza, per comunicazione diretta del dottor Martina, del fatto che oltre a rappresentare a lei una condizione di potenziale criticità rispetto alle forniture delle mascherine, aveva già provveduto a segnalare all'autorità giudiziaria un tanto?
1: Assolutamente.
0: Perfetto. Posso chiederle se nei compiti del sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri c'è anche quella di procedere con sequestri di mascherine o di altri beni o di attività dirette per sospendere una fornitura o qualche altro tipo di attività che potesse in qualche modo anticipare eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria?
1: Nessun potere di questa natura.
0: Quindi eventualmente l'unica cosa che poteva fare era comunicare questo pericolo alla scala gerarchica, al dottor Minenna e al dottor Arcuri, cosa che non per quanto riguarda Arcuri, ma per quanto riguarda la scala gerarchica, il dottor Minenna all'interno delle celle dogane, Martina aveva già provveduto a fare.
1: Esatto.
0: Non ho altre domande, grazie.
3: Grazie, quant'è il tempo? Avete ancora qualche minuto, siete a 21. Posto così?
5: Si era scritto il senatore Zullo prima, non so se
3: può... Maggioranza, chi vuole domandare? C'è anche il senatore, mettetevi d'accordo perché mi ha alzato le mani in più, c'è anche il senatore Zullo. Quindi accordatevi voi.
6: Grazie, onorevole. Volevo partire da un po', focalizzare l'attenzione su quello che lei ha detto. Lei ha detto: io conoscevo sia il dottor Martina sia il dottor Minenna, è corretto? Ho capito bene?
1: Sì.
6: Lei poi ha detto: io avevo massima fiducia nel dottor Minenna. Se aveva massima fiducia nel dottor Minenna, qual era il grado di fiducia che lei aveva nel dottor Martina?
1: È una persona che conoscevo e con cui, attivista del Movimento 5 Stelle, e che avevo una relazione, stimavo, era una persona a cui avevo un contatto.
6: Ripeto la domanda. Nel dottor Minenna la fiducia diciamo, era massima, 100%. Nel dottor Martina, quant'era la fiducia? 0%?
1: No, non c'è una percentuale. Infatti le mie azioni non sono state dettate dalla fiducia nei confronti del dottor la sfiducia del dottor Martino, sono state dettate dal comportamento più idoneo dal mio punto di vista. Punto. Poi Leonchi ha detto che nei confronti del dottor Minenna avevo massima fiducia, ma la cosa migliore, perché poi non si può mettere, si può mai sapere se effettivamente qualcosa non andava di comportamento, la cosa migliore, proprio perché sembrava che tutti fossero a conoscenza coinvolti o gran parte erano coinvolti all'interno dell'amministrazione, di non comunicarglielo.
6: Lei ha detto che considerava il dottor Minenna come un uomo di Stato. E il dottor Martina lo considerava un uomo di Stato?
1: Lo consideravo come un attivista del Movimento 5 Stelle, funzionario delle dogane. Non aveva ruoli apicali che ho potuto appurare.
6: Quindi secondo lei un dirigente che opera nelle dogane, in una struttura pubblica, non è un uomo di Stato al pari del dirigente?
1: Sì, non ho detto questo. Però nel senso, quando l'ho detto di Minenna, volevo sottolineare il fatto che avevo grande stima di Minenna, tanto che noi l'abbiamo indicato questo, quel ruolo come Movimento 5 Stelle, il dottor Martino non l'abbiamo mai indicato in nessun ruolo.
6: Questo abbiamo capito, cioè la grande fiducia massima nel dottor Minenna ha fatto in modo che per lei quello che denunciava il dottor Martina non fosse credibile al punto da lasciare andare che poi le cose andassero da sole.
1: No, questa è una sua ricostruzione che non corrisponde a quello che ho detto.
6: Altra cosa, lei aveva conoscenza della, diciamo, della denuncia all'autorità giudiziaria da parte del dottor Martina o aveva certezza che fosse stata inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria?
1: Ne ero certo.
6: E da quali, diciamo, da quali documenti?
1: Perché conoscevo il dottor Martina e sapevo che l'avrebbe sicuramente già fatto. Quindi ero certo che l'avesse
6: fatto. Quindi lei non aveva una certezza documentale?
1: Aveva,
6: no. Sulla base, quindi lei aveva una fiducia massima nel dottor Minenna quando il dottor Minenna non teneva conto di quello che diceva il dottor Martina e una fiducia massima nel dottor Martina perché le aveva detto io ho fatto...
1: No, non è una questione di fiducia, che lo conoscevo e sicuramente ero certo che avesse già depositato tutta la magistratura oltre ad avermelo detto e scritto.
6: Guardi, ma non le mai non ha mai pensato che rispetto a una mancanza di certezza assoluta aveva il compito lei di informare l'autorità giudiziaria?
1: Ne ero certo.
6: Ma non su base documentale.
1: Sì, ripeto, ero certo per i motivi che le ho detto e la realtà lo dimostra.
6: Quindi, non avendo certezza su base documentale di questa denuncia, lei ha avuto fiducia nel che il dottor Martina avesse denunciato e quindi è stato fermo. Ho capito bene?
1: No, io non sono stato fermo, ho fatto quello che le ho detto. Che ho ripetuto prima.
6: È stato in silenzio, ha tenuto.
1: Non ho comunicato a nessun organo politico.
6: È stato fermo in questo senso, non ha comunicato nulla.
1: Esatto.
6: Ecco, lei in coscienza.
1: Che tutti erano coinvolti, secondo la ricostruzione.
6: Ma lei in coscienza non si è mai interrogato che per un caso, se il dottor Martina avesse ragione, ci poteva essere un grave danno alla salute degli operatori sanitari, della collettività? Non le ha mai.
1: Proprio per questo non ho detto nessuno, perché se aveva ragione avrei compromesso le attività, perché se tutti sapevano, se era coinvolto Arcuri, se era coinvolto Conte, se poi era coinvolto Minenna, avrei compromesso tutto, l'accertamento di quella verità possibile.
6: Questa sua convinzione partiva quindi da una massima fiducia nel dottor Minenna, in tutti quelli che erano coinvolti e... Per lei.
1: No, nella magistratura, no? L'accertamento della verità non è legato al...
6: Sapeva il dottor Minenna, sapeva la magistratura, sapevano tutti e quindi lei aveva...
1: Nella ricostruzione c'era l'ipotesi che sapessero e quindi non era opportuno comunicare a nessuno.
6: Finito.
7: Deputata Buonguerrieri. Scusi, dottor Fraccaro, mi può spiegare in che modo si interferisce con una procura andando dalla procura a dire quel che si sa? E non ha ritenuto in quel momento che, siccome fosse a rischio la salute degli italiani, visto quello che gli era stato riferito, fosse il caso di chiedere un provvedimento anche cautelativo per verificare l'idoneità di queste mascherine ed eventualmente interrompere l'immissione in commercio di queste mascherine?
1: L'autorità, la magistratura, non deve ricevere da me la richiesta di provvedimento cautelativo. La magistratura, se ha i presupposti per farlo, lo fa. E infatti durante il Covid molte mascherine sono state sequestrate.
7: Le ho fatto un'altra domanda. Io le ho chiesto, mi spiega in quale modo si interferisce con le attività della procura andando a riferire in procura quel che si sa?
1: No, si interferisce andando a riferire a terzi informazioni che potrebbero riguardare comportamenti illeciti, non a riferire alla procura.
7: Esatto, infatti non ha ancora risposto alla mia domanda. Io in precedenza le ho chiesto se l'aveva riferito a Conte, ha detto di no, se l'aveva riferito ad Arcuri, ha detto di no, se l'aveva riferito a Minenna, ha detto di no. Le ho chiesto, lo ha riferito alla procura, mi ha detto di no. Ha anche spiegato il perché non l'ha riferito a nessuno, e allora la domanda gliela risottopongo. In quale modo, se ce lo può spiegare, si interferisce con l'attività di una procura andando in procura a riferire quel che si sa su una ipotesi di reato?
1: Ah, non lo so, io non l'ho mai detto questo. Non ho mai detto che andando a riferire si interferisce.
7: Glielo so. Come no?
1: Io non ho mai detto che andando a riferire in procura si interferisce con l'attività della procura. Ho detto andando a riferire a soggetti terzi.
7: Allora, scelsi in quel momento di non riferire a nessuno questa informazione e chiesi a Martina di non aggiornarmi su fatti coperti da segreto di ufficio per non intralciare in alcun modo la magistratura né compromettere le indagini. Lo dice lei in un comunicato stampa fatto mentre Fratelli d'Italia faceva una conferenza stampa. Per la prima volta decide spintaneamente di dire che effettivamente queste cose gravi le sapeva, perché ne stavamo parlando in conferenza stampa. E dice lei che non ha riferito a nessuno perché non voleva compromettere le indagini e non voleva intralciare in alcun modo la magistratura. Le sto chiedendo, mi spiega in quale modo si compromettono le indagini e si intralcia la magistratura andando in procura a riferire, finisco la domanda, a riferire eventuali ipotesi di reato o comunque informazioni delle quali si viene a conoscenza, tra l'altro nel suo ruolo di sottosegretario di Stato?
1: Nel comunicato ho precisato che avevo appurato, no? Che era stato appurato, che era stato informata la magistratura dal dottor Martina.
7: Sì, ha anche
1: quindi mi riferivo a terzi, non perché.
7: Guardi, lei continua a non rispondere, il che è eloquente, quindi parla più di quanto lei non sta dicendo. La domanda è un'altra. Intanto le chiedo, lei aveva prova documentale che quando Martina, ancora ad aprile, le è venuto a riferire che c'erano queste ipotesi di reato, avesse già proposto denuncia? No. Bene, quindi non lo sapeva. Detto questo, la domanda è, mi spiega come si fa ad intralciare un'attività di indagine, visto che è la ragione che lei dice nel suo comunicato, parole sue, giustificando che non l'ha detto a nessuno, andando in procura a riferire i fatti di cui lei ha conoscenza su una circostanza che attiene alla salute degli italiani?
1: Non posso spiegare una
7: e
1: cosa che non ho mai detto. Lei mi chiede una cosa che non ho mai detto.
7: Allora,
1: glielo ridico. Si interferisce andando a parlare con la magistratura? Non l'ho mai detto.
7: Guardi, non facciamo questo.
3: Mi citi la frase esatta.
7: L'ho già fatto, però, Presidente, quindi qui siamo di fronte ad un test che non vuole rispondere. Allora stiamo parlando del suo comunicato.
1: Continua a fare la domanda sbagliata, cioè scorretta.
3: Innervosiamoci e non commentiamo.
7: No, anche perché io dovrei commentare che siamo di fronte ad un test che non vuole rispondere, perché la domanda è molto chiara, non c'è niente di scorretto, non c'è niente di impreciso, non c'è niente di non comprensibile. Gliela rifaccio.
3: Presto attenzione.
7: Lei nel suo comunicato stampa, che invia mentre Fratelli d'Italia era in conferenza stampa a riferire quel che di grave era emerso in commissione Covid, ritiene di dichiarare per la prima volta cosa sapeva rispetto a queste vicende che Martina è venuto a riferire in commissione. E tra le altre cose dice, appurato che i fatti erano stati denunciati alla procura, Scelsi in quel... Posso finire o vuole
3: No, no, no.
7: intervenire per continuare a non rispondere? Se mi fa
3: No,
7: finire le faccio la domanda precisa e
3: finisca
7: poi
3: e ti
7: rispondo.
3: garantisco io che lei finisce. Non si
7: Appurato
3: preoccupi.
7: che i fatti, appurato, abbiamo accertato adesso, Presidente, che appurato era un suo pensiero conoscendo Martina, ma non c'era alcuna prova documentale di questo. Comunque, sue parole, aperte virgolette, appurato che i fatti erano stati denunciati alla Procura, scelsi in quel momento di non riferire a nessuno questa informazione e chiese a Martina di non aggiornarmi più su fatti coperti da segreto d'ufficio per non intralciare in alcun modo la magistratura né compromettere le indagini. È una condotta che ho ritenuto corretta e l'ha già spiegato. La domanda è: lei non è andato a riferire di questi fatti neanche in procura. Mi spiega come poteva interferire nelle attività di indagine attivate dalla procura, riferendo fatti dei quali era venuto a conoscenza per via di questa comunicazione del dottor Martina? Come
3: Molto
7: avrebbe
3: chiaro.
7: potuto
3: Come avrebbe,
7: intralciare?
3: secondo lei, quando ha fatto questo pensiero, come avrebbe potuto intralciare?
1: Io non ho mai fatto questo pensiero, Presidente,
3: Non lo
1: però
3: so,
1: anche
3: ma è un suo
1: lei.
3: virgolettato, però.
1: No, io non. Ma scusi, ho detto appurato che erano già informati.
7: Scusi,
1: Appurato che erano già informati. Non ho parlato con altri terzi
3: facciamo.
1: perché avrei compromesso la magistratura, ma con i terzi. Comunque, se non era
7: Guardi,
1: chiaro, ve lo spiego
7: io
1: adesso. Non è con la magistratura, ma con
7: no, perché guardi, le ripeto, siamo sotto
3: te.
7: giuramento in
3: Si
7: forma
3: riferiva a
7: testimoniale,
3: terzi.
7: quindi a domanda precisa si riferiva a terzi, ma io prima le ho chiesto: è andato a riferire questi fatti di cui lei è stato posto a conoscenza da
1: Ma
7: un
1: non
7: funzionario delle
1: perché.
7: dogane alla procura?
3: No,
7: No.
3: la
7: Mi
3: risposta,
7: spiega
3: giusto?
7: quindi perché ha ritenuto di
1: Ho
7: non
1: già
7: andare neanche
1: spiegato.
7: in procura e perché ritiene e ha ritenuto che andare in procura a
1: Questo
7: riferire
1: non l'ho
7: fatti.
1: mai detto.
7: Glielo sto
1: No, mi sento
7: chiedendo, ce la
1: perché ha
7: possiamo
1: ritenuto, io
7: fare?
1: non ho ritenuto questo, quindi
7: Lei
1: perché ha
7: perché non è
1: ritenuto, non,
7: andato in
1: la risposta è
7: procura?
1: non è
7: Bene,
1: ritenuto,
7: lei
1: perché
7: perché
1: non ha
7: non
1: dato,
7: è,
1: l'ho già detto,
7: perché non è andato in procura a
1: perché
7: riferire questi fatti
1: avevo
7: di
1: già
7: reato?
1: accertato ed ero certo che erano già stati informati dal dottor Martina.
3: Non è andato in procura perché si è fidato di quello che diceva Martina. Così
1: Perché ero certo che Martina era già andata in procura e
3: Ma
1: aveva
3: come,
1: agito come
3: scusi,
1: polizia
3: le
1: giudiziaria.
3: chiedo, esatto.
1: Cioè, era la mia certezza perché
3: Cioè, come
1: conosco il dottor
3: faceva
1: Martina,
3: adesso?
7: Sua
1: per
7: certezza personale, sì.
3: Come.
1: Sì.
7: Ha una deduzione.
1: Non avevo la prova
3: Non,
1: documentale.
3: cioè, avevo
1: L'ho
3: una
1: già
3: certezza.
1: dichiarato così.
3: Allora, signori, se parliamo in 50, capite che
1: Capito.
3: non si registra verbale e a microfono. La domanda è: come aveva la certezza che il dottor Martina era andato in procura? Risponda a
1: Perché il
3: microfono.
1: dottor Martina me l'aveva scritto, me l'aveva detto, io avevo chiesto e mi ha
3: Quindi,
1: confermato ed ero sicuro che l'avrebbe fatto conoscendo il dottor Martina, su questo non avevo dubbi.
3: perfetto. Quindi è corretto dire che era certo per la fiducia nella persona del Martina.
1: Ma non perché fiducia su quello che mi ha detto, perché lo conosco e so che agisce così.
3: Va bene.
1: Non nella fiducia della persona, ma nella conoscenza della persona. Però sì,
3: Sì,
1: se
3: questo
1: vuole
3: sì.
1: dirla
3: No,
1: così,
3: no,
1: sì,
3: no, va
1: ma
3: bene.
1: io
3: No, no,
1: ho
3: no, ho
1: cercato di
3: capito.
1: spiegarlo più.
3: Abbiamo capito. È una sintesi, ecco. Se mi dice che ci va, conoscendolo, mi fido del fatto che ci sia andato
1: Però,
3: veramente. Ecco, questo.
1: Presidente, è una
3: Era solo per
1: testimoniale,
3: chiarire
1: vorrei che a
3: questo.
1: verbale ci fossero le mie parole, non le
3: No, no,
1: sue.
3: ma ci saranno quelle sue, solo le
1: Se
3: sue
1: mi vuole
3: parole.
1: mettere le sue parole in bocca, non credo che sia più, non sia corretto. Voglio che ci siano le mie parole. Le mie parole sono quelle che ho detto,
3: Ci
1: non la sua
3: saranno
1: sintesi.
3: assolutamente solo le sue parole.
1: Grazie.
3: Questo è. E ci saranno le mie e le quelle di tutti, ecco, perché è uno
1: Perfetto.
3: stenografico, quindi ci saranno le sue, ed è per questo che glielo fate dire a microfono correttamente, perché se lei le dice mentre parla
1: Sì,
3: qualcun
1: no,
3: altro,
1: certo.
3: non vengono registrate correttamente, ha capito?
1: Ha ragione, Presidente, è
3: Cioè, è
1: che
3: nella sua
1: avevo.
3: tutela, ha
1: No, ha
3: capito?
1: ragione, ma non avevo colto perché prima mi sembrava di aver detto la stessa cosa, un'altra domanda con le stesse parole, però se era
3: No, ma
1: meglio ripeterle adesso per il
3: perché così.
1: stenografico va bene, perfetto.
3: Esatto, perché così se lei le
1: Sono.
3: dice in maniera chiara,
1: Grazie,
3: quel pezzo
1: Presidente.
3: viene registrato in maniera
1: Perfetto.
3: chiara e non ci sono
1: Perfetto.
3: fraintendimenti. Buon guerrieri, prego.
7: Senta, dottor Fraccaro, visto che era in discussione la sicurezza nazionale e anche il rischio di aggravamento della pandemia, perché chiaramente se uno indossa dispositivi di protezione non idonei non si tutela dal contagio, ma piuttosto si espone a rischio rispetto al contagio, lei non ha ritenuto di informare il DIS?
1: No.
7: Allora, perché resti agli atti, Presidente, rispetto alle dichiarazioni e alle che sono state fatte prima dai colleghi del Movimento 5 Stelle, perché non possono cadere nel vuoto. E, preciso questo, il Movimento 5 Stelle, nella persona dell'onorevole Colucci e del senatore Patuanelli, quando citano le carte, dimostrano di non conoscere le carte, o magari se hanno letto delle carte dimostrano dalle loro dichiarazioni che non le hanno comprese o che hanno la volontà di travisarle a fini politici. Perché dico questo? Perché in relazione a quello che è stato detto deve rimanere agli atti che ci sono state tre perizie che hanno appurato la non idoneità e la pericolosità per la salute di queste mascherine e sono agli atti. Le dogane non erano tanto citate dai colleghi di sinistra, non erano abilitate a fare questi tipi di accertamenti se non fino al dicembre del 2021. C'è un provvedimento di sequestro della procura perché si tratta per l'appunto di mascherine non idonee. Il provvedimento di dissequestro non indica l'idoneità delle mascherine, tant'è che le declassa a mascherine di comunità, proprio perché non c'è la prova dell'idoneità, anzi c'è la prova dell'inidoneità. E dico al senatore Patuanelli che se per lui un anno e 8 mesi di condanna, si tratta di un patteggiamento, a Cai Zhongkai, che era il rappresentante cinese dei consorzi cinesi a cui abbiamo pagato 1.251 milioni per frode in pubbliche forniture, non è sufficiente a provare che c'è stato qualcosa che non andava, faccia un po' lui, perché ci sono state delle condanne. Il patteggiamento equivale il patteggiamento a un anno e 8 mesi del rappresentante dei consorzi cinesi per frode in pubbliche forniture è documentale, collega Patuanelli. Se non c'era nulla di irregolare, mi dice perché il rappresentante dei consorzi si è convinto a patteggiare davanti a un giudice per un reato così tanto grave come la frode in pubbliche forniture?
3: Non parlatevi
7: no,
3: tra
7: perché
3: di voi.
7: Questo deve rimanere agli atti, perché sennò sembra che qui ci sia la spy story di Domenico Arcuri. Non c'è nessuna spy story, ci sono dei documenti. Ho precisato che era un patteggiamento.
3: Non parlate tra di voi.
7: Se per lei il patteggiamento equivale all'archiviazione e assoluzione, resterà anche questo agli atti. Però non continuiamo a travisare la realtà dei fatti quando si parla di danno alla salute e di milioni degli italiani sprecati per ingrassare amici del PD che hanno incassato e del Movimento 5 Stelle che hanno incassato più di 200 milioni di provvigioni su queste partite
3: di
7: fornitura
3: di mascherine. Vi prego di non intrompervi a
7: vicenda. È una dichiarazione che ho già fatto in altri casi e la ribadisco.
3: No,
7: e la ribadisco perché Mario Benotti,
3: mi costringete a interrompere la seduta.
7: Non era un
3: se andiamo avanti
7: amico.
3: Così mi costringete a interrompere la seduta. Se andiamo avanti, se andiamo avanti
7: questo,
3: così,
7: dottor,
3: mi costringete a interrompere.
7: No, è perché bisogna fare i seri e non raccontare
3: così,
7: quello che si vuole raccontare per far passare
3: così,
7: delle comunicazioni.
3: Interrompo
7: distorte.
3: La seduta qualche minuto. Bene, allora, deputata Bonguerieri finisce. Poi alla fine, come prima, che lei aveva finito il suo tempo, risponderà la richiesta di fatto personale, dirà quello che vuole. Però non interrompiamo gli ultimi 10 minuti della Bonguerieri. 10 minuti sono. Quando sospendo le sedute fermo il cronometro. Vabbè, insomma, no, va bene. Vado avanti. Ancora.
7: Dottor Fraccaro, le chiedo questo. Nell'occasione, nell'incontro dell'8 luglio 2020 a Palazzo Chigi, avvenuto fra lei e il dottor Martina, ha dichiarato che non vi erano altre persone neppure in collegamento. Le chiedo questo. Il dottor Martina le rappresentò nuovamente il rischio sanitario legato ai dispositivi non conformi già distribuiti e anche le ritorsioni che lui stava subendo a sua detta, per le attività di indagine che aveva condotto su questo tema?
1: Il dottor Martina mi disse che aveva fatto delle indagini che secondo lui entravano mascherine non idonee, formalmente non idonee, in violazione del in un'applicazione scorretta delle norme corrette da parte dell'amministrazione e mi sottolineò il fatto che aveva perso, che gli avevano tolto delle mansioni, era stato demansionato e quindi di fatto è una situazione di whistleblowing o di mobbing.
7: L'ha citato lei, lei ha conoscenza del fatto che il Tribunale di Roma Sezione Lavoro ha riconosciuto un risarcimento del danno al dottor Martina proprio per mobbing?
1: Sì, l'ho appurato ascoltando la sua audizione.
7: Senta, in quell'occasione ci risulta che il dottor Martina le consegnò un dossier che avente ad oggetto le segnalazioni sulla inidoneità delle mascherine che stavano entrando in Italia, la certificazione falsa oltre ad altro. Lo conferma e che fine ha fatto quel dossier?
1: Lo confermo, io quel dossier non l'ho mai aperto perché mi aveva dichiarato che era in possesso della magistratura tutta la documentazione e non avrebbe portato nulla la mia lettura. Anzi, temevo che ci fossero fatti coperti a segreto d'ufficio che avrebbe messo in difficoltà eventualmente la magistratura stessa.
7: Scusi, ma qualcuno?
1: Non ne ho a disposizione perché poi sono passati tanti anni e molte delle mie pratiche non le ho più, che avevo conservato a Palazzo Chigi, non ce le ho più.
7: Scusi, un funzionario delle dogane, un servitore dello Stato, le porta un dossier con all'interno delle informazioni che le aveva poi già anticipato verbalmente su ipotesi di reato, su mascherine che si introducevano non conformi, con marcatura CE falsa, quindi che potevano procurare danno alla salute, danno erariale, lei neanche lo apre?
1: Aggiungo che aveva ribadito che era un'attività dolosa che riguardava tutto il vertice dell'Agenzia delle Dogane e anche affari di Stato, secondo alcune comunicazioni interne.
7: Scusi, ma lei non rappresentava lo Stato in quel momento, era sottosegretario di Stato?
1: Non c'entravo niente, quindi io potevo essere circondato, se fosse vero, da chiunque che era coinvolto e quindi... Okay. Non era opportuno che io comunicassi con nessuno di queste cose.
7: Cioè, ma scusi, la gravità di quello che ci riferisce a me è molto chiara, anche ai tempi, ma col senno del poi, oggi, sapendo che ci sono stati tutti i morti che ci sono stati, soprattutto in quegli ospedali dove queste mascherine sono finite, ci viene a dire in maniera così candida e tranquilla che aveva un dossier in mano che le diceva che stavano introducendo dispositivi di protezione di donne finiti nelle mani dei medici, infermieri, operatori sanitari e ci viene a riferire anche oggi, a distanza di tempo, dopo tutto quello che è successo, che ha fatto bene a far così da sottosegretario di Stato?
1: Ma certo, perché anche voi mi confermate questa mia posizione, visto che pensate che Conte sia coinvolto, che il dottor Arcuri sia coinvolto. Se avessi comunicato o agito con loro, avrei fatto qualcosa di sbagliato.
7: Guardi, lei si assume la responsabilità ovviamente di quel che dico, di quel che dice, non c'è bisogno che glielo dico io. Poi noi faremo le valutazioni che serve fare, ci mancherebbe.
3: Andiamo avanti, restano pochi minuti, poi chiudiamo l'audizione. Cioè, chiudiamo sì. Prima c'è
4: sì. Fatto ah, prima.
3: No, voi chiudete allora, i vostri minuti.
4: Sì. Lei ci ha confermato che il dottor Martina era un militante del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è stato tra i grandi sostenitori della legge, del disegno di legge che poi è diventato legge numero 179 del 2017 sulle cosiddette whistleblowers. Che godono di particolari protezioni e nei confronti dei quali è vietato trasferirli, metterli in condizioni difficili, tantomeno fare mobbing. Gli ha mai segnalato l'opportunità di avvalersi, visto le cose che gli le segnalava, di avvalersi di tutte le possibilità di questa legge che avrebbero, almeno se la legge funziona, avrebbero dovuto impedire tutte le angherie sostanzialmente che sono state fatte nei suoi confronti, per non parlare delle minacce, che lì è proprio un reato di altro tipo.
1: Stai chiedendo, sì, io in quell'occasione gli ho detto leggiti la legge, applica tutte quelle... No, non ho fatto questo discorso, ma Martina conosceva benissimo quella legge.
4: Visto che collega Colucci le ha fatto una domanda su mascherine che un mio conoscente avrebbe proposto, io non ho offerto nulla, anche perché non ho in parallelo mandato miei avvocati a proporre percentuali, a differenza di quanto abbiamo ascoltato, e a conoscenza del fatto che all'epoca vice ministro Castelli avesse offerto delle mascherine sempre alla struttura d'emergenza, e di quale sia stato l'esito di questa offerta?
1: Però l'economia?
4: Sì.
1: No.
4: Sì, e a conoscenza del fatto che la stessa cosa è stata fatta dal sottosegretario agli esteri Di Stefano?
1: No.
4: No, non è conoscenza, forse neanche altri ne sono a conoscenza, però è utile saperlo. Invece, lei rivestiva un ruolo molto delicato, quello di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in particolare in un periodo così difficile. Il 19 maggio 2020 il governo, nel quale lei era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, emanò il decreto legge che ha preso il numero di 34, un corposo decreto legge recante, questa era la rubrica, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, denominato nella comunicazione decreto legge rilancio. Bene, in questo decreto, all'articolo 180, commi 3 e 4, c'erano delle misure che cancellavano per l'albergatore il ruolo di agente contabile per la riscossione della tassa di soggiorno, con l'effetto anche retroattivo che per gli albergatori che non avessero versato i rispettivi comuni la tassa di soggiorno fatta pagare ai clienti, non era e non è da allora più ipotizzabile il peculato, punibile ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi, ma la semplice evasione fiscale punita con una sanzione amministrativa. E le chiedo anche se era, questo era nel testo originario, e se era informato del fatto che il padre della compagna dell'all'epoca Presidente del Consiglio Conte era stato accusato proprio in quel periodo di non aver versato per anni al Comune di Roma Capitale le tasse di soggiorno fatte pagare ai clienti dell'Hotel Plaza di cui era gestore per un totale che ammonterebbe a 2.047.677 euro. Su questi due commi alla Camera furono presentati degli emendamenti per cancellarli e il parere del governo fu parere negativo. Sulla base di questo governo, all'epoca maggioranza governativa lo bocciò, poi in aula furono presentati, fu chiesta la fiducia impedendo l'esame degli emendamenti analoghi, la stessa cosa accade al Senato. Lei era a conoscenza di questa situazione? Queste domande le ho in gran parte lette perché erano parte di un'interrogazione presentata già nel 2020 alla quale il governo non rispose mai.
1: I procedimenti penali in capo al...
4: Se era a conoscenza di questa duplice realtà, e cioè di questa coincidenza, questi due commi dell'articolo 180 del decreto legge 34/2020 che doveva servire a contrastare l'emergenza Covid, c'era il cambiamento dello status dell'albergatore che non versa la tassa di soggiorno al comune, perché non sono soldi suoi, sono soldi del comune, per cui non è semplice evasione fiscale, è peculato, almeno fino all'epoca era peculato, e si rischiavano fino a 10 anni e 6 mesi di reclusione. Intanto, se già che ci siamo, qual era la motivazione, qual era la funzionalità rispetto all'emergenza Covid di depenalizzare questa situazione, e se era a conoscenza che quella era proprio la situazione in cui si trovava il padre della compagna del presidente Conte?
1: No, non ero a conoscenza che era quella la situazione in cui si trovava il padre del dono. Per quanto riguarda l'efficacia, molto tecnica, non saprei non ho le conoscenze tecniche per risponderle.
4: Neanche io so spiegarmi il collegamento con l'emergenza.
3: Tempo
4: Covid.
3: Esaurito, a mezz'ora della maggioranza. Adesso facciamo cioè un fatto personale, facciamo subito del deputato Colucci e poi dopo. Che lo faccio anticipare ora, non a fine seduta, e poi finiamo di gestire sta roba. Prego, deputato Colucci. Qua mi chiedono arrivo richieste in continuazione con l'audito, finiamo di gestire, perché mi sembra di aver capito che si voglia fare altre due domande in più all'audito, quindi però prima facciamo
2: sì,
3: questo
2: Presidente,
3: fatto personale.
2: Perché è necessario che venga reso in maniera limpida quello che è il mio pensiero e poiché questo non è avvenuto mi trovo nella necessità di ricordare che il riesame del Tribunale di Gorizia il 22 aprile del 2021 ha proprio accolto la richiesta di sequestro delle mascherine disponendo l'annullamento e la restituzione dei dispositivi all'avente diritto e si afferma nel provvedimento tra virgolette, nessuna valenza assumono le analisi condotte dal consulente tecnico della Procura Stella e ciò soprattutto perché le modalità con cui sono state svolte non sono idonee a confutare le diverse analisi dell'INAIL. Il riesame, peraltro,
3: deputato Colucci, qual è il fatto personale? L'ha già letta 10 volte oggi sta sentenza, l'abbiamo capito, avete una visione diversa di quegli atti. Non è il fatto personale, di cosa si sente offeso?
2: Allora,
3: non mi rilegga tutta la sentenza perché non è fatto personale.
2: Mi fa parlare?
3: La faccio parlare se fa un fatto personale vero. Se mi rilegge la sentenza da capo per la terza volta oggi, no.
2: No, io
3: questa perché non è fatto personale.
2: Posso?
3: Può parlare.
2: Gentilmente?
3: Può parlare.
2: Bene. Allora, ci ho detto, questa decisione io non l'ho citata oggi ed è la prima volta che viene fuori. E in secondo luogo la sto citando in termini letterali proprio perché essa esprime con precisione il mio pensiero, la verità dei fatti e mi necessita una precisazione in ragione del fatto che mi si sono state attribuite parole che non ho detto. Quindi si tratta di una precisazione del mio pensiero che deriva dal fatto che sia stato presentato in modo mistificatorio ed è per questo che cito il dato di un atto proprio per rendere la oggettività di quello che non è un mio pensiero ma è un atto, per cui le chiedo la cortesia di farmi completare.
3: Completare cosa? L'ha già completato.
2: No, lo dice lei che l'ho completato.
3: Allora, no, non la faccio completare. Deputato Colucci, lei, fatto personale, glielo spiego in parole povere, faccio la sintesi. Fatto personale, io intervengo e dico, la deputata Buonguerrieri mi ha attribuito questo pensiero e dico il pensiero che mi ha attribuito la deputata Buonguerrieri. Questo pensiero non corrisponde al mio pensiero, che invece è questo. Se lei mi legge tutta la sentenza, sono io purtroppo, suona tutto. Se lei ritiene che quello è il suo pensiero, lo dice, non rilegga tutta la sentenza. Su bene. Quella sentenza, quel procedimento, avete idee differenti, legittime. Lei ritiene, aderisce a un'interpretazione che è quella che ha dato la Procura, altre dicono che quell'interpretazione è diversa, punto. Ma non è in discussione la sentenza, è in discussione il pensiero che le ha attribuito la deputata Buonguerrieri. Quindi su questo può intervenire, se no la chiudiamo qua.
2: Allora,
3: prego.
2: Allora, Presidente, il mio pensiero riproduce esattamente la verità che emerge dagli atti ed è perciò che la lettura degli atti è essenziale per trasporre
3: Basta.
2: Il mio pensiero.
3: Chiuso, non
2: Presidente,
3: è fatto personale.
2: Questo qualifica
3: non è fatto
2: la
3: personale.
2: Sua Presidenza.
3: Va bene, l'ha già detto. Sì, va bene. Abbiamo capito che non è fatto personale. Molto bene. Ha bisogno ancora di qualche minuto?
2: E te parevo.
3: Qualche minuto e stessi minuti vengono dati all'opposizione.
7: Le chiedo, dottor Fraccaro, se ho capito bene. Lei decide di ricevere a Palazzo Chigi, nella sua funzione, nel suo ruolo di sottosegretario di Stato, un funzionario delle dogane, ci parla per un'ora, prende le carte che il funzionario delle dogane le porta e le consegna e poi decide di non leggerle e sostanzialmente metterle nell'armadietto. Ho capito bene?
1: Decido di incontrare su sua richiesta il dottor Martina, ascolto la sua versione dei fatti che riguarderebbero comportamenti che hanno risvolti penali non solo delle dogane e decido di non assecondare la sua richiesta di trasferirlo nei miei uffici e decido di non comunicare con nessuno di questa cosa proprio per non intralciare la magistratura.
7: E perché ha preso le carte se poi non le doveva leggere? Non so, gliele poteva anche restituire sul momento, se la sua intenzione era quella di non entrare nel merito, come non è entrato nel merito, non ha letto, perché le ha ricevute? Perché ha deciso di parlarci un'ora? Perché si è fatto consegnare la documentazione? ha ritenuto quei fatti gravi?
1: Perché mi aveva chiesto più volte di poter riferirmi, mi scriveva molti messaggi, volevo capire qual è la situazione e dopo che abbiamo avuto quell'incontro ho riflettuto sul da farsi e penso che questa sia stata la cosa più corretta da fare.
7: Senta, il dottor Martina, come funzionario delle dogane, le rappresenta anche che a seguito delle sue indagini sulle mascherine non idonee e con marcatura falsa ha subito la revoca degli accessi e quindi è stato impedito dalle dogane nei suoi accertamenti. Fatto grave. Su questo lei ha ritenuto di fare degli accertamenti, considerato che a lei, sottosegretario di Stato, un funzionario delle dogane le rappresenta di essere impedito in accertamenti che incidono sulla salute delle persone e sulla gestione dei soldi non pubblici? O ha ritenuto di non fare nessun tipo di indagine, verifica?
1: Non è mio compito fare indagini, il mio compito in quel ruolo e da parlamentare prima è fare le norme per tutelare il whistleblowing. E la norma attuale sul whistleblowing è stata fatta dal Movimento 5 Stelle grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle, della loro Ministra della Giustizia Bonafede e delle commissioni Camera e Senato della Giustizia. Questo era il nostro compito, tutelare tutti i whistleblowing.
7: Quindi non ha fatto nulla neanche sotto questo profilo, ho capito. E le posso chiedere che professione esercita ora, insomma, che lavoro fa, se vuole rispondere?
3: Se vuole rispondere, non
7: sì, fatto sì.
1: Sono amministratore delegato di una società.
7: Fa attività di consulenza?
1: No, la società, non io, personalmente.
7: La società da lei rappresentata,
1: sì,
7: giusto?
1: Esatto.
7: Che società è?
1: Cioè, è una società che si occupa di ambiente.
7: Ma risulta corretto quel che leggiamo da alcuni comunicati dei tempi del 2023 sul fatto che lei, magari attraverso la sua società, si sta occupando dei, questo lo dico io, disastri del super bonus 110, tra l'altro lei è stato padre politico di questo provvedimento, e si sta occupando oggi dei crediti incagliati, quindi dei problemi che il super bonus 110 da lei voluto ha creato?
1: Sta parlando della misura che voi mi contestavate perché non difendevo?
7: È una domanda, se vuole rispondere risponde diversamente. Perché?
3: Non dovete. Sono io che presiedo. La domanda ha risposto prima.
7: Fanno i danni e poi si propongono di risolvere.
3: La domanda non rientra nel perimetro del Covid.
7: Grazie, Presidente. Ho finito.
3: Ok, do i 3 minuti in più all'opposizione per compensare questi 3 minuti della maggioranza. Se li vogliono, bene, no, non li vogliono. Quindi sospendo tecnicamente. La seduta è sospesa fino alla ripresa delle 14.30 per il prossimo punto all'ordine dei lavori. Ringrazio l'onorevole Fraccaro, il dottor Fraccaro, abbiamo chiamato in più occasioni, per essere venuto e per essere stato qua. Grazie.
8: Radio Radicale, 18:07 nella seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid dello scorso 7 luglio. Nella stessa giornata, nella seduta del pomeriggio, la Commissione ha discusso delle audizioni in modalità attività delegate. Sentiamo.
3: Vabbè. Bene, riprendiamo la seduta, riprendiamo i lavori. La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca al secondo punto la discussione di eventuali deliberazioni su proposte provenienti dall'ufficio di presidenza integrato dei rappresentanti dei gruppi, anche se non sono presenti auditi, se nulla osta terrei la web TV accesa. Chiedo le opposizioni alla maggioranza. Opposizioni? Nulla da eccepire, quindi tutti sono d'accordo sulla web TV accesa. Come preannunciato nel corso della seduta di giovedì 2 luglio, ho disposto l'integrazione dell'ordine del giorno al fine di dare spazio alla discussione su alcune proposte prospettate dai gruppi in ufficio di presidenza e che hanno incontrato la contrarietà di alcuni rappresentanti delle forze politiche in quella sede. Quindi, giovedì scorso abbiamo tenuto un ufficio di presidenza. All'interno dell'ufficio di presidenza sono state avanzate delle richieste di attività di indagine di vario tipo e di attività sulla programmazione dei lavori. A seguito della contrarietà manifestata dalle opposizioni rispetto a, alla programmazione dei lavori e a quelle indagini, sono andato in plenaria e in plenaria ho comunicato

mettere assieme tutte le esigenze e le richieste di programmazione dei lavori, tutto ciò secondo quanto dispone l'articolo 7 del nostro regolamento interno, con particolare riferimento ai commi 2 e 3. Articolo 7 del nostro regolamento interno, che è questo, giusto? Che al comma 3, al comma 2, dice: qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente, che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire gli argomenti indicati da quest'ultimo una quota del tempo disponibile al periodo considerato, ovvero agli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione, che è quella appunto che ho fatto giovedì. Naturalmente la programmazione, tenuto conto del dibattito articolato che si è svolto nel precedente ufficio di presidenza in punto alle attività delegate volte ad ascoltare auditi e a sommare informazioni testimoniali. Ritengo dunque opportuno che su questo i gruppi possano pronunciarsi ancora in questo dibattito, una volta, precisando tuttavia che l'istituto non è affatto nuovo e che in passato se ne è fatto diffuso impiego da parte delle commissioni d'inchiesta, ovvero quello delle attività delegate nelle medesime modalità con cui le abbiamo svolte. Anche perché è inoltre indispensabile che vi ricordi che il tempo purtroppo è tiranno e che è impossibile dar seguito a tutte le attività di indagine richieste, che sono molto numerose e che mi sembra che si accavallino ulteriormente, perché anche stamattina sono state richieste ulteriori tutti i giorni nuove persone da sentire in questa commissione, e che quindi diventerebbe impossibile per il ritmo che ha la commissione sentire tutti gli auditi che sono tuttora presenti negli elenchi, tutti quelli che mi stanno richiedendo ulteriormente, sentirli in seduta. E questa è la funzione delle deleghe d'indagini, che vi ricordo vengono date a magistrati e forze di polizia giudiziaria, come hanno fatto tutte le commissioni d'inchiesta. Bene, ora, prima di darvi la parola, vi riferisco nuovamente i nominativi delle attività delegate, delle persone che verrebbero sentite in attività delegata, che è parzialmente in parziale accoglimento delle richieste che mi sono state fatte. Per questa breve parentesi chiuderò la web TV, chiedo l'attenzione di tutti su questo passaggio, solo per questa parentesi chiuderò la web TV, perché citerò i nomi delle persone che sono state richieste di essere audite a testimonianza e chiaramente diciamo non le diciamo in pubblico, quindi solo rispetto ai nominativi, sui quali ovviamente c'è la riservatezza dei commissari e dei membri di commissione. Dopodiché possiamo discutere liberamente su tutto, discuterete liberamente su tutto, vi prego solo di avere attenzione rispetto a citare i singoli nominativi. Quindi chiudo brevemente la web TV, se no mi scordo, mi sgridano. Chiudo brevemente la web TV per citare i nominativi. Siamo tornati in seduta pubblica e in web TV. La programmazione dei lavori ovviamente comprendeva anche altre audizioni che erano già programmate, e quindi l'audizione oggi di Fraccaro, che era giovedì, che era già programmata, l'audizione del deputato Bignami nella settimana successiva e l'audizione del dottor Arcuri nella settimana immediatamente successiva, che erano tutte già programmate e in quella sede le abbiamo motivate. Ne approfitto perché è presente anche il commissario Conte, che anche la sua richiesta è stata immediatamente inserita nell'ufficio di presidenza scorso tra la lista degli auditi, e quindi appena arrivato è stata inserita nella lista degli auditi, essendo venute meno le
le condizioni.

0: ostative che c'erano in precedenza, gli è stata data priorità rispetto a tutti gli altri auditi, chiaramente rispetto a quelle immediatamente conseguenti, nel senso che Fraccaro era già programmato, Bignami si è già dimesso, è in una condizione diversa e quindi è stata ritenuta prioritaria, e Arcuri è stata richiesta più volte, sollecitata anche e soprattutto dall'opposizione, dopodiché è stata inserita anche la sua, e le anticipo anche perché le ho scritto stamattina, credo sia la lettera è partita, confermano che è partita, che verrà contattato dagli uffici nelle prossime ore per concordare una data assieme alla prima utile. Questo per chiarezza di quello che si è determinato in ufficio di presidenza. Quindi, tornando a noi, do la parola ai gruppi, anticipando che consentirò lo svolgimento diffuso del dibattito, con un unico termine, sì, segnatevi voi perché non riesco a vedere tutto contemporaneamente, con l'unico termine e preclusione che alle 16.30 inizia l'aula, quindi il dibattito necessariamente si dovrà esaurire al massimo alle 16.15 per consentire ai deputati di andare in aula, e credo che ci sia largo tempo per ogni gruppo per sostenere le sue ragioni, mi sfuggiva, ovviamente cercando di dare spazio a tutti i gruppi. Bene, chi è che si è prenotato per primo? Prima c'era Zambito, senatrice Furlan, ma decidete voi. Bene, senatrice Furlan, prego.
1: Grazie Presidente.
0: Io 5 minuti di intervento però.
1: Brevissima, anche me.
2: Di Italia Viva.
1: Intanto non ho assolutamente condiviso i criteri per cui facciamo audizioni su due binari diversi. Alcune le facciamo qua, con i commissari presenti, altri invece in commissariato con i consulenti. È ovvio che tutto questo rimane incomprensibile. Noi abbiamo modo e luogo dove fare le audizioni, che è esattamente questo, come abbiamo fatto finora. Non è che aumentando il numero noi possiamo creare per gli auditi, ma se permette anche per i commissari, condizioni diverse. Qual è il criterio per cui decidiamo, anzi lei decide, che un audito debba essere sentito qua alla presenza di tutti i commissari e un altro invece in commissariato alla presenza di consulenti, peraltro da voi indicati, ma questo non sarebbe il problema, e con un criterio non oggettivo, assolutamente discrezionale da parte sua, che è incomprensibile. Quindi io credo che questa questione qua vada affrontata in un'ottica diversa. Noi non possiamo creare condizioni di diseguaglianza di trattamento verso i vari auditi, e non possiamo creare nemmeno condizioni per ognuno di noi commissari di partecipare o meno alle audizioni. Io vi ricordo che gli ultimi che avete audito in commissariato, non in commissione, noi l'abbiamo saputo leggendo i verbali, perché nemmeno ne eravamo a conoscenza. Quindi credo, Presidente, che questo metodo non ci faccia lavorare bene, crei disparità di trattamento tra gli auditi stessi, e non trovo nessun motivo logico perché questo tema della velocizzazione che stiamo usando soltanto in questo caso, peraltro, possa essere a motivazione o giustificazione di questa scelta.
0: Grazie, senatrice Zambito.
3: Presidente, la sua proposta è del tutto irricevibile. Abbiamo già visto come i consulenti di Fratelli d'Italia gestiscono le escussioni testimoniali. Ce lo ha ricordato chiaramente, proprio in quest'aula, l'avvocata Spaziani. una professionista perseguitata insieme alla sua anziana madre al solo scopo di costringerla a presentarsi in commissione, dove poi è stata aggredita, minacciata e maltrattata. Una libera cittadina incensurata, letteralmente travolta in nome degli interessi di parte di Fratelli d'Italia. Il Parlamento è la casa dei cittadini italiani, non è un ring dove si intimidisce l'interlocutore. Di conseguenza non possiamo tollerare e non permetteremo che si ripeta una pagina così buia della nostra storia istituzionale. Inoltre, Presidente, non vi è alcuna necessità di delegare ad altri il lavoro che spetta a noi. Nessuno vi impedisce di integrare elenchi di testimoni già concordati. La ragione del vostro rifiuto, però, è fin troppo evidente. Farlo avrebbe significato aprire la lista alle proposte delle opposizioni. Una concessione che non potete permettervi, perché sapete benissimo chi avremmo voluto convocare. Le faccio tre nomi, Presidente. Avremmo chiesto l'audizione dell'Avvocatura dello Stato per comprendere le ragioni che l'hanno spinta a non attendere l'esito della giustizia ordinaria, preferendo transare per 100 milioni di euro con il vostro amico Dario Bianchi, assiduo frequentatore delle vostre feste di partito, nonché grande accusatore della gestione commissariale. All'Avvocatura avremmo domandato il motivo di tanta fretta, specie a fronte di una consulenza tecnica ad ufficio CTU che delineava
2: nel Partito Democratico
3: in primo luogo l'ipotesi che nulla fosse dovuto, in secondo luogo un indennizzo limitato a 8 milioni di euro per il residuo delle mascherine previste dal contratto e infine l'ipotesi accettata di 203 milioni basata su un presunto contratto illimitato. Ma quale contratto illimitato? Le audizioni in commissione di Arcure, Forte, Busia e Borrelli hanno ampiamente dimostrato che non esisteva alcuna illimitatezza, altro che sentenza solida di primo grado. Le avremmo chiesto chi del governo le aveva fatto pressione per compiere questa scelta incomprensibile. Avremmo voluto audire anche la dottoressa Campitiello per chiedere che gli abbia ordinato di firmare con il favore delle tenebre una transazione economica che ha fatto confluire ben 100 milioni di euro nelle tasche di Dario Bianchi, così come avremmo voluto ascoltare l'avvocato Boria, legale dello stesso Bianchi, che di recente sui giornali ha smentito categoricamente le dichiarazioni rilasciate dal suo assistito in questa commissione in merito ai rapporti con lo studio Alpa. Ecco di chi avremmo voluto l'audizione, ma voi queste voci non le volete ascoltare. Non vi interessa accertare la verità, vi interessa solo portare avanti il vostro monologo costruito su narrazioni totalmente inventate e quelle sì radicalmente farlocche. Per questo motivo, Presidente, non permetteremo che i suoi consulenti continuino a maltrattare i cittadini in nostro nome al solo scopo di confezionare storie ad uso e consumo dei giornali di Angelucci. Non è per questa esatta ragione che il Partito Democratico ha scelto di non partecipare alle ultime audizioni, per non legittimare i lavori di una commissione del tutto delegittimata. Una commissione guidata da un presidente che ha compiuto scelte arbitrarie e che, dopo essere stato richiamato dal presidente del Senato, aveva assicurato il pieno e totale coinvolgimento di tutti i gruppi parlamentari. È forse questo il modo che intende garantire tale coinvolgimento? Con il blitz odierno inserito all'ordine del giorno appena 24 ore dall'inizio della seduta e per giunta in una giornata in cui l'Italia è bloccata e spaccata in due dal caos dei trasporti ferroviari. Lei si dimostra incapace persino di onorare gli impegni assunti con la seconda carica dello Stato. Per quanto ci riguarda, la sua guida finisce qui. Lei si deve dimettere. In ogni caso, qualora decideste di portare a compimento anche questo ennesimo abuso, lo dichiaro fin da ora, il PD garantirà la propria presenza ad ogni singolo interrogatorio di queste persone e pretenderemo di conoscere con un congruo e dovuto preavviso l'ora e il luogo esatti in cui si svolgeranno. Non permetteremo che altri liberi cittadini vengano maltrattati dai consulenti di Fratelli d'Italia.
0: Prima di dare la parola al deputato Zaratti, evidenzio che le sue parole nei confronti di magistrati e forze dell'ordine sono molto gravi. Lei ha parlato di maltrattamenti, ha parlato di delle accuse che hanno rilevanza penale, che avrebbero compiuto un magistrato fuori ruolo, in carico alla commissione Covid, e delle forze dell'ordine e della polizia di Stato. Ricevo questa sua denuncia politica, ma se lei è a conoscenza del fatto che sono stati compiuti questi reati, la denuncia la deve fare alla Procura della Repubblica nei confronti di queste persone. Lo dico per inciso, perché parliamo non di consulenti di Fratelli d'Italia, potete continuare a dirlo, ma parliamo di consulenti della commissione d'inchiesta Covid, non indicati neanche da Fratelli d'Italia, indicati dal Presidente, che voi potete ritenere essere di Fratelli d'Italia, ma che quando il Presidente li ha indicati è passato in ufficio di Presidenza, ha distribuito i curriculum, ha detto che li indicava e non c'è stata nessuna contestazione rispetto a quelle indicazioni. Quindi, tecnicamente, quei consulenti sono consulenti della commissione d'inchiesta Covid che li ha votati all'unanimità e che sono stati scelti all'unanimità. Politicamente potete dire quello che volete sul Presidente, ma la realtà dei fatti è questa. Poi, se politicamente li ritenete di Fratelli d'Italia, non è un mio problema. Ma i curriculum sono stati distribuiti e ci tengo per l'onorabilità di un magistrato e degli agenti della Guardia di Finanza. Non sono stati scelti da Fratelli d'Italia. Sono stati indicati dalla commissione d'inchiesta all'unanimità, senza opposizioni, senza contrarietà neanche vostre, su indicazione del Presidente. Chi altri c'è? Deputato Zaratti.
2: Guardi, Presidente, di Alleanza Verdi Sinistra, sulle sue dichiarazioni ultime, perché credo che lei stia facendo un grave errore, perché ha un nonché di intimidatorio quello che ha detto nei confronti della collega Zambito. Io le vorrei ricordare che, diciamo, la nostra Costituzione garantisce a tutti i senatori e a tutti i deputati la possibilità, nell'esercizio della loro funzione, di esprimere liberamente il loro pensiero. E non bisogna ricordare, non c'è necessità di ricordare che, diciamo, quello che la collega ha dichiarato è rilevanza penale, perché francamente dal Presidente io non mi aspetto questo. Il Presidente, che dovrebbe essere garante anche delle libertà di tutti i senatori, di tutti i deputati, di esprimere liberamente il proprio pensiero. Quindi francamente io mi sento di sottolineare questa grave scorrettezza da parte sua e anche della grave scorrettezza con cui esercita il ruolo di Presidente. La stessa scorrettezza, le devo dire, Presidente, che è, diciamo, scorrettezza e forse anche qualcosa di più, in relazione anche a questa ipotesi che lei ci ha prospettato, questa di quattro deputati in commissione e quattro deputati, diciamo, sotto la forma di attività delegate. Ma io le voglio ricordare, noi siamo deputati e senatori della Repubblica e che l'articolo 82 della Costituzione, peraltro da lei richiamato già più di qualche volta, recita espressamente che la commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ma è la commissione che ha questa autorità e non ha la facoltà di delegare. È come se lei mi dicesse che quando io devo esprimere un voto nella Camera dei Deputati, della quale sono immediatamente membro, io posso delegare il mio assistente. Questo non è proprio esattamente possibile. Per questo questa sua ipotesi è del tutto campata in aria e che va a calpestare direttamente i diritti e i doveri dei singoli parlamentari. E in qualche modo calpesta anche quello che la Costituzione prevede nell'articolo 82, delimitando le attività delle commissioni d'inchiesta. E a tal proposito, Presidente, io le vorrei ricordare che l'articolo 102 della Costituzione vieta la costituzione di tribunali speciali nel nostro Paese e dice espressamente che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. E che l'articolo 82 ci dice che la commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni delle autorità giudiziarie. Quindi lei sta travalicando quello che è previsto dall'articolo 102 della Costituzione e dall'articolo 82 della Costituzione. È una cosa che nella storia della nostra Repubblica non si è mai vista. Presidente, io spero che lei se ne renda conto. perché sta travalicando il dettato costituzionale. E io penso che per questo la sua proposta è assolutamente irricevibile. Perché io mi dovrei fidare? I consulenti possono coadiuvare i deputati e i senatori, membri della Commissione, durante gli interrogatori, unicamente in presenza ovviamente della Commissione. Lei non può interrogare in questo modo dei liberi cittadini, non ne ha il potere, perché lei ha gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. E i limiti dell'autorità giudiziaria dicono che lei non può fare il giudice speciale, in modo particolare su una questione come il Covid. Del resto, Presidente, se lei continua in questa direzione, non può nient'altro che fare che convalidare l'ipotesi che il vostro è il tentativo di fare un processo politico a un governo che c'è stato prima di voi. E anche questo è una novità assolutamente straordinaria nella storia della Repubblica. Mai nessun governo ha istituito una commissione per processare politicamente quanto fatto dal governo precedente. Ci sono state critiche forti, a volte aspre, a volte addirittura più che aspre, ma mai nessuno è andato al di là della politica. E voi con queste modalità state trasformando il Paese, e in modo particolare la Commissione Covid, in una sorta di tribunale speciale che serve a colpire il nemico politico attraverso procedure che non sono previste dalla Costituzione. Io per questo penso che il Presidente lei farebbe assolutamente bene a dare le sue dimissioni, a interrompere questa farsa che voi state montando già ormai da qualche anno a questa parte, non portando, come dire, nessun risultato palese rispetto a quello che dovrebbe fare l'indagine sull'inchiesta sulla questione del Covid, ma d'altro canto già dall'inizio voi avete, come dire, stralciato tutta la posizione delle regioni che erano un asse portante di questo tentativo. E francamente io penso che da questo punto di vista ci sia la necessità di rimettere le cose un po' in ordine in questo Paese. Se pensate che questo sia il modo migliore per condurre la vostra attività politica ed elettorale, credo che state facendo un errore. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Zaratti. Deputato Colucci.
4: Presidente, purtroppo la vostra capacità di scrivere pagine brutte non ha mai fine. State scrivendo l'ennesima pessima pagina di una commissione parlamentare che è completamente delegittimata, che ha travalicato quello che è il ruolo che la Costituzione
2: il Movimento 5 Stelle
4: assegna, e che in sé, anche a causa della sua presidenza, che è una presidenza di parte e non una presidenza terza e garante, l'accertamento della verità al fine di rendere più resiliente il nostro sistema sanitario in caso di future pandemie. E credo che questa commissione, la maggioranza, una peggiore offesa a tutta la tragedia del Covid, che è stata una tragedia italiana e una tragedia mondiale, non potesse davvero renderla. Circa, io condivido le dichiarazioni rese dalle colleghe e dai colleghi che hanno parlato prima di me. Non so come si siano svolte queste testimonianze in commissariato, però so come lei svolge le audizioni testimoniali in questa commissione, dove si assiste alla continua sproporzione tra chi pone le domande e chi risponde, dove si ha la mistificazione continua dei contenuti e si ha il tentativo di far dichiarare cose che sono distanti dal senso profondo dell'audito quando interviene. Anche qui assistiamo continuamente a un tentativo di mistificazione che confligge con le verità anche documentali che emergono dai lavori di questa commissione. Del resto proprio oggi lei mi ha vietato di leggere dei documenti, sostenendo che fossero delle interpretazioni, e leggere atti giudiziari, atti costituisce un elemento sicuramente di accertamento di verità, soprattutto laddove questi atti sono passati in giudicato. Ora, Presidente, naturalmente anch'io contesto il mancato rispetto del termine di 48 ore previsto dal nostro regolamento, l'articolo 8,2, per la integrazione dell'ordine del giorno, perché è vero che questa commissione era già convocata, ma era convocata per attività informativa. L'ordine del giorno è stato modificato con attività deliberativa e l'ordine del giorno è parte integrante dell'avviso di convocazione, quindi c'è violazione delle norme regolamentari. ed evidente che questo era funzionale a un tentativo di blitz da parte sua, Presidente. Ora, le audizioni testimoniali tenute in commissariato di pubblica sicurezza, per come si sono tenute, non soddisfano assolutamente, l'hanno detto molto bene le colleghe e colleghi che hanno parlato prima di me, quelle che sono le prescrizioni costituzionali. In primo luogo, perché si siano tenute in un commissariato di pubblica sicurezza e non piuttosto presso le aule parlamentari? Perché i commissari non siano stati informati e posti nella condizione di partecipare a quegli esami testimoniali, assumendone come la legge, la Costituzione assegna a loro il dominio? Perché questi consulenti hanno svolto attività sostitutiva, surrogatoria dei commissari e non già eventualmente ancillare rispetto ad essa? Mi stupisco davvero che Forza Italia sia presente in questa commissione e verosimilmente andrà a votare a favore del fatto che dei cittadini italiani, dei liberi cittadini italiani, vengano chiamati in un commissariato di pubblica sicurezza e vengano sentiti da un magistrato e da funzionari della Guardia di Finanza nella forma testimoniale. Mi rivolgo per suo tramite alla collega Patriarca, al collega Benigni: è davvero questo il senso della libertà che Forza Italia ha? È davvero possibile che voi possiate votare oggi questo scempio, questa offesa ai diritti fondamentali della persona? È semplicemente scandaloso. Presidente, io intervengo sia a titolo personale sia quale capogruppo del Movimento 5 Stelle e chiedo che queste dichiarazioni vengano riportate pedissequamente nel relativo verbale. Queste attività sono assolutamente indelegabili, Presidente. Questa delega costituisce lesione diretta delle prerogative parlamentari, del singolo parlamentare e del collegio, della commissione nella sua interezza. Violano direttamente le prescrizioni dell'articolo 82 della Costituzione e, come l'onorevole Zarat ha detto prima di me, anche dell'articolo 102 della nostra Costituzione. Presidente, voi avete posto ormai questa commissione davvero al di fuori del perimetro, non solo della sua legittimità costituzionale e istituzionale, ma davvero la state utilizzando come un tribunale politico che insegue contro la verità dei fatti che pure stanno emergendo, che persegue esclusivamente una finalità di propaganda politica. La campagna elettorale di Fratelli d'Italia è già iniziata ed è iniziata nel modo peggiore, attraverso la mistificazione, attraverso la falsità. E lei, Presidente, ne è il principale artefice. Per questa ragione noi, nel contestare la legittimità costituzionale, istituzionale di queste deleghe, nell'esprimere un netto voto contrario rispetto alla proposta di deliberazione che lei oggi presenta a questa plenaria, esprimiamo ulteriormente il nostro senso della piena delegittimazione di questa commissione e della sua presidenza, Presidente Lisei. E tutto questo è molto triste per le istituzioni.
0: Va bene, ci sono altri prenotati? I gruppi di minoranza hanno parlato tutti, le opposizioni. Vuole intervenire la maggioranza? Deputato Bonguerrieri.
5: Sì, grazie Presidente. Guardi, perché resti agli atti, partiamo da dei punti fermi e chiari. Il primo punto: l'attività di escussione delle persone informate sui fatti, delegate a magistrati e ufficiali della Guardia di Finanza, consulenti di commissione, è legittima, Presidente, lo dico a tutti i colleghi che dicono il contrario, ed è assolutamente attività consueta per tutte le commissioni d'inchiesta parlamentari. Punto 2. Questa attività, Presidente, lo ricordiamo perché vale la pena ricordarlo, è stata approvata all'unanimità dei gruppi, compresi quelli di sinistra, nella massima trasparenza, ed è fondamentale e necessaria per l'attività della Commissione, visti anche i tempi che ci restano per poter fare l'attività che ci è stata delegata dalla legge istitutiva. Ora, Presidente, pur di bloccare le indagini, ricorderà che i colleghi di sinistra ad un certo punto hanno anche detto di non aver capito che cosa hanno approvato, perché l'approvazione, lo ripeto, è avvenuta all'unanimità. E guardate, colleghi di sinistra, vi do una notizia: noi vi crediamo, perché non ci stupisce che non abbiate capito che cosa avete approvato. E pensiamo anche che nel momento in cui lo avete appreso e compreso, probabilmente ci sia stato anche un trauma. Vi siamo moralmente, umanamente vicini nel vostro psicodramma.
6: Perché la collega non ci può dare degli stupidi.
5: Non sia mai. Vi siamo umanamente vicini in questo psicodramma. Però, colleghi di sinistra, vado avanti, Presidente, mi lasci finire.
7: Prenda il microfono e chiede la parola educatamente. Lei chiede la parola educatamente. Lei chiede.
5: L'avete detto voi che non avete compreso ciò che avete approvato, L'avete detto voi.
7: Non ho offeso nessuno perché
5: ho riportato un fatto. Guarda, Presidente.
7: Io mi domando una cosa, perché quando siete intervenuti voi non volevate
5: che ne avete detti di tutte?
7: Non mi interrompa. Avete insultato me, ma nessuno ha detto niente. Quindi vi prego di ascoltare, Guardate, se urlate tutti assieme, non è con la prepotenza che riusciamo a regolare i lavori. Faccia finire la buon guerriera.
5: Allora, hanno insultato tutti, Presidente, e adesso si fanno i delicati. Esatto.
7: Quindi vi devo tutelare. Quindi accettate che sono il Presidente, che posso tutelarvi. Questo mi fa piacere. Se voi continuate a urlare fuori microfono, prima nessuno sente quello che dite. Lo sentite solo voi. Urlate a me, qualsiasi cosa, faccio fatica io a capirlo. Se c'è qualcosa che non vi va bene, parla uno, prende il microfono, chiede la parola e io sento quello che dice lui. Ma se urlate in 10, non si capisce quello che voi dite, ma anche per chi è fuori soprattutto, e io non capisco che cosa volete. Ora, netto di questo, chiedo al buon guerriere di proseguire e di contenere, diciamo, la sua esuberanza narrativa.
5: Ma guardi, cioè, Presidente, c'è stata perché non l'ho sentita io, però. Esatto, guardi, Presidente, ribadisco che pur di bloccare le indagini sono i colleghi di sinistra ad aver detto ad un certo punto che forse non hanno compreso ciò che avevano approvato, quindi io ho ripetuto banalmente quello che i colleghi di sinistra hanno detto in altra sede e aggiungo soltanto che la cosa non mi stupisce, che possiamo anche crederci, che gli siamo anche umanamente vicini in questo trauma nel momento nel quale hanno capito di aver approvato quello che oggi contestano, ma la cosa non cambia la situazione, Presidente, perché le indagini delegate sono legittime e sono state approvate all'unanimità. E guardi, io credo che ci sia un fatto oggi davvero inquietante ed eloquente, perché guardi, Presidente, lei mi darà ragione in questo, non c'è praticamente mai nessuno nell'ufficio di presidenza, nelle plenarie, nelle audizioni, cioè non c'è mai nessuno dei colleghi di sinistra al netto di uno in rappresentanza di ogni gruppo. E guardi, Presidente, vedere oggi che i colleghi di sinistra sono tutti schierati per votare contro, per impedire gli accertamenti della commissione d'inchiesta Covid fatti da magistrati e guardia di finanza, lo ripeto, è inquietante ed eloquente. Presente anche l'onorevole Conte, che in oltre 150 sedute è venuta malapena 10 volte, oggi è presente, lo rimarco politicamente, quando si discute, secondo loro, di non dover affidare le indagini di una commissione d'inchiesta parlamentare, indagini delegate a magistrati e ufficiali della Guardia di Finanza. Oggi presenziano tutti per questo, oggi presenzia anche l'onorevole Conte. Ripeto, è un fatto inquietante ed eloquente, solo ed esclusivamente per opporsi all'attività di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta Covid. E guardi, Presidente, aggiungo anche che noi siamo effettivamente in una commissione che presenta diversi aspetti che non hanno precedenti, perché ricordiamo che i lavori di commissione sono iniziati con 2 anni di ritardo per colpa dell'ostruzionismo della sinistra, quella stessa sinistra che una volta che è stata votata la legge di istituzione della commissione Covid non ha dato i nominativi dei componenti della commissione, ritardando così i lavori di ulteriori mesi preziosi, quella stessa sinistra che continua, oggi lo vediamo, ne ha un esempio, l'attività di ostruzionismo, solo questo fa per boicottare i lavori di commissione, per impedire le indagini. E oggi infatti quella stessa sinistra viene schierata tutta nel completo, non è mai capitato prima, per opporsi all'attività di indagine della commissione Covid, per opporsi all'attività di indagine delegata, magistrati e ufficiali della Guardia di Finanza. E guardi Presidente, da quel che noi ne sappiamo, anche questo non ha precedenti. Non ha precedenti perché attività delegate di questo genere vengono normalmente delegate dalle altre commissioni parlamentari d'inchiesta con l'approvazione all'unanimità. Quindi abbiamo anche questa eccezionalità in questa commissione Covid tanto vituperata dai colleghi di sinistra. E guardi, quella sinistra, Presidente, che noi sentiamo raccontare in ogni dove che si fida dei magistrati, aggiungo io quelli che però gli danno ragione, perché vediamo poi come trattano i magistrati e le forze dell'ordine, che a loro non stanno bene e che probabilmente non corrono dietro alla loro narrativa. E allora dico, Presidente, o noi qua in commissione abbiamo l'unico esempio di esponenti di sinistra che non si fidano dei magistrati, che non si fidano degli ufficiali della Guardia di Finanza, a cui va la nostra piena solidarietà, Presidente, lo ribadisco anche io per gli attacchi che quotidianamente ricevono dagli esponenti di sinistra, stessa solidarietà che esprimiamo anche nei nostri confronti. Ma allora, se è così, Presidente, lo dicano apertamente. Se non si fidano delle istituzioni, se non si fidano dei servitori dello Stato, lo dicano. Oppure, Presidente, si fidano, pensano che i magistrati e gli ufficiali della Guardia di Finanza stiano facendo un buon lavoro ed è proprio per questo che non vogliono che indaghino su ciò che è stato fatto quando erano loro al governo, perché evidentemente hanno tanto da nascondere. E allora la domanda è sempre una: di che cosa avete paura, colleghi di sinistra? Avete paura che emergano altri fatti gravi sulla maxi commessa più grande della storia, con cui avete pagato 1.251 milioni a consorzi cinesi sconosciuti per mascherine pericolose per la salute, pagate il quadruplo, finite negli ospedali su cui i vostri amici hanno guadagnato centinaia di milioni di euro? Oppure avete paura, colleghi, che qui vengano altri imprenditori a dire che se volevano ottenere delle commesse dalla struttura commissariale di Arcuri o delle agevolazioni con le amministrazioni dello Stato dovevano pagare delle percentuali a ex colleghi dell'allora Premier Conte? Guardate, colleghi, se avete qualcosa da nascondere fate bene ad avere paura, diversamente non c'è motivo per tenere questo atteggiamento. Noi andremo fino in fondo, non ci fermeremo, perché lo dobbiamo, Presidente, agli italiani. È doveroso dire agli italiani come sono stati spesi i loro soldi mentre venivano chiusi in casa a suon di DPCM. Firmate dall'ex Premier Conte, annunciati la sera per la mattina successiva. Vengo alle richieste, Presidente. Bene. Fratelli d'Italia chiede ancora una volta di proseguire speditamente con la programmazione dei lavori, di proseguire speditamente con l'attività di indagine, di proseguire speditamente con l'attività di indagine delegata e anche tutte quelle conseguenti ai magistrati e agli ufficiali di Guardia di Finanza. E le dico anche che per noi non sussiste alcuna necessità, ai sensi del regolamento, di votare in questo caso questa questione, perché attiene banalmente ad un oggetto di programmazione, ma ho inteso che gli uffici invece dissentono da questa interpretazione e consigliano di andare al voto. Se lei riterrà, voteremo, però le chiedo, Presidente, che si voti questa volta e mai più. Perché dico questo? Perché le lamentele infondate della sinistra non possono diventare uno strumento di paralisi dell'attività di indagine della commissione d'inchiesta Covid. Noi dobbiamo proseguire le indagini senza sosta, Presidente. Lo dobbiamo agli italiani. È un impegno che ci siamo presi e dobbiamo andare fino in fondo. Grazie.
7: Va bene, prego. Girelli, o prima Girelli o prima Braga? Girelli?
8: No, sull'ordine dei lavori. Anche sull'ordine.
7: Io vi do. Sì, allora al momento avete avuto. Vi ho detto che ne possiamo discutere fino al massimo alle 16. Cerco di tenere i tempi uguali tra maggioranza e opposizione. Voi siete intervenuti 20 minuti, la deputata Bonguerrieri è intervenuta
0: 10 minuti e qualcosa.
9: Però con certo.
0: Vi sto facendo. Allora, deputato. Deputato Zaratti, a parte che non la vedo perché c'è la senatrice Furlanchi, sventola, ma non riesco a vederla. Sento solo le sue contumelie. Mi perdoni, siete intervenuti uno per gruppo. Adesso mi avete chiesto la parola come opposizione, uno per gruppo, e adesso mi avete chiesto ulteriormente la parola, che ve la darò. Dico semplicemente, volete parlare solo voi o pensate che sia equo consentire anche alla maggioranza di parlare più o meno un tempo equamente distribuito? Sto solo dicendo che cercherò di tenere equamente distribuito il tempo tra maggioranza e opposizione.
10: Sull'ordine dei lavori, Presidente.
0: È intervenuta... Un attimo, mi parlate in continuazione. Quindi, l'intendimento è cercare di ripartire i tempi equamente fino alle 16. Al momento l'opposizione ha parlato 20 minuti, 5 minuti a testa, e la maggioranza ha parlato 10 minuti. Avete delle altre richieste di intervento? Vi faccio intervenire. Terrò una quota anche per la maggioranza, perché cioè, giustamente la Lega, ci sono altri deputati che vorrebbero magari intervenire. Si è già iscritto Bagnai. Questo è solo quello che volevo dire. Per equità dei tempi. Ok? Braga, Girelli, chi vuole intervenire?
10: Sull'ordine dei lavori, perché la matematica non è un'opinione. La minoranza, come lei la chiama, è intervenuta con 4 gruppi e la maggioranza con un gruppo. 4 gruppi 20 minuti, un gruppo 10 minuti. Quindi non è che il tema è maggioranza-minoranza, è la rappresentanza politica in questa commissione.
0: Certo,
10: tutto qua, basta.
0: Guardi, se dovesse adottare il criterio del Senato, il minutaggio va in proporzione alla grandezza dei gruppi. Non faccio questo, cerco di dare lo stesso tempo a maggioranza e opposizione, perché non si può pensare che la maggioranza parli meno dell'opposizione, con tutto il bene del mondo, no? Credo che sia già venire incontro all'opposizione e dare tempi uguali a maggioranza e opposizione. C'era prima Bagnai, per Loizzo, prima la Lega, che non è ancora intervenuta, poi ritorniamo a... poi Patriarca, che sono gruppi che non sono ancora intervenuti, e poi di nuovo a chi si iscrive a rotazione. E poi il Presidente, quindi Braga, Girelli, Furlan, Conte, insomma dopo mettetevi d'accordo. Loizzo.
11: Presidente,
0: sull'ordine.
11: No, volevo ribadire assolutamente in accordo a quanto chiarito già dall'onorevole Buonguerrieri, che le indagini che abbiamo delegato a magistrati ufficiali lo abbiamo deciso all'unanimità, quindi non ci sarebbe neanche bisogno oggi di ritornare su un punto che abbiamo decretato all'unanimità. Quindi qui addirittura si vuole fermare i lavori della Commissione andando a votare, quindi io esprimo parere assolutamente negativo a che si rivoti una cosa che noi abbiamo già espresso all'unanimità sulle indagini delegate. Poi, allora, se l'atteggiamento è che l'ufficio di presidenza non si vede mai nessuno, però oggi si vedono quintalate di persone soltanto perché si vota la nostra legittimità su una cosa che abbiamo già votato e per cui vogliamo assolutamente non impedire, come accade ai gruppi di opposizione, che il lavoro della commissione Covid vada avanti. Io esprimo assolutamente parere negativo alla reiterata votazione, perché qui noi abbiamo centinaia di persone che vanno audite e che non abbiamo mai il tempo di audirle, e siamo fermi su una cosa che abbiamo già legittimamente deciso. Poi non stiamo delegando al popolo della strada, qui noi stiamo delegando a magistrati, ufficiali della Guardia di Finanza, ma mi meraviglia molto questo atteggiamento, che ora abbiamo addirittura paura che magistrati o funzionari e rappresentanti della Guardia di Finanza vadano ad interrogare. Cioè, mi pare che insomma la sinistra debba essere assolutamente garantista di tutto questo, quindi devo dire che per quanto ci riguarda noi non voteremo, noi non vogliamo rivotare una cosa che abbiamo già votato. Grazie.
0: Va bene, e poi avevamo, basta, abbiamo... quindi ricominciamo il giro, diciamo. Ah no, c'era, esatto, patriarca di Forza Italia che non è ancora intervenuto.
12: Grazie Presidente. Prego. Che siamo stati chiamati in causa, ritengo doveroso, per inciso, riportare il ragionamento su quello che è la prassi consolidata delle commissioni d'inchiesta. Non stiamo votando nulla di eclatante, nulla di nuovo. Le indagini delegate fanno parte della programmazione intesa in senso largo e sono prassi storica consolidata, utilizzata dalla Commissione Antimafia alle Ecomafie, alla Commissione Femminicidio in tutte le legislature fino ad oggi. Voglio citare soltanto alcuni presidenti che hanno utilizzato questo metodo per procedere nei lavori. La Commissione inchiesta sulle mafie, 18ª legislatura, Presidente Morra, 5 Stelle, Commissione inchiesta settore bancario e finanziario, 17ª e 18ª legislatura, Presidente Casini e Presidente Ruocco, 5 Stelle, Commissione ecomafie, che ha avuto presidenze PD e 5 Stelle, tutte queste commissioni, femminicidio, presidenza Valente PD, hanno utilizzato questo stesso medesimo metodo di cui stiamo parlando adesso. E anche i luoghi in cui si sono svolti, anche i luoghi in cui si sono svolti le audizioni delegate sono state a volte all'interno di Palazzo San Macuto in aule dedicate, ma a volte anche presso le procure della Repubblica, dei tribunali, presso i nuclei della Guardia di Finanza, verso nelle prefetture. Quindi non stiamo assolutamente facendo nulla di nuovo. Dopodiché è nulla che in teoria violi le garanzie di nessuno. Dopodiché, se c'è stata qualche audizione svolta, e lo dico da avvocato prima ancora che da parlamentare, senza il rispetto delle regole di qualsiasi tipo di audizione, l'invito a presentare una denuncia da parte non solo di chi è stato sottoposto all'interrogatorio, ma di chi ne ha conoscenza, si può anche chiedere la visione perché penso che siano state registrate, e se si ritiene che siano stati commessi dei reati, chiunque di noi può andare in Procura della Repubblica e andare a denunciare il reato che ritiene sia stato commesso, e questa non è né una minaccia né una violazione, ma un diritto di ogni cittadino e un dovere di ogni cittadino, ancor più se ha una funzione pubblica, di andare a denunciare se ritiene ci siano stati episodi gravi e violazioni di legge, noi ancora di più degli altri. Questo per chiarire, grazie.
0: Benissimo, abbiamo finito il giro, 2 minuti, segniamo, deputato Patriarca. Quindi un po' di iscritti dell'opposizione per ricominciare il giro dei gruppi di opposizione. Chi vuole intervenire per primo? Prego, deputato Conte, va bene perché si era iscritto prima la Braga? Vabbè. Decidete voi. Deputato Conte, prego. Cerchiamo di contenerci sempre un po' nei minuti, ecco.
13: Io credo che questa commissione stia lavorando anche a memoria futura. Mi spiego. E su questo vorrei invitare tutti a fare una riflessione. Quel che succede oggi può riprodursi in una prossima legislatura e nelle successive legislature. Le decisioni che vengono prese oggi diventano dei precedenti che rimangono nella storia parlamentare e diventano prassi parlamentari. Quindi invito tutti a spogliarsi un attimo della veste di tifoso che vuole ottenere un risultato, se è concentrato in questo momento su una battaglia che può essere di partito, di un colore politico, e a considerare le conseguenze di quello che sta accadendo. Allora, lei Presidente ha giustificato questo modus procedendi, cioè il fatto di delegare a dei consulenti che io non voglio considerare consulenti di parte, anche se è un fatto che sono stati indicati da lei e quindi vengono designati da lei, perché lei sta designando per queste attribuzioni consulenti designati da lei, non dalle opposizioni, non sta facendo un comitato per cui procederanno tutti insieme nel contraddittorio tra tutti i consulenti nominati, ma questo è un fatto secondario, però va detto, visto che le ha fatto una precisazione, le ha detto perché non abbiamo il tempo di ascoltarli qui in commissione. Allora guardi, però non ha giustificato, perché ad esempio sono a conoscenza di fatti e quindi sono acquisizioni testimoniali di cui poi si perderebbero i contenuti e la possibilità per accertare la verità della pandemia, dei fatti di pandemia. Lo sta giustificando che è uno strumento emergenziale, anzi, di fronte alla lettera del Presidente del Senato, che al di là di come la si voglia interpretare, ha detto chiaramente che quelle escursioni testimoniali sin qui acquisite non sono state acquisite con piena legittimità, perché ha detto tutt'altra cosa e non ha voluto assolutamente sanare quel che è stato. Innanzitutto rilevo che lei non ha fatto, come dire, ha preso atto del fatto che vanno stralciate quelle acquisite in modo completamente illegittimo, stando già alla comunicazione formale del Presidente del Senato, e questo lo ritengo grave. Secondo, anzi oggi, sta dimostrando protervia istituzionale perché vuole proseguire e anzi vuole accreditare questo modus procedendi che, lo dico alla collega Patriarca d'avvocato, non è assolutamente garantista e spiegherò perché, lo volete addirittura istituzionalizzare e lo istituzionalizzate per il futuro, perché poi se si dovessero ribaltare i rapporti di forza, perché potete oggi andare avanti a colpi di maggioranza, ma non sempre la maggioranza nel futuro sarà nelle vostre mani, pensateci bene. Noi rischiamo di fare un danno alle istituzioni, oltre che compromettere i diritti di tutti i parlamentari che si succederanno nelle prossime legislature. Noi potremmo anche non esserci, consegniamo questo alla storia parlamentare, e non solo, introduciamo un principio per cui i cittadini non sono più liberi e garantiti ai sensi dell'articolo 111 Costituzione, legge sul giusto processo, che edifica garanzie costituzionali a beneficio di tutti i cittadini. Oggi siete obnubilati dal vostro programma politico. Allora, perché è tutto illegittimo? Innanzitutto perché, attenzione, le deleghe di queste funzioni devono, siccome queste funzioni spettano a tutti qui presenti, anche a voi, commissari di maggioranza, avete il diritto di fare domande, avete il diritto di escutere il test. Voi oggi rinunciate a delle vostre facoltà e prerogative per un obiettivo politico. Domani vi potreste ritrovare in una posizione opposta e non vi sentirete garantiti. Le garanzie o valgono sempre o non valgono mai. Voi oggi, consapevolmente, perché metterete, immagino, una firma a questa delibera, state rinunciando a vostre garanzie personali. Avete fatto battaglie inenarrabili. Allora il vostro è evidentemente un garantismo peloso, alternato, il garantismo della domenica. Pensateci bene. Uno, due, le facoltà qui a cui stiamo rinunciando grazie alla sua protervia, al suo abuso istituzionale, spettano a ciascuno di noi, anche di opposizione, e sono garantite dall'articolo 82 e 102 della Costituzione. E attenzione, il regolamento che voi stessi avete votato e preformato esclude la possibilità di acquisire prove testimoniali in questo modo, perché se il Presidente rilegge l'articolo 16, che lei ben conosce, scrive che queste prerogative di audire e ascoltare testimoni spettano neppure al singolo, alla Commissione, che è un organo nel diritto collegiale. E se un organo collegiale vuol dire che agisce in modo legittimo e perfetto solo quando agisce collettivamente. Quindi lei non potrebbe neppure delegare a un singolo commissario. Sa perché? Perché immagino che sarebbe di maggioranza e allora l'opposizione non si sentirebbe garantita. Se delegasse a uno dell'opposizione, la maggioranza non si sentirebbe garantita. Sono atti collegiali, scritto nel regolamento istitutivo di questa commissione. Ancora, è illegittima quindi sul piano costituzionale. Noi ci difenderemo in tutte le sedi. Sa perché? Io personalmente non conosco, non mi dicono nulla neppure questi testimoni che lei ha indicato. Ma non è il problema, è il principio. lo abbiamo già detto, non abbiamo nulla da temere. E le audizioni sin qui acquisite, al di là della pantomima che sento ripetere ogni giorno in modo stanco e anche noioso, hanno chiarito che non abbiamo nulla da temere, perché siamo persone per bene che hanno agito per difendere il Paese con responsabilità, sensibilità istituzionale, con onore e disciplina. Però che cosa succede? Voi state stravolgendo anche da un altro aspetto i principi del codice penale. Presidente, noi abbiamo come commissione, non lei personalmente, i poteri dell'autorità giudiziaria. State consentendo a dei consulenti nominati da lei e designati da lei di poter procedere in modo illegittimo dove non può arrivare l'autorità giudiziaria. E sa perché non può arrivare l'autorità giudiziaria? Per un motivo molto semplice, perché stiamo applicando l'articolo 370 del codice di procedura penale. È vero che il PM può delegare, quando indaga un pubblico ministero, può delegare all'autorità giudiziaria, però è un organo monocratico, è un organo monocratico, quindi se lui delega a un funzionario di polizia giudiziaria non preclude a nessuno che ne abbia il diritto, le facoltà, di rimanere emarginato e di non partecipare. È chiaro. Ma non solo, non vi state ponendo un problema che qui segnalo anche agli uffici che la consigliano e supportano le sue iniziative. Voi sapete che nel codice penale c'è un principio, il principio di oralità della prova. Sa che significa? Io lo dico, sa che significa, ma lei lo sa bene perché è avvocato e si è laureato in giurisprudenza e ha fatto l'esame d'avvocato. E allora quel principio significa questo, guardi, che seppure vengono escussi dal pubblico ministero addirittura in persona o dall'autorità delegata di polizia giudiziaria, per le garanzie che spettano a tutti i cittadini, quella non è una prova testimoniale, va riprodotta per il principio dell'oralità del processo penale e del contraddittorio. Allora mi faccia capire, secondo lei è normale che un consulente, neppure noi, proceda a un'escussione e non ci sia il controesame, non ci sia il contraddittorio? Vi siete posti il problema di come viene riprodotta in dibattimento o no? Quindi noi stiamo addirittura calpestando i principi del codice penale, quindi illegittimità, e non faccia così. Non faccia così, perché da avvocato lo dovrebbe sapere. I principi, quindi il legittimo sul piano costituzionale.
7: Non la voglio interrompere.
13: No, perché sembrava una smorfia.
7: Di non condivisione.
13: Perfetto, però la pregherei un attimo, dopo no, potrà replicarmi,
7: non
13: eccetera.
7: Non ho detto niente.
13: Io ho sentito anche tante nefandezze e sono stato calmo.
7: Stiamo tutti calmi.
13: Va bene.
7: Se stiamo tutti calmi e civili, ci rispondiamo civilmente.
13: Allora, dicevo, allora qual è il tema? Quindi oggi non solo abbiamo un'illegittimità costituzionale che diventerà un precedente a futura memoria, ma abbiamo addirittura, non stiamo applicando neppure i processi minimi e quindi le garanzie minime di un processo penale. Faccia capire, quando avrete acquisito in massima segretezza, fuori addirittura dei locali del Senato, queste persone semmai verranno vessate e nessuno sa che domande sono state fatte, chi le decise, perché, per come, le controdomande chi le fa a queste persone? Se lei ha detto che non abbiamo la possibilità di audirli, quindi saranno materiale assolutamente inutilizzabile, e se lei viola questo principio la denunceremo in tutte le sedi, e le abbiamo già detto e avvertito che lei dovrebbe dimettersi, perché sta dimostrando di essere funzionale a un obiettivo politico. E anche quando, mi permetta di dirlo, non ne faccio un discorso personale perché non ho nulla da temere, ma quando sui lavori della Commissione lei dice false menzogne e invidio deliranti su di me, lei non è imparziale, dovrebbe dimettersi da quel ruolo, le abbiamo già chiesto, perché il Presidente deve rappresentare tutti e deve garantire i principi costituzionali e la legittimità dei procedimenti.
7: Grazie Presidente Conte. Allora, l'opposizione ha parlato 31 minuti, la maggioranza ne ha parlati 15, restano 15 minuti alle 16, quindi il Presidente Conte ha parlato ampiamente anche per il resto della maggioranza, quindi adesso se dell'opposizione, della minoranza, quindi... No, ma mi viene spesso il lapsus maggioranza e minoranza. Quindi siccome ci restano 15 minuti alle 16 e siccome poi io dovrò replicare, bontà mia se me lo concedete, quindi la maggioranza ha 15 minuti, intende utilizzarli?
14: Sull'ordine dei lavori,
7: sull'ordine dei lavori, deputata Braga, prego.
15: Presidente,
2: il Partito Democratico.
15: Io, diciamo, sono basita della sua conduzione della Commissione, anche in un momento di dialettica così accesa, lo dico da Presidente di un gruppo parlamentare. Non mi è mai capitato di assistere a una gestione della Commissione in cui si utilizza il cronometro dei minuti della Commissione per limitare il dibattito politico su un punto così controverso. E lo dico anche da precedente Presidente di una Commissione d'inchiesta, che è stata citata da una collega, la

0: E questa è una commissione bicamerale, d'accordo?
1: Non le ho ridato la parola.
0: Quindi siccome lei rappresenta anche la Camera,
1: non le ho ridato la parola.
0: Consente anche di utilizzare il metodo del microfono.
1: Lei quando ha parlato io l'ho ascoltato in silenzio, quando parla il Presidente lo ascolta in silenzio, ok? Certo, se non continua a parlare le rispondo, perfetto. Ho già detto all'inizio della discussione che abbiamo i tempi contingentati dall'Aula che inizia alle 16. Credo che garantire lo stesso tempo maggioranza e opposizione, nonostante l'opposizione sia in numero inferiore, credo che sia di garanzia per l'opposizione. Vi ho fatto intervenire, siete intervenuti più di uno, vi ho detto e sto chiedendo alla maggioranza se deve intervenire, perché comunque la barriera è delle 16. Punto. Volete più tempo dalla maggioranza perché siete opposizione? Volete tempi diversi? In questa sede non ce n'è il tempo. No, l'ha già fatto, sull'ordine dei lavori, è già intervenuta. Sull'ordine dei lavori è già intervenuta. Io non ho dato la parola alla maggioranza, visto che ho 15 minuti, ho fatto presente che la maggioranza ha parlato solo 15 minuti, ho chiesto alla maggioranza se intende intervenire nuovamente, perché ne ha diritto. Partete dal presupposto che non avete diritto di parlare solo voi, ha diritto di parlare anche la maggioranza, e quindi ho chiesto alla maggioranza, visto che rimangono 15 minuti, se intende utilizzarli. Punto. Intende utilizzarli la maggioranza, intende intervenire? Senatore Malan.
2: Fratelli d'Italia.
1: Ente. Intervenuta sull'ordine dei lavori e adesso, ok, ritengo che se rimarrà tempo, guardi, prima di tutto quello che dice non si sente, seconda cosa, l'ho fatta intervenire, state facendo ostruzionismo, continuate ad urlare o volete ascoltare di nuovo quello che ho detto? La deputata Braga mi ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, l'ho fatto intervenire, gli ho detto qual è il tempo e la posizione, ho detto che adesso sentiamo la maggioranza, se ci sarà il tempo interverrà nuovamente la deputata Braga. State continuando a rubare tempo alla maggioranza che vogliono intervenire. Senatore Malan.
3: Sì. Allora, se posso, io vedo che
1: sta intervenendo
3: quello
1: il senatore
3: che
1: Malan.
3: È normale.
1: Non si fanno interventi sull'ordine dei lavori a ripetizione. Non si può fare interventi sull'ordine dei lavori a ripetizione. Adesso parla il senatore. Allora. Adesso parla il senatore Malan. La maggioranza ha diritto di parlare. Perfetto, allora gli facciamo parlare. Lei ha parlato, l'opposizione parla da 40 minuti, la maggioranza ne ha parlati 15. Sull'ordine dei lavori il suo gruppo è già intervenuto e dopo interverrà sull'ordine dei lavori dopo Malan.
3: Io
1: interviene dopo Malan.
3: Ho una limitata esperienza parlamentare al Senato, ma in questa limitata esperienza ho sempre visto applicare da tutti i presidenti che gli interventi sull'ordine dei lavori se ne fa uno per gruppo sullo stesso argomento e non a ripetizione. E non. Peraltro,
1: prego, senatore Malan, provi a non ascoltare le urla.
3: Cosa ancora più, ancora più radicata è che parla colui o colei che ha avuto la parola dal presidente. Vedo che qui a questa commissione si applicano criteri del tutto diversi da quelli che si applicano sempre. Sono sorpreso di sentire parlare di cronometro, l'uso del cronometro, ma tutti i tempi sono cronometrati, i regolamenti di Senato e Camera prevedono dei tempi, per cui ci prevedono anche l'armonizzazione dei tempi e così via. Ma venendo al contenuto, allora, la questione delle attività delegate che sarebbero contrarie alla Costituzione, a ogni sorta di norme non, completamente illegittime, si va contro la Costituzione, il Presidente Elisei si deve dimettere come sempre, credo che ci mancava oggi questa richiesta peraltro ripetuta, ebbene io osservo che la Commissione di parlamentare antimafia della scorsa legislatura aveva tra i suoi delegati, c'era il colonnello dei ROS, dei Carabinieri,

0: Gerardo Lardieri, consulente della commissione, sarà pur stato se segnalato da qualcuno perché nessuno viene, come dire, scende dal cielo, sarà sicuramente stato segnalato da qualcuno, non sappiamo, non so al momento di che partito, ma non importa, era un consulente della commissione, gli fu delegato formalmente il compito di raccogliere faldoni investigativi e procedere alle escursioni sommarie, informazioni di soggetti informati sui fatti in Sicilia e in Calabria. Queste audizioni ovviamente non sono avvenute nei locali, in Palazzo San Macuto, nei locali del Senato o della Camera, ma sono avvenuti in uffici della Polizia, della Guardia di Finanza, territorialmente competenti o locali della Direzione Investigativa Antimafia. Giova ricordare, credo che qui se lo ricordino tutti, ma che il presidente della commissione antimafia che delegava questa attività era il senatore Morra del Movimento 5 Stelle. E per cui apprendo che non è una novità. Suppongo, visto che questa modalità fu approvata da tutti, fu messa in atto dal presidente Morra con il sostegno degli altri partiti della sinistra e non solo della sinistra, con il sostegno di tutti i partiti, non c'è nessuna incostituzionalità, non c'è nessuna violazione di nulla. La cosa, noi parlamentari della maggioranza non rinunciamo a nulla perché come si è visto, persone, ascoltate, certo ringrazio i colleghi dell'opposizione che mi fanno il controcanto, però credo che canto meglio io. E di solito il controcanto si fa non stonando. Allora, e ci sono anche degli altri precedenti, ci sono anche degli altri precedenti. Ci fu un'audizione delegata dalla commissione Ecomafie. Walter Lozza, imprenditore del settore dei rifiuti, amministratore della società MAD SRL, proprietario della discarica di Roccasecca Frosinone, e questa fu un'attività delegata. Mi meraviglio che chi presiedeva quella commissione non ne abbia memoria. Tengo, e chiudo, Presidente. Tengo a sottolineare, tra le tante cose che sono state dette, questa tecnica di dirne tantissime, la maggior parte delle quali non vere, per cui è difficile rispondere a ciascuna, ma a uno voglio rispondere. Il presidente Lisei non è stato richiamato dal presidente del Senato, ma la lettera del presidente del Senato, congiuntamente al presidente della Camera, assicurava coloro li avevano chiamati a rispondere, insomma, a occuparsi dell'operato del Presidente Lisei e in generale della Commissione di cui facciamo parte, ha semplicemente confidato che le attività della Commissione si svolgessero nella piena trasparenza e dunque non c'è stata nessun richiamo. Credo che sia il Presidente La Russa sia il Presidente Fontana, se avessero voluto richiamare, abbiano le capacità comunicative necessarie a renderlo evidente nella loro lettera che era una risposta a una richiesta fatta e non c'erano richiami, rimproveri, per cui il Presidente Elisei ha semplicemente proseguito in attività aumentando ulteriormente la trasparenza proprio in questo caso, proprio nel caso di oggi. C'è qualcuno che ha parlato di istituzionalizzazione. Semmai l'istituzionalizzazione è la chiesta a chi vuole che una decisione dell'ufficio di presidenza già presa sia ulteriormente esaminata nella commissione plenaria, cosa che il presidente Lisei ha consentito a fare, la stiamo facendo. Io vorrei che questa commissione potesse proseguire i propri lavori e osservo un'ultima cosa: non si dovrebbe parlare di regalo di 100 milioni in una transazione, bisognerebbe parlare dell'azione del governo. governo che ha fatto risparmiare 178 milioni, perché la magistratura, quella magistratura che si rispetta a fasi alterne, ha stabilito che la somma era 203 milioni più altri oneri, che portava a 278 milioni, così come meriterebbero rispetto i magistrati delegati da questa commissione per audire delle persone. Improvvisamente i magistrati sono persone da attaccare, da accusare di essere di parte. A quanto pare qualcuno vuole sottoporre la magistratura alla politica. Oh, dov'è che ho già sentito questa frase?
1: Bene, rimanendo un attimo, non
2: ordine dei lavori.
1: Oh, la miseria, oh. State calmi, ma cosa avete bevuto? Troppo caffè stamattina? Allora, cosa? No, non ho fumato in aula.
3: Sì.
1: Allora,
3: come no, sempre.
1: Perché è svapo. Allora, ho un po' di persone, ho pochi minuti, quindi do 2 minuti a Girelli, che è vicepresidenza. No, il tempo finisce qua, come ho detto all'inizio e ho contenuto la discussione. Do 2 minuti al vicepresidente Girelli, 2 minuti, chi c'è? 2 minuti al deputato Zaratti. E poi do 2 minuti alla Furlan, che ha una cosa sull'ordine dei lavori. Poi, se avete chi ha chiesto per prima? Anzi, prima la Furlan, poi Girelli e poi Zaratti. E poi dopo parlo io.
2: Sì, grazie Presidente.
4: D'Italia Viva.
2: Per precisare una cosa, io ho ascoltato vari interventi dei colleghi e delle colleghe della maggioranza continuamente sottolineare che nell'ufficio di presidenza avevamo deliberato all'unanimità, e non è vero. Basta ascoltare gli audio. Io più volte ho chiesto di ascoltarli in questa sede, in plenaria tutti assieme, per rendersi conto di come è andata la cosa. Lei ha risposto a un'esplicita richiesta di ulteriori audizioni del senatore Malan, credo su associazioni Novax o cose di questo genere, che avrebbe verificato se, e l'argomento erano quelle audizioni. Siccome l'audio è molto chiaro, e qui addirittura c'è chi si permette di dare degli stupidi agli altri colleghi e alle altre colleghe, beh, io chiedo nuovamente di ascoltare in plenaria l'aula, perché quella votazione, così come voi la definite, non c'è stata.
1: Bene, Girelli, è stata super sintetica, la ringrazio, senatrice. Girelli?
5: Cercherò di essere...
4: Del Partito Democratico.
5: Presidente. La prima considerazione, e io penso che in discussioni come questa non possa valere l'utilizzo del rapporto tra minoranza e maggioranza, perché ci troviamo di fronte a una proposta anche molto, ecco, molto impattante sulla vita della Commissione, e credo che ogni commissario sia nella condizione di poter esprimere quello che pensa al riguardo, indipendentemente dall'essere maggioranza o minoranza. Anzi, mi verrebbe da dire che la maggioranza quello che è da dire l'ha già detto, perché ha fatto una proposta che la minoranza appunto contesta nel merito. A proposito del merito, io vorrei anche fare questa sottolineatura. Pensare di delegare ad altri il lavoro della Commissione senza che tutta la Commissione sia d'accordo di farlo è una cosa del tutto inimmaginabile, perché è vero che ci sono dei precedenti, ma sono dei precedenti dove tutta la Commissione delegava qualcuno di fare il proprio lavoro per poi poterlo esaminare, non che una parte della Commissione era d'accordo e l'altra parte no, perché questo è il punto che rende irricevibile la proposta di delegare a qualcun altro il lavoro della Commissione stessa. Fa parte dell'ABC, secondo me, della vita democratica, dell'interpretare il senso della commissione d'inchiesta, che non dovrebbe essere l'inchiesta della maggioranza contro chi governava prima, ma dovrebbe essere la necessità del Parlamento di chiarire alcuni aspetti riguardo una vicenda tragica come il Covid. Ma qui sta il punto, il perché c'è questa commissione e qual è il perimetro che è stato dato a questa commissione, perché tramite lei vorrei ricordare alla collega Buonguerrieri che se c'è qualcuno che ha avuto paura a fare chiarezza è proprio la maggioranza, che ha impedito di parlare del livello regionale, perché forse parlare parleremmo o diremmo Fontana, o diremmo Zaia, o diremmo tanti presidenti, tanti assessori regionali, che molti avrebbero da dirci sui provvedimenti presi o non presi, su mascherine, su camici e su tant'altro. Quindi questa accusa la rimando al mittente, sta all'origine, dove la volontà di questa commissione è tutto meno che di fare chiarezza e comprendere come dovremmo prepararci alla prossima ondata di pandemia. Perché, e chiudo, anche in questa sede in molti ci hanno ricordato che non si tratta di capire se, ma quando arriverà, e se arriverà in queste condizioni, povera Italia.
1: Grazie. Zaratti, e poi rispondo a tutti.
3: Grazie Presidente, molto brevemente.
4: Alleanza Verdi Sinistra,
3: che è la commissione che è titolare ovviamente del diritto di fare indagini e esami, così come dice l'articolo 82 della Costituzione, e da questo punto di vista, se una delega è possibile soltanto per la Commissione, perché la Commissione nella sua interezza che è titolata a fare queste indagini, non i singoli commissari e neanche il Presidente. Dopodiché, Presidente, vi vorrei dire che se anche si entrasse nella logica della delega, potrebbe delegare direttamente dei commissari di maggioranza e opposizione per fare queste audizioni, sarebbe forse più conforme allo spirito stesso della Costituzione, a quello che prevedono sia la Costituzione che i regolamenti. E dopodiché, comunque, Presidente, se lei dovesse decidere a maggioranza, contro il nostro parere, la nostra opinione, di procedere in questa direzione, io le chiedo formalmente che entro 72 ore dallo svolgersi di questa audizione venga comunicati a tutti i commissari il luogo e l'ora dove vengono fatte queste audizioni, il nome di chi ha udito, in modo tale che tutti i commissari che ritengono opportuno partecipare possano partecipare. E infine, Presidente, siccome qui insomma stiamo parlando di cose molto delicate, se si procede al voto, io le chiedo di fare l'appello nominativo per procedere al voto. Grazie.
1: Vabbè, quello ce ne occupiamo dopo. 15 secondi, veramente però. Poi.
6: 15 secondi per chiedere di avere il resoconto, diciamo, stenografico dell'odierna seduta e di averlo in tempi celererrimi, gentilmente.
1: Signori, c'è la Web TV, il resoconto stenografico non lo faccio io, ovviamente chiederò agli uffici, lo sollecito, ma ci sono delle persone che lavorano e siamo in Web TV e tutti hanno la possibilità di riascoltare parola per parola quello che ci siamo detti. Vengo brevemente a tutte le cose che mi avete sollevato cercando di rispondere a tutti brevemente. Uno, non sono io che decido chi delegare o non delegare, non è l'ISEI che la mattina si sveglia e decide delego questo o quest'altro. Tutte le decisioni sono passate in ufficio di presidenza, è l'ufficio di presidenza e quindi la commissione che delega magistrati, consulenti o che fa e prende e assume le decisioni. Quindi dire che l'ISEI ha deciso corrisponde al falso, perché esiste un ufficio di presidenza e le commissioni si regolano così. Che poi voi disconosciate i verbali dell'ufficio di presidenza, disconosciate gli audio che potete ascoltare e che avete ascoltato, legittimo, vi ho già ripetuto più volte, che quei verbali sono riservati, che l'audio è riservato non per volontà mia, ma perché lo dicono gli uffici. Se ritenete che ci siano delle violazioni, la porta della procura è aperta, andate in procura, accusate me, i dirigenti, gli stenografi di falso e andate in procura e vedremo se avrete ragione voi o se ha ragione chi ha redatto quell'audio. Non vi è stato impedito di fare richieste di auditi, lo dico perché oggi sono pervenute ulteriori richieste di auditi. Non è stato mai impedito alla maggioranza di fare richieste di auditi. L'avvocatura non l'avete mai richiesta in passato, non è mai stato richiesto Boria, la Campitello e altri. L'opposizione non ha mai fatto queste richieste che fa oggi per la prima volta. In questi due anni l'opposizione ha avuto concesso un numero molto maggiore di auditi rispetto alla maggioranza e tutti gli auditi che l'opposizione ha richiesto sino ad oggi, salvo che ci siamo accordati per non ritirarne qualcuno perché non c'era tempo o altro, ma ci siamo accordati in ufficio di presidenza, l'opposizione li ha avuti, non è stato mai impedito di chiedere alcuno e l'opposizione ha avuto più diritti che la maggioranza perché ha indicato e questa commissione ha ascoltato un numero di auditi indicati dall'opposizione molto superiore a quelli della maggioranza. Seconda cosa, e quindi come tutti gli altri auditi si decide e come tutte le altre attività si decide in ufficio di presidenza. le richieste oggi le recepisco, torneremo in ufficio di presidenza, quando ci sarà l'ufficio di presidenza, e farete come avete fatto in questi 2 anni le vostre richieste di audizioni, e ne parleremo in ufficio di presidenza. Quelle che verranno inserite, le faremo come abbiamo fatto sino ad oggi. Poi, al deputato Zaratti dico, ma vale anche per il per le interpretazioni del diritto del deputato Conte, che ricevo di pregio, sono di pregio le interpretazioni di chiunque, ognuno può interpretare la Costituzione, la legge, i regolamenti, è una vostra interpretazione, l'interpretazione rispetto alle audizioni testimoniali di questa Presidenza, degli uffici di Camera e Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Senato, è un'interpretazione diversa dalla vostra, perché ad oggi io non ho mai ricevuto alcun richiamo su una illegittimità delle deleghe che sono state conferite, non ho ricevuto nessun richiamo di un'illegalità di quelle deleghe, non ho ricevuto nessun richiamo che la prassi che abbiamo seguito sia una prassi diversa da quella radicata nelle altre commissioni d'inchiesta. Le vostre interpretazioni sono legittime, non ho nessun titolo per metterle in discussione. Le interpretazioni mie del regolamento e degli uffici di Camera e Senato e dei presidenti evidentemente sono diverse. È legittimo che voi le riteriate, non è in questa sede che le posso dirimere, perché lei non convincerà mai me e io probabilmente non convincerò mai lei. Stessa cosa valga per il presidente Conte. Quindi abbiamo un'idea differente e se ritenete che è stato fatto qualsiasi violazione di non so cosa, anche per questo la porta della Procura aperta, la porta della Corte Costituzionale aperta, ci sono tutti gli organi fuori da qua per dire se ho sbagliato io a interpretare il regolamento, se hanno sbagliato i presidenti, se hanno sbagliato altri, ma non troveremo purtroppo su questo un punto d'incontro. Io sono convinto di aver agito nella legittimità. Un piccolo appunto al deputato Colucci. Non è vero che le ho impedito di leggere gli atti giudiziari, gli ho detto di leggere gli atti, che leggere gli atti giudiziari per fatto personale non era un fatto personale. Quindi nelle parte precedente della seduta lei ha letto tranquillamente tutti gli atti che voleva. Poi mi ha chiesto la parola per fatto personale e ha iniziato a leggere un atto giudiziario. E io l'ho semplicemente richiamata che se mi chiede la parola per un fatto personale, leggere atti giudiziari non è un fatto personale. Lei ha avuto e ha letto atti giudiziari da 2 anni a questa parte come tutti gli altri commissari e li può sempre tranquillamente leggere, anzi è doveroso leggerli. Ma anche su questo abbiamo una grande fortuna. C'è la web TV della Camera e quindi è tutto online. Se smette di commentare e ascoltare potrebbe essere utile anche per lei. Presidente Conte, lei ha capito esattamente qual è il punto. Il punto è quello che si fa in commissione d'inchiesta, ma non solo in questa commissione d'inchiesta, in tutte le commissioni d'inchiesta, ha dei precedenti e costituisce dei precedenti. E lei, secondo me, ha inquadrato esattamente il punto focale. I precedenti, ma i precedenti valgono oggi come valgono allora. Se questa commissione d'inchiesta, se gli uffici di Camera e Senato, il Presidente, ha scelto di delegare l'attività e ha optato di delegare l'attività, è perché c'erano dei precedenti a cui si è richiamato, precedenti che sono stati citati, anche alcuni che non conoscevo, dalla deputata Patriarca, che anzi la invito a fornirgli alla Presidenza, dal senatore Malan, che mi erano stati anche a mia richiesta dati dagli uffici per avere garanzia che effettivamente attività di indagine delegata ad altre persone, a consulenti, magistrati e funzionari, si fosse svolta anche nelle caserme e quant'altro. Questa Presidenza aveva tutti i precedenti, ha tutti i precedenti come ce li hanno Presidenti di Camera e Senato, e quindi ha seguito semplicemente una prassi consolidata e dei precedenti consolidati che sono dettati proprio dall'articolo 82 della Costituzione, che delega alla Commissione d'inchiesta i poteri e i limiti della magistratura. Pertanto ritengo, come l'ho detto prima, che quell'attività sia assolutamente legittima. Non sono, e ribadisco, che quell'attività delegata non è stata delegata da me, Marco Lisei, ma è stata delegata dall'ufficio di presidenza ed è stata delegata dalla commissione di inchiesta. Questo non è che, e lo ripeto perché l'ho già detto prima, non è che Marco Lisei ha deciso e l'ha delegata. E su questo punto, purtroppo, debbo tornare al richiamo a quel verbale e a quegli audio, che anche lei come commissario può tranquillamente ascoltare, e che la invito ad ascoltare l'audio di quella seduta dell'ufficio di presidenza nella quale ho comunicato che avremmo fatto, che il senatore Malan ha chiesto di fare queste cose, io gli ho detto va bene, le possiamo fare, c'erano tutti, eravate presenti, posso capire che ci siano pareri differenti, ripeto, se si contesta il verbale le porte della procura per falso sono aperte. Seconda cosa, allora l'ultima cosa e poi dopo chiudo, l'ultima cosa anche sulle i richiami normativi che lei ha fatto, Presidente Conte, che conosco bene, io sono un piccolo avvocato di provincia, non ho avuto l'onore di campagna. No, Bologna non è campagna. Sono un piccolo avvocato di provincia, non sono mai stato in grandi studi legali, però un pochettino di procedura penale, visto che ho fatto il penalista, lo mastico. E il richiamo al codice di procedura penale che ha fatto lei è corretto, ma il richiamo al codice di procedura penale non si applica a questa commissione, perché la commissione d'inchiesta non sta facendo un processo. La commissione d'inchiesta non sta indagando un soggetto, la commissione d'inchiesta non ha il potere di comminare delle sentenze, la commissione d'inchiesta non ha il potere di fare una sentenza o un'ordinanza contro qualcuno, la commissione d'inchiesta ha i poteri della magistratura, limitatamente a quello che disciplina l'articolo 82, ma le leggi sul giusto processo non si applicano a una commissione d'inchiesta, perché non fa processi a nessuno la commissione d'inchiesta, perché il processo è appunto quello che si conclude nell'oralità. Quindi i richiami che lei ha fatto al codice di procedura penale, glielo devo dire sommessamente, sono impropri perché riguardano il processo penale, non le commissioni d'inchiesta bicamerali. Qua non ci sono poteri di indagare nessuno. I cittadini, noi, la commissione aderisce semplicemente alla possibilità di utilizzare alcuni poteri della magistratura, che sono quelli appunto di fare sommarie informazioni testimoniali. Poi, per concludere, mi sembra abbastanza evidente che insomma non ci sia la volontà di procedere. Allora, alla luce di quanto emerso nella discussione e anche tenendo in considerazione quanto sostenuto da varie parti in ufficio di presidenza e di nuovo in questa sede, ritengo giusto consentire che la Commissione possa esprimere un voto sulla proposta fatta di deleghe di attività di Fratelli d'Italia la scorsa settimana. Non voteremo le deleghe perché le deleghe rientrano nella programmazione dei lavori. Ritengo che questa sia la scelta corretta, che è stata criticata dalla maggioranza. Richiedo che ci sono le condizioni, ritengo, dalla maggioranza e dall'opposizione, ma gli provo a portare sfortuna, non so se no, è che sono stato 30 anni all'opposizione, quindi sono abituato a rivolgermi alla maggioranza, ma per me è un po' inconsueto. Quindi la votazione, magari. Quindi faremo una votazione ai sensi dell'articolo 92 del regolamento del Senato, mediante alzata di mano, e considererei che l'articolo 92 è l'interpretazione del regolamento così come ho formulato, e faremo l'interpretazione per la votazione per alzata di mano. Ok? Presidente, non si capisce. Come sempre quando lei fa le proposte non si capisce. Se voi parlate in se è obbligato a difendere il presidente. No, ma non si capisce, perché sto autofendendo, Malane, solo tu sei lo ridico. Vuole che lo ridica prima o vuole parlare lei? Per
4: no, Presidente, perché siccome lei ha letto in pratica il dispositivo, quindi la decisione che verrà messa ai voti, però c'è stato il deputato Zaratti che è intervenuto, e forse era un'ipotesi che non avete contemplato, e cioè quella, proprio per cercare in qualche modo di limitare il vulnus che noi riteniamo venga arrecato a tutti i commissari, a ciascun commissario, anche di maggioranza, non solo di opposizione, perché qui non c'è la condivisione per quanto riguarda la delega, no? Rispetto ai precedenti. Qui c'è una commissione che non è d'accordo, quindi quantomeno in una buona parte dei suoi componenti. Il deputato Zaratti ha chiesto, e credo che questo sia il minimo, come dire, sindacale per cercare di salvaguardare, cioè di aggiungere alla sua deliberazione, alla deliberazione che stiamo, alla proposta che stiamo per votare, che in ogni caso lei assicurerà che almeno 3 giorni prima, quindi 72 ore prima, ciascun commissario, anche di maggioranza, io sto richiamando l'attenzione anche ai colleghi di maggioranza e quindi anche di opposizione, siano informati luogo e ora esatta dove si svolgeranno queste discussioni, di modo che non siamo quantomeno privati, al di là dell'illegittimità che per noi è radicale, non siamo privati della possibilità di partecipare, di ascoltare e di far domande noi anche.
1: Rispondo a tutte e due le cose. Allora,
7: Prego. Grazie Presidente, volevo semplicemente precisare che era esattamente anche la proposta che avevo fatto io, cioè io avevo chiesto esplicitamente alla fine del mio intervento che lei desse la possibilità ai commissari, qualora lo volessero, di partecipare. Poi, siccome l'ho urlato prima, vorrei che ripetesse il dispositivo perché non ho compreso cosa si vota e cosa si dà per scontato. Grazie.
1: Bene, allora. Ripeto il dispositivo, le deleghe non sono, no, oggi non votiamo le deleghe, quindi non votiamo di delegare queste deleghe. Noi abbiamo riportato in plenaria la programmazione dei lavori che contiene la proposta del Presidente riassuntiva delle deleghe che sono passate in ufficio di Presidenza, tutte le richieste, il Presidente ne ha accolte una parte, e che rientrano e che il Presidente, così come sono state richieste, sono già state inserite dal Presidente nella programmazione dei lavori. Quindi noi non votiamo le deleghe, i nomi delle persone, che sono quelli che ho già inserito con le modalità che sono già state richieste, perché le modalità che oggi chiedete non sono state richieste. Noi riportiamo alla seduta di oggi un punto che è passato già in ufficio di Presidenza, quindi la votazione riguarda le modalità e alcune cose nuove che mi avete chiesto oggi, che non ho mai, che sento qua per la prima volta, ne discutiamo nuovamente eventualmente in ufficio di Presidenza, nel prossimo ufficio di Presidenza, assolutamente. Quello che votiamo oggi ed ora è, facciamo una votazione ai sensi dell'articolo 92 del regolamento del Senato, che riguarda i richiami al regolamento, all'ordine del giorno e all'ordine delle discussioni. Il regolamento, quindi la votazione che facciamo, è l'interpretazione del regolamento, perché voi avete contestato la programmazione dei lavori, la conferimento delle deleghe, l'interpretazione del regolamento. Voi avete contestato tutta la programmazione dei lavori e l'applicazione del regolamento, perché dite, a vostro avviso, che questa interpretazione legittima, insomma, non è l'interpretazione coerente, quindi noi votiamo, ai sensi dell'articolo 92, l'interpretazione che il Presidente ha dato del regolamento. Lo votiamo per alzata di mano, così come previsto dall'articolo 92. Punto. Un minuto a testa e poi si vota. Un minuto. Zaratti, decidete.
3: Presidente,
1: certo, adesso votiamo.
3: Sì, un minuto molto velocemente. Intanto io gli ho fatto una proposta precisa e le chiedo di metterla ai voti, che mi pare la cosa più banale che si possa fare in una commissione. Accade sempre, quindi le chiedo di mettere ai voti la mia proposta.
1: Stiamo votando anche quella.
3: No.
1: Stiamo votando anche quella.
3: Nella sua proposta non è inserita, diciamo così, l'ulteriore riflessione
1: è inserita l'interpretazione del regolamento, quindi comprende anche la sua proposta.
3: Presidente, mi scusi tanto, non voglio polemizzare perché siamo su una questione molto, cioè di chiarirci tra di noi, Ma insomma, io le faccio una proposta, chiedo che questa proposta venga inserita nel suo dispositivo e chiedo che questa proposta venga messa ai voti. Se poi la maggioranza la boccerà, evidentemente non sarà inserita. Io le ho chiesto che se
1: la sua la sua richiesta attiene alle modalità di svolgimento dell'atto, non all'atto stesso. Quindi il voto adesso è sull'articolo 92. Attiene, e ne parleremo nell'ufficio di presidenza.
3: Ha citato l'articolo 92 che attiene il regolamento dell'organizzazione, quindi evidentemente stiamo parlando.
1: Mi è chiaro che non è d'accordo. Votiamo... L'articolo 92 che votiamo, quindi l'interpretazione del regolamento, in parte comprende anche quello che lei richiede.
3: Ma no, assolutamente.
1: Sulle modalità delle singole deleghe ne riparleremo.
3: Ma lei mi fa un dispositivo di lavoro che io voglio integrare, perché neanche lo sto contestando, integrandolo con una proposta che è a disposizione della Commissione, che può
1: non
3: andare a cuore o meno, ma io francamente lo ritengo incomprensibile.
1: Zambito, prego, un minuto,
7: Presidente,
1: poi votiamo.
7: Presidente, lei ci sta facendo votare un'interpretazione del regolamento, specificatamente dell'articolo 7, dove si parla chiaramente di programmazione dei lavori. E vuol far passare questa dizione di programmazione dei lavori come una possibilità, un'interpretazione che lei dà tutta sua, in cui rientra anche l'effettuazione di deleghe. Questa cosa non è possibile interpretarla in questo modo. Lei sta facendo una cosa illegittima, Presidente. Non si può. È chiaro, me lo date un attimo l'articolo 7. L'articolo 7 dice: funzioni dell'ufficio di presidenza, il programma, al comma 2, il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza...
1: Non... Lo sto mettendo ai voti, ne abbiamo
7: il
1: già
7: presidente
1: discusso
7: in ufficio di presidenza. No, no, no.
1: È legittimo che
7: qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti. Il programma e il calendario non può decidere lei se affidare delle deleghe. Non si
1: minuto.
7: Può fare,
1: se urla,
7: non lo può fare.
1: Se lei urla...
7: Perché mi leva la parola, io non voglio continuare a parlare.
1: Le ho dato un minuto, dobbiamo
7: ma
1: votare.
7: Perché
1: le ho dato
7: se lei
1: un
7: ha
1: minuto,
7: deciso
1: ne
7: che
1: già
7: mi dà
1: parlato,
7: un minuto, dove sta
1: ne
7: scritto
1: già
7: nel
1: parlato.
7: Regolamento che ho un minuto per
1: Patuanelli,
7: fare?
1: Patuanelli, ha un...
7: il programma
1: Patuanelli,
7: e il calendario, non deleghe,
1: il microfono,
7: Presidente.
1: Spenga il microfono.
7: No,
1: spenga il microfono.
7: No, non lo, tanto voglio dire. Andrò
1: bene.
7: Andrò.
1: Allora, chi è favorevole alla proposta del Presidente sull'articolo 92?
8: Scusi, no. Presidente, un attimo, Presidente, c'era Patuanelli che ha dato mano.
2: Di voto,
8: noi non sappiamo.
1: Presidente Patuanelli, è sulla modalità della votazione? Ha un minuto, poi votiamo e non interviene nessun altro.
9: No, molto meno di un minuto.
1: Nessun altro.
9: Da quanto ho capito dal suo intervento, Presidente, da quanto ho capito dal suo intervento, lei mi sta dicendo che c'è la possibilità che con scelta non di oggi, ma di un futuro ufficio di presidenza, e quindi anche a maggioranza, o solo sua, le modalità con cui si svolgeranno gli interrogatori al di fuori della sede parlamentare delegate ai funzionari della Commissione, potrebbero avvenire senza preventiva informazione ai membri di questa Commissione, che quindi non potranno parteciparvi. Lo dico perché nella lettera dei presidenti, su questo punto il richiamo è totale.
1: Ho detto un'altra cosa, Presidente Patuanelli.
9: Era solo
1: e votiamo un'altra cosa che ho già spiegato prima. Bene, Presidente Conte, a 30 secondi.
8: Presidente, io non capisco su che cosa vado a votare, perché lei ha detto due cose contraddittorie. Ha detto che la mozione Zaratti è ricompresa, poi ha detto ne parleremo invece, prima ancora, ha detto in ufficio di presidenza.
1: L'ho già detto.
8: Allora, scusi, no, sa perché è importante che arrivo a questo punto? Perché chi vota oggi, anche dell'opposizione, oltre che della maggioranza, potrebbe orientare il suo voto diversamente a secondo o meno che vengano consentiti ai parlamentari di opposizione di sapere come e quando procederete o in totale segretezza su queste esclusioni testimoniali. È una cosa dirimente, lei non può dire poi vedremo. Ciò deve dire adesso e vogliamo sapere su che cosa si vota, Diano.
1: Guardi, non è che se batti pugni sul tavolo e urla la sua proposta è più qualificata. Lo ripeto per l'ultima volta e poi voto. Chiuse gli interventi ostruzionistici. Allora, votiamo l'articolo 92, votiamo l'articolo 92. Bene, se urlate non vi interessano le mie risposte. Bene, chi vota a favore del
10: richiamo? Qual è il richiamo che votiamo?
2: L'articolo 92, premetto,
10: qual è il richiamo?
1: Se urlate come degli ossessi e non mi consentite di
10: leggere. Ma diciamo l'articolo 92, i richiami al regolamento. Quale richiamo
1: Presidente
10: stiamo
1: Patuanelli,
10: votando?
1: Ho provato a farlo, ma iniziano a urlare. Appena inizio a parlare, mi comprenderà. Guardi la Braga, Colucci, urlano in continuazione. Qualcuno è interessato a sentire la mia risposta? Sì, ne parli con Colucci, con la deputata Braga. Sente? Sta continuando a urlare il deputato Colucci. Sente? Non mi consente di rispondere, continuano a urlare. Mi sembra evidente che siamo in un ostruzionismo. Ho già letto che cosa votiamo dell'articolo 92 del regolamento del Senato. L'interpretazione. Mi volete far ripetere 20 volte le stesse cose. Votiamo l'interpretazione dell'articolo 92. Ai sensi Ma fatemi finire! Urlate, mi fate parlare, la smettete di urlare, la smettete di insultare, mi fate parlare, spiegarvi l'articolo 92, mi fate parlare, grazie. Parlo quando tutti stanno zitti e mi ascoltano, perché se continuano a parlare l'opposizione mentre io parlo, non parlo, ok? Perché poi dopo dicono che non capiscono, che è un problema. Ripeto, la votazione avrà luogo, come prescrive l'articolo 92 del regolamento del Senato, mediante alzata di mano, e considerato quanto già espresso da senatori e deputati come intervenuti nell'orientamento di voto. Quello che votiamo è l'interpretazione che ha fatto la Presidenza del regolamento, secondo cui consentire che la Commissione possa delegare l'attività di indagine e facendola rientrare nella programmazione dei lavori, e che quindi questa interpretazione sia conforme. Tutto il resto rientra parzialmente per una semplice e banale ragione, che le modalità con cui si svolgono le audizioni non le stiamo votando adesso. Noi abbiamo già votato in ufficio di Presidenza, voi eravate contrari, la delega all'attività di queste attività di indagine che prima vi ho citato. Voi mettete in discussione che sia possibile, votiamo l'interpretazione del regolamento. Tutto il resto, le modalità, l'eventuale presenza o non presenza, per il futuro, che non sono mai state richieste, le potete richiedere tranquillamente in ufficio di Presidenza. Punto.
8: Presidente,
1: chi è favorevole all'articolo 92?
8: Se io vengo a conoscere le modalità posso votare sì
11: 92.
8: O no?
11: Non è che parliamo
8: Conte,
11: non è che parliamo a ruota
1: chi
11: libera.
1: Chi è favorevole a quanto ho appena messo prescritto? Perfetto. Certo che voto, l'ho programmato io i lavori, sarò d'accordo su come programmo io i lavori. Cioè, mi contate per favore le mani alzate? Mi contate per favore le mani alzate?
2: Nessun regolamento del Senato ti fa votare alla cieca. Non esiste regolamento del
1: chi
2: Senato
1: si astiene?
2: Per cui uno si benda gli occhi e deve
1: chi
2: votare.
1: Chi si astiene? Chi è contrario? Aspetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. La proposta è approvata. Chiudo la seduta.
11: 19:54 minuti, Radio Radicale. Questa era la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Vi ricordo che questa era la seduta del 7 luglio, seduta pomeridiana, e in discussione vi erano le audizioni in modalità attività delegate. Noi siamo in attesa di collegarci con Napoli. Chiedo scusa agli ascoltatori, non ero sicura che quello che avevo in cuffia fosse Napoli, e allora noi ci colleghiamo in diretta con Napoli, con Piazza del Gesù, per una manifestazione intitolata Al lavoro per cambiare l'Italia, con Eli Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.
12: No? Oggi minata dalle disuguaglianze, dalla povertà salariale, dallo sfruttamento lavorativo che impedisce soprattutto ai più giovani e alle donne di realizzare le proprie aspirazioni, che invece tutti avete diritto di realizzare. Ognuno deve trovare il proprio posto nel mondo, e quindi dobbiamo liberarci da questa palude delle iniquità, del sopruso degli incompetenti, dell'abuso di potere che impedisce la meritocrazia e lo sviluppo collettivo. E poi c'è la libertà di essere se stessi, negati da chi si scaglia contro i cosiddetti diversi, la libertà di potersi tenere per mano senza essere dileggiati o essere aggrediti. È la libertà di cura, oggi negate da una sanità che rischia di diventare sempre più esclusivo appannaggio dei più ricchi. La libertà di espressione, la libertà di manifestare, la libertà di stampa, le minacce ai giornalisti sono sempre più frequenti. E noi ci ritroviamo giornalisti intimiditi o tentativi di intimidazione dai potenti. Libertà dalla paura, una paura sollevata ad arte spesso per poter invocare una sicurezza che spesso non si riesce a garantire. E quindi questi sono tutti valori costituzionali, no? Quella Costituzione che permea il nostro DNA. Sono valori che anche di recente, soprattutto i più giovani, e questo è molto bello, hanno deciso di voler difendere, lo hanno dimostrato con il voto referendario. Ecco, e poi c'è la libertà, una libertà che le ricomprende tutti, la libertà dalle mistificazioni, dalle semplificazioni, dalla manipolazione della realtà in cui siamo immersi, perché le cittadine e i cittadini hanno diritto a chiarezza, onestà intellettuale e verità. E per questo siamo qui, per ascoltare. Siamo curiosi di ascoltare cosa i leader del campo progressista ci diranno, speriamo di avere parole di verità, e io partirei con il padrone di casa, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Yes, I know. Pino piace tanto, quindi col cuore e con la testa e con un sorriso. Allora, sindaco, lei è la guida di una coalizione peraltro più ampia di quella presente oggi sul palco, da importante amministratore di Napoli, ma del sud, cosa da chiedere ai leader del campo progressista, e che consigli può dare, se ce ne sono, per eventualmente allargare questa foto che hanno appena scattato? Gaetano Manfredi.
13: Grazie a tutti, grazie Napoli, e grazie a tutti voi per essere qui.
11: Radio Radicale, vi ricordo che siamo in collegamento con
12: la testa
11: Napoli
12: e con un sorriso. Allora, sindaco, lei è la guida di una coalizione peraltro più ampia di quella presente oggi sul palco, da importante amministratore di Napoli, ma del sud, cosa da chiedere ai leader del campo progressista, e che consigli può dare, se ce ne sono, per eventualmente allargare questa foto che hanno appena scattato? Gaetano Manfredi.
13: Grazie a tutti, grazie Napoli.
11: Radio Radicale, vi ricordo che siamo in diretta con Napoli per seguire questa manifestazione intitolata Al lavoro per cambiare l'Italia. Naturalmente, evidentemente ci sono dei problemi con la linea, vediamo se riusciamo a riattivare la linea con Napoli. Intanto ringraziamo la regia che naturalmente sta già tentando di fare questo per i nostri ascoltatori. E, vi dicevo,
13: adesso dobbiamo continuare
11: la manifestazione, si intitola Al lavoro per cambiare l'Italia,
13: che sia fatto di casa, che sia fatto di salute, che sia fatto di diritti dei cittadini, e andare avanti per costruire insieme quelle che sono le opportunità per tutti. Abbiamo bisogno di un forte lavoro insieme per portare avanti quelli che sono i progetti che noi vogliamo portare avanti, guardando alla maggioranza della nostra forza e a quello che noi vogliamo realizzare. Per questo motivo tutti insieme porteremo avanti Napoli e quello che noi vogliamo realizzare nella nostra città. Forza centrosinistra, forza avanti tutti.
12: Eccoci qui, le piazze sono aperte. E vorrei continuare a presentare chi deve parlare ora. Non penso che ci sia stata già una interlocuzione, magari ce ne saranno altre. E invito il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Reduce da un accordo, adesso non so se vuole dire qualcosa lei a chi è qui in piazza.
14: Sarebbe bello, ma so che la vostra pubblicità è questa, però io penso che tutto il popolo può parlare, non solo voi, e se fate parlare tutti potremmo pensare di essere in democrazia, ma non fa niente. Vi dico una cosa, che se parlate dell'acqua pubblica state parlando con una giunta che ha ritirato il bando per la grande adduzione che dava il via alla scelta di un socio privato, e l'abbiamo fatto noi, un bando che valeva 5 miliardi di euro, l'ha fatta questa giunta, perché noi vogliamo una gestione dell'acqua che sia totalmente pubblica, è questo che fa una giunta progressista. Il boccino in mano ce lo ha sempre il pubblico, e dobbiamo, sono reduce da un accordo sindacale molto importante, e questo credo che possa interessare anche a voi oltre a tutte le persone che sono in piazza, perché era una promessa che avevamo fatto in campagna elettorale e che pochi minuti fa è diventata concreta. Siamo riusciti ad aumentare gli stipendi per il personale dei pronti soccorsi, del lobby e del 118, finalmente avranno degli aumenti importanti, perché il pronto soccorso è fondamentale, lo avevamo detto in campagna elettorale e oggi lo stiamo facendo e le persone sono contente. Avevamo pensato di aumentare la medicina territoriale e in 6 mesi abbiamo certificato più di 100 case di comunità e più di 20 ospedali di comunità e tante centrali operative territoriali. Mi ricordo quando in campagna elettorale venivate a contestare, ma avete perso e noi abbiamo vinto e realizziamo l'acqua pubblica. E in democrazia a me fa piacere che siete qua. Mi fa piacere che siete qua, perché le nostre piazze sono plurali, sono aperte, sono libere, anche alla contestazione, ma rimaniamo sempre sui contenuti e la nostra alleanza progressista partirà da Napoli, con il comune di Napoli, con la regione, e partirà per prendere il governo del paese, ed è per questo che oggi sono qui leader nazionali e insieme porteremo avanti temi progressisti. Forza, coraggio, e andiamo avanti con la determinazione dei contenuti, non sottostati alle provocazioni, che siamo più forti di tutti se rimaniamo uniti. Unità e forza, coraggio.
11: Radio Radicale, vi ricordiamo che siamo in diretta con Napoli, con la Piazza del Gesù, per seguire la manifestazione al lavoro per cambiare l'Italia con, tra gli altri, Eli Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Finora abbiamo sentito gli interventi del sindaco di Napoli,
12: adesso
11: Manfredi, e del presidente della regione Fico.
12: Per capire quali sono queste prime proposte che verranno portate per costruire il programma di governo, e come abbiamo detto non sappiamo se poi questa foto che hanno appena scattato sarà o meno allargata. E vorrei soltanto ricordarvi i tempi in cui viviamo. Anche oggi ci siamo svegliati con nuove notizie sul fronte di guerra, sul fronte iraniano. Ricordo a tutti distratti, a me per prima, a tutti coloro che non se ne fossero accorti, che in Iran, nel silenzio di chi aveva aperto questo conflitto dicendo di voler liberare il popolo iraniano, le donne, i giovani, i ragazzi e le ragazze iraniani, si continua a uccidere, si continuano a impiccare dissidenti, così come anche in Terra Santa, uso le parole del cardinale Pizzaballa, la situazione è disastrosa, condizioni inumane in cui versano i bambini di Gaza, dove si continua a morire, a dispetto anche lì di un presunto accordo di pace. Il cardinale Pizzaballa peraltro ci ha anche raccontato di recente quello che succede in Cisgiordania, gli abusi dei coloni. Vi dico questo perché non possiamo chiudere gli occhi rispetto a quello che succede accanto a noi, che influenza le nostre vite, la nostra capacità di tenuta, la capacità di tenuta delle democrazie di tutto il mondo. Dobbiamo ricordare la tragedia ucraina, quando le bombe di Putin ancora oggi comportano morti tra civili, donne, bambini. Ecco, io mi auguro che la piazza riesca a sentire quello che stiamo dicendo, perché vorrei chiamare qui da noi Angelo Bonelli, AVS, portavoce di Europa Verde, che sulla parte del rapporto difficile con il resto del mondo ci vuole raccontare una sua prima proposta. Spero che, no, infatti sto vedendo, adesso mi fermo perché qui di fronte a me vedo un po' di parapiglia e vorrei che nessuno si facesse del male e vorrei che si potesse mantenere la calma, il rispetto e la voglia di ascoltare e di confrontarsi. Quindi cerchiamo di davvero, di non darci addosso l'un l'altro in questa piazza, perché non ha senso e perché le piazze nascono per il confronto e non per lo scontro. E il mondo nel quale ci ritroviamo è già tanto permeato di conflitti e conflitti ne nascono per le ingiustizie sociali, nascono per le condizioni di povertà nelle quali versa tanta parte del nostro paese, e tutto questo arriva anche dalla situazione internazionale. Ci ha raggiunto anche il presidente Conte, Nicola Fratoianni, non so se qualcuno vuole dire qualche cosa, oltre che ovviamente le parole di auspicio che non ci sia violenza e che ci sia confronto. Presidente Conte.
15: Ci sono degli attivisti che... Perché non venite a parlare con noi da questo lato? Venite a parlare con noi da questo lato. Dai, vieni da qua. Lasciate stare gli attivisti che stanno qui. Non fate i fenomeni con gli attivisti. Se voi oggi siete qui è perché con noi potete parlare. Noi non facciamo decreti per impedirvi di parlare, per impedirvi di esprimere il dissenso. Cercate di distinguere.

0: Radio Radicale, vi ricordiamo che siamo in diretta con Napoli.
1: La differenza tra
0: la manifestazione del Campo Largo,
1: la nostra bandiera. Voi avete tolto la bandiera del Movimento 5 Stelle e fate pure i coraggiosi.
0: Ci sono, come i nostri ascoltatori avranno ben capito, delle contestazioni in piazza. Vediamo se si riescono a riportare la calma. Ci ha provato in qualche modo l'ex presidente del Consiglio, il leader del Movimento 5 Stelle. Si vedono tante bandiere che sventolano. Però di fatto per il momento sono interrotti gli interventi dal palco. È anche presente la polizia. In assetto antisommossa, vediamo. Sì. I diversi interventi riescono a riprendere. Ci sono diversi cori che si fronteggiano oltre alle persone, però al momento non le vediamo riprese. Si sente un microfono in sottofondo, scusate, un megafono in sottofondo, ma non si capiscono, almeno io non riesco a capire le parole. La situazione è ancora tesa. Io ricordo, per chi si fosse messo in ascolto ora, stiamo seguendo in diretta la manifestazione del Campo Largo intitolata "Al lavoro per cambiare l'Italia". Sono intervenuti il sindaco di Napoli Manfredi e il presidente della regione Fico. Fin dall'inizio ci sono state delle contestazioni. Dovrebbero intervenire Eli Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Sul palco era arrivato Angelo Bonelli e anche Giuseppe Conte, che ha provato a confrontarsi con i contestatori, ma al momento c'è una situazione di sostanziale stallo. Si sentono diverse urla, ma purtroppo non sembra che possano nell'immediato riprendere gli interventi. Vediamo come prosegue. Non riesco neanche più a vedere, evidentemente sono scesi, chiedo scusa, fuori dall'inquadratura il presidente Conte e Bonelli. No, Conte è rientrato, sta sul palco, però di fatto non sono interrotti gli interventi. Vi ricordo che questa manifestazione si sta tenendo a Napoli, a Piazza del Gesù. La piazza sembra gremita, ci sono tantissime bandiere riconducibili proprio a diversi gruppi che compongono il Campo Largo. Ma non saprei da chi provengano invece le contestazioni.

0: All'inizio di queste contestazioni mi era sembrato di sentire un gruppo che rivendicava l'acqua pubblica, a cui Fico in qualche modo ha risposto. Però proseguono e quindi vediamo se troviamo qualche agenzia in merito che magari ci può chiarire cosa sta succedendo, perché naturalmente le inquadrature: Fico a contestatori in Napoli, acqua pubblica e sanità, siamo progressisti. Ma non vedo altre. Non vedo altre agenzie in tema. Ah, ecco, la ne ho una invece. In realtà è Potere al Popolo che contesta la manifestazione del PD, del Movimento 5 Stelle e di AVS. Quindi noi siamo aperti alle contestazioni, ma queste sono le parole di Fico e anche la moderatrice Serena Bortone. Le piazze nascono per il confronto, ma questo l'abbiamo sentito in diretta, anche Serena Bortone ha cercato di far calmare la piazza, e allora avevo sentito bene, insomma, era un comitato per l'acqua pubblica, e quello che non sapevo era che fossero rappresentanti o comunque militanti di Potere al Popolo. Sull'ANSA scrivono che si è conclusa la protesta dei disoccupati, ma ora l'iniziativa del Campo Largo a Napoli è contestata da una ventina di attivisti di Potere al Popolo, quindi sono diversi gruppi che contestano questa manifestazione. E l'ANSA ci riporta quello che i nostri ascoltatori hanno potuto seguire in diretta: Giuseppe Conte che cercava di placare la protesta, cercava anche di dialogare con i contestatori, ma evidentemente non c'è riuscito, come possono capire i nostri ascoltatori. E allora io a questo punto rimaniamo con il sottofondo, lo dico alla regia che intanto ringrazio, rimaniamo con il sottofondo la manifestazione, intanto cerco di dare alcune notizie ai nostri ascoltatori finché spero riescano a riprendere in qualche modo gli interventi e farveli ascoltare. Vi ricordo ancora, stiamo tentando di seguire a questo punto da Piazza del Gesù a Napoli la manifestazione del Campo Largo al lavoro per cambiare l'Italia, con tra gli altri Eli Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i leader del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di AVS. Le notizie del giorno: intanto Trump che ricuce dopo gli attacchi in questo incontro avvenuto in Turchia con i vari esponenti europei. Trump cerca di ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di governo alla fine del vertice ad Ankara, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Sono persone molto intelligenti, hanno il bene nel loro cuore, aggiunge. Nel mirino torna però la Groenlandia, e questa era già nelle parole di ieri, e resta Roma per l'uso delle basi. Minacce a Madrid di stop all'export, ma la Moncloa le ignora. Nella dichiarazione finale confermati il sostegno incrollabile all'Ucraina e l'articolo 5 dell'alleanza. Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot, era quello che Zelensky chiedeva negli ultimi giorni, un passo verso la pace, risponde infatti il presidente ucraino. E Meloni che interviene e dice: con Trump non mi pento di nulla, punto all'unità, l'Italia pronta a fare la sua parte ma con i nostri tempi e modi. La guerra in Medio Oriente, tornano le bombe a Hormuz, titola l'Ansa, tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz, prima l'Iran, poi gli Stati Uniti in un'altra notte di guerra. Trump parla di regime malato e bugiardo, un cancro, il cessate il fuoco è finito. Teheran replica, gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante naturalmente per le borse europee sulla scia di Wall Street, Madrid è la peggiore dopo l'attacco di Trump, perde il 2,73%, Francoforte il 2,23%, Parigi il 2,18%, Londra l'1,66%, Piazza Affari contiene.
1: Un grazie ai militanti del Movimento 5 Stelle.
0: Contiene la perdita all'1,22%.
1: Del Partito Democratico. Un grazie ai militanti di Alleanza Verdi e Sinistra. Un grazie ai cittadini e alle cittadine allora, di questa piazza.
0: Sta prendendo la parola, sta parlando Bonelli.
1: Il Partito Democratico non hanno reagito alla provocazione, perché noi sappiamo che la democrazia va vissuta.
0: Angelo Bonelli di AVS.
1: Veramente singolare che un partito politico venga qua a dirci quello che dobbiamo e non dobbiamo fare. E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da questa piazza, da questa operazione ne traggono vantaggio. Un gran capolavoro, bravi, e voi sareste quelli che non vogliono le destre al governo. No, voi siete quelli, i migliori alleati di oggi, di chi vuole Vannacci e Meloni al governo. Chiaro, è stata una vergogna e vi ringrazio per la compostezza. Abbiamo dato una risposta civile, democratica a una provocazione inaccettabile. Grazie veramente di cuore. E lasciatemi allora a questo punto iniziare per ricordare una persona, anche perché i familiari sono in questa piazza, Mario Paciolla, un napoletano cooperante assassinato in Colombia, e noi oggi da questo palco tutti quanti, da Elli, Giuseppe, Nicola, chiediamo verità, vogliamo la verità, vogliamo sapere perché è stato assassinato, perché la sua battaglia in difesa dei diritti umani e della pace deve continuare. Verità per Mario Paciolla e un abbraccio affettuoso ai suoi familiari e agli amici e amiche che oggi sono in questa piazza. Serena Bortone ci ha fatto una domanda, e io se dovessi dirvi oggi qual è la parola che manca dal vocabolario, dall'agenda politica di questo paese e principalmente di questo governo, è la parola pace. Pace con il pianeta, pace rispetto a chi invece pensa che le guerre siano lo strumento per portare avanti i loro conflitti di fatto, perché dal dopoguerra ad oggi le guerre sono aumentate e nel 2025 le spese per armamenti hanno raggiunto la cifra mostruosa di 2.888 miliardi di dollari in un solo anno. E oggi ad Ankara Trump ha detto che l'Italia è buona. Avete capito? L'Italia è buona. Ma sì, noi lo sappiamo che siamo buoni. Il problema però sapete qual è? Che questo rapporto amoroso che si era interrotto tra Meloni e Trump sui social, oggi capiamo che in realtà nella sostanza non si è mai interrotto nulla, perché ad Ankara hanno detto sì al riarmo, hanno detto sì all'aumento delle spese militari. Noi vogliamo costruire un'alleanza per la pace che dica chiaramente che quegli impegni che loro hanno preso per noi sono carta straccia! Chiaro, carta straccia, per noi quelle risorse vanno destinate ad aumentare gli stipendi, a lavorare per portare più lavoro, per la sanità pubblica, per investire nella ricerca, nella scuola, nel futuro dei nostri giovani. E questo è quello che vogliamo fare in maniera chiara e netta. E questa alleanza dà fastidio a qualcuno che si sta aggregando, sta muovendo i minimi passi ma con grande determinazione, e questo dà fastidio a qualcuno. ma devono darsene una ragione, perché noi ci siamo e siamo pronti a vincere le elezioni con un programma forte che metta al centro anche questioni estremamente rilevanti. Avete notato e detto quale che è stata, visto la polemica di questi giorni, vi vedo qui tutti col ventaglio, la signora qua e là, fa caldo. Beh, Salvini dice è normale che fa caldo, il presidente La Russa dice ci abitueremo al caldo, e ok, ci abitueremo al caldo, però c'è un problema. Ci sono anziani, famiglie che i condizionatori non possono permetterseli. Non possono permettersi perché non possono acquistarli e non possono permettersi perché non sono in grado di pagare le bollette alte. Perché in questo paese ci sono 2.700.000 famiglie in povertà energetica. Quelle famiglie, quella povertà che Giorgia Meloni ha dimenticato. Ecco perché noi vogliamo un'alleanza amica dell'ambiente, amica del pianeta, per fare in modo che le politiche sul clima siano principalmente politiche sociali, che mettano al centro una grande questione. E quindi la questione del programma è una questione fondamentale per noi. Mettere al centro le persone rispetto a una destra che invece di fare la lotta alla povertà fa la lotta e la guerra ai poveri. Non si è mai vista una cosa di questo genere. Fa la guerra ai poveri invece di fare la guerra alla povertà. Adesso saremo impegnati in questi giorni in una dura battaglia contro questa legge elettorale che vuole costruire il dominio di Giorgia Meloni nel paese. Noi siamo uniti per dire no, come siamo uniti nel denunciare ormai il megafono del servizio pubblico radiotelevisivo al servizio della propaganda di Giorgia Meloni. E da questo punto di vista non ci sono televisioni che tengono. L'avete visto col referendum sulla separazione delle carriere. Abbiamo vinto ugualmente, abbiamo vinto perché dobbiamo tornare nelle piazze come oggi. Noi con i disoccupati ci abbiamo parlato con loro, stiamo cercando di dare una risposta. Il presidente Fico, il sindaco sta dando una risposta, perché noi ci confrontiamo. La destra invece usa la polizia, usa i manganelli. Noi parliamo, ci confrontiamo, ed è questa la nostra forza, perché noi staremo e continueremo a stare nelle piazze. E quindi una cosa sola e vi lascio: uniti si vince, non dobbiamo mai dimenticare questo, dovete farlo voi ogni giorno, e siamo pronti a incominciare questo cammino verso la vittoria per mandare a Giorgia Meloni e la sua destra a casa all'opposizione. Grazie ancora di cuore.
2: Il lavoro, si diceva, e con il lavoro vorrei ripartire con il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

0: di lavoro, non si può non partire dalla Costituzione, perché la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, quel lavoro che dice sempre l'articolo 36 della Costituzione deve essere commisurato ad una retribuzione che deve garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa. E quindi quella Costituzione che abbiamo detto soprattutto i giovani hanno voluto difendere con il voto referendario ci parla di un diritto sempre più negato che produce fragilità, le disuguaglianze producono rancore, producono rabbia, fanno perdere la speranza del futuro e colpiscono il progresso delle comunità. Da dove possiamo partire per reagire a questo declino?
1: Da dove possiamo, ma dobbiamo partire? Dall'ultima agenzia diffusa poco fa. Ve leggo: il Fondo Monetario Internazionale, nell'ultimo Outlook diffuso da poco, qualche ora fa, certifica che l'Italia sarà penultima per crescita nel 2026 tra le 30 maggiori economie mondiali e diventerà l'ultima per crescita nel 2027. Dobbiamo partire da qui. A differenza di quel che ci hanno raccontato e che continuano a raccontarci, grazie alle TV amiche e alla stampa amica, controllano il 90% dell'informazione. Mai successo, neppure con Berlusconi. La realtà del paese è di un paese impoverito, di un paese che non cresce. E allora la stabilità qui è significata immobilismo, incapacità di avviare il paese verso una crescita duratura, di continuare a farlo crescere e soprattutto di concepire misure a favore delle fasce della popolazione più in difficoltà. Voi ricordate, noi siamo stati già al governo, abbiamo fatto varie misure per contrastare la precarietà, il decreto dignità, abbiamo introdotto per la prima volta, è stata una rivoluzione che ha fatto impazzire tutti, una piccola quota, 8 miliardi su 1000 miliardi del bilancio dello Stato da destinare alle fasce più povere della popolazione con il reddito di cittadinanza. Abbiamo introdotto l'anticorruzione. C'è stata una misura però che ci è rimasta veramente nel cuore, che non siamo riusciti a realizzare perché non abbiamo avuto mai i numeri. Salario minimo. È stata la prima cosa a cui abbiamo lavorato con le forze di opposizione in questa legislatura. Abbiamo confezionato una proposta e anzi ricorderete anche che nel giugno 2023 c'è stata la disponibilità da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi di discuterne. È stato un momento di grande discussione. Giorgia Meloni si è finta pensosa e assorta nell'ascoltarci, dopo averci ascoltato ha detto che rimetteva per un approfondimento la nostra proposta sul salario minimo al CNEL di Brunetta. Il risultato è stato che hanno dato più fondi per lo staff di Brunetta, hanno poi incrementato anche le indennità, i rimborsi per ministro e sottosegretario, zero salario minimo. Il ministro Tajani, addirittura vi ricordate, disse che è una misura da Stato sovietico. 22 Stati europei su 27 l'hanno già adottata. Su 27. E pensate che chi non l'ha adottata, come la Svezia, non ha bisogno di adottarla. Perché in 30 anni, mentre noi abbiamo segnato un salario medio annuale meno 2,9%, meno, la Svezia più 63%. E allora la prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo, insieme a tante altre che vi verranno illustrate. Abbiamo lavorato in questa legislatura, abbiamo lavorato sodo per rafforzare le politiche del lavoro. È una priorità per il nostro paese. abbiamo i salari reali più bassi d'Europa, o comunque siamo nella fascia veramente ultima della media europea. Dobbiamo incrementare i salari e per rafforzare anche la produttività. Il ceto medio si è completamente impoverito. Pensate, il salario minimo, che significa almeno 9 euro da rivalutare, aiuterebbe e sarebbe un grande incremento per un giovane su 4, che sono sotto 9 euro. Un grande incremento per una donna su 4, sono sotto i 9 euro. E ancora l'ultimo decreto del governo, quel salario giusto, è una presa in giro. Abbiamo bisogno veramente di realizzare il principio costituzionale, che non solo prevede un salario adeguato per garantire la dignità del lavoratore, della lavoratrice, ma anche pensate che rivoluzione nella nostra Costituzione, per assicurare la dignità, un'esistenza libera e dignitosa anche alla propria famiglia. È per questo che io dico che potremmo chiamare questa nostra alleanza Alleanza per la Costituzione, perché la nostra Costituzione la dobbiamo realizzare, è una promessa di democrazia, è una promessa per tutti, perché nessuno rimanga indietro. L'articolo 3, secondo comma, è un articolo che ha una portata rivoluzionaria. Dice che tutti, ciascuno, anche con le proprie fragilità, vulnerabilità, chi è in difficoltà deve essere messo in condizione di non rimanere indietro, di sentirsi pienamente cittadino consapevole di questa Repubblica. E per essere cittadini consapevoli, noi non possiamo continuare a buttare soldi nelle armi. Vedete, questo è un grosso problema, perché ci stanno portando, adesso si è concluso il vertice in Turchia. Meloni conferma gli impegni per la NATO. Sapete quanti sono stati quantificati in quanto questi impegni da vari istituti indipendenti come Milex? Da qui al 2035 dovremmo rispettare, per arrivare al 5%, una spesa aggiuntiva addirittura di 500 miliardi. È insostenibile. È inutile che Meloni ci racconta che noi andremo a investire e questi investimenti rimarranno sul nostro territorio. Non è così. Non produciamo, non abbiamo una produzione autarchica, peraltro, una grande presa in giro. Noi andremo invece a buttare soldi per acquistare armi americane per compiacere Trump, e andremo a buttare soldi che andremo a tagliare dalla spesa sanitaria, dove ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Le andremo a tagliare dalla nostra scuola, istruzione, dalla nostra università. Le andremo a tagliare laddove ci serve invece investire nell'innovazione. E allora dobbiamo mandarli a casa per questo. Stanno impoverendo il paese. Pensate che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare, a far guerra, e dicono anche una data, il 2030. Allora, queste cose non le dicono, ve le dico io. Grincevich è il generale americano che comanda le forze alleate nella NATO. Non lo ha detto in un cenacolo privato, lo ha detto al Financial Times il 18 giugno, testualmente: ho studiato tutte le fonti di intelligence, tutte le informazioni disponibili, e posso dire che oggi e né domani la Russia rappresenta una minaccia per l'Europa. Comandante supremo della NATO in Europa. E loro continuano ad alimentare questa minaccia per giustificare questa corsa agli armamenti. Dobbiamo andare al governo, dobbiamo andarli a casa. Abbiamo bisogno di restituire ai cittadini quello che gli è stato tolto. E guardate che non stanno dimostrando una cultura democratica, perché occupano le istituzioni, bloccano la commissione di vigilanza RAI, per 2 anni l'hanno bloccata, occupano tutti gli spazi dello Stato, del parastato, occupano qualsiasi occasione che ci sia per fare il bene pubblico mettendo persone competenti e disinteressate. Stanno cercando di completare un'occupazione minuziosa mettendo un sacco di incompetenti e così il paese si impoverisce sempre più. Mandiamoli a casa tutti insieme, andiamo al governo per una grande alleanza per la Costituzione.
0: Continuiamo a parlare anche e soprattutto di lavoro con Nicola Frattoianni, AVS, segretario di Sinistra Italiana, ripartendo poi anche da... Vabbè, qua Pino Daniele ci vuole anche per Frattoianni. E ripartendo da quel dato che certifica proprio oggi, no, la perdita del potere d'acquisto dei salari italiani dello 0,9%, quindi l'1%, salari che già sappiamo erano da anni, non da ora, tra i più bassi d'Europa, e diciamo quindi che poi in fondo il lavoro, retribuzione, lì per garantire un'esistenza libera e dignitosa, il lavoro serve a realizzare le proprie aspirazioni, serve a garantirci una vita più sana, più giusta, e al contrario oggi ci accorgiamo tutti di come grandi ricchezze siano accumulate non per il lavoro, non come frutto anche giusto del lavoro, ma come rendita finanziaria, rendita familistica. Ecco, anche qui abbiamo un tema di incapacità di un paese di pensare al proprio futuro, abbiamo un tema di perdita della voglia di costruire insieme, e questo deve portare a una proposta che ora chiedo a Frattoianni quale sia.
2: Vorrei fare 2 premesse brevi. La prima è questa: io nella vita sono sempre stato abituato alla possibilità che ci fosse qualche contestazione, qualche critica. E voglio dire di più: se vogliamo andare al governo del paese, e noi vogliamo governare questo paese per cambiarlo, non è qualche contestazione quel che può spaventarci. Certo, ribadito che le contestazioni sono tutte legittime, una domandina viene dal cuore. Con la peggiore destra della storia della Repubblica al governo del paese, ma proprio a noi dovete venire a fare la contestazione? Ma non ci avete qualche obiettivo un po' più centrato? E vabbè, e chiudiamola qua però. E poi c'ho un'altra premessa. In questi giorni mi hanno più volte sollecitato, come hanno fatto credo con Elli, con Angelo, con Giuseppe, giornaliste, fanno il loro mestiere, mi hanno detto: ma che dite a Napoli? Ma dove sta la notizia, no? Allora vorrei dirlo anche qui in modo semplice e diretto. La notizia, il fatto politico è che siamo qui su questo palco insieme, uniti, unite, per dire a questo paese che lo cambieremo, che siamo uniti e che non ci divideremo più, che non faremo più il regalo che abbiamo fatto alla destra nel 2022. Non ci dividiamo più per cambiare questo paese. E lo sapete perché siamo qui? Siamo qui insieme, non per caso. Questo è l'altro punto decisivo di questa serata. Siamo qui insieme perché in questi anni abbiamo costruito convergenze, abbiamo lavorato a tratteggiare l'architrave dell'alternativa. Dicono: ma dov'è il programma? Ma come, non l'hai visto? Non l'hai visto il programma? Eppure il programma sta nella trama delle proposte di legge che abbiamo depositato in Parlamento. Il salario minimo, lo ha ricordato adesso Giuseppe, o la legge a prima firma di Angelo Bonelli per dire stop al commercio dell'Italia con le colonie illegali di Israele in Cisgiordania. Oh. Dicono, Tajani dice: noi sanzioneremo i coloni violenti. E scusami, ministro Tajani, facci capire quali sarebbero i coloni violenti, perché i coloni sono tutti illegali, l'occupazione israeliana è illegale ed è di fronte a questo che un paese con la schiena dritta dovrebbe avere il coraggio di schierarsi. E poi la riduzione d'orario di lavoro a parità di salario, la settimana corta, chiamatela come volete, restituire alle persone dignità, salario, tempo, vita, perché il mondo che ci abbiamo davanti, la società in cui viviamo, è questa roba qua che ti mangia la vita, no? Anche quando c'hai un lavoro, anche quando è un lavoro tutto sommato dignitoso, che vita fai? Sembra che siamo diventati delle specie di animali, no? Fatti per lavorare, nati per lavorare, ma non è così. Noi non siamo nati per lavorare, dovremmo lavorare per vivere, dovremmo lavorare per guadagnare dignità, per guadagnare spazi, per avere uno spazio per i nostri affetti, per le nostre relazioni. E allora proposte di legge in grado di porre una questione decisiva a questo Paese. Questo Paese è il Paese nel quale la ricchezza si accumula anno dopo anno, ma si concentra sempre di più nelle mani di pochissimi, ai danni della stragrande maggioranza degli uomini e delle donne di questo Paese. E ogni volta che poniamo una questione semplice, persino di buon senso, diciamo: ma forse possiamo lavorare sulla progressività, sulla redistribuzione, sulle grandissime ricchezze. La destra salta su inorridita e dice: ma come? Volete mettere le mani nelle tasche degli italiani? Allora lo vogliamo dire con chiarezza a Giorgia Meloni e alla sua destra: a mettere le mani nelle tasche degli italiani, a organizzare una vera e propria rapina ai danni dei lavoratori, delle lavoratrici, dei precari, dei giovani. È la destra di questo Paese. In questi anni quella ricchezza è stata sottratta al lavoro e si è concentrata dove la speculazione prospera, dove prosperano le rendite, finisce nelle tasche dei grandi manager che, quando finiscono il loro mandato, magari con risultati scadenti o mediocri, prendono stock option di milioni, quelli che una persona normale non è neanche capace di contare nell'arco di una vita intera. E allora, guardate, c'è una cosa che vi dicono e vi diranno. Ogni volta che avanzeremo una proposta, in qualche salotto televisivo, qualcuno dirà, comodamente seduto, non si può fare. Perché ormai ci hanno riempito la testa di questo ritornello. Non si può fare. Tutto quello che è giusto non si può fare. Perché poi te la dicono anche così. Ti dicono: tu hai ragione, avete ragione, bisogna alzare gli stipendi. Perché l'Italia è il paese in Europa in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono rimasti fermi al palo, mentre cresce il costo della bolletta, del pane, dell'acqua, del latte, di tutto quello con cui fanno i conti le persone normali. Chiaro? Ti dicono: hai ragione, ma non si può fare. Hai ragione, ma non ci sono i soldi. È giusto, ma non si può. Allora io vorrei che prendessimo un impegno con questa piazza e con questo Paese. Dobbiamo ribaltare il punto di vista. Noi dobbiamo rendere possibile ciò che è giusto. Perché quando si tratta di rincorrere l'ordine di Trump per aumentare la spesa militare, i soldi escono come per magia. 18 miliardi in più nei prossimi 2 anni, con un decimo di quelle risorse potremo stabilizzare 30.000 precari dell'università, con un decimo di quelle risorse potremo dare un futuro ai giovani di questo Paese che scappano perché umiliati e offesi da una politica ipocrita, ipocrita e paternalista. Allora prendiamo insieme questo impegno, lo dico a Eli, ad Angelo, a Giuseppe, a tutti quelli, a tutte quelle che con noi vorranno costruire l'alternativa alla destra di Giorgia Meloni. Ci hanno chiesto in questi 30 anni, a voi soprattutto, di essere moderati, riformisti, responsabili e pazienti. Ecco, gli italiani e le italiane sono stati pazienti, sono stati calmissimi. Ma in questi 30 anni che è cambiato? Per chi lavora la situazione è peggiorata, per gli speculatori è migliorata. Allora ora basta con la pazienza, ora tocca a noi. Questa è la nostra battaglia: giustizia per questo Paese, giustizia sociale, dignità, reddito, salario, futuro per i giovani, è la nostra battaglia, la vinceremo insieme, nelle piazze, nel paese e anche nelle urne.
0: Quando si parla del cosiddetto declino italiano, uno dei dati che viene citato è il dato sulla natalità, che è sempre in diminuzione. E con questo vorrei salutare e invitare sul palco Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

0: perché con Schlein non possiamo non parlare di donne. E parlare di donne legate alla natalità è anche un grande misunderstanding, anche questa è una manipolazione, no? Si fanno sempre meno figli, ma perché si fanno anche sempre meno figli? Perché le donne non ce la fanno più, le donne sono lasciate sole, sono costrette spesso a lasciare il lavoro perché devono ottemperare ai cosiddetti doveri familiari che però non sono distribuiti in modo equanime, perché il 75% del lavoro di cura ricade sempre sulle donne, sono le donne a svolgere più della metà del lavoro domestico. E badate, in un paese che ha il più basso tasso di occupazione femminile in Europa c'è un problema non solo per le donne, ma c'è un problema per tutta la comunità, perché tutti gli economisti ci raccontano che dove lavorano meno donne c'è meno sviluppo, c'è meno crescita, c'è meno attrattività, e questo è un tema che va risolto alla radice, perché il femminismo non è un esercizio di autostima, non è che siccome qualcuno raggiunge dei posti di potere va bene per tutte le altre, il femminismo è una pratica per le donne e per gli uomini da fare insieme, da portare avanti insieme. E quindi, dopo questa mia foga oratoria su un tema che mi sta particolarmente al cuore, mi scuserete, io faccio anche una domanda politica per Schlein. Abbiamo detto, avete fatto una foto, lei ribadisce sempre più volte il suo essere testardamente unitaria, da qui alle elezioni lavorerà perché questa foto si allarghi, e se sì, come? Elly Schlein.
1: Buonasera a tutte, buonasera a tutti, e grazie mille. Allora, il tema che ha citato Serena è importante. Immaginate un'Italia in cui quando nasce un figlio o quando nasce una figlia hai 5 mesi di congedo paritario pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli. Un congedo. Guardate, questa è un'altra proposta unitaria che abbiamo presentato insieme anche con le altre opposizioni, non solo per le madri, appunto, aiutiamo anche i padri, e non solo per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi, anche per chi non è ancora sposato o non si sposerà. Non solo all'80% come oggi per le madri, per non creare una competizione tra il lavoro e la scelta di chi vuole fare una famiglia, perché la destra si riempie la bocca di supporto alle famiglie ma poi affossa le proposte che servono davvero alle famiglie italiane. Diciamoci la verità. Non solo all'80%, certo, come in altri paesi, perché questa è una proposta che migliorerebbe la vita di milioni di famiglie italiane in maniera molto concreta, aiuterebbe l'occupazione femminile, aiuterebbe sicuramente anche la condivisione del carico di cura e aiuterebbe a, diciamo, aumentare la natalità. Quante volte avete sentito la destra parlare di denatalità? Ma lo vogliono capire che se vuoi contrastare la denatalità devi combattere la precarietà che loro stanno aumentando? La precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, soprattutto al sud di questo paese. Cambierebbe la società e la cultura, perché oggi i padri hanno 10 giorni di congedo facoltativi. E tanti padri ci raccontano di avere timore a chiederli per non avere delle ripercussioni negative nella carriera in azienda. Ecco, davanti a questo il risultato è evidente: la distanza tra la percentuale di occupazione femminile e maschile è al 18%, ma se guardate la distanza tra l'occupazione delle madri e dei padri di figli minori è al 30%, e questa è una discriminazione che non dobbiamo tollerare. In Spagna sono arrivati a 19 settimane di congedo paritario per entrambi i genitori. Quella è la direzione. La destra l'ha affossata, e sapete cosa ha usato come scusa alle coperture? Peccato che quando però vogliono i soldi li trovano, come hanno trovato 13 miliardi da buttare per il progetto dannoso e sbagliato del ponte sullo stretto di Messina, come hanno trovato quegli 800 milioni da buttare per fare delle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania. Oh no, lì li hanno trovati i soldi per aiutare le famiglie italiane. No, lo sapete perché? Perché non ci serve a granché una presidente del Consiglio donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo paese. Tante sono le proposte unitarie che avete sentito, di cui hanno parlato anche Giuseppe, Nicola ed Angelo. Il salario minimo, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, ma anche il riconoscimento immediato e necessario di uno Stato di Palestina, perché due popoli e due Stati vuol dire questo. La legge a prima firma di Angelo per dire no ai prodotti dalle colonie illegali, ma anche sulla sanità pubblica, una nostra priorità, sul contrasto alla precarietà, sulla sicurezza del lavoro, sul trasporto pubblico locale, un altro diritto negato da questa destra, e sulla politica industriale, dall'estensione dell'autorizzazione unica fino al credito d'imposta per chi fa innovazione. Guardate, a settembre lavoreremo insieme con tutta la nostra alleanza progressista per definire il programma dell'alternativa. Lo faremo con le persone, tra le persone, con le associazioni, con le categorie, con i corpi intermedi, lo faremo con voi. Ma guardate che non partiamo da zero, perché tutte queste proposte unitarie già tracciano e tratteggiano una visione comune del futuro di questo paese. E guardate, vi dico una cosa, se ci pensate, non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Articolo 1. Fondata sul lavoro, non sulla precarietà e il lavoro povero, ma sul lavoro dignitoso, e dovremo contrastare la precarietà, lo sfruttamento, il caporalato. Oggi è arrivata una sentenza di 16 anni per un datore di lavoro. Vi ricorderete un nome che non possiamo dimenticare, è quello di Satnam Singh, un bracciante ucciso dallo sfruttamento. Guardate, oggi qui ci sono tra noi anche dei lavoratori di Transnova a cui vi chiedo di dare un applauso di forza e solidarietà, perché la loro lotta ha fatto ritirare i provvedimenti di licenziamento, ma ancora non è finita finché non hanno un lavoro che gli consenta di andare a fare la spesa e mantenere le loro famiglie. Siamo e saremo al vostro fianco. Guardate che ieri sono usciti i dati dell'OCSE, ci dicono che l'Italia è il paese che ha perso più potere d'acquisto dei salari dalla pandemia. Meno di noi ha fatto solo la Nuova Zelanda in questi anni. E guardate che c'è una cosa che non si dice abbastanza. La Banca d'Italia racconta che il Sud negli ultimi 5 anni è cresciuto a ritmi più veloci del Nord. E allora qualcuno ci deve spiegare perché quel potere d'acquisto l'hanno perso di più i lavoratori e le lavoratrici del Sud. Ci deve spiegare dove sono finiti quei profitti. L'articolo 3 parla di eguaglianza, l'eguaglianza che non c'è in un paese in cui un bambino che nasce a Reggio Calabria ha 5 anni di aspettativa di vita in meno rispetto a un bambino che nasce a Bologna, e dobbiamo continuare a batterci contro quella pessima autonomia differenziata che Giorgia Meloni sta barattando per la sua legge elettorale, aggirando la sentenza della Corte Costituzionale sui LEP e sulle preintese con alcune regioni. L'articolo 9 promuove la cultura, che questo governo ha reso un terreno di caccia per poltrone, per piazzare amici e fedelissimi, come hanno fatto sulla RAI, e voglio dare la nostra tutta piena solidarietà e vicinanza ai commissari di vigilanza di tutte le opposizioni che si sono dimessi in massa per dire no a Telemeloni e per chiedere la riforma che faremo insieme per una RAI indipendente finalmente dalla politica e dai partiti, una RAI di tutti i cittadini. Ma l'articolo 9, lo sapete, tutela anche l'ambiente nell'interesse delle prossime generazioni, perché di pianeta non ne abbiamo tanti, ne abbiamo uno, e non abbiamo in proprietà, ce l'abbiamo in prestito da restituire alle prossime generazioni. Guardate che è incredibile la guerra ideologica che il governo ha fatto alle energie rinnovabili. Con noi al governo noi accelereremo le rinnovabili, perché abbassano le bollette delle famiglie e delle imprese, che sono le più care d'Europa, e perché abbassano le emissioni che fanno male al pianeta ma anche alla nostra salute. Ci hanno detto per anni che la transizione verde era una cosa da ricchi, solo che ce l'hanno detto i ricchi al fresco del loro condizionatore, che non conoscono il problema del 9% di famiglie italiane che non se lo possono permettere il condizionatore. L'articolo 32, il diritto alla salute, diciamolo anche da qui, difenderemo insieme la sanità pubblica universalistica, rifiuteremo tagli e privatizzazioni di una destra che vuole una sanità a misura del portafoglio, noi vogliamo ancora quella di una donna straordinaria come Tina Anselmi. cattolica, democratica e partigiana, che voleva una sanità che curasse tutti, a partire da chi da solo non ce la fa. Vuol dire più servizi, attenzione e cura per le persone non autosufficienti, per le persone con disabilità. Vuol dire non lasciare sola quella donna che ho incontrato davanti all'ospedale di Vibo Valentia, che mi ha detto di aver dovuto lasciare il lavoro per stare dietro alla sua mamma. Quante delle vostre storie sono questa storia qui? Persone che non dobbiamo abbandonare. E accanto all'articolo 32 ce n'è un altro, l'articolo 34. Difenderemo la scuola pubblica. La difenderemo perché è il primo luogo di emancipazione delle persone, il primo luogo dove contrastare le diseguaglianze che tentano di scrivere un destino delle bambine e dei bambini. Vogliamo moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale, allungare il tempo pieno, sostenere anche il diritto allo studio troppo spesso negato, l'università e la ricerca che sono troppo, troppo precari. Pagare meglio gli insegnanti che sono i meno pagati d'Europa e ascoltare la voce anche quando critica degli studenti, anziché avere l'ossessione di reprimerne il dissenso. Ma c'è una cosa sulla scuola che vi voglio dire, perché abbiamo fatto insieme la battaglia in Parlamento. Noi dobbiamo rendere obbligatoria l'educazione sesso-affettiva e le differenze in tutti i cicli scolastici. Solo così faremo prevenzione del bullismo, della violenza e della violenza di genere. C'è un articolo poi che non posso dimenticare perché li riassume tutti, ed è l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra. Noi ripudiamo la guerra. Basta con le guerre illegali di Trump, di Netanyahu, di Putin. Stanno cercando di riscrivere il diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più ricco e del più forte. Noi lo dobbiamo difendere. Così come vogliamo garantire il diritto a restare per le giovani e i giovani italiani, perché guardate, se hai davanti un contratto precario che dura un mese e non sai se ce l'avrai domani, se hai davanti stipendi troppo bassi, tanti si sentono costretti a partire. Noi dobbiamo garantire il loro diritto a restare, perché dopo 4 anni di governo Meloni, lo sapete bene qual è la verità, il paese non sta meglio. Avevano i numeri in Parlamento per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Toccherà a noi, davanti ad un paese che ha 3 anni di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le liste d'attesa della sanità che si sono allungate, le tasse che si sono alzate a livello record degli ultimi 12 anni e al contempo alla crescita zero nonostante il PNRR. Guardate, qual è la loro priorità davanti a tutto questo? Lo sapete dove erano oggi mentre noi siamo qui insieme a voi in mezzo alla gente? Questa destra era rinchiusa, 8 uomini per 3 ore, a parlare della loro sola priorità, che è la legge elettorale che vogliono cambiare perché hanno paura di perdere. E noi faremo muro insieme contro questa pessima legge elettorale. Tocca a noi costruire l'alternativa con i nostri alleati nell'ascolto delle persone e delle realtà sociali, perché dopo 20 anni abbiamo una grande opportunità e una grande responsabilità. Noi possiamo promettere, come diceva Nicola, che saremo uniti. Testardamente unitari siamo non perché ce lo chiede il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete un'alternativa a questo governo. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci e uniti andremo insieme a vincere le prossime elezioni e a cambiare questo paese per renderlo un paese più giusto, un paese migliore, un paese che ti puoi permettere, un paese dove tutte e tutti hanno la stessa opportunità di contribuire al benessere collettivo. Grazie.
0: Grazie a tutte e tutti. Comunque la pensiate, qui ho visto tanta passione civica, dove c'è passione c'è vita. Grazie a Napoli e invito nuovamente Angelo Bonelli, yes, I know, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Eli Schlein.

0: 21 e 5 minuti, Radio Radicale. Allora, si è conclusa così la manifestazione del Campo Largo a Napoli, da Piazza del Gesù, al lavoro per cambiare l'Italia. Abbiamo ascoltato gli interventi del sindaco di Napoli, Manfredi, del presidente della regione Campania, Fico, e poi e via via gli interventi di Bonelli, di Conte, di Fratoianni e in chiusura segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, con Serena Bortone come moderatrice. Noi proseguiamo a questo punto con la nostra serata e andiamo ad ascoltare, a farvi ascoltare la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Meloni dopo il vertice NATO ad Ankara.
1: Allora, dicevo, buon pomeriggio a tutti. Grazie di essere qui, grazie del vostro lavoro. Si conclude un breve ma intenso vertice della NATO, che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema. Vertice è chiaramente un'occasione per confrontarci con i colleghi, tanto sul lavoro che abbiamo fatto fin qui, quanto su come rendere l'Alleanza Atlantica, che nasce come alleanza di difesa, di deterrenza, ancora più forte, ancora più solida, maggiormente capace di rispondere alle sfide complesse del nostro tempo. E credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi. L'Italia condivide pienamente questi obiettivi, questo approccio, ha portato al vertice un'idea molto concreta di sicurezza, cioè una sicurezza che non riguarda solo gli equilibri geopolitici, ma che tocca la vita quotidiana dei cittadini. Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. Guardate il tema dei sabotaggi delle ferrovie, della protezione dei confini, della resilienza delle catene di approvvigionamento, della capacità di rispondere alle emergenze, tutti aspetti che incidono direttamente sulla libertà, sulla prosperità, sulla crescita, sulla qualità della vita dei cittadini e delle nostre e nelle nostre comunità. Ed è dentro questa cornice che vanno letti ovviamente anche gli impegni che sono stati assunti dagli alleati. Oggi investire in sicurezza significa rafforzare la capacità dello Stato di difendere i cittadini, ma di difendere anche la sua sovranità, la sua libertà. Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale e della resilienza strategica, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, ma e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia però assolutamente necessario farlo, particolarmente in un tempo come questo. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno, e quindi una questione di sovranità ancora prima che di difesa. Dopodiché abbiamo anche ricordato che il contributo italiano all'alleanza va oltre il pur importante esercizio che insomma semplifica il nostro lavoro, che è quello diciamo contabile. Quello che noi mettiamo a disposizione della NATO è molto di più, fa dell'Italia un fornitore di sicurezza e un alleato credibile. Lo dimostrano i quasi 3.000 militari italiani impegnati nei principali teatri dell'alleanza. Noi siamo la nazione della NATO che offre il maggior numero di uomini e di donne nelle missioni in cui la NATO è impegnata, proprio in assoluto. Okay? Non c'è una nazione che mette a disposizione più uomini rispetto ai nostri. Lo dimostra la nostra attenzione al fianco sud, necessaria per tutti, perché chiaramente il Mediterraneo allargato è frontiera strategica incide direttamente sulla sicurezza collettiva di tutti, lo dimostra la nostra disponibilità sulle nuove sfide che si pongono, penso al tema della crisi di Hormuz, abbiamo già detto che siamo disposti a dare una mano, a fare la nostra parte pur nelle cornici che abbiamo più volte ribadito e pur fatti eventualmente i necessari passaggi parlamentari al netto delle ultime pessime notizie sulla crisi in Iran. Lo dimostra ancora il nostro sostegno convinto all'Ucraina, che ho ribadito anche stamattina in un bilaterale che ho avuto con il Presidente Zelensky. Come sapete, in questi mesi l'Italia si è concentrata soprattutto su un fronte che noi consideriamo essenziale, che è quello della resilienza energetica e della protezione delle infrastrutture critiche, che restano un bersaglio costante, se vogliamo, prioritario dell'aggressione russa. Dopodiché, chiaramente, continuo a pensare che con la stessa intensità dobbiamo sostenere gli sforzi per una pace giusta e duratura e per un ruolo che l'Europa deve avere all'interno di quel processo. Dopodiché, con gli altri leader, nel corso del mio intervento, io ho cercato anche di condividere una riflessione che considero francamente decisiva per il futuro dell'alleanza. Cioè, io penso che il punto non sia semplicemente quanto investiamo

0: E quindi questa è una riflessione che nel come si investe va fatta. Dopodiché c'è un'altra riflessione che, se vogliamo, ancora è ancora più strategica, cioè se noi aumentiamo le risorse che investiamo senza porci il problema politico di come garantiamo il nostro controllo delle filiere fondamentali della difesa, rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese, che in alcuni casi controlla il 70% della produzione. Quindi credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente e di cui sappiamo essere sovrani. Queste sono alcune delle riflessioni che abbiamo posto. Chiaramente mi portano anche a ricordare che la nostra responsabilità è quella di rafforzare la nostra base industriale e tecnologica, quella di sviluppare capacità comune, innovazione, ricerca, produzioni strategiche, quello di fare massa critica insieme, di lavorare insieme a livello geopolitico e a livello di alleanze per ricostruire le catene di approvvigionamento. Stessa cosa, chiaramente siamo impegnati come governo a fare in Italia, mentre noi rafforziamo la sicurezza dei cittadini, ci poniamo anche il problema di come questo possa contribuire anche a rafforzare la nostra capacità di ricerca, la nostra capacità tecnologica e la nostra economia. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca, più crescita, non assegni all'estero. Noi stiamo lavorando così in questa fase. E quindi, in conclusione, ad Ankara l'Italia siede al tavolo con una sola bussola, che è la difesa del suo interesse nazionale, che per noi significa anche difesa del nostro sistema di alleanze a livello internazionale, più sicurezza concreta per gli italiani, più lavoro per le nostre imprese, rispetto per una nazione sovrana che continua a fare la sua parte a 360 gradi, per la solidità dell'alleanza, per l'unità dell'Occidente, con le sue priorità, con i suoi tempi, con la difesa dei suoi interessi, ma anche con dignità e a testa alta. Voglio ringraziare in conclusione il Presidente Erdogan per la sua ospitalità eccellente, per l'organizzazione ottima. Abbiamo avuto modo adesso in un bilaterale, che è il motivo per cui sono arrivata leggermente in ritardo, dei molti temi che riguardano la nostra cooperazione bilaterale, tanto dalla difesa fino ad arrivare al contrasto all'immigrazione illegale, e quindi ho avuto modo anche di ringraziarlo e fargli i miei complimenti direttamente. Mi fermerei qui e mi dite. Prego.
1: Buonasera Presidente, non mi alzo per nessun parlamento indietro, volevo chiedere, saltando le premesse, se ci può dare un giudizio sull'ultimo posto di Trump, che ha sostanzialmente indicato l'ordine restrittivo che esame, se si è lamentato lui ieri sera durante la cena serale, e poi più in generale con la luce di questo posto, se in qualche modo si è pentita l'investimento politico, soprattutto il primo anno che l'amministrazione Trump ha fatto appunto nel rapporto con il Presidente di Serena. Grazie.
0: Guardi, per quello che riguarda il posto, ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, e lei mi è testimone su questo. L'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte. Chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio, cioè io ho una strategia in testa. E quella strategia è figlia di che cosa, secondo me, è nell'interesse nazionale italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale. Noi pagheremmo più di chiunque altro, noi, l'auto europeo, nel momento in cui abbiamo numerose, vulnerabilità, una strategia diametralmente opposta, e quindi faccio.

0: quello che, e ho sempre fatto quello che ritenevo fondamentale per l'interesse nazionale italiano, e non ho cambiato idea su questo, indipendentemente da come possano oscillare i miei rapporti personali. Non cambio idea su questo, la mia strategia è sempre stata quella e rimarrà quella, semplicemente perché è una strategia dettata dalla convinzione, non dalla convenienza che voi potete considerare elettorale, e ripeto, mi siete testimoni, perché non è qualcosa che ci siamo inventati con l'arrivo di Donald Trump. Quindi no, non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto.
1: Paolo Capellerianza.
2: Buonasera Presidente, parlando dell'Ucraina prima ha sottolineato che l'Italia si è concentrata sugli aiuti legati all'energia. Abbiamo capito che non è in arrivo un pacchetto di aiuti militari. Voglio capire, l'Italia ha smesso di fornire aiuti militari e armamento all'Ucraina o proseguirà?
0: No, credo che l'Italia proseguirà, penso che il Ministro Crosetto stia facendo una valutazione in questo senso.
1: Kinder TG1.
0: Io vi sento, sì. Ah, perché se...
3: Buonasera Presidente, specifico sempre sull'Ucraina. La NATO dà 70 miliardi in armamenti, equipaggiamenti, addestramento all'Ucraina. L'Italia parteciperà a questo, come è andata banalmente anche l'incontro con Zelensky, per le richieste di Zelensky? Mi scusi una cosa tecnica, credo che i colleghi siano contenti se chiedo se lunedì parteciperà e come al vertice del Comitato Rossi a Parigi. Grazie.
0: Per quello che riguarda l'investimento diciamo della NATO sull'Ucraina, quello che appunto una cosa esclude l'altra, no? Quindi quello che mi sta chiedendo lei esclude la domanda che ha fatto il collega prima di lei. Quindi stiamo facendo una valutazione complessiva su quelli che sono gli strumenti, ovvero i vari modi che ci sono per sostenere l'Ucraina, e all'esito di quello ne scegliamo uno, ok? Quindi le due cose si escludono, ma sicuramente stiamo andando avanti nel nostro sostegno. Dopodiché, come voi sapete, noi continuiamo anche il focus energetico, perché il focus energetico non è stata solo una scelta nostra, è stata anche una scelta nostra, ma è stata una precisa richiesta che arrivava da parte ucraina, perché alcune imprese italiane sono le uniche imprese che producono un tipo di generatore che è necessario all'Ucraina, quindi dipende anche dalle richieste. Bilaterale stamattina è andato molto bene. Ci sono varie cose sulle quali stiamo lavorando, continuiamo a lavorare insieme. Per quello che riguarda lunedì, l'Italia ci sarà lunedì, ci sarà martedì con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la festa nazionale francese, ci sarà lunedì presumo con il Ministro Tajani per quello che riguarda la coalizione dei volenterosi. Stavolta io al diciamo sesto vertice in 3 settimane e mezzo passo, e voi potete scrivere tutti gli articoli che volete sull'isolamento, il cambio di posizionamento, ma c'è il disimpegno sull'Ucraina? No, ma neanche me ne posso permettere uno sull'Italia, quindi siccome ho diversi dossier dei quali occuparmi in patria, saremo ottimamente rappresentati dal Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, e chiaramente andiamo avanti anche insomma in tutta questa parte di lavoro.
1: Alberto Signori, il giornale.
4: Buongiorno Presidente.
0: A lei.
4: Trump è tornato a parlare dell'eventuale ridimensionamento delle truppe americane in Europa, è tornato sulla questione dell'Irlanda, volevo sapere se i provvedimenti sono stati oggetto di discussione e se lei si sente di escludere per il 2026 un ridimensionamento delle truppe americani in Italia.
0: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari. La presenza di alcuni capi di Stato e di governo dell'area indo-pacifica no, un po' racconta come l'alleanza cerca diciamo di adeguarsi anche a quelli che sono i nuovi scenari e le nuove responsabilità. Quindi io non escludo niente, chiaramente non escludo niente, e credo che diciamo non sia una ipotesi che ci deve cogliere alla sprovvista, perché lei sa meglio di me che gli Stati Uniti discutono da qualche presidente, diciamo, della necessità di un progressivo disimpegno dall'Europa, appunto, che non è disimpegno politico, è disimpegno per consentire all'alleanza di essere più presente in diversi quadranti. E io, come vi ho detto in molte occasioni, considero questa anche una occasione per l'Europa di, diciamo, assumere maggiormente il controllo della sua sicurezza e dunque anche una sua maggiore autonomia. Perché, come ho spiegato migliaia di volte ormai, la capacità di difendersi è diciamo l'anticamera della propria sovranità, della propria libertà e quindi della propria capacità di difendere i propri interessi nazionali. E quindi chiaramente tutto deve essere fatto in modi e tempi che consentano a ciascuno di organizzarsi, ma penso che l'Europa faccia bene a lavorare per assumere maggiormente la sua capacità di garantire la propria difesa, la propria sicurezza.
5: Buonasera Presidente, 15 e 16 luglio prossimi Roma ospiterà un altro round di negoziati tra Israele e Libano.
0: Sì.
5: Diciamo, il noto resta la mancata volontà di Hezbollah di disarmarsi e di consentire il dispiegamento dell'esercito libanese nelle zone cosiddette pilota nel sud del paese. Ecco, l'iniziativa italiana pensa che possa sbloccare questa situazione anche alla luce dell'iniziativa italo-francese UNIFIL, che si è preoccupata che l'escalation
0: Allora guardi, sono ovviamente molto preoccupata da quello che sta accadendo in Iran, penso che insomma capiate da soli perché, e non possiamo escludere che diciamo questo possa contagiare anche diciamo gli altri quadranti, no, di questa delicata regione. Dopodiché noi cerchiamo di lavorare per la spinta diametralmente opposta, cioè non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora, diciamo, l'opzione militare in questo caso non abbia portato dei risultati così concreti, e penso che bisogna insistere sulla capacità e sulla possibilità di un negoziato, e l'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Chiaramente i negoziati, i colloqui diretti tra Israele e Libano sono una parte fondamentale di questa architettura di sicurezza medio orientale, e io penso che sia un'ottima notizia se appunto verrà confermato che il prossimo round negoziale si dovesse tenere a Roma. Intanto la considero un'ottima notizia che vadano avanti i negoziati. In secondo luogo considero un'ottima notizia che si sia scelto Roma per celebrare quei negoziati, perché mi pare che dimostri anche, diciamo, una credibilità che l'Italia ha assunto, guadagnato con tutti gli attori che sono coinvolti, e chiaramente è sicuramente parte di quella credibilità costruita dalle nostre posizioni politiche, cioè da una capacità di mantenere l'interlocuzione con tutti, come ho detto tante volte. Però dobbiamo ricordare che quella credibilità, quella presenza è costruita soprattutto dal valore dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa che sono sul campo in Libano da molto tempo. Io ho parlato anche questa settimana col generale capo dell'UNIFIL e penso che a questi militari si debba la nostra serietà, la nostra credibilità, la nostra centralità in un eventuale percorso di pace. Quello che noi dobbiamo fare come istituzioni chiaramente è non disperdere quel capitale straordinario e utilizzarlo per fare dei passi avanti in un importante processo di pace. Dopodiché, parallelamente, chiaramente andiamo avanti anche con la nostra idea di una coalizione post-UNIFIL insieme ai francesi. Siamo per ora, insomma, a livello di sherpa e tecnici per capire come lavorarci insieme, ma ne abbiamo parlato per esempio adesso anche col presidente Erdogan, cioè c'è molto interesse su questa iniziativa italo-francese, e faremo in modo, insomma, che possa presentarsi per tempo prima della scadenza del mandato di UNIFIL. Salve.
6: Le volevo chiedere il fianco sud dell'Europa, questo lei ha chiesto, questo sì. Questo lei chiede molto,
5: Però noi abbiamo capito, il professore Mediterraneo, probabilmente c'è già anche il piano Mattei, qual è la ragione specifica di questa sua grande richiesta in un momento in cui le truppe forse sono più orientate verso appunto il fianco orientale?
0: Guardi, la ragione della mia richiesta è banalmente che se noi pensiamo che possiamo difendere l'alleanza guardando solamente a uno dei suoi, come si dice, confini, non capiamo il senso delle minacce di questo tempo. Non capiamo che le minacce in questo tempo sono prevalentemente ibride e ti attaccano da ovunque. Non ti attaccano solamente o prevalentemente da dove può stare la minaccia fisicamente, ma anche da dove la minaccia può agire con strumenti che sono diversi, nuovi, e con diciamo il più tradizionale di tutto, che è l'influenza in altri paesi. E quindi ovviamente, poiché oggi quando si parla di minaccia ibrida si può parlare di migrazione, si può parlare di attacco alle infrastrutture strategiche, si può parlare di catene d'approvvigionamento, si può parlare di controllo, come dicevamo, di materie prime critiche, perché è ovvio che se io produco oggi un qualsiasi strumento di difesa che considero un drone, che considero particolarmente importante, e domani dovessi trovarmi in una situazione di minaccia e dovessi scoprire che un pezzo fondamentale dei componenti per la produzione di quel drone non arrivano più perché li controlla qualcuno che non vuole dare una mano, è un problema. E quindi sì, c'è bisogno di fare una valutazione a 360 gradi che riguarda anche le catene di approvvigionamento, che riguarda il ruolo dell'Africa, per esempio, perché l'Europa dipende per buona parte delle materie prime critiche, delle terre rare, dipende da paesi che processano quelle materie prime critiche e che spesso prendono quelle materie prime critiche in Africa. L'Africa sono i nostri diretti vicini di casa e vorrebbero cooperare con noi di più, una cooperazione sana, da pari a pari, non, come abbiamo detto tante volte, non predatoria, però l'Europa deve esserci, la NATO deve esserci, l'Occidente deve esserci, e quindi sì, chiediamo una maggiore attenzione al fianco sud, in primo luogo perché noi non abbiamo fatto mancare la solidarietà ai nostri alleati sul fianco est, ma anche noi chiaramente rischiamo di essere vittime di minacce, ci aspettiamo la stessa attenzione, la stessa mobilitazione che abbiamo garantito ai nostri alleati, e poi perché crediamo che questo sia un modo efficace di difenderci e di difendere l'alleanza a 360 gradi in un tempo come questo.
1: Francesco Bellis,
6: Presidente, buonasera. Donald Trump oggi ha detto stamattina che l'Italia è stata pessima sull'utilizzo delle basi. Allora le domando, se stanotte il governo americano gli chiedesse di nuovo di far atterrare a Sigonella in una base italiana un aereo che poi partecipa a operazioni cinetiche in Iran, lei direbbe di nuovo di no, il governo direbbe di nuovo di no? E poi un commento breve sulle parole del segretario Rutte, che ha detto in riferimento all'attacco americano in Iran di questa notte, ce n'era bisogno, un attacco di cui c'era bisogno. Condivide queste parole?
0: Non ero al tavolo delle trattative, per cui non le so dire quale sia la risposta giusta a questa sua seconda domanda, perché non so quanto ci fosse effettivamente un margine di andare avanti in un negoziato e quanto quel margine non ci fosse, non lo posso dire con certezza, quindi non sono in grado di risponderle su questo. Per quello che riguarda le basi, non è che abbiamo preso delle decisioni o abbiamo fatto delle scelte così, un giorno ne facciamo una, un giorno ne facciamo un'altra. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall'inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo. Abbiamo rispettato i nostri impegni, come sempre fanno le nazioni serie, ma dopodiché abbiamo detto che non avremmo partecipato agli attacchi all'Iran e non stiamo partecipando agli attacchi all'Iran e non parteciperemo agli attacchi all'Iran.
1: Vediamo con Finucci da 7, prego.
7: Buonasera.
0: Buonasera a lei.
7: Buonasera. Se non ci fossero i vincoli di bilancio europei, se non ci fossero le elezioni imminenti, lei che percentuale del PIL sarebbe disposto a spendere in armamenti?
0: Guardi, se mio nonno avesse le ruote, cioè nel senso, mumble, io sono convinta che noi dobbiamo rafforzare la nostra spesa in difesa e sicurezza, soprattutto nel concetto, diciamo, ampio di difesa e sicurezza che ho. Chiaramente bisogna farlo con un equilibrio, perché l'unica cosa che non farò e che non sono disposta a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti, per cui questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola, ridicola, e è una, diciamo, per me un limite invalicabile. Dove ho gli strumenti per rafforzare la difesa e la sicurezza, li rafforzo finché posso. Oggi noi siamo al 2,8% di prodotto interno lordo, il prossimo anno faremo i nostri sforzi per crescere ancora, per migliorare ancora, rispetteremo i nostri impegni, ma insomma gli impegni che ci siamo impegnati a mantenere mi paiono quelli adeguati in questo tempo, ecco, non andrei oltre rispetto a quelli, ma credo che quelli siano degli impegni che oggi vale la pena di mantenere, anche se non viene riconosciuto, anche se non è popolare. Perché purtroppo quando tu le minacce le eviti, e la minaccia non c'è stata, il problema non c'è stato, nessuno lo sa, nessuno riconosce ovviamente il valore che questo ha. Io racconto sempre la storia di questo sindaco di un'isola giapponese che costruì una barriera anti-tsunami negli anni, molti anni fa, e che fu cacciato a pedate perché aveva speso un sacco di soldi per fare questa barriera anti-tsunami. E quindi non ha più fatto il sindaco. Poi quando è arrivato lo tsunami, questo paese è l'unico che si è salvato. Oggi ci hanno fatto una statua, solo che intanto era morto. Delle volte accade anche questo, però è il senso di dire che una politica responsabile si pone anche il tema di fare quello che può non essere popolare quando sa che serve a difendere la sicurezza dei suoi cittadini.
1: Bene, grazie a tutti, abbiamo...
0: grazie mille, arrivederci, buon rientro.
8: 21:33 minuti, Radio Radicale, questa era la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il vertice NATO ad Ankara. Noi proseguiamo e proseguiamo con la rubrica Lo Stato del Diritto, come sempre a cura di Irene Testa.
9: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con Lo Stato del Diritto. Oggi come ospite abbiamo Roberto De Riu, consigliere.
10: Buonasera.
9: Consigliere regionale, ciao Roberto, consigliere regionale in Sardegna e coordinatore, tu sei il segretario del PD, del gruppo, sei il capogruppo in regione.
10: Sì, sono il presidente del gruppo.
9: Il presidente del gruppo. E quindi con
10: rimango umile.
9: Allora con Roberto oggi vogliamo parlare... del suo libro, diciamo, vogliamo partire dal suo libro che porta il titolo Il Principe della Repubblica. È un libro, diciamo, che è una sorta di viaggio dentro i meccanismi della politica italiana, no? Cioè, io credo che in questo tuo libro, Roberto, tu cerchi di dare una lettura politica come arte del governo democratico e soprattutto rimarchi appunto la questione dello Stato di diritto e prendi proprio in alcune pagine del tuo libro legate anche molto alla questione dello Stato del diritto figure come Marco Pannella, no? Tu sei poi, insomma, sei anche un iscritto al Partito Radicale da tantissimi anni, hai conosciuto personalmente Marco, eccetera. E quello che ti chiedo è, da un certo punto di vista, innanzitutto mi piacerebbe capire da te perché tu definisci Pannella un profeta illuminista, no? Perché proprio la parola profeta, non leader, non riformatore, non statista, insomma.
10: No, Pannella per me... prima di tutto è un filosofo. E filosofo però è una definizione, come dire, molto, molto terrena. Io Pannella lo colloco su un livello ancora più alto, quindi per me è un profeta. Profeta è una persona che predica il futuro, lo predica spiegandoci che cosa accadrà. È la persona più avanti della comunità e lui era così, lui ha predicato il futuro, ce l'ha indicato, ce l'ha segnalato, ce l'ha urlato quando non l'abbiamo ascoltato e lo ha anche determinato, ma per me il Pannella politico viene dopo, lo so che per i radicali può sembrare diminuirlo, ma non è così. perché io voglio sottolineare il ruolo di Pannella per l'intera comunità nazionale e per l'intera comunità globale, perché lui si è occupato di problemi dell'intera umanità ed è leggibile in ogni parte del mondo, come dimostrano le tante iniziative transnazionali che ha compiuto.
9: E infatti tu, diciamo, nel libro in qualche modo dici: Marco Pannella è molto più di un protagonista delle battaglie sui diritti civili, no? Quindi un grande pensatore liberale, ma a tuo avviso perché questa dimensione è stata poco compresa o secondo te invece è stata compresa?
10: Dunque, da un certo punto di vista, da parte degli intellettuali e soprattutto della classe politica che arriva dopo, in genere gli intellettuali, era necessario che non fosse compresa, perché altrimenti toglieremmo valore alle capacità profetiche di Pannella. Pannella arrivava prima. Pannella, esercitando una feroce, radicale coerenza di ragionamento, aveva spiegato, a partire dallo Stato di diritto, che cos'è il liberalismo e aveva individuato tutti i punti deboli nelle democrazie occidentali e nell'assetto politico globale, tutti i punti deboli rispetto ad un'applicazione radicale, cioè coerente, del liberalismo e quindi dello Stato di diritto. In questo è più avanti, è sempre più avanti e si spinge sempre più a fondo. La battaglia sulle carceri è questo, è andare nel punto debole di una società che proclama la libertà della persona, l'intangibilità della persona, la preoccupazione per l'eguaglianza dei diritti. Pannella ha portato la politica e l'indagine politica laddove invece esiste una contraddizione negli stati che si proclamano di diritto, per cui le condizioni disumane, degradanti, illegali che ci sono nelle carceri diventano il punto sul quale si applica la leva di Pannella per dire: la nostra non è una democrazia liberale, il nostro non è uno Stato di diritto, bisogna partire da lì per correggere, per dare corpo alle idee che proclamiamo ma che non applichiamo.
9: E infatti quando tu parli di strage di diritto, insomma, diciamo, non si spiega anche che non si trattava, diciamo, di occuparsi di singole ingiustizie, ma appunto di battaglie che riguardavano tutti. E giustamente tu hai fatto l'esempio del carcere.
10: Aggiungo che la strage di diritto riguarda tutto il diritto,
9: certo.
10: E cioè quando c'è una violazione, anche procedurale, anche formale, una violazione che può sembrare una sciocchezza, può sembrare bagatellare, invece anche lì c'è l'infragilimento dello Stato di diritto. E quindi anche lì bisogna essere radicali e pedanti. Io nel libro parlo di pedanteria della democrazia e penso che sia un concetto molto pannelliano, cioè radicalmente difendere i confini del diritto, perché se vengono violati in un punto, mettiamo le carceri, mettiamo le dimensioni della cella, perché può sembrare un fatto regolamentare così molto lontano, molto distante, che non colpisce la massa, che non è un diritto sociale, eccetera, eccetera. Ecco, anche violare di 10 centimetri la lunghezza, le dimensioni di una cella, anche quello è un vulnus allo Stato di diritto, anche quello è una negazione del punto di partenza dal quale si muove Pannella, cioè un liberalismo che lotta agli assolutismi e quindi ai totalitarismi e quindi a tutte le modalità politiche, gli assetti politici che negano la libertà e il diritto.
9: Certo, raccontando Pannella non si può fare riferimento alla partitocrazia, come anche tu naturalmente hai fatto, ma secondo te Pannella aveva previsto la crisi della rappresentanza, della democrazia che viviamo oggi?
10: Allora, quello è per me è il Pannella politico, non è il Pannella filosofo. Il Pannella filosofo, anche filosofo della politica, ha inventato concetti giganteschi come il transpartito, cioè un impegno politico che si muove attraverso i confini, viola i confini sia ideologici sia nazionali e diventa lo strumento non violento per attuare in tutto il mondo lo Stato di diritto. Ecco, allora lì, oppure nell'affermazione del diritto universale alla conoscenza, lì c'è il Pannella filosofo. Il Pannella politico che si muove dentro lo spazio ristretto, direi angusto, della politica italiana deve fare i conti con come posso dire, l'attualità, con la cronaca, cioè esce dalla storia e passa nella cronaca. E quando passa nella cronaca, naturalmente lo fa da par suo, quindi anche equiparandosi ai grandi monumenti di questi studi e di queste polemiche, come possono essere un Ernesto Rossi o un Giuseppe Maranini, e quindi dà il suo contributo, l'ha dato per i sistemi elettorali, l'ha dato nel momento in cui si è fatta la rosa nel pugno, nel momento in cui si è fatta la campagna alle europee e i radicali, la lista Bonino, sono andati così avanti. Però io non mi soffermo su questo. Io cerco di tramandare il Pannella profeta illuminista. Allora lì faccio il parallelo, per esempio, con Beccaria. Ci sono pagine di Beccaria e pagine di Pannella che sono perfettamente equiparate e giustapponibili, nel senso che tu le confronti e dicono esattamente la stessa cosa. Uno lo dice in un linguaggio ottocentesco, uno in un linguaggio novecentesco, ma siamo perfettamente in quel pensiero.
9: Senti, dal momento che tu descrivi Marco, che effettivamente è così, posso dire, cioè, o comunque così anche può essere inquadrato da un certo punto di vista, cioè la figura di Pannella che quasi si sottrae alla logica tradizionale del potere, no? Secondo te questa è stata la forza di Pannella? O in realtà non si è sottratto, ma l'ha utilizzato il potere, cioè con un metodo diverso dagli altri?
10: Lui non credo che, come si sostiene anche nel libro, non credo che rifuggisse dal potere, anzi, cioè, ha chiesto ministeri, ha offerto partecipazione ai governi, ha fatto candidature a sindaco, ha presieduto, seppur per poco tempo, la circoscrizione di Fiumicino. Cioè, non ha mai negato che l'oggetto contenutistico della politica sia il potere, e cioè come si tiene a bada il potere e come lo si fa funzionare per il bene comune. Era un suo intento. Naturalmente, contemporaneamente lui cercava di svolgere il suo magistero, cioè insegnava a tutti noi, insegnava alla politica, insegnava alla filosofia politica quali erano i limiti del potere e quali erano invece i confini di un liberalismo che va inteso in senso radicale, cioè nella piena e completa attuazione, pedante attuazione dello Stato di diritto.
9: Chiaro. C'è un episodio personale che tu puoi, diciamo, di un incontro, di una lettura, no? Che in qualche modo, ha modificato il tuo modo di intendere la politica, perché tu provieni da una tradizione politico-culturale comunque anche diversa da quella radicale. Insomma, questo dialogo ideale con Marco, com'è nato? Cioè, cosa ti ha colpito?
10: Beh, io sono stato colpito da lui quando ero un bambino perché avevo assistito a un comizio in piazza E lì ero rimasto affascinato da questa persona, non capivo naturalmente nulla di quello che diceva, ma perché non capivo nulla di politica, essendo veramente un bambino, avrò avuto 7 anni, 8 anni. Da quel momento però quella persona io l'ho sempre seguita in parallelo al mio impegno politico, che si realizzava in tutte altre direzioni e con tutte altre formazioni. L'ho seguito con attenzione sempre, mi sono trovato con lui nei referendum sulle leggi elettorali dai primi anni 90, dall'89 in poi, e poi quando ero presidente della provincia nel 2010 gli ho scritto e lui mi ha risposto come se ci fossimo lasciati il giorno prima. E lì mi ha detto questa frase che io sempre ricordo: non ci si conosce, ci si riconosce. E quindi nel riconoscermi, e io vabbè, io l'avevo sempre riconosciuto come un punto di riferimento, lì ho vissuto quegli anni che mi sono restati da vivere con molta intensità, con molto scambio, abbiamo parlato di tantissime cose, io gli ho fatto tante domande e lui mi ha fatto anche lui tanti discorsi. Secondo me io l'ho conosciuto in una fase nella quale lui riepilogava l'essenza e commentava dolcemente, felicemente l'essenza di tutto il suo pensiero. Di lui, dal punto di vista del contenuto, mi ha sempre colpito una cosa, che lui mi definì cattolico liberale. Io mi ero sempre definito un popolare, insomma, cercavo una definizione dottrinaria o ideologica, invece lui mi ha detto: no, tu non sei propriamente un popolare, sei un cattolico liberale. E quindi io questa definizione, molto orgogliosamente, poiché è data da Marco Pannella, me la sono tenuta e ci convivo allegramente.
9: Andiamo verso la conclusione, Roberto. Se dovessi riassumere in una sola frase, diciamo in poche parole, ecco, l'eredità politica e morale di Marco, proprio alle nuove generazioni, eccetera, quali sceglieresti?
10: Marco Pannella vi insegna ad essere sempre liberi.
9: Beh, direi che insomma in questo decennale di Marco, che tra l'altro mi pare, insomma, richiami anche molte delle cose che Marco ci raccontava quando era in vita, no? Insomma, è stato molto ricordato Marco per questo suo, insomma, questo decennale appena passato, no? Cioè, insomma, in vita ha sempre subito le censure, l'ostracismo, insomma, quanto Marco ha combattuto, diciamo, contro l'esclusione mediatica, ad esempio, e però lo si ritrova, diciamo, a 10 anni dalla sua scomparsa.
10: Perché era avanti, perché la società oggi è quella che lui ha previsto magari 40 anni fa. Poi nei prossimi decenni arriveranno le altre sue profezie ad avverarsi. Io spero non tutte, perché lui parlava anche del clima degli anni 30 che si respirava, delle guerre, delle minacce totalitarie. Io spero che almeno lì si sia sbagliato. In ogni caso, noi abbiamo in lui una stella polare, cioè qualcosa che ci guida anche verso il futuro. È un futuro che lui non ha smesso ancora di descriverci.
9: Sì, ma infatti credo capiti anche a te, come capita a me, penso a tanti che lo hanno conosciuto in determinate situazioni, di pensare: ma politicamente come avrebbe agito Pannella su questo, no? E quale sarebbe stata oggi ancora la sua principale lotta? Io potrei dire magari che sicuramente oggi sarebbe concentrato su quello che sta accadendo sul sistema carcerario, sulla giustizia, che poi, come dici tu, è stato anticipatore per alcuni versi inascoltato, altre volte in alcune battaglie diciamo è anche riuscito a portarle a casa, ma sul fronte giustizia e carceri vediamo come la politica addirittura si sono fatti passi indietro, no? Perché io ricordo molto bene le battaglie di Marco nel chiedere provvedimenti deflattivi per le carceri, che poi negli anni si sono anche ottenuti, ma non c'è mai stata poi una riforma radicale come la chiedeva lui, strutturale, ecco, perché il suo metodo era anche quello di cercare di incidere a livello strutturale affinché poi si potesse riformare e ricostruire, quindi mentre invece vediamo come il legislatore di strutturale riesce a fare ben poco, no? Al massimo qualche pannicello caldo e neanche su alcuni temi.
10: Sì, per quanto mi riguarda, quello che io penso ancora possa avverarsi di ciò che ha detto Pannella l'ho scritto nel libro, per cui consiglio a tutti di leggerlo.
9: Bene, allora insomma invitiamo gli ascoltatori ad acquistare il libro di Roberto De Rio. Dove si trova? Come si può acquistare?
10: Allora, si trova in libreria, si trova nei bookstore, diciamo su internet, ci sono tutti quei siti che vendono libri. C'è dappertutto, l'editore Castelvecchi, il principe della Repubblica, Roberto De Rio, a cura di Carlo Sanna.
9: Grazie Roberto e un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale per averci seguito.
8: 21:52 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Lo Stato del Diritto, come sempre curata e condotta da Irene Testa, la tesoriera del Partito Radicale, garante dei diritti dei detenuti della Regione Sardegna. Noi proseguiamo e andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del Presidente La Russa su quel che è avvenuto in Vigilanza Rai e sulla legge elettorale.
11: Ma ho letto oggi una legge, non hanno fatto niente i presidenti non possono sostituirsi alle scelte dei partiti, delle commissioni, dei presidenti di commissioni. Anzi, io ho abusato forse del mio ruolo cercando delle mediazioni che magari non piacevano neanche alla mia parte politica di appartenenza, no? Quando ho proposto in Vigilanza Rai, vabbè, ma che cosa volete? Perché cerchiamo di sbloccarla. Vogliamo un presidente di garanzia? Volete un presidente di garanzia? Non avete mai fatto un nome, fate una cosa di nome, poi vediamo, non è detto che l'avrebbero accolta gli altri. Poi io ho detto, bene, ma se vi accogliessero un nome che trovate l'accordo su un nome, al posto di chi entra? Se sperate che entri al posto di uno della maggioranza che così perde non solo il presidente ma anche i numeri che ha nel consiglio di amministrazione, non succederà mai. Quindi se non mi hanno più risposto. Quindi chi dice che non abbiamo fatto niente, si interroghi. Poi non spettava a me, forse sono andato oltre i miei compiti tentando io la mediazione. Il problema è che devono sapersi affrontare maggioranza e opposizioni e risolvere da soli, senza scaricare sul Presidente della Camera e anche del Senato.
12: Quindi se ne esce così, col dialogo tra di loro?
11: E, visto che le mediazioni io l'ho tentata, non so neanche se la mia parte politica l'avrebbe accettata, anzi sì. Avrei avuto molte difficoltà a convincere, a mettere da parte quello che il Consiglio di Amministrazione aveva deciso, la persona bravissima, la Agnes, a fare il Presidente. Però se neanche ci provano a trovare una via, invece rimane solo la via del muro contro muro, non se ne esce mai, ma il muro contro muro non è colpa di una parte, è colpa di entrambi le parti, cioè nella migliore delle ipotesi.
12: A proposito di mediazioni, c'è la legge elettorale che va in aula lunedì, si sta cercando
11: alla Camera.
12: Sì, lei è un autore della prima ora delle preferenze.
11: Sì, però anche questo decide il Parlamento. Io sicuramente sono l'unico che ha presentato un emendamento per le preferenze quando è stata varata l'attuale legge. Fu bocciato da tutti, escluso Fratelli d'Italia, che allora era un piccolissimo partito. I miei due emendamenti furono bocciati. Uno diceva preferenze, l'altro diceva preferenze, vabbè, ma tenetevi pure il capolista bloccato. Furono bocciati l'uno e l'altro. Adesso vedo molti partiti che sono fautori delle preferenze. Bene, speriamo ci si arrivi.
12: Fratelli d'Italia lo dovrebbe presentare un emendamento suo.
11: Secondo me sì, però Fratelli d'Italia fa parte di una coalizione. Non è che questo fatto vale per la coalizione campo largo, che devono stare attenti a tenersi insieme, e la Meloni, proprio perché è partito più grosso, può non tenere conto di quello che dicono gli alleati. Però io credo che alla fine Fratelli d'Italia lo presenterà un emendamento, dopo averne discusso giustamente con gli alleati.
8: 21:56 minuti, e queste erano le dichiarazioni del Presidente del Senato La Russa in tema di legge elettorale e vigilanza. Andiamo ad ascoltare due interviste di Lanfranco Palazzolo a Valdospini sul vertice NATO in Turchia e poi ancora sulla vigilanza RAI a Landolfi.
13: Radio Radicale, siamo con Valdospini, che come sapete è stato ministro, parlamentare.
14: Ma è presidente della Commissione Difesa della Camera.
13: È presidente della Commissione Difesa della Camera ed è attualmente presidente delle fondazioni storiche, che raccoglie, diciamo, tutta la memoria storica degli archivi politici, che è molto importante. Con lui vogliamo parlare del vertice di Ankara, che ha avuto un effetto dirompente, perché nel pieno di un vertice della NATO in Turchia, Trump ha rotto la tregua, ha strappato il memorandum con l'Iran e ha ricominciato a bombardare. E ha ricordato anche le sue rivendicazioni sulla Groenlandia. È una situazione, io non saprei se definirla caotica o che altro.
14: Ma direi che se vogliamo identificare in Trump il leader della destra mondiale, direi che la destra mondiale ci ha buttato nel caos, perché oggi siamo in una situazione in cui i conflitti sembrano non avere soluzione, oppure Trump spinge per una soluzione del conflitto in Ucraina svantaggiosa per l'Ucraina. Veramente è una cosa paradossale. Da questo punto di vista è un ricordo, una sottolineatura quanto mai necessaria all'Europa e anche al Canada, che mi sembra sia della partita, di trovare la capacità di essere unita e di fronteggiare una situazione di questo genere. Vede, io appartengo a una generazione in cui c'era chi andava nelle piazze agitando lo slogan "fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia". Oggi siamo quasi in una situazione simmetrica, cioè a dire che gli Stati Uniti, che in qualche modo ci spingono a separare le responsabilità fra Stati Uniti e Europa, e l'Europa che invece deve trovare la forza, perché se la trova la forza, l'unità, l'Europa è forte dal punto di vista economico, può essere forte anche dal punto di vista della difesa europea, però l'ingrediente necessario è trovare quella coesione e anche quelle regole di decisione che sono adatte alla situazione attuale. Per quanto riguarda l'Iran, che lei aveva citato, Trump è intervenuto senza consultarci, salvo poi volere che noi seguissimo, e dall'altro lato oggi si comporta anche altrettanto senza alcuna consultazione.
13: Come ne sta uscendo Giorgia Meloni da questo vertice, con le punzecchiature che abbiamo visto fatte da Trump, che ne ha parlato bene ma ha detto non ci ha aiutato, non ci hanno aiutato anche gli altri paesi europei, sta preparando il terreno per una grande rottura?
14: Direi che soprattutto in qualche modo vuole ridimensionarla. Direi che la Meloni non si è resa conto diciamo che avvicinandosi così tanto a Trump si avvicinava a un fuoco che poteva scottarla. Questo non significa che dal punto di vista interno non dobbiamo esprimere tutta la solidarietà nei confronti degli attacchi che sono inverecondi, che sono inaccettabili, che le vengono mossi. Certamente lei non ha però fatto un'analisi della situazione realistica e oggi si trova a dover riguadagnare terreno sul piano europeo, sì, che aveva prima abbastanza snobbato.
13: Lei non ritiene che noi dovremmo essere in qualche modo grati a Giorgia Meloni? Non voglio fare il ruffianello di Giorgia, sì, Meloni, però lei ha mantenuto una posizione europea anche sulla Groenlandia, su tanti aspetti, quando sarebbe stato per lei molto più semplice fare l'occhiolino a Trump, gli ha detto no per l'utilizzo delle basi, ha mantenuto una posizione coerente, pur essendo accusata di essere una sovranista amica di Trump, si è trovata in una situazione particolarmente difficile. Si può dire che ha tenuto il punto?
14: Si può dire, naturalmente bisogna anche tenere conto che lei ha puntato sul mantenimento comunque di quello che chiamava un dialogo, e Trump questo dialogo sembra non volerlo. Però certamente il fatto di essere rimasta nel punto europeo è importante, e naturalmente questo significa anche assumersi le proprie responsabilità e non farsi escludere dalla coalizione dei volenterosi e così via.
13: Ritiene che Rutte debba restare al suo posto? Ma, per, allora, dunque, lui ha dimostrato di essere prima di tutto che di difendere gli interessi della NATO, si è dimostrato più che altro un insomma un grande amico di Trump, mettiamola così. Allora, questo lo rende meno autorevole agli occhi dei leader che gli hanno permesso di diventare segretario generale della NATO?
14: Io credo che più che il problema Rutte è il problema di prendere l'occasione per assumere una serie di comandi strategici nella NATO, che gli europei possano prendere una serie di comandi. Secondo me questo è più importante che non la contestazione a Rutte.
13: Si riaprirà davvero il dossier Groenlandia, oppure ritiene che Trump dovrà affrontare fino in fondo la questione con l'Iran, che poi è una questione che ci riguarda tutti?
14: Ma guardi, sulla Groenlandia ci sono dei trattati per cui gli Stati Uniti possono mettere tutte le basi che vogliono, quindi è chiaramente un'offensiva politica, perché ci sono già ora gli strumenti giuridici per poter assicurare la sicurezza, quindi evidentemente un qualcosa che Trump agita per cercare di mettere in scacco l'Europa. Per quanto riguarda l'Iran, credo che bisogna in qualche modo tornare ad una trattativa, perché questa è poi la cosa che ci chiedono anche i nostri potenziali alleati nel Golfo. Cioè noi non dobbiamo lasciare a loro stessi né il tema naturalmente del Medio Oriente, quindi della possibilità di pace nel Medio Oriente, ma soprattutto quella serie di alleati che in qualche modo stanno subendo il contraccolpo da parte iraniana della politica di Trump.
13: Grazie come a sempre a Baldo Spini. Radio Radicale, siamo con l'ex presidente della commissione di vigilanza RAI, Mario Landolfi, che è stato un esponente di Alleanza Nazionale, che è iscritto al Partito Radicale, con quale vogliamo parlare di quello che è successo sulla vigilanza RAI. Adesso abbiamo visto che dopo la dimissione in blocco degli esponenti delle opposizioni, della Presidente e anche di quelli della maggioranza, quindi di tutti, i Presidenti delle Camere hanno chiesto la designazione di nuovi membri e le opposizioni non lo vogliono fare. Allora, non è la prima volta che succede una cosa del genere, credo che anche ai tempi di Villari era successa una cosa del genere. Cosa pensa e che cosa accadrà? In questa legislatura praticamente non si è fatto nulla sulla...
15: Effettivamente è stata una legislatura che contrassegnata da una paralisi della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, che è stata sempre una commissione, diciamo, non solo attiva, ma anche capace poi di sviluppare prese di posizione, molte volte anche delle polemiche politiche. Quindi questa legislatura invece è contrassegnata da una stasi di questo organismo e spero che non si protragga oltre, per il semplice fatto che noi siamo all'ultimo tornante della legislatura, dopo ci sono le elezioni e la Commissione di Vigilanza dovrà approntare e approvare le regole per la campagna elettorale, quindi tutta la programmazione relativa alla comunicazione politica saranno che la RAI dovrà gestire direttamente, sono tassativamente approvate e organizzate dalla Commissione parlamentare di vigilanza RAI. Quindi si andrebbe, spero che non ci si arrivi, però ecco, se non si esce fuori da questo stallo che si è creato sulla scorta di motivazioni anche pretestuose, ecco, da parte della sinistra, c'è il rischio che poi si arrivi nell'imminenza della campagna elettorale senza regole.
13: Dunque, se io mi dimetto dalla vigilanza RAI, comunque resto commissario fino al subentro dei nuovi? Quindi teoricamente c'è ancora la precedente commissione di vigilanza?
15: Beh, questo bisognerebbe capire bene questa cosa, perché poi le dimissioni sono un atto, diciamo.
13: Perché
15: così,
13: se i presidenti prendono atto che le opposizioni non vogliono.
15: Potrebbe essere così, perché non si può stare in una situazione di vacanza.
13: Non ci può essere un vuoto.
15: Esatto, non ci può essere un vuoto. Quindi non e soprattutto non ci può essere un vuoto nel momento in cui si devono predisporre le regole che la legge impone in vista dello svolgimento della campagna elettorale. Ricordo a me stesso che il secondo periodo elettorale, della par condicio, cioè dalla presentazione delle liste allo spirare del termine della campagna elettorale, le trasmissioni cosiddette di comunicazione politica sono organizzate direttamente dalla vigilanza. E vengono ricondotte sotto la responsabilità del direttore di testata, quindi si passa dalla fase, diciamo, della informazione relativa al primo campo di applicazione della par condicio, a quello proprio della comunicazione, che appunto va dalla presentazione delle liste al voto, insomma. Quindi sarebbe un vulnus molto molto grave se si arrivasse a questo, ma insomma spero e confido che non ci si arrivi.
13: Ritiene che la RAI oggi, almeno in questa legislatura, sia stata senza editore?
15: In qualche senso sì, cioè, la RAI non vive un momento felice questo, insomma, per tanti motivi. C'è anche una carenza dell'offerta, dal mio punto di vista, degli approfondimenti, di quella programmazione che connota in fondo un servizio pubblico. Da questo punto di vista le reti concorrenti fanno di più. Non parlo di La Sette, che è un caso a parte, ma anche Mediaset ha un bouquet di approfondimenti, insomma, più opulento, più ricco. Certo. Di quello della RAI.
13: Lei l'ha vista Tele Meloni in questa legislatura?
15: No, è una bufala. Tele Meloni non esiste, non esiste proprio, cioè una invenzione propagandistica che, diciamo così, serve, come si usa un'espressione un po' greve ma efficace, si usa a Napoli, insomma, chiagnano e fottono, insomma, da questo punto di vista, perché no, non mi sembra proprio che si possa parlare dell'attuale RAI come di un servizio pubblico asservito ad una parte politica. Non è vero, cioè, non esiste, non è riscontrabile. Ecco.
13: Senta, vuole rispondere a quelli come per esempio Velardi del Riformista, che sostengono che la vigilanza RAI è del tutto inutile?
15: Beh, questa è una tesi che certo non lo posso dire io, che l'ho presieduta due volte, ma è una tesi ricorrente, perché dicono che l'informazione non debba essere sottoposta ad alcuna vigilanza, ma in realtà si dimentica la funzione di indirizzo, perché la denominazione esatta è vigilanza e indirizzo dei servizi radiotelevisivi. Allora, è un elemento che connota il servizio pubblico. Quindi nel momento in cui i cittadini pagano un canone, e quindi questo conferisce alla RAI una sorta di doveri ulteriori che passano o che trovano la loro realizzazione anche attraverso, diciamo, l'indirizzo, successivamente la vigilanza sull'indirizzo, sull'applicazione dell'indirizzo, da parte di una commissione parlamentare. Quindi mi rendo conto, capisco le ragioni che dice, certo. Però insomma, certo. Diciamo,
13: l'ultima domanda, che è la domanda decisiva: questa situazione fa più comodo alla maggioranza o all'opposizione o a tutti e due?
15: Ma io faccio una premessa: questa situazione non fa bene alla politica nel suo complesso, perché, diciamo, aggrava una situazione già di per sé neurotica del bipolarismo italiano, che rischia di essere, diciamo, abolito per voto popolare alla luce dei movimenti che stanno sorgendo. Mi riferisco a quello di Vannacci, ma poi anche il centro, e vedremo poi se tra gli ex 5 Stelle nascerà qualche altra cosa. Quindi bisognerà anche vedere se queste forze nuove riusciranno poi a demolire l'impianto bipolare che l'Italia ha.
16: Comunque ritiene che sia la spia di un fallimento del mondo politico, di non riuscire, beh, certo, a incontrarsi, certo, a dialogare, certo.
15: Volevo dire esattamente,
16: ecco,
15: questo,
16: beh, anticipato.
15: Volevo dire esattamente questo. Questa la vicenda della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI sta evidenziando una incomunicabilità di fondo tra le forze politiche, e questo naturalmente non può che stancare alla lunga i cittadini, gli elettori, e quindi

0: Andolfi. Ed ora proseguiamo ancora con Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, con un'intervista a Dario Caratenuto del Movimento 5 Stelle dedicata all'attentato a Ranucci e poi al presidente De Ida, presidente della Commissione Trasporti, sui trasporti sull'Italia divisa in due.
1: Radio Radicale, siamo con Dario Carotenuto. Non so se posso dire ancora capogruppo in vigilanza RAI, però secondo la prassi, fino a che non c'è il subentro dei nuovi, si è sempre ancora...
2: È così.
1: È così. Per parlare con lui di degli sviluppi delle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, io ho insistito un po', le chiedo anche scusa, per chiederle una valutazione su questa indagine su Walter Lavitola, che ha sorpreso tutti, in primis a Sigfrido Ranucci. Allora, io le volevo chiedere se avesse saputo una settimana prima tutto quello che poi è accaduto, voi l'avreste dato le dimissioni della Vigilanza RAI, perché insomma molti di noi si sono chiesti se era giusto che la Vigilanza ritrovasse in una condizione del genere, proprio mentre una figura di punta vedeva uno sviluppo così clamoroso di un'indagine così importante.
2: Non so oggi che cosa faremmo, ti dico la verità. Sicuramente è un caso che scuote, ma lascia anche proprio increduli. Lo stesso Ranucci ha dei dubbi rispetto a questa ipotesi, sì, l'ipotesi che sia Walter Lavitola il mandante di questo attentato. Prima di tutto però vorrei dire che le speculazioni che leggiamo su certa stampa oggi sono veramente la faccia di un giornalismo che non ci piace, veramente è uno sciacallaggio rispetto a qualcosa che è evidentemente un atto che vede Ranucci vittima. Ora vedremo se appunto effettivamente ci sono delle responsabilità di Walter Lavitola, e nel caso è giusto che ne paghi le conseguenze, e ci mancherebbe altro. Ma le speculazioni che stiamo leggendo, addirittura sembra che Sigfrido si sia fatto l'attentato da solo, sono qualcosa che veramente qualificano chi le fa queste ipotesi. Abbiamo vissuto quei momenti, chi è stato vicino, siamo andati anche in piazza, anche con colleghi della maggioranza, nelle ore successive a quell'attentato, tutti quanti abbiamo potuto vedere quanto fosse scosso Sigfrido da quello che era successo. Per cui è veramente, veramente una brutta pagina di giornalismo quella che stiamo vedendo, assistendo oggi sui nostri giornali. Questa è l'unica cosa che mi sento di dirti, perché veramente dobbiamo capire che carte hanno in mano i magistrati per fare questa, per indagare sul Walter Lavitola. Evidentemente qualche motivo ce l'avranno, vedremo dove porteranno. Abbiamo massimo rispetto per il lavoro della magistratura, l'abbiamo sempre avuto, noi soprattutto. E figuriamoci se non l'abbiamo in questo momento.
1: Quando ci sono stati 4 arresti per l'attentato a Ranucci, sarebbe stato opportuno dare anche il nome di Lavitola tra gli indagati, cosa che è stato fatto qualche giorno dopo, che ha un po' sconcertato tutti.
2: Qua entriamo nelle prassi degli iter di altri uffici, non i miei. Sicuramente sarebbe stato meglio che avere adesso un quadro che si offusca chiaramente rispetto a questa ipotesi, però non mi metto a giudicare il lavoro degli altri.
1: L'idea che si è fatta non sulla Vitola, ma sui 4 arresti che ci sono stati, è che comunque la bomba fosse stata piazzata per un avvertimento a Ranucci, secondo lei, oppure lo si voleva uccidere insieme a tutta la sua famiglia?
2: No, questo non voglio entrare in questo tipo di ipotesi che non riesco a fare. In ogni caso sia l'una che l'altra ipotesi sono sconcertanti, ed è chiaro che colpiscono non solo Sigfrido Ranucci come persona, ma anche un simbolo del, forse il più importante dei simboli del giornalismo libero nel nostro paese in questo momento.
1: Adesso che succede in vigilanza col vostro rifiuto di dare i nomi dei subentranti ai dimissioni?

0: La commissione potrebbe resuscitare, non so in che situazione vi trovate.
1: So che i presidenti di Camera e Senato hanno chiesto ai gruppi di fare dei nomi e so che e mi risulta che i nostri capigruppo si stiano rifiutando di darglieli, perché il nodo qua non si può trattare come un iter, semplicemente un iter burocratico, un problema che ha una natura politica. Qui c'è una commissione di vigilanza che ha poteri di controllo e di indirizzo nei confronti di un'azienda pubblica, a cui è stato impedito di fare il suo lavoro. È stato impedito per 2 anni, abbiamo subito un ricatto e non siamo, abbiamo deciso anche di non sottostare a questo ricatto. E il ricatto era quello di dover votare un nome che era gradito a Mediaset, cioè alla concorrenza della RAI. Ma questo ci sembra lunare come ipotesi, ci è sembrata lunare, ci siamo opposti e per esserci stati, per esserci oppressi, per esserci opposti a questa proposta indecente. Per tutta risposta la maggioranza ha deciso di far mancare i numeri, ma di che parliamo? E tu puoi trattare a questo punto le nostre dimissioni come se fosse un affare burocratico che puoi risolvere semplicemente chiedendo no, nuovi nomi ai nostri capigruppo. È chiaro che ci rifiutiamo, è chiaro che si rifiuteranno, è chiaro che serve un cambio di passo e il primo cambio di passo da fare, e non sembrano non esserci le premesse perché proprio l'altro giorno è stato rinviato la discussione, è di parlare della nuova legge sulla governance della RAI, che dovrebbe andare nei binari della Media Freedom Act, cioè del regolamento europeo, per il quale oggi siamo sotto possibile infrazione perché non rispettiamo quei canoni. E allora noi diciamo, innanzitutto ripartiamo, calendarizziamo quei lavori, portiamo in aula una legge che rispetta il Media Freedom Act, quindi liberiamo la RAI dal gangolo del governo e anche dei partiti e quindi facciamo quello che dobbiamo fare fondamentalmente, cioè lavorare
0: Allora,
1: per il bene dei
0: la
1: cittadini, non
0: legge
1: di Mediaset.
0: non prevede un vuoto della commissione, nel senso che se
1: Noi
0: dovesse
1: siamo
0: essere
1: ancora in
0: chiamato.
1: carica.
0: Ecco, quindi praticamente se per esempio dovesse esserci convocata un'elezione e dovreste fare un regolamento per delle tribune politiche, potreste farlo. O potreste fare anche le interrogazioni alla direzione
1: Noi
0: generale della.
1: possiamo fare le interrogazioni, senza la Presidente non possiamo fare, non possiamo essere convocati, dovremmo essere convocati per l'elezione
0: Ho
1: della
0: capito.
1: Presidente.
0: Quindi la Presidente
1: Ma
0: non
1: comunque non
0: esiste
1: ci
0: più. Ok,
1: andremmo, cioè voglio dire,
0: ho
1: è
0: capito.
1: tutto bloccato da questo punto di vista.
0: Va bene, grazie a Dario Carotenuto,
1: Grazie a voi.
0: capogruppo, sì, si può dire ancora capogruppo del Movimento 5 Stelle nella vigilanza RAI dimissionata, con la quale abbiamo parlato degli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. La sindrome di Stoccolma ovviamente non esiste perché ancora deve essere accertato tutto. Grazie. Radio Radicale, siamo con l'onorevole De Idda, Presidente della Commissione Trasporti della Camera, per parlare dell'Italia di Disney 2, perché abbiamo visto che in questa estate molto calda, diciamo, la nostra rete ferroviaria e stradale ha bisogno di un tagliando e sono in corso dei lavori che hanno creato particolari disagi. Ci sono state polemiche per il comportamento di ferrovie che ha lasciato immutato il prezzo del biglietto nonostante i lavori in corso e i disagi sono parecchi. Molti utilizzano delle tratte alternative. Oggi parlavo con qualche parlamentare che era arrivato qui tramite la dorsale tirrenica. Allora, come stanno andando le cose? Ed è giusto polemizzare tanto su questo? A questo punto che succede? Non si fanno più lavori?
2: Infatti bisogna, prima di tutto, è doveroso chiedere pazienza ai cittadini e ai pendolari, chiedere scusa per i disagi che questi lavori portano, perché capiamo benissimo cosa voglia dire l'interruzione o passare dall'alta velocità Roma-Milano in 2 ore e mezza a 3 ore, 4 ore, 5 ore, soprattutto quei percorsi più lenti. Purtroppo sono lavori che dobbiamo fare, che sono stati rinviati negli anni, che noi ci siamo accollati perché questo ammodernamento, anche tramite il PNRR, ma non solo, ci siamo presi la responsabilità di portarlo al termine. Potevamo anche far finta di niente e mantenere la rete vecchia, ma ci prendiamo la responsabilità e bisogna avere il coraggio anche per i futuri lavori di dire come funziona in Germania o come in tutti i paesi europei, la tratta si chiude e garantire servizi alternativi. Questo sì è il nostro dovere, possiamo discutere poi su altre misure per venire incontro agli utenti, come magari contenere il prezzo dei biglietti, quella è una richiesta sacrosanta ai pendolari, quindi con Ferrovie ne possiamo parlare per il futuro. Sono contento che però tutte le altre opere stanno andando avanti e con disagi che non sono così rilevanti. Ho letto anche dichiarazioni del sindaco di Firenze che insomma anche la situazione nel quotidiano è abbastanza controllata. Ci scusiamo, ripeto, però è un'opera che porterà veramente netti miglioramenti.
0: La scorsa settimana qualcuno ha sollevato polemiche qui in aula, ha chiesto l'intervento del ministro Salvini per chiarire quello che stava succedendo dopo che le polemiche che c'erano state all'interno di Ferrovie Italiane. Lei che cosa può dire su questo? Perché insomma criticare è tanto facile poi.
2: Ecco, devo dire che se ci sta il pendolare e il cittadino ha diritto sacrosanto a protestare, a lamentarsi, in politica bisogna essere un po' responsabili, perché Ferrovia ha fornito a tutti i parlamentari, abbiamo diffuso in commissione tutto l'elenco delle interruzioni, dei lavori che ci saranno e che dovranno essere portati a termine, quindi non c'è un mistero sui ritardi e i lavori che vengono fatti, quindi magari quello ovviamente è cavalcare, attenzione a cavalcare questa rabbia per i lavori, perché poi questi lavori dovranno avere un futuro. Se non ci saremo noi al governo, noi cercheremo di evitare di fare queste polemiche, perché le opere sono da fare. Noi abbiamo approvato in commissione un documento strategico per le ferrovie dove chiediamo di continuare i lavori, per esempio sul Brennero, sui valichi alpini, continuare a lavorare sul bianco dove dobbiamo fare ovviamente altri passaggi, e sottolineando anche che la sola canna in gergo tecnico centrale, quella che utilizziamo per l'alta velocità, non basta più, quindi dobbiamo lavorare su una dorsale adriatica e anche la dorsale tirrenica per potenziarle e quindi permettere altri tipi, ma quei lavori porteranno dei disagi, dovremo ovviamente i cantieri non portano mai purtroppo consenso, le opere finite portano consenso, evitare le polemiche e soprattutto la politica deve rassicurare i cittadini, non deve allarmare, perché soprattutto se ci fossero dei problemi nel finanziare le opere o nei ritardi, ma in questo caso non è questo il caso di Firenze.
0: Lei vede un problema che ogni tanto riemerge di programmazione dei lavori? Allora, questi lavori a Firenze si stanno svolgendo in questi giorni, che è un periodo molto cruciale per il movimento degli italiani. L'anno scorso, 2 anni fa, c'era stato il problema dei trafori, dei lavori nei trafori che dovevano avvenire contemporaneamente, non so, bisognava prendere il dirigibile se li avessero fatti come si erano stati programmati. C'è un problema di programmazione, lei lo vede oppure è proprio la macchina dei trasporti che è difficile da governare?
2: No, Ferrovie ha un deficit che si è accumulato negli anni, ha bisogno di più personale per la manutenzione, personale perché per formarlo ci vogliono mesi, se non anni per formare personale specializzato. Per anni non ci sono state assunzioni, il settore manutenzione è stato evidentemente trascurato, noi stiamo recuperando quel gap. Quindi con tutti i progetti del PNRR che sono andati, Ferrovie è andata sotto stress, quindi a rincorrere le scadenze. Ovviamente adesso con la scadenza del PNRR che chiude ad agosto ci sarà una prosecuzione, c'è una rincorsa. Noi dobbiamo solo ringraziare lo sforzo che sta facendo Ferrovie, ma dobbiamo anche porci il problema come dotarla di più personale e anche di nuovi mezzi che servono per portare il lavoro. Quello sì, dobbiamo porcelo come problema politico tutti insieme, per Ferrovie è una macchina che ha bisogno sempre di essere certo attenzionata.
0: Ritiene che l'informatizzazione, per esempio, delle ferrovie abbia reso il sistema più fragile, che abbiamo visto l'altro giorno quello che è successo a Milano? Adesso, indipendentemente se c'è un governo di centrodestra o di centrosinistra, questi fenomeni saranno sempre più frequenti, glielo chiedo a
2: colpo. Certo, ci saranno meno problemi da un punto di vista, poi abbiamo digitalizzato molto, abbiamo elettrificato molto, anche porci il problema che stiamo elettrificando l'intera rete porta un problema di tenuta della rete elettrica. Quando succede, quando c'è molto caldo, quando ci sono altri problemi non dovuti al sistema ma alla rete elettrica, porterà altri problemi, quello ce lo dobbiamo porre il problema.
0: Certo, questo la fa riflettere anche sul trasporto pubblico.
2: Assolutamente.
0: Se dovrà essere convertito al 100% con l'elettrico.
2: Io sconsiglio, ho sconsigliato sempre di, e ritengo un errore, portare tutto in elettrico, perché nelle città adesso le aziende del TPL che hanno convertito tutto in elettrico stanno avendo grossi problemi con questo caldo, i mezzi, per esempio sulla refrigerazione dentro i mezzi, l'aria condizionata non basta, o nelle salite in città dove ci sono molte salite o saliscendi, quindi attenzione, bisogna fare le cose con equilibrio, va bene l'elettrico ma in determinati contesti e non convertire tutto in elettrico. Quello noi anche in Europa lo stiamo facendo notare, che è ora di finirla con questo tutto elettrico e tutto va bene.
0: Grazie, ringrazio Grazie. Il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, l'onorevole Salvatore Deita di Fratelli d'Italia.
2: Grazie, onorevole Radicale.
3: 22 e 28 minuti, Radio Radicale, queste erano le interviste di Lanfranco Palazzolo a Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle e a Deita di Fratelli d'Italia. Noi proseguiamo e proseguiamo con un'intervista dedicata alla politica della Gran Bretagna di Roberta Iannuzzi ad Alessandra Libutti.
4: Radio Radicale, siamo in collegamento con Alessandra Libutti, giornalista e scrittrice, vice direttrice della testata online Inoltre. Buongiorno Alessandra, ben ritrovata.
5: Buongiorno Roberta.
4: Allora, parliamo con te di quanto avvenuto ieri, 7 luglio. Nigel Farage ha annunciato le dimissioni da deputato del suo collegio dell'Essex, che lo aveva eletto nel 2024, aprendo la strada a un'elezione suppletiva che si terrà probabilmente a metà agosto, in cui si ricandiderà. Questa mossa arriva dopo rivelazioni sui benefici non dichiarati pagati da un suo stretto collaboratore, mentre il leader di Reform UK è già sotto indagine della commissione parlamentare sugli standard per una donazione da 5 milioni di sterline che non aveva mai dichiarato, di cui abbiamo parlato tante volte con te. Farage parla di un'elezione del popolo contro l'establishment. I principali partiti hanno annunciato che non presenteranno candidati. Allora spiegaci nei dettagli questa vicenda, come si è arrivato a queste escalation e insomma quali sono le novità che l'hanno portato a questa decisione che sembra insomma un po' repentina, un po' impulsiva.
5: Allora, perché i 5 milioni erano già dei 5 milioni versati dal donatore Harbon e non dichiarati, Harbon che ne ha già versati circa 22 milioni a Reform UK, ma questi 5 milioni non erano dichiarati. Però diciamo non erano il solo problema di Farage. Si erano sommati altri due problemi grossi. Uno era il suo legame con George Cottrell, legato alle proprietà immobiliari. Allora, Cottrell era stato arrestato nel 2016 mentre era negli Stati Uniti proprio insieme a Nigel Farage, e era stato arrestato perché aveva offerto servizi di riciclaggio di denaro sporco incappando in due agenti sotto copertura. Quindi era incappato proprio nelle persone sbagliate, era stato arrestato negli Stati Uniti, poi di 21 imputazioni iniziali si era accordato su una sola, ha scontato 8 mesi in carcere per frode. Ora il problema è che questo avviene nel 2016, Cottrell resta a lavorare a fianco a Farage e si sa questo personaggio che si occupa soprattutto di riciclaggio di denaro sporco procura anche delle case, affitta delle case per reform, e non, questi problemi con Cottrell non riguardano solo Nigel Farage ma anche Richard Tice, altra personalità molto importante di Reform UK. Si parla di soldi dati a Tice o per donazioni o in prestito, insomma grosse relazioni provate e comprovate con questo personaggio molto oscuro. E poi c'è stato un altro scandalo, quindi non sono solo i 5 milioni, non è solo Cottrell, ma anche il problema delle proprietà non dichiarate. Farage ha 5 proprietà, a quanto pare ne aveva dichiarate solo 2, e ci sono 3 proprietà non dichiarate. Perché è un problema? Perché? Perché non è un cittadino comune, è un deputato, e le leggi a Westminster, le regole di Westminster sono molto severe, nel senso che i deputati possono avere quello che vogliono, ma lo devono dichiarare. Questa è una regola molto semplice, non è quanto hai, quanto sei ricco o non ricco, o quanto ricevi, basta che lo dichiari, basta che ci sia trasparenza. Ecco, Farage viene meno alla trasparenza. Quindi che cosa succede? Viene riportato, e questo è quello che ha fatto poi scattare tutto, non solo il fatto che lui molto probabilmente aveva concluso che il seggio lo avrebbe perso, cioè sarebbe stato sospeso e ci sarebbe stata comunque un'elezione suppletiva a Clacton-on-Sea, ma il fatto che è stato riportato alla National Crime Agency, e quindi la questione era diventata ancora più seria. Non avendo una via di uscita, ha provato questa mossa di appellarsi, facendo una mossa un po' alla Trump, no? Appellarsi alla Vox Populi dicendo: se mi condannano comunque il popolo mi vuole, è la dimostrazione che è il rigged system, fake media e cose del genere. Per cui lui compare ieri alle 2 del pomeriggio, lo annuncia, 2 del pomeriggio ora britannica, lo annuncia che tutti hanno capito che la mossa che farà, e usa in realtà una cosa che il sistema gli consente, perché il sistema britannico è poi estremamente flessibile, basato sulle consuetudini, una cosa che nessuno prima si era sognato di fare, ma lui la fa perché la può fare. Decide di dimettersi, fare questo grande stunt mediatico, decide di dimettersi e poi ripresentarsi per ottenere questa acclamazione, sapendo che il suo è un seggio sicuro, una zona di destra, estrema destra, quindi non ha reali contendenti se non magari un po' i conservatori, ma è fortissimo lui in quell'area e lo sa, quindi fa questo stunt mediatico in cui dice: mi dimetto e mi ricandido. Questa è una farsa e lo hanno capito un po' tutti. Per cui che cosa succede? Che nessuno sta al gioco, assolutamente nessuno sta al gioco. Lord Beanface, spieghiamo un pochino chi è Lord Beanface. Lord Beanface è un scrittore comico britannico, si chiama John Harvey, e lui aveva cominciato anni fa con un personaggio che si chiamava Lord Buckethead. E era un po', diciamo, un personaggio contro il populismo, tant'è vero che, se ricordo bene, lui si presenta inizialmente contro Boris Johnson, poi contro Theresa May, contro Rishi Sunak, si presenta un po' ovunque. Recentemente ha cambiato nome per motivi di copyright e è diventato Lord Beanhead. Count Beanhead, e quindi
4: spiegaci pure che significa, perché magari non tutti.
5: Allora, diciamo Beanhead è testa del bidone della testa bidone della spazzatura, ed è, se vogliamo, una rappresentazione satirica e letteralmente plastica della politica spazzatura, quindi è una presa in giro, è satira. Io penso che per capire forse meglio la dinamica di quello che è successo in questi giorni dobbiamo capire un pochino la cultura britannica e la politica britannica. A parte che di questi personaggi poi ribelli, caricaturali, è piena la letteratura. Io pensiamo un po' a V for Vendetta di Alan Moore, che è diventato poi celebre, addirittura lo abbiamo visto quando c'è stata la Casa di Carta, le maschere sono quelle di Before Vendetta, quindi questi personaggi un po' ribelli, caricaturali. Ecco, diciamo, se vogliamo prendere su chi è questo Beanface, è una versione più umile, grottesca di Before Vendetta, ecco, è il ribelle che sbatte in faccia ai politici che sono spazzatura. E quindi però è sempre stato uno scherzo, un gioco, una commedia. Ma che cosa succede? Che in questo clima dove, se pensiamo ai Commons, l'umorismo è parte della politica britannica, no? Pensiamo a Prime Minister Questions il mercoledì, il primo ministro e il leader dell'opposizione non è che si fanno domande e rispondono come nel resto del mondo, no, è uno show teatrale, cioè è un duello verbale fatto a colpi di ironia, di sarcasmo, battute, diciamo il Parlamento diventa un audience teatrale, c'è proprio una costruzione culturale sviluppata in centinaia di anni di cultura. Quindi tutta la politica britannica è vissuta in questo modo. E allora lo schiaffo morale arriva così, con un'idea semplice, un tweet di Lord Beanface, che Farage stava ancora parlando praticamente dopo che aveva detto che si sarebbe dimesso e ricandidato. Lord Beanface fa questo tweet dicendo: io mi candido, mi appello a tutti gli altri partiti di non candidarsi a Clacton e io sarò il suo unico oppositore. Il fatto sembrava uno scherzo, la verità è che tutto risiedeva su una decisione che era quella di Kemi Badenoch, tant'è vero che inizialmente, mentre i laburisti si tirano fuori subito, accettano la sfida e decidono di non candidarsi, Reform e i Verdi invece pensano di entrare, però Kemi Badenoch, che poi i conservatori sono gli unici che possono sfidare Farage, quindi avrebbero potuto teoricamente chiedere il voto tattico di tutti gli altri partiti per battere Farage, no, Kemi Badenoch non sta al gioco di Farage, dice no, i conservatori non si presenteranno a Clacton. A quel punto nessun altro aveva intenzione di stare al gioco, lo hanno lasciato con Lord Beanface. Ora, che cosa crea questa situazione? Una situazione in cui Farage comunque ha perso, è stato umiliato a livello nazionale, perché, diciamo, nel miglior scenario possibile per Farage, lui batte un bidone della spazzatura. E lo batte temporaneamente, perché non è che quello che lui ha fatto ferma le indagini, le inchieste. Lui può ancora essere sospeso, tanto che la rabbia collettiva anche da parte dei partiti è il fatto che questa elezione suppletiva è inutile, perché se lui viene sospeso ce ne sarà inevitabilmente, se vince e verrà sospeso ce ne sarà inevitabilmente un'altra ancora
4: e
5: prima di Natale. Quanto
4: meno uno spreco di soldi pubblici,
5: spreco assoluto di soldi pubblici per un'elezione assolutamente inutile, non necessaria, fatta per l'ego di una persona che, per appellarsi a questa Vox Populi, si è dimesso per poi ripresentarsi nello stesso seggio. Una cosa che storicamente non mi risulta, poi non sono a conoscenza di tutti i precedenti, ma non mi risulta che nessuno lo abbia mai fatto, cioè una di quelle aperture di possibilità che sono lì, ma che nessuno si era mai sognato di usare, perché è assurdo. Quindi il sistema glielo consente, in teoria nei partiti il candidato di un seggio lo dice il partito, ma lui è il leader del partito, quindi la questione non si pone, è chiaro che lui sarà il candidato del seggio in cui si è dimesso. E allora adesso, ecco, nel miglior caso possibile lui viene rieletto battendo un bidone della spazzatura, e comunque sia le indagini nei suoi confronti proseguiranno. Nel peggiore scenario, se tutti gli elettori delle altre forze si mettono insieme, possono batterlo. Diciamo che nel 2024 Farage ha preso il 43% a Clacton, quindi nel momento in cui ha un solo contendente che è neutrale, nel senso lo può votare gente di destra, di sinistra, lo possono votare tutti quelli che non vogliono Farage.
4: Perché non è uno scherzo, è veramente candidato.
5: Non è uno cioè il pericolo che il Farage possa essere battuto da Lord Beanface è reale e concreto, e diciamo che se succedesse, io non lo so come Farage potrebbe riprendersi a livello politico.
4: Non
5: da,
4: c'è
5: da
4: pericolo
5: una
4: che Lord Beanface diventi poi un partito come è successo in Italia, diciamo, anche se di orientamento opposto, ecco.
5: Però diciamo che John Harvey, se uno guarda agli show poi che ha scritto e a cui ha lavorato, io non lo vedrei certamente come un Beppe Grillo. Al limite
4: diciamo le sue motivazioni sono del tutto opposte.
5: Lui lo troviamo tra i collaboratori di show come The Thick of It, che era uno show geniale, che era più o meno ispirato a Alistair Campbell quando era communication manager di Blair, anche se lui nega assolutamente che potesse essere lui, oppure show famosissimi come Yes Prime Minister, quindi ha sempre fatto satira politica, ma satira politica pungente come la sanno fare i britannici, quindi io non vedrei assolutamente uno
4: futuro,
5: scenario,
4: diciamo,
5: di questo tipo.
4: Un futuro di movimento, di partito che possa dire.
5: No, non credo che stiamo parlando. Secondo me stiamo parlando di una situazione che si è creata e su cui naturalmente Lord Beanface si è gettato con l'ironia, forse non credendo neanche che sarebbe successo ieri, dicendo agli altri partiti non vi presentate, mi presento io, e tutti sono stati al gioco. Questa è stata la cosa ironica, che improvvisamente si sono trovati tutti d'accordo nell'umiliare Farage. Poi diciamo non ha importanza quello che succederà, a parte che comunque sia John Harvey non è un cretino, potrebbe naturalmente diventare un deputato, però io credo che la questione vada oltre poi il seggio in sé o chi lo vince in Parlamento. Era più che altro opporsi all'uso strumentale che Farage ha fatto delle istituzioni, cioè creare un'elezione assolutamente inutile solo perché è indagato.
4: Sì, diciamo giocare d'anticipo sull'indagine parlamentare, presentandosi appunto con questo mandato popolare, quindi quantomeno diciamo un'operazione populista, quantomeno. Però per quanto riguarda invece l'abuso delle elezioni suppletive, ecco, chi è insomma molto grande ammiratore del sistema britannico si è stupito anche recentemente con il caso di Simmons quando si è dimesso.
5: Certo.
4: Anche lì.
5: Diciamo. Ma lì è stato aperto un vaso di Pandora, no? Il problema è questo, che diciamo anche Farage è arrivato a fare questo perché i laburisti hanno aperto la strada.
4: Esatto. Ricordiamolo agli ascoltatori che magari questo passaggio magari l'hanno aperto, le elezioni di Makerfield in cui Burnham si è affermato sono state provocate da dimissioni ad hoc proprio per aprirgli la strada verso Westminster e poi Downing Street, dove presumibilmente arriverà da qui a, non so se ci sono novità, da qui a qualche settimana.
5: Ma oggi che è il 9 si aprono le iscrizioni.
4: Oggi 8.
5: Quindi,
4: 8 domani.
5: Oggi 8, quindi scusami, ho pensato perso un giorno. Quindi domani il 9, quindi tra il 9 e il 16, se ci saranno dei contendenti a Burnham potranno presentare la loro sfida. Quindi fino adesso si era un po' in un limbo, in una sospensione, in attesa. Al momento non sembrerebbe che qualcuno voglia sfidarlo, e il motivo non è perché Burnham sia così popolare. Io vorrei chiarire questo punto. Darren Jones aveva dalla sua più deputati di Andy Burnham, ma non solo ha deciso di non presentarsi, ma ha deciso che qualunque la situazione non entrerà nel governo di Burnham. Quindi c'è diciamo un non voler scatenare un putiferio, perché? Perché Burnham ha i media. Allora, quale contendente politico, prendiamo per esempio Al Carnes anche, che era uno dei possibili sfidanti, si metterebbe contro Burnham quando da 2 mesi la stampa ha già deciso che lui è il primo ministro. Io continuo, ma poi soprattutto sulla stampa estera ormai si parla di Burnham come il prossimo primo ministro. Allora possiamo anche diciamo essere d'accordo che ormai arrivati a questo punto non ci sarà probabilmente altra possibilità, ma quando per 2 mesi, addirittura 3 mesi fa, i primi sondaggi con se Burnham fosse primo ministro, cioè si è creata una realtà virtuale, la si è pompata talmente nell'immaginazione pubblica, la si è resa una realtà, adesso quale sfidante, ok, può andare a sfidare Burnham? Sarebbe visto come un intruso, come un impostore addirittura, come qualcuno che sta creando zizzania volentemente quando è già stato deciso che sarà Burnham, addirittura si sta chiedendo che prepari il gabinetto dei ministri, cioè ancora non c'è stata la sfida. Okay. Quindi è un'immagine surreale in cui, diciamocelo, che un gruppo di ministri, perché questa è stata una rivolta poi interna al gabinetto, e un quarto, ripetiamo, un quarto, non tutti i deputati, un quarto dei deputati dalla parte di Burnham, con il sostegno della stampa, che ha creato questa realtà in cui Burnham sarà il prossimo primo ministro. Ed è una realtà mediatica ormai talmente forte, talmente assimilata dalla percezione collettiva, che da rendere impossibile per qualcuno, o comunque estremamente rischioso per qualcuno, sfidarlo. E io credo Darren Jones lo ha capito questo, si metterà da parte giocandosi la sua carta. Io, tenetevelo a mente, penso che Darren Jones ne risentiremo parlare in futuro, a un politico di grande valore. Quindi, diciamo, a meno di colpi di scena sarà Burnham, però teniamoci questa settimana, perché in questa settimana poi la politica inglese, abbiamo visto come la politica britannica come cambia dall'oggi al domani in modo repentino, quindi c'è ancora una settimana e vediamo se qualcuno a sorpresa tira fuori una candidatura contro Burnham che sbaragli. Io penso che se qualcuno lo facesse, anche se perdesse, sarebbe meglio per Burnham, perché al momento c'è molto scontento da parte della base laburista, perché non ha un mandato, perché non ci sono elezioni. I precedenti di Gordon Brown o John Major non valgono. Gordon Brown e John Major erano parte integranti dei precedenti governi, erano, diciamo, braccio destro del primo ministro, quindi la transizione era omogenea, diretta, che non ci fossero elezioni era abbastanza naturale, ma Burnham non era parte di questo governo. Burnham non è un esterno, è un esterno totale, quindi qualsiasi non è mai successo nella storia britannica un evento del genere. I paragoni che vengono fatti sui vari Major, eccetera, eccetera, o anche Theresa May, non valgono, perché questa è la prima volta che viene proposto come primo ministro qualcuno che non era neanche in Parlamento quando è stato proposto. Non solo non era nel governo, non solo non aveva lavorato al manifesto, ma non era neanche in Parlamento. E il fatto che lui venga imposto in questo modo non va bene alla base degli iscritti al Partito Laburista, che possono anche essere in favore di Burnham, intendiamoci, ma vorrebbero che ci fosse un'elezione, che ci fosse un contendente. E io penso che Burnham ne beneficerebbe se riuscisse ad essere eletto, avrebbe almeno un mandato interno, perché il pericolo che Burnham può avere è che se viene semplicemente imposto tutti abbozzeranno in questo momento, ma si troverà a lungo andare in un territorio di estrema fragilità politica interna, perché se al momento 3/4 dei parlamentari abbozzano per, diciamo, la salute del partito, cosa succederà se Burnham decide di fare qualcosa che non era nel manifesto, che le persone non hanno votato, e quei deputati sanno di dover rispondere al loro elettorato. Quindi, diciamo, è una situazione complessa, vediamo se come verrà gestita di qui al 16, se non ci saranno contendenti Burnham diventerà leader del Partito Laburista il 17 luglio, e primo ministro il 20 luglio. Questo se non ci sarà nessuno che gli contenderà la leadership. Se ci fosse, allora tutto verrebbe ritardato perché ci sarebbero le elezioni interne.
4: Lui non voleva però subentrare così presto, avrebbe preferito più avanti.
5: No, però quello che aveva chiesto Starmer non stava né in cielo né in terra, nel senso non puoi chiedere a un primo ministro, sì, io voglio che tu ti dimetti, però resta ancora 3 mesi così io mi preparo, cioè non era accettabile. Ed è anche vero che Starmer avrebbe potuto in teoria guadagnare tempo, però io penso che Starmer, avendo visto qual era poi l'atteggiamento interno dei membri del gabinetto, ne abbiamo già parlato, secondo me le dimissioni di John Healey sono quelle che hanno pesato di più, perché era uno dei suoi maggiori alleati anche a Carnes, quindi diciamo che Starmer non aveva senso che restasse di più, se questo era quello che Burnham voleva, doveva assumersi le sue responsabilità e ha fatto così. Diciamo che il punto dei laburisti in questo momento è che dovranno decidere una posizione. Burnham sta ritardando, ma Burnham ha fatto, per poter avere quel supporto e essere lì, ha fatto patti sia con la destra che con la sinistra del Partito Laburista. E questo che posizione prenderà? Perché questa potrebbe essere un'anatra zoppa in partenza, nel senso che lui, invece di dire quello che vorrebbe fare prima, lo ritarda dopo, quando sarà un fatto compiuto, non ci sono stati sfidanti e lui è primo ministro. Quindi quello che sta facendo su una scommessa che la parte del partito, che sarà scontenta perché succederà inevitabilmente, lui dovrà prendere una direzione e le due anime del Partito Laburista, ne abbiamo parlato tanto, sono molto poco conciliabili tra di loro, si potrebbe trovarsi a dei problemi. Quindi è tutto aperto da vedere, Burnham sta arrivando impreparato, per sua ammissione, perché aveva chiesto a Starmer 3 mesi e non gliel'ha dati, quindi arriva completamente impreparato, arriva senza aver comunicato quale sarà la sua vera linea politica, ne ha dichiarate tantissime da destra a sinistra, arriva senza aver detto poi chi sarà il suo Chancellor of the Exchequer, quindi il tesoro, che sarà la direzione poi fondamentale del Partito Laburista. Ha parlato di cose che anche da parte della base laburista sono inaccettabili. A tutti può piacere una devolution, può piacere anche trasferire Downing Street a Manchester come vorrebbe, però lui non ha un mandato, cioè la politica britannica non è che un primo ministro arriva lì e si inventa quello che vuole fare, esiste un programma, è molto rigida su questo aspetto, esiste un programma che viene votato dagli elettori e non è che poi arriva un'altra persona scelta dal partito che cambia quel programma, viene messo in discussione e viene messo in discussione dalla stessa base degli iscritti. Quindi è una situazione delicata a mio parere, mi astengo da fare previsioni, ma vedremo.
4: Va bene, vedremo nelle prossime settimane che si preannunciano interessanti come sempre. Grazie davvero ad Alessandra Libutti e ci risentiamo presto.
5: Grazie Roberta, buona serata.
3: 22:55 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista dedicata alla politica della Gran Bretagna, a quel che sta succedendo nell'ultimo periodo. Intervista di Roberta Iannuzzi, vi dicevo, ad Alessandra Libutti, giornalista vice direttrice di Inoltre. Ed ora torniamo a parlare di carceri e lo facciamo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Ilaria Cucchi, senatrice del gruppo misto di AVS.
6: Radio Radicale, siamo con Ilaria Cucchi davanti a Montecitorio per questa iniziativa sull'emergenza nelle carceri nel momento peggiore dell'estate, quando il caldo esplode. Allora, voi oggi avete riprodotto una cella di un carcere simbolicamente per dire che cosa al DAP e alle autorità di governo che si occupano di giustizia?
7: Che è giunto il momento, direi, di occuparsi seriamente del tema carceri, di non usarlo solamente come spot all'occorrenza. Quella che vedete, se la vuole inquadrare alle mie spalle, è vuole rappresentare una cella, in realtà ci sono appena entrate molto meglio di quelle che sono le nostre celle, può dirlo chiunque i nostri istituti detentivi li visita quotidianamente. Queste sono giornate terribili, stiamo tutti soffrendo terribilmente dal caldo, ma abbiamo i nostri ventilatori, i nostri condizionatori, mentre basta entrare in una qualsiasi delle nostre carceri per rendersi conto che lì la situazione è completamente diversa. Io stessa ieri ho fatto un'ispezione nel carcere di Padova e vi assicuro che la sofferenza è anche difficile da descrivere. Siccome è così tanto difficile da descrivere le condizioni delle carceri, abbiamo deciso di provare a farle capire di persona, quindi invitando la gente, anche i nostri rappresentanti di governo, se vogliono sono i benvenuti, ad entrare e stare qualche minuto, non più di tanto, in questa cella. Quei pochi minuti secondo me saranno sufficienti per comprendere cosa si prova a doverci passare 24 ore al giorno della propria vita per anni. E questo vale sia per i detenuti che per gli agenti. Insomma, la realtà delle carceri ormai sta scoppiando e da tempo e non si può più far finta di niente.
6: Senta, si è creata una situazione simile a quella che si era creata durante il periodo del Covid?
7: Diciamo che durante il periodo del Covid paradossalmente le carceri si erano leggermente svuotate, erano state fatte delle deroghe e ecco, sarebbe stato auspicabile che si mantenesse quella situazione salvo in casi eccezionali, invece per una precisa volontà politica questo non è avvenuto e quindi le carceri sono tornate al sovraffollamento. E quando parlo di sovraffollamento mi riferisco ad istituti che in alcuni casi diciamo ospitano il doppio dei detenuti che potrebbero contenere. E a fronte di questo non dimentichiamo mai che c'è un enorme sottodimensionamento, oltre che una forte mancata formazione degli agenti di polizia penitenziaria, che anch'essi soffrono per lo stesso sistema al quale non si vuole guardare seriamente. La riflessione è questa, che il carcere non si può usare solamente come uno spot da campagna elettorale, come ha fatto il ministro Nordio, ve lo ricordate, che ha fatto grandi promesse sul risolvere finalmente le varie problematiche del carcere durante la campagna elettorale, salvo poi dimenticarsene una volta che con i nuovi reati che sono stati introdotti, che salvano i colletti bianchi, i mafiosi e i potenti, e allora non è più un problema suo evidentemente, dato che ormai nel carcere ci sono solamente i diseredati, gli ultimi.
6: Che protocolli si seguono quando qualcuno si sente male per il caldo? Non vengono ricoverati o fatti uscire dal carcere?
7: Allora, quello che percepisco, credo sia evidente, che è tutto abbastanza lasciato al buonsenso, alle capacità, alla buona volontà dei funzionari, a partire dagli agenti, ai sanitari. Molto spesso, a volte ci sono dei presidi sanitari fissi, molto spesso non ci sono e quindi ci deve essere il tempo per trasportare i detenuti in ospedale. La realtà del carcere rende tutto quello che per noi è normale e scontato estremamente complesso, una macchina farraginosa che la dice a mio avviso lunga su quanto poco contino quelle vite per chi ci governa, sì, ma purtroppo anche per gran parte dei comuni cittadini, che anche non per cattiveria si sente estremamente lontano da queste realtà. Una cosa che dico sempre è che però quando si tratta del tema dei diritti, come in questo caso, Non dobbiamo ragionare sul fatto che riguardano qualcun altro, un'altra categoria e non noi. I diritti sono i diritti di tutti e per quelli bisogna battersi.
6: Avete invitato il compagno Alemanno, che è molto sensibile per la situazione delle carceri?
7: Il mio invito è stato esteso assolutamente a tutti, è stato esteso persino, ovviamente, anzi, prima di tutti, all'ex sottosegretario Delmastro, dato che non tantissimo tempo fa ci ricordava quanto gioiva, l'estrema gioia che provava nel pensare alla mancanza d'aria ai detenuti. Ecco, magari se viene qui gliela facciamo provare veramente, in fondo sono soltanto pochi minuti.
6: Bene, grazie come sempre a Ilaria Cucchi per questa importante battaglia in difesa e tutela dei più deboli, che sono i detenuti. Grazie.
3: Così Ilaria Cucchi con Lanfranco Palazzolo, ed ora andiamo ad ascoltare Asiatica a cura di Francesco Radicioni e Valeria Manieri.
8: Ben ritrovati all'appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale, chi vi parla Valeria Manieri, c'è in collegamento anche Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia per Radio Radicale, in questi giorni ancora nella capitale, qui a Roma, e co-conduttore di questa rubrica. Buonasera Francesco, ben ritrovato.
9: Ciao, buonasera a te Valeria, buonasera a chi ci ascolta.
8: Prima di presentarvi il nostro ospite, andiamo a toccare il tema di questa settimana e torniamo in Myanmar. Non lo facciamo da dicembre dello scorso anno, dove appunto, data in cui si erano tenute, diciamo, formalmente le elezioni che avevano portato sul piano politico Min Aung Hlaing a diventare formalmente presidente del Myanmar, appunto con un tentativo di recuperare una qualche credibilità all'estero per una transizione civile del potere. Da lì in poi, insomma, cercheremo di raccontarvi a oggi, a luglio, com'è andata questa transizione. Insomma, le notizie non sono, lo capirete, particolarmente positive. Parallelamente Min Aung Hlaing aveva lasciato la guida ufficiale delle forze armate a un suo fedelissimo, c'è di fatto da parte sua un controllo molto capillare di cui vi parleremo del Myanmar, ma sarà anche l'occasione per non solo raccontarvi delle vicende interne e delle difficoltà enormi che il Myanmar sta attraversando. Ormai la conta dei morti è oltre 100.000 persone da questo inizio di una lunghissima transizione, diciamo abbastanza disperata, appunto ormai dal febbraio 2021. Alle sorti di Aung San Suu Kyi, appunto, di cui si parla ormai troppo poco o per nulla, fino alla situazione interna che riguarda ovviamente l'economia e insomma, i rapporti di questo paese con le potenze occidentali, ma anche tutte le altre potenze dell'area. Questa mezz'ora sicuramente non sarà sufficiente per affrontare un po' di temi che sono ovviamente importanti. Ci aiuterà in questo racconto Ranieri Sabatucci, che ritroviamo davvero con grande piacere, già ambasciatore dell'Unione Europea in Myanmar, ora rientrato in Italia, oggi consulente sulle relazioni internazionali appunto qui nel nostro paese, che sempre ovviamente anche di Myanmar continua a occuparsi, che è una sua grande, suo grande interesse, oltre che una sua grande appassionata, appunto suo appassionato interesse. Grazie per essere qui con noi stasera, Ranieri Sabatucci.
9: Grazie mille Valeria, grazie mille Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, è difficile capire da dove ripartire, però forse, Francesco, la cosa più facile è proprio ripartire da dove ci eravamo lasciati, quindi sostanzialmente da dicembre in poi, che cosa è successo un po' rapidamente, andando poi nel dettaglio di quelli che sono stati poi i passaggi formali di questo potere che comunque continua a mietere problemi e ovviamente continua a mietere vittime in Myanmar.
9: Ma allora sì, Valeria, se non mi ricordo male, l'ultima puntata di Asiatica che noi avevamo dedicato al Myanmar era appunto alla fine di dicembre, con me collegato da un mercato di Yangon, la più importante città, la capitale economica, diciamo così, del Myanmar, la più popolosa città del Myanmar, dove ero riuscito a ottenere da parte della giunta militare al potere, come diversi altri giornalisti internazionali, per la prima volta dagli ultimi 5 anni, dal colpo di Stato del 2021, un visto di 7 giorni per entrare dentro al paese con molte limitazioni. L'obiettivo della giunta era mostrare in quell'occasione proprio queste elezioni fatte in tre fasi. A dicembre c'era stata la prima fase, poi a gennaio ce ne saranno altre due, proprio per raccontare la complessità di questo, anche di tenere questo voto in un paese dilaniato dalla guerra civile, di cui la giunta militare al potere controlla solo una frazione del territorio, tant'è che quelle elezioni appunto non hanno visto la partecipazione al voto di ampie fette del territorio del Myanmar. Quelle elezioni, ce lo eravamo detto, non hanno prodotto, diciamo così, nessuna sorpresa nelle urne, erano state molto coreografate, come dicono gli anglosassoni. Lo USDP, cioè il partito Unità, Solidarietà e Sviluppo, il partito proxy della giunta militare, ha stravinto quelle elezioni, in cui praticamente non c'era nessuno dei partiti principali dell'opposizione. Un altro 25% del Parlamento di Naypyidaw è controllato da Costituzione proprio dai militari, quindi ci sono rappresentanti dei militari, e alla fine di marzo, inizio di aprile, c'è stata quella che tu hai definito in modo forse fin troppo prudente come una transizione esatto. Da Minaulaing a Minaulaing,
8: esatto.
9: Minaulaing con la divisa
8: e quello senza
9: delle forze armate,
8: esatto.
9: A Minaulaing senza divisa delle forze armate, Minaulaing capo dell'esercito, a Minaulaing presidente. E come ricordavi, Valeria, forse l'elemento più interessante, diciamo, è stato il fatto, ma adesso su questo chiederò anche a Ranieri Sabatucci di darci una mano, è stato il fatto che al di là della presidenza di Minaulaing, tutti i posti che contano, quasi tutti i posti che contano intorno al potere di Naypyidaw, sono di fedelissimi proprio del generale golpista. Ranieri, ho provato a riassumere un po' almeno la prima parte di questi ultimi 7 mesi. Che cosa ci dice tutto questo?
8: Microfono.
10: Ci dice che in realtà lui è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Non ci è riuscito a costo zero, ci è riuscito a un prezzo, anche se vogliamo, piuttosto elevato, però è chiaro che ora lui è in una situazione dove il suo potere è consolidato sia un pochino, se vogliamo, a livello interno, ma soprattutto a livello internazionale. Bisogna ricordare che Myanmar non è che è stato il capo delle forze armate per qualche giorno, è stato per anni, per più di 10 anni il capo delle forze armate, e siccome è una persona anche con una reputazione di essere estremamente puntiglioso, accurato, preciso ed estremamente ossessionato, se vogliamo, dalla lealtà, è chiaro che lui ha avuto tutto il tempo e anche di più di quello necessario per costruire, per piazzare, per identificare le persone che gli servivano al suo obiettivo. Dopodiché, con una certa, un aiuto preponderante dalla Cina, che non scordiamo, perché questa situazione non è stato un cammino senza problemi, cioè ricordiamoci l'operazione 10-27, dove era possibile ventilare in quel tempo una caduta del regime, cioè le forze di opposizione che si sono riunite e che hanno iniziato a lavorare insieme, all'improvviso stavano acquistando territorio in maniera estremamente significante. Poi è partita anche l'offensiva dell'Arakan Army, quindi c'è stato un momento di crisi abbastanza profonda che ha fatto sì che poi la Cina ha detto, in quel momento è scesa dallo steccato e ha detto: va bene, a noi tutto questo non ci sta bene, adesso scegliamo non necessariamente il cavallo che ci piace particolarmente, ma è il cavallo che ci piace o che meno ci dà meno problemi, ci dà più garanzie, e hanno iniziato a sostenere Myanmar. E questo ovviamente adesso è un processo dove loro sono stati estremamente efficaci nell'aiutarlo a consolidare il proprio potere, e lui ha un potere che secondo me in questo momento è abbastanza difficile contrastare. Partirei come dato di fatto il fatto che Myonglang rimarrà al potere per parecchio tempo e non c'è una grande possibilità di vedere cambiamenti di sostanza di questo. Quindi la questione è cosa fare quando il potere sarà così. Cioè, ovviamente per l'opposizione questo non cambia niente, però ricordiamoci, l'opposizione, soprattutto i gruppi etnici, anche loro combattono da 70 anni, non hanno orizzonti immediati. Cioè i Karen non è che si aspettano, hanno mai avuto aspettative di risolvere questa questione nei prossimi 2 mesi. Sanno benissimo che questa è una storia che andrà avanti, non era un problema prima, non lo è particolarmente oggi, e continueranno a combattere fino a che otterranno i loro obiettivi. Quindi a questo punto, secondo me, dal punto di vista politico, la situazione è abbastanza consolidata, nel senso che Myonglang è al potere. Questo non vuol dire che il paese sia stabile, assolutamente.
8: Esatto, perché questo poi è la fotografia, no? Poi c'è la fotografia dinamica di un paese che continua a vivere un periodo durissimo di povertà diffusa, di una guerra tra bande, ma anche e soprattutto appunto di un regime militare molto duro e di un isolamento internazionale, no?
10: L'isolamento internazionale lì è forse dove ha avuto più successo Myonglang. Tutti i paesi
8: si sta dipanando, no? Tu dici
10: tutti i paesi confinati.

0: non controllare ampie fette del territorio, più ampie rispetto, tu ricordavi Ranieri che già prima del golpe non controllava, non controllava, insomma, c'erano ampie fette del territorio che non erano sotto il controllo delle autorità centrali, ma oggi queste parti si sono allargate. Continua la guerra civile, continuano le difficoltà economiche all'interno del paese. Perché in questa situazione, Mina Hauling, ci ricordavi, spinto dalla Cina con un forte pressione da parte cinese, ha deciso di andare a quelle elezioni e di, lo dicevamo, cambiarsi il vestito, mettersi la cravatta.
1: Ma la cosa interessante perché c'erano tra coloro che stavano a Yangon c'era sempre un po' il dubbio perché la Costituzione non permette al presidente di essere anche il capo delle forze armate. E tutti si erano posti la questione se Mi Aung Hlaing avesse avuto timore di fare questa transizione a presidente perché avrebbe dovuto rinunciare ad essere il capo delle forze armate. E quindi questo avrebbe aperto una vulnerabilità. Era interessante perché questa vulnerabilità era stata anche identificata e, se vogliamo, proiettata da coloro i quali dicevano che bisognava procedere verso queste elezioni perché avrebbero creato una situazione di pluralismo più grande di quella che esisteva, che non ce n'era per niente. Adesso esistevano diverse, e se vuoi, diversi fuochi, i quali avrebbero poi creato opportunità. Però diciamo che c'era una parte, diciamo, due aspetti. Il primo è che Mi Aung Hlaing ha sempre voluto fare il presidente. E cioè, io non ci ho mai creduto, neanche per un attimo, quando dicevano no, poi in realtà quando arriva questo dualismo lui sceglierà di rimanere il capo delle forze armate. No, lui ha fatto tutto questo con un solo obiettivo, quello di diventare presidente. Questo era l'obiettivo prima delle elezioni del 2020, questo è il motivo per cui si è scontrato con Aung San Suu Kyi, questo ed altri ovviamente perché c'era un antagonismo atavico lì, e poi quindi questo è sempre stato l'obiettivo, insomma questo è il raggiungimento di quello che lui percepisce, quello che gli è dovuto per qualche motivo. Il secondo perché alla Cina gli conviene, cioè ritiene che sia un personaggio che comunque diciamo, un regime che è così abbastanza sotto controllo, stabile, può fare quello che vuole. Perché ricordiamo, la Cina non è che interessa il Myanmar per intero, cioè non lo vede il Myanmar come un'entità unica da gestire nell'insieme, da trovare soluzioni nell'insieme. A loro quello che gli interessa è il corridoio loro strategico. Quindi l'obiettivo principale era stabilizzare quel corridoio e l'hanno fatto. Sono riusciti. Poi, se nel sud di questo corridoio ci sono ancora tensioni, sì, vabbè, vedremo se la sbrigheranno loro, non se la sbrigheranno, gli daremo una mano, una cosa. Però in realtà è meno importante, cioè per loro appunto non è mai stato visto come una situazione, un'entità unica il Myanmar. Ed è per questo che oggi, diciamo che, mentre PMI Online finalmente si può fregiare di essere il presidente del Myanmar, in realtà i problemi non sono stati risolti. Si sono in qualche caso sono stati attenuati nel Northern Shan, ad esempio, è riuscito a riprendere un po' di territorio, nel nord del paese forse anche, nel sud è rimasto più o meno stabile. Il Rakhine ha perso tanto, vabbè, quella è una situazione. Perché poi la cosa paradossale, il gruppo etnico meno influenzabile dalla Cina è quello di tutti quanti. Sono tutti che ricevono armi in maniera diretta o indiretta dalla Cina, ma quello dell'Arakan Army è sempre stato il gruppo, anche per distanza geografica, più diciamo indipendente da quel punto di vista, più autonomo dalla volontà cinese, se vogliamo.
0: Ranieri, tu l'hai citato tante volte, a questo punto parliamo anche di Cina, perché beh, anzi continuiamo a parlare anche di Cina, del rapporto col Myanmar, perché proprio una manciata di settimane fa in questo tentativo proprio del capo della giunta militare del Myanmar di uscire dall'isolamento, c'è stata la visita a Pechino. Non è la prima volta, già un anno fa Mina Hauling era stato ospite sia al vertice della Shanghai Cooperation Organization, dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Tianjin, poi aveva partecipato alla sfilata su Tiananmen, alla sfilata degli autocrati, quella insieme a Kim Jong-un, Vladimir Putin, insomma, tra tutta quella bella gente c'era anche Mina Hauling. È tornato però a Pechino praticamente in visita ufficiale. Xi Jinping gli ha steso il tappeto rosso.

0: 5 anni i rapporti tra Pechino e la giunta, li accennavamo, sono stati contraddittori. La giunta militare, chiedo scusa, Pechino aveva avuto buoni rapporti con Aung San Suu Kyi negli anni appunto del tentativo di coabitazione militari, governo civile. Sono stati molto cauti nei primi tempi, dopodiché all'indomani proprio di quella grossa offensiva nel nord del paese, in cui di fatto i gruppi della resistenza tolgono il controllo alla giunta anche del posto di frontiera con la Cina, lì cambia qualcosa e iniziano delle pressioni sui gruppi etnici, eccetera, eccetera. Tu in quel periodo eri a Yangon, quindi lei
1: Esatto.
0: le conosci bene, le hai vissute bene. Come mai è successa questa cosa? Perché Pechino ha scommesso sulla giunta militare?
1: Ma Pechino non ha diciamo che se vogliamo, la forza della Cina anche quando si occupa di politica internazionale è che non persegue un'armonizzazione ideologica con i paesi con cui si occupa. A differenza, se vogliamo, dell'Occidente che ci tiene a promuovere principi e valori di un certo tipo, Pechino si interessa esclusivamente dei propri interessi economici. Quindi si è trovato, ha cercato sempre di andare d'accordo con chiunque fosse al potere purché gli garantisse il massimo dei loro interessi economici e strategici. E il Myanmar, ricordiamo, il Myanmar è il paese più strategico che esista per la Cina. Cioè, se vogliamo, si parla dello stretto di Hormuz in questi giorni, ma lo stretto di Hormuz per la Cina è niente in confronto a quello che è lo stretto di Malacca. Il Myanmar è la carta per sdoganarsi dallo stretto di Malacca, quindi probabilmente l'interesse strategico.
0: Offre alla Cina un oceano in più,
1: Esatto, esatto.
0: l'affaccio su un oceano in più, e non un oceano per modo di dire, proprio
1: No, no, proprio un
0: un
1: oceano, proprio
0: oceano,
1: quello.
0: cioè l'oceano
1: Esatto.
0: indiano.
1: Quindi non c'è niente, non c'è niente di più È molto
0: strategico per la
1: interessante
0: Cina
1: questo
0: di
1: aspetto.
0: questo, no? Quindi loro, l'unica cosa che gli interessava, considerando anche che, insomma, il Myanmar è l'unico paese al mondo che non è, cioè voi immaginate in Europa, no, i piccoli stati membri, quelli in mezzo a quelli più grandi, le difficoltà, o se no il Canada, il Messico con gli Stati Uniti, cioè il Myanmar è un paese di 50 milioni di abitanti in mezzo a due paesi che ognuno fa più di 1 miliardo di abitanti, quindi diciamo che questo problema è alla potenza, no? Ecco, a questo punto diciamo, la Cina ha avuto ottimi rapporti con Aung San Suu Kyi e in questo momento ha dovuto prendere una situazione di stallo, si è messa un attimo a guardare quello che succedeva, non era contenta del colpo di Stato, era abbastanza contenta dello status quo, si è ritrovato un colpo di Stato
1: Come spesso le
0: malgrado.
1: accade, cioè nel senso che poi alla fine non ama l'instabilità in nessuna sua forma.
0: Nessuna, e quindi a un
1: Poi
0: certo
1: figurati una
0: punto ha guerra civile
1: continuato
0: sul
1: ad andare
0: confine.
1: avanti. Ai confini, esatto.
0: Finché poteva, in questo stato di instabilità, cercando di consolidare un po' il proprio interesse strategico. Fino a che a un certo punto c'è stato un problema. Ci sono stati questi famosi scam center che erano diventati un problema talmente grande, ma talmente grande anche per la Cina, anzi soprattutto per la Cina, che bisognava fare qualcosa. E loro, senza essersi impegnati in maniera chiara e forte con Miolang, chiedevano in ritorno da lui che si impegnasse a aiutare a risolvere questo problema degli scam center, cosa che non è successo. E a un certo punto ha pensato, visto che ci sono dei gruppi etnici che tutto sommato potrebbero portarmi un ritorno rapido, lasciamogli fare il loro lavoro, si sporchino le mani loro, risolvano questo problema degli scam center e poi vediamo. Se non che la cosa gli era un po' scappata di mano, perché questi gruppi etnici non solo sono andati dentro gli scam center dove si trovavano, ma hanno iniziato ad andare velocemente anche al di fuori. E lì la situazione si è un po' complicata, perché questo chiaramente era instabilità, erano un fenomeno che non volevano farsi scappare di mano. E poi c'era anche questa paradossale possibilità di unione tra questi gruppi etnici e i gruppi di opposizione, dove vive Francesca, Bangkok, il famoso NUG che ora, non, da quello che ho capito, non esiste più, o perlomeno non esiste più nella forma originale, che erano visti da Pechino come forze filo-occidentali, in particolare filo-americane, in quanto sostenute finanziariamente e politicamente dall'Occidente, dagli Stati Uniti. Quindi l'ultima cosa che voleva
1: vedere era un progresso verso l'instabilità gestito da gente che era praticamente filo-occidentale. Quindi a quel punto ha deciso, vabbè, adesso non è inutile rimanere sullo steccato, cerchiamo di intervenire, di stabilizzare la cosa. Sono andati in Myeonlang e gli hanno imposto una serie di cose in cambio del proprio sostegno e la Cina è riuscita a imporsi a questi gruppi etnici e fermarli. Per me una delle immagini più interessanti di quel tempo, che non ho mai veramente capito perché l'avesse fatto, però era una forma, se vogliamo, anche di bullismo. A un certo punto il regime aveva nelle proprie prigioni i leader di questi scam center che la Cina voleva. Non è bastato che la Cina li ricevesse, cioè che il Myeonlang gli desse questi leader degli scam center, ma la Cina è andata a prenderseli e ha mandato le proprie truppe speciali vestite in uniforme da truppe speciali a prenderli vestiti così a Naypyidaw. Era strano, cioè c'era della coreografia strana e in più gli avevano messo dei cartelli in inglese. Qual è il motivo di mettere dei cartelli in inglese a questi prigionieri? Quindi lì c'era proprio un tentativo quasi di umiliazione per dire: guarda, tu adesso fai esattamente quello che ti
2: Quello
1: dico
2: che
1: io,
2: ti dico.
1: o se no tu finisci male. Quindi è stata un'operazione di forza della Cina che a un certo punto è. E poi non bisogna scordarsi, a Myeonlang ha sempre avuto un grandissima sfiducia o era estremamente sempre stato la parte sospettosa verso la Cina. Infatti Myeonlang ha cercato disperatamente la sponda dalla Russia. Il problema della Russia è che non è un paese, cioè ti può dare la sponda ma non ti può dare nient'altro, insomma ti dà la spalla ma non ti può dare poi il
2: Ecco, siccome
1: sostegno economico.
2: abbiamo pochi minuti, Ranieri Sabatucci e ovviamente anche Francesco Radicioni, ne approfitterei per fare due cose, fare un recap di quelli che sono i contatti, appunto, le visite che Myeonliang ha fatto in questi ultimi mesi e perché sono strategici, abbiamo citato appunto adesso Cina, Russia, ma non solo. E l'altro elemento è, visto che ne abbiamo parlato a microfoni spenti, e anche perché Ranieri Sabatucci, diciamo, esce, diciamo, da ambasciatore europeo in Myanmar, entrato in Italia, che cosa ne esce, che cosa ne resta anche della presenza o dell'influenza europea in Myanmar, e di, insomma, cosa stiamo facendo,
1: Europea
2: cosa
1: e
2: soprattutto non stiamo
1: chiederei anche
2: facendo.
1: occidentale in generale,
2: Occidentale,
1: perché io mi
2: assolutamente.
1: ricordo Barack Obama 10 anni fa, insomma era stata la grande vittoria diplomatica, probabilmente la più grande vittoria diplomatica di Barack Obama, della presidenza di Barack Obama, proprio le visite sue e di Hillary Clinton a Yangon e a Naypyidaw. Va benissimo. Ranieri. Sì, guarda, diciamo che noi abbiamo avuto il mondo occidentale ha avuto una difficoltà legata, se vogliamo, un po' alla tradizione storica diplomatica, nel senso che quando c'è un colpo di Stato non si può e non si deve avere un engagement, un impegno, non si possono avere dialoghi. C'è un po' l'impressione che un'espressione di sdegno serva sia abbastanza influente da poter cambiare gli animi, i punti di vista, da permettere anche a coloro i quali si trovano in questa situazione di poter cambiare o di ritornare, come si dice all'epoca, ritornare nelle caserme. Ora, francamente, non è che questo sia un qualcosa che abbiamo visto in massa, cioè in giro per il mondo questo tipo d'atteggiamento non ha portato i risultati sperati. Cioè, questa forma, espressione di sdegno, purtroppo non ha cambiato le cose, però ha tendenzialmente isolato l'Occidente in una serie di paesi. E la questione era assolutamente comprensibile dal punto di vista della coerenza dei principi, però non necessariamente, diciamo, produttiva nel tenimento di una serie di principi, perché a un certo punto una delle cose che bisogna anche ricordare è che l'Unione Europea non ha preso delle posizioni, cioè ha preso una posizione molto chiara, però ha avuto diciamo, delle forme di scambio con il regime in maniera tale da poter ottenere dei risultati a livello di questi principi. Quindi ci sono state anche pene di morte che sono state commutate, ci sono state liberazioni di sindacalisti. ci sono state tutta una serie di, di cose importanti, non piccole cose, di cose importanti ottenute attraverso una forma di diplomazia sotto traccia che non voleva assolutamente, non ha riconosciuto la legittimità del regime, ma ha semplicemente cercato di mettere sulla carta, cioè di non lasciare quei principi sulla carta, ma di averli sulla pratica. Ecco, quindi secondo me adesso sarebbe abbastanza importante anche imparare da queste storie, no? Cioè quanto questo tipo, cioè le sanzioni sono uno strumento efficace, non parliamo adesso della parte morale, ma solo dell'efficacia. Le sanzioni sono uno strumento efficace per produrre cambiamento dove è stato ottenuto, chi ha pagato quando non è stato ottenuto, cioè una riflessione onesta, indipendente, secondo me è necessaria. Ed è sempre più necessario in un mondo che diventa più travagliato, dove bisogna alla fine trovare amici dove amici sono. Magari erano meno amici, però forse oggi possiamo essere più aperti, perché il
2: Certo.
1: mondo non è più quello di 20 anni fa. Oramai bisogna cercare di formare coalizioni anche e soprattutto, direi, con il sud del mondo, e non tutto il sud del mondo è esattamente sulla stessa punto di vista o linea di principio dell'Europa, e quindi a questo punto è una questione di scelta. Ecco, secondo me è una cosa che avremmo potuto e potremmo imparare dalla Cina, l'importanza di non, diciamo, cioè, la cosa migliore è fare le cose e farle secondo quello come le vuoi fare. Dopodiché la gente capisce, i regimi capiscono, quelle crea più influenza che semplicemente esprimere sdegno, fare delle
2: Chiaro.
1: sanzioni che poi non producono risultati o comunicati stampa che poi sì, abbiamo detto quello che pensiamo, però poi in pratica non esce neanche una persona di prigione, non c'è non ci sono fenomeni che poi in realtà mostrino che questi tipi di principi siano consolidati, insomma.
2: Francesco, abbiamo veramente
3: Anche
2: 2 minuti.
3: perché c'è un grosso rischio che io devo dire, già ti avevo raccontato a te, Valeria, mi sa proprio nell'ultima puntata che avevamo fatto
2: Fine anno.
3: a fine 2025. E che si inizia a vedere un po' anche in Myanmar, come inevitabile, cioè di come la diaspora va in una direzione e chi continua a vivere nel paese va in un'altra, e ha priorità diverse. Lo abbiamo visto, diciamo così, anche recentemente, credo, su qualche crisi in Medio Oriente, su quello che dicevano gli attivisti all'estero e quello che poi succedeva all'interno del paese, ed è molto pericoloso, e in qualche modo in Myanmar c'è, e dall'altro abbiamo provato a raccontare il ruolo strategico del Myanmar, sicuramente per la Cina, lo è anche per la Russia con questo rapporto. Tra l'altro, i russi intendono aprire un porto in Myanmar a Dawei, che darebbe appunto anche a Mosca un accesso diretto non solo al sud-est asiatico, ma anche all'Oceano Indiano, ma anche altri attori hanno ricevuto Minhaolong. Per esempio, prima di andare a Pechino in queste settimane, il capo della giunta militare del Myanmar è andato a Delhi, cioè il paese che ama definirsi come la più grande democrazia del mondo.
2: Ringrazio ovviamente il compagno di viaggio Francesco Radicioni e grazie a Ranieri Sabatucci, già ambasciatore dell'Unione Europea in Myanmar oggi in Italia. Grazie ancora a voi che ci ascoltate sempre così attentamente. Alla prossima.
4: 23:31 minuti, Radio Radicale, questa era Asiatica a cura di Francesco Radicioni e Valeria Manieri, ed ora andiamo ad ascoltare il Medio Oriente visto da Gerusalemme a cura di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nirestan.
5: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, siamo in collegamento con Fiamma Nirestan. Fiamma, buongiorno e bentrovata.
6: Sì, buongiorno.
5: Allora, oggi molte notizie. Intanto, tra lunedì e martedì, tre petroliere sono state colpite nello stretto di Hormuz e nella notte gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di attacchi e hanno revocato la licenza che consentiva a Teheran di vendere petrolio nell'ambito del memorandum d'intesa che era stato raggiunto, ma non solo questo, nel frattempo si svolge in Turchia il vertice della NATO. Trump apre alla vendita degli F-35 a Erdogan, quindi ad Ankara, e poi c'è il Libano con le trattative anche qui in Italia e altre notizie che poi vedremo. Partiamo dalle notizie della notte.
6: Diciamo che tutte queste notizie portano su di sé soprattutto dei grandi punti interrogativi dovuti al fatto che è molto difficile leggere Trump. Io con questo non sto dicendo che lui non abbia una direzione, sto dicendo che volutamente, così come in genere invece sembrano supporre i giornali italiani, no? Che gli danno lì, gli attribuiscono sempre un elemento di confusione mentale o di no, al contrario, io invece penso che questa sua tendenza a mantenere le cose volatili abbia un significato, diciamo, che sfugge, ecco, che non è chiaro e che non è detto, anche questo voglio essere chiara, che sia positivo. Non è detto che sia positivo, ma non è neanche detto che sia negativo. E per cui, per esempio, ci sono tutta una serie di cose in questa ripresa di reciproci attacchi che non sono chiarissimi. Io quello che vedo però è questo, che l'Iran, al contrario delle previsioni, e qui credo che l'Iran sfidi l'intendimento dell'opinione pubblica internazionale, proprio per il fatto che ha una caratteristica messianico islamica preponderante rispetto a tutto il resto delle sue caratteristiche, che l'Iran, diciamo così, abbia un tratto fondamentale, che è quello che rompe gli accordi, non è capace di, non vuole, non è che non è capace di mantenerli, non ci si può fidare, e questo né per il momento attuale né per quello che, né per quelli che si susseguono nel prosieguo, se ci sarà, della trattativa. Questa a me pare una prima cosa, e infatti attacca le navi del Golfo, dice che se sviano rispetto alla sua indicazione verranno attaccate, eccetera eccetera. La verità è che sta testando in continuazione fin dove può arrivare, anche perché poi l'obiettivo finale, guarda, anche questo fa parte dei test e secondo me è fondamentale, dove può arrivare nella conservazione a casa dell'uranio arricchito. Tu sai che là intorno, proprio ai punti in cui col B2, seguendo però l'attacco israeliano, vero, gli americani avevano colpito, affondando, diciamo così, il carico di questo uranio, che è tanto, che soprattutto occupa una quantità di spazio, perché è gassizzato, quindi sta in dei container che stanno sottoterra, chissà dove, chissà a che profondità, non si sa, però comunque lì intorno si vede dall'alto col satellite, io l'ho visto, magari l'hai visto, Roberta, stanno costruendo delle strade, come se lo stessero per portar via. Ora, ma lo stanno veramente per portar via o stanno semplicemente verificando se gli americani poi sono decisi, come Trump seguita a ripetere e come ha ripetuto anche Vance, la loro determinazione assoluta è quella che l'Iran non può conservare l'uranio arricchito né può ambire a un programma nucleare, e non lo sappiamo. Qui appunto è tutto da parte dell'Iran un continuo testare, vedi, perché l'Iran, se riesce ad andare avanti in questa situazione, sta benissimo dal punto di vista del prosieguo della guerra, sta malissimo dal punto di vista dell'economia e della situazione interna, e qui vorrei dire una parola sul funerale poi, ma sta benissimo dal punto di vista dell'esportazione del petrolio, perché invece queste navi sue fanno una quantità di movimenti, il commercio in furia, i soldi arrivano, e quando arrivano i soldi, questo vuol dire che si possono comprare armi, che si possono dare quattrini agli Hezbollah e agli altri proxy, anche a Hamas, che si sta rincicciando a sua volta, ecco, e quindi, diciamo, si rimette in piedi tutta quella strategia di conquista e di assedio che era precedente alla guerra, anche se invece io ribadisco questo punto, la leadership è decimata, il figlio non si è presentato al funerale, non c'è più nessuno, c'è però Khalibah che ha detto che sono stati colpiti 38 obiettivi, mentre invece la CENTCOM ha detto che sono stati colpiti 80 obiettivi. Come vedi, appunto, le differenze sono sempre pesanti. È interessante vedere che di nuovo l'Iran si precipita su Bahrain. Perché si precipita su Bahrain? Perché su Bahrain c'è la maggiore delle basi americane dell'area, ma anche, voglio notare un altro elemento fondamentale, che sono stati utilizzati per questo, in tutto questo ultimo periodo, gli aeroporti israeliani per gli aerei americani. Quindi chi parla di scontri tra americani e Israele, sono sempre molto molti limitati. Se posso avanzare così, per così dire, un'ipotesi tutta interna alle dinamiche americane, qui direi che in questa fase ci abbiamo un Rubio più forte di Vance. Prima, fino a pochi giorni fa, abbiamo avuto Vance più forte di Rubio. Adesso l'Iran mostra i suoi veri colori, e quando l'Iran mostra i suoi veri colori, insomma, la posizione di Rubio, che anche tre settimane fa, la prima è andata in Bahrain, ha visto gli israeliani, ha ribadito che l'Iran non avrà mai la bomba atomica, e ha ribadito il fatto che l'Iran è un regime criminale, un regime terrorista, eccetera, cioè tutti i punti su cui Vance invece sorvola. A me sembra che in questo momento di scontro rinnovato abbiamo di nuovo un forte Rubio a fronte di un Vance che al momento sembra un po' indebolito, poi staremo a vedere. Comunque quello che è evidente è che all'interno dell'amministrazione c'è un sacco di discussione e un sacco di polemica. A proposito di questo, ti dirò che Hexet sta arrivando in Israele. Arriva in Israele, dove starà, mi ricordo più se oggi o domani, forse arriva oggi per poi avere i suoi incontri domani, e probabilmente quello che viene a fare, viene a spiegare per bene tutta questa faccenda degli F-35 a Erdogan, che è veramente un po' difficile da spiegare, perché logica di questo se ne vede piuttosto poca. Adesso centriamo un attimo.
5: Sì, magari anche dicevi dei funerali che si concludono domani.
6: Sì, voglio dire questo sui funerali, ecco. Allora, guarda, questi funerali con queste folle di cui ormai tutti hanno scritto che sono state spinte in piazza, ci sono stati anche dei posti, sentivo stamattina un mio amico iraniano veramente bravissimo e super informato, sempre in contatto con l'interno, ovviamente non ne faccio il nome, il quale diceva che dove il funerale andava poi in piccoli posti, le macchine da presa si sforzavano di filmare luoghi in cui potevano, diciamo così, fingere degli assembramenti, perché ci sono state quelle piazzate che si sono viste, va bene, ma è facile riempire una piazza quando minacci la gente, oppure quando la paghi, oppure quando la spingi a forza. Ecco, in più le prefiche sono un'antica istituzione, e lì tutte queste lacrime da parte di una popolazione che per l'80% non ne può più di questo regime, e l'ha dimostrato dando la vita di tutti quei 42.000 che sono stati uccisi e molto prima in tutte quelle altre occasioni. Quindi, diciamo, ecco, questo volevo dire, che tutte queste lacrime, tutto questo farsi vedere piangere, secondo me vuol dire proprio il contrario. Ecco, quando poi il dolore te ne va in giro a ostentarlo in questa maniera, poi tutto questo tempo è passato, ecco, e la gente buttata lì in mezzo alla strada con tutte queste lacrime, nel mentre di questo regime non ne può più, la gente muore di fame, nel mentre si accumulano soldi per armi e per una politica totalmente disapprovata e che soprattutto poi incrudelisce sulla popolazione stessa, diciamo, al contrario di quello che ho letto di qua e di là, perché mi pare ormai veramente non ci abbiamo più la testa, ecco, per spiegare le cose. Invece quando lo vedi capisci immediatamente quanto tutto questo sia un'esposizione di debolezza, non di forza, ecco, ha voluto per forza far vedere. Anche una cosa interessante che mi pare non averla notata da nessuna parte, ma naturalmente mi sbaglierò, che l'hanno fatto proprio il 4 di luglio,
5: sì, certo.
6: Ecco.
5: Nella stessa giornata in cui Trump, insomma, iniziava le sue celebrazioni.
6: Era 250 anni degli Stati Uniti, non è? A parte Trump, chiunque ci fosse stato sarebbe stato l'anniversario.
5: Ah, certo, no, lo era per tutti, ecco, gli americani.
6: Ecco, allora va bene, e quindi diciamo la pasta in Iraq, così insomma oggi, no, il funerale, pasta in Iraq, quindi diciamo è di nuovo fatto per questa dimostrazione di potere regionale, di potere che vuole essere mondiale. Ma ha tutta una serie di caratteristiche politiche molto accentuate, no? E che hanno poco a che fare con questo dolore ostentato, ecco, questa era la cosa che mi interessava dire. Ecco, detto questo, passiamo un secondo a questa faccenda vediamo, dunque, prima di tutto vendere questi F-35 a Erdogan è proibito per due motivi: perché nel 2019 Erdogan ha comprato il sistema missilistico, che dice missile, sistema di difesa, in realtà ci sono 200 missili ancora incartati, che non l'hanno nemmeno ancora spacchettato questo sistema, S4, dice lui, poi non so dove l'ha messo, naturalmente io non ho verificato, ma dalle mie letture vedo questo sistema S-400, sistema russo, il congresso americano giustamente aveva votato una cosa per cui se uno ha questo sistema S-400 non può avere anche gli F-35, per quale motivo? Perché altrimenti c'è il rischio che ci sia il passaggio di dati sensibili, va bene, l'utilizzo di dati sensibili dell'F-35 che è un jet da guerra particolarmente dotato di sensori di ogni genere e grado e che potrebbero appunto cadere ora in mano sia cinese che russa, cioè gli amici dei turchi, e diventare parte di altre tecnologie nemiche, insomma, diciamo così, per dirla brevemente, va bene. Poi la Turchia, va bene, è nella NATO e c'è state grandi speranze, mi ricordo anche Di Marco, era un periodo che anch'io avevo molta fiducia nell'idea che ci fosse questo Stato musulmano che avrebbe potuto fare da ponte col mondo occidentale. Poi tutta una serie di eventi, fra cui anche un passaggio incessante di terrorismo da quelle parti, riversatosi poi dalle parti nostre invece, oltre a tutta un'altra quantità di dati, dovrebbero secondo me indurre una riflessione che non credo affatto sia estranea a Trump. Certamente cerca di cancellargliela dalla testa il suo amico miliardario Tom Barrack, consigliere per questo, per tutto questo affare, è lui, ecco, questo nome Tom Barrack, chi lo vuole fare googlare, come si dice, vedrà da dove viene il consiglio di dare a Erdogan gli F-35. Ma se vogliamo ricordarci alcune cose, va bene, la Russia è stata sanzionata da tutti i paesi della NATO, va bene, sull'Ucraina, l'unica a non averla sanzionata è la Turchia, l'unica, va bene, quindi l'unica nella NATO, sto parlando della NATO. Poi a Istanbul, quando ci sono state delle crisi con Doha e con altre situazioni, con Teheran, eccetera, e Samak è stata sempre molto cortesemente ospitata, cioè c'è un rapporto con loro e poi con tutti gli altri tipi di terrorismo internazionale che hanno a che fare come casa madre, con la Fratellanza Musulmana, di cui Erdogan è un esponente importantissimo. Mi sembra che questi siano elementi, più che un esponente importantissimo, diciamo, in genere di lui si parla anche proprio come del capo, ecco, di questa organizzazione di cui si dicono tante cose, ma insomma che nessuno vorrebbe avere in casa. Invece in Italia è appena stato presentato molto recentemente una ricerca, un rapporto che è stato molto letto, in cui si vedeva che ormai c'è un po' dappertutto, è una forma molto diffusa di islamismo estremo, ecco, come la si voglia chiamare. E un'altra cosa che di cui tanti giornali hanno scritto è stato il fatto che moltissimi denari per l'Iran sotto il banco delle sanzioni sono passate al regime dell'Ayatollah, lavati, come si dice laundered in italiano?
5: Riciclati, insomma.
6: Brava, riciclati attraverso la Turchia. Inoltre, ecco, e questo è una, cioè, si sa benissimo, la Turchia occupa la metà di Cipro, un paese occupante, e minaccia la Grecia. Vai a chiedere a un greco che rapporto c'è tra il suo paese e la Turchia, ti risponderà preoccupato e spaventato. Poi i drusi, che sono i curdi sono l'ossessione, un'ossessione combattuta con le armi in mano, e questo è stato uno dei motivi per cui non c'è stata anche la possibilità di vederli insorgere contro il regime iraniano, perché ci si è messo di mezzo là come altrove, con questa presenza sia là che anche in Siria. Cioè la Turchia ha una presenza ovunque, che è una presenza di parte, e questa parte non è la parte occidentale, tanto per dirla in una parola sola, bensì è sempre tutto il resto, ecco, tanto è vero, amica dell'ISIS. E ora dirò la cosa, appunto, che tutti sanno e che Mariano Giustino ripete sempre, cioè la Turchia ormai, soprattutto negli ultimi anni, ha sviluppato una fissazione su Israele, arma le flottiglie, ci spende dei soldi, Erdogan non fa altro che minacciare Israele di distruzione e spende un sacco di soldi sul tema di Gerusalemme, dicendo noi avevamo Gerusalemme e ci torneremo. Ora su questo punto, va bene, cioè diciamo, quest'idea di ristituzionalizzare l'impero ottomano con capitale Gerusalemme, in questo caso, no, naturalmente Turchia, e poi appunto longa manus a Gerusalemme, riintervengono continuamente anche i vari ministri, ormai indottrinati questi ministri di Erdogan. E poi a Gerusalemme veramente la presenza turca si sente, vengono comperati edifici, vengono aperti punti di influenza e di raccolta, insomma c'è una situazione a Gerusalemme per cui è del tutto avvertibile, la minaccia si fa realtà, c'è uno studio su questo, insomma ora non abbiamo purtroppo il tempo sempre di portare tutto alla conoscenza, ma chi lo vuole lo trova, ecco, lo trova, perché c'è tanta roba su questo, c'è persino un'istituzione israeliana che studia questo tentativo di appropriazione di Gerusalemme. Ecco, e Netanyahu l'altro giorno gli disse che ieri ha parlato in un'intervista alla CNN, ha detto è un paese violento, la Turchia ha detto, parla in maniera violenta, ha un atteggiamento aggressivo verso paesi che non le hanno mai fatto niente, e non si capisce perché ce l'abbia tanto con noi, e però la cosa è molto pericolosa, ha detto proprio così, io No, non glieli darei gli F-35. Ecco, ha detto questa frase molto così, come dire, quasi un po' bambinesca, un po' elementare, cioè non voleva tanto criticare Trump, ma nello stesso tempo gli voleva mandare a dire che la cosa gli sembrava veramente una cattiva idea. Un regime violento, ha detto. No, ha detto proprio F-35, I wouldn't do it. Io non lo farei, ha detto alla CNN, questo era... era ieri. Ora, detto questo, Trump invece che cosa ha detto? Ha detto forse io gli farò veramente un bel regalo, ha usato una di queste sue espressioni a Erdogan. Allora, punto primo, mettiamo che decida di farlo. Se decide di farlo, prima di tutto la Lockheed ci mette 7 anni a impacchettarglielo e a mandarlo, va bene? Non sono cose che sono come andarsi a comprare un paio di scarpe, ci vuole molto tempo e quindi poi in questi 7 anni, che sono veramente 7, così leggo io, poi magari ci possono essere degli errori, qualcuno mi può dire no, ormai ci mettono solo 3 anni, non ho idea, comunque si parla sempre di anni per queste consegne, quindi in ogni caso cose ne possono succedere. E poi c'è una legge che obbliga gli Stati Uniti d'America a preservare quello che viene chiamato il military edge di Israele, cioè il bordo militare di Israele, cioè non si può, secondo la legge, dovrebbero cambiare la legge, non si può favorire un paese in maniera tale che Israele risulti in pericolo di vita. Ora sai, per Israele risultare in pericolo di vita ci vuole niente, cioè paese veramente molto molto molto piccolo, molto piccolo, che durante i millenni della sua storia è stato facilmente circondato, invaso, e gli ebrei sono stati battuti, sono stati deportati fino al 70 dopo Cristo con la grande distruzione del Tempio, ma non è stata l'unica volta, insomma ci sono state grandi battaglie con momenti in cui se venivano fatti dei piani su questo, contava Hamas, no? Dice come Hamas pensava il 7 di ottobre di riuscire a far fuori Israele, a distruggerlo. Sì, certo, questa è ancora una cosa che non si è del tutto capita. Loro pensavano di invadere il sud di Israele, nel mentre dal nord a Sandwich gli Hezbollah avrebbero dovuto seguire l'azione. Si sarebbe creata una battaglia in cui poi tutto il resto degli stati, appunto dall'Iran naturalmente in lontananza, però anche più vicini, tutti quelli che avessero ancora, nonostante le paci, nonostante gli accordi, nonostante i vantaggi tecnologici eccetera eccetera, avessero ancora in mente di venire contro Israele, o anche le organizzazioni terroristiche che avessero in mente di farlo, si sarebbero potuti dare appuntamento tutti quanti in questa guerra di distruzione. D'altra parte non occorre andare tanto lontani, nel 73 Israele ha portato a casa la pelle per sbaglio per la genialità, per il coraggio di Golda Meir che disse di no a Kissinger che gli voleva imporre di fermarsi, e perché Sharon si inventò una manovra geniale con i carri armati. Ma altrimenti questa è la situazione, capisci? Questo, fin quando il giorno che si capirà questo, bisognerà brindare soltanto a questo, che si è capito che Israele rischia la pelle ogni giorno, e quando Netanyahu dice così, però aggiunge anche una frase a questo che ha detto in un'altra intervista che mi pare fosse a Fox, in cui ha detto: mi sembra che Erdogan si sia un po' montato la testa, nel senso che non siamo più al tempo dell'impero ottomano, forse lui ancora non se n'è accorto. E questa anche è un'ipotesi, cioè che ogni tanto qualcuno si fa un film che gli piacerebbe che diventasse realtà, ma che invece non c'è. Però Questa è,
5: siamo,
6: questa
5: abbiamo è davvero pochi minuti, quindi se c'è pochi qualcosa minuti che vuoi ancora affrontare,
6: vogliamo semplicemente dare
5: la notizia minuti
6: che ormai tutti sanno, che la settimana prossima a Roma fa piacere che sia stata scelta l'Italia, per questo è un segno di grande onorabilità e grazia di questo paese che ha questo tratto così ancora. Certo, non l'avrebbero, capisci, non l'avrebbero fatta in Spagna, ecco, tanto per dire, forse neanche in Francia questa riunione, anzi la Francia in particolare, che fa sempre la patrona del Libano, ecco, non l'avrebbero fatta neanche lì. Oltretutto Macron farebbe bene a stare un po' attento, andare in giro.
5: Macron è andato in Siria, no? Negli ultimi due giorni.
6: È andato in Siria, gli sono scoppiate due bombe sulla faccia, e quindi dovrebbe forse, questo potrebbe farlo riflettere. Ora questo è ancora tutto un altro ragionamento, ritorno un attimo al Libano, magari la volta prossima parliamo più a fondo di questo, di questa questione, ma ritorno al Libano per dire che il Libano è, insomma, io diciamo ho molto apprezzamento per il coraggio del Libano che va avanti in questa trattativa, perché il Libano è minacciato dal suo interno, minacciato tutto il tempo di una guerra interna da parte degli Hezbollah, ha sofferto molto a causa del loro terrorismo e sembra in questa situazione molto deciso a non fartene sovrastare. E questo speriamo che ce la possa fare. Vengono segnali positivi, ci vuole molto aiuto internazionale in questo senso. Se i giornali smettessero di scrivere che Israele bombarda il Libano sarebbe meglio, perché non è vero che Israele bombarda il Libano, è vero che Israele, quando gli Hezbollah e non il Libano, ripeto questo appunto, bombardano in vario modo Israele o l'esercito che sta là dentro, finché non vengano tolte, è stato là dentro in un pezzettino al suo sud, al nord di Israele, finché non vengano disarmati gli Hezbollah, cosa che mi pare una richiesta la più basilare e la più fondamentale per consentire la vita di ambedue questi paesi, ecco, quindi questo mi sembrerebbe il punto di partenza. E qui concludo dicendo questo. La cosa veramente importante, fondamentale, è stata avere la costanza e la forza di staccare il tema Iran dal tema Libano, perché se si fosse lasciato che, come volevano gli iraniani, che la questione Libano fosse il primo capitolo, perché l'avevano messo al primo posto, numero uno, della trattativa per la tregua americana, capisci? Allora, e se Israele invece lì non avesse detto no, bene, che Trump faccia gli accordi che gli pare con l'Iran, ma la questione libanese, che non è la questione libanese, ma è quella degli Hezbollah, la dobbiamo per forza gestire noi per proteggere la nostra popolazione, quindi qui noi dobbiamo avere libertà di movimento, anche se una libertà limitata, come sai già ci sono due zone sgomberate, insomma è una libertà molto calibrata naturalmente, come deve essere nelle cose internazionali, però c'è questa cesura, non è il primo capitolo dell'imperialismo iraniano, non lo è una questione Israele e il Libano che vogliano far la pace nonostante gli Hezbollah, ecco, e per questo continua il dibattito. E quindi gli facciamo i migliori auguri per la trattativa che si svolgerà a Roma.
5: Grazie davvero a Fiamma Nera, Stan, ci risentiamo nei prossimi giorni.
6: Ottimo, arrivederci.
4: Così il Medio Oriente visto da Gerusalemme, a cura di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nera Stan. E così noi iniziamo la lettura delle prime pagine dei giornali, con la lettura delle prime pagine dei giornali di questo giovedì 9 luglio, non senza avervi ricordato Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Flavia Fratello. Iniziamo con il Sole 24 ore, vediamo l'apertura, FMI, giù il PIL per colpa delle guerre. Trump tira dritto e dice bombardato l'Iran. L'economia mondiale rallenta, quella di Eurolandia cammina più lentamente, il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime di crescita, la guerra nel Golfo Persico presenta il conto. Per il 2026 la crescita globale frena al 3%, mentre in Europa non andremo oltre un più 0,9%. Ma per il presidente Trump nulla cambia, dopo l'annuncio delle settimane scorse di accordi con l'Iran, ieri ha ribaltato di nuovo i mercati con parole dure contro Teheran, petrolio ancora in aumento, parole dure che sono proseguite anche in serata. Se ne occupano di Don Francesco, Veronese e Romano. E poi le esternazioni di Donald, in breve l'Italia e le basi, l'Italia ha fatto molto male negando l'uso delle basi USA sul suo territorio, Spagna ostile, la Spagna è un pessimo alleato e poi sento l'amore, sono rimasto molto colpito e ho sentito il vostro amore, così il presidente americano. I prezzi del petrolio, l'incredibile ottimismo dei mercati, se ne occupa Davide Tabarelli, e poi Unicredit conquista Commerzbank. La quota sale al 49,6%. Nel taglio centrale c'è una foto, evidentemente di una fabbrica, immagino di missili, e l'iniziativa promossa dal governo canadese di Carney, JP Morgan, Deutsche Bank e Ing nel progetto della banca del riarmo, e ce ne parla Silvia Martelli. Si parla anche di casseforti di famiglia, ancora Delfin, all'esame anche l'ipotesi di scissione con un patto per Essilux. Il titolo dell'articolo di Marigia Mangano, responsabilità professionisti, nessun effetto automatico. Nel taglio basso il nuovo presidente dell'associazione costruttori, ossia Antonio Ciucci. Di spalla gli USA concedono all'Ucraina la licenza per costruire i missili Patriot. E questa in buona sostanza la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il giornale, titolo d'apertura dedicato a Il Giallo, come scrivono loro, Ranucci e Il Favore, messo tra virgolette, ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai, la Vitola che nega l'attentato, andavo a trovarlo, e Corsini che dice il conduttore ora deve spiegare, ce ne parlano Ludovica Bulian e Luca Fazzo. Del caso Ranucci ne parla anche il direttore Tommaso Gerno nel suo editoriale, quel report che non vedremo. E poi ancora Trump che attacca, poi l'amore, Meloni fredda su tre dossier, c'è un pezzo di Adalberto Signore inviato ad Ankara, e Conte che perde la testa e ci attacca alle trame per affossare le indagini, dal Covid al suocero. Ci sono diversi approfondimenti firmati da Falci, Manti e Zurlo. Così il giornale poi parla anche dei domiciliari dati ad Adinolfi. Vediamo ancora il Secolo d'Italia, la NATO secondo Giorgia, la Premier ad Ankara delinea la sua idea di alleanza atlantica, sicurezza e sovranità. In primo piano ancora il vertice di Ankara della NATO, poi il caso Ranucci e un immigrato condannato subito rimpatriato, le misure di Fratelli d'Italia. Vediamo il Foglio, nel taglio alto Cerasa, il direttore, la distanza con Trump e la mina Vannacci sono parte di uno stesso film, il passato che chiede il conto a Meloni, debolezza, no opportunità. E Cerasa scrive in apertura: il vertice di Ankara, nonostante qualche pacca sulle spalle, nonostante qualche sorriso di circostanza, nonostante qualche abile dribbling nelle per fortuna enormi stanze del vertice NATO, dove incontrare chi non si vuole incontrare è più semplice rispetto agli spazi angusti di un G7, ha restituito agli osservatori appassionati di politica, oltre che di difesa, una domanda necessaria alla quale rispondere non è semplice. Sintesi estrema, scrive Cerasa. Perché Trump ce l'ha così tanto con Meloni? La risposta ufficiale, che è quella che ha dato Trump al vertice di Ankara martedì, è che Meloni, una brava e simpatica ragazza, detta Trump, non ha aiutato l'America in un momento in cui l'America aveva bisogno non di aiuto ma di prove d'amore, come è stata la scellerata epopea trampiana sullo stretto di Hormuz. E io salto in buona sostanza l'articolo, parte dell'articolo almeno in prima pagina di Cerasa. Cerasa si spiega anche che la Meloni non è stata l'unica a comportarsi in questo modo con Trump, e vi leggo quantomeno la chiusura in prima pagina, dove Cerasa spiega che Trump non sopporta più Meloni perché Meloni ai suoi occhi incarna un genere di politico pericoloso, non per quello che fa, ma per quello che rappresenta: una follower che ha tradito il MAGA in chief, preferendo alla narrazione trumpiana il bagno di realtà. Meloni per Trump è un soggetto pericoloso per il suo percorso, per essere passata da un rapporto unico, una very special relationship, a un rapporto dialettico conflittuale di rottura. Come sempre, tanti gli argomenti in prima proposti dal Foglio. Intanto una lettera del presidente del COPASIR Lorenzo Guerini, che scrive, intitolata "Difesa senza demagogia", il vertice NATO di Ankara, pur con tutte le difficoltà che lo hanno preceduto, ci consegna una verità che la politica italiana non può più aggirare con formule comode. La sicurezza non è un capitolo accessorio del bilancio pubblico, non è una fissazione degli apparati militari, non è una concessione agli americani, è una condizione della nostra libertà. Per questo è sbagliato discutere di spese per la difesa come se fossero una deviazione dalla cultura democratica. La difesa non è il contrario della pace, è ciò che rende credibile la pace quando attorno a noi tornano guerra, ricatti energetici, attacchi cyber, disinformazione e guerra ibrida. Così l'inizio della lettera di Lorenzo Guerini, del presidente del COPASIR, da ricordare che è del Partito Democratico. La NATO prestata al Medio Oriente è un articolo firmato da Nicole Flammini, e ancora il summit delle licenze Patriot. Il presidente americano, scrive David Carretta, Donald Trump ieri ha annunciato che concederà all'Ucraina le licenze necessarie a produrre i missili intercettatori per i sistemi di difesa aerea Patriot, segnalando una svolta nel suo atteggiamento rispetto alla guerra di Vladimir Putin. Daremo loro, daremo loro il diritto di produrre i Patriot, mostreremo loro come farlo, ha detto Trump durante un incontro bilaterale con il presidente ucraino. Al vertice della NATO di Ankara, la carenza di intercettori per i sistemi Patriot è diventata evidente nelle ultime settimane, con le difficoltà dell'Ucraina a intercettare i missili balistici russi. Gli Stati Uniti hanno praticamente azzerato i trasferimenti attraverso il programma della NATO Pearl, con il quale gli europei acquistano armi dagli americani per trasferirle all'Ucraina, perché la priorità è la guerra con l'Iran in Medio Oriente. Non ne abbiamo molti, ha riconosciuto Trump. Gli alleati europei di Kiev, che hanno intercettori, non vogliono scoprire le loro difese aeree. La Russia sta sfruttando questa situazione per lanciare attacchi sempre più devastanti contro Kiev. Le licenze per i Patriot erano una priorità sia di Zelensky sia dei leader europei, che avevano già convinto Trump a firmare un impegno in questo senso al vertice del G7, così David Carretta in prima. La rete spessa oltre Trump, altro articolo firmato da Paola Peduzzi, il ruolo e il piano del canadese Carney per rimodellare l'alleanza, e poi l'Indo-Pacifico vuole più NATO ad Ankara. I quattro partner della regione portano idee e soldi. Solo nella giornata di ieri, scrive Giulia Pompili, Shinichiro Koizumi, popolare e influente ministro della difesa giapponese, ha dedicato ben 5 post su X, il vecchio Twitter, per celebrare la sua amicizia con i rappresentanti del governo italiano. Foto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, foto con il suo omologo Guido Crosetti e poi con il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma poi anche una foto collettiva con i ministri della difesa di Italia, Canada, Germania e Regno Unito, tutti sorridenti. Koizumi li ha incontrati ad Ankara al summit della NATO, dove era parte di una grossa delegazione dell'esecutivo nipponico guidato dalla prima ministra Sanae Takaichi. Il governo giapponese è arrivato nella capitale turca carico di aspettative e di una spinta propositiva che stonava non poco con il clima un po' più plumbeo degli europei, e lo stesso vale per gli altri indo-pacifici.

0: influencer occidentali un segno di debolezza, ne parla Beni Sabti. L'ottagono di Al-Sisi, la mega struttura del regime, cancella la rivoluzione, pagano gli egiziani ridotti alla fame, ce ne parla Gambardella. E poi parla l'editore del Corriere, c'è un'intervista a Cairo. Così sulla prima del Foglio, il Riformista, titolo d'apertura: i russi alle porte, Trump, NATO, Europa compatti nel sostegno a Zelensky, allarme spie russe, lo 007 Mancini che dice Putin è tra noi, se ne occupa. A pagina 2 Aldo Torchiaro, tanti gli articoli, ci sono i titoli presentati in prima: NATO, sostegno a Kiev, l'impegno per l'articolo 5 per i missili Patriot, ne parla Mariano Giustino. Medio Oriente, Trump rompe con l'Iran, la tregua è finita e minaccia altri raid, così Lorenzo Vita. Le ragioni di Israele, banalità e propaganda, due errori da non commettere, così Antonio Picasso. E per quanto riguarda le intercettazioni, Fratelli d'Italia segue la linea Melillo. Da Forza Italia dicono così non votiamo, se ne occupa Jacobazzi. L'editoriale affidato a Fabrizio Tassinari: ad Ankara gli stregoni dell'autocrazia hanno svuotato il bene comune. L'articolo è lungo e ve ne leggo l'inizio: siamo ormai assuefatti all'immagine di un decano degli autocrati come il presidente Tusco, che accoglie ad Ankara, ai piedi della scatoletta dell'aereo, Donald Trump, l'apprendista stregone della categoria. E poi Tassinari scrive che secondo lui lui ha due convinzioni. La prima: il picco più alto della democrazia liberale occidentale è stato, con ogni evidenza storica, tra il 2002 e il 2004, l'allargamento della NATO e della UE ad est, l'introduzione dell'euro e la globalizzazione. Da lì in poi, secondo Tassinari, c'è stata un'erosione inesorabile di fiducia nella tenuta delle istituzioni e delle sue impalcature. La seconda convinzione di Tassinari è che la ragione per cui la politica contemporanea è oggi popolata da bulli e aspiranti tiranni non è un mistero, è il risultato quasi banale della mediocrità con cui la classe politica viene formata e selezionata. Non produciamo più statisti come Marshall, Eisenhower, De Gasperi e via dicendo. Così Fabrizio Tassinari in prima su Il Riformista. Chiudiamo con Avvenire, col titolo d'apertura: non c'è mai tregua. Io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Flavia Fratello. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Bentrovate e bentrovati all'ascolto della programmazione notturna di Radio Radicale, che apriremo tra qualche minuto con la presentazione del libro Siamo stati iscritti al PC di Chico Testa e Claudio Velardi, presentazione che si è tenuta a Roma l'altro ieri 7 luglio, organizzata dalla Fondazione Alleanza Nazionale. Sono intervenuti il vicepresidente della Fondazione, Antonio Giordano, Annalisa Terranova, vice direttrice del Secolo d'Italia, Gennaro San Giuliano, giornalista, attuale consigliere della Regione Campania, Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, e gli autori del libro, Chico Testa, manager, scrittore, giornalista, e Claudio Velardi, direttore del quotidiano Il Riformista. A seguire, intorno alle 2, per gli incontri di Villa Mussio, vi proporremo l'intervista di Stefano Zurlo, giornalista del quotidiano Il Giornale, e Cristiano Marcacci, direttore del quotidiano Il Tirreno, a Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera, attuale senatore.

0: direttore del Partito Democratico, un'intervista che si è tenuta nell'ambito della terza edizione degli incontri appunto di Villa Mussio, una manifestazione promossa dal quotidiano Il Tirreno in collaborazione con Ama Campiglia Marittima e che è in programma dal 19 giugno al 28 agosto. Alle 3:20 proseguiremo con la presentazione di Non è un gioco, è azzardo, di Stefano Vaccari, deputato del Partito Democratico e segretario di presidenza della Camera. Il dibattito è stato organizzato dalla CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, si è tenuto a Roma lo scorso 3 luglio con gli interventi di Daniela Barbaresi, segretaria confederale della CGIL, Armando Zappolini, coordinatore nazionale di Mettiamoci in Gioco, Filippo Torrigiani, consulente della Commissione parlamentare antimafia, Simona Bonafè, vice capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, Giampiero Cioffredi della Presidenza Nazionale di Libera, Alessandra Tersini, responsabile politiche sociali, dipendenze e carceri della CGIL Nazionale, Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico e naturalmente dell'autore Stefano Vaccari. Alle 5 parleremo di Regno Unito, del lavoro del Partito Laburista, del passaggio della leadership da Starmer a Burnham. Lo faremo con due interviste di Roberta Iannuzzi a Marzia Maccaferri, docente di storia contemporanea e pensiero politico alla Queen Mary University di Londra, e Claudio Martinelli, ordinario di diritto politico comparato all'Università di Milano Bicocca. Quindi alle 5:40 ci sposteremo invece in Turchia, parleremo del ruolo della Turchia nell'architettura di sicurezza europea e della NATO. Lo faremo con un'intervista di Mariano Giustino a Samuele Abrami, ricercatore presso il Barcelona Center for International Affairs. Alle 6, passaggio a Sud-Est, condotto da chi vi parla, da Roberto Spagnoli. Alle 6:30 apriremo la mattina di Radio Radicale con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Cristiana Pugliese. Alle 6:45 la rassegna stampa internazionale di David Carretta. Alle 7 Open Police, numeri alla mano, a cura di Michele Lembo. Alle 7:10 spazio transnazionale, a cura di Francesco De Leo. Alle 7:30 post-sovietica, a cura di Ada Pagliarullo e Anna Zafesova. Precederà stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che alle 7:35 sarà condotta da Flavia Fratello. Vi lasciamo dunque alla presentazione del libro Siamo stati iscritti al PC di Chico Testa e Claudio Velardi. A tutte e a tutti voi buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Il quarto d'ora accademico perché siamo a 11 minuti accademici, però in questa sala quello che succede ormai da tempo è che i relatori arrivano prima del pubblico, come dovrebbe essere per la verità, ma insomma stiamo prendendo delle abitudini del nord. Terribile. Devo dire che io, insomma, un po', io Italo... Allora, noi siamo tre persone che siamo così, io, Italo e l'ingegner Luigetti, che di solito, che sta lì quel signore alto laggiù, che di solito quando ci abbiamo un appuntamento, se tre minuti prima non siamo tutti lì, cominciamo a preoccuparci. Oddio, lo siamo tre minuti dall'appuntamento e non abbiamo cominciato. Allora, grazie anche oggi per essere qui. Chi non è mai stato qui, benvenuti alla sala della Fondazione di Alleanza Nazionale. Vi racconto un po' come viene l'idea di questa presentazione, perché Fondazione Alleanza Nazionale, che presenta un libro di Claudio Velardi, Siamo iscritti al PC, potrebbe per qualcuno suonare strano. Ma intanto com'è nata? Perché ci siamo trovati con Claudio in una trasmissione e uno dei signori lì che doveva dare i microfoni ha detto: ma lei è il dottor Velardi? Ho detto: magari. E l'ho detto con il cuore, abbiamo lo stesso parrucchiere, ma l'ho detto veramente con il cuore, perché ovviamente sono un grande stimatore di Claudio Velardi e quindi mi è venuto spontaneo: ma perché questo libro, oltre che presentarlo qui, non lo presentiamo anche in fondazione da noi? E devo dire che Claudio non ci ha pensato mezza volta, assolutamente sì, in tre minuti era pronto il panel dei partecipanti, e questo secondo me è una benedizione, perché Claudio Velardi è una delle persone che ci aiuta a fare un passo avanti verso quello che è un grande progetto di molti di quelli che stanno nella Fondazione Alleanza Nazionale e mi permetto di dire probabilmente ormai di tutti. Allora, intanto ho visto il senatore Liris, ho visto da qualche parte il senatore Russo, ho visto lì giù in fondo il presidente di Assoporti Roberto Petri, ho visto il direttore del Secolo d'Italia Antonio Rapisarda, non so se ci sono altri che...
2: Sindaco di Roma.
1: Eccolo, Pietro Giubilo, ciao sindaco, benvenuto. Devo dire che il sindaco Giubilo è diventato anche uno dei promotori di iniziative insieme all'Associazione Marte e al CIS dei convegni che facciamo qui. E quindi diciamo siamo stati iscritti al PC. Dicevo, uno dei punti di riferimento di questa fondazione, perché io da quando ho cominciato a fare politica, e ormai parliamo del 94, quindi l'iscrizione dei figli in sindaco, ma soprattutto da quando ho cominciato a lavorare più attivamente col presidente La Russa, l'ho sentito mille volte ripetere, in parallelo con il presidente Violante, il tema della pacificazione nazionale. E io credo che questo sia il vero dovere che sta agli uomini di buona volontà, che ci sono sia a destra che a sinistra, perché si può essere competitori sul piano politico, ma non nemici. Tra l'altro ho scoperto che c'è tutta una strutturazione di quelli che vanno in televisione. Ovviamente abbiamo il mio amico Italo, che è uno diciamo spopolatore ormai, ma poi a tutti i livelli hanno diviso le trasmissioni tra quelli che sono, diciamo, più tranquilli e più tranquillini, e quelli che invece riescono a reggere un agone più, come dire, più combattivo. E devo dire che anche questo è un passaggio importante, cioè riuscire a stabilire diversi livelli di equilibrio e di dialogo mediatico è un altro dei punti d'arrivo che dobbiamo assolutamente porci come obiettivo. Poi è stato tutto abbastanza facile, perché creare anche un'alternativa tra destra e sinistra nella discussione è qualche cosa che impreziosisce e che, per la verità, ho imparato da Giorgia Meloni. Ho imparato da Giorgia Meloni, perché quando Giorgia ha cominciato a organizzare Atreio, e ce lo ricordiamo fin dall'inizio, uno dei primi punti fu: daremo spazio a persone dell'altro campo, perché parlare da soli, raccontarci le cose da soli, non serve a nulla. E quindi Italo, Gennaro, con cui condividiamo una lunghissima amicizia, ed è sicuramente uno, prima ancora che un politico, credo che sia uno dei commentatori e dei saggisti più raffinati che noi abbiamo nella destra, non parlo per gli altri, ma eccolo Pietro Sansonetti, vi prego di fargli un applauso per essere con noi, anche se probabilmente non è una giornata semplicissima. Eccoti lì. E ancora Chicco Testa, che è l'estensore della prefazione, che è il coautore del libro, ed Annalisa Terranova, che io ho l'onore di aver, insieme a Italo e tutto il consiglio di amministrazione della fondazione, nominato vice direttore del Secolo, prima che poi finisse la sua carriera come giornalista, strutturato dentro una redazione, cominciasse una nuova carriera brillantissima, sia televisiva che editoriale. Direi che con questo saluto e con questo abbraccio e con questo ringraziamento per essere qui, e con la preghiera di essere con noi per questo percorso di pacificazione nazionale, lascerei il gong, anzi il gong lo batto io.
3: Questo è
1: l'inizio delle nostre cose. Annalisa Terranova.
3: A tutti.
1: Questo
3: verde. Effettivamente è una cosa, diciamo, inusuale presentare un libro che si chiama Siamo stati iscritti al PC in una sala storica della destra italiana come quella dove ci troviamo, che ha ospitato la redazione del Secolo d'Italia e altri eventi simbolici della storia del movimento sociale. Insomma, qui è stata allestita la camera ardente di Giorgio Almirante e di Pino Romualdi, qui si recarono nel Deiotti e Paglietta rendere omaggio ai due leader messini che morirono quasi contemporaneamente. Perché dico questo? Perché leggendo questo libro, che io veramente vi invito ad acquistare e a leggere, perché io l'ho letto un po' divertendomi, un po' commuovendomi, pur non essendo mai stata iscritta al PC, ovviamente, ma perché? Perché io ci ho ritrovato il senso, il sentimento di un'esperienza, diciamo, di quelle esperienze che sono tipiche dei partiti, della politica vissuta in modo totalizzante. È molto scorrevole perché è un insieme di racconti, ricordi, scritto in forma quasi, no quasi, in forma epistolare. Cioè, caro Chicco, quando Claudio Velardi racconta di sé e della sua esperienza, diciamo, all'interno del PC partendo da Napoli, e caro Claudio quando Chicco Testa racconta di sé partendo dalla sua esperienza, che invece è dal nord, da Milano. E mi ha colpito innanzitutto anche l'esergo del libro: non rinnego, non rimpiango. E qua, cioè, voglio dire, che l'assonanza, insomma, è stata spontanea, insomma. No, però il nostro è venuto prima. Siamo noi che l'abbiamo prestato a voi. Comunque, insomma, non rinnegare, non restaurare. Però ci sono alcune cose, scusatemi, io mi devo prendere 3 minuti per dire le cose che mi hanno colpito. Allora, innanzitutto, diciamo, facendo il fascistello, era una cosa che ovviamente uno non si aspetta, no? Facendo il fascistello, perché aveva trovato i diari di Ciano. I diari di Ciano, che poi, insomma, nel mondo neofascista non è che sia proprio questo personaggio, ecco, comunque, insomma, lui comincia con i diari di Ciano. E poi ci sono altri racconti che lui fa, per esempio quando lo inviano al congresso del Partito Comunista Bulgaro, lui dice a un certo punto: ho visto i bambini con gli occhi spenti e tristi. Ci sono veramente delle annotazioni che sono delle stilettate. E così come quando Chicco Testa racconta di un comizio che viene inviato a fare una campagna elettorale in un paese che non nomina, un paese sulle colline marchigiane. Che succede in questo paese? Questo paese, il Partito Comunista Italiano aveva una maggioranza assoluta, e quindi arriva Chicco Testa, che confessa nel libro di non essere brevissimo nel fare i comizi, perché poi c'è pure tutta una sottolineatura del comizio, che cosa rappresentava il comizio all'epoca, insomma, era rappresentato anche per noi che avevamo i nostri eroi politici, come loro c'erano Berlinguer e Ingrao, noi avevamo Giorgio Almirante, ma non solo, insomma, anche personaggi come Pino Rauti, era molto affascinante, ma insomma, poi personaggi, adesso penso che cito quelli del movimento sociale che non c'entrano in questo racconto, comunque, insomma, arriva Chicco Testa e trova tutte queste sedie preparate come se dovesse, insomma, esserci quasi uno spettacolo, no? Allora lui dice: vabbè, ma quanto devo parlare? 10 minuti? Un quarto d'ora? No, devi parlare fino alle 23:30, perché in questo paese dove il PC ha la maggioranza assoluta, noi dobbiamo avere l'ultima parola e non ci deve essere nessuno che parla dopo di me. Quindi questa è la parte, diciamo così, divertente. Poi c'è una cosa che mi ha colpito anche, ed è in parte la demolizione del mito Berlinguer, che tra le righe affiora in questo. C'è molto rispetto, ovviamente, quando i due autori parlano di Enrico Berlinguer, però sottolinea una cosa che mi ha colpito moltissimo, cioè questa intervista a Minoli, in cui Berlinguer dice di ispirarsi a 3 personaggi, uno è Tito, l'altro è Ho Chi Minh e l'altro è Kadar, che era il capo del Partito Comunista Ungherese, che dopo la rivolta, insomma, si comporta come tutti sappiamo. E questo, insomma, ti fa porre delle domande, no? Perché uno pensa: ma anche da noi, adesso, da dove nasce questo mito di Berlinguer? E uno se lo chiede. E da dove nasce? Nasce dal fatto, dal racconto che Magliaro ha fatto degli incontri segreti tra Almirante e Berlinguer per porre fine agli opposti estremismi, ai lutti che insanguinavano la parte della destra e la parte della sinistra, eccetera. Però tutti questi aspetti, diciamo così, che possono essere raccontati soltanto dal di dentro, dentro, per questo vi invito a leggere, soprattutto chi ha amato la politica come dedizione, chi ha amato la politica anche come incontro con personaggi che ormai non esistono più, cioè personaggi che sacrificavano tutto per il partito, no? Io nel Movimento Sociale li ho incontrati, loro li hanno incontrati nel Partito Comunista, e allora là scatta il rimpianto. E poi la parte finale è molto coinvolgente, perché senza infingimenti, mi ricordo che credo che sia la parte di Chicco Testa dove dice comunque che noi fossimo dalla parte sbagliata non c'è alcun dubbio, e ci vuole una grande onestà intellettuale per riconoscere questa cosa in un libro dove tutto sommato la propria storia viene comunque ricordata con rispetto. E si comincia, e concludo subito, si comincia proprio con Chicco Testa, che dice di aver assistito ad un esame all'università in cui il candidato si presenta, gli viene chiesto come è morto Giovanni Gentile, il candidato risponde è stato assassinato, e il professore dice no, non è stato assassinato, è stato giustiziato, si presenti alla prossima sessione. Si comincia quindi con questo flash, no, che ci riporta insomma ad un clima di contrapposizioni violente e di imposizioni anche di una mentalità, di un linguaggio che non è solo la contrapposizione amico-nemico, perché quella in politica è necessaria, come ha insegnato Carl Schmitt, tu devi scegliere, diciamo così, anche contro chi ti devi battere, però questo, dicono i due autori, è un riflesso condizionato che è rimasto a sinistra, e questo significa lisciare il pelo ai militanti illudendoli, sono parole proprio che avete scritto voi, non ricordo adesso se Claudio Velardi o Chicco Testa. E resta quindi questa domanda finale sospesa alla fine del libro: ma veramente sarebbe stato meglio per l'Italia se il 18 aprile del 48 avesse vinto il Partito Comunista? La risposta che loro danno è no, pur nel rispetto della loro storia. Perché? Perché hanno una visione della politica che non è più quella di custodire il sacrario dei valori, delle memorie, degli ideali, eccetera, ma una visione della politica che significa anche trasformare la propria visione con senso di responsabilità rispetto ai tempi che cambiano. Guardate che questa è una contrapposizione che tutti abbiamo vissuto, l'abbiamo vissuta noi quando dal Movimento Sociale si è passati ad Alleanza Nazionale, quando dall'Alleanza Nazionale si è passati al Partito Unico col PDL, eccetera. E qua mi fermo. Però appunto al di là dei ricordi, degli aneddoti, della descrizione bella, profonda che loro fanno del Partito Comunista Italiano, là emergono interrogativi che chi ha fatto politica, che chi ama la politica si trova comunque continuamente di fronte. E penso che sia importante leggere questo libro, perché come disse una volta Goffredo Bettini, io non so quali sono i nostri rapporti con Goffredo Bettini, comunque insomma lui presentava il libro di un amico, Andrea Ugello, purtroppo scomparso, sarebbe scomparso di lì a pochi mesi, il libro si chiamava C'era una volta mio fratello, e Andrea Ugello raccontava in questo libro la sua militanza insieme al fratello Tony, e Goffredo Bettini, presentando questo libro, disse una cosa importante che io condivido, disse guardate che più che la storia dei partiti fatta dagli storici, dalle grandi firme, eccetera, i libri di memorie, i racconti di chi ha vissuto in prima persona quella militanza, quell'impegno, eccetera, fanno capire molto di più della storia della politica italiana, della storia dei partiti italiani, di quanto possa fare uno storico, proprio insomma uno storico che ne so, del PC o della destra, eccetera. Questo senza nulla togliere al lavoro degli storici. Comunque veramente io vi ringrazio per questa lettura, per la vostra onestà intellettuale, sono contenta di presentare questo libro con voi, e vorrei dare la parola ai relatori in ordine di arrivo, siccome quando sono arrivata qui c'era Gennaro San Giuliano, do la parola a lui come primo intervento, prego.
1: Solo una preghiera, per favore, finite l'applauso per Annalisa che se lo merita. solo una preghiera: se controllate la suoneria dei telefoni, che mentre si parla è complicata. Allora, grazie a tutti, grazie dell'invito. Pure per me è stata una lettura gradevole, che poi ha stimolato in me stesso alcune riflessioni. Io il libro l'ho letto, come dire, in controluce, perché ad ogni passaggio del libro ripensavo a quello che avevo fatto nella mia gioventù. Io mi sono iscritto nel 1977, quando ci furono i fatti di Bologna, di autonomia operaia a Padova, mi sono iscritto al fronte della gioventù. Io ero il segretario, Italo era il vice, questo chiariamolo. No, assolutamente. E quindi dicevo, ho riletto in controluce, per esempio, nei primi passaggi Chicco Testa ricorda il culto che c'era per alcuni, come dire, leader asiatici comunisti, no? Il leader Kim Jong-un coreano, poi Ho Chi Minh. E allora io ho ripensato, e lui lo dice in termini critici, per dire: ma ti pare mai possibile che noi potevamo, diciamo, coltivare un personaggio come il leader coreano? E allora io ripensavo, lo raccontavo prima a Claudio, che noi facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ricordo che una volta a Piazza Dante, nel centro di Napoli, comparve una scritta con scritto Pinochet, Piazza Dante è con te, dove gran parte dei napoletani passava e pensava che Pinochet era qualche centravanti argentino che il Napoli, prima ancora di Maradona, voleva acquistare. Era invece, diciamo, il nome e cognome era il dittatore, anche abbastanza feroce, e il golpista cileno che uccise Allende nel 1973. E mi ricordo anche quello slogan: basta con i bordelli, vogliamo la destra dei colonnelli, che poi c'è stata quella bellissima rappresentazione cinematografica di Ugo Tognazzi che fa quel film strepitoso Vogliamo i colonnelli, che è una grande parodia. Questo mi porta a fermare. No, quella era Sbatti il mostro in prima pagina. Quella Sbatti il mostro in prima pagina, c'era la russa che teneva un comizio in quella, che era un pezzo vero di comizio messo all'interno del film. Questo lo dico per fare un'affermazione. Credo che oggi, non so se poi Italo è d'accordo con me, siamo molto più vicini noi con Claudio Velardi e con Chicco Testa che noi rispetto ad altre persone che di recente, non lo dico con un fare moralistico, oggi si affacciano alla politica. Cioè io mi sento molto più vicino nel modo di ragionare, di affrontare, di riflettere le questioni, anche con Piero Sansonetti, mi sento molto più vicino a te, Piero, che a Giuseppe Conte, insomma, col quale ho avuto una frequentazione accademica universitaria. Cioè, e quella, diciamo, impostazione hegeliana della politica, che ha una lettura sia di destra che di sinistra, cioè tesi, antitesi e sintesi, che può essere vista sia da destra che da sinistra. Va riconosciuto subito che il Partito Comunista è stato un grande partito, lo dico io che ho militato orgogliosamente nel Movimento Sociale, è stato un grande partito perché ha rappresentato un pezzo importante della società italiana, è stato anche un potere il Partito Comunista, perché il Partito Comunista, soprattutto negli anni 70, governava città importantissime, governava tre regioni italiane che poi erano regioni anche molto produttive da un punto di vista socio-economico. Cioè in quegli anni nasce il modello di gestione emiliana. Devo dire che la Bologna dei sindaci comunisti alla Zangari era molto più ordinata e pulita della Bologna di oggi, ma questo è un dato oggettivo. E il libro ci aiuta a ripercorrere, diciamo, tutto questo grande partitore. Io mi sento addirittura quasi dire che i due autori sono troppo severi rispetto al loro passato, nel senso che diciamo tutto quello era parte di un passaggio storico. Ho ripensato ad altri due libri che io li ho letti, quasi tutti i libri che si sono occupati del PC. Mi ricordo un bellissimo romanzo che ha vinto, credo, anche un premio importante, che è Mistero Napoletano di Ermanno Rea, che racconta la vicenda reale, vera, di una giornalista dell'Unità, Francesca Spada, che si suicida un po' diciamo stretta per una sua relazione extraconiugale con un caporedattore del giornale, che si suicida perché stretta da questo ambiente un po' asfissiante del partito, che l'aveva portata a questo gesto estremo.
2: addirittura quando questo romanzo uscì ed ebbe un certo successo editoriale, correggimi Claudio se è così, si disse che Napolitano non l'aveva gradito, perché il personaggio napolitano emerge nel libro come il censore. Un altro libro che ho ripensato è Cassetti riservati di Caprara, e l'ho ripensato quando emerge il personaggio di Ingrao, che qui viene raccontato un po' come l'eretico rispetto ad una certa ortodossia. In parte è vero, quando il Comintern decise di far uccidere Nagy, perché la questione di Nagy, ribelle ungherese, fu riportata al Comintern e i comunisti cinesi dissero no, bisogna ammazzarlo. Togliatti, che era pur sempre un italiano, forse non se la sentiva, ma alla fine dette anche lui l'assenso. Ingrao telefonò a Togliatti dicendo ma come, dai, ma mettiamolo in carcere, condannato all'ergastolo, ma perché lo dovete ammazzare, perché Ingrao era una persona di cuore, quindi non gradiva questa soluzione estrema, e Togliatti gli espose al telefono, fa una cosa, beviti un bicchiere di vino e vattene a dormire, come dire, lascia perdere questa questione, non facciamo storia. Comunque è la grande, è un grande affresco di quegli anni 70, devo dire che il Partito Comunista raccontato da Velardi e da Testa è già un Partito Comunista diverso da quello degli anni 50, quello che era stato, come dire, percorso dalle pulsioni di Piero Secchia, che ancora... Però il nodo dell'aspirazione rivoluzionaria è un nodo risolto. Proprio in questi giorni mi è capitato di ascoltare una vecchia intervista televisiva su Rai 5 a Franceschini, non il mio predecessore, ma il Franceschini delle Brigate Rosse, che dice noi decidiamo di uscire dal Partito Comunista e di fondare la lotta armata, perché a un certo punto il Partito Comunista vota in un congresso una mozione nella quale dice che accetta pienamente le regole costituzionali e della dialettica democratica, e quindi la prospettiva rivoluzionaria viene del tutto quanto abbandonata. Vorrei dire un'altra cosa, Thomas Mann nelle considerazioni in politico dice che il grande tratto dei conservatori è l'ironia, ecco, in questo senso Chicco Testa e Claudio Velardi sono due conservatori. Perché due conservatori? Perché vogliono, e lo si capisce in questa ironia, conservare un modo di far politica, cioè di una politica che deve essere soprattutto una proiezione di quello che viene elaborato nel mondo delle idee, non una politica intesa come mera amministrazione, mero governo delle cose, alla Draghi per capirci, ma una politica che invece deve avere, come dire, un aggancio, un anelito ideale. La frase non rinnego e non rimpianco, io che ho scritto la biografia di Putin e anche di Vladimir Putin, quando hanno chiesto a Putin quale fosse il suo rapporto con il comunismo, essendo Putin un ex iscritto al Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Putin disse rimpiangere, non rimpiangere il comunismo è da insensibili, pensare di ricostituire l'Unione Sovietica è una cosa sbagliata e assurda, almeno questo lo diceva qualche anno fa prima dell'invasione. Poi probabilmente può darsi che ha cambiato idea. Ultimo tema che voglio suggerire è il grande tema della diversità del Partito Comunista. Il Partito Comunista orgogliosamente affermava la propria diversità. A un certo punto Pasolini disse: il Partito Comunista è una società italiana all'interno della società italiana. C'era un po' di presunzione, perché voleva dire noi siamo il meglio della società italiana rispetto al resto della società italiana. Resta alla fine di questo libro, per quanto concerne la mia umilissima lettura, una grande nostalgia di quegli anni, e ho ripensato al fatto che nel mio quartiere i comunisti avevano più manifesti di noi, erano più organizzati di noi, non avevano quel... noi avevamo un brutto ciclostile che si rompeva sempre, loro riuscivano a stampare i manifesti, erano davvero più organizzati, però al sud il clima politico è sempre stato contaminato dal carattere, non è mai stato molto acerbo, molto ostile, e quindi durante la sera che precedeva le elezioni, il venerdì sera si attaccavano i manifesti, perché noi ci illudevamo che mettendo vota comunista, vota movimento sociale, poi la gente votasse in quel determinato modo. Però i comunisti del mio quartiere ci lasciarono la strada dove stavamo noi, cioè decisero che la strada dove noi eravamo,
4: Stella,
2: dove c'era
4: era la sezione Stella
2: della Galla all'Arena,
4: San Carlo all'Arena,
2: sezione mitica, sezione Berta,
4: sì, certo, la volta.
2: Loro dissero no, su Via Foriadi dobbiamo lasciare che loro devono poter mettere i loro manifesti. Poi
5: non è che voi diciamo ce ne davate.
2: Sezione Berta, sì, la sezione Berta.
5: Se me ne ammazzate.
2: Sezione Berta, che lo chiarisco per i più giovani, viene da Giovanni Berta. Hanno ammazzato Giovanni Berta, fascista tra i fascisti, ucciso su un ponte nel 1921 a Firenze. Bene, grazie.
3: Allora, sì, comunque questo, diciamo così, accordo garbato di lasciare le vie per i manifesti funzionava anche a Roma, almeno una sezione con le Oppio che ho frequentato io all'inizio funzionava anche così, c'era una via che non si poteva assolutamente oltrepassare né da parte nostra né da parte loro, perché sennò partiva lo scontro, però c'erano alcuni spazi, diciamo, dedicati che venivano lasciati. Così, insomma, venivano lasciati liberi dalla vigilanza antifascista. Io adesso vorrei dare la parola a Piero Sansonetti, ringraziandolo per essere qui in una giornata complicata per lui e per il giornale che dirige, l'Unità, di cui è stata annunciata la sospensione delle pubblicazioni proprio oggi. E non vorrei ovviamente fargli una domanda, è libero di dire quello che vuole, però prima mi sono dimenticata di dire che c'è una conclusione del libro di Testa e Velardi che veramente fa sobbalzare, perché loro, non voglio riportarvi all'attualità, però l'hanno scritto loro, insomma, se guardo la fotografia dei quattro vincitori del referendum, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, e immagino che possano vincere le elezioni e tornare al governo, non intravedo altro che una completa mancanza di gravitas, una stagione piuttosto di demagogia, debito pubblico, nuove tasse, terzismo internazionale con un quanto basta di antiimperialismo, rivendicazione di diritti senza responsabilità e un po' di anticapitalismo come contorno. Ma davvero ritengono di essere credibili? Io questa la giro a tutti i relatori, naturalmente, e do la parola a Piero Sansonetti, ringraziandolo di nuovo per essere qui e ovviamente libero di modulare il suo intervento come meglio crede.

0: Sì, si è acceso, si sente, no? No, io qui sono, eh? Sono del tutto fuori casa qui, diciamo, perché faccio la parte avversa. Sì, sì, beh, faccio la parte avversa lo stesso. Infatti, se mi permettete, parto proprio da questo punto qui. Non c'era alcun dubbio che eravamo dalla parte giusta. Parto da questo punto qui perché mi sembra il punto essenziale, perché poi su tante cose c'è poco da discutere, sono racconti di noi. Io sono un po' più vecchio, no, forse un pochino più vecchio di Claudio, ma abbiamo vissuto la stessa epoca, nello stesso partito, in modi diversi, perché loro proprio erano nel partito e nella politica. Io ci sono stato molto poco, sono stato qualche anno in sezione universitaria del PC, poi sono entrato all'Unità e ho sempre fatto il giornalista. Il PC lo conosco molto bene, ma lo conosco da fuori, non da dentro. Quindi poi io ero di Roma, lui era di Napoli, lui era di Brescia, che sono cose leggermente diverse. Beh, la scuola Roma,
1: per favore, no, offendere,
2: non confondiamo Bergamo con Brescia.
0: Sono due. Ah, non lo sapevo. Però certo, in Bergamo è in Serie A, in Brescia no. Però no, parto da questo perché è il punto essenziale. Io penso che eravamo dalla parte giusta, non c'entra adesso rinnegare la, sì, la frase di De Marsanic, comunque, credo, la frase originale, poi l'hanno ripresa in tantissimi, compresa nel Deiotti, ma credo che originariamente sia stato, prima ancora di Almirante, De Marsanic a concepire, dico bene Bocchino?
3: Non rinnegare, non
0: È di De Marsanic, credo. Io non è che non
4: attribuita allo

0: era una buona ragione, perché penso che si è sentito comunque quello che ho detto, e non solo che fosse la parte giusta, ma la grandezza del Partito Comunista, soprattutto del Partito Comunista di quel periodo che raccontano Claudio e Chicco, è la sua politica. Non è tanto il rapporto con la gente, la sua comunità, la sua storia, è la sua politica, la politica che ha fatto e i clamorosi successi che ha riportato. Per me questo è un punto fondamentale nel racconto di quel partito. Stiamo parlando fondamentalmente degli anni 70, degli anni di Berlinguer, negli anni di Berlinguer vincente, diciamo così, grosso modo stiamo parlando però degli anni 70.
1: Anche
0: e che cosa?
1: 80, quando ho perso.
0: Sì, saluto è morto, che è una cosa 84, molto. Sì, appunto, all'inizio degli anni 70, poi è morto.
2: Non è che ci mettiamo a favorevica tra di noi qua, parliamo alla.
3: Hai fatto correntissimo.
2: E capito, non abbiamo corretto, hai capito come stanno le
0: cose. Sono stati degli anni che hanno. Si chiamano gli anni di piombo. Io non ho mai pensato che fossero solo anni di piombo, sono stati anni di piombo, ma sono stati anche anni d'oro che hanno cambiato profondamente l'Italia, che l'hanno trasformata. Se voi guardate l'Italia del 1967 e l'Italia del 1980, trovate due paesi lontanissimi sul piano culturale, sul piano del costume, sul piano sociale, sul piano dei diritti, sul piano economico, lontanissimi. E sono passati in quegli anni, poi uno parla di delle riforme formidabili, alcune poi sono rientrate, alcune non sono rientrate, ma voi pensate che solamente dal giorno del rapimento di Aldo Moro all'uscita del PC dal governo, stiamo parlando di poco più di un anno, da metà del 1978 a metà del 1979, fine del 1979, vengono fatte delle riforme che cambiano tutto. Viene fatta la riforma sanitaria, che cambia profondamente la struttura sociale e la struttura dei diritti, viene fatta la riforma psichiatrica, che dal punto di vista culturale è una delle riforme guida invidiate dai francesi, dagli inglesi, viene fatta la riforma dell'equo canon, considerata molto male da una parte del paese, ma che era una riforma di tipo socialista. Possiamo tranquillamente dire che l'equo canon era una riforma socialista, no? Perché riduceva in maniera drastica il potere della proprietà privata sugli appartamenti, rendendo obbligatorio, sapete com'era, era il canone obbligatorio, un appartamento, quanto valeva un appartamento lo stabiliva lo Stato e non c'era più il libero mercato sugli affitti. Poi infatti è stata cambiata, però la riforma dell'equo canone, la riforma dello Stato di famiglia, è stato introdotto l'aborto, è stato fatto il punto unico di scala mobile. Non è che c'è stata una, non è che Berlinguer è solo i comizi giganteschi, la timidezza, la simpatia, l'introversione e l'accento sardo. Berlinguer guida un partito che è un partito che non è solo una comunità e non è solo un modo di vedere il mondo, ma è un modo di cambiare il mondo, non sulla carta, ma per davvero. Poi viene Berlinguer degli anni 80, perché a un certo momento si ferma, alla fine del 79, dell'80, dell'81, la spinta riformista è finita. In quegli anni, l'hai detto te poi all'inizio, il PC comandava, l'Italia l'ha governata per 2 o 3 anni, l'ha governata il PC, con l'appoggio della sinistra democristiana, se volessimo fare adesso una cosa divertente potremmo dire. È successa fra il 78 e l'80-81, dove contavano solo il PC che dettava l'agenda e la sinistra democristiana che l'appoggiava. Craxi in quel periodo si era trovato un ruolo, ma non comandava in quegli anni, non comandava Craxi, e la destra democristiana era fuori gioco, addirittura una parte della destra democristiana appoggiava il PC e la sinistra democristiana, e le riforme furono fatte, delle riforme importantissime. La grandezza di Berlinguer sta lì. Lui l'ha indovinata la storia del compromesso storico, non l'ha sbagliata. Non fu un errore, io fra l'altro ero di quelli contrari, perché essendo molto di sinistra ero contrario al compromesso storico, ma la storia ci racconta che fu una trovata geniale che cambiò la politica italiana e che introdusse un periodo di riformismo profondo dentro questo paese. Anche per questo credo che fosse amato. non solo per le sue caratteristiche e personali. Dopodiché, certo, hai ragione, se vogliamo andare a scavare nel passato e a trovare le radici staliniste di quasi tutti i dirigenti del PC, non c'è niente da fare. Tra l'altro Togliatti non disse esattamente, disse una cosa più grave, non disse beviti un bicchiere di vino e vai a letto, disse io oggi bevo due bicchieri di vino invece di uno solo, perché voleva dire festeggio, non ha detto ragazzetto vattene a letto, ha detto io festeggio. Non so se fosse proprio per l'arresto di Nagy o comunque per la condanna a morte o per l'arresto. Comunque quando in Grau, come l'ha raccontata lui, così diciamo, quando in Grau pose la cosa, dice ma siamo sicuri che siamo dalla parte giusta della barricata, perché in Grau aveva scritto sull'Unità un editoriale intitolato dalla parte giusta della barricata, firmato col suo nome, era direttore dell'Unità. E Togliatti gli rispose in quel modo che tu citi, ma ancora più forte, bevo, quindi sulla radice stalinista non mi pare che ci sia da discutere, è evidente che gran parte dei dirigenti di quella generazione, della generazione che nasce dalla Resistenza, aveva una radice stalinista, poi c'erano quelli più ferocemente stalinisti, tu hai citato Pietro Secchia, o quelli più liberali, come in Grau, come altri, ma la sostanza è quella. Però cosa avviene negli anni 70 e il merito di Berlinguer indiscutibilmente è quello. È Berlinguer che cambia il volto al Partito Comunista ed è Berlinguer che dopo aver perso la battaglia del compromesso storico passa all'ultima fase, che è quella dell'alternativa, in cui sdogana il femminismo, sdogana l'ambientalismo, il pacifismo soprattutto. Il libro si sofferma a lungo sulla questione, fra l'altro quella famosa dei missili di Comiso, no? degli euromissili, sì, dello scontro che ci fu in Parlamento e che il PC sostenne con grande forza e che ci fu nelle piazze, perché ci fu una generazione. Io anche lì sapete benissimo, non è che ve lo posso raccontare, che non sono d'accordo con la lettura di Claudio, di Chicco, perché sono un pacifista ancora adesso, figurate, sono passati altri 40 anni e sono rimasto pacifista, quindi figurate se non ero d'accordo con quelli del... Però voglio dire, quella è la storia di quel partito. Un'obiezione, scusa, importante sulla questione del comizio. Anche lì, io vi dico tutte le cose, poi dopo il racconto è un racconto molto divertente, con molte cose giuste, io vi dico tutte le cose che mi hanno colpito in negativo, perché la questione del comizio... Io ne ho fatti pochi di comizi, perché appunto ho detto sono passato subito all'Unità, però qualche comizio l'ho fatto e me lo ricordo, era così, sì, mi ricordo che parlai 25 minuti in una piazza deserta, mi sembrava che 25 minuti fossero troppi, mi disse no, dovevi fare un'ora e un quarto, ma come un'ora e un quarto? Ma non c'era nessuno. Dice no, lo credi te che non c'era nessuno perché dalle finestre ti sentivano. Ho capito, ma scendi giù se mi vuoi sentire. Quindi tutte quelle cose. Però il comizio, io in parte lo rimpiango. Perché il comizio, sapete che cos'era? Adesso dico una cosa un po'... Era il contrario del sondaggio. Il comizio era il contrario del sondaggio, era il pilastro della politica. Oggi il pilastro della politica è il sondaggio. Allora il pilastro della politica era il comizio. Il comizio era l'inverso del sondaggio. Era il partito politico che parlava alla gente e che governava la gente, governava il pensiero della gente, andava in quella direzione. Il sondaggio è esattamente il contrario, è il partito politico che attraverso un sondaggio si informa su che cosa deve fare. Il comizio era il contrario. Ora naturalmente si può anche decidere che è meglio il sondaggio del comizio, perché naturalmente il sondaggio ha un suo vantaggio, perché il sondaggio è una forma del tutto irregolare, ma oggettivamente ragionevole di democrazia diretta, no? Perché i partiti sono governati minuto per minuto io penso che la politica non sia quello, infatti non sono del tutto favorevole alla democrazia diretta, io penso che la politica sia invece governo e anche pensiero e anche teoria e anche capacità di governo dell'opinione pubblica e non di farsi governare. Adesso non è che mi metterei a fare dei comizi, ovvio ci sono tutti altri strumenti di comunicazione, però la differenza fondamentale era questa, la politica allora era quella e ora è questa. Il PC era diverso, sì, il PC era diverso, la citazione che ha fatto San Giuliano di Pasolini, di Pasolini è molto giusta, lui addirittura parlò di paese nel paese, era il suo ultimo discorso, il discorso che non l'ha mai pronunciato quel discorso perché è morto, l'aveva scritto per il congresso dei radicali, del partito radicale, nel 1975, era in novembre 1975, e lo uccisero due giorni prima, e al congresso la lesse, mi pare che la lesse, come si chiama quello sceneggiatore, quello del Borghese Piccolo Piccolo?
1: Italiano?
0: No, Cerami, Vincenzo Cerami, credo che la lesse Vincenzo Cerami, ed era un discorso bellissimo nel quale raccontava esattamente questo, parlava fra l'altro di una cosa, della somiglianza fra il PC e il Partito Radicale, che in quegli anni erano assolutamente contrapposti, erano in guerra permanente fra di loro, ma Pasolini vedeva una particolarità, e la particolarità era la differenza è il credere nell'essere diversi. Poi sapete, credere di essere diversi non vuol dire credere di essere superiori, vuol dire credere di essere diversi, e non credo che sia un male credere di essere diversi, perché se ci sono i partiti sono diversi. Il movimento sociale è stato un partito, dopo il PC sicuramente è stato il partito più partito che c'era, perché gli altri erano una cosa diversa, gli altri partiti erano una cosa diversa, erano completamente, naturalmente c'era un punto in comune fra il movimento sociale e il PC, c'era una diversità, ma c'era un punto comune, che non potevano governare. Il PC poteva governare un po' di più, perché governava in molte città, governava alcune regioni e in alcuni periodi aveva influenza nel governo, il movimento sociale quasi per niente. Però erano naturalmente tutte e due, partivano da un punto di vista dal quale guardavano la politica molto diverso da quello degli altri partiti, perché gli altri partiti avevano come unico punto di riferimento reale l'accesso al governo e la difesa delle posizioni di governo e di potere. Il PC e l'MSI no, e quindi facevano politica in un altro modo, lontanissimo, anche lontano negli schemi, lontano nei valori, ma simile nel modo di far politica. La finisco perché sennò duro troppo, ma per esempio giorni fa a me hanno chiesto in televisione di quei candidati alla presidenza della Repubblica, in questa polemica un po' ridicola che c'è adesso, se può esserci un Presidente della Repubblica di destra o no, e allora c'era tutto questo elenco con quelli un po' più democristiani, un po' di Fitto, un po' di, e mi hanno detto, ma tu sei dove? Io ho scelto la Russa, io fra tutti quelle brevissime persone che c'erano, ho scelto la Russa perché mi riconosco più in la Russa che nei politici intermedi, pur essendo lontano chilometri da lui. Però riconosco che quella era la politica, io non è vero che non rimpiango, io rimpiango quella politica, e io non mi riconosco invece nello slogan di De Marsanica, la vorrei anche restaurare. Io penso che la politica di oggi faccia dei grandi danni, fa dei grandi danni nell'opinione pubblica, fa dei grandi danni nello spirito pubblico e fa anche dei grandi danni nel mancato riformismo, non nel riformismo, ma nel mancato riformismo, perché non riesce a fare riforme, riesce solo a guardare con degli schemi che sono sempre subalterni alle classi dirigenti, alle classi dirigenti intendo nel senso sociale del termine, nel senso non alla borghesia, e sempre legate da mai dalla politica, mai dalla politica vera. Per questo dico la Russa, perché comunque la Russa viene dalla politica, la Russa gli piace far politica, il PC questo lo faceva, il PC riuscì, sapete. Allora ho detto che chiudo, non chiudatemi un altro minuto. Allora la politica si faceva con due grandi blocchi, c'era forse più bipolarismo allora di adesso, c'erano, la dico con dei termini molto antichi, la borghesia e il movimento operaio, ed erano tutte e due molto forti, molto strutturati e molto organizzati, e facevano i conti però con la politica, facevano i conti con i partiti, e lo scontro era uno scontro molto forte, ed era però uno scontro fra due realtà che oggi non esistono più. Oggi noi non possiamo neanche capire cosa sono, perché non c'è più il movimento operaio e non c'è più la borghesia, non sono più due classi organizzate. Allora lo erano e interfacciavano fra di loro e si inseguivano e si spostavano. Il ruolo che ebbe soprattutto il gruppo guidato da Agnelli della borghesia nella fine degli anni 60 e nei primi anni 70 su posizioni spostate a sinistra, riformiste, è stato importantissimo. L'accordo sulla scala mobile, mi pare che sia il 1975, firmato da Agnelli e da Lama, è un accordo in cui c'è un pezzo di borghesia, ma il pezzo dominante di quel momento, che dice va bene, veniamo a patti, vi diamo molto e accettiamo una linea che punta all'uguaglianza. Non è una cosa da niente, non fu un accordino sindacale su un contratto, fu un accordo di prospettiva in cui quel pezzo di borghesia accettava di discutere e anche di porsi in posizione subalterna con una parte del movimento operaio. Poi negli anni Ottanta tutto questo finisce tutta questa storia negli anni Ottanta. Se oggi vogliamo cercare la radice della crisi della politica, dobbiamo andare agli anni Ottanta, e quando finisce, non finisce, perché poi prosegue il libro di testa e Velardi di Claudio Chicco. Io lo trovo molto divertente il libro, perché io l'ho vissuto in quegli anni e quindi me lo leggo con piacere, ritrovo gli aneddoti, ritrovo, però io sono convinto che è sbagliato su questo punto, quello che ho detto all'inizio, eravamo dalla parte giusta, non eravamo dalla parte sbagliata, e se Togliatti avesse vinto nel 48 non sarebbe successa una tragedia.
4: Saremmo diventati
0: avremmo fatto un compromesso storico, tranquillamente, non sarebbe successo nulla, come non è mai successo nulla.
5: Allora, grazie a Piero Sansonetti. Prima di dare la parola a Italo Bocchini, visto che solitamente gli autori parlano per ultimo, e volevo dire questo sulla parte giusta e la parte sbagliata. Io sono di formazione storica. Penso che non esiste la parte giusta e la parte sbagliata, esistono le scelte nella trasformazione della storia. Quello che trovo però oggi francamente intollerabile è che ad alcuni venga chiesto il perché del non rinnegare e non rimpiangere, anzi venga chiesto quanto rinneghi e quanto rimpiangi, come se si dovesse fare per il momento l'esame ad una parte politica, e forse qui le radici staliniste del PCI evocate da Sansonetti qualche cosa c'entrano, mentre per altri questo non accade. Ecco, questo non so se sia giusto o sbagliato, ma dal mio punto di vista è intollerabile. Prego Italo Bocchini di prendere la parola.
6: Grazie Annalisa. Allora, io ho letto il libro con grande piacere, intanto per diciamo, c'è un rapporto d'amicizia con i due autori, quindi è sempre piacevole leggere libri di amici, ma l'ho letto anche con un po' di identificazione e nostalgia per quel modello di comunità politica e di partito. San Giovanni racconta appunto negli anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta, lui era il segretario del Fronte della Gioventù a Napoli, io suo vice segretario, essendo arrivato qualche anno dopo. Quando prima ancora ero a Perugia presidente del FUAN, l'Università di Perugia, c'avevo contro Marina Sereni, che era capo dei giovani universitari di sinistra, ma c'era rispetto, c'era un modello, quindi un po' di identificazione, perché quel modello l'abbiamo conosciuto dalla parte opposta, e anche un po' di nostalgia. Sono andato a presentare il mio libro a Reggio Emilia, sono sceso lì all'alta velocità e scendeva da un altro vagone Veltroni, che andava a Mantova a presentare il suo libro. E ho detto: altri, mai avrei immaginato di avere così nostalgia di te. Cioè, nel senso che comunque quei modelli, al di là poi del tema, avevamo ragione, avevamo torto, però erano modelli dove c'era grande passione, c'era grande rispetto e c'era anche la capacità di dialogare da posizioni diverse. Direi che io e Gianni, dopo questa presentazione, potremmo pensare di scrivere un libro, siamo stati iscritti al MSI, perché insomma, esatto, perché sai, raccontare quello che è stato il Movimento Sociale Italiano, che è difficile da percepire appieno per chi non ne ha fatto parte, perché noi siamo stati più di quello che hai detto tu, Piero. È vero che siamo stati il partito più simile al Partito Comunista come modello organizzativo, come modello di struttura, come tipo, ma noi eravamo anche figli di un Dio minore, quindi siamo stati costretti a vivere all'interno dello steccato dove la società ci aveva chiuso. E quando vengono a dire il familismo all'interno della destra italiana, a me viene da ridere, perché gente che purtroppo non ha letto, i miei colleghi non leggono nulla, una volta leggeva La Settimana Enigmistica, adesso nemmeno quella, E il libro più interessante scritto sulla destra italiana, prima che la destra italiana si facesse notare al grande pubblico, è stato Il Polo Escluso di Piero Ignazzi. E lui comincia spiegando la natura familista di quel modello, dovuto al fatto che tu vivi dentro un mondo chiuso, quindi sei costretto a convivere con i tuoi familiari, e quindi poi accade anche che si fa politica assieme, si fa carriera assieme, che ognuno di noi, molti di noi hanno avuto il padre segretario di sezione del partito.

della sorella di De Marsanic. De Marsanic cercava uno slogan forte che riuscisse a spiegare in poche parole al primo congresso, quindi al primo momento di confronto con il pubblico, spiegare in poche parole: non siamo più fascisti, ma non rinneghiamo quelle esperienze e determinati valori di quelle esperienze. E quindi dopo si è raccontato in questo mondo, poi lo raccontò Palmesano, che studiò questa vicenda su varie riviste di destra, raccontò appunto che De Marsanic disse che la matassa gliela sbrogliò il giovane nipote Alberto Moravia, che gli disse: guarda, questo è lo slogan adatto per il vostro congresso. Io penso che gli autori del libro rappresentino il meglio della sinistra italiana, cioè quella sinistra italiana che ha saputo prendere atto, invece di stare dalla parte sbagliata, di abbracciare la cultura socialdemocratica, di cambiare il proprio rapporto con il liberalismo, di cambiare anche il loro rapporto nei confronti della società. E questa è la forza del libro, e la forza anche delle storie personali di Claudio Velardi e di Chicco Testa, quindi di persone che hanno saputo innovare il loro pensiero e il loro modo di fare politica. Mentre c'è stato, lo dico anche per rispondere un po' alla sollecitazione di Annalisa nei confronti di tutti noi, rispetto alla credibilità della foto dei leader del campo largo, c'è stata una involuzione, cioè oggi avere una leadership gruppettara a sinistra è sicuramente un'involuzione rispetto alle sinistre che hanno vinto. Le sinistre hanno vinto quando sono stati come Velarde e come Chicco Testa, cioè il blairismo, ma anche il renzismo, ma anche il modello di Clinton, cioè i modelli che hanno vinto sono i modelli che hanno avuto il coraggio di cambiare idea rispetto ad alcuni eccessi di rigidità dogmatica quasi. La sinistra non è vero che governava un po', come dice Sansonetti, governava assai, perché la sinistra, se Togliatti ebbe un'idea geniale, Togliatti perde le elezioni nel 1948 e capisce in quel momento una cosa che tuttora vige: la sinistra non vincerà mai, non governerà mai col voto degli italiani, mai. Ricordate, la sinistra non ha mai governato col voto degli italiani, non c'è mai riuscita. Due volte l'ha fatto con le rotture del centrodestra, portando Prodi al governo, e ha dovuto scegliere un cattolico delle partecipazioni statali, un democristiano delle partecipazioni statali. Due volte ha portato il suo segretario a Palazzo Chigi, D'Alema prima e Renzi poi, facendo due ribaltoni contro i suoi. Cioè, quindi la sinistra non riuscirà mai ad arrivare a Palazzo Chigi col voto popolare. Togliatti lo capisce subito. E allora dice, genio assoluto: come posso governare l'Italia senza vincere le elezioni? E allora si mette a tavolino e dice: infiltro la stampa e creo la sinistra giornalistica, infiltro la magistratura e creo la sinistra giudiziaria, infiltro l'editoria e creo la letteratura, la sinistra letteraria, infiltro i premi letterari, la scuola, l'università, le accademie. E con un lavoro certosino, aspettando 20 anni, come sa fare chi deve creare un grande progetto, crea quello che per me è un mostro che tuttora vige, per cui tu puoi vincere tutte le elezioni che vuoi, ci avrai contro la sinistra giornalistica, la sinistra giudiziaria e la sinistra burocratica, per cui tu fai una legge e quelli te l'annullano, poi tu fai un'altra legge, fai cambiare la norma per superare l'annullamento e loro te lo mandano alla giustizia europea, e poi ti fanno un'altra cosa, e finisce sempre così. Quindi il vero tema è che il Partito Comunista, succede anche in America. In America c'è la democrazia all'alternanza, c'è lo spostizio, arrivo, prendo 500.000 persone e le mando a casa e metto tutti i miei. Noi, se solo mettessimo Italo Bocchino a fare l'opinionista in Rai a una puntata all'anno, ci sarebbe la rivoluzione contro il consiglio di amministrazione della Rai. Cioè, voglio dire, noi siamo figli, tuttora siamo figli di un dio minore, Piero, perché tuttora la sinistra, e la sinistra gruppettara che ha vinto in questo momento internamente lo pensa ancora si sostiene che ci sia un diritto civile minore da parte

0: forte per coloro che appartengono ad una cultura diversa. E invece il coraggio degli autori è quello di aver cambiato idea su questo rispetto ad altro. La sinistra sai perché ha perso, Piero? Ha perso perché è stata dalla parte sbagliata su tutto. È stata dalla parte sbagliata sulla geopolitica. E la nostra missione era l'Occidente, la nostra missione è l'Occidente, la nostra missione sarà l'Occidente. La sinistra è stata da un'altra parte politicamente, ci ha provato fino alla caduta del muro di Berlino a far credere che c'era un mondo migliore che poteva offrire, ha abbandonato i più deboli. La verità è che i più deboli in periferia, cioè i picchi di voto di Fratelli d'Italia oggi, della Lega prima, di Forza Italia prima, nelle tre stagioni, il berlusconismo, la fiammata di Salvini e il melonismo, sono nelle periferie dove ci sono i più fragili, i più deboli, i più poveri. Perché? Prendi il caso dell'immigrazione, no? L'immigrazione a me non fa paura. Abito in centro, il palazzo è videosorvegliato, c'ho l'antifurto, c'ho la porta blindata, che paura mi fa? L'immigrazione può essere il vantaggio, l'autista, il portiere, la filippina che ti prepara una verdura la sera, questa è l'immigrazione. Per gli industriali l'immigrazione è forza lavoro che si trova anche a basso costo, quindi chi è che ha paura oggi dell'immigrazione? Ha paura il debole. Ha paura l'operaio dell'AMA che esce dalla periferia sperduta di Roma e va a prendere l'autobus, la moglie va a prendere l'autobus per andare a una ditta di pulizia alle 5 del mattino e deve aver paura di stare lì, deve rischiare stando lì alla fermata dell'autobus, oppure lui che scende di casa e trova le gomme rubate della macchina, perché è una guerra tra poveri, perché aprire all'immigrazione incontrollata crea la guerra tra poveri, quindi ha fallito anche nella tutela dei più deboli e dei più fragili, e poi ha commesso il più grande reato contro la cultura e la società occidentale, ha lavorato la sinistra sistematicamente allo smantellamento della famiglia. Perché il vero obiettivo è quello di smantellare la famiglia, perché è il caposaldo della società conservatrice, tradizionalista e cattolica. E quindi dice, se io smantello la sinistra ce la faccio. Per te è stato un grande successo la norma sull'aborto. E io dico che anche lì, la legge sull'aborto, anche lì, se la legge dice una cosa, applicata fa un'altra cosa. Anche quello, smantellare tutto, smantellare la famiglia, fino in fondo, perché? Per smantellare la società conservatrice. Quindi io dico che gli autori hanno avuto il coraggio di raccontare storie, aneddoti bellissime, ne abbiamo vissuti tanti, tutti quanti noi, ma hanno soprattutto avuto il coraggio di dire che quella era la parte sbagliata, ma anche noi abbiamo avuto il coraggio. Fiuggi è stato uno dei più grandi atti di coraggio di un partito politico. Cioè, voglio dire, quello non è stato personale, è stato un cambiamento, un partito politico che si rifonda, la destra politica si rifonda, fa proprio i valori dell'antifascismo, richiama nelle sue tesi i padri costituenti, richiama nelle sue tesi, prende le distanze da ogni tentazione nostalgica e quindi credo che la destra abbia fatto un gran lavoro. Oggi qual è la credibilità di questo campo largo? Io penso che il campo largo, per rispondere ad Annalisa, sia una trovata geniale della migliore intelligenza della sinistra italiana, che si chiama Goffredo Bettini, io stimo molto, di cui sono amico, e lui si è inventato una cosa tatarelliana, lui ha preso oltre il polo di Tatarella e lo ha copiato. Tatarella purtroppo inventò oltre il polo, poi morì e quindi prima di morire disse io l'ho inventato e D'Alema se n'è visto bene con Velardi al seguito, no? Perché poi dopo lo fece D'Alema l'operazione, quando poi si portarono via Dini, fecero la lista addirittura a Dini non sarebbe stato in grado manco di sapere com'è un modulo per la raccolta delle firme per presentarsi alle elezioni, fecero la lista e gli fecero superare pure lo sbarramento, perché le sezioni del partito dovevano votare Dini, gli fecero Bevardi ride perché se ne è occupato. E quindi, per dire, quindi la sinistra, vedete come ha bisogno del direttore generale di Banca Italia, ha bisogno del governatore di Banca d'Italia, cioè non è che dice sai io prendo una figlia di una famiglia monogenitoriale in difficoltà economiche della Garbatella, che io dico sempre, se viene un marziano e si sveglia uno dal coma e dice chi sono i leader delle coalizioni, cioè, a destra c'è una ragazza cresciuta in una famiglia monogenitoriale che ha dovuto fare lavoretti sin da ragazza per mantenersi, del quartiere popolare della Garbatella, a sinistra c'è una con tre passaporti, svizzero, americano, italiano, che non ha lavorato un giorno in vita sua, non conosce né la busta paga né l'F24, pensate che fortuna, cioè, ma poi andare a lezioni con un leader che non ha visto mai, non ha toccato mai una busta paga o un F24, non sa di che parliamo. Quindi il campo largo mi sembra veramente un'invenzione di laboratorio che è un po' togliattiano, no? Mettere insieme le cose per provare a vincere senza avere i voti per potercela fare. Io ringrazio molto gli autori del libro perché ci hanno dato uno stimolo molto importante e ci hanno dato anche, diciamo, un momento di riflessione nostalgico pensando alla storia di un lungo cammino che è il cammino della destra italiana.
1: Allora, sono tanti gli spunti che sono emersi da questo dibattito. Prima di dare la parola agli autori, io volevo fare una brevissimissima proprio precisazione su Fiuggi rispetto a quanto ha detto l'amico Italo Bocchino. Quella trasformazione non fu un passaggio, cioè fu un passaggio doloroso e importante, ma non fu un passaggio da una destra, diciamo così, neofascista a una destra che riconosceva il valore dell'antifascismo. Fu, a mio avviso, un passaggio da una destra antisistema, di opposizione antisistema, a una destra che aveva l'ambizione di essere destra di governo. Nella tesi di Fiuggi non viene riconosciuto il valore dell'antifascismo, viene detto che l'antifascismo era un momento storico essenziale per il ripristino delle libertà democratiche in Italia. Questo significa, quello che ho detto prima, cioè storicizzare, riappropriarsi di tutta la storia del nostro passato di italiani, tra cui anche la resistenza, l'antifascismo, per storicizzare tutto però, per storicizzare tutto, cioè no al fascismo eterno e no anche all'antifascismo eterno. Io la penso così, siccome ci tengo molto a questo, ho voluto, scusate, inserirmi un attimo su una cosa che non c'entra col libro. Volevo chiedere agli autori, ovviamente, decidete voi se ha precedenza il nord o il sud, no, decidete voi, volevo chiedere come era stato accolto però, perché insomma qua come è stato accolto a sinistra dai compagni, dagli ex compagni, non so insomma se lo volete dire, perché è una curiosità ovviamente che emerge visto che lo stiamo presentando qua nella sede, nella sala conferenza della Fondazione Alleanza Nazionale, quante volte viene invitato a presentare, insomma, anche questo aspetto, e ovviamente insomma poi quello che vorrete dire sulla base degli spunti emersi, che sono stati veramente tanti e tutti interessanti. Grazie.
2: Come si faceva un tempo, lascio le conclusioni al compagno Velardi, anche perché a un certo punto io vi devo lasciare perché ho un impegno in televisione. E, no, il libro è stato accolto, noi avevamo per la verità un gruppo Facebook che aveva fondato lui, credo, con 11.000-12.000 persone, che si chiamava Siamo Stati Iscritti al PC, e dove c'era quella dialettica che conoscete benissimo perché l'avete vissuta anche a destra, no? Cioè quelli che dicono bisogna cambiare, avete fatto bene, eccetera, eccetera, dobbiamo dirci la verità, e quelli che dicono siete dei traditori, siete dei venduti, eccetera, eccetera, eccetera. Però devo dire che nell'insieme abbiamo sempre avuto dibattiti piuttosto maturi, siamo stati invitati da tante parti, in alcuni casi ci dividiamo anche perché non si riesce ad andare da tutte le parti, e devo dire che per me è stato anche un modo per non solo rivivere un'esperienza umana fondamentale, importantissima, perché prima di tutto, e anche questa è una cosa che voi conoscete bene, noi eravamo una comunità importante, una famiglia, ancora oggi quando ci si incontra o quando qualcuno dice ma sai, ero iscritto anch'io al PC, no? Magari nel frattempo è diventato chissà che cosa, ma c'è, come dire, una connessione sentimentale che non viene mai meno, anche un certo modo di ragionare, un certo linguaggio, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è la parte che noi cerchiamo di raccontare nel libro, in mezzo a tanti aneddoti che hanno a che fare con il potere, con le furbizie, Poi il motivo per cui è andato di sinistra è perché nella scuola sua c'era Barbara D'Urso, 17enne, che era di sinistra, non è che ce ne sono, non è che c'erano motivi.
3: Andiamo alla sostanza.
2: Allora, detto questo, tra l'altro poi appunto mi sono venute in mente tutta un'altra serie di considerazioni di varia natura e genere, no? E una domanda che mi faccio spesso, essendo critico rispetto a quella storia, è però che cosa nella democrazia moderna può sostituire in un qualche modo quella storia, quella partecipazione, quel modo di ragionare, quel rispetto per gli avversari. Io ho visto il film su Berlinguer, non so se qualcuno l'ha visto, ma una cosa che mi ha, la cosa in mezzo a tante cose, una cosa mi ha colpito moltissimo, lui si incontra con Moro e Andreotti, e al secondo o al terzo incontro Moro dice a Berlinguer: segretario, gli dispiace se la chiamo Enrico, capite? Cioè rispetto al clima che c'è oggi, diciamo, stiamo parlando di... Ecco, quindi cosa sostituisce oggi? Io sono molto preoccupato, ma insomma adesso non è questo l'oggetto, ma oggi assistiamo a partiti che sono semplicemente delle coalizioni elettorali, leaderismo estremo, non c'è discussione, c'è poco, no? I social network la fanno da padroni, ma insomma è un discorso lungo, non voglio essere nostalgico, se no lui mi accusa subito, pongo solo una domanda: questi partiti hanno avuto una funzione importante, oggi da che cosa sono sostituiti? Questa è una domanda da farci. Dopodiché il PC è stato un grande partito, è stato un grandissimo partito, ha fatto delle cose buone, sì, ha fatto una montagna di cose buone, lo avete ricordato voi, nelle le regioni in cui amministrava erano considerate regioni, Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, l'Umbria, eccetera, eccetera, ha avuto dei grandi sindaci, nulla da dire. Però questa cosa dell'essere della parte giusta o sbagliata della storia, che è un discorso che riguarda anche la destra, è perché, sapete, la vita non si cambia, no? Cioè ciascuno di noi ogni giorno si domanda: ma ho fatto bene a fare quella cosa lì, a iscrivermi a quell'università, a sposare quella signora? Se lo domanda continuamente, no? Poi sono domande che ci si fa, poi dopo la storia fu è passata, non la si può cambiare, quindi bisogna prenderla per quella perché è. Però siccome come uno riflette su se stesso, sulla sua vita, è giusto anche riflettere sull'esperienza storica che ha vissuto, no? E non c'è dubbio, caro Sansonetti, che nel PC ci fosse una duplicità, una ipocrisia che gli ha impedito poi di fare quella cosa che Bocchino ha detto. Non sono d'accordo su molte delle cose che tu hai detto, ma cioè quella di diventare un partito compiutamente democratico e compiutamente in grado di vincere le elezioni in modo molto semplice. C'era questa duplicità, non si può dire, cioè io oggi sono... Noi ai Festi dell'Unità cantavamo una canzoncina che diceva: vi ricordate quel 18 aprile di aver votato democristiano senza pensare all'indomani, a rovinare la gioventù? Io oggi devo onestamente dire, per fortuna che nel 48 ha vinto De Gasperi, perché ha schierato l'Italia dalla parte giusta del mondo, no? L'ha portata dentro l'Alleanza Atlantica, cioè. Ma non è vero, dico io, Sansonetti, l'ha detto Berlinguer nel 1976, fa un'intervista a Pansa in cui dice che si sente più libero sotto sotto l'ombrello della NATO, la NATO che era la nemica dell'altra cosa. Poi Berlinguer fa delle altre cose, va a quel congresso alla celebrazione del cinquantenario della rivoluzione russa e di fronte a una platea di bonzi comunisti dice che democrazia e pluralismo sono valori universali che si devono, non prende un applauso, silenzio di tomba, poi ci fu la vicenda bulgara, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi nel 78 va a Genova, c'è un comizio, fa una critica alla socialdemocrazia, poi fa una critica però anche ai paesi socialisti e poi dice: però sia chiaro che noi non mettiamo sullo stesso piano le due esperienze, perché mentre i socialdemocratici sono una variante del capitalismo, invece con la rivoluzione di ottobre è iniziata la costruzione di una società nuova. Ora, non so quanti milioni di persone ha ammazzato Stalin, no? non c'era la libertà, non c'era la democrazia, gli intellettuali stavano in galera. E la stessa cosa dice nell'83 quando sceglie Kadar come suo punto di riferimento. Kadar non solo era l'uomo che i sovietici mandarono per reprimere la rivoluzione ungherese, ma fu quello che con uno stratagemma fece rientrare Nagy dalla Svizzera dove stava perché era scappato in Ungheria e poi lo fa impiccare. E ricordo tra le altre cose che l'atteggiamento di Togliatti fu anche di chiedere di rinviare di 3 mesi l'esecuzione perché in Italia si votava. Cosa c'era dietro tutta questa cosa qui? Me l'ha spiegato bene Petruccioli raccontandomi un episodio. Quando parlo penso a Velardi che ha sentito queste cose 1000 volte, che facciamo, però insomma c'è un canovaccio e lo rispetto, no? Petruccioli, Occhetto va alla Bolognina e dice bisogna cambiare tutto, gli chiedono ma anche il nome, ho detto che si può cambiare tutto, anche il nome, no? Viene convocata, come si usava allora, una direzione del partito, perché il segretario si era spinto molto in avanti, ma era la direzione quella che doveva dire se le cose andavano bene o no. E Petruccioli interviene e dice, perché poi compagni, parliamoci chiaro, noi da tempo non siamo un partito comunista, siamo un partito che nella sua pratica di governo ha un compromesso storico, ha detto che voleva stare sotto l'ombrello della NATO, aveva detto che la democrazia e il pluralismo erano valori universali, ma cosa c'entrano queste robe con il comunismo? Niente, no? Dice Petruccioli. E viene interrotto da un personaggio mitissimo che l'hai letto nel libro, che è Natta, il quale dice parla per te, io rimango comunista. Allora io vorrei avere avuto Natta oggi qui davanti, povero uomo, e dirgli ma mi spieghi cosa vuol dire io volevo restare comunista? Cosa volevi tu? La dittatura del proletariato? L'esproprio della proprietà privata? L'alleanza antiimperialista contro l'America? L'uscita? Dai, spiegamelo, perché cosa vuol dire questa cosa? Ma vuol dire una cosa molto importante, che anche la generazione precedente alla vostra ha vissuto nei rapporti con il fascismo, perché la rivoluzione d'ottobre per quella generazione, che comprendeva, badate bene, anche Giorgio Amendola, che era il più liberale di quei, Bassolino ci ha raccontato un episodio quando i russi vanno in Afghanistan, lui in direzione dice è venuto il momento di rompere con i russi, e Mendo dice stai zitto, noi militiamo in questo campo, non nell'altro campo.
4: Era la parte più stalinista.
2: Sì, però era insieme anche quella più filocapitalista, eccetera, eccetera. Sì, sì. No. Per loro la rivoluzione d'ottobre era, come posso dire, mi vengono in mente solo dei paragoni di ordine religioso, cioè un po' come la risurrezione di Cristo per i cattolici, cioè un elemento genetico fondante, senza il quale, cioè, l'insulto più grosso che tu avresti potuto fare a Berlinguer era sei un socialdemocratico, lui non l'avrebbe mai accettato, no? Questo era il punto fondamentale. Difatti, hai ragione tu, negli anni 70 Berlinguer era un rivoluzionario, compromesso storico, il divorzio, l'intervista sulla NATO, il discorso ai partiti comunisti, e poi però perde la Trebisonda e non ha più una strategia politica davanti a sé, non sa più dove andare, no. La domanda che qualcuno si è fatto è ma se ci fosse stato Berlinguer al posto di Occhetto ci sarebbe stata la svolta? Secondo me la risposta è no. Per quel motivo lì, perché restare attaccato è come chiedere al Papa di dichiarare che la Madonna non è vergine, non ce la può fare, è qualche cosa di connaturato al tuo sistema.
4: Comunque tu ricordi poi, che Berlinguer disse che la rivoluzione d'ottobre è finita.
2: No, disse che era finita la spinta, si era esaurita la spinta propulsiva nei paesi socialisti, non disse la rivoluzione d'ottobre è finita, non l'ha mai detto Berlinguer, guarda, mi sono riletto un sacco di cose. Dopodiché, chiudo, tutto ha origine, tu hai parlato del capolavoro di Togliatti, no? Tra parentesi, posso dire una cosa solo sull'egemonia? Guarda Italo, se continuate a pensare che l'egemonia è una cosa che si conquista occupando gli spazi, non andate da nessuna parte, eh? No, perché c'è questa...
5: Gli spazi.
2: Ecco, l'egemonia culturale del PC nasce dal fatto che ha avuto la grande capacità di mettersi in sintonia con le tendenze della cultura italiana. Nessuno... Poi c'era anche l'opportunismo degli intellettuali, eccetera, eccetera, c'era anche, ma fondamentalmente, no, vabbè, so, comunque. Togliatti, è vero che ha fatto un capolavoro, perché cosa ha fatto Togliatti? Da una parte ha accettato le regole della democrazia, a cominciare dalla scrittura della Costituzione, il voto parlamentare, le elezioni regionali, comunali, dall'altra ha costruito il mito dell'Unione Sovietica, cioè è stato insieme un politico e un sacerdote laico, e Berlinguer è stato il massimo di questa cosa. Perché Berlinguer era incriticabile? Perché Berlinguer aveva un carisma enorme. Mi spingo a dire persino che è stato il vero tappo Berlinguer, perché Berlinguer era impossibile da criticare. L'unico che ci ha provato è Riccardo Terzi, che si è preso un sarchiapone in faccia durante un comitato centrale, perché aveva quelle caratteristiche umane, era un uomo mito, era un uomo onesto, era un uomo che piaceva molto, aveva una personalità, una modestia, eccetera, eccetera, straordinarie, no? C'era questo problema di fondo, che, discussione che appartiene agli storici, no, non appartiene agli storici, perché purtroppo la sinistra continua ad avere alcuni di quei difetti. E attenzione, la destra continua ad avere alcuni di quei difetti, che non sono i difetti del fascismo, non penso che sono, ma non a caso vi chiamate destra sociale, no? O una parte di voi si chiama destra sociale. Non c'è mai l'accettazione fino in fondo della società capitalistica, non c'è mai l'accettazione fino in fondo di una società di mercato, non c'è mai l'accettazione fino in fondo del merito, non c'è mai l'accettazione fino in fondo della riduzione del peso dello Stato e della liberazione invece dell'individualità e della responsabilità personale. E questo purtroppo, piacerebbe una volta fare una tavola comparativa, come si faceva una volta, destra e sinistra, al di là delle discussioni che facciamo, quelle molto, molto teoriche sui principi, eccetera, eccetera, ma sulle cose concrete, i punti di convergenza, secondo me, sono molti di più dei punti di divergenza. Grazie. Io tra 10 minuti ti abbandono.
5: Va bene.
2: Ti chiedo scusa per 10 minuti.
5: Beh, vale, così, così non ho il problema di ripetere le cose che tu hai sentito. No, allora.
2: Te le faccio raccontare.
5: Vabbè, che devo fare? Innanzitutto ringraziarvi di cuore, sì, perché è una serata molto, molto piacevole, molto gradevole, interventi.
2: Forse anche una delle troppo... più formate.
5: Esatto, non c'è dubbio. Interventi anche, se posso dire, troppo densi rispetto alla realtà del libro, che fondamentalmente è un diario sentimentale, una specie di flusso di coscienza, no? Che nasce peraltro in maniera anche piuttosto casuale. Cominciamo a scambiarci queste mail, le mettiamo sul giornale periodicamente, poi man mano con il passare del tempo è chiaro che cominciamo a fare delle... Se, appunto, chi ha letto il libro se ne accorge, no? Le riflessioni un po' più corpose cominciamo a farle a un certo punto, alla fine le riflessioni diventano in qualche caso finanche un po' troppo seriose, no? Addirittura finiamo per discutere di grandi questioni che riguardano l'identità, la coerenza e così via. Però attenzione, perché il libro non pretende assolutamente né di essere una storia del Partito Comunista Italiano, ci mancherebbe altro, e neppure, diciamo, un'analisi a tutto tondo della politica italiana, almeno per alcuni decenni, no, sono semplicemente le testimonianze di due militanti e dirigenti di partito che hanno visto dall'interno, questo sì, come funzionavano allora i meccanismi della politica. Secondo me sono anche un po' gli aspetti più gustosi, no, del libro, come voi stessi dicevate, cioè tutti i racconti che dicono di come funzionava la politica e di come ci appassionava la politica in tutti quanti quegli anni, diciamo, per quello che ci riguarda almeno fino alla fine degli anni 80, 90, insomma in quella che tutto sommato possiamo etichettare come la prima repubblica. Questo è il libro, nulla di più, quindi io non sto neppure, cioè voglio dire che con Piero non sono d'accordo con l'interpretazione che lui fa di una certa fase appunto di questa storia, non mi piaceva né l'equo cano né la forza riforma sanitaria, giusto, si salvava di quegli anni, ma sono discussioni, diciamo, che faremo in altri luoghi. E non a sinistra, tutti quanti insieme, perché riguardano poi una fase importante della Repubblica Italiana. Ma qual è il punto, però, secondo me? È che, detto che il libro è un insieme di testimonianze, di flussi di coscienza e questa specie di diario sentimentale che in fondo appartiene a tutti quanti noi, appartiene alla sinistra così come appartiene alla destra, così come a quella grande, enorme galassia che erano quelli che ci governavano, poi parliamoci chiaro, che non eravamo né noi né voi, che ne pensi Piero, appunto, diciamo, e cioè la grande la galassia centrista, che poi, diciamo, faceva da punto di bilanciamento di tutta quanta la politica italiana. Però, detto questo, io vorrei fare un attimo un salto poi all'oggi per capire perché poi questo libro in qualche modo interessa al di là di questa del diario sentimentale che è. Se proviamo un attimo, facciamo proprio un salto assoluto, veniamo all'oggi. Quella stagione, la stagione che noi più o meno descriviamo per episodi, per fatti, per aneddoti, eccetera, eccetera, è certamente vero che ha contribuito a fare dell'Italia quello che l'Italia è oggi. Ma oggi però l'Italia, almeno dalla fine della Prima Repubblica in poi, è il paese che cresce meno di tutti quanti gli altri paesi, che ha i tassi demografici più drammatici di tutti quanti gli altri paesi occidentali, che ha il tasso di crescita della produttività più basso tra tutti quanti. Allora, qui naturalmente non è in questione né questo governo né quello precedente né altri cinque governi precedenti, che cosa ha lasciato in eredità la Prima Repubblica, va bene, anche questa è una scansione un po' grossolana, ma tanto per capirci, e cioè quella stagione della politica italiana in cui il PC, certo che sì, era un protagonista importante, ha lasciato cose buone, oppure prevalgono sulle cose buone di cui possiamo tutti quanti farci spuntare la lacrimuccia anche di nostalgia, ha lasciato però delle sacche strutturali di arretratezza e di mancata modernizzazione del sistema che ancora oggi non riusciamo a risolvere? La domanda, diciamo, alla fine seria che tutto sommato noi ci facciamo è questa qua, e io propendo per questa risposta qua. Purtroppo anche il Partito Comunista Italiano, quella funzione importante che ha avuto, ha contribuito alla mancata modernizzazione del sistema italiano. La prova, se discutiamo oggi di un appuntamento che deve arrivare nel 2029, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica, e ancora stiamo a dividerci tra sinistra e destra, e ancora stiamo a porci il problema della legittimazione di chi, diciamo, andrà a fare, di chi dovrà contribuire o di chi dovrà essere determinante l'elezione del Presidente della Repubblica, significa che noi non abbiamo ancora risolto dei problemi strutturali del sistema. E noi, diciamo, noi e voi, che siamo entrambi figli del Dio minore, perché non è caso, noi l'altro giorno sul giornale così abbiamo titolato, quando è cominciata questa discussione un po' assurda sull'elezione del 2029, noi abbiamo titolato mai più figli del Dio minore, come disse D'Alema il giorno prima di andare a Palazzo Chigi, ed era 30 anni fa, grosso, sì, quasi 30 anni fa, 98 sì, 2000, ed è il problema che in qualche modo ancora oggi si pone. Allora, il Partito Comunista Italiano, in misura minore, certo la destra, ma per la storia, diciamo, che ha avuto, i problemi irrisolti della democrazia italiana e dello sviluppo del paese fanno capo anche a quei limiti. Questo per me è il problema di fondo, è anche il motivo che poi mi ha spinto perlomeno a me, ma anche Chicco, insomma, a riflettere criticamente sull'esperienza. Non è tanto solo questione di quello che Berlinguer diceva negli anni 70 e poi non ha detto più negli anni 80 e così via, no, il problema è però capire tutta sta roba che noi abbiamo messo su dal dopoguerra, dalla Costituzione in poi, ci ha portato a questo punto. Cioè un punto che ci ha dato certo grande sviluppo, perché non l'Italia non è quella per fortuna del dopoguerra, ma ciao Chicco,
6: chiedo scusa, devo
5: ma noi abbiamo ancora grandi problemi di modernizzazione del sistema da risolvere, e questo per me è un po' il punto di fondo. Qui ripeto, non è che diamo assolutamente risposta nel libro, ci mancherebbe altro, ma che secondo me può indurre ad una discussione interessante tra di noi. Cioè proviamo a capire insieme come facciamo insieme a modernizzare il sistema, creando per tutti quanti legittimazione, eccetera, eccetera, tutte quante le cose ancora irrisolte. Poi un'ultima questione voglio dire che... E qui è una riflessione veramente del tutto personale. Si è detto della politica, si dice della nostalgia, vabbè, la nostalgia c'è perché abbiamo una certa età, noi abbiamo nostalgia dei nostri 20 anni, non abbiamo nostalgia di una stagione politica o di un'altra, e probabilmente tra 20 anni i nostri figli eccetera diranno ma una volta ci stava la Meloni, una volta ci stava la Schlein, vedete mo a che punto siamo arrivati, perché è così e sarà così ed è normale che sia così, è chiaro, cioè è la natura umana che avvenga questo, e io invece contro la nostalgia lì proprio mi batto abbastanza ferocemente. Sarà perché sono vecchio e voglio far finta di non esserlo, sarà perché mi innamoro di tutte le novità che vengono fuori, di tutte le tecnologie, di tutte le intelligenze artificiali e così via, e non appena sento che uno mi dice però mamma mia, è sto web, sti telefoni, è sti intelligenze artificiali, io dico ma che palle, ma godiamocele invece tutte quante queste cose invece di crogiolarci nella nostalgia, che è molto, ma perché è molto pericolosa? Guardate, perché la nostalgia è tipica appunto di una società che invecchia, di una società che non guarda al futuro, e io me la ritrovo questa caratteristica dell'Italia, che appunto è un paese che ha i tassi demografici tragici che ha, e c'ha questa sorta di diffidenza continua che non finisce mai nei confronti appunto di tutto quello che è innovazione, futuro, voglia di cambiare, novità. Santi Dio, noi dovremmo quindi, altro che siamo stati iscritti al PC, diciamo, io mi rendo conto, faccio un discorso, come dire, contrario al prodotto che stiamo vendendo. Io dico, noi dobbiamo cercare di guardare al futuro non avendo, diciamo, cercando di non avere mai nessuna nostalgia. Un'ultimissima considerazione, e anche questa percorre un po' il libro, la vorrei fare non come una piccola provocazione, anche perché fatto in casa vostra non lo è al momento. Io dalla politica ho imparato tanto, ma tantissimo. Cioè, nel senso che oggi qualunque cosa fa, sì, faccio il giornalista, ma poi faccio il consulente, il lobbista, perché devo pure campare, quando entro in una riunione, no, Italo, noi lo sappiamo bene, noi sappiamo come uscirne. Questa è la verità, il grande insegnamento della politica è questo qua, che ci mettiamo intorno a un tavolo, mentre tutti quanti balbettano e poi non sanno come uscirne, noi la soluzione la troviamo, perché abbiamo fatto politica, perché abbiamo appunto, siamo stati nelle sezioni di partito, nelle riunioni, nelle sezioni fumose, eccetera, eccetera, quindi la politica a me ha dato questo grandissimo insegnamento, e naturalmente è un insegnamento che questo non si perde. Però qual è l'insegnamento che a me non ha dato la politica, almeno quella che io ho fatto? C'è un aneddoto che raccontiamo nel libro, e è quello di una vecchia compagna che, quando come si chiamava, l'Ulivo allora, vince le elezioni nel 1996 con Prodi, quindi si fa la festa a Piazza Santi Apostoli, questa vecchia compagna si avvicina a D'Alema e fa: Massimo, finalmente abbiamo vinto, mo sì che possiamo fare un'opposizione con i fiocchi. Come opposizione, noi dobbiamo governare, che stai dicendo? Ma perché? Perché il maledetto spirito che, diciamo, il Partito Comunista e poi purtroppo oramai l'intera società italiana si porta dietro è quella che bisogna opporsi, che è, cari miei, la cosa più facile, più agevole che si possa fare. Io da tanti anni oramai sono per chi governa, ma si tratta, attenzione, la dico grossa, sono per chi governa finanche il secondo Conte durante il Covid, pure nessuno più lontano da me di Conte, ma capite che cosa significa, che cosa significa governare? Cioè governare significa che tu devi entrare in una stanza qualunque di un municipio, di un governo, eccetera, eccetera, e dalla mattina alla sera devi stare lì a smazzarti i problemi che sono di impossibile soluzione, come diceva un tizio pelato come me, diciamo agli inizi del secolo passato, e come hanno detto tutti quanti i governanti che sono passati di là, immagino che tutto sommato anche Giorgia Meloni abbia in testa. Cioè governare in generale è difficilissimo, governare questo paese è un po' di più, allora la cosa più rivoluzionaria che si possa fare è stare con chi governa, cioè è capire e comprendere chi governa e non stare invece con chi si oppone per principio, perché la più grande delle banalità che entri in un bar e tutti quanti dicono ma che schifo, ma che monnezza quelli che ci governano, e poi il giorno dopo nasce l'ennesimo fenomeno populista che poi dopo un po' si brucia. Allora, veramente ho finito, scusate, alla fine quello che mi piacerebbe che di questi raccontini, di questi aneddoti eccetera si capisse che noi che abbiamo fatto politica e facciamo politica, conosciamo politica, dobbiamo essere quantomeno più indulgenti nei confronti di chi governa, perché governare è una cosa complicata, nessuno di noi sarebbe capace di farlo meglio di quelli che stanno lì, parliamoci chiaro, altrimenti entriamo nella logica dell'uno vale uno e abbiamo visto che fine hanno fatto quelli là. Allora, se appunto anche questo libricino, questo racconto di aneddoti può servire a mettere un poco a fuoco queste cose, niente nostalgia, comprensione, indulgenza per chi è chiamato a governare peraltro un mondo che è in grande cambiamento, curiosità verso quello che succede di nuovo nel mondo, beh allora sto libricino poi magari serve a qualcosa e anche per questo andremo in giro a presentarlo d'estate, ne faremo tante di presentazioni, perché soprattutto poi d'estate fioriscono questi festival, no, in cui festival letterari più o meno eccetera, che sono profumatamente pagati dal pubblico, quindi ti invitano a queste cose, te pagano pure, pagano viaggio, cose eccetera, tu vai lì, parli del libro, poi te ne riparti, e no, però è diffusissima la cosa, io mo comincio un giro d'Italia quest'estate su questo, e questo è tutto, grazie ancora.
6: Bene, allora io ringrazio i relatori e anche il nostro pubblico e spero che abbiate trovato come me molto interessante, molto divertente questo dibattito, denso di riflessioni, ricco di spunti. Grazie a tutti, buona serata.
7: Era la presentazione del libro Siamo stati iscritti al PC di Chico Testa e Claudio Velardi, un dibattito organizzato dalla Fondazione Alleanza Nazionale che si è tenuto a Roma l'altro ieri 7 luglio. Sono intervenuti Antonio Giordano, che è il vicepresidente della Fondazione, Annalisa Terranova, vice direttrice del Secolo d'Italia, Gennaro San Giuliano, giornalista, attuale consigliere della Regione Campania, Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia e gli autori del volume. Chico Testa, manager, scrittore, giornalista, e Claudio Velardi, direttore del quotidiano Il Riformista. Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con gli incontri di Villa Mussio, una manifestazione promossa dal quotidiano Il Tirreno in collaborazione con Ama Campiglia Marittima, in programma dal 19 giugno al 28 agosto. Stefano Zurlo, giornalista del quotidiano Il Giornale, e Cristiano Marcacci, direttore del quotidiano Il Tirreno, hanno intervistato Pier Ferdinando Casini, senatore del Partito Democratico ed ex presidente della Camera.
8: Siamo arrivati al terzo incontro di Campiglia Estate 2026.
9: Mezzanotte abbiamo il quarto,
8: No, mai più e mai poi due incontri in un giorno. Quindi volevo ringraziare il presidente Casini che è venuto qua a trovarci, e quindi ovviamente volevo ringraziare Zurlo e Cristiano Marcacci e tutti gli sponsor che hanno contribuito a queste iniziative di quest'anno. Il prossimo incontro sarà il prossimo venerdì, ci sarà il ministro Zangrillo della pubblica amministrazione, quindi...
9: No, ma domenica.
8: Come domenica? Scusate, domenica abbiamo Calenda e Carlo Calenda, segretario di azione, giusto? E invece il prossimo venerdì abbiamo Zangrillo, ecco, sempre che tutto non ci sia stato fatto. Quindi vorrei ringraziare tutti voi che siete sempre qui con noi e soprattutto, ripeto, ancora una volta al presidente Casini, e lascio la parola al Zurlo.
10: Allora, volevo mettere a suo agio il presidente Casini. Cominciamo dal Quirinale o dal Dall'Ara?
11: Dal Dall'Ara è meglio.
10: Cominciamo dal Dall'Ara? Beh, non è stata una stagione proprio entusiasmante, eh? Ce l'hai il microfono? Ah, pensavo che fosse già in silenzio, no, perché poi i quirinabili stanno in silenzio per un anno.
5: Ecco.
10: Vediamo se riusciamo a spazzarti via la carriera futura.
5: Buonasera.
10: In mezz'ora.
5: Bello, che bello. No, che bello quella sera così. Eccomi. Buonasera a tutti.
10: Dai
5: Zurlo, parti un
10: dai,
5: po',
10: partiamo.
5: Via, sveglia.
10: Se
5: no ci fai addormentare.
10: No, non ci faccio addormentare, perché la prima domanda era più importante, il Bologna e Roma, e più di quello cosa ti potevo chiedermi? La formazione del Bologna del 64 l'abbiamo già detto oggi.
5: Sì, sì.
10: E che devo dire? Vuoi dire qualcosa?
5: Ma questa sera dovresti essere tu a farmi le domande. Per
10: me ne ho fatte già due.
5: Ecco.
10: Vedo uno strano silenzio.
5: Io ricordo che cosa mi disse Berlusconi una volta. Berlusconi... E fu una cosa saggissima, una delle cose che prendo più in considerazione. Mi disse: quando vai alla televisione non rispondere mai alle domande che ti fanno, ma di quello che ti sei messo in testa di dire. Per cui a questo mi ispiro.
10: Mi tocca citare il solito proverbio che sai di Forlani.
5: Sì.
10: Sapete che Forlani, io chiamo un giorno Forlani, metti che era novembre, verso giugno suona il cellulare. E Zurlo mi ha cercato, faccio: chi è? Sono Forlanico. Sì, ma l'ho cercato a novembre.
5: No, ma io mi ricordo quando ero un giovane parlamentare che collaboravo con Forlani.
10: L'anno scorso.
5: Sì, l'anno scorso. Una volta vado da lui e dico: presidente, l'hanno cercato questo, è importante, urgente. È importante, urgente. Dopo un'ora l'ha chiamato. No, è importante, urgente, è importante. Senti, Casi, smettila, è urgente per lui, non per me.
10: Quando la politica è un servizio, giusto?
5: No, ma c'è una grande saggezza. Certo. Tutti quelli che si affannano moltissimo, il più delle volte si affannano sbagliando. Quelli che pensano ogni tanto e fanno meno sbagli.
10: E così hai risposto anche alla prima domanda, grazie. Va bene. Allora, vediamo un po', dai, partiamo dalla legge elettorale, un tema un po' ostico. Favorevole o contrario? Alla nuova legge.
5: Cosa?
10: Lo stabilicum.
5: Guarda, ogni volta, io sono in Parlamento dall'83, per cui da un po' di tempo. Ogni volta.
10: Scusa,
5: che Mastella
10: mi ha detto: sono il più vecchio, ma ho discusso con Casini chi è il più vecchio dei due.
5: Ma io non so chi è più vecchio, io sono dall'83, lui
10: Mastella
5: non so da quanto.
10: Mastella è dal 76.
5: Sì, poi però.
10: No, intervistato l'altro ieri.
5: Devo dire che ogni campagna elettorale c'è sempre la voglia di cambiare la legge elettorale. Quando facemmo il Mattarellum alla fine degli anni 90, Mattarellum prese il nome del Presidente della Repubblica attuale, che allora era un parlamentare e un parlamentare importante della DC, la DC fece il Mattarellum perché l'esplosione della Lega era ormai chiara. Allora i capi della DC dissero: facciamo questo Mattarellum, lo organizziamo per aree territoriali, per cui al nord vincerà la Lega, al centro vincerà la sinistra e al sud vinceremo noi. Il risultato è che è andato in tutto un altro modo. Uscivamo dal Parlamento, io ero di fianco a Fini,
12: con cui eravamo amici, lui era segretario del Movimento Sociale, io parlamentare della DC, però eravamo amici perché eravamo stati al Galvani, nella stessa scuola, al liceo classico, a Bologna, e lui mi disse, con questa legge elettorale io questo Parlamento me lo devo guardare proprio adesso perché non lo vedrò mai più, tu tornerai fin quando ti pare. Il risultato era che dopo 3 mesi